0: In una lettera Ursula von der Leyen domenica per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
1: La tragedia delle Maldive scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei subitaliani nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie venerdì scorso. Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne che oggi verrà interrogato in carcere sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducono ad una motivazione ideologica. Il gesto: sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale, sapevo solo che dovevo accelerare, sono uscito di casa pensando di dover morire. È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Polena Trocchia, vicino Napoli. L'assassino delle due donne, incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origine casertana e una ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi, tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Su un'arma rinvenuti messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Uno dei 2 avrebbe rubato le armi ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto di addio. Salvi gli alunni della scuola islamica. Nuovo abbordaggio della flottiglia diretta verso Gaza, 3 fermati anche attivisti italiani, proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv, mentre si muove il governo con il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani.
3: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud Flottiglia quando, in acque internazionali al largo di Cipro, è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana che fu da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. 3 fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
2: In Italia, con l'attentata strage di Modena, stamattina ha previsto l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Le parole del suo avvocato, l'inviato.
4: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
5: È la richiesta che Salim El Kudri ha fatto in carcere. Se ne è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
4: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, a chi chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo: ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
5: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
6: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato

0: stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
1: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
3: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione, equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore, le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
2: Meteo nelle prossime ore: ultimi temporali al nord-est e su alcune aree interne del centro-sud, poi tornerà l'alta pressione e il primo anticiclone della stagione. Previsto sole e temperature in aumento da nord a sud, con le massime che sfioreranno i 29 gradi. Calcio: playoff di Serie B stasera, il ritorno della prima semifinale Monza-Juve-Stabia, finita 2-2 all'andata. Domani il ritorno della seconda, Palermo-Catanzaro, terminata 3-0 per i calabresi all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Stati Uniti, Iran, riparte il negoziato. Trump, sospeso il raid previsto nelle prossime ore su richiesta di alcuni paesi del Golfo. In corso trattative serie. Teheran apre sul nucleare Hormuz dopo la bocciatura dell'ultima proposta presentata a Washington. La sparatoria nel centro islamico di San Diego. Sono stati trovati dei messaggi anti-islam nell'auto di due sospettati di essere gli aggressori, un 17enne e un 19enne, rinvenuti morti nel veicolo. Hate speech era scritto su una pistola, lo riportano i media americani. Uno di loro ha rubato 3 armi dalla casa della madre e lasciato un biglietto d'addio. Proprio la donna aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. 3 le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flottiglia Israele intercetta almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati al largo di Cipro, quindi in acque internazionali. Gli attivisti, tra cui 35 italiani e 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della Marina israeliana e poi trasferiti nel porto di Ashdod. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Dalla deroga al patto di stabilità proposta lanciata dalla Premier Meloni ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti al G7 della finanza di Parigi, il corrispondente.
3: Nel corso della riunione, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E la deroga al patto di stabilità per il caro energia è uno dei temi centrali del confronto tra i partiti.
4: A sostenere le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles. Carlo Fidanza.
5: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica e i costi che stanno continuando ad aumentare.
4: Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per togliere la cittadinanza c'è già, replica Antonio Tajani da Forza Italia, d'accordo con gli alleati del centrodestra sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. A sollecitare un'intesa europea hanno i moderati. Apre all'ipotesi di flessibilità anche il PD, purché estesa a tutti gli investimenti, sanità compresa. Elly Schlein.
6: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa.
4: Ipocrita la lettera di Meloni a von der Leyen, da fondo di Giuseppe Conte, va contro gli accordi che lei stessa ha firmato. E a incontrare la Premier per presentare le proposte di azione su energia e industria, Carlo Calenda, opposizioni che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti della flottiglia fermati da Israele. Filippo Amisano, GR1.
2: La visita in Cina del presidente russo Putin, l'alleanza tra Mosca e Pechino, ha detto il numero uno del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale, non è diretta contro nessuno perché i due paesi lavorano per la pace e difendono in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. La tragedia delle Maldive: scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei subitaliani nella grotta

sommersa vicino all'atollo di Bavù. I soccorritori parlano di interventi molto complessi, tra conicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie venerdì scorso. Ed è in carcere a Poggioreale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollenatrocchia, vicino a Napoli. L'assassino delle due donne, incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e un'ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi, tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Sport, ciclismo, il Giro d'Italia, oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio difende la maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Su un'arma rinvenuti messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Uno dei 2 avrebbe rubato le armi ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto di addio. Salvi gli alunni della scuola islamica. Nuovo abbordaggio israeliano della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani. Proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv, mentre si muove il governo con il ministro degli esteri italiani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani.
4: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud flottiglia quando, in acque internazionali al largo di Cipro, è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana che fu da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. 3 fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
3: In Italia, con l'attentata strage di Modena, stamattina ha previsto l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Le parole del suo avvocato con l'inviato.
5: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
6: È la richiesta che Salim El Kudri ha fatto in carcere. Se ne è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
5: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, che chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo: ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
6: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
7: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
6: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
8: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone.

0: Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
1: Calcio, i playoff di Serie B stasera, il ritorno della prima semifinale Monza-Juve-Stabia finita 2-2 all'andata. Domani il ritorno della seconda, Palermo-Catanzaro terminata 3-0 per i calabresi all'andata. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
2: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Buongiorno, Disco Sveglia!
7: Buongiorno, Disco Sveglia! Buongiorno a tutti! Buongiorno!
8: Buongiorno,
9: ragazzi!
10: Buongiorno,
9: Disco Sveglia!
11: Grazie!
9: Bologna! Siamo sempre più carichi! Buongiorno a tutti, un abbraccio!
8: Ciao, buongiorno!
12: Apri quel cancello! Foderaro!
11: Il cancello? Perché? Dai,
8: il cancello!
12: Che in radio tu devi andare!
11: Devi andare in radio,
12: Broccani ti aspetta!
11: È vero!

0: Buongiorno,
1: Radio
2: ciao Ciro, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Maurizio,
3: buongiorno,
0: buongiorno a Gabriele.
3: Buongiorno
2: a tutti e due, sì, certo.
3: Abbiamo dato il buongiorno, buongiorno. Disco sveglia!
4: Disco sveglia!
5: Disco sveglia!
3: Eccoci qua, oggi martedì 19 sì. di maggio, come sempre la nostra trasmissione ha fatto il suo dovere, quello sì, di tenervi sì. compagnia con buon umore sì. in questi pochi minuti. Noi torniamo domani come sempre alla linea va
2: fatto tutto.
3: A successo
2: al verde broccoli.
6: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
3: Ok, questo era il nostro buongiorno, buongiorno ufficiale, sì, sì. Quindi adesso posso dare il buongiorno anche a lei, signor Fodaro.
2: Quello sotto ufficiale, il buongiorno caporale.
3: Questo
2: diciamo.
3: È Disco Sveglia, 335-699-2949, il numero che vi serve, oltre che per insultare Gian Maurizio Fodaro, sì, anche certo. per segnarci le vostre canzoni.
2: Vero,
3: perché
2: vero.
3: La prima la sceglie sempre lui, sì, quindi potete sì, insultarlo sì. proprio su questo.
2: Sì.
3: Intanto stamattina tutto bene?
2: Tutto bene, no, ma il nostro ascoltatore, quello del cancello, in realtà non so come ha fatto, ma ha capito una cosa,
3: lei spesso
2: una difficoltà,
3: non funziona il cancello
2: perché io ho l'automobile che è in un se ne
3: frega,
2: parcheggio
3: se ne frega anche relativamente
2: condiviso quindi uno spazio che, certo, insomma, che nel quale io metto la mia macchina
3: in comune.
2: E allora che succede? Che l'apertura e la chiusura del cancello sono legate al funzionamento di un fatto apposta,
3: sì, il telecomando, il classico telecomando si chiama telecomando
2: al giorno nostro, si chiama telecomando, anche noi chiamiamo telecomando,
3: cosa strana,
2: che però a volte non funziona.
3: Sì, può capitare.
2: E se succede che alle 5 del mattino non si apre il cancello,
3: deve tirare la leva.
2: È un disastro. Io ho fatto tutto quello che c'era da fare e non si apriva. Quindi ho dovuto smontare il cancello.
3: Quindi, si faceva prima smontare la macchina e passare i pezzi dall'altra parte del cancello.
2: Però sai, io ho fatto un danno da 800 euro, ma comunque sono arrivato puntuale.
3: Cominciamo con un grande disco, questo degli Who. Perché ha scelto Baba O'Reilly?
2: Perché oggi è il compleanno di Peter Dennis Blanford Townshend.
3: Peter Townshend. Pensavo di Baba O'Reilly.
2: No, Baba O'Reilly non lo so.
3: Non fa il compleanno
2: non
3: oggi.
2: Lo sapevo, non lo conosco. Neanch'io il compleanno conosco. Di Baba.
3: E quindi noi per omaggiare Pete Townshend ascoltiamoci
2: Baba O'Reilly. Buon compleanno anche Baba O'Reilly.

0: che è gran bel brano, cioè sì, un sì. po' un buon risveglio muscolare con,
1: vero,
0: con
1: i
0: Who la mattina, sì. mentre invece il nostro ascoltatore, che sappiamo, no, questo è un programma di richieste,
1: sì.
0: ci porta in tutt'altra ambientazione, molto
1: è
0: morbida,
1: vero, è vero,
0: molto
1: anche morbida. Con un po' di scat,
0: un po' di scat, sì.
1: infatti è una richiesta che io ho dovuto fermare, sì, perché era un po' scat,
0: era un po' scat,
1: come Al Jarreau,
0: è uno dei grandi dello scat,
1: Al Jarreau.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, cosa ne dite se iniziamo la giornata con il grandissimo Al Jarreau? Breaking Away. Un abbraccio a tutti.

0: che bello,
1: bello. Il tuo falsetto.
0: Lo ricordo quel disco rosa, era la copertina rosa,
1: molto
0: e lui
1: rosa,
0: anche molto rosa, rosa aveva era, una sì, specie sì, di era, se
1: sembrava,
0: rosa.
1: Sembra a metà tra la Pantera Rosa e il Peppa Pig. Ecco.
0: Va bene. Allora, visto che abbiamo già espletato le nostre cose d'obbligatorio,
1: sono pronto.
0: Adesso dobbiamo andare a fare l'almanacco, l'almaneco e
1: l'almaneccolo. Bene.
0: I santi di oggi,
1: ecco,
0: sentiamo.
1: Oggi Crispino.
0: Allora, auguri a Crispini all'ascolto.
1: Poi Dunstano.
0: Ma chi è
1: Dunstano? Esiste.
0: Mi sembra un metallo, che cos'è?
1: Poi Ivo è normale. Poi c'è Partenio. Partenio, solamente una
0: parte. Facciamo solo parte.
1: Poi c'è Pudenziana.
0: Ah, Santa Pudenziana.
1: Arriva lì tranquilla.
0: Sì.
1: E poi c'è un Beato Lupo.
0: Beato Lupo, va bene. Mentre oggi festeggia, sì, oltre che a Pete Townshend, che abbiamo già ovviamente omaggiato con una canzone degli U, anche Alexia,
1: quella di Baby Baby.
0: Come
1: dice lei, Baby Baby non dice nessuno.
0: Alexia Milani, che salutiamo tanto perché ha portato la buona musica italiana dance
1: nel mondo.
0: Brava Alexia.
1: Poi abbiamo Andrea Pirlo, che è l'ex calciatore, classe 79, pensi è più giovane di lei e noi pensiamo che sia vecchio. Questa è la triste storia dei calciatori,
0: quelli
1: di essere giovani però per gli altri diventano
0: vecchi.
1: Ecco, 79 ha qualcosa come quasi 20 anni meno di me, però uno pensa a Pirlo e dice vecchio. E allora io che sono? Lui in campo, a me fra un po'
0: Caposanto. Gli facciamo anche a Michele Placido gli auguri?
1: Ma perché? No? Sempre così tranquillo.
0: Era Placido.
1: È Placido, certo.
0: Ciao Michele, auguri. Poi ci sono praticamente due grandi nomi. Uno è un filosofo, scrittore e pittore che è Julius Evola.
1: Evola che è diciamo un punto di riferimento anche di una cultura politica, diciamo, no?
0: Sì. Che ovviamente oggi avrebbe compiuto gli anni.
1: E poi c'è Malcolm
0: X, però.
1: Ecco, che lui quando giocava alla fine si accontentava sempre del Parigi. Tant'è che hanno chiamato Malcolm X.
0: L'X è perché non sapeva firmare.
1: Faceva prima
0: a firmare. Sì.
1: Ecco, il politico statunitense. E noi abbiamo anche estrapolato
0: di Omaha, Nebraska.
1: Bene, una frase del pensiero di Malcolm X.
0: Tante ne ha avute.
1: Ecco, non si può separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace senza avere la libertà.
0: Vedi? È proprio perfettamente
1: la palisse. Bravo Malcolm.
0: Bravo Malcolm.
1: Io ci metto una X sopra.
0: Bravo, anch'io. E giapponesi che giocavano a calcio, ne abbiamo.
1: Questo è anche più grande di Pirlo, pensa, quindi si chiama Kentaro Sakai.
0: Quindi è proprio giapponese. Siamo sicuri che è giapponese.
1: Sì, perché c'è il nome e cognome giapponese, io da quello li riconosco, sai.
0: Allora, senta, io salterei la cantante.
1: No, tanto... invece no, perché io trovo sempre delle cose terribili, però ti invito ad andarla a vedere.
0: Questa qui
1: perché
0: si chiama...
1: cantante norvegese, classe 70,
0: è
1: anche più grande lei di Pirlo.
0: Sì,
1: anche.
0: Insomma, la mia età più o meno.
1: Si chiama Merete Troan.
0: Merete.
1: Quindi andiamo subito a sentirla. Mentre tu la cerchi, io la farei ascoltare. 30 secondi di Merete Troan.
0: Meno, dai.
1: In norvegese, attenzione, in norvegese.

0: Giorgi. Come merete? Merete?
1: Gli occhi azzurri. Ci ascoltiamo forse Elisa, che è meglio.
0: Certo, certo. La nuova canzone di Elisa?
1: Sì, sì.
0: Si chiama Amore è.
1: Scritta insieme a Dardust.
0: È vero, è vero.

0: scattare una foto.
1: Bella, bella canzone questa, sì, di Elisa. L'abbiamo ascoltata proprio iniziare, sì, quella mattinata insieme a voi dalla nostra playlist, sì. E adesso invece io chiuderei senza passare per la notizia
2: questo
1: triste.
2: È un momento che, nel quale io mi consumo, cioè, e trovate le notizie che nessuno ha.
1: Si consuma.
2: Questa è una notizia, pensa, fresca fresca. Siamo al passato weekend a Roma, ecco, quindi Roma tra venerdì e sabato è successo di tutto.
1: Di tutto, di tutto.
2: Perché c'era tutto, c'era una, cioè, che c'era, ricordiamo, c'era
1: domenica pomeriggio, ecco, c'era sia il derby, ecco, gli internazionali di
2: quindi
1: tennis,
2: siamo in quella,
1: mancava zona... solo un concerto di Biagio Antonacci, ecco, eravamo a posto.
2: O Vasco Rossi,
1: no, Vasco Rossi non ci sarebbe entrato.
2: Pensa, quindi la situazione è quella lì, però in quella zona di Roma, in quel triangolo che va dal
1: Roma Nord,
2: dal Tevere a Monte Mario, sì, ecco, in quella, sì, zona lì praticamente si è scatenato un cinghiale,
1: un cinghiale
2: in quella zona lì,
1: sì. Un elicottero sopra casa che cercava
2: il 17 maggio, sì, tra i tifosi del tennis e quelli del calcio, insomma c'erano circa 90.000 persone tutte in quella zona, più un cinghiale,
1: più questo cinghiale,
2: ecco, che l'animale
1: non era nel biglietto né per gli internazionali, no, né per il derby.
2: L'animale è stato avvistato a poche centinaia di metri dal Vaticano,
1: ah,
2: e andava dritto verso il Foro Italico.
1: Bene, sì, si è fatto tutto.
2: Si è spinto fino a via della Giuliana, che è appunto,
1: certo,
2: una via,
1: sì,
2: importante,
1: sì,
2: stare da quelle parti, entrando per due volte all'interno di un condominio e nelle vie limitrofe,
1: ah, okay,
2: scatenando la rabbia e la preoccupazione dei residenti.
1: Sì.
2: Cosa è successo? Che praticamente hanno dovuto mobilitare i vigili urbani e non, sì, solo, che erano lì invece per altro
1: per
2: motivo.
1: Altre cose, certo.
2: Le operazioni sono durate parecchie ore perché hanno dovuto bloccare il traffico in via della Giuliana mentre la gente arrivava,
1: certo,
2: per andare a vedere il derby, e coordinare l'intervento tra più pattuglie. Il cinghiale si era introdotto in più condomini. L'obiettivo è stato fin da subito quello di evitare soluzioni drastiche,
1: certo,
2: e quindi riportare l'animale in un'area naturale. Ma non c'è niente da fare, lui voleva andare verso l'Olimpico.
1: Sì, cioè, voleva prendere il 32 che ti porta praticamente fino lì.
2: E invece sono riusciti a scortarlo piano piano verso la riserva naturale di Monte Mario.
1: Ah, quindi,
2: Monte Mario, che è un quartiere popolatissimo,
1: certo,
2: è anche la riserva naturale dei
1: cinghiali. Bene.
2: Sono abitudinari, dicono loro,
1: sì,
2: e torneranno sempre nelle zone dove hanno trovato nutrimento.
1: Giusto.
2: Nel caso di questo cinghiale, il problema è che l'hanno visto che intanto aveva una felpa arancione.
1: No, vabbè.
2: Però al tempo stesso aveva una sciarpetta giallo-rossa.
1: Ah, okay.
2: Il programma indicato per intervistarlo era
1: penosissima.
2: E volevano sapere se lui tifasse. In realtà il motivo era un altro.
1: Qual era?
2: Lui è romanista.
1: Sta per sparare una vaccata.
2: Lui è romanista.
1: Certo, certo.
2: Ma non se ne può più, dice, che io sono romanista, ma devo tifare una squadra che come emblema ha una lupa. Ecco, quindi lui voleva. Quindi lui adesso era un atto così. Era,
1: voleva che il cinghiale fosse sostituito.
2: Invece, ecco, una cinghiala. Una cinghialessa al posto della lupa.
1: Quindi, ma tanto ormai poi il cinghiale è diventato il simbolo di Roma, quindi sarà il prossimo step.
2: Il suo era, diciamo,
1: bello,
2: era proprio una protesta politica.
1: Bella notizia,
2: che si è scoperto.
1: Bella notizia. Detto questo, io potrei veramente anche non tornare mai più. Grazie comunque a Gianmaurizio Foderaro per questa.
2: Ma sai come si chiamava? Si chiamava Romolo il cinghiale,
1: certo, certo. Vi lasciamo con Gracie Abrams, Hit the Wall, tra poco le notizie, quelle vere, e poi il professor Umberto Broccoli con Successo.
2: Attenzione Broccoli, perché al cinghiale la verdura piace, eh?

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Trump afferma sospeso il raid previsto nelle prossime ore su richiesta di alcuni paesi del Golfo. In corso trattative serie, Teheran apre sul nucleare Hormuz dopo la bocciatura dell'ultima proposta presentata a Washington. La corrispondente.
3: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive Trump, e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile.

0: Anche per gli Stati Uniti, ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo l'Iran sa cosa accadrà a breve, e il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che, rivela Trump, era già stato pianificato per oggi per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: La sparatoria nel centro islamico di San Diego, sono stati identificati due sospetti autori dell'assalto, sono Kane Clark, 17 anni, e Caleb Velasquez, 18, trovati poi morti nella loro auto. Si sono suicidati nel veicolo una tanica di benzina e un adesivo delle SS. Sulle armi, messaggi d'odio come hate speech. Uno di loro ha rubato tre armi dalla casa della madre. Proprio la donna aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. Tre le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flotilla Israele intercetta almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati al largo di Cipro, quindi in acque internazionali. 35 gli attivisti italiani, di cui 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della marina israeliana e poi ad Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. La politica continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la Premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
2: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia, e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
1: La tragedia delle Maldive: scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei quattro cadaveri dei subitaliani che sono stati trovati nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavù. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso. La visita in Cina del presidente russo Putin, l'alleanza tra Mosca e Pechino, ha detto il numero uno del Cremlino, alla vigilia del viaggio ufficiale, non è diretta contro nessuno perché i due paesi lavorano per la pace e difendono in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. Intanto nella notte si registrano attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Sport, il Giro d'Italia, oggi la decima tappa da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio difende la maglia rosa. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.
3: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
4: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa, Tadej Pogačar, vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te.

0: Vieni a tutti, fino al 20 maggio, info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Cari figlioli, sento le vostre voci.
4: Il cantante, anzi il cantattore.
5: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quarta...
6: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
7: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Ben trovati tutti quanti, 19 maggio 2026, Luca Bernardini regia, Patrizia Cavalieri in corpore vili qui accanto a me.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, con Tommaso Margiotta e Giovanna Insardi che ci segue per il colore dei suoni. La Roberta Genuini coordina Chiara Terranova e Claudio Urbani, ma non coordina tutti quanti noi. Noi seguiamo Roberta Genuini e i suoi buongiorno dedicati al mondo quando saluta tutti quanti che bonjour à tout le monde, e così. E noi siamo lieti di questi. Allora, il 19 maggio la luna è crescente, il sole sorgerà alle 5:43, quindi ci siamo quasi verso le 6, e tramonta alle 20:25, vedrete a luglio quando tramonta alle 21:30. Che facciamo? Facciamo un bel proverbio, visto che ti assumi la responsabilità di mandarli nel copione, lo dici tu.
1: Chi sa le virtù della betonica, allo speziale leva la tonaca.
0: E adesso declini tutte le virtù della betonica una per una, per favore.
1: No, tutte, le aveva tutte, era considerata la panacea. Esatto.
0: Come la teria.
1: Era digestiva.
0: Toglieva il mal di denti, tutto. Quanto. Vabbè, insomma, va bene così. Apriamo alle 5:35 passate con la betonica. E allora a questo punto però tanti auguri a Grace Jones, che ha telefonato ieri notte a Bernardini dicendo: se non mi fate gli auguri io domani mi offendo. Auguri a Michele Placido di cuore, a Marco Tardas, voce storica di Radio Radicale, ad Alexia, Alessia Aquilani, ricordiamo a Sanremo nel 2002.
1: Sì, una voce incredibile.
0: Sanremo, quando eravamo su a Sanremo, che c'era Pippo Baudo. Oggi, 19 maggio, cominciamo con una cosa che accade nel 1962 e cominciamo così.
2: Mr. President, Marilyn Monroe.
3: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
0: Diamond Heart Girl Best Friend, Marilyn Monroe. Che succedeva il 19 maggio 1962, cara Giovanna Insardi, che ci segue per la prima volta, che ci incrociamo e fa piacere a noi che ci stiamo parlando qua. E lei si presentava al compleanno di JFK, di John Fitzgerald Kennedy, si presentava, che era il 19 maggio appunto del 62, si presentava con un abito trasparente, con 2500 strass, cucitole direttamente addosso, quindi sembrava nuda, punteggiata di strass, e per rendere meno equivoca la cosa, fa il compleanno a Kennedy, del quale si sapeva perfettamente era stata amica, aveva avuto un'affettuosa amicizia sia lei sia lui, JFK, che con Bob, con il fratello, sapete, non... E Peter Lawford, che era la voce che l'aveva annunciata, era l'attore legatissimo ai Kennedy da sempre, un grande attore tra parentesi, dice: la ritardataria Mary non si presenta, la ritardataria Mary non si presenta.

0: invece si è presentata e ha fatto parlare di sé il mondo. Chi non si presentò realmente in quella circostanza fu Jacqueline Kennedy, che rimase a casa e bene fece, perché insomma questa cosa di fronte a migliaia di persone, 45 anni compiva JFK, fu una cosa che effettivamente fece epoca, al punto tale che Kennedy dice, ma, si toglie dall'imbarazzo, posto che ne abbia mai avuto, si toglie l'imbarazzo dicendo: ma adesso posso pure chiudere la mia carriera presidenziale perché dopo un compleanno del genere. Questo è. Allora, noi facciamo una cosa per rendere omaggio a Marilyn, che merita, secondo me, perché aveva anche uno spessore. Morirà qualche mese dopo, vai a capire come mai. Beh, sei troppo vicina al sole presidenziale, evidentemente. Noi sentiamo la voce di Marilyn Monroe. 1954, 31 dicembre, Luca di Schiena, offre la possibilità a uno speaker di parlare con Marilyn, che fa gli auguri, di buon anno, 31 dicembre 54, dal 54 al 55. Sentiamo, dai, sentiamo.
1: Hello, I'm Marilyn Monroe.
2: La radio italiana, a nome dei suoi ascoltatori, la ringrazia ed è felice di dirle buon anno.
1: Thank you. Oh, grazie, altrettanto.
2: Siamo lieti che anche lei entri a far parte di questo nostro mezzo mondo e che la sua voce possa giungere fino nelle nostre case. Siamo molto lieti.
1: With pleasure. Ma certo, subito, con grande piacere.
3: Grow old and we all lose our charms in the end. But square cut.
0: Beh, mi fa piacere recuperare queste cose di Marilyn che si sono meno conosciute. Noi sappiamo, non voglio entrare in questo tipo di cronaca, anche se purtroppo ci entriamo direttamente. Voi sapete le intemperanze da un certo punto di vista di JFK, no? Aveva l'abitudine di fare un bagno in piscina a cavallo dell'ora di pranzo, e c'erano sempre due ragazze che lo accompagnavano, due 19 ventenni, che il servizio segreto, che è il servizio che sta alla base della protezione del presidente degli Stati Uniti, le aveva nominate simpaticamente Fiddle and Faddle, tanto per tenerle sotto controllo. Una era una dattilografa e l'altra era una proprio dello staff, voluta direttamente da JFK. Tutto questo mentre Jacqueline, bellissima peraltro, se ne stava a casa. Abbiamo recuperato, anzi, Claudio Urbani ha recuperato, se non sbaglio, 1950, è un provino. Che adesso voglio vedere. È un provino con un attore sconosciuto e qui ho Patrizia Cavalieri, daremo voce a Marilyn, a questo attore sconosciuto, a questo provino, vediamo un po' se ci prendono a Hollywood. Sentiamo Maestro Bernardini.
4: Non puoi più restare qui. Se ti trovassero, credi che ti lascerebbero in pace? Che ti succede? Non puoi sfidare la fortuna.
0: Ma sai chi sono?
4: Non l'avevo mai visto prima d'oggi.
0: E a che ora?
4: Alle 4.
0: Maledetta stupida!
4: Fallo pure. Sono abituata a essere maltrattata.
1: I'm getting used to it.

0: Bye bye baby, ancora Marilyn Monroe. C'era quella poesia stupenda che Marilyn aveva scritto, tante cose dentro, per favore fatemele dire, com'era?
1: Ho tante cose da dire, lasciatemi parlare, una cosa del genere.
0: Perché bisogna dare un po' di dignità. Maestro Bernardini, cambiamo rotta.

giudice ha alzato la pistola. Via! Sono partiti, avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. All'interno di Berruti si lancia Johnson, Seiya appare leggermente staccato. Sono in piena curva con Berruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton. Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri, poi avanza al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Secondo Carney, Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia.

0: Che meraviglia, che meraviglia. Paolo Valenti era il cronista di quel 1960. Le Olimpiadi si erano aperte il 25 agosto del 60, se non ricordo male, perché vado veramente a braccio continuamente. La vittoria di Berruti era il 3 o il 4 settembre del 60, perché era connessa con i funerali poi di Mario Riva. Il 3 settembre, mi fa segno Bernardini, l'abbiamo fatto diverse volte. Perché parliamo di Berruti? Perché Livio Berruti, a cui facciamo tanti auguri, nasce oggi, 19 maggio del 39. Voi non avete idea, perché io c'ero, ero piccolo ma c'ero, ero appassionatissimo di queste cose a quell'età. Non avete idea, vedere Berruti che si toglie la tuta con questi occhiali neri, aveva il libro di chimica, si sta preparando in chimica, e vicino aveva questi mostri americani enormi, e lui prende, si toglie questa tuta, corre e leggero leggero vince i 200 metri, stabilendo un record mondo e prendendo una medaglia d'oro. E la passione con cui Valenti è raccontata era fin troppo chiara. Sentiamolo allora a questo punto in Lampi d'autunno, Radio 3, Berruti, 6 ottobre 1997, quando ricorda questa vittoria del 1960.
1: È stata la prima volta che un italiano, anzi un europeo, batteva gli americani nelle gare di velocità. Nei 100 metri fu il tedesco Arminari ed io nei 200, e quindi anche questo forse ha voluto significare questo aspetto molto bello di capacità di imporsi in un mondo dove ci si sentiva prima esclusi. È stato un ruggito del vecchio continente contro la supremazia che fino allora gli americani avevano determinato.
0: Già, la supremazia degli americani sul vecchio continente, parlava del 60 e Berruti parlava del 1960. Tra parentesi, per chi ha minimamente esperienza della preparazione atletica, la stagione atletica era divisa in due stagioni: stagione invernale, in cui non si faceva niente in palestra, stagione estiva, in cui si correva. E Berruti si era allenato per la stagione estiva. Di fronte a questi mostri americani e comunque non italiani e non europei, che invece si allenavano periodicamente e continuativamente. C'è una storia, la storia che colpì tutto il mondo in quel 1960, in quella estate del 60. Lei, Vilma Rudolph, la gazzella nera, aveva avuto la poliomielite da piccola ed era una velocista incredibile anche lei. Nasce una storia d'amore platonica, lui ha sempre detto ci siamo semplicemente scambiati le tute, però ci sono delle fotografie tenerissime di loro due che camminano per mano nel villaggio olimpico, che è quel villaggio che viene costruito proprio per le Olimpiadi, che vede la partecipazione di tutti i grandi architetti che erano stati grandi, Moretti, Piccinato, tutti i grandi architetti del regime, che poi sono stati Pierluigi Nervi, che sono stati praticamente presenti nel momento in cui Roma si era dato il belletto delle Olimpiadi del 60. Sentiamo Storia Cinque Cerchi. È Carlo Albertazzi che intervista Berruti e ricorda questa storia d'amore platonica. Sentiamo, dai.
2: Beh, non posso dimenticare la mia avventura platonica con Vilma Rudolph, che ha rappresentato forse uno dei momenti più belli di quelle Olimpiadi. Lei che correva in maniera talmente elegante e gioiosa da coinvolgere tutte, e io ho avuto poi la fortuna di incontrarla, di scambiarci occhiate quasi furtive. Sono stato ammaliato dalla sua capacità di trasmettere questa gioia, questo piacere di vivere, che mi ha permesso di andare con lei a passeggio del villaggio olimpico mano nella mano come dei piccoli fidanzatini alla Peinée.

0: Bella questa canzone a sottolineare Berruti, eh?
1: Sì, anche se, come diceva Bernardini, filologicamente, no? Non c'è una corrispondenza, perché è una canzone, non è una canzone del 1960.
0: Certo, però.
1: Però è proprio un'apertura ai sogni.
0: Lo vediamo Berruti correre e sognare con Vilma Rugo. Sentiamo un po' chi è andato a svegliare Claudio Urbani questa mattina, sentiamo.
2: Giovanni Scaramuzzino, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Inviato della redazione sportiva del giornale Radio Rai. Livio Berruti è stato il primo.

0: primo atleta europeo a vincere l'oro olimpico nei 200 metri, interrompendo la storica supremazia americana.
1: È stato l'uomo del vecchio continente capace di spazzar via il vento del nuovo mondo a quella Olimpiade, l'Olimpiade di Roma, che è nota come l'ultima dal volto umano. Era studente presso la facoltà di chimica, correva per puro piacere, per divertimento, ed è stato lui stesso a raccontare che tra semifinale e finale, a fargli passare quasi il timore, a fargli compagnia, direi quasi, è stata la lettura di un testo universitario. Beh, oggi sarebbe quantomeno azzardato, ma è andata proprio così.
0: La corsa di Berruti era elegante, aggraziata, sembrava non fare fatica.
1: Lo chiamavano il signore della curva. Tutto questo per la capacità che aveva Berruti di sfuggire senza sforzo apparente, quasi, alla forza centrifuga. La sua falcata sembrava quasi una danza, tanto che correre alla Berruti era diventato un modo di dire che fece presto scuola.
0: Si è molto discusso del suo controverso rapporto con Mennea. Quali analogie e differenze trovi fra i due, pur nella difficoltà ovviamente di confrontare epoche molto diverse fra loro?
1: Livio Berruti e Pietro Mennea hanno in comune il punto d'arrivo, che è quello del successo olimpico. Per il resto si tratta di persone e di storie divergenti, non solo nord e sud, Torino e Barletta, le loro città di origine, ma due modi diversi di essere prima ancora che di fare. Berruti faceva il minimo sindacale, dotato già com'era indubbiamente da madre natura. Mennea no, fisicamente quasi si torturava perché si rendeva conto che quello era il solo modo per essere competitivo nel confronto, ad esempio, con i grandi velocisti del suo tempo, a cominciare da Valery Borzov.
0: Berruti conquistò le prime pagine anche per una vicenda che oggi diremmo di gossip, la sua storia vera o presunta con la bellissima Vilma Rudolph.
1: Lo stesso Livio ha più volte dichiarato che si è trattato solo di una passeggiata mano nella mano, ma c'era, perlomeno allora, qualcosa di particolare, forse anche qualcosa in più, cioè la voglia di sognare, di viverla la favola, di osservarla ma senza spiarla, senza sporcarla.
0: Giovanni Scaramuzzino, grazie.
2: Grazie.

Bravo Giovanni Scaramuzzino che tra parentesi sta seguendo il Giro d'Italia, bravo Claudio Urbani che gli ha rubato a quest'ora del mattino questa bella intervista, insomma che mi ha portato indietro nel tempo. 1960, 12 settembre, la fiamma olimpica si spegne a Roma con una fiaccolata improvvisata dalla gente allo stadio olimpico, è notte e finisce in bellezza quell'Olimpiade. E mentre brillano spontanee le fiaccole di migliaia di spettatori allo stadio olimpico, dai colli intorno a Roma zampillano le scintille dei fuochi d'artificio. È una festa di colori e qui i colori hanno un valore preciso. Sì, perché Roma si era messa il vestito buono, il vestito della festa, per chiudere il dopoguerra, una Roma con tram e filobus verdi e neri. I colori sono importanti. La Roma della dolce vita, la Roma delle monetine lanciate nella fontana con la speranza di tornare, la stessa speranza sussurrata da lei, la gazzella nera, Vilma Rudolf, ragazza nera e d'oro. Lui, Livio, 21 anni, lei, Vilma, un anno di meno. Una storia mai nata, dolce come la dolce la vita di quell'estate nella Roma del 1960.

La legge del contrappasso. Eh sì, noi abbiamo aperto con... ma a volte la storia ci stupisce con queste analogie. Sì, perché Jacqueline Kennedy Onassis, Jacqueline Bouvier, lei si chiamava così, muore oggi, il 19 maggio del 1994. Lei che non era stata presente

0: al trionfo di Marilyn Monroe, che fa gli auguri a suo marito, al di lei marito, Jacqueline, il marito JFK, John Fitzgerald Kennedy, lei che rende pan per focaccia al marito John Fitzgerald Kennedy, perché quando va l'estate successiva a Capri si fa accompagnare da Giovanni Agnelli, e tutti quanti hanno capito esattamente che era un accompagnatore, un'affettuosa amicizia, dai. A Ravello, Ravello, 8 agosto, era 62, poi si sposerà con Onassis, che darà il 2 di picche alla Callas. Onassis, sullo stesso Panfilo, il Cristina, sulla quale aveva corteggiato la Callas, corteggia Jacqueline e poi la fa scendere la Callas alla prima fermata. Allora, sentiamo la voce di Jacqueline Kennedy. Era quando a Ravello le danno la cittadinanza onoraria, 1976, la radio ieri e domani. Sentiamo.
1: Lo ringrazio, signor sindaco, per il grande onore che ella mi fa. Non era mai stata nominata prima di oggi cittadina oneraria di nessuna città. Sono perciò così felice che il solo posto al di fuori del mio paese al quale da oggi appartengo sia proprio Ravello, dove la gente è così nobile e gentile e dove mia figlia ed io abbiamo trascorsi giorni di pace e di felicità. Only this dear.
0: E ricordava la vacanza del 62, evidentemente, insomma. Allora, il maestro Bernardini è di fronte a Patrizia Cavalieri, con la differenza tra i due è che il maestro Bernardini ha il pianoforte, sta per intonare, per seguire appunto One More Kiss Dear, e Patrizia Cavalieri darà voce a Jacqueline Bouvier. Maestro, prego.
2: C'è un tipo di amore che non ha bisogno di contratti o promesse solenni. È l'amore che arriva quando sei stanca di scappare e trovi finalmente un porto sicuro.
0: Amici cari, so che addirittura sul sito che ci segue, dei fedelissimi che ci seguono radiofonicamente parlando, è stato segnalato, è stato ribattuto lo spot televisivo che annuncia che questa sera su Rai Storia, quindi Rai Cultura, canale 54, ore 21:20, andremo in onda con Ada Nardacchione e Simona Vanni in Questa è la storia, una trasmissione che ci hanno affidato, che hanno affidato a me per 6 puntate, per raccontare la nostra storia, la storia del nostro paese attraverso le canzoni. E noi questa sera cominceremo con il 1958. Guardate, c'è Massimiliano Pani, c'è Amedeo Minghi, insomma è un bel parterre. Che fate? Ci seguirete stasera? Rai Storia, 21:20, tutti i martedì per 6 puntate. A domani!

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Medio Oriente. Dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare, Trump era pronto a riaprire le ostilità. Ora però prende tempo. Facciamo il punto allora in studio con Claudia Stamerra.
3: Ho sospeso l'attacco all'Iran in programma, mi è stato chiesto dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati Arabi di rinviare di 2 o 3 giorni perché ritengono che siamo vicini ad un accordo, ha scritto Donald Trump sul suo social, aggiungendo che i negoziati in corso sono seri. Teheran ha avviato le trattative con dignità nel rispetto dei diritti della nazione, ha precisato intanto il presidente

0: iraniano Pezeshkian, ribadendo che dialogo non significa resa. L'Iran sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare invece di uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio già arricchito sia trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Secondo media internazionali, Teheran ha anche chiesto una lunga tregua in più fasi, con un'apertura progressiva di Hormuz e un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman. Lo stretto resta cruciale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha annunciato la nascita di un nuovo ente incaricato della sua gestione, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe anche gestire i pedaggi cui Teheran non intenderebbe rinunciare. Nel frattempo però il portavoce del Ministero della Difesa iraniano smentisce ancora una volta che le capacità difensive dell'Iran siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere il regime.
1: Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, lo ha affermato Tahsani Iman del Centro Islamico di San Diego, teatro di una strage compiuta da due giovani morti suicidi dopo la sparatoria. Tre le vittime, tra cui una guardia giurata. Gli autori, identificati, avevano 17-18 anni. Trovati dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite dalla sua abitazione. Dopo Trump, il presidente cinese Xi Jinping accoglie oggi a Pechino Vladimir Putin. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale per la pace, e difendiamo in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. E siamo alla tragedia delle Maldive. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso. Scatteranno invece tra oggi e domani le operazioni di recupero dei quattro cadaveri dei sub italiani rintracciati ieri nella grotta sommersa vicino all'atollo di Vavu. I soccorritori provenienti dalla Finlandia parlano di interventi molto complessi, tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Sarà interrogato oggi per l'udienza di convalida del fermo Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso a Modena ha travolto con la sua auto diverse persone. Delle 5 ferite ancora ricoverate, 4 restano in prognosi riservata. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Inquirenti al lavoro anche su alcune email di El Kudri.
2: Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre i fatti di sangue a una matrice terroristica. L'ultima autorevole conferma è arrivata dal gruppo terrorismo della Procura di Bologna. Le indagini rimangono affidate ai magistrati modenesi, che hanno conferito l'incarico ai periti di analizzare il materiale sequestrato nell'abitazione di Ravarino. Agli atti ci sono anche 4 mail che Salim El Kudri aveva inviato all'Università di Modena. Nelle prime 2 chiedeva di essere aiutato a trovare un lavoro adatto alla sua laurea in economia. Nella terza proferiva minacce contro i cristiani: il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Salvo poi, pochi minuti dopo, spedire un messaggio di scuse, sequenza di cui l'Ateneo aveva subito messo a conoscenza la Digos di Modena, ma che appare più vicina a una mente disturbata che a un fanatico religioso. In effetti risale al periodo in cui il 31enne si era rivolto al centro di salute mentale. Modena, Luca Ponzi, GR1.
1: Il duplice omicidio a Pollena-Trocchia nel Vesuviano ha confessato i due delitti. Mario Landolfi, il 48 della zona, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile abbandonato. Le avrebbe spinte nel vuoto dopo un rapporto sessuale culminato in entrambi i casi, ha raccontato proprio l'uomo, in una lite al momento del pagamento. Le vittime, prostitute di 29 e 49 anni, uccise a 24 ore di distanza una dall'altra. Cannes, Festival del Cinema, in primo piano i dilemmi etici di Fjord di Manju Su, su una famiglia alla quale vengono tolti 5 figli e Sharon Stone, che ha illuminato la Croisette. Oggi invece l'arrivo di Pedro Almodovar con il suo Amarga Navidad e del russo Zia Ginzev con Minotauro, due degli autori più attesi. Si vedrà anche il restauro dell'ultimo film di Luchino Visconti, L'Innocente, dopo gli applausi ieri sera Metti una sera a cena di Patroni Griffi, accompagnato da Dario Argento. E in chiusura, per lo sport, la serie di basket, ai playoff Milano vince anche gara 2 contro Reggio Emilia. L'Olimpia si è imposta per 77-65 sugli emiliani, portandosi sul 2-0 nella serie. Nell'altro quarto di finale Brescia reagisce alla sconfitta di gara 1 e pareggia i conti con Trieste. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, in linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco.

0: bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Gli sviluppi della tragedia di Modena con il dibattito politico che ne è seguito. L'Iran e gli Stati Uniti, il caso Flotilla, sono questi i principali temi trattati oggi dai quotidiani. Partiamo dal Messaggero. Il Messaggero apre con la cronaca: sapevo di dover morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena. Schlein, la destra non strumentalizzi. Modena, parla l'uomo che ha investito 8 persone. Aveva un piano. C'è un editoriale di Giuseppe Vegas, democrazia del terzo millennio, poi la politica centropagina, premier con Tajani, Salvini e Lupi, il nodo delle accise, vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, priorità legge elettorale, nucleare, RAI, professioni e dirigenza della pubblica amministrazione. E ancora patto, l'Unione Europea non chiude, il dialogo continua dopo la lettera della premier von der Leyen sulla deroga. E poi ancora a centro pagina, Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi 2 corpi persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti dei sub. Questa è la prima pagina del Messaggero. Andiamo alla Stampa. Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi. Tregua lunga e Hormuz aperto. Gli USA sul nucleare non basta. Bloccata la flotilla con 12 italiani. San Diego, assalto alla moschea, 5 morti. Ci sono 2 commenti. Anna Zafesova, Putin azzoppato, s'aggrappa alla Cina a proposito del vertice di Pechino. E poi il mondo ai piedi dell'imperatore Xi. A centropagina il titolone, dedicato anche qui alla cronaca, Salim, gli allarmi inascoltati, il racconto all'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e di incontrare un prete. C'è un commento di Elena Löwenthal, la manipolazione delle paure. Questa è la prima pagina della Stampa. Siamo a Libero, che apre invece con il caso Flotilla, il circo navigante. La flotilla boicotta l'Italia. Metropolitane, traghetti fermi, strade bloccate. Ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza. E Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. A centropagina la cronaca, l'attentatore seguito dall'avvocato Propal, così scrive Libero. Il negazionismo di sinistra su Modena, illegale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario. E poi ancora la cronaca in basso, a Pollena, Trocchia, Napoli, killer di escort col reddito di inclusione. Uccide 2 prostitute, una mi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Così la Libero è sulla prima pagina. Siamo all'Avvenire, ricordiamo che più tardi dovremmo avere il direttore di Avvenire con noi per commentare le notizie del giorno. Fragilità senza rete, questo è il titolo di apertura. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Carfagna, puntiamo sulle seconde generazioni. Il fatto, feriti stabili, El Kudri chiede una Bibbia, il vescovo Castellucci opporre al male relazioni sanificate. C'è un editoriale, la sicurezza nasce insieme, la lezione civile di Modena. E poi a centropagina, Magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. La prima lettera di Leone XIV sulla centralità dell'uomo sarà presentata il 25. E poi 200.000 orfani delle deportazioni USA, studio sulle famiglie di immigrati divise. Così l'Avvenire in prima pagina. Passiamo al Domani. USA-Iran, tregua o guerra totale? Gli ayatollah aprono sul nucleare. Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito. Trump, ho sospeso l'attacco programmato. Economia in crisi e l'onta dei droni ucraini. Putin va da Xi con il cappello in mano. Il nodo del gasdotto. Flotilla, nuovo assalto di Israele, 12 italiani in custodia. Il governo

0: non condanna, così scrive il Domani. Un commento: la sicurezza nazionale e le strategie che ci servono, l'Italia e il caos globale, di Antonio Missiroli. E poi in basso: patto di stabilità, il flop rinnovabili, lobby anti-Meloni, anche i camionisti mollano il governo, così scrive il Domani. Passiamo al Fatto Quotidiano. Flotilla, il pirata riattacca, il governo non condanna. L'assalto, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Bibi il fuorilegge, scrive il Fatto Quotidiano. La marina di Israele aborda la missione umanitaria, i rapiti verso Ashdod. Tajani parla solo dopo ore e l'unità di crisi tace. In alto, Meloni senza soldi per le accise, dalla colpa all'Europa sul riarmo, alla canna del gas, scrive il Fatto Quotidiano, l'idea di usare fondi ancora inesistenti. Andiamo al Manifesto, quotidiano comunista. La corrente di Gaza, questo è il titolo d'apertura. Israele assalta la flotilla, di nuovo in acque internazionali. L'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze. Il governo anche stavolta tace. Così scrive il Manifesto. E a centropagina: USA-Iran, non c'è piano che tenga. Netanyahu si sfrega le mani e pianifica i nuovi attacchi a Teheran. Andiamo al Giornale. Terrore a Modena. Corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate dal Giornale, il Cudri chiede la Bibbia in cella. Il suo legale parla di infermità mentale e l'opposizione incolpa il governo. A centro pagina, il vertice del G7, Giorgetti è il nodo energia, ora flessibilità sui conti. E poi dopo il ricordo, i 10 anni senza pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo. È un richiamo a un servizio di Filippo Facci a pagina 13, così il Giornale in prima pagina. Andiamo al Sole 24 Ore. Deroghe al patto, Unione Europea, trattativa aperta. Questo è il titolo d'apertura. Effetto PNRR, il Sud doppia il Nord su PIL e occupazione. E ancora in basso, la partita delle concessioni balneari, la Cassazione stoppa le proroghe. Vediamo Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, questo è il titolo d'apertura. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo, negoziati seri. Energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. Di spalla la cronaca, Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. E a centropagina, flotilla, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. Vediamo il Corriere della Sera, il titolone dedicato alla cronaca. Salim, il delirio nelle mail, l'arrestato, ha preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure. Le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca. E poi in alto, Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. E poi sempre a centropagina, Maldive la missione, abbiamo trovato i corpi dei 4 subacquei. Allora sfogliamoli questi giornali, siamo a pagina 2 del Corriere della Sera. Sul caso Modena, la tragedia di Modena, El Cudri, sapevo di dover morire, le indagini sulle cure interrotte, Modena, l'arrestato, merito il carcere, i genitori, non abbiamo parole per chiedere scusa. Così scrive il Corriere della Sera a pagina 2. Andiamo subito a pagina 3. Il caso, le email all'università, bastardi cristiani, dovete farmi lavorare, poi chiedeva scusa l'avvocato, le ho lette con lui, non ricorda di averle spedite. La stampa, siamo a pagina 3, sempre sulla tragedia in Emilia, gli allarmi inascoltati, El Cudri è stato seguito dal centro di salute mentale, ansia e manie di persecuzione, ma i genitori non lo sapevano, poi ha interrotto il trattamento in casa farmaci mai assunti. Adesso proprio su questo tema sentiamo Ermanno Muccini, che è un ferito, e poi l'avvocato di El Cudri, Fausto Gianelli.
1: Stavo tornando dal lavoro, attraversavo la strada, una macchina accelerava talmente forte e dopo mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Vedevo la gente che soccorreva, sono state persone stupende perché c'è stato un attimo di empatia di tutti. Non ho avuto dei danni così.

0: così gravi, perciò alla fine mi ritengo di essere stato fortunato.
1: Sembra in una situazione di confusione mentale, francamente. Ricorda poco a Bocconi, ho dovuto ricostruire io l'accaduto. Lui sembra rivivere per la prima volta le memorie quando gli racconta.

Era Gracie Abrams. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani. Eravamo alla tragedia di Modena, siamo al Messaggero, a pagina 3, il profilo dell'assalitore. Le mail e le minacce anticristiane, assumetemi o brucio la croce. I messaggi inviati all'università 5 anni fa dall'attentatore, voglio un lavoro adeguato, ma per chi indaga sono troppo datati per considerarli movente del raid, la lite coi colleghi. E in basso, dal Viminale, riconoscimenti ai cittadini modenesi eroi, Schlein, la destra ha fallito. Andiamo a Repubblica. Repubblica, pagina 6, Modena, i deliri di El Kudri. Sabato sapevo di morire, in carcere legge la Bibbia. L'avvocato è confuso, la famiglia si scusa con i feriti, ci vergogniamo. Il Viminale valuta riconoscimenti ai cittadini eroi che lo hanno bloccato. Nel primo incontro è apparso assente, non si rende conto di ciò che ha fatto. Ancora Repubblica, pagina 7, mail contro i cristiani, i PM chiedono a Meta di riaprire i suoi profili. E poi le reazioni politiche, siamo a pagina 8, sempre di Repubblica, Salvini attacca sulla cittadinanza, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la legge di revoca c'è già, Schlein, basta strumentalizzare. Il vice premier Tajani insiste sulla scia del caso di Modena per cancellarla, servirebbe modificare le norme, Donzelli, dettagli pratici da considerare. Vediamo ancora il Corriere della Sera, via la cittadinanza, Salvini insiste, no degli alleati, leggi attuali eque, il leghista abbiamo ragione, Freddi, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Tajani, chi non è italiano è delinque, va espulso. Ancora sulla tragedia in Emilia, la stampa pagina 6, Modena, muro di Fratelli d'Italia contro Salvini, crociata europea della Lega contro l'islamismo, gli alleati frenano ma Meloni teme di perdere consensi a destra. Vediamo ancora la stampa pagina 8.

0: Siamo questa volta agli esteri, l'Iran e gli Stati Uniti, il mondo in bilico, titola La Stampa, Iran ultima offerta, Trump negoziati serio, sospeso l'attacco, nuova proposta in 14 punti, possibile stop alle sanzioni sul greggio, il leader USA, gli alleati del Golfo mi hanno chiesto di fermarmi. E in basso il caso, l'Iraq arresta uno dei capi delle milizie, possibile estradizione negli Stati Uniti, Mohammed Bakir al-Saadi è ritenuto responsabile di attacchi contro le basi americane. Vediamo il Messaggero, sempre sullo stesso tema, siamo a pagina 11, Teheran apre sul nucleare, Trump negoziati seri, sospeso l'attacco all'Iran, il regime risponde al piano USA chiedendo la tregua a fronte dell'accesso a Hormuz, l'uranio arricchito in Russia, il Tycoon, avevo ordinato i raid oggi, li ho rinviati sulla richiesta degli alleati. E proprio su questo sentiamo le parole di Trump.
1: Mi è stato chiesto dai paesi del Golfo di sospendere il nostro previsto attacco militare contro la Repubblica Islamica dell'Iran, programmato per domani. Poiché sono attualmente in corso seri negoziati e secondo loro, in qualità di grandi leader e alleati, verrà raggiunto un accordo che sarà molto accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Questo accordo includerà, cosa importante, nessuna arma nucleare per l'Iran. Ho dato istruzioni affinché non venga effettuato l'attacco programmato contro l'Iran domani. Ho inoltre ordinato loro di essere pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala contro l'Iran, con un preavviso minimo nel caso in cui non venga raggiunto un accordo accettabile.
0: Ancora dal mondo, siamo a pagina 10 del Corriere della Sera, Medio Oriente in fiamme, la proposta dell'Iran, fermiamo l'atomica, e Trump, avevo deciso, poi ho sospeso l'attacco, il piano di Teheran non dà garanzie sull'uranio già arricchito, così scrive il Corriere della Sera. Ancora il Corriere della Sera, pagina 11, dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo, Donald in retromarcia, ai suoi il tycoon confida la frustrazione sui negoziati. E in basso, sedi vacanti, licenziamenti di massa, così il tycoon svuota la diplomazia USA, quasi 120 rappresentanze senza ambasciatori, gli inviati, parenti o amici. Così scrive il Corriere della Sera, pagina 11. Andiamo alla pagina successiva, sul caso Flotilla, siamo quindi a pagina 12. Flotilla, Israele blocca 32 navi, la Farnesina, liberate gli attivisti, a bordo italiani, turchi e spagnoli e la sorella del presidente irlandese, le proteste. Ancora sullo stesso tema, Repubblica, pagina 4, Israele assalta la flotilla, centinaia in arresto, tra loro anche 14 italiani. L'IDF, l'esercito israeliano, ferma le barche in pieno giorno mentre navigano vicino a Cipro, altre si avvicinano a Gaza. Tajani, si rispetti il diritto internazionale. Sentiamo proprio le parole di Tajani.
2: La nostra ambasciata a Cipro, la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il consolato, abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele, che devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale, e anche qualora dovessero essere fermati i cittadini italiani devono essere sempre trattati nel massimo rispetto della dignità della persona.
0: Ancora sullo stesso tema, il Giornale, siamo a pagina 9, lo scontro politico, il mondo antagonista, flotiglia, assalto al governo in piazza, manifestazioni in tutta Italia, le imbarcazioni bloccate a Cipro dall'esercito israeliano, si muove Tajani, Tel Aviv rilasci gli italiani, ma Hamas chiede a tutti i paesi del mondo di difendere gli attivisti in viaggio verso Gaza. Il Corriere della Sera, torniamo al Corriere della Sera, sullo stesso argomento, siamo a pagina 13, medici, ricercatori e velisti, ecco i fermati dall'IDF, i video social prima del blitz, all'abordaggio alcuni erano in collegamento coi parenti, i cortei di protesta. Proseguiamo con gli esteri, siamo a pagina 15 del Corriere della Sera. Gasdotti, affari e giochi di potere, Putin da Xi in cerca di rassicurazioni, il leader russo vola in Cina e Zelensky accusa soggetti USA fanno affari in Crimea. Così scrive il Corriere della Sera. Vediamo la stampa pagina 13, una sfilata di leader dall'imperatore, così Pechino torna al centro dei giochi. La strategia geopolitica del dragone si basa su infrastrutture, tecnologie, BRICS e soft power. Così scrive la stampa pagina 13, a pagina

0: 12, sempre il mondo in bilico, scrive la stampa. Putin, speranze cinesi. Il leader russo oggi da Xi punta a raddoppiare le vendite di gas, ma il PIL arranca, la guerra è in stallo, Zelensky sì, sia l'Unione Europea a mediare. Così scrive la stampa. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale e leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara, prestare massima attenzione a un veicolo contromano tra Macerata e Loreto in direzione Ancona, ripetiamo. Ancona-Pescara, veicolo contromano tra Macerata e Loreto in direzione Ancona. Una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti. Proseguiamo con le altre notizie sulla 4 da Milano-Brescia, coda a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Coda a tratti anche tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sulla 9 ci sono code per lavori tra Como Centro e il Lago di Como. Sulla A14 coda tratti tra Ramo Casalecchio e la 13. Siamo nella capitale, diramazione Roma Sud, code tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Infine sulla 2 ci sono rallentamenti per incidenti allo svincolo con Lauria Sud. Non è stato ancora fermato il veicolo contromano tra Macerata e Loreto sulla A14, massima attenzione. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci all'edicola di Radio 1, le 6:29 minuti. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla stampa. Iran pronto alla tregua, questa è l'apertura. Trump frena gli attacchi. Tregua lunga e Hormuz aperto. Gli USA sul nucleare non basta. Bloccata la flottiglia con 12 italiani. San Diego, assalto alla moschea, 5 morti. Un commento, l'analisi di Alessia Melcangi, perché Teheran non teme la guerra. Poi ci sono due commenti sul vertice oggi a Pechino. Putin azzoppato, s'aggrappa alla Cina, e poi il mondo ai piedi dell'imperatore Xi. Il titolone sulla cronaca, Salim, gli allarmi inascoltati al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e di incontrare un prete. Il racconto all'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Ancora un commento, la manipolazione delle paure di Elena Löwenthal, questa la stampa. Vediamo Libero, il circo navigante, la flottiglia boicotta l'Italia, metropolitane e traghetti fermi, strade bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza. Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. A centro pagina la cronaca, il negazionismo di sinistra su Modena, l'attentatore seguito dall'avvocato Propal, illegale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario. E in basso ancora cronaca, killer di escort col reddito di inclusione a Pollenatro. A Napoli uccide due prostitute, una mi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Il Domani. USA-Iran, tregua o guerra?

totale. Gli Ayatollah aprono sul nucleare. Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito. Trump: ho sospeso l'attacco programmato. Economia in crisi e l'onta dei droni ucraini. Putin va da Xi con il cappello in mano, il nodo del gasdotto. Flotiglia, nuovo assalto di Israele, 12 italiani in custodia, il governo non condanna. Un commento: la sicurezza nazionale e le strategie che ci servono, l'Italia e il caos globale. E poi in basso, lobby anti-Meloni, anche i camionisti mollano il governo, patto di stabilità, il flop rinnovabili, scrive il Domani. Siamo al Manifesto, la corrente di Gaza, questo è il titolone. Israele assalta la flotiglia, di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze, il governo anche stavolta tace. A centro pagina, USA-Iran, non c'è piano che tenga, Netanyahu si sfrega le mani e pianifica i nuovi attacchi a Teheran. Passiamo al Giornale, terrore a Modena, l'apertura di cronaca. Corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate dal Giornale, El Kudri chiede la Bibbia in cella. Il suo legale parla di infermità mentale e l'opposizione incolpa il governo. A centro pagina la politica, il vertice del G7, Giorgetti e il nodo energia, ora flessibilità sui conti, poi il ricordo, i 10 anni senza Pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo. Il Sole 24 Ore, deroghe al patto Unione Europea, trattativa aperta. E poi effetto PNRR, il Sud doppia il Nord su PIL e occupazione, e ancora la partita delle concessioni balneari, la Cassazione stoppa le proroghe. Vediamo Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, questo è il titolo d'apertura. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo, negoziati seri. Energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. Di spalla la cronaca, Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. E poi a centro pagina il caso Flotiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. Vediamo il Corriere della Sera, il titolone dedicato a Modena, Salimi, il delirio nelle mail, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca in alto, gli esteri, Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. E poi Maldive, la missione, abbiamo trovato i corpi dei 4 subacquei. Vediamo l'Avvenire, ricordiamo che fra poco avremo il direttore di Avvenire con noi per commentare le notizie del giorno. Fragilità senza rete, questo è il titolo d'apertura. Il Fatto, feriti stabili, El Kudri chiede una Bibbia, il Vescovo Castellucci opporre al male reazioni sanificate. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Carfagna, puntiamo sulle seconde generazioni. Un commento: la sicurezza nasce insieme, la lezione civile di Modena. E poi Magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale, la prima lettera di Leone XIV sulla centralità dell'uomo sarà presentata il 25. E noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era Marco Mengoni e noi diamo subito il buongiorno a Marco Girardo, direttore di Avvenire. Ciao direttore, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua, allora non posso con te che partire ovviamente dall'enciclica La Magnifica Humanitas di Leone XIV, sto leggendo il titolo di pagina 3 di Avvenire sulle sfide dell'intelligenza artificiale, la prima enciclica. È un lungo servizio di Matteo Liutta, provo a leggere qualche riga. Il richiamo alla Rerum Novarum suggerisce infatti un parallelismo tra le trasformazioni del mondo del lavoro e dell'economia alla fine del XIX secolo e i cambiamenti in atto oggi, in cui l'intelligenza artificiale ridefinisce processi produttivi, relazioni sociali e persino le dinamiche del sapere. In questo senso, la nuova enciclica si preannuncia come un contributo di ampio respiro capace di offrire criteri di discernimento etico e orientamenti per una società attraversata da innovazioni tanto promettenti quanto ambivalenti. Allora, direttore, che enciclica è?
1: Beh, le suggestioni sono tante, ne hai elencate alcune, no? Le affinità, la scelta del nome di Prevost, quindi Leone XIV che richiama quello di Leone XIII, l'autore dell'enciclica della Rerum Novarum precedente, in un momento di grandissima trasformazione allora della società, del tessuto produttivo, ma anche dell'antropologia che accompagna questi processi, è un momento che stiamo vivendo anche adesso, no? Grazie all'accelerazione della dimensione digitale attraverso l'intelligenza artificiale, quindi c'è un parallelismo con quell'epoca e con quest'epoca di grande trasformazione, è del tutto pertinente. L'attesa è grande perché diversi pronunciamenti in questa materia Papa Leone li ha fatti, no, nel corso di quest'anno, basti pensare anche al messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali che si è celebrata tra l'altro proprio nella giornata di ieri, no? Un cambiamento che riguarda non solo i processi produttivi, non solo le dinamiche sociali, ma la stessa soggettività delle persone, cioè l'intelligenza artificiale, la tecnologia ha un impatto sulla costituzione della soggettività, lo dice un grande neuroscienziato che mi viene in mente in questo momento, come per esempio Gallese, lo scopritore dei neuroni specchi insieme ad altri, se Rizzolato ed altri, ma l'impatto dell'utilizzo delle tecnologie sulla nostra mente contribuisce a una ridefinizione della stessa soggettività. Abbiamo quindi un problema antropologico profondo che questa enciclica cerca ovviamente non di spiegare ma di esplorare e di porre come problema.
0: Portaci, direttore, alla crisi internazionale. Ti leggo e ti chiedo un commento. Alcune righe di un'analisi di Alessia Melcangi sulla stampa di oggi. Perché Teheran non teme la guerra? Scrive Alessia Melcangi. L'Iran non è crollato. Dopo 80 giorni dall'inizio della guerra, è questo il primo dato politico.

0: Non è imploso dopo la decapitazione di parte della leadership militare, non si è spezzato dopo l'uccisione della guida suprema, non ha perso, almeno finora, la capacità di colpire, minacciare, ricostruire, assorbire. Insomma, il segreto di questa forza qual è? O non sappiamo qualcosa, magari?
1: Beh, c'è stato un elemento di sottovalutazione fortissima della capacità di tenuta del regime da parte di Trump, che su sollecitazione, come sta emergendo, ma come è emerso da quella famosa ricostruzione del New York Times, pubblicata nel New York Times, ma fatta anche con fonti del sito di informazione Axios, vedeva insomma il numero uno israeliano convincere in qualche modo sia lo stesso Trump, ma sia anche i vicepresidenti Vance, Rubio, sia gli esponenti dell'intelligence, sia il ministro della difesa, tutto l'apparato americano, della possibilità di fare un intervento veloce, abbastanza rapido, per cambiare il regime, il famoso regime in Iran, per controllare anche lo stesso stretto di Hormuz e quindi risolvere brevemente questa crisi iraniana. Così non è stato, l'elenco che hai fatto appunto delle cose che non sono successe rispetto alle previsioni d'attacco dimostrano che insomma le capacità di resilienza anche per la stessa struttura territoriale, per la tenuta autoritaria in maniera terribile del regime sulla popolazione, che si è ulteriormente rafforzata, hanno fatto sì che quelle previsioni fossero sbagliate. E quindi sostanzialmente in questo momento Trump si trova in un cul-de-sac, in un impasse totale e non sa obiettivamente come uscirne.
0: Siamo alla cronaca, la tragedia di Modena, fragilità senza rete. Quali dubbi ti fa venire questa storia?
1: Beh, evidenzia, mi sembra, insomma, dai dati di cui siamo in possesso in questo momento, che l'elemento della fragilità mentale, della malattia mentale, ricordiamo che l'autore di questo gesto folle è stato in cura presso un servizio di salute mentale, la città di Castelfranco Emilia, almeno fino al 2024, poi uscito dai radar, come succede purtroppo per tante persone, per una carenza alle volte amministrativa di relazioni dei servizi di salute mentale, che fanno un lavoro difficilissimo e completo, delle carenze di interrelazione con i servizi sociali e della presa in carico complessiva, no, di questo tipo di paziente. E ricordiamo, questo il Codre è un cittadino italiano, seconda generazione, ma cittadino completamente italiano, quindi è del tutto strumentale l'utilizzo di polemiche su questo versante, no? Sono state da una parte della maggioranza, perché se il ministro Salvini ha subito additato la responsabilità appunto nella radicalizzazione, evocando scenari di terrorismo di matrice religiosa, senza neanche sapere come fossero le cose, la stessa Premier Meloni e il ministro Tajani hanno assunto un'altra postura rispetto a questo problema. Oggi abbiamo un'intervista della ministra Carfagna, della esponente di Noi Moderati Carfagna, sì, in cui ricorda, in questo sul giornale, come il tema delle seconde generazioni sia fondamentale per il processo di integrazione, in particolare delle ragazze che si sentono italiane.
0: Riportaci al tuo giornale, pagina 20 di Avvenire, c'è un servizio interessante di Roberto Cicala, Il futuro dei libri parla ai giovani, perché scrive il tuo giornale: da Torino arriva un entusiasmo nuovo per la lettura che attraversa social, intelligenza artificiale, nuovi linguaggi, così la generazione Z sta cambiando il volto dell'editoria, chiamata a reinventarsi per restare al passo. Insomma, si legge o non si legge? Questi giovani leggono o no?
1: Ho avuto l'occasione, la fortuna di frequentare il salone in questi giorni ed effettivamente poi i numeri lo confermano, c'è stato un aumento incredibile delle presenze, 20%, una manifestazione di una bellezza incredibile per quanti ragazzi ci fossero, tutti gli accordi fatti con le scuole, le visite c'erano negli scorsi anni, ma quest'anno era veramente presente in maniera evidente. Questo anche desiderio dei ragazzi di aggirarsi tra i vari stand, tra le varie presentazioni di libri, cioè, lo si vedeva, lo si percepiva. E poi effettivamente con il boom soprattutto del fantasy, del romance, da Torino è arrivato questo segnale di un rinnovato entusiasmo della lettura, ma che attraversa anche questa fase, lo dicevamo prima, no? Caratterizzata dai social, dall'intelligenza artificiale.

0: dei nuovi linguaggi, però effettivamente dall'intersezione, no, di questi interessi, questa generazione Z sta cambiando un po' il volto dell'editoria, che è chiamata a questo punto anche a reinventarsi un po' per restare al passo con i tempi.
1: Ma i libri, quelli di carta, quelli che a noi che abbiamo qualche anno, piacciono ancora molto, funzionano sempre o no?
0: Allora, i libri stanno diventando, in verità, un po' come i giornali, no? Anche i giornali di carta, lo stesso discorso degli strumenti cognitivi. Dicevamo prima che la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale e il digitale, cambia la nostra soggettività, cambia anche le nostre strutture mentali, il fatto di toccare uno schermo, di muoversi, cambia l'approccio proprio del corpo e della mente in relazione al sapere e al conoscere. Per cui sono dei presidi anche, sono degli strumenti cognitivi, no? Che ci riportano anche un'appropriazione del proprio corpo come capace di condizionare i processi mentali. Per cui, secondo me, rivivono anche la loro funzione.
1: Ancora sulla prima pagina del tuo giornale, chi sono questi 200.000 orfani delle deportazioni a questo studio sulle famiglie di immigrati divise? Chi sono?
0: Questo è uno studio interessantissimo fatto da un'istituzione americana, un think tank americano, che è poi la Brookings Institution, che ha calcolato quanti siano i figli di persone interessate, in qualche modo, ai provvedimenti delle autorità amministrative, dell'ICE o di altre autorità amministrative americane per l'allontanamento o, diciamo, il ritorno nei paesi di provenienza. Si tratta di cittadini a tutti gli effetti, in questo caso americani, perché ricordiamo che in America vige lo ius soli, no? Chi nasce in America è automaticamente cittadino americano. Ebbene, tutti i provvedimenti fatti in questi anni hanno lasciato quasi 200.000 bambini, diciamo, orfani di un genitore, di entrambi i genitori, dopo che sono stati i genitori portati, spostati o riportati nel loro paese d'origine.
1: Ti ringrazio davvero molto, Marco Girardo, direttore di Avvenire. Grazie davvero per essere stato, con noi. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

Le cose della vita di Paul Guimard è il libro di oggi, un romanzo che si consuma tutto nell'attimo che passa fra la vita e la morte. Pierre, avvocato quarantenne, sta guidando la sua auto sportiva da Parigi verso Rennes. Va veloce, la strada lo permette. Nel frattempo pensa se trattenersi a Rennes o tornare a Parigi. Gli viene in mente Hélène, l'amante con cui vive una relazione instabile. Lui continua a sottrarsi. Ha anche scritto una lettera per lasciarla, ma non l'ha spedita. Lo farà quando arriva. O forse no. È assorto in questi pensieri quando un camion carico di pesce e un furgoncino

invadono la carreggiata. Lui cerca di evitarli, ma la sua auto esce di strada e resta gravemente ferito, quasi in stato di incoscienza. E così in quel momento pensa: non soffro, non sono nemmeno svenuto dal momento che posso ragionare, dunque dovrei soffrire, però non soffro. Non sono svenuto anche perché rivedo nettamente la curva a destra, l'incrocio, il furgoncino con i maiali che sbuca dal nulla e mi si piazza davanti. Che fine avrà fatto quel cretino integrale? Non sono svenuto, niente mi impedisce di aprire gli occhi. Certo, devo essere piuttosto stordito se è vero che non mi ricordo più cosa cavolo bisogna fare per aprirli. Di solito nulla in particolare, se non mi sbaglio, basta semplicemente pensare: apro gli occhi e loro si aprono. Stando al buio si rischia di andare nel panico, eppure so che i miei occhi non hanno niente che non va, non mi fanno neanche un po' male. Se fossi cieco me ne accorgerei, sentirei qualcosa.

Pier viene soccorso, sente intorno a sé qualcuno che chiama un prete per dargli l'estrema unzione, poi qualcun altro che dice copri gli occhi dei bambini, e altri che dicono ho visto in TV che non bisogna muoverlo, altri ancora chissà se starà soffrendo. Viene portato in ospedale e qualcosa dentro di lui si accende per l'ultima volta. Le persone che parlano intorno a me, non sospettando che io possa sentirle, sembrano non avere dubbi su come andrà a finire. La distanza tra me e loro è diventata abissale. Questo dottore sarà a meno di 50 centimetri da me, eppure si trova a miliardi di anni luce nel mondo degli uomini in buona salute, oltre il limite dello spazio infinito spalancato da quei due secondi che mi hanno fatto uscire di strada e schiantato a terra. Per la prima volta sperimento la vera solitudine. Il romanzo procede su due binari paralleli. Da una parte c'è il racconto dell'incidente, che è quasi oggettivo. Dall'altro c'è il flusso dei ricordi che si inseguono senza ordine. In un attimo passa davanti tutta la sua vita. Quando ci si prepara per un viaggio imprevisto, si fanno le valigie in fretta e furia e nel disordine dell'improvvisazione ci si ritrova dall'altro capo del mondo con 20 cravatte e neanche una camicia. Io a questo viaggio non ero pronto e ammasso i bagagli a casaccio, dimentico l'essenziale, questi ricordi che accumulo alla rinfusa non li scelgo, mi si presentano. A guardare bene sono più omogenei di quanto non sembri e su tutti la morte la fa da padrona. L'idea del nulla possibile mi crea meno panico di quanto pensassi e anche meno spirito di rivolta. Questo corpo spezzato sulla barella dell'ambulanza lo compiango, sì, ma per certi versi mi è curiosamente strano. Noi non

Guimard scrive in modo essenziale, quasi freddo. Conosciamo la psicologia del protagonista attraverso piccoli gesti ed esitazioni. Pierre ricorda il sapore del mango, ricorda lo sciabordio della risacca sulla spiaggia e ricorda il profumo dei fiori che ha respirato prima dell'incidente. Sensazioni semplici a cui non dà peso, ma di cui ora sente la mancanza. Un attimo fa, sulla strada, avrei dovuto prendermi il tempo di guardare con intensità l'acqua, il vento, gli alberi e quel bambinetto che correva al limitare del bosco e quelle rose a incoronare

suonare l'ingresso della fattoria. La disattenzione dei vivi è sconcertante. In realtà si vede soltanto ciò che rientra nel campo visivo limitato dai paraocchi delle nostre preoccupazioni presenti. Hai notato? Nel momento in cui si possiede una macchina nuova, poss'anche di raro modello, si vedono solo le macchine di quella marca. Pierre ripensa anche al rapporto difficile col figlio, ormai quasi un estraneo, lo ama solo per dovere. Allo stesso tempo immagina una seconda possibilità, afferrare davvero la felicità. Con la lucidità degli ultimi istanti pensa a Hélène. Si vede accanto a lei proprio adesso che è troppo tardi ed Hélène non saprà mai di questi pensieri. Anzi, alla fine, in un crudele colpo di scena, un infermiere le consegnerà la lettera d'addio che Pierre aveva scritto senza volerlo fare davvero. Il lupus in fabula delle cose della vita è l'unicità dell'esistenza, il valore assoluto e irripetibile di ogni vita. Non c'è niente di eroico o straordinario nella vicenda di Pierre. Non c'è mai una seconda occasione per dire meglio una parola o fare una scelta diversa. Tutto accade una volta sola, spesso mentre siamo distratti. Dopo la morte, altri continueranno a mangiare, a lavorare, a vivere, eppure in chi lo ha conosciuto qualcosa resterà, un piccolo segno lasciato dalla sua vita. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto le cose della vita di Paul Guimard. Perché, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, tutto accade una volta sola e spesso accade mentre ci facciamo trovare tutti distratti. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, annuncio di Trump, ho sospeso un attacco già previsto, sono in corso negoziati seri, i nodi restano nucleare e Hormuz. Sparatoria in un centro islamico a San Diego, California, due killer di 17 e 19 anni uccidono tre persone, poi si tolgono la vita. L'auto contro la folla a Modena, questa mattina interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri, spuntano alcune sue vecchie email, shock. La domenica francese, l'America scopre l'arte del riposo nel settimo giorno della settimana e il trend è virale sui social. Cinema al Festival di Cannes arriva Pedro Almodovar, ieri tra Sharon Stone e Julianne Moore, tappeto rosso anche per Dario Argento. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra tra Stati Uniti e Iran, dopo lo stallo nei negoziati, dopo aver respinto al mittente una proposta di Teheran, il presidente americano Trump era pronto a riprendere l'offensiva, ora però fa un passo indietro, sentiamo.
4: Sul suo social Trump annuncia

0: di aver sospeso per qualche giorno il programmato attacco all'Iran. Mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi perché ritengono che siamo vicini ad un accordo. I negoziati in corso sono seri. Prende tempo il presidente americano, anche se ha avvertito le forze armate di essere pronte. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito intanto che Teheran partecipa ai negoziati con autorevolezza e dignità e che dialogo non significa resa. Il regime sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento totale, ma solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con un'apertura graduale dello stretto di Hormuz. Hormuz resta essenziale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intende rinunciare. E nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa smentisce ancora una volta che le capacità difensive iraniane siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
1: Il blitz di Israele contro la nuova flottiglia con gli aiuti umanitari per la striscia di Gaza. Imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra i quali 14 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Netanyahu plaude ai suoi militari. Lavoro eccezionale, dice. Il ministro degli esteri Tajani chiede il rilascio immediato dei nostri connazionali. Tra loro c'è anche Luis Paradei. Preoccupazione della moglie, Carolina Zincone, che abbiamo intervistato ieri. Sentiamola.
2: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Global Sumul Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma ovviamente non si sa quasi nulla. Forse saranno portati nella prigione di Ashdod e quindi in Israele. Si spera o si sta facendo pressione perché invece vengano lasciati a Cipro. Credo che sia stato richiesto anche un intervento del nostro governo perché eviti che vengano deportati in Israele.
1: Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, lo ha affermato Taha Hassan, imam del centro islamico di San Diego, teatro di una strage compiuta da due giovani morti suicidi dopo la sparatoria. Tre le vittime, conferma la CNN citando fonti della polizia. Gli autori identificati avevano 17 e 19 anni. Trovati dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite da casa. Nuovo attacco ucraino con droni contro Mosca nella regione di Rostov sul Don e sulla regione di Yaroslav, a nord-est della capitale, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio. Intanto si attende l'arrivo del presidente russo Putin a Pechino per un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto, prima di partire. A Parigi il G7 Finanze e Banche Centrali, per una due giorni in cui il ministro Giancarlo Giorgetti e gli altri titolari dell'economia discutono di economia globale, problemi finanziari, Ucraina, Medio Oriente. Il dialogo sulle deroghe al patto di stabilità chiesto dall'Italia per le spese collegate all'energia continua, fanno sapere fonti del ministero, ma i tempi non saranno brevi. La richiesta di deroga era arrivata con una lettera di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Era la proposta di non conteggiare nel patto di stabilità le spese per il caro energia, così come già avviene per quelle destinate alla difesa. Spiraglio da parte dell'Europa, stiamo monitorando la situazione dei prezzi, poi risponderemo, ha fatto sapere Ursula von der Leyen. E il tema resta al centro del dibattito politico, insieme al fermo della flottiglia, ai fatti avvenuti a Modena, ovvero l'auto piombata sulla folla guidata dal 31enne con problemi psichici Salim El Kudri. Ma partiamo dal patto di stabilità. Sulla possibile deroga, le critiche dell'opposizione, mentre la maggioranza difende la proposta della Premier.
3: Giuste le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, commenta Fratelli d'Italia, auspicando risposte concrete da parte di Bruxelles. Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per toglierla c'è già, replica Antonio Tajani da Modena.
4: Ecco, il segnale di ottimismo viene dal fatto che ci sono state delle persone che hanno avuto il coraggio di fermare una persona armata.
3: Azzurri d'accordo con gli alleati sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. Facile incolpare l'Europa per il fallimento del governo, replica dal PDL Schlein, che apre sulla flessibilità purché estesa anche alla sanità. Ipocrita la lettera di Meloni, l'affondo di Giuseppe Conte, che con Verdi Sinistra accusa la

0: La maggioranza di strumentalizzare la vicenda di Modena, Nicola Fratoianni.
1: Salvini e la Lega si confermano degli sciacalli solo per nascondere il fallimento completo delle loro politiche sulla sicurezza, è del tutto inaccettabile.
0: Opposizioni che definiscono il fermo della flottiglia ennesimo atto di pirateria di Israele e che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti. Filippa Misano, GR1.
2: E oggi a Modena l'interrogatorio di garanzia per Salim El Khoudry. Il quadro che emerge al momento sembra confermare i problemi psichici e non la motivazione ideologica. L'inviato.
3: Scopriremo a metà mattinata se Salim El Khoudry avrà la lucidità di spiegare il suo gesto davanti al giudice durante l'udienza di convalida del fermo. Il suo legale ieri l'ha incontrato a lungo, descrivendolo come ancora non pienamente consapevole di ciò che ha fatto e soprattutto del perché. Non così la sua famiglia, che da sabato è andata via di casa, lontano da telecamere e giornalisti. L'avvocato Fausto Gianelli.
4: Ecco, la famiglia invece è pienamente lucida, sono annichiliti dal dolore per le persone ferite, per la donna che ha perso le gambe. Loro mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio, poi mi hanno chiesto del figlio perché sono consapevoli della gravità del fatto.
3: Dal gruppo antiterrorismo della Procura di Bologna arriva un'altra conferma che non ci siano indizi in questo senso sull'ispirazione del gesto, ma si analizzeranno comunque tutti i dispositivi elettronici del 31enne. Spuntano poi 4 mail in cui nel 2021 chiedeva un lavoro all'Università di Modena, per poi proferire in un insulto ai cristiani. Se ne scusò subito dopo, ma ora la vicenda è riemersa. Nel frattempo, dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Un'ultima ora da Siena. La polizia ha denunciato 13 ragazzi, tutti minorenni, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia di fascismo e nazismo. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni fermati sono residenti nella zona di Siena. Ora la tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Si prevede tra oggi e domani il recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
5: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione, equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità, un lavoro di recupero complesso anche emotivamente per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla fondazione Den Europe, che specifica ogni intervento sarà di circa 3 ore, occorre massima prudenza. L'obiettivo è riportare alla luce i corpi di 2 nostri connazionali oggi, gli altri 2 domani, le salme individuate le une vicino alle altre in fondo ad un tunnel buio verso la terza camera della grotta degli squali a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
2: Il duplice omicidio di Pollena Trocchia in provincia di Napoli ha confessato Mario Landolfi, 48enne della zona, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile abbandonato. Le vittime, 29 e 49 anni, sono state uccise a 24 ore di distanza l'una dall'altra. L'epilogo in entrambi i casi dopo una lite per il pagamento di un rapporto sessuale. Ha confermato di voler portare avanti la propria battaglia per avere giustizia Fernanda Herrera, la giovane schermitrice che ha accusato di stupro 2 colleghi. I fatti avvenuti durante un raduno sportivo a Chianciano Terme, Siena, nel 2023. Ieri la sentenza di assoluzione.
6: 3 anni tra indagini e processo in rito abbreviato, 2 ore di repliche tra accusa e difesa nell'ultima udienza, poi al GUP di Siena sono bastati 15 minuti in camera di consiglio per assolvere Emanuele Nardella e la Pupucci, Enrico De Martino, uno dei loro legali.
7: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
6: Per non aver commesso il fatto, quello stupro per il quale Fernanda Herrera, all'epoca minorenne, li aveva denunciati dopo una serata a base di alcol e hashish durante un raduno a Chianciano nell'agosto 2023. I 2 atleti promesse della Scherma Azzurra sono stati sospesi 1 anno fa dalla federazione. Finora la 17enne messicana non si era mai mostrata in volto.
8: Questo non può succedere e non sono solo io. Sono tanti casi nello sport, nel mondo, che vogliono silenziare le donne.
6: La sua versione, cristallizzata in incidente probatorio durato 8 ore, era stata creduta dalla PM, che aveva chiesto 2 condanne a 5 anni e 4 mesi. Ora ricorrerà in appello. Sono qua per tutte, non abbiate mai paura di denunciare, ripete Ferrara.

0: Fernanda. Tiene Andrea Marotta, GR1.
1: Sempre meno nascite, sempre più anziani in Italia. L'ABI lancia l'allarme. Senza interventi a favore della popolazione attiva, anche l'economia è a rischio.
2: L'invecchiamento della popolazione si conferma una delle sfide più difficili per l'economia italiana. L'inverno demografico da qui al 2050 potrebbe infatti costarci 18 punti di PIL. Lo mette nero su bianco l'ABI nell'indagine Un paese che non invecchia, specificando che quando la popolazione attiva diminuisce, l'economia cresce più lentamente perché si riduce il numero di persone che lavorano, producono reddito, consumano e investono. Secondo le previsioni, da qui al 2080 potrebbero esserci 13 milioni di persone in meno, calo accompagnato da un significativo aumento della quota di anziani che supererebbero il 30% del totale, con conseguenze dirette anche sulla sostenibilità del welfare e naturalmente del sistema pensionistico. Una rotta che si può invertire, assicura l'ABI, concentrando gli interventi su quattro leve fondamentali: giovani, donne, occupati, laureati e flussi migratori regolari. Gli istituti faranno la loro parte con percorsi di inclusione delle fasce più deboli e sviluppando ulteriori collaborazioni pubblico-privato nei settori del credito, della previdenza complementare e delle pari opportunità. Francesca Capannolo, GR1.
1: Negli Stati Uniti spopola un nuovo trend, la Domenica Francese, giornata dedicata al riposo, amici, tempo libero.
3: La felicità spesso si nasconde nelle piccole cose: una passeggiata, un pranzo con gli amici, un caffè al bar senza guardare l'orologio. Niente commissioni, cose da fare, performance curate e faticose. Una domenica tipo per noi, ma che sui social americani sta diventando virale come French Sunday. Oltreoceano, l'Europa rappresenta ancora il simbolo di una vita non totalmente schiacciata dal lavoro. Alle nostre latitudini, in realtà, questa domenica è la regola in Italia, Spagna, Grecia e anche in parti di Germania, Austria e Francia, ovviamente. Pranzo in famiglia, divano, cinema, chiacchiere, magari un aperitivo, insomma, un giorno di riposo. Negli States, invece, questo trend, nato per allontanarsi dall'ansia, rischia di trasformarsi a sua volta in un vortice faticoso, tra stories di cappuccini, candele accese e libri ben fotografati. A furia di social, forse, si imparerà a riposare. Noi sappiamo già come si fa. In Europa abbiamo ancora qualcosa da insegnare. Federico Mello, GR1.
1: Lo sport basket. Nei playoff di Serie A vincono Milano e Brescia. L'Olimpia si impone su Reggio Emilia 77-65 e va sul 2-0 nella serie. La Germania reagisce alla sconfitta in gara 1 e pareggia i conti con Trieste. Tennis. Roland Garros. Prima giornata di qualificazione positiva per gli azzurri. Pellegrino e Travaglia vincono all'esordio. Passano il turno anche Elisa Pigato, Martina Trevisan. Completano il quadro i successi di Cina e Cecchinato. Il Festival di Cannes. Oggi arrivano Pedro Almodovar con il suo Amarga Navidad e il russo Zviakintsev con Minotaur, due degli autori più attesi per il concorso, dove ieri Cristian Mungiu ha colpito con il suo dramma Fjord. Tra i cortometraggi della quinzena atteso oggi Oh Boys di Antonio Donato, unico italiano, e si vedrà poi il restauro dell'ultimo film di Visconti, L'Innocente. Ieri sera applausi per la versione restaurata di Metti una sera a cena di Patroni Griffi, e tra Sharon Stone e Julianne Moore, tappeto rosso anche per Dario Argento, che di quel film scrisse la sceneggiatura. Il suo ricordo:
4: ero un ragazzino, avevo scritto C'era una volta in West insieme a Bernardo Bertolucci. Sergio Leone mi consigliò a Patroni Griffi e lavorammo a casa sua. Essendo molto giovane avevo delle idee un po' diverse rispetto alle sue. Trovammo l'accordo. Questo film per l'epoca completamente trasgressivo, abbiamo avuto paura di essere denunciati.
1: 7:15 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi: l'Iran, la richiesta di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, il recupero dei sub italiani morti alle Maldive, infine un ricordo di Marco Pannella a 10 anni dalla scomparsa. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi, buona giornata.

E questo è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con AMREF e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.

indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio.

0: concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
1: Ci siamo. Torna a Play Memories.
2: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
3: Vogliamo la commedia!
2: Con Marco Liorni, Play Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: Giornale radio del Lazio.
7: Il femminicidio di Ilaria Sula, oggi la requisitoria del PM, unico imputato l'ex fidanzato reo confesso, la 22enne fu accoltellata e il corpo gettato in un dirupo, la famiglia vuole giustizia. Violenza sessuale aggravata nei confronti di una 12enne, a Roma arrestato un uomo di 73 anni conosciuto come il nonno del cortile. Siamo la flottiglia di terra, a Roma ancora una mobilitazione dopo il blocco delle imbarcazioni dirette a Gaza da parte di Israele. Liberate gli attivisti, l'appello. Calcio, la Roma pensa alla trasferta di Verona di domenica e punta tutto sulla qualificazione in Champions. Sarri potrebbe lasciare, lo Tito tira dritto, tutti utili, nessuno indispensabile. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Oggi nell'aula bunker di Rebibbia in programma la requisitoria nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa 22enne della Sapienza uccisa a Roma un anno fa.
8: Prima la requisitoria del PM, poi nel pomeriggio l'arringa del legale dei genitori della vittima. Riprende a Roma il processo per l'omicidio di Ilaria Sula, la studentessa 22enne di origini ternane, accoltellata il 25 marzo dell'anno scorso. Unico imputato Mark Sampson, l'ex fidanzato, che ha confessato l'aggressione nella casa in cui viveva con i suoi genitori in via Homs, quartiere africano. Davanti ai giudici della Corte d'Assise di Roma aveva detto: non so spiegare cosa mi è preso, è come se mi fosse sceso un velo sugli occhi. Contestati al 23enne l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e l'occultamento di cadavere. Dopo il delitto, con l'aiuto della madre che ha già patteggiato 2 anni, l'ha chiusa in una valigia e gettata in un dirupo a Capranica Prenestina. Non ricordo quante volte ho colpito Ilaria, aveva ancora detto. Mai ritrovata l'arma del delitto. L'ultima versione fornita da Samson parlerebbe di un coltello gettato dentro un cassonetto dell'immondizia. Ricostruzioni che non convincono, dice il legale della famiglia Sula. Un dolore in più per i genitori di Ilaria, che chiedono verità e giustizia. La sentenza è attesa per fine giugno. Ines Siano, TGR Lazio.
7: Presunti abusi, arrestato a Roma Sud un 73enne soprannominato il nonno del cortile, accusato di violenza sessuale aggravata su una 12enne. Decisive per le indagini le tracce digitali recuperate dai dispositivi della vittima.
9: Un incubo finito grazie all'intervento del fratello, una 12enne adescata da un uomo di 73 anni che le faceva vedere i cartoni animati. L'uomo arrestato per aver abusato di lei. La ragazzina era stata anche istruita a cancellare le chat erotiche, ma qualcosa non ha funzionato. Le tracce rimaste nella rete, come racconta l'avvocato della famiglia Ilenia Guerrieri dell'associazione Donne al Centro. L'uomo in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 12enne. I fatti avvenuti in un condominio a Roma. Il racconto della ragazzina verrà cristallizzato in un incidente probatorio. A far scattare i sospetti della famiglia e i comportamenti della ragazzina, che si era isolata. In un primo momento nessuno poteva sospettare dell'uomo, un anziano nonno di 73 anni che aveva dei nipoti e aveva la fama di essere un ottimo nonno. Un caso che insegna, dicono gli esperti, la necessità di non sottovalutare nessun elemento. Francesco Rositano, TGR Lazio.
7: A Latina, riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza dopo gli incendi che hanno devastato 3 chioschi a Sabaudia. Indaga la polizia l'ipotesi quella del dolo.
10: Proseguono le indagini dei carabinieri sugli incendi dolosi che nella notte tra venerdì e sabato scorso hanno distrutto 3 chioschi sul lungomare di Sabaudia, La Capanna, Beach Break e Coalza. I primi 2 di proprietà del comune, il terzo sotto sequestro per irregolarità urbanistiche. Dopo l'inchiesta perturbativa d'asta che a gennaio portò all'arresto e poi alle

0: dimissioni del vice sindaco di Sabaudia Giovanni Secci, il comune sta lavorando a una nuova gara per l'assegnazione delle autorizzazioni, nella quale però nessuna delle tre strutture era coinvolta. Intanto a Latina il caso è finito sul tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. La prefetta di Latina, Vittoria Ciaramella.
1: Noi abbiamo stabilito questa intensificazione di un'attività di vigilanza che è già propria nostra della prefettura e delle forze di polizia, e quello che è emerso, che ovviamente è un problema che riguarda poi in generale tutto il litorale.
0: All'attenzione degli inquirenti c'è proprio il profilo delle gare, il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca.
2: La tematica relativa un po' a tutte quelle che sono le operazioni di carattere economico che riguardano il nostro litorale, ma non solo il nostro litorale, ovviamente genera delle attese, delle aspettative, e quindi potrebbe esserci anche qualcuno che si sente mortificato da quelle che sono le sue aspettative.
0: Paola Cortese, TGR Lazio.
3: A Roma, in piazza dei 500, ieri manifestazione contro il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.
4: Gli ultimi contatti li ho avuti alle 9.52 e niente, dopodiché si è perso qualsiasi notizia.
5: Nelle parole di Carolina Zincone, l'ansia per il marito Luis Paradel, avvocato e attivista. Lui è il capitano della Zio Faster, una delle 31 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla bloccate dall'esercito israeliano al largo di Cipro mentre navigavano verso Gaza. Luis vive nel quartiere romano di Garbatella, di fronte alla Casetta Rossa. Nella mattinata di ieri era stato perso il contatto con la sua imbarcazione, abbordata dai militari israeliani. Ancora Carolina Zincone.
4: Le barche sono state lasciate abbandonate in avaria, sono state sabotate e adesso sono alla deriva, e adesso il nostro dubbio è dove saranno portati.
5: La flottiglia era salpata il 26 aprile scorso con l'obiettivo di raggiungere Gaza. Proprio Paradele e il suo equipaggio erano riusciti a sottrarsi a un primo blocco al largo di Creta. Dopo l'annuncio dell'operazione nelle acque vicino a Cipro è montata una grande protesta in tutti i paesi, anche in Italia. Ieri un corteo a Roma partito da Piazza dei 500 con sindacati e militanti filo-palestinesi e un atto di pirateria internazionale, denunciano. Sentiamo Maya Issa, presidente del Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia.
6: Quello che noi chiediamo al governo è di prendere delle posizioni politiche chiare e concrete, come interrompere ogni accordo con Israele.
5: Alessandro Banfo, TGR Lazio.
3: Un nuovo umanesimo al tempo dell'intelligenza artificiale, i temi sociali al centro della prima enciclica di Papa Leone XIV, il servizio di Valentina Dello Russo.
7: Per la prima volta nella storia sarà il Papa stesso a presentarla. Si chiamerà Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Un documento che sarà reso pubblico il prossimo 25 maggio sul primato della persona umana anche nell'era dell'intelligenza artificiale. Non è casuale che la lettera enciclica sia stata firmata il 15 maggio. 135 anni fa Papa Leone XIII pubblicava la Rerum Novarum. Il nuovo testo arricchisce dunque una riflessione che dura quasi da un secolo e mezzo sull'impegno sociale della Chiesa in favore di tutto ciò che è umano. Infatti, come indicato dal Concilio Vaticano II, già nel titolo il documento richiama la necessità di un nuovo umanesimo, stavolta nell'era digitale. Rimettere al centro la dignità della persona in un momento storico segnato da disuguaglianze, migrazioni e guerre che l'intelligenza artificiale aggrava. È stato lo stesso Papa Prevost a ricordare, quando si è presentato per la prima volta con il nome di Leone XIV, che come ai tempi di Papa Pecci con la prima rivoluzione industriale, anche di fronte a quella digitale provocata dall'intelligenza artificiale, la Chiesa non si isola, ma anzi denuncia i problemi e anticipa le soluzioni.
3: Il TAR del Lazio respinge il ricorso contro l'abbattimento di 26 alberi a Pietralata da parte di un comitato di cittadini. Via libera dunque alla ripresa dei sondaggi archeologici per il progetto del nuovo stadio della Roma.
8: Gli alberi possono essere tagliati, il cantiere per i sondaggi archeologici nell'area del nuovo stadio della Roma a Pietralata può ripartire. Lo ha deciso il TAR del Lazio, che ha respinto nel merito il ricorso promosso dal Comitato Popolare Monti di Pietralata contro l'abbattimento di 26 essenze arboree. Si tratta di un ulteriore ostacolo che cade rispetto all'avanzamento del progetto. Il taglio delle piante era infatti preliminare ai necessari sondaggi archeologici ed era stato autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale il 13 aprile scorso. L'area interessata era stata perimetrata e le motoseghe erano entrate in azione, ma era partito il ricorso. I giudici amministrativi avevano disposto la sospensiva dei lavori, sicché tutto si era fermato in attesa del giudizio di merito. Una diatriba che va avanti da tempo, quella sulla zona boscosa in cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto, con il comitato ricorrente pronto a battersi per difenderne l'integrità e l'amministrazione capitolina che ne sottolineava lo scarso valore vegetazionale e naturalistico, tanto più tenendo conto che il progetto dello stadio prevede la piantumazione di oltre

0: alberi. Ora il TAR ha deciso, il ricorso è infondato nel merito e nel dispositivo i giudici amministrativi scrivono che nelle particelle catastali oggetto di potenziale vincolo il taglio degli alberi era già stato sospeso autonomamente e una ricognizione del Dipartimento Ambiente è in corso, mentre lì dove gli alberi sono stati già abbattuti 12 su 26, le particelle catastali sono prive di interesse ai fini di tutela boschiva, le motoseghe possono dunque rientrare in azione e i sondaggi archeologici ripartire, la macchina del nuovo stadio giallorosso può rimettersi in moto. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: Il calcio, la corsa alla Champions entra nel vivo per i giallorossi in casa. Biancoceleste invece pesa la sconfitta nel derby e si apre una fase di riflessione tra società e allenatore.
2: La testa dei giallorossi tutta sulla Champions, i tifosi in fibrillazione, l'accesso all'Europa che conta significa dare senso ad una stagione, tagliare un traguardo fino a qualche tempo fa insperato. Per la società l'accesso in Coppa significa invece avere più soldi in cassa per lavorare sui contratti. Da rinnovare c'è quello di Dybala che vuole restare a Trigoria. Il club finora è stato chiaro, l'argentino non potrà spingersi oltre i 3 milioni di euro. Per quanto riguarda il campo, domenica a Verona tra i giallorossi non ci sarà Ndicka, lesione al secondo grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata nel derby. In dubbio la presenza di Coné e Pellegrini. Le condizioni fisiche di entrambi saranno valutate giorno per giorno. A Formello per la Lazio, dopo il KO nel derby è tempo di riflessione. Sarri e la società sembrano più lontani. Il presidente Lotito ha affermato che il mister biancoceleste ha altri 2 anni di contratto. Da quanto emerso, l'ipotesi è che il patron biancoceleste aspetti che Sarri trovi una nuova panchina. Tra le ipotesi ci sarebbero il Napoli e l'Atalanta. Lotito è stato chiaro anche per quanto riguarda i giocatori. Tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Resta al momento un rapporto difficile con i tifosi che quest'anno hanno disertato l'Olimpico. Lotito guarda avanti e punta in particolare a saldare tutti i debiti. Sullo sfondo la realizzazione dello stadio Flaminio. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Siamo alla viabilità, ci colleghiamo con Lucio Giordano di Rai Pubblica Utilità.
3: Sulla 1 diramazione Roma Sud ci sono code peraltro consuete tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Sulla 24 del tratto urbano altre code tra Via Togliatti e la tangenziale est. Infine sulle vie consolari vengono segnalati rallentamenti in entrata nella capitale.
1: Il meteo, sentiamo che tempo farà nelle prossime ore.
4: La pressione atmosferica è in progressivo aumento sulla nostra regione. Questo garantirà giornate con prevalenza di bel tempo, sebbene tra oggi e domani non siano da escludere occasionali piogge nelle ore centrali della giornata sui rilievi del Basso Lazio.
1: E sono le 7:29 minuti 47 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Da Stefania Cappa che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio, Radio 1, un mondo da sentire.
6: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita, quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
13: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di

0: salute, benessere e relax.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: 7:32 minuti, oggi è martedì 19 maggio, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Comincia una nuova settimana di Radio Anch'io dopo l'appuntamento con lo sport di ieri. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 335-699-2949, scriveteci oppure mandateci un vocale, un audio registrato. In apertura torniamo a parlare della situazione in Medio Oriente e lo faremo con un occhio in particolare all'economia dopo la richiesta di Giorgia Meloni di una deroga al patto di stabilità per la crisi energetica. Ma andiamo per ordine e capiamo che cosa sta succedendo. Lo sentiamo dalla voce del protagonista assoluto di questa fase storica.
4: Mi è stato chiesto dai paesi del Golfo di sospendere il nostro previsto attacco militare contro la Repubblica Islamica dell'Iran, programmato per domani. Poiché sono attualmente in corso seri negoziati e secondo loro, in qualità di grandi leader e alleati, verrà raggiunto un accordo che sarà molto accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Questo accordo includerà, cosa importante, nessuna arma nucleare per l'Iran. Ho dato istruzioni affinché non venga effettuato l'attacco programmato contro l'Iran domani. Ho inoltre ordinato loro di essere pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala contro l'Iran, con un preavviso minimo nel caso in cui non venga raggiunto un accordo accettabile.
3: Era la voce di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. La commentiamo con la professoressa Ruta Nau-Santini, che insegna scienza politica e relazioni internazionali all'Università Orientale di Napoli. Buongiorno, professoressa.
5: Buongiorno.
3: Professoressa, allora Trump ha detto che ha sospeso l'attacco che era previsto per oggi perché sono in corso negoziati seri. Trump fa e disfa, insomma ormai ci stiamo abituando a questo modo di fare, ma che cosa significa negoziati seri? Dove vuole arrivare Trump?
5: Sì, noi quello che sappiamo è che dietro a questo unico round di negoziati in Pakistan, che sono fortemente sostenuti dalla Cina, abbiamo in realtà uno spettro non completamente coeso anche di paesi del Golfo che sostengono poi un esito positivo dei negoziati, quindi questo è già un primo problema. In realtà, nonostante la richiesta che sembra essere arrivata a Trump da parte di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar di non lanciare un attacco oggi contro la Repubblica Islamica, ci sono, come sappiamo, molte divisioni anche solo tra Arabia Saudita da una parte, che è a favore di un accordo, e Emirati Arabi, che invece sarebbero più interessati, come Israele, a riprendere gli attacchi. Quindi sul contenuto già possiamo capire, insomma, delle mediazioni. Abbiamo posizioni che restano molto divergenti. Intanto per la timeline, Trump vuole un accordo molto velocemente, lui parla di giorni. La controparte iraniana chiede un periodo più prolungato per avere un accordo più comprensivo. Gli iraniani sembrano interessati ad avere un accordo che inizialmente riguardi soprattutto ovviamente quello che interessa loro, cioè le condizioni anche di sollevare le sanzioni internazionali contro l'economia iraniana da un lato, e poi certo accettare la riapertura dello stretto di Hormuz, ma con condizioni da negoziare. Per Trump invece si parte subito negoziando sul nucleare.
3: Ecco appunto, professoressa, questo uranio arricchito che l'Iran si sarebbe detto pronto ad accettare di inviare in Russia, a Trump non va bene, vuole che venga inviato negli Stati Uniti. È questo il punto più critico secondo lei?
5: Ecco, allora questo è sicuramente un punto critico. Su questo in effetti però abbiamo visto, almeno per quanto riportano alcuni commentatori pakistani e mediatori pakistani, anche alcuni cambiamenti di posizione da parte di Trump. Cioè lui sembrava che inizialmente la sua posizione fosse molto rigida, ad esempio rispetto alla proposta iraniana di congelare l'arricchimento dell'uranio per un periodo di tempo prolungato, 10 o 20 anni. Adesso rifiuta la richiesta del congelamento di soli 10 anni, ma sembra che stia ragionando sulla possibilità di accettare una proposta iraniana in cui si impegnerebbero, ma dovrebbero esserci garanzie molto forti,

0: infatti dice Trump, a non arricchire l'uranio per i prossimi 20 anni. Quindi l'Iran in realtà sembra che non sia molto intenzionato a far uscire l'uranio arricchito dalla Repubblica Islamica. Su questo quindi abbiamo informazioni un po' contrastanti, però è probabilmente un aspetto su cui un accordo può essere trovato.
1: Professoressa, lei prima citava Israele. Abbiamo letto che anche Netanyahu aveva convocato il gabinetto di guerra. Trump aveva detto che Israele era pronto a stare al fianco degli Stati Uniti in questo nuovo attacco. Qual è la strategia di Israele in questo momento, in questa fase?
0: Sì, sembra che ci sia comunque uno stato di mobilitazione molto elevato in Israele. Sappiamo anche che da ieri, questa mattina, stanno gli F-35 americani e altri aerei da guerra stanno sorvolando i cieli di Tel Aviv. Sappiamo che l'opinione pubblica israeliana continua a sostenere in larga parte l'attacco militare contro l'Iran sferrato il 28 febbraio. Quindi in realtà, in termini di opinione pubblica, di consenso trasversale, sia da parte di elettori che si identifica con la sinistra, con il centro, ovviamente moltissimi con la destra, c'è l'idea che è stato giusto attaccare la Repubblica Islamica Iraniana ed è giusto continuare questo sforzo bellico. E quindi questo ovviamente rafforza molto le decisioni di Netanyahu, che sappiamo che fino a ieri appunto parlava con Trump sull'opportunità di riprendere a breve gli attacchi. Sappiamo che Israele sta andando a elezioni che potrebbero essere a settembre, anche se la data prevista è ottobre. Sappiamo che Netanyahu è in difficoltà in questa campagna elettorale perché comunque c'è una discreta stanchezza nei suoi confronti da parte dell'elettorato e anche molta insoddisfazione anche soprattutto per come non è stato previsto l'attacco di Hamas del 7 ottobre. In questo fronte interno di politica interna, chiaramente la guerra per Bibi Netanyahu è un grande diversivo e gli permette di cavalcare quest'onda in cui la speranza dell'opinione pubblica israeliana è quella di ridurre la minaccia iraniana una volta per tutte, che non è detto che sia necessariamente la speranza o l'obiettivo di Bibi Netanyahu, che punta probabilmente a fare con la Repubblica Islamica quello che fa con il Libano, quello che fa con Gaza, e cioè lunghe guerre permanenti a cicliche, a corsi,
1: guerre più o meno guerreggiate, quindi chiaramente ragioni di politica interna che si intrecciano con ragioni di politica internazionale. Grazie a Ruth Hanau Santini, professoressa associata di scienza politica e relazioni internazionali all'Università Orientale di Napoli. La situazione in Medio Oriente, in particolare il blocco pressoché assoluto dello stretto di Hormuz, ha portato Giorgia Meloni, la nostra Presidente del Consiglio, a chiedere con una lettera ufficiale alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di valutare la sospensione del patto di stabilità per la crisi energetica. Noi ne parliamo con Marilu Lucrezio, nostra collega corrispondente Rai da Bruxelles. Buongiorno Marilu, grazie per essere con noi.
2: Sì, buongiorno Francesca. Buongiorno. Sì, è proprio così. La Commissione Europea usa una certa cautela alla richiesta della Premier Giorgia Meloni di estendere all'energia la clausola nazionale di salvaguardia del patto di stabilità, quella che riguarda le spese per la difesa, e la portavoce della Commissione ha detto che Ursula von der Leyen risponderà il più velocemente possibile, ma intanto viene monitorata la situazione con i prezzi dell'energia. Ma cosa dice la Commissione? Non aprire nuovi spazi di flessibilità fiscale, ma i fondi ci sono, i fondi dell'Unione Europea sono abbastanza e sono già a disposizione.
1: Ecco, Marilu, ti interrompo un attimo perché abbiamo proprio la voce del portavoce per l'economia della Commissione, Balázs Ujvári.
3: Desideriamo sottolineare che in questa fase l'attenzione è rivolta al pieno utilizzo dei consistenti finanziamenti europei già disponibili. Ora, come ha detto la Presidente stessa dopo l'incontro informale a Cipro, circa 300 miliardi di euro sono già stati resi disponibili per investimenti energetici nell'ambito di strumenti quali Next Gen EU, la politica di coesione, ma anche il Fondo per la modernizzazione, con circa 95 miliardi di euro ancora da utilizzare. Quindi ci sono ancora 95 miliardi di euro nel bilancio dell'Unione Europea da utilizzare in questo settore e l'obiettivo ora è garantire che gli Stati membri utilizzino effettivamente i fondi rimanenti, oltre ai finanziamenti pubblici.
1: Marilu Lucrezio, corrispondente Rai da Bruxelles, sì. Torno da te, insomma, anche alla luce di queste parole.

0: Quante possibilità ci sono che questa richiesta di Giorgia Meloni venga recepita? Magari non subito, però dopo una riflessione.
1: Dunque, non è una chiusura, molto dipende da come la situazione evolverà. Giovedì la Commissione presenterà le previsioni macroeconomiche di primavera e quindi si capirà quanto è forte il rallentamento della crescita causata dallo shock energetico innescato proprio dalla guerra in Medio Oriente. È importante però che questa richiesta arrivi anche da altri stati membri, perché per esempio ci sono degli stati che vorrebbero, come la Spagna aveva fatto una richiesta di flessibilità fiscale sulla transizione energetica, ma altri paesi invece sono addirittura contrari, come l'Olanda, che si è opposta quando aveva fatto questa, la stessa richiesta di Giorgia Meloni era stata sollevata dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti all'Eurogruppo a inizio maggio, e molti ministri non avevano dimostrato grande interesse, però l'Olanda si era addirittura opposta. Il ministro delle finanze aveva detto: non si può ogni volta che c'è uno shock che la risposta sia più debito, più flessibilità nelle regole. Dunque è possibile che alcuni stati stiano riconsiderando la loro posizione, e si capirà, ecco, anche nell'Eurogruppo,
0: Marilu,
1: che
0: per
1: si
0: esempio,
1: terrà a Cipro.
0: Ecco, per esempio la Germania, che anche ha dei conti in difficoltà nell'ultimo periodo, potrebbe essere un alleato dell'Italia in questa richiesta?
1: Anche questo sì, potrebbe essere un alleato se la Germania dovesse unirsi in questa richiesta, assolutamente sì. E poi dobbiamo anche ricordare che la Commissione, c'è un altro fatto, la Commissione ha ricordato di aver reso più flessibile il quadro relativo agli aiuti di Stato per sostenere gli investimenti proprio nel contesto degli alti prezzi dell'energia, anche se poi tutti i paesi ad alto debito pubblico non possono, possono fare un uso, devono fare un uso limitato a causa dello scarso spazio fiscale a disposizione. Quindi vediamo quello che sta per crearsi, quale sarà il consenso intorno alla proposta della Premier Giorgia Meloni.
0: E lo vedremo a breve, insomma, nelle numerose riunioni che ci sono. Grazie a Marilu Lucrezio, corrispondente RAI da Bruxelles. Do il buongiorno anche a Daniel Gross, direttore del Centro per gli Studi Politici Europei di Bruxelles. Buongiorno Gross.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Senta, io le chiedo un piccolo quadro. Il patto di stabilità, quando è che si può aggiornare? Quando è accaduto finora? Ci sono delle revisioni comunque programmate, oppure deve accadere appunto qualche shock, qualche evento particolare?
2: Sì, infatti il patto di stabilità è stato aggiornato, ma diciamo 2 o 3 volte su 20 anni. E ci vuole uno shock veramente eccezionale, e non siamo in questa situazione. Per cui non penso che questa sia la volta in cui si arrivi a una, come dire, una modifica sostanziale del patto. Tutt'al più si potrebbe concedere all'Italia qualche deroga, ma minima, in questa situazione.
0: Senta, e quando è stato aggiornato? In occasione del Covid finora?
2: Naturalmente al Covid è stata una situazione eccezionale, nel senso che c'è stata anche una recessione fortissima, anche se molto breve, ed è stato chiaro a tutti che questa era una situazione eccezionale, per cui non bisognava neanche come dire, cambiare il patto stesso, solamente applicare le sue clausole di salvaguardia che sono state messe in moto all'unanimità all'epoca nel 2020. Adesso la situazione è molto diversa, lo shock è molto molto minore, molti paesi hanno della finanza pubblica abbastanza in ordine, per cui non c'è possibilità, penso, di applicare la clausola di salvaguardia.
0: Gross, resti con noi, le faccio ascoltare a lei e agli ascoltatori 2 voci di 2 leader politici, le loro opinioni appunto sul patto di stabilità.
3: Stiamo chiedendo a Bruxelles di permetterci di spendere per i costi per l'energia quello che Bruxelles ci permetterebbe di spendere per le armi. Se ci dicono sì, lo facciamo subito. Se per caso, in maniera insensata, ci dicessero no, lo faremmo lo stesso.
4: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa, le bollette tra le più care d'Europa. La prima battaglia da fare è quella per proseguire gli investimenti comuni europei.
0: Erano Matteo Salvini e Elly Schlein, leader rispetto

0: effettivamente della Lega e del Partito Democratico. Gross, l'Europa ci risponde: usate i fondi esistenti, ma quali sono questi fondi e a quanto ammontano?
1: Ma i fondi ci sono, ma sono distribuiti su vari programmi, ma il punto centrale è questo. L'Italia non chiede adesso più flessibilità per investire di più in magari energie rinnovabili o alternative, ma chiede per poter spendere per sostenere l'industria e le famiglie contro il caro energia. Sono due cose molto diverse. Questi non sarebbero investimenti, ma sussidi. E su questo punto c'è molto meno flessibilità e soprattutto non ci sono fondi. Per sussidi non ci sono fondi.
0: Ci scrive Francesco da Verona, dice: la Germania non è assolutamente paragonabile all'Italia vista l'enorme differenza del debito pubblico dei due paesi, però le chiedo, Gross, non siamo ancora in una fase di shock come quella del Covid, e questo è chiaro, ma sarebbe importante secondo lei agire prima? Si può agire prima di arrivare in un momento in cui magari rischia di essere tardi?
1: Ah sì, si può agire prima, mantenendo il deficit sotto controllo ed avere il margine di manovra. Questo è anche l'essenza del patto di stabilità. Diceva: state attenti, i shocks arrivano ogni tanto, bisogna avere un certo margine di sicurezza e per poter rispondere a tutti questi shocks in tempo utile. L'Italia purtroppo ha avuto magari un po' di sfortuna, l'altro anno ha avuto un 0,1 di più del previsto. Se avesse avuto qualche margine, adesso non ci sarebbe stato bisogno di questa richiesta di flessibilità. Tutto lì.
0: Non è poco. Ci scrive Giovanni: come mai il patto, che dovrebbe essere uno strumento di resistenza alle crisi per fronteggiare le crisi, è stato sospeso? Una domanda che rivolge proprio a lei.
1: Non è stato, è stato sospeso nel 2020. Adesso la grande domanda è: bisogna sospenderlo di nuovo di fronte a una crisi che per il momento sembra abbastanza gestibile? E la risposta, penso che della maggior parte degli stati, sarà: non ce n'è bisogno in questo momento.
0: È questo per il momento che a volte ci preoccupa. Io ringrazio comunque Daniel Gross, direttore del Centro per gli studi politici europei di Bruxelles, e do il buongiorno al nostro altro ospite, ultimo per questa prima parte, Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Buongiorno Marsiglia. Allora, la crisi in Medio Oriente impatta su tanti settori, in particolare su carburanti ed energia. Le previsioni dicono che il punto più basso degli approvvigionamenti sarà a settembre, ma già da fine maggio si rischia una carenza importante.
2: Ma certamente, perché comunque da qualche mese non si è mosso niente, cioè oltre quello che si dice che passa da Hormuz qualche petroliera diretta alla Cina o qualche altra, è il flusso di approvvigionamento internazionale che è fermo. Ovviamente questo si traduce in impennate dei prezzi del greggio, che anche con delle oscillazioni giornaliere comunque stanno sui $110 al barile. Una cosa che forse pochi la stanno guardando: il gas al TTF di Amsterdam, quindi per noi europei, è arrivato a 50 euro megawattora. E ovviamente il tutto va a finire sulla filiera finale, che sono i prezzi sulla rete carburanti, che già questa mattina, anzi le do un dato proprio di 10 minuti fa, hanno avuto un aumento di 20 centesimi. Quindi siamo su una media nazionale sotto i 2 euro sul self-service e sopra i 2 euro per quanto riguarda il servito sulla rete nazionale.
0: Ecco Marsiglia, venerdì 22 maggio è stata convocata a Palazzo Chigi una riunione proprio per scongiurare uno sciopero dei trasportatori, che al momento sarebbe previsto tra il 25 e il 29 di maggio. Gli Stati Uniti hanno concesso, lo ha annunciato proprio Trump ieri, una nuova deroga di 30 giorni per il petrolio russo. Potrebbe essere una soluzione anche per l'Europa, anche se al momento non mi pare che sia allo studio.
2: Ma guardi, noi l'abbiamo data questa soluzione da anni e l'abbiamo data anche al Senato, io personalmente, qualche settimana fa, quella di intervenire ed acquistare, ma solo momentaneamente, per calmierare almeno in Italia la situazione delle bollette delle famiglie italiane e delle imprese, di acquistare il greggio russo, ovviamente a un prezzo scontato, perché noi abbiamo anche una raffineria che era russa in Sicilia, e prendere il gas, perché a noi arriva il gas con le infrastrutture che abbiamo, quindi

0: non abbiamo bisogno di collegamenti o di navi o di rigassificatori, arriva a Tarvisio e viene immesso nella nostra rete. Però ovviamente capisco benissimo che è un problema non solo economico ma anche etico e morale, ma questo potrebbe calmierare per il momento e dare un respiro all'Italia. Non penso che sia stata tanto presa in considerazione, anzi sono arrivati solamente attacchi, però se bisogna fare qualcosa per l'Italia bisogna farlo nel miglior modo possibile con le soluzioni che si hanno. C'è anche una cosa, forse qualcuno non vuol dire che la situazione non si riesce a risolvere, perché non la si vuole risolvere. Andare a Bruxelles e dire a Bruxelles...
1: Non, mi scusi Marsiglia, non la si vuole risolvere? Chi non la vuole risolvere però?
0: Beh, non
1: credo che sia nell'interesse di nessuno, no? Continuare ad avere carburanti ad alto prezzo, però forse non dipende esclusivamente dall'Italia in questo momento.
0: Beh, dipende, che ovviamente tutti i paesi europei hanno degli approvvigionamenti distinti, hanno dei fabbisogni completamente diversi, e come ho sentito ha detto Salvini, chiedono all'Europa di farci sforare e di farci fare i nostri approvvigionamenti. Però se continuiamo ad aspettare le risposte dell'Europa, l'Italia muore. Abbiamo già un grande gap infrastrutturale e anche economico se andiamo avanti in questo modo. Qualcuno la deve risolvere, abbiamo proposto anche di risolvere attraverso la compagnia energetica nazionale italiana, cioè accollandosi, diciamo, per un primo momento quelli che sono i costi generali per portare un sollievo alle famiglie e alle aziende italiane. Neanche questo è stato preso in considerazione. Stiamo spendendo soldi, non arriva greggio e non arriva carburante.
1: Non è una situazione semplice e chiaramente non si può risolvere solo in Italia, ci scrive Stefano da Bergamo, l'Europa è la gabbia delle nazioni. Ci fermiamo qui per questa prima parte, la linea va al GR1 delle 8, dopo ci occuperemo del caso dei sub alle Maldive e del decennale della scomparsa di Marco Pannella.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
10: Onda Verde, viaggiare informati.
11: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 7:55 minuti sulla A14, il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Sulla Firenze-Roma code per 4 km per un incidente avvenuto tra Valdarno e Firenze Sud. Per le altre notizie andiamo al traforo del Monte Bianco. Ci sono code al confine Stato in direzione di Chamonix. Sulla 7 code tra Genova, Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Altre code le troviamo sulla A22 tra Carpi e la 1, mentre sulla 8 ci sono code per traffico intenso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la 4. Sulla tangenziale di Napoli abbiamo altre code per traffico intenso tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo

0: vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Che ava che va, dai chi la soluzione ha.
3: Perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Ufficio Cose Smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Tra minacce e diplomazia, Trump: ho deciso l'attacco all'Iran, ma l'ho sospeso, me l'hanno chiesto i paesi arabi perché sono in corso negoziati seri. Deficit e energia. L'Europa discute sulla richiesta della premier Meloni di una deroga al patto di stabilità. Flottiglia: Israele blocca 32 navi, fermati 12 italiani, la Farnesina, liberateli subito. Odio verso gli islamici, sparatorie in una moschea di San Diego, 3 vittime, ritrovati morti i 2 attentatori. Attentato di Modena, il Kudri: sapevo di dover morire, analizzati PC, mail e telefoni. Oggi l'interrogatorio di garanzia. Maldive: localizzati in un cunicolo della grotta i corpi dei 4 subitaliani, al via le operazioni di recupero. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone: l'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'uomo. Un tuffo in città, dopo Senna e Tamigi anche in Italia il sogno di fiumi balneabili. A Cannes sul tappeto rosso insieme a Sharon Stone, a Julianne Moore, anche Dario Argento. Con Sinner il doppio a Roma, abbiamo scritto una grande pagina del tennis italiano al GR1, il capitano della Davis, Volandri. Buongiorno da Luana Cremasco. Continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare, Trump si era detto pronto a riaprire le ostilità, ma poi ha deciso di fermare le macchine. Niente attacco dunque per il momento. Il corrispondente.
3: L'ho rinviato per un po', speriamo, magari per sempre. Trump torna così sul suo annuncio pubblicato prima via social del rinvio di un attacco americano su vasta scala contro l'Iran preparato per la giornata di

0: oggi. A chiedermelo, racconta il presidente, sono stati Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, perché negoziati seri sono in corso e potrebbero portare a un accordo accettabile per gli Stati Uniti e per i paesi del Medio Oriente. L'inquilino della Casa Bianca spiega che già ci si è trovati in situazioni simili, ma questa volta è un po' diverso, promette. Ci sono possibilità molto buone di trovare una soluzione e se potessimo farlo senza spazzarli via con le bombe, prosegue, ne sarei felice. Poche ore prima dalla Casa Bianca era filtrata la bocciatura dell'ultima proposta ricevuta da Teheran. Trump aveva escluso concessioni di sorta, aggiungendo: posso dirvi che gli iraniani vogliono chiudere un accordo più che mai perché sanno cosa accadrà presto, di nuovo alludendo alla ripresa di una fase bellica. Secondo Washington, il documento di Teheran non avrebbe contenuto impegni dettagliati sul fronte del nucleare in merito alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio e della consegna delle scorte di uranio esistenti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: La Repubblica Islamica, da parte sua, offre la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di un cessate il fuoco prolungato. Importanti novità si attendono poi sul fronte del programma atomico. La corrispondente.
2: Sono solo indiscrezioni dei media arabi, ma per la prima volta Teheran sarebbe disposta a congelare il suo programma nucleare e ipotizzerebbe una riapertura graduale dello stretto di Hormuz a fronte di una tregua duratura. Il condizionale è d'obbligo mentre le trattative proseguono. La Repubblica Islamica sarebbe pronta a uno stop delle sue attività nucleari, ma non a uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'Iran farebbe anche marcia indietro sulla richiesta di risarcimenti, puntando invece su concessioni economiche. Da Teheran però arrivano segnali contrastanti. La nuova autorità statale per la riscossione dei pedaggi nelle acque di Hormuz si è iscritta sul social X e i Pasdaran minacciano di imporre permessi a pagamento anche per l'utilizzo dei cavi in fibra ottica adagiati sui fondali dello stretto, dai quali dipendono le infrastrutture di rete dell'intera regione. Intanto il portavoce del Ministero della Difesa iraniano respinge le affermazioni di Trump sulle capacità difensive dell'Iran e dice che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Ancora incerta la destinazione degli attivisti della nuova flottiglia per Gaza, bloccati da Israele a largo di Cipro, tra loro diversi italiani. La corrispondente.
3: L'operazione è andata avanti per tutta la notte. La marina militare israeliana ha preso il controllo di 43 delle 53 navi della Global Sumun Flottiglia partite la settimana scorsa dal porto turco di Marmaris. Sono circa 300 gli attivisti portati a forza sulla nave militare. Tra le imbarcazioni bloccate nella notte ci sono quelle turche con a bordo attivisti di organizzazioni ritenute pericolose da Israele. Ora non è chiaro se tutti gli attivisti verranno portati in Israele e quindi arrestati o se verranno rilasciati con uno sbarco sull'isola di Cipro. Sono in corso le trattative con diversi paesi. Il ministro degli esteri italiani in serata aveva chiesto l'immediato rilascio dei 12 partecipanti italiani già trattenuti da Israele. A seguire l'operazione ieri mattina lo stesso premier Netanyahu, che ha lodato l'operato della marina. La flottiglia è riuscita però a tenere un faro acceso su quanto accade a Gaza, dove non si vedono progressi nel processo di pace. Gli aiuti che entrano non sono sufficienti, soprattutto le forniture mediche, e le condizioni di vita degli sfollati sono al limite della sopportazione umana. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, nuovo attacco di Kiev con droni contro Mosca nelle regioni di Rostov sul Don e Yaroslav, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio dell'attacco. Intanto si attende l'arrivo del presidente russo Putin a Pechino per un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. E di Ucraina, Medio Oriente, ma soprattutto di economia globale e problemi finanziari, discutono i ministri del G7 Finanze e Banche Centrali riuniti a Parigi. Per l'Italia c'è Giancarlo Giorgetti a portare avanti anche la richiesta dell'Italia alla Commissione Europea di una maggiore flessibilità sui conti. Il corrispondente.
4: Sulla richiesta avanzata dall'Italia sulle deroghe al patto di stabilità, il dialogo continua, fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia, a margine del vertice del G7 Finanze a Parigi. Nel corso della riunione organizzata dalla presidenza di turno francese del G7 a Bercy, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero

0: dell'economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, IGR1.
1: Si diceva della richiesta italiana di deroga al patto di stabilità, arrivata con una lettera di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen. Spiraglio da parte dell'Europa. Stiamo monitorando la situazione dei prezzi, poi risponderemo, ha fatto sapere von der Leyen. Sul conflitto in Medio Oriente e ripercussioni energetiche, il lavoro della Premier.
2: La linea di Giorgia Meloni in Medio Oriente resta quella della massima prudenza, con l'obiettivo di scongiurare l'aggravarsi della crisi energetica e allo stesso tempo mantenere aperto il dialogo fra le parti coinvolte. Più volte la Premier ha sottolineato il ruolo strategico dei militari italiani in Libano e, in stretto coordinamento coi partner europei e del G7, ha assicurato l'impegno per una eventuale missione internazionale Hormuz per le operazioni di sminamento, chiarendo comunque dopo l'autorizzazione delle Camere. La libertà di navigazione centrale anche per le ricadute economiche più volte affrontate da Meloni, che pensa a un consiglio dei ministri per venerdì, quando scadrà la misura sul taglio delle accise sui carburanti. Nello stesso giorno arriveranno a Palazzo Chigi gli autotrasportatori per affrontare il dossier. La proposta italiana a Bruxelles di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit, presentata dalla Presidente del Consiglio in una lettera Ursula von der Leyen, resta sul tavolo del confronto fra Roma e la Commissione europea. Federica Ionta, GR1.
1: E il tema di una maggiore flessibilità nei conti è al centro del dibattito politico, insieme al fermo della flottiglia, ai fatti avvenuti a Modena, l'auto piombata sulla folla guidata dal 31enne con problemi psichici Salim El Kudri. Ma partiamo dal patto di stabilità. Sulla possibile deroga le opposizioni incalzano l'esecutivo, la cui azione è sostenuta dalla maggioranza.
3: Il partito della Premier auspica risposte concrete da parte di Bruxelles dopo le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità. Carlo Fidanza.
4: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica.
3: Dalla Lega, Matteo Salvini ribadisce che in caso di risposta negativa andremo avanti da soli. Poi insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Frena su questo Forza Italia. Sbagliato seguire l'onda dell'emotività. Così Enrico Costa, intervistato alla Corriere della Sera, che poi dice: un paese serio costruisce le norme in modo ponderato e non precipitoso. Dal centro-sinistra il Partito Democratico apre all'ipotesi di flessibilità, purché più estesa anche alla sanità.
5: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale.
3: Definisce ipocrita Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la lettera di Meloni, che poi con Verdi Sinistra accusa la maggioranza di strumentalizzare la vicenda di Modena. Sul nuovo caso flottiglia, che le opposizioni definiscono come l'ennesimo atto di pirateria di Israele, chiedono al governo di lavorare di più per liberare gli attivisti. Alessandra Allegra, GR1.
1: Sono le 8:10 minuti, ora la sparatoria nel centro islamico di San Diego. L'imam parla di odio religioso senza precedenti negli Stati Uniti. 3 le vittime più i 2 attentatori, giovanissimi, entrambi morti suicidi. La corrispondente.
6: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18. Dopo aver ucciso 3 persone, tra cui una guardia di sicurezza che ha evitato un bilancio più pesante, tutti gli alunni sono in salvo, i 2 giovani si sono tolti la vita. Nell'auto in cui sono stati ritrovati, scritte antislamiche e le parole hate speech, incitazione all'odio, su una delle armi utilizzate. La madre del 17enne aveva chiamato la polizia 2 ore prima dell'attacco, riferendo che alcune armi erano sparite e che suo figlio era in fuga assieme a un amico in tuta mimetica ed era intenzionato a suicidarsi.
7: We are actively investigating this.
6: L'FBI indaga per crimine d'odio. In altre città degli Stati Uniti sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee, da Los Angeles a Washington a New York. Donald Trump definisce terribile quanto accaduto a San Diego e assicura che sarà preso seriamente in considerazione. Da New York, Laura Pepe, GR1. Da New York, Laura Pepe.
1: In Italia, operazione della Digos, denunciati 13 minorenni con l'accusa di detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, apologia di fascismo, odio razziale. Sono tutti residenti nella provincia di Siena, in corso perquisizioni e sequestri. E veniamo ora ai fatti di Modena. Oggi l'interrogatorio di garanzia per Salim El Khoudry. Il quadro che emerge al momento sembra confermare i problemi psichici e non la motivazione ideologica. L'inviato.
8: Gli inquirenti scavano nel passato di Salim El Khoudry, analizzano i suoi dispositivi. 5 telefoni, 4 computer, 2 hard disk, almeno 2 chiavette USB, un tablet e altri accessori, oltre a un centinaio di fogli manoscritti, agende, block notes. Ma nel materiale sequestrato ci sono anche dei farmaci. Stamattina per lui l'udienza di convalida del fermo. Ieri il suo avvocato, Fausto Gianelli, l'ha incontrato a lungo.
9: Lui è rimasto atterrito, mi ha chiesto conferma, come se fosse qualcosa capitato altrove, un altro. Dice che cosa orribile, ma che cosa brutta che è successa. Però non dice che cosa brutta che io ho fatto. Non sembra consapevole, lucido, non sembra capire l'accaduto nella sua dinamica reale.
8: Solo nel suo passato recente erano emerse ombre. Una richiesta d'aiuto per un malessere psichico con un percorso di salute mentale iniziato ma poi abbandonato. Prima lavori saltuari, preceduti da anni come studente modello. Come conferma Maurizia Rebecchi, sindaca di Raverino, il suo paese.
10: Uno studente con capacità, con profitto, con un comportamento anche distinto.
8: Intanto dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
1: La tragedia dei 5 submorti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Tra oggi e domani il recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. Le prime operazioni partiranno a breve.
11: Una missione di recupero complessa anche emotivamente per affrontare stretti cunicoli e rischi della profondità. I 3 speleosub finlandesi conteranno su un equipaggiamento sofisticato, scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. La fondazione Dan Europe, che li ha incaricati, specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore, la prudenza massima. L'obiettivo è riportare alla luce i corpi di 2 nostri connazionali oggi, gli altri 2 domani. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore. Sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capobarca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
1: Assolti a Siena gli schermidori Emanuele Nardella e Lapo Pucci, sotto processo per stupro. La vicenda contestata durante un raduno sportivo a Chianciano Terme nel 2023. La procura aveva chiesto 5 anni, ma per il tribunale il fatto non sussiste. Per la difesa giustizia è fatta, mentre la giovane schermitrice che li ha denunciati, Fernanda Herrera, decide di uscire dall'anonimato. Ascoltiamo uno dei legali degli imputati, Enrico De Martino, e poi la giovane atleta.
12: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
13: Perché questo non può succedere e non sono solo io. Sono tanti casi nello sport, nel mondo, che vogliono silenziare le donne.
1: Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che verrà diffusa il 25 maggio. Tema centrale: l'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla vita dell'uomo.
14: Sarà lo stesso Leone XIV a presentare nell'aula del Sinodo lunedì prossimo la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, un documento che segnerà un passaggio importante del suo pontificato. La custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, questo è il tema. La lettera porta la data del 15 maggio, lo stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII, il pontefice dal quale Prevost ha scelto il nome, promulgò l'enciclica Rerum Novarum, quella che fondò la dottrina sociale della Chiesa. Il tema dell'IA è stata una costante del papato di Papa Leone, che in questi 12 mesi ha richiamato più volte gli operatori a un utilizzo dell'intelligenza artificiale che sia al servizio dell'uomo. L'ultimo appello domenica scorsa, quando il pontefice, nella giornata delle comunicazioni sociali, ha chiesto che l'IA rispetti la verità dell'uomo Ilaria Menta, GR1.
1: E a proposito di intelligenza artificiale, Elon Musk ha perso la sua battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. La giuria del tribunale di Oakland in California ha bocciato la causa da lui intentata contro l'ex amico, collega e alleato, ma solo per un vizio procedurale.
15: 3 settimane di processo, 9 giurati e alla fine meno di 2 ore per decidere. Risultato? Una sentenza emessa dal tribunale di Oakland che per questioni di tempo ha chiuso uno dei capitoli più rumorosi della Silicon Valley. Secondo i giudici californiani, Elon Musk, che insieme

Sam Altman, nel 2015 ha fondato OpenAI, si è mosso troppo tardi, nell'agosto 2024, con le sue accuse e la richiesta di un maxi risarcimento da 150 miliardi di dollari. Chi vuole fare causa per comportamenti fraudolenti in California ha infatti 3 anni di tempo, dal momento in cui viene a saperlo. Sapeva dunque Musk, almeno dal 2021, ma forse già dal 2018, data in cui uscì da OpenAI, che l'ex collega stava trasformando l'azienda no profit in un'impresa commerciale,

0: di tradimento e manipolazione. Cinque testimoni hanno infatti dichiarato sotto giuramento che Altman aveva mentito. Dunque, accusa prescritta, caso chiuso, almeno in primo grado, perché Musk ha già annunciato che ricorrerà in appello. Paola Guarnieri, GR1.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha considerato basso il rischio per il focolaio di hantavirus sulla nave Ondius, scende ora in campo per rispondere all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già provocato quasi 120 morti. Inviati soccorritori esperti, forniture mediche di emergenza. Il tema è al centro della 79esima Assemblea Generale dell'OMS, che si è aperta ieri a Ginevra, dove si discute anche del nuovo piano pandemico e della proposta di dichiarare il cambiamento climatico emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, in un mondo che, avverte il Comitato Indipendente di Monitoraggio, è oggi più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Rai Radio 1, estate in arrivo e si discute di un movimento che ha come obiettivo quello di rendere balneabili i fiumi che attraversano le metropoli.
2: L'accesso democratico e gratuito ai corsi d'acqua urbani, magari attrezzati con ampie piscine galleggianti o altre strutture, è già una piacevole realtà in tante città europee, come Rotterdam, Vienna, Stoccolma, Parigi, grazie a rilevanti investimenti pubblici. In Italia questo traguardo è ancora lontano, ma non mancano progetti in tal senso, a partire dal Tevere, che secondo le intenzioni del Campidoglio dovrebbe divenire balneabile entro il 2031. Stefano Fazzi, dirigente del l'Istituto di Ricerca delle Acque del CNR.
3: I tempi sono sicuramente lunghi, ci sono parecchie opere da dover eseguire, aumento delle capacità di depurazione dei depuratori che già insistono sul nostro sistema, però anche tante azioni sulle sponde del Tevere basate su processi naturali che permettano il raggiungimento di una migliore qualità delle acque.
2: Quali le ricadute di un fiume balneabile in città?
3: Sicuramente da un punto di vista sociale il fatto che la popolazione possa usufruire di questo bene, ma soprattutto anche da un punto di vista naturalistico ed ecologico.
2: Eleonora Belviso, GR1.
1: Il cinema, il Festival di Cannes. Oggi si vedrà il restauro dell'Innocente di Luchino Visconti. In gara due degli autori più attesi. Sentiamo l'inviata.
4: Arriva Pedro Almodóvar a Cannes, Amarga Navidad è in concorso. Nel giorno di Minotaur, riflessione sulla società russa del regista dissidente Zviagintsev. Il festival cala due assi, ma nella corsa alla Palma d'Oro ieri ha colpito anche Fjord. Christian Mungio si interroga e ci interroga sullo scontro tra due idee di famiglie, di educazione, due culture in un villaggio isolato della Norvegia, e lo fa con due attori europei da premio, Sebastian Stan e Renate Resve. E ieri sera, tra Sharon Stone e Julianne Moore, sul tappeto rosso anche Dario Argento, per il restauro di Metti una sera a cena, che scrisse con Patroni Griffi.
5: Ero un ragazzino, avevo scritto Sharon Walter West, Sergio Leone mi consigliò a Patroni Griffi e lavorammo a casa sua.
4: E stasera sul grande schermo torna anche La bellezza di Laura Antonelli nel restauro dell'Innocente, l'ultimo film di Luchino Visconti. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
6: Parli come se io non fossi mai esistita.
1: Un libro di poesia appena pubblicato, Un tour. Roberto Vecchioni sarà domani a Legnano, il 27 maggio a Genova. Il cantautore milanese ieri sera a Roma ha duettato con una giovane cantautrice, Bina Cesario, in arte Bambina.
7: Dopo il duetto con Alfa, Sanremo 2024, Roberto Vecchioni invita sul palco Bambina, cantautrice calabrese vincitrice del contest del 1° maggio di Roma, e il brano diventa Sogna ragazza sogna. Un concerto tra nostalgia e speranza. Vecchioni apre con i versi di Springsteen per Minneapolis e per una sera Luci a San Siro diventa Luci all'Olimpico. Racconti e dediche per chi non c'è più, il figlio Arrigo, l'amico Alex Zanardi, la nascita della Fondazione Vecchioni per la salute mentale.
8: Perché un giovane su 7 in Italia soffre di malattie mentali. Questa fondazione è contro lo stigma, cioè contro l'idea che un malato mentale sia diverso dagli altri, che se lo mettono bene in testa a tutti gli ascoltatori, la malattia mentale è uguale a qualsiasi altra malattia.
7: A 82 anni e dopo un intervento al cuore, il professor Vecchioni ha anche pubblicato Scrivere il cielo, il suo primo libro di poesie.
8: Piccole schizofrenie personali, buttate lì un giorno sì, un giorno no, da quando avevo 12 anni in poi. Così abbiamo fatto tutti i generi letterari e siamo a posto.
7: Timiso Ara Pinto.

0: GR1. Nuovo singolo per una showgirl reduce dall'Eurovision. Elettra Lamborghini ha dato un'anticipazione via social di Bam Bam Bambina, brano dai ritmi latini caraibici che si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate, in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 22 maggio. Sono le 23 minuti e tra poco c'è Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
1: Buongiorno a te Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Seconda parte oggi dedicata prima al caso dei sub alle Maldive, ne avete parlato anche voi nei giornali del mattino, e poi 10 anni fa, il 19 maggio del 2016, moriva a Roma Marco Pannella, storico leader dei radicali, promotore di tante battaglie per i diritti civili. Ci faremo tracciare un ritratto da chi l'ha conosciuto bene.
0: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi regia Emanuele Di Cavio, Adriano Lippi al microfono, Luana Cremasco. La linea va ora alla pagina sportiva. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il ciclismo.
10: Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: GR1 Sport.
14: Buongiorno da Giacomo Prioreschi, iniziamo dal tennis e torniamo sulle storiche vittorie di Sinner al singolare, di Bolelli e Vavassori nel doppio all'Internazionale di Roma. Ne abbiamo parlato col capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri.
15: Con Filippo Volandri, questa domenica pazzesca, il trionfo in doppio, il trionfo in singolare agli Internazionali. Il capitano di Coppa Davis immaginiamo che stia gongolando.
16: Sì, sì, sono felice e orgoglioso perché i ragazzi sono straordinari, ogni volta ci regalano nuove emozioni, abbiamo scritto l'ennesimo capitolo di una nuova storia del tennis italiano e dobbiamo essere veramente super orgogliosi. Singolo e doppio è un risultato storico, i ragazzi ci hanno dimostrato ancora una volta di essere straordinari, di saper gestire situazioni difficili e complicate. Jannik in primis è arrivato con un serbatoio non pienissimo, invece poi con le forze che ha avuto è riuscito a trionfare ancora una volta e questo ci dà la grandezza del ragazzo.
15: E adesso come si fa a piazzare la doppietta come nel 1976 con Parigi?
16: Sperando che i giorni di riposo siano abbastanza, sperando che poi soprattutto i primi incontri di Jannik non lo tengano in campo tantissimo e lavorando duramente così.

0: quotidianamente come sta facendo.
1: Perché poi uno slam, non ci dimentichiamo, è un altro sport.
0: No, un altro sport, 3 su 5, è vero che c'è il giorno di riposo, ma 3 set su 5, poi dipenderà molto anche dalle condizioni che troveremo a Parigi, però è un altro sport.
1: Emilio Mancuso, GR1.
2: Rimaniamo sul tennis, ci spostiamo in Francia, primo giorno di qualificazione a Roland Garros, positivo per gli azzurri, Pellegrini e Travaglia hanno vinto all'esordio con Alboran e Fikovic, successi al femminile anche per Pigato che ha superato Falei e Trevisan in rimonta su Knutson. Passano il turno pure Federico Cina e Marco Cecchinato. Passiamo al basket, nei playoff di Serie A vincono Milano e Brescia, l'Olimpia si impone su Reggio Emilia 77-65 e va sul 2-0 nella serie, la Germani reagisce alla sconfitta in gara 1 e pareggia i conti con Trieste.
3: Difesa e lucidità nel gestire i possessi decisivi con due triple di Brooks che hanno ricacciato definitivamente indietro Reggio Emilia, arrivata fino almeno 2 a metà dell'ultimo quarto. Così Milano ha sconfitto di nuovo al Forum Luna Hotels 77-65, portandosi 2-0 nella serie, che può già chiudere giovedì al Palabigi. Ma il tecnico dell'Olimpia, Pepe Poeta, rende merito agli avversari e sa che non sarà semplice qualificarsi in semifinale già in gara 3.
4: Possesso dopo possesso, non neanche partita dopo partita, perché questa squadra è veramente dura, ci sta dimostrando per chi ha fatto 10 delle ultime 12 vinte, sappiamo che la serie è ancora lunga.
3: Milano guidata dai 19 punti di Shields che ha abbissato il suo score di gara 1. Reggio Emilia lamenta ben 18 palle perse e se vorrà riaprire i giochi dovrà limitare gli errori in attacco. Per una serie che sembra indirizzata, un'altra equilibrata dopo la vittoria di Brescia su Trieste 90-82. Qui siamo 1-1 ed ora le due squadre si daranno battaglia al Pala Trieste giovedì in gara 3 e sabato in gara 4. Stasera gara 2 nell'altra parte del tabellone. Bologna-Trento e Venezia-Tortona con le squadre di casa avanti 1-0. Da Milano, Massimo Barchiesi, GR1.
2: In chiusura il calcio con la lista dei convocati al mondiale di Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile. Fra i 26 giocatori c'è anche Neymar, 34enne del Santos, la sua quarta Coppa del Mondo. Boati, cori e tamburi all'annuncio del suo nome. I tifosi verdeoro si erano schierati in massa per la sua convocazione. Due scelte dal nostro campionato, il romanista Wesley e il juventino Bremer, ma gli ex della Serie A sono tanti: Ibáñez, Alisson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, Paquetá e Douglas Santos. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Alla ricerca della qualità.
8: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
7: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio,
14: Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina a 7,99 euro.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: Oggi siamo stati informati che nel corso dell'immersione che si è svolta stamattina, che era stata già annunciata ieri, il team di diver maldiviani e tecnici specializzati finlandesi sono riusciti ad avvistare i corpi dei nostri quattro connazionali. Non sappiamo ancora come potranno essere o quando potranno essere realizzate le operazioni di recupero dei corpi.
5: Sono le 8:33 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Quella che avete ascoltato era la voce di Damiano Frankovic, l'ambasciatore italiano in Sri Lanka e Maldive, e parliamo proprio della tragedia delle Maldive con i 5 italiani morti mentre facevano un'immersione ad Alimatà giovedì scorso. Diamo il buongiorno a Ilario Piagnerelli, inviato di Rai News proprio alle Maldive. Buongiorno Ilario.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, oggi potrebbe essere il giorno del recupero di almeno due dei cadaveri dei quattro italiani che ancora sono sotto le acque, perché la quinta vittima era già stata recuperata venerdì scorso, il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato. A che punto siamo? Tu che sei lì, che cosa ci racconti?
6: Allora, io vi parlo proprio dalle acque antistanti l'atollo di Alimatà, dove è avvenuta la tragedia. Davanti a me ci sono due motovedette della Guardia Costiera, dalle quali questo team super specializzato di teleosub finlandesi da alcune decine di minuti stanno esplorando i fondali, stanno esplorando la grotta di Devanakandu, la grotta della tragedia, un'operazione che durerà ore secondo i piani. Due corpi verranno recuperati oggi, due domani, ma non si esclude che riescano a recuperarli tutti. Stanno usando respiratori con ricircolo che gli permetteranno di restare molte ore sott'acqua, li porteranno a una profondità da 60-50 metri a una profondità di circa 30 metri e poi in superficie, passandoli alle squadre prima dei militari e poi della polizia, tutto per consentire ai finlandesi di restare per molte ore in immersione. Come sono state trovate queste quattro vittime rimanenti nella giornata di ieri, dopo un sopralluogo all'interno, tutti assieme nel fondo della caverna, nel terzo ambiente di questa caverna che nei giorni scorsi non si era riusciti a esplorare, sostanzialmente in un vicolo cieco, improbabile, ci è stato detto da parte del team che sta coordinando questi sub sul luogo, difficile che sia stata una corrente a risucchiarli all'interno, molto probabile che ci sia stato un tentativo di esplorazione di questa caverna. Fino a quale profondità nelle intenzioni di questa spedizione non lo sappiamo. Probabile che a un certo punto abbiano cercato un'uscita che non hanno più trovato. Giovedì, nella stessa giornata dell'incidente, invece era stato trovato il corpo di Luca Benedetti, il capo barca, la guida, vicino all'uscita. Forse era l'unico che era riuscito a guadagnare l'uscita, ma non ce l'ha fatta perché la sua bombola è stata ritrovata completamente scarica.
5: Ecco Ilario, abbiamo letto che il mare in quella giornata era calmo, però il giorno prima era stata diramata un'allerta gialla per il forte vento. Tu sei riuscito a parlare con qualcuno degli altri italiani che erano sulla barca, che sono rientrati in Italia, lo sappiamo, l'abbiamo letto?
6: Sì, ero in contatto fino al suo rientro in Italia con uno dei questa ventina di italiani che facevano parte della spedizione, mi ha assicurato che c'era il sole, il mare era calmo e c'era anche un'ottima visibilità. Questi allerta meteo valgono su un paese che è vastissimo, nonostante abbia una popolazione molto piccola, quindi è plausibile che in questo punto in particolare le condizioni locali dovute anche, non so, alle correnti, alla disposizione degli isolotti eccetera, consentissero in questo punto delle condizioni migliori, ma in ogni caso quelle profondità sono poco influenti le condizioni meteo marine alle

0: terra e superficie.
1: Ilario, ti risulta che i turisti italiani che erano lì saranno ascoltati anche dai magistrati di Roma, che hanno avviato un'indagine su quanto accaduto?
0: Con ogni probabilità succederà proprio questo. L'unica vera inchiesta è quella italiana, del resto non sarà neanche fatta un'autopsia qui alle Maldive, anche per motivi culturali e religiosi. La verità di questa vicenda uscirà, oltre che dal sopralluogo e dai filmati di questi speleosub finlandesi, la verità uscirà dalle autopsie, ma soprattutto dai computer di immersione che ogni sub porta con sé.
1: Grazie Ilario, ne parliamo adesso con il nostro prossimo ospite, però intanto voglio ringraziarti per questo collegamento, Ilario Piagnerello, inviato di Rai News. Grazie e buongiorno anche a Marco Lerma, presidente della Federazione Italiana Attività Subacquee. Buongiorno Lerma.
2: Buongiorno dottor Alessia e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora Lerma, ci diceva il collega Piagnerelli, che è lì alle Maldive, che la verità probabilmente verrà fuori dal recupero delle varie attrezzature. Abbiamo letto che certo, verranno recuperate le attrezzature, quindi le tute, ma anche computer subacquei e bodycam. Ma chi si immerge oggi, chi si immerge a quelle profondità, con quanta attrezzatura scende?
2: Ma scende con diversa attrezzatura e solitamente nelle immersioni tecniche, perché oltre i 40 metri sono considerate tecniche, non più ricreative. C'è la formula del doppio, ovvero due computer, due erogatori indubbiamente, ma ci sono anche delle bombole di fase che contengono dei gas da respirare a diverse profondità. Adesso nello specifico non si hanno notizie certe di quale miscele avessero questi subacquei, ma suppongo che non fosse aria, e quindi probabilmente ci saranno state delle miscele arricchite di elio.
1: Beh, ci sono tante cose da chiarire. Una delle cose da chiarire la sentiamo dalla voce di Mohamed Hussain Sharif, portavoce del governo delle Maldive.
3: Professor Monica and the team had the authorization to conduct the research.
4: La professoressa Monica e il suo team avevano l'autorizzazione per immergersi nell'atollo di Vavu a una profondità massima di 50 metri, ma nella proposta di ricerca non si faceva menzione delle grotte o del luogo preciso dell'immersione e includeva solo 3 delle 4 persone nell'elenco.
3: The 3 of the 4 persons on the...
1: E Lerma, presidente della Federazione Italiana Attività Subacquee, che autorizzazioni ci vogliono per fare immersioni a profondità così importanti? Ecco, abbiamo letto che sono stati raggiunti addirittura i 60 metri in questo caso.
2: Sì, in Italia non è prevista alcuna normativa se non quelle dettate dalle singole organizzazioni didattiche, che prevedono una preparazione tecnica e il conseguimento di relativi brevetti per raggiungere profondità ragguardevoli che superano i 40 metri. All'estero ci sono delle normative specifiche per ogni singolo paese. Alle Maldive mi pare di ricordare appunto che le immersioni recreative siano consentite fino ai 30 metri, e pertanto il team scientifico che si è immerso a 50 aveva sicuramente un'autorizzazione particolare per fare delle loro attività.
1: Ecco Lerma, lei appunto ha parlato di 50 metri, che pare l'autorizzazione fosse fino a 50 metri, ma loro si sono spinti ulteriormente appunto in profondità. Cosa può cambiare tra 50 e 60 metri? È stata lì la differenza secondo lei?
2: No, sinceramente no. 50-60 sono un bel salto di profondità, ma in ogni caso alcuni dei subacquei di cui la professoressa era una subacquea esperta, aveva raggiunto, da quanto mi consta, un livello di immersioni prossimo alle 400 tuffi, quindi si può considerare sicuramente un personaggio esperto. Certo è che in questo frangente, come dire, le fatalità possono essere tante, e quindi in questo caso è andata veramente male. Infatti il mondo della subacquea e tutte le comunità che girano intorno a questa tragedia, perché questo è, sono veramente costernate, e aspettiamo che ci siano dei dati ufficiali per poter commentare in maniera seria e puntuale quello che è accaduto.
1: Assolutamente, assolutamente. Lerma, astraendoci dal caso specifico, la uso per dare un consiglio a chi ci ascolta. Chi si vuole immergere per un'immersione magari

0: magari in un paese straniero, con una società che non conosce, a che cosa può stare attento? Perché poi chiaramente la fatalità non si può controllare, però ci sono alcune cose da controllare appunto prima di immergersi. Mi riferisco soprattutto all'attrezzatura, ovviamente.
1: Beh, sicuramente quando si va in giro per il mondo ci si affida a dei diving center, quindi dei centri di immersione, che purtroppo in qualche paese remoto non controllano l'attrezzatura come dovrebbero essere controllate. Facciamo molta attenzione soprattutto a come viene ricaricata l'aria nelle bombole, se le bombole sono collaudate, e cerchiamo in ogni caso di seguire tutte quelle buone norme di condotta, che sono quelle di scendere comunque sempre con il compagno, di controllare la pressione dell'aria che è contenuta nelle bombole e di attenersi a quelle poche regole fondamentali per divertirsi in tutta sicurezza.
0: Ecco, leggero un messaggio del nostro ascoltatore Saverio. Buongiorno, purtroppo anche se esperti non conoscevano il luogo in cui si sono immersi.
1: Sì, non lo conoscevano, e forse per questo si sarebbe dovuto attenere una condotta più prudente da parte della guida, se mi pare ci fosse, e comunque non penso che volessero esplorare la grotta. Poi la fatalità purtroppo in questi casi è sempre all'agguato, non si capisce e non posso dire assolutamente che cosa sia successo, probabilmente una corrente, probabilmente un gas sbagliato, probabilmente uno che si è perso e qualcun altro è andato a ricercarli, ma allo stato dei fatti sono tutte illazioni.
0: Assolutamente, lo scopriremo poi appunto quando verranno recuperati i corpi con le relative attrezzature. Grazie ancora a Marco Lerma, presidente della Federazione Italiana Attività Subacquee.
2: Tante cose, da libertà.
3: Marco Pannella era il leader dei radicali.
4: Il sciopero della fame mi aveva molto colpito.
5: Un tipo vivace.
6: Il suo modo di vivere, combatteva per degli ideali nei quali credeva fermamente, indipendentemente dal fatto che gli altri lo potessero ritenere giusto o sbagliato.
7: Beh, ha fatto le battaglie
8: a aborto, divorzio,
9: per le prigioni anche,
10: delle droghe leggere.
11: Lo sciopero della fame, mi ricordo, i radicali.
12: Importante per quanto riguarda i referendum che sono stati fatti in Italia negli anni 70.
13: È una brava persona, guarda, io sono di destra, però è una persona a modo intelligente.
14: Questo credo da ragazzo, lui faceva le battaglie contro la legalizzazione della droga. Un bel ricordo.
15: Lo ricordo come un personaggio abbastanza importante. Tutti i discorsi sull'aborto, la Bonino, sono cose che ho ottenuto grazie a lui.
0: Questo anello di voci montato per noi dal nostro regista Mauro Convertito ci ricorda Marco Pannella, che moriva a Roma esattamente 10 anni fa, fu tra i fondatori del Partito Radicale, ma Marco Pannella fu tante cose e lo ricordiamo oggi anche con Marco Taradas. Buongiorno Taradas.
16: Sì, buongiorno.
0: Giornalista, ex parlamentare, iniziatore negli anni 80 di Stampa e Regime, una rubrica che continua a fare il sabato mattina su Radio Radicale. Taradas, un suo ricordo di Pannella, come l'ha conosciuto e chi era Pannella?
16: Io l'ho conosciuto nel 1974, io ero un giovane liberale, un liberale di sinistra, allora c'era questa divisione anche all'interno del Partito Liberale di Malagodi, lo conobbi, Pannella era solito frequentare le riunioni, le assemblee dei giovani, credo anche di altri partiti, comunque anche lui veniva dal Partito Liberale e quindi aveva una particolare attenzione. Quando io mi stufai di stare in un partito moderato, decisi di iscrivermi al Partito Radicale 2 anni dopo e in questi 2 anni ci eravamo sentiti attraverso messaggi eccetera eccetera e mi presentai lì e qualche anno dopo tornai, quando lasciai Livorno per andare a Roma, andai da Pannella e gli dissi vorrei lavorare col Partito Radicale e così cominciò un'avventura.
0: Vorrei presentare anche l'altro nostro ospite, che è Francesco Rutelli, fondatore e presidente di Soft Power Club, già presidente Anica, già sindaco di Roma. Anche lui ha mosso i primi passi nell'agone politico nel Partito Radicale. Buongiorno Rutelli.
17: Buongiorno a voi.
0: Rutelli, chiedo anche a lei un suo ricordo di Marco Pannella.
17: Il ricordo iniziale forse

0: eloquente. Io leggo un'intervista sul Messaggero, intercetto dei volantini e dico: beh, interessante, mi sembra. Avevo 19 anni. Interessante. Via di Torre Argentina. Vado, busso alla porta, non, sbarrata, busso insistentemente e arriva un signore alto ad aprire la porta, che era Pannella. Cioè, Pannella faceva tutto nella fase allora del Partito Radicale, scriveva i volantini, li andava a distribuire. E la cosa che non si deve mai dimenticare è che un uomo che ha, ad esempio, veramente deciso per sua idea l'elezione di un Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, che partì con una campagna dei radicali, presidente democristiano, faceva i digiuni monitorati da medici, li faceva veramente. Il primo, quello celebre che nessuno ricorda in verità oggi, del 74, prima il referendum sul divorzio, lui fece. Dal, leggo, 3 maggio pesava 99,3 kg, al 11 agosto pesava 72 kg
1: Si ricorda tutto, Rutan.
0: per ottenere nuovi obiettivi. Non c'era ancora stato il referendum sul divorzio, ma lui già chiedeva di fare delle nuove cose, delle nuove battaglie.
1: Si portava già avanti. Taradas, torno da lei, ci scrive Vincenzo. Pannella è stato un grande precursore di tanti diritti civili.
2: Sì, non è stato precursore, ha fatto delle lotte politiche per i diritti civili e li ha affermati, come ricordava Rutelli, l'iniziativa per arrivare alla legge sul divorzio che fu fatta dal Parlamento, un Parlamento che allora era diviso fra democristiani e comunisti, ma che grazie a Loris Fortuna Baslini riuscì a essere votata. E poi soprattutto la difesa della legge, è lì che Pannella acquisisce un peso nazionale, perché per il divorzio, il referendum sul divorzio che nessuno voleva contrastare in realtà, e fu l'errore drammatico di Fanfani a volerlo, lì si sviluppò pienamente la potenza dialettica e l'influenza politica civile di Pannella, e da allora poi tutta la storia delle acquisizioni fatte nella fine del Novecento attraverso le battaglie politiche che i radicali Pannella riuscirono ad acquisire. Vorrei però ricordare che Pannella non è stato soltanto alfiere dei diritti civili, è stato un grande politico istituzionale. Pannella ha combattuto delle battaglie all'interno del Parlamento sui più diversi temi, cercando di liberalizzare l'economia, non soltanto la vita privata, l'economia di questo paese, contro lo statalismo democristiano e comunista all'epoca. Ha cercato di trasformare i sindacati da cinghie di trasmissione, come erano, in qualche cosa di più attivo a difesa dei lavoratori, tutto con battaglie contro in apparenza, ma che erano a favore. E poi ha cambiato anche il clima politico negli anni di piombo, quando sembrava che la politica cedesse alla reazione più pervicace e più dura, invece ha insegnato anche in quel caso che le Brigate Rosse oppure i gruppi di destra neofascisti potessero essere vinti anche cominciando un tentativo di dialogo che escludeva qualsiasi forma di condiscendenza nei confronti della violenza, ma che apriva la possibilità di rinuncia alla violenza da parte di coloro che la praticavano, e così via. Cioè, sono mille le facce di
1: Mille le
2: Pannella ed è per
1: facce.
2: questo
1: Ecco,
2: che anche oggi lo ricordano in mille.
1: Rutelli, torno da lei e le chiedo qual è secondo lei l'eredità che ci lascia Marco Pannella, che ci ha lasciato, perché insomma ormai sono 10 anni che non c'è più.
0: Ma il coraggio che gli viene riconosciuto da tutti, certamente fastidioso in tante circostanze, nel qualche modo imporre delle idee, no. Nel costringere anche gli avversari a riflettere. Come la vera eredità di Pannella è dimostrare che delle minoranze possono diventare maggioranze, come nel caso del divorzio, ovvero far scoprire ad un paese come il nostro che la maggioranza in realtà è già più avanti, oppure di fare delle battaglie di testimonianza che lasciano comunque un segno, ad esempio la non violenza.

0: violenza radicale è un unicum. Noi, lo ricordava adesso Taradas, da ragazzi ci siamo battuti contro l'estremismo, la violenza. Io ricordo, andavo alle manifestazioni radicali e non di rado mi toccava di cambiare strada col mio motorino perché c'era un cadavere con sotto un lenzuolo per strada della violenza politica. E quindi il caso di Pannella, della non violenza, è una testimonianza attualissima, viva, e credo meriti di essere ripresa dai giovani, dai ragazzi di oggi.
1: Taradas, torno da lei. Pannella, anzitutto, ma poi alla fine ricordato da tutti.
2: Sì, no, Pannella non era anzitutto, innanzitutto perché riusciva a dialogare da Togliatti, iniziò così.
1: Sì, assolutamente,
2: la sua
1: partecipava anche tra l'altro ai dibattiti politici, anche con chi magari era fuori dall'arco costituzionale, però si poneva sempre in modo oppositivo.
2: Certo,
1: ecco.
2: In modo dialettico, diciamo così, cioè non era accettato, dai comunisti meno a dire la verità, che lo riempirono sempre di insulti, ma era accettato dagli avversari perché sapeva distinguere tra il peccato e il peccatore, per così dire, cioè cercava di estrarre dal bene che c'è in ciascun essere umano quella parte che Pannella riteneva essere il bene, naturalmente, e gli altri capivano questo, quindi non era anzitutto. Poi gli altri prendevano quello che riuscivano a prendere, ecco, anche oggi ci sono tanti che si richiamano a Pannella, ma l'eredità di Pannella non è possibile trasmetterla. Ci sono dei valori che continuano ad essere, come diceva Pannella, principi che principiano, ad esempio la non violenza in chi la pratica, ma per il resto oggi come oggi è molto difficile, ecco, vedere un'influenza di Pannella nella politica,
1: ecco,
2: italiana.
1: Taradas, mi perdoni, la blocco perché vorrei fare un'ultima domanda a Francesco Rutelli. Ci scrive un ascoltatore, Paolo da Torino: Pannella fu un promotore di diritti individuali non collettivi. Lei che ne pensa?
0: Beh, se i diritti individuali sono calpestati, l'esigenza è collettiva. Ovvero, quando i radicali sono occupati di diritti di minoranze, che peraltro si organizzavano, perché così è stato per le prime battaglie delle persone omosessuali che non vedevano non solo riconosciuti i loro diritti, ma erano umiliate nella piazza pubblica. Oppure coloro che avevano un punto di vista di diversità religiosa o che avevano la volontà sul piano delle battaglie per la pace, delle battaglie per il disarmo, le battaglie che i radicali hanno fatto in minoranza, le prime battaglie per l'ambiente. L'associazione radicale ecologista è nata ancora prima dei Verdi su alcuni temi, quindi ha iniziato certo in chiave di minoranza e tutto sommato sapendo di esserlo, quasi forse volendo esserlo, la storia lo dirà, il giudizio storico lo dirà, persona di minoranza, ha però lanciato dei temi e fatto delle battaglie che hanno riguardato tutti, e questo significa non occuparsi dei diritti dei singoli, ma partendo da casi magari singoli, risolvere o contribuire a presentare perché siano risolti i problemi di tutti.
1: E abbiamo provato a ricordare la figura di Marco Pannella 10 anni dalla scomparsa con Marco Taradas e Francesco Rutelli, che ringrazio per essere intervenuti con noi. Chiudiamo qui, voglio ringraziare in console Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi con Radio Anch'io torniamo domani mattina poco dopo le 7:30. Buona giornata a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.

0: appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 3, 2, 1, go!
5: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
6: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
5: www.sistemi.com.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
7: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora braccio di ferro nelle trattative, in particolare sul dossier nucleare. Gli Stati Uniti sono contraddittori, ribadisce ancora una volta Teheran, la cui ultima controproposta è stata respinta da Trump, che ora frena sull'annunciata ripresa dell'offensiva.
4: Sul suo social Trump annuncia di aver sospeso per qualche giorno il programmato attacco all'Iran. Mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, perché ritengono che siamo vicini ad un accordo. I negoziati in corso sono seri. Prende tempo il presidente americano, anche se ha avvertito le forze armate di essere pronte. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito intanto che Teheran partecipa ai negoziati con autorevolezza e dignità e che dialogo non significa resa. Il regime sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento totale, ma solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con una apertura graduale dello stretto di Hormuz. Hormuz resta essenziale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intende rinunciare. E nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa smentisce ancora una volta che le capacità difensive iraniane siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
3: Caute le reazioni dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Fabrizio Patti.
5: Sì, c'è cautela sui mercati. Ieri le minacce di Trump all'Iran avevano fatto salire il prezzo del petrolio Brent fino a $112 al barile. Dopo il posto in cui il presidente americano annunciava il rinvio dell'attacco, il prezzo si è attestato a $110.50. La borsa di Milano ieri aveva chiuso in calo dello 0,91%, una discesa attribuibile pienamente alla distribuzione di dividendi da parte di 22 società sulle 40 del FTSE MIB. Oggi avvio poco mosso, Milano in questo momento meno 0,02%, Londra più 0,27%, meglio Francoforte più 0,50%. A Piazza Affari sotto osservazione Stellantis, che sale di mezzo punto percentuale, e questa mattina ha lanciato il progetto

0: i car per la produzione di auto elettriche piccole ed economicamente accessibili, e saranno prodotte dal 2028 a Pomigliano d'Arco. Nella notte borse cinesi di poco positive, è continuata la correzione dell'indice di Seoul, -2,5%, ma nell'ultimo anno la salita resta quasi del 180%, c'è attesa poi per i conti di Nvidia che arriveranno domani. Lì nello studio.
1: Dopo Trump a Pechino arriva Putin, attesa per il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Mosca e Pechino a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. Nel frattempo il Ministero russo della Difesa annuncia da oggi al 21 un'esercitazione per preparare l'utilizzo di forze nucleari. Nella notte nuovo attacco ucraino con droni contro Mosca nella regione di Rostov sul Don e sulla regione Yaroslav a nord-est della capitale, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio dell'attacco. La sparatoria nel centro islamico di San Diego negli Stati Uniti. Tre le vittime, conferma la CNN citando fonti della polizia, tutti uomini, gli autori avevano 17 e 18 anni, si sono tolti la vita. Trovati dei messaggi antislamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite dalla sua abitazione. Sparatoria anche nella regione di Almeria, in Spagna, due morti e quattro feriti gravi, tra loro due minori, secondo fonti locali a sparare un uomo attualmente in fuga. Si ritiene sia imparentato con alcune delle vittime. La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive, al via in questi minuti le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta ad una profondità di oltre 50 metri. Lo ha annunciato il portavoce del governo maldiviano. Il team di soccorso è composto da subspeleologi provenienti dalla Finlandia, assistiti dalla Guardia Costiera locale. Le altre due salme verranno riportate in superficie domani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in campo per rispondere all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con l'invio di forniture mediche di emergenza ed esperti soccorritori. Il tema è al centro della 79esima Assemblea Generale dell'OMS, aperta ieri a Ginevra.
2: L'incontro dei 193 stati membri dell'OMS si è aperto all'indomani della dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale per l'epidemia di Ebola, che dalla Repubblica Democratica del Congo si è estesa all'Uganda. Almeno 100 i morti, circa 400 i casi sospetti. Basso invece il rischio per il focolaio di antivirus registrato sulla nave Ondius. Il rapporto del Comitato Indipendente di Monitoraggio sulla preparazione globale però avverte: il mondo oggi è più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Le infezioni più frequenti e dannose per effetto di cambiamenti climatici, urbanizzazione, mobilità globale e pratiche agricole. Al centro della 79esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nuovo piano pandemico, con l'obiettivo di trovare un'intesa sul sistema di condivisione di dati e materiali patogeni, e la proposta della Commissione Paneuropea su clima e salute di dichiarare il cambiamento climatico emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Eleonora Belviso, GR1.
1: Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Progetto Benessere, per una vita più sana.

Rai Radio 1, 9, 7 minuti, quasi 8 minuti, siamo proprio allo scoccare degli ultimi secondi. Questo è Progetto Benessere, oggi è martedì 19 maggio, io sono Viviana Verbaro e questo è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare subito il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando di solitudine, o meglio di solitudini, una differenza che è sottile, poi capiremo il perché. È il paradosso del nostro tempo che ci vuole tutti connessi ma nello stesso tempo tutti molto più soli. Nella seconda parte invece dalle 9.30 ci occuperemo delle malattie infiammatorie croniche intestinali, le cosiddette MICI. Oggi è la giornata mondiale, una ricorrenza che punta a sensibilizzare su patologie come la colite ulcerosa e la malattia di Crohn. Ma prima, come sempre, concediamoci un momento dedicato alla musica.

Questa è Radio 1 Progetto Benessere. In un'epoca in cui siamo costantemente connessi, immersi in un flusso ininterrotto di notifiche e interazioni digitali, il senso di isolamento esistenziale non è mai stato così profondo. Per molti giovani adulti la transizione verso l'età matura è segnata da un malessere silenzioso, dove la performance digitale va a sostituire l'incontro reale. È in questo scenario che nasce Escape World, un progetto che ribalta l'idea di fuga per trasformarla in un ritorno.

0: coraggioso, diremmo noi, alla parola e alla presenza fisica. Ci raccontano di più i nostri ospiti. Sono in collegamento telefonico con noi Lucia Catino, che è psicologa, psicoterapeuta della Fondazione La Ricerca ed è ideatrice di questo esperimento. Benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno a tutti.
0: E poi, sempre in collegamento con noi, c'è Paolo Massa. Paolo è un informatico ed è un partecipante assiduo a questi escape e ci racconterà la sua esperienza. Benvenuto anche a lei, Paolo.
2: Buongiorno Viviana e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, iniziamo con la dottoressa Catino per capire qual è stata la scintilla che l'ha portata a ideare questo format. Ce lo racconta?
1: Sì, allora direi che è nata sicuramente da una raccolta di un bisogno, direi quasi da un urlo generazionale, nel senso che io e le mie colleghe ci siamo ritrovate sia in stanza di terapia, i ragazzi che accedevano ai colloqui, sia anche dai racconti dei nostri coetanei, perché noi stessi siamo in target ancora, questa domanda molto silenziosa ma dal nostro punto di vista molto potente, che era: mi sento solo. La richiesta che arrivava molto latente ma anche molto chiara ai nostri occhi era: in un momento in cui mi ritrovo o senza amici o con amici meno presenti, perché comunque è una fase di vita dove magari iniziamo ad avere delle famiglie, dei figli, quindi non c'è più quella compagnia fissa come magari in alcuni periodi da stabilità e appartenenza, c'è anche un aspetto dove, nonostante io magari qualche amico lo abbia, non riesco a entrare in profondità ed avere delle connessioni reali. Questo perché dal nostro punto di vista questa nuova generazione è molto protettiva anche nei confronti degli altri, come se non volesse disturbare e quindi in un qualche modo andasse in giro portando la miglior versione di sé e non volesse portare la propria fragilità e vulnerabilità. Quindi magari le conversazioni che avvengono anche quando magari qualcuno gli amici li ha sono sempre conversazioni o comunque serate volte la leggerezza, ecco.
0: Che restano più in superficie, non vanno in profondità.
1: Sì.
0: Allora, io volevo però inserire un altro aspetto nel ragionamento, perché un po' la fascia d'età che copre questa sperimentazione sono i 25-40 anni. Siamo in un contesto dove, se siamo fortunati, siamo inseriti nel mondo e nell'ambiente di lavoro. Nelle fasi precedenti della nostra vita, per esempio l'inserimento scolastico, gli anni passati per la formazione tra i banchi universitari, il problema non si pone. Allora è proprio l'età adulta che ci pone in una dimensione differente, perché a scuola siamo noi stessi e gli amici scolastici tante volte ce li portiamo dietro per la vita. Cosa cambia?
1: Ma guardi, in realtà secondo me questa lettura è parziale, nel senso che sempre dal nostro osservatorio noi abbiamo provato anche a fare questi esperimenti, questi eventi anche per altri target. Io non credo che non ci sia questo senso di solitudine nelle età precedenti, credo semplicemente che siano molto meno consapevoli rispetto ai 25 anni, 30 anni, 40 anni, che si pongono la domanda del: mi sento solo, c'è qualcosa che mi manca nonostante apparentemente io abbia tutto, e vado alla ricerca di appunto queste connessioni reali. Mentre quando sono immerso nel contesto scolastico universitario, apparentemente le persone le ho ancora vicine, come dicevi tu, nel senso che sono immerso in contesti sociali, ma non ho ancora quella consapevolezza, quella percezione che forse quelle relazioni che sto costruendo, che sto vivendo, non saranno poi magari relazioni così durature e intime. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, perfettamente. E l'altro elemento che rispetto a queste parole mi viene da approfondire, ma questo vorrei chiederlo a Paolo Massa, è quanto è difficile ammettere questo "mi sento solo". Paolo.
2: Allora, io personalmente, diciamo che non è che mi abbia iniziato a partecipare a queste iniziative perché mi sentissi solo di per sé, però diciamo che, come diceva anche Lucia, diciamo nella nostra fascia d'età, io personalmente ho 38 anni, lavoro ormai da quasi 20, e diciamo che il fatto di avere quelle amicizie di lunga data che nel frattempo magari si sono sposate, hanno avuto dei figli o comunque convivono, c'è sempre meno possibilità di

0: ritrovarsi con costanza, magari ti fanno pensare, di sentirti un po' da solo effettivamente in certi momenti. Quindi, nel senso, almeno io personalmente ho vari amici, però capita di vedersi sempre meno frequentemente. E poi magari anche, diciamo, la scomparsa di certi luoghi di aggregazione che potevano esserci
1: Certo.
0: prima, eccetera. E quindi, io ho iniziato a partecipare.

0: Questo è quello che ripeto anche le varie volte che di persona qualcuno mi chiede come
1: Sì.
0: mai sei andato a questi eventi. Mettermi in gioco, cercare di, poi qui secondo me dipende un po' da persona a persona, c'è chi ha più facilità nell'interagire con gli sconosciuti, diciamo che questo ambiente ti dà la possibilità di ritrovarti con delle altre persone che di base, come te, sono propense a interagire in quella serata, in quella giornata, comunque con delle persone dell'associazione che diciamo dirigono la situazione nella maniera migliore, in modo così anche chi magari è meno a suo agio riesce a buttarsi, per così dire.
1: A buttarsi. E allora, Lucia Catino, dottoressa, io voglio leggere un messaggio che secondo me è fondamentale per iniziare a capire meglio di che cosa stiamo parlando. Lo scrive Romina al nostro 342 864 8832 e ci domanda: che differenza c'è tra gli escape e le app di incontri?
2: Allora, intanto interessantissima come domanda, grazie Romina per avercela fatta. Allora, dal mio punto di vista, per semplificare ciò che manca nelle app di incontri, come in tutto l'ambiente del digitale e che credo che pian piano ci stia facendo in un qualche modo annichilire, è l'assenza corporea. Io sono completamente immersa in questo pensiero che senza corpo non riusciamo né a delineare noi stessi né ad entrare in contatto con l'altro. E tutto questo, le app di incontri, diciamo che se va bene, avviene dopo settimane, mesi di messaggiate, e solo lì poi, in un qualche modo, se entrambi decidono di
1: Ok.
2: vedersi dal vivo,
1: E
2: questo, diciamo,
1: invece il
2: connessione
1: giocatore
2: avviene.
1: dell'escape che cosa fa?
2: Il giocatore dell'escape si iscrive, arriva, quindi come diceva Paolo, decide, insomma, è motivato a mettersi in gioco, magari anche avendo delle difficoltà relazionali, ma sapendo che ci sono altri come lui che sono lì con lo stesso obiettivo, decide di uscire dalla comfort zone. E arriva ad una serata dove ci sono sempre due colleghe che
1: Sì.
2: dirigono tutte le 4 ore, tutta l'esperienza,
1: Sì.
2: e dove inizialmente vengono proposte delle attività rompighiaccio che ogni sera cambiano forma,
1: Per
2: possono
1: esempio.
2: essere, per esempio, attraverso dei giochi, non so, c'è il gioco di due verità e una bugia. Quindi devono pensare e scrivere su un foglietto, ognuno per sé inizialmente, tre cose su se stessi, dove due sono verità che raccontano ciò che è
1: Sì.
2: e una è una bugia su se stesso. E chiediamo, dopo averli scritti, mentre si fa la pericena, di andare davanti a qualcun altro, leggergli i biglietti e far sì che l'altro indovini qual era la risposta
1: Quindi si
2: falsa rispetto alle
1: recupera
2: altre
1: anche
2: due.
1: la dimensione del
2: Sì,
1: gioco, che è
2: del
1: un'altra
2: gioco,
1: cosa
2: assolutamente.
1: importante. E si vuole in qualche modo accompagnare forse anche l'imbarazzo che può nascere.
2: Sì, assolutamente. L'idea è di in un qualche modo accompagnare a questa connessione autentica e anche a un'esposizione, a un imbarazzo a cui non siamo più abituati, che però se ci pensiamo ci rende visibili agli altri, no? Quindi da una parte vulnerabilità, dall'altra, dal nostro punto di vista, è proprio connessione autentica.
1: Lucia Catino, il cellulare, che fine fa durante questi escape?
2: Allora, noi fin dall'inizio ci siamo chiesti se imporre, diciamo, il divieto di utilizzo dei device, però ci siamo detti osserviamo, per noi era veramente un esperimento nato da un'idea mentre si parlava tra colleghe. Quindi non abbiamo dato questa indicazione, ma davvero lo dico senza, insomma, senza dire menzogne, dato che non stiamo facendo il gioco di due verità e una bugia, non si sente la necessità di utilizzare i device, nel senso che non abbiamo visto telefoni per fare delle foto, per fare dei video, cioè abbiamo visto persone che volevano godersi ogni attimo, nonostante magari in dei momenti ci fosse anche momenti di noia, perché non è che tutte le 4 ore c'è sempre qualcuno magari con cui interagire, noi lasciamo
1: Certo.
2: molto libere, essendo adulti partecipanti, le interazioni, osserviamo. E se necessario, perché vediamo qualcuno molto isolato, naturalmente andiamo un po' da fare da collante,
1: Sentiamo
2: però il
1: Paolo
2: telefono
1: com'è la
2: scompare.
1: sua cosa.

0: è la sua esperienza.
1: Sì.
0: Paolo Massa.
2: Allora posso confermare che effettivamente non c'è mai stato l'imposizione del consegnare i telefoni all'ingresso, per così dire, ma non ho, almeno io personalmente mi sono sempre trovato in situazioni in cui non avevo quella necessità del tirare fuori il telefono dalla tasca, se non magari per guardare cosa fosse, però perché ti ritrovi comunque con altre persone che per un motivo o per l'altro catturano la tua attenzione,
0: sì.
2: Che può essere sia nel momento, diciamo, dell'attività iniziale, dello speed date sociale successivo, dei momenti ancora dopo, quindi hai sempre qualche stimolo che non sia lo stimolo che ti dà il telefono, mettiamolo così.
0: Questo è
2: poi come ha detto Lucia, sì. Ci può essere quel momento un po' di noia, cioè non di noi, in cui magari ti ritrovi a non stare a parlare con nessuno e quindi può venire un attimo quella voglia di prendere il telefono, perché purtroppo non siamo più in grado di annoiarci, però c'è sempre qualcuno che viene a ritirarti dentro.
0: Chiaro. Lucia, vorrei leggere insieme a lei dei messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori. Uno è: spesso mi sento solo anche quando sono in mezzo alla gente, e questo insomma è un po' il dramma dei nostri giorni. Un altro ascoltatore dice: grazie alla radio, direi a Radio 1, la mia non è mai solitudine, sono sempre al vostro ascolto e grazie alla vostra pazienza partecipo, mi sento parte di un tutto. Non so cosa siano le solitudini, rimango alla ascolto, quindi Fabrizio avrà sentito adesso il nostro racconto rispetto alle solitudini. E poi un altro messaggio che chiede: è un'esperienza adatta anche a chi è molto timido, pensata solo per chi è già estroverso e abituato a mettersi in gioco? E su questo, su questa risposta, Lucia, ci salutiamo.
1: Allora, assolutamente è pensata per tutti. Come diceva anche Paolo, le colleghe sono lì non solo per dirigere, diciamo, una serata, ma per accorgersi e per far emergere anche nelle persone con difficoltà relazionali quelle risorse che sicuramente ci sono, ma che semplicemente non sono in un qualche modo allenate da tempo, non sono state riconosciute e rese visibili. Quindi anche chi sta in ascolto, sta in osservazione, ad un certo punto si vede proprio che scatta qualcosa e che attraverso uno stimolo che trova più risonanza nelle corde di quella persona un po' più timida, poi viene in un qualche modo inglobata dal gioco o dall'attività.
0: E senza volersi lanciare nel gioco, Lucia, una ricetta brevissima e semplicissima antisolitudine, quale potrebbe essere per i nostri ascoltatori? L'ho presa alla sprovvista, spero di no.
1: Sì, infatti, no. Allora, di pancia direi assolutamente di portare in giro per quanto possibile, a livello metaforico, la versione di sé più intima e in un qualche modo consegnarci all'altro anche quando non siamo in grado di essere performanti come la società ci
0: Ci
1: impone.
0: chiede essere veri,
1: Sì.
0: essere noi stessi alla fine, la grande ricetta. Grazie Lucia Catino, grazie Paolo Massa. Ci fermiamo qui con la nostra prima parte, diamo la linea alle previsioni del tempo. Prima ascoltiamo insieme la musica, restate con noi. Sola.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
7: La spesa intelligente.
8: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI pubblica utilizzazione su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
10: Ed è sempre RAI Radio 1, progetto benessere. In occasione della giornata mondiale delle malattie infiammatorie cronico-intestinali, l'EMICI, vogliamo accendere un faro su patologie che sono spesso invisibili ma profondamente impattanti: la colite ulcerosa e la malattia di Crohn. Pensate

0: che solo in Italia si stimano circa 250-300.000 malati. Sono numeri di un certo livello, importanti. Ne parliamo con i nostri ospiti che sono con noi oggi negli studi di Saxa Rubra. C'è il professor Alessandro Armuzzi, che è ordinario di gastroenterologia presso la Humanitas University di Milano ed è il responsabile del centro medico malattie infiammatorie croniche intestinali dell'Humanitas Research Hospital di Rozzano a Milano e presidente eletto di ECCO, European Crohn's and Colitis Organization. Grazie professore di essere qui con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Da Milano, quindi grazie davvero di aver fatto questo sforzo. È bello avervi in presenza, ragioniamo sicuramente in maniera semplificata in questo modo. E un altro grazie io lo voglio dire ad Ambra Centola, che è paziente e volontaria dell'associazione Amici e che ci racconterà la sua esperienza, la sua storia.
2: A voi. Grazie a voi.
0: Giovanissima, ma questa esperienza viene da lontano, come a breve ci dirà. Professore, quindi, quando parliamo di MICI, di che malattie stiamo trattando?
1: Parliamo di malattie croniche innanzitutto, perché quando un individuo si ammala, purtroppo se la porta per tutta la vita. Sono malattie che colpiscono principalmente l'intestino,
0: sì,
1: ma non solo, e noi usiamo dividerle in due classi, la prima che è la malattia di Crohn,
0: sì,
1: e la seconda che è la colite ulcerosa. Sono malattie in parte simili, ma hanno delle caratteristiche che le possono far differenziare sia da un punto di vista fisiopatologico sia anatomico e anche come decorso durante la vita del paziente. Perché vengono? Perché vengono?
0: Questa è la grande domanda.
1: Non lo sappiamo. La cronicità in questo caso è anche indice che non si conoscono bene o completamente le cause, quindi non c'è una cura,
0: certo,
1: definitiva. È un misto di cause. Ci deve essere una predisposizione del soggetto che si ammala, una predisposizione genetica in senso lato, un po' come può essere il diabete,
0: certo,
1: per fare un esempio. E ci sono dei fattori ambientali che non conosciamo completamente, ma comunque sono stati imputati il benessere sociale, paradossalmente, e quindi la raffinazione dei cibi, gli additivi.
0: E andremo a,
1: esatto,
0: fondo fra pochissimo. Volevo,
1: prego,
0: professore, passare anche all'esperienza di Ambra, un po' al suo racconto. Di che cosa soffri? Ti do del tu perché sei,
2: certo,
0: giovanissima. Quanti,
2: certo,
0: anni?
2: Io ho 24 anni.
0: Ok. E io da quanto tempo sei, diciamo, malata cronica?
2: Io sono affetta da morbo di Crohn dal marzo del 2017, per cui ero in età adolescenziale, avevo,
0: sì,
2: circa 16 anni, e l'ho scoperto da un giorno all'altro fondamentalmente, perché avevo i sintomi iniziali, ossia quello di diarrea cronica, di dolori addominali. Inizialmente la non conoscenza della presenza di queste patologie non mi ha allarmato. Pensavo di aver mangiato qualcosa che mi avesse fatto male, un virus intestinale, fin quando non ho visto tracce ematiche all'interno delle feci, il che mi ha allarmato e,
0: certo,
2: mi ha portato subito al pronto soccorso e da lì è iniziata la mia storia.
0: Professore, è il sangue che ci deve allarmare nelle feci, come nel caso di Ambra?
1: Anche, ma non solo. Il sangue è un segno più specifico di colite ulcerosa, può anche avvenire in chi si ammala di malattia di Crohn, ma i sintomi possono essere anche molto più sfumati. Un paziente che si ammala di malattia di Crohn non infrequentemente ancora oggi può essere confuso anche per diverso tempo come avente il colon irritabile, cioè il mal di pancia e la diarrea. E la stanchezza è un altro sintomo cardine, la perdita di peso involontaria. E per quello che riguarda la colite ulcerosa, sì, chiaramente il sangue è un segno che è uno dei primi, ma anche l'urgenza di dover correre in bagno e anche il dolore addominale, la diarrea mucoematica. Però ecco, l'urgenza in colite ulcerosa, questo stimolo che dovunque tu sia devi avere un bagno a portata di mano, altrimenti possiamo,
0: certo,
1: immaginare,
0: certo,
1: da soli.
0: Quindi anche un sintomo imbarazzante per una ragazzina, Ambra, di 15,
2: sì,
0: anni.
2: Sì.

0: Sì, inizialmente è stato abbastanza difficile perché la malattia cronica prevede prima la comprensione della malattia e poi l'accettazione di quello che ti è accaduto. E poi c'è il doverlo spiegare al tuo gruppo di pari, perché io ero a scuola, ero in terzo superiore, c'erano le assenze continue e
1: Certo.
0: tutti mi chiedevano come mai non vieni, che cosa è successo, cosa sta
1: Quindi
0: accadendo.
1: lo stigma l'hai sentito profondamente.
0: Però lo stigma lo sentivo più in maniera individuale, perché in realtà io devo essere sincera, i miei amici non mi hanno mai fatto pesare il fatto che io avessi una malattia cronica. Ciò che mi pesava era il fatto che io inizialmente non sapessi spiegarlo, perché io dicevo, io ho il morbo di Crohn, e che cos'è? Inizialmente non lo sapevo neanche io, perché c'è stato un periodo di confusione totale, perché la prima fonte a cui fa riferimento è internet.
1: Certo,
0: E
1: come
0: purtroppo è un errore che non va fatto, perché ci sono i professionisti, ci sono i
1: certo.
0: medici che sono lì apposta e ogni dubbio sono loro
1: Certo.
0: a doverlo spiegare, non è internet.
1: Professore, quanti danni fa dottor Google?
2: Può farne, sì, può farne perché si trova di tutto. E quindi io condivido pienamente quello che ha appena detto Ambra e dico anche poi che l'associazione pazienti può dare una grossa mano all'inizio e
1: Certo.
2: durante a chi si ammala, che all'inizio è perduto, è sperduto più che perduto, perché veramente non sa che cosa gli sta succedendo e che cosa gli è piovuto addosso.
1: È l'associazione che si chiama Amici, di cui Ambra è volontaria, per esempio in questo periodo sta facendo una campagna che si chiama Perdi peso, non perdere tempo, che è un'iniziativa nata proprio per richiamare l'attenzione sul rischio di malnutrizione nelle persone con malattia di Crohn e colite ulcerosa, una campagna che prende avvio dai risultati di un'indagine proprio promossa dall'Associazione Amici sulla malnutrizione nelle Amici, condotta su più di 3.000 partecipanti. Il dato significativo è che solo una persona su 5 con malattia di Crohn o colite ulcerosa ha dichiarato di aver ricevuto una valutazione del rischio di malnutrizione da parte di un professionista sanitario. Quindi ancora una grande confusione, professore.
2: Sì, c'è molta confusione, ci può essere anche difformità, l'Italia è lunga e stretta,
1: Eh
2: come si
1: sì,
2: suol dire,
1: soprattutto
2: e
1: sulle cure.
2: soprattutto sulle cure, ma anche gli accertamenti a volte.
1: Certo.
2: Però è vero, sì, l'aspetto nutrizionale che è molto importante, e pensi che oggi si stanno mettendo a punto delle diete per provare anche a trattare il paziente come terapia di supporto. L'aspetto nutrizionale è una cosa che sta venendo fuori molto negli ultimi anni e piano piano anche la comunità
1: Sì.
2: medica si sta adattando per sottolineare l'importanza della nutrizione corretta in questo tipo di patologie.
1: Andiamo dai nostri ascoltatori perché io mi sono girata un attimo, il computer pieno di messaggi, non li possiamo trascurare. 342-864-8832, tutte le vostre domande e curiosità. Valeria domanda: come si colloca il colon irritabile in questo tipo di patologia?
2: Il colon irritabile, diagnosticato come tale, non rientra in questo tipo di patologie, fa parte dei disordini che una volta venivano classificati come funzionali, oggi quelli correlati all'asse cervello-intestino, più modernamente parlando. E i sintomi possono essere confusi con quelli di una malattia di Crohn, però la differenza è che la malattia di Crohn presenta anche l'espressione di infiammazione, con alcuni esami del sangue e delle feci, che nel colon irritabile ovviamente non ci sono, e poi è chiaro che se uno fa le indagini diagnostiche, nel Crohn trovi le ulcere e nel colon irritabile non le trovi.
1: Tiziano, dice: buongiorno, soffro di intestino infiammato, colon irritabile e fibromialgia da anni. Differenze tra colite ulcerosa e intestino costantemente irritato, cos'è? Vero che ci sono dei cibi come glutine e latte che infiammano lo stomaco e non andrebbero mangiati? Torniamo sull'alimentazione, professore.
2: Innanzitutto, colite ulcerosa, allora se il signore probabilmente si sarà sottoposto a una colonscopia, faccio un esempio, avrà trovato il suo colon normale. mentre se un paziente con colitis ulcerosa si sottopone alla colonoscopia, si può

0: possono trovare vari gradi di infiammazione fino ad arrivare alle ulcere. Quindi questa è la prima differenza che proprio separa il colon irritabile dalla colite ulcerosa. Sul fatto del glutine e del latte andrei cauto perché è un argomento molto dibattuto. Il latte, esiste un test, che è un test del respiro al lattosio, sì, che fa vedere se una persona malassorbe il latte, e se malassorbe il lattosio, può avere problematiche di tipo
1: Però è un altro paio di maniche.
0: Sul glutine, se sei celiaco, allora non lo devi assumere. Sul resto, anche qui, la comunità è molto dibattuta. E in America va molto di moda la gluten free diet.
1: Sì.
0: Però ecco, direi di non eccedere eccessivamente.
1: Ok, e un altro messaggio: si può avere malattia di Crohn senza avere sintomi? Può portare la malattia a carenza di ferritina?
0: Sì, per entrambe le cose. Il Crohn è una malattia che non infrequentemente può avere una deconnessione tra sintomi e lesioni. Quindi una persona può avere o nulla o poco, mal di pancia, ma non dai peso, e però magari se vai a fare le indagini in quella persona trovi delle ulcerazioni o lunghi segmenti estesi e infiammati.
1: Sì.
0: E non tutti così, però non è infrequente.
1: Allora, ho colite ulcerosa da 9 anni. Inizialmente il medico curante mi ha curato per 2 anni con cortisone fino alla data del suo pensionamento. Poi ho risolto con un altro medico più giovane ed entusiasta. Il mio consiglio è: sentite diversi pareri, non fermatevi al primo medico. Io andrei su questo messaggio da Ambra, che ci ha già indicato di non fermarci su internet. Per te è stato importante avere più pareri?
2: Allora, in realtà io ho sempre seguito il mio centro di riferimento, nel
1: sì,
2: senso che quando mi trovavo in età pediatrica ero in un centro che avesse un riferimento pediatrico.
1: Giusto.
2: E io mi sono sempre fidata di chi avevo davanti. Poi successivamente, con la maggiore età, ho cambiato ospedale, anche perché le strade farmaceutiche, le alternative relative alla medicina, alla farmacia, al farmaco, sono diverse per quanto riguarda il pediatrico e l'adulto, per cui avevo bisogno di un centro in grado di fornirmi le cure adeguate.
1: Certo.
2: E mi fidavo di chi avevo davanti, e quindi ho seguito il professionista che però in quel momento mi dava beneficio, era in grado di far sì che io stessi bene.
1: Quindi quando ci si cura bene, professore, si sta meglio, causa effetto?
0: Sì, non è purtroppo così per il 100% dei pazienti, per essere sinceri, perché altrimenti,
1: certo,
0: io direi vi diamo un farmaco, certo, tutti state chiaro, bene. Non è così per tutti, però ci sono alcune note tecniche che in maniera molto semplice mi piacerebbe sottolineare.
1: Prego.
0: Diagnosi il più precoce possibile.
1: Ok.
0: Prima nota. Secondo, trattamento il più precocemente possibile, a terapia più efficace. I 2 anni di cortisone non sono più tollerabili oggi. C'era una domanda in precedenza.
1: Sì, sì,
0: abbiamo talmente tante di quelle terapie a disposizione, 10 diverse, faccio per dare dei numeri generali, e quindi iniziare un trattamento efficace il prima possibile, controllare, cioè monitorare che questo trattamento stia dando i risultati che sia noi che il paziente si aspetta, e correggere se c'è qualcosa che non torna, correggere immediatamente. Quindi è velocità, monitoraggio, correzione o eventualmente cambio del farmaco.
1: Quindi importantissima la relazione tra
0: molto,
1: il medico e il paziente.
0: Io poi ho parlato dell'aspetto tecnico, poi c'è l'aspetto empatico, l'aspetto
1: certo,
0: psicologico, l'aspetto nutrizionale. Diciamo che è un team multidisciplinare oggi quello che si prende carico di un paziente affetto o da malattia di Crohn o da colite ulcerosa.
1: Senta, a parte ho un ascoltatore, Lorenzo, che chiedeva di ripetere i sintomi della colite ulcerosa, e ora glielo chiederò, però perché il sistema immunitario a un certo punto decide di attaccare, diciamo così, l'intestino?
0: Questa è una domanda.
1: Sfortuna.
0: Non è sfortuna, lo stavo dicendo all'inizio, c'è una predisposizione genetica.

0: senso lato.
1: Però qualcosa dovrà scatenare.
0: Il trigger, vogliamo parlare anche lo stress.
1: Anche
0: potrebbe
1: lo stress
0: contribuire, non completamente, ma oggi si sa, è stato documentato, che lo stress, parlo in generale, poi ci sono tutti i disturbi, ansia, depressione, eccetera, sono legate moltissimo a questo tipo di malattie, anche prima che vengano.
1: Mm-hmm.
0: Non è che uno si ammala e dopo diventa, anche prima. Ci sono studi epidemiologici che lo dimostrano e studi invece di laboratorio che dimostrano che l'intestino e il cervello comunicano attraverso un sacco di molecole.
1: Allora, un altro ascoltatore domanda: che esami specifici servono per capire se si ha la malattia di Crohn?
0: E come esami generali del sangue, direi l'emocromo, la proteina C reattiva, l'assetto proteico, il ferro, la ferritina, un esame delle feci che dà un indice indiretto di infiammazione intestinale, che è la calprotectina fecale. Nel sospetto, l'esame che è successivo, che è quello che è completamente non invasivo, è l'ecografia dell'intestino. Oggi si usa tantissimo. Se c'è un segno, allora l'esame, almeno principe, è la colonscopia con le biopsie.
1: Temutissima.
0: E poi per la malattia di Crohn, perché la malattia di Crohn può andare a salti, può colpire diversi tratti dell'intestino con dei tratti alternati sani.
1: Quindi è particolarmente fetente.
0: E colpisce l'intestino a tutto spessore. Allora ci sono esami come l'ecografia dell'intestino o la risonanza magnetica dell'intestino che permettono di stadiare all'inizio la localizzazione e l'atteggiamento tecnico di questa malattia.
1: La tua di malattia, Ambra, come si è manifestata dopo questi primi tratti che ci hai raccontato, molto difficili anche nella gestione quotidiana? Poi si è un po' tranquillizzata la situazione?
2: Beh, sì, la mia malattia, diciamo che ha vissuto dei periodi alterni, perché per i primi anni non è mai stata tranquilla del tutto, fin quando sono arrivata al 2020. Nel 2020 io ero ancora in regime pediatrico e qui c'è stata la scrupolosità della mia dottoressa dell'epoca, che è stata fondamentale, perché ovviamente 2020, periodo Covid, io ero appena maggiorenne,
1: sì,
2: per cui non potevo essere accompagnata da un genitore, dovevo essere sola. E quel periodo feci colonoscopia e gastroscopia insieme. E ricordo ancora quel momento quando mi chiamò la mia dottoressa. Io entrai in questa stanza piena di questi camici bianchi, mi sembrava di essere in Dr. House. e mi disse: guarda Ambra, io non so come dirtelo, ma per me devi metterti la stomia.
1: Che cos'è?
2: Ossia il sacchetto, una resezione del colon e mettere il sacchetto esterno. Però io sono stata molto fortunata, lo ripeto, perché
1: sì,
2: ho avuto davanti a me una professionista molto scrupolosa che mi disse: guarda, però nel momento in cui esci da qui vai in questo ospedale per adulti con questo determinato medico e capiamo cosa ti dice. Ovviamente l'esame che avevo fatto non aveva dato uno dei riscontri migliori, diciamo, era abbastanza critica. Però mi consigliò di fare prima una risonanza e attraverso questa risonanza si era visto che effettivamente qualche possibilità di evitare la stomia c'era.
1: Allora, professore, io però le devo chiedere una cosa. Siccome io ho il computer pieno di domande e di questioni, perché di queste malattie non se ne parla e non le conosciamo e non le capiamo? Perché qui abbiamo decine di ascoltatori che chiedono questioni anche basilari. Che succede? C'è un gap da qualche parte che si determina?
0: Beh, intanto se siamo qui
1: e noi siamo, diciamo,
0: diamo un piccolo contributo.
1: Certo.
0: Perché forse non è così conveniente parlare in pubblico di diarrea, di mal di pancia, dimagrimento.
1: Non fa chic. Andiamo agli ascoltatori. Alberto da Palermo dice: ho 69 anni, soffro da anni di diverticolosi diagnosticata da colonoscopia e colon irritabile e predisponente per Crohn o colite ulcerosa?
0: No, però ci sono alcuni casi in cui

0: attorno ai diverticoli, non dentro ai diverticoli, può insorgere un'infiammazione che si chiama colite segmentaria, che può essere simile alle malattie infiammatorie croniche intestinali, però la diverticolosi non predispone all'inizio né di Crohn né di colite ulcerosa.
1: Rossella da Pisa dice: buongiorno, mio figlio 16 anni, dopo ogni pasto deve andare in bagno, dobbiamo preoccuparci?
0: Come sintomo, così come scritto, dico di no, però se la cosa diventa costante e ripetuta, io penso che fate semplicemente una calprotectina fecale, un esame delle feci, e se viene normale state tranquilli, e se viene alterata allora ecografia dell'intestino, eccetera eccetera.
1: Poi c'è Marina che domanda: volevo chiedere se la parocele può dare problemi di intestino irritabile e continue coliti.
0: Sì, dipende anche dall'entità della parocele, però sicuramente è una porta che tende ad aprirsi verso l'esterno, e se si impegna un tratto di intestino può diventare anche pericoloso, quindi consiglio una visita da un chirurgo, in questo caso, che valuti l'entità e la gravità della parocele.
1: Allora, Luigi da Napoli la rivuole ai nostri microfoni, caro professore, per parlare della diverticolite acuta. Che dice, un altro tema?
0: Sì, diciamo che non è un bel tema la diverticolite acuta, perché è un episodio acuto che a volte necessita anche di ricovero ospedaliero e può dare delle complicanze anche che possono portare alla chirurgia. I meccanismi sono diversi da quello di insorgenza di Crohn e colite ulcerosa comunque.
1: Ultimo messaggio, poi ci salutiamo. Buongiorno, ho la RCU dal 2003. Mi hanno fatto fare diverse colonoscopie ogni 15 giorni, provando diverse cure con cortisone. Poi mi hanno dato cura con Asacol da 800, 4 al giorno. Adesso sono in cura con Penta 2 al giorno. Che cosa mai devo aspettare?
0: Il consiglio è che se il monitoraggio conferma che la malattia è in remissione, e vuol dire che non ci sono né erosioni né ulcerazioni a livello del colon, continui questa terapia e si sottoponga ai monitoraggi periodici per prevenire l'insorgenza di polipi del colon. Se si fa correttamente la prevenzione, non c'è un rischio così molto più alto rispetto alla popolazione generale.
1: E ultimissimo, buongiorno, chiedo al professore quanto l'uso dei farmaci può incidere sulla salute dell'intestino.
0: Quali farmaci?
1: Beh, sarà un generico.
0: In generale può incidere come anche sul fegato, ad esempio, che ne elimina tantissimi, ne metabolizza tantissimi. Però i farmaci a volte sono necessari. Perché ci salvano la vita.
1: Non c'è dubbio, non ce lo dobbiamo
0: O comunque ce la migliorano, come nel caso delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
1: Grazie al professor Armuzzi, grazie ad Ambra Cento, la paziente volontaria di Amici, l'associazione che si occupa di dare informazioni a chi si trova in queste situazioni. Ci fermiamo qui e Progetto Benessere torna domani, che è la giornata internazionale delle api. Parleremo della loro importanza e centralità per il nostro benessere, ma anche delle punture loro e di altri insetti meno nobili e più fastidiosi, come affrontarle. Poi con Deborah Rasio individueremo, oltre al miele, altri alimenti naturali e tratteremo la malattia di Huntington. Un saluto da Viviana Verbaro e da tutta la squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Luciano Pecoraro. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Ore 10.
3: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La tragedia dei 5 SUV morti alle Maldive. Cominciate da poco le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta.
6: Si sono di nuovo immersi 3 subesperti finlandesi. L'obiettivo è raggiungere la terza cavità della grotta di Alimata a circa 60 metri di profondità, dove ieri sono stati individuati i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odennino e Federico Gualtieri. Oggi solo 2 di loro potranno essere riportati in superficie, gli altri domani. È un'operazione delicata, serviranno ore. La squadra inviata dal governo italiano dovrà portare le salme a 30 metri di profondità, poi i sub della Guardia Costiera locale faranno il resto del percorso, una risalita staffetta per evitare problemi di decompressione o perdita di energia dei 3 subacquei finlandesi. Secondo quanto emerso, sarebbe stata accertata la volontà da parte dei 5 italiani di esplorare quella parte di grotta, quella più in profondità. Non si sa se stessero cercando una via di uscita. I computer subacquei in loro possesso saranno analizzati e potranno chiarire cosa sia davvero successo. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la professoressa ed 2 ricercatori erano registrati. La salma della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, la prima ad essere stata recuperata, sta facendo rientro in Italia. Eleonora Fioretti, GR1.
5: Nel carcere di Modena, l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudr, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla, chiesta la perizia psichiatrica, non è lucido, afferma il suo avvocato. In passato aveva intrapreso un percorso di salute mentale poi abbandonato. Esame in corso sui suoi dispositivi elettronici, computer, tablet, PC, sequestrati anche centinaia di fogli manoscritti, agende e farmaci. Siamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran, prosegue il braccio di ferro tra Washington e Repubblica Islamica sulle trattative mediate dal Pakistan. L'Iran sarebbe pronto ad una tregua lunga e articolata in più fasi, con una graduale riapertura dello stretto di Hormuz, e intanto comunica la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dagli Stati Uniti Trump fa retromarcia sull'offensiva programmata, me lo hanno chiesto gli alleati del Golfo, ha dichiarato il presidente americano. A Parigi il G7 finanza e banche centrali per una 2 giorni in cui il ministro Giancarlo Giorgetti e gli altri titolari dell'economia discutono di economia globale, problemi finanziari, Ucraina, Medio Oriente, il dialogo sulle deroghe al patto di stabilità chieste dall'Italia per le spese collegate all'energia continua, fanno sapere fonti del ministero, ma i tempi non saranno brevi. Stellantis, in attesa della presentazione del piano strategico industriale prevista per il 21 maggio, la multinazionale dell'auto diffonde i primi dettagli. Dal 2028 a Pomigliano, scrive Stellantis in una nota, si produrranno le e-car, un progetto definito innovativo per l'auto elettrica di piccole dimensioni ed economicamente accessibile. Siamo alla cronaca, estorsioni, armi, droga, blitz.

0: dei carabinieri contro un clan di Afragola in provincia di Napoli, traffici gestiti anche dal carcere.
1: E ancora una volta la droga, la merce di scambio che movimenta gli affari dei clan, e per farla girare e recuperare i soldi ci sono di mezzo sempre armi e violenza. Questa volta i protagonisti sono persone ritenute vicine al gruppo Moccia, organizzazione criminale attiva ad Afragola, provincia di Napoli. I carabinieri ne hanno arrestate 23. In alcuni casi gli ordini venivano impartiti direttamente dal carcere, da detenuti ai quali venivano forniti telefoni cellulari. Associazione mafiosa, detenzione di armi, ricettazione, estorsione, le accuse. Documentati anche da video catturati da telecamere di sicurezza, casi nei quali gli uomini del clan imponevano il pizzo a commercianti sparando colpi di pistola e di fucile contro le vetrine dei loro negozi, sequestrati nel corso delle indagini armi e sostanze stupefacenti, sui panetti anche il volto di Putin. Da Napoli, Diego Dionoro, GR1.
0: 10 anni fa moriva Marco Pannella, leader controcorrente, impresso un segno nella storia della Repubblica, scrive il capo dello Stato Mattarella. Pannella, protagonista con il Partito Radicale di battaglie come quelle per il divorzio e la depenalizzazione dell'aborto, sarà ricordato nel pomeriggio a Roma, alla Camera, dove verrà presentato un libro a lui dedicato, in piazza Capranica, con una maratona oratoria alla quale parteciperà tra gli altri Francesco Rutelli. A Radio Anch'io l'ex sindaco di Roma, che mosse i primi passi in politica proprio con Pannella, ne ha sintetizzato così l'eredità.
2: Il coraggio nel costringere anche gli avversari a riflettere. Come la vera eredità di Pannella è dimostrare che delle minoranze possono diventare maggioranze, come nel caso del divorzio, ovvero far scoprire ad un paese come il nostro che la maggioranza in realtà è già più avanti, oppure di fare delle battaglie di testimonianza che lasciano comunque un segno, ad esempio la non violenza.
0: Sono le 10:05, prossimo GR, come sempre, alle 11:00.

0: Bing Bong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 19 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi, collegato con noi il senatore Pier Ferdinando Casini, senatore iscritto nel gruppo del Partito Democratico, presidente emerito della Camera dei Deputati. Buongiorno presidente Casini.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: E poi c'è con noi la firma del quotidiano Libero, Brunella Bolloli. Buongiorno Brunella.
3: Buongiorno Annalisa.
1: Ecco allora presidente Casini, i giornali partono dall'attentato di Modena. Salim El Khoudry, il giovane italiano di seconda generazione che ha falciato con la sua auto domenica 9 persone a Modena, e insomma la politica si confronta e si scontra, presidente Casini. Sicuramente un ragazzo con disturbi psichiatrici, che fino al 2024 era stato in cura presso un centro di igiene mentale, però ovviamente gli investigatori conducono indagini a tutto campo e non si esclude il movente anche terroristico, soprattutto per le modalità operative, no, di questo attentato, che ci ha ricordato un po' gli attentati accaduti in mezza Europa. E poi quelle mail del 2021, quindi di qualche anno fa, in cui questo giovanissimo ragazzo Salim utilizzava parole blasfeme contro i bastardi cristiani. Lei, presidente Casini, che idea si è fatto di questa vicenda?
2: Io mi sono fatto l'idea che la politica dovrebbe, davanti a questioni come queste e a drammi come questi che hanno coinvolto una civilissima città come Modena, dovrebbe riflettere prima che parlare. Invece c'è gente che parla subito pur di prendere o sperare di prendere una manciata di voti in più. Sono questioni serie, terribilmente serie. Ovviamente utilizzarle per la propaganda politica è un'occasione mancata, è una cosa che secondo me capita solo da noi. Io ho molto apprezzato la visita del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio, sono andati là per portare solidarietà, e poi ai magistrati, a chi fa le indagini, spetterà il compito di darci dei risultati su queste indagini. È chiaro che si tratta di un disagio, questo è ovvio, che poi nel disagio ci siano altre motivazioni io non lo so, ma mi sembra di dire che la prima cosa che dovremmo fare tutti noi è evitare di farci campagne elettorali su, perché è una prova di grande immaturità.
1: Quindi lei dice, insomma, serve cautela in questa fase.
2: Ma dico sempre, per questi analoghi episodi serve sempre cautela, a meno che non ci siano episodi dove è l'evocazione del terrorismo o del fanatismo religioso è chiara e limpida per

0: rivendicazioni fatte, ma non è questo il caso, e mi sembra che tutte le persone ragionevoli, destra e sinistra, comunque appartengano, e dicono le cose che sto dicendo io adesso. Chi ha delle verità prestabilite mi sembra che abbia allora intendimenti diversi, però mentre ci sono persone che lottano tra la vita e la morte, fare campagna elettorale mi sembra una barbarie.
1: Senta, Presidente Casini, la Lega ha rilanciato la proposta per la revoca del permesso di soggiorno della cittadinanza per gli stranieri con doppia cittadinanza, nel caso appunto lo straniero e anche quindi l'italiano di seconda generazione, se ha una doppia cittadinanza, commetta gravi reati. Lei ritiene che riaprire il dibattito sull'integrazione, su come governare anche il fenomeno appunto degli immigrati di seconda generazione, sia quindi qualcosa che va, diciamo, rinviato a una fase 2, ho capito bene?
0: No, ma secondo me non ce n'è proprio ragione di parlare di questo. Peraltro mi sembra che la risposta alla Lega non la devo dare io, che sono parlamentare di opposizione, l'hanno già dati i membri del governo, per cui di che cosa stiamo parlando? Di nulla, della propaganda della Lega, che francamente non mi interessa. Piuttosto, visto che lei pone una questione molto seria, che è quella dell'integrazione, io le voglio dire una cosa, le voglio raccontare una mia esperienza personale. Sì. Io ho una mamma che ha 97 anni, come tanti anziani si trova in condizione oggettivamente di difficoltà. Io penso che se noi andiamo in giro per le strutture o per l'assistenza domiciliare a casa, noi vediamo il dramma in cui è il nostro paese, a causa della denatalità, del fatto che tanti italiani non fanno più certi lavori, e i nostri anziani, se non ci sono extracomunitari che si integrano, semplicemente rimangono soli ad abbandonati. Non credo che l'intelligenza artificiale possa risolvere il problema. Allora, il tema dell'integrazione è una necessità. La demografia non l'hanno disegnata i musulmani in Italia, l'hanno disegnata gli italiani. Se, e naturalmente un pochino, ecco, questo lo devo dire, la demografia è anche poco aiutata da una legislazione che fa poco per le persone che hanno dei figli, soprattutto per le madri che si trovano magari sole a gestire delle maternità. Per cui la questione è molto complessa, ma la demografia italiana ci chiede di alzare lo sguardo, di preoccuparci seriamente del futuro, perché noi abbiamo una carenza di manodopera e di assistenza che è impressionante. Negli ospedali non abbiamo più infermieri, non abbiamo più medici. Ma questa è una questione che riguarda la Lega come riguarda il Partito Democratico e 5 Stelle. Qui non è che c'è un'appartenenza politica, qui c'è un problema che riguarda l'Italia.
1: Brunella Bolloli, oggi sul giornale c'è l'intervista al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che dice appunto che l'Islam c'entra in questa vicenda, dice ha falciato la folla, ha usato il coltello, per la sinistra l'attentatore sono io, e poi dice la Lega è convinta che la cittadinanza facile sarebbe un errore, che andare bene a scuola non sia un requisito sufficiente per far diventare italiani dei ragazzini stranieri, che dice Salvini, insomma la sinistra li corteggia per avere il loro voto. Tu che ne pensi?
2: Allora, intanto vabbè, voglio fare i complimenti a Casini, alla mamma del presidente Casini, che ha una bellissima età, e il presidente ha posto sicuramente dei problemi, ma tornando sul tema della cittadinanza e di quello che ha detto il vice premier Salvini, allora innanzitutto è inevitabile, e il presidente Casini lo sa molto bene, che in questa fase, siamo praticamente a un anno dalle elezioni, ci sia chi fa politica su questi eventi di cronaca, chi fa campagna elettorale, chi fa comunque polemica. Questo lo fa sia al centrodestra sia al centrosinistra. Salvini pone un problema che è sempre lo stesso fondamentalmente, cioè quello degli immigrati che non si integrano, perché qua c'è un discorso di un soggetto, l'attentatore di Modena, italiano, è vero, l'ha detto anche il vice premier Tajani e lo sanno tutti, eccetera, laureato, insomma aveva studiato, ma sicuramente poco integrato da quello che si capisce, almeno da queste mail che lui aveva scritto, che sono di una gravità inaudita, che rappresentano sicuramente un disagio mentale, psichico, ma anche qualcosa d'altro. Quindi il problema è effettivamente che tipo di integrazione. Poi c'è un discorso di cittadinanza, è vero che non si può revocare la cittadinanza a uno che è italiano, e soprattutto non si può diciamo fare in modo che uno sia un apolide, per cui da qualche parte deve averla la cittadinanza.

0: cittadinanza. La Lega che cosa vuole fare? Vuole estendere questa legge, diciamo, di revoca non soltanto per quanto riguarda il terrorismo, cioè chi si macchia di reati di terrorismo, ma anche di omicidio, di pedofilia, di stupri, e quindi se questo soggetto aveva l'intenzione di ammazzare, in teoria potrebbe rientrare in questo. Ma è anche vero che non si può, come dice il centrodestra, diciamo moderato, e quindi Forza Italia, e quindi anche diciamo la parte di Fratelli d'Italia, non si può legiferare sull'onda emotiva di quello che è accaduto a Modena in questi giorni, ma bisogna ragionarne in modo serio, e quindi assolutamente il dibattito c'è, ma non si può fare perché adesso c'è stato un caso di questo tipo. Ognuno, diciamo, tiene conto del proprio elettorato e tiene conto delle proprie sensibilità. Riscontro anche che c'è un problema di sicurezza nelle nostre città, che non è soltanto da addebitare ovviamente adesso a quello che succede, che è successo adesso, ma lo stesso governatore dell'Emilia Romagna, De Pascale, mi pare che oggi in un'intervista sulla Stampa abbia detto chiaramente che anche da parte del centro-sinistra c'è stata in passato una sottovalutazione del problema sicurezza. Tanto vero che adesso continuano a fare dei dibattiti proprio a Torino, ad esempio c'è stato un incontro con il sindaco Lo Russo e con l'ex capo della polizia Gabrielli in questo scorso weekend, si parla di aumentare la sicurezza, cioè è un tema che riguarda le nostre città, che riguarda l'Italia, sul quale il governo di centrodestra ha cercato di mettere in campo qualche misura. Dall'altra parte si è detto volete troppa repressione, legge e ordine, e invece bisogna che ci sia un aumento di sicurezza. Poi c'è anche un discorso sicuramente di immigrati invece che sono regolari, che sono integrati e che fanno i lavori che certi italiani non vogliono fare, su questo ha ragione il presidente Casini, ma il dibattito c'è, e soprattutto bisogna considerare che il tema della cittadinanza e della reale integrazione, a volte chissà se bastano poi 10 anni, no? Come prevede lo Ius Scholae, 10 anni forse non sono sufficienti.
1: Presidente Casini, ma lei vede delle spaccature dentro il centrodestra? Peraltro pochi minuti fa è intervenuto di nuovo il vicepremier Salvini, ha chiarito che la proposta di legge per la revoca del permesso di soggiorno della cittadinanza era già, insomma, stata presentata e non è legata specificamente al caso di Modena.
2: Allora mettiamo le cose in fila. Salvini sta facendosi la campagna elettorale, solamente gli do un'avvertenza da vecchio politico. Stia attento che tra l'originale e la copia la gente sceglie l'originale, come si vedono le piazze piene di vannacci, per cui rischia di seminare per qualcuno che poi non sarà lui a raccogliere. Ma questo è una considerazione puramente politica. Il tema della sicurezza. Esiste un tema della sicurezza in Italia? Rispondo alla collega, io non sono giornalista, alla amica di Libero. Ha ragione, certo che esiste. Ma solo uno scemo non riconosce che esiste un problema di sicurezza. E un tema di sicurezza esiste purtroppo in tutti i paesi occidentali ed esiste in Italia. E anzi l'Italia per certi aspetti è stata, diciamo così, salvaguardata per ora, incrociamo le dita, da episodi terroristici, forse perché è un paese, diciamo così, di passaggio, ma che esista un problema di sicurezza. E poi non c'è solo un tema di sicurezza, c'è anche un tema di percezione della sicurezza. Se una persona che attraversa la notte una stazione ha paura, c'è già un problema di sicurezza, perché è chiaro che c'è un sentiment che non dovrebbe essere un sentiment di normalità.
1: Senta, presidente, la porto su un altro tema.
2: Dopodiché, sul tema della cittadinanza, la questione è molto semplice. La cittadinanza, lo Ius Soli, lo Ius Scholae, rafforza il problema della nostra insicurezza o con l'integrazione lo indebolisce? Io, da presidente della Camera eletto del centrodestra dal 2001 al 2006, proposi lo Ius Soli e nessuno mi disse niente, a dimostrazione che qui invece di andare avanti stiamo andando indietro, regredendo.
1: Senta, ma secondo lei come andrà a finire
2: qual è? Sì. Ha capito qual è la mia opinione, voglio dire, non te ne continuo.

Sì, allora la porto su un altro tema, perché lei ha capito dove andrà a finire l'interlocuzione tra il governo italiano e la Commissione europea. Come lei sa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto una lettera chiedendo all'Europa di poter estendere la clausola di salvaguardia e quindi la deroga al patto di stabilità anche per le spese necessarie ad affrontare la crisi energetica, insomma la chiusura del Stretto di Hormuz, la crisi iraniana. Oggi si incontrerà a margine il Presidente del Consiglio von der Leyen con il parlamentare copresidente di

0: italiano e tifo all'estero per il governo del mio paese, non contro di esso per questioni, diciamo così, elettoralistiche. Vorrei farvi notare che il paese più importante di Europa, la Germania, Merz, che credo abbia anche un buon rapporto con la Meloni, perché sono state tante le interlocuzioni con Merz, ha detto non può essere possibile, non è possibile che ogni evenienza sia una scusa per derivare dal patto di stabilità. E perché Merz dice questo? Perché il partito di opposizione che oggi nei sondaggi è primo ed è di estrema destra è il più tetragono contro la possibilità di dare deroghe all'Italia per il patto di stabilità. Per cui alla fine tutte le questioni hanno un capo e una coda. Qui molti di quegli italiani che vogliono la deroga siedono a livello europeo con quei partiti più duri contro questa possibilità. Allora dico basta, non aggiungo altro, ma le contraddizioni sono enormi.
1: Senta, invece sulla legge elettorale, secondo lei le opposizioni farebbero bene a cogliere la richiesta di l'apertura al dialogo della maggioranza per definire le regole del gioco?
0: Sì, le regole del gioco vanno definite assieme. Io dico anche una cosa, se il premio di maggioranza è un premio di maggioranza, diciamo, misurato, che aiuta la stabilità ed evita il cosiddetto pareggio, per me è un interesse della Meloni, della Schlein, di Conte, di tutti quelli che sono alla guida del paese o che aspirano ad andarci, ovviamente, che ci sia una possibilità di un piccolo premio di maggioranza, perché questo consente alla stabilità, cioè in molti paesi, non va demonizzato. Come mi consenta di aggiungere, io suggerisco di rimettere le preferenze, perché guardate che la gente è sempre più distante dal voto, perché è sempre più espropriata della possibilità di scegliersi i propri parlamentari. Per cui queste due modifiche, che ci siano, a me non sembra assolutamente sbagliato, anzi lo riterrei utile. Se poi invece il premio di maggioranza diventa una cosa per cui uno prende il 40% e va a casa col 60% dei seggi, questo è un altro discorso, ovviamente.
1: Brunella Bollioli, secondo te si riuscirà ad avere un dialogo con l'opposizione sulla legge elettorale? Perché finora è arrivata una chiusura netta.
2: Ma appunto, se l'opposizione ascolta il presidente Casini, cioè quella parte del PD che adesso chiude, ascolta le parole di buonsenso del presidente Casini, si può, ma penso che, anche perché insomma, se pensiamo al referendum sulla giustizia, hanno tanto criticato il fatto che questa riforma della giustizia, che poi non è passata, insomma era stata fatta soltanto dal centrodestra senza consultarli, adesso sulla legge elettorale c'è, cioè, invece è stata una precisa richiesta della maggioranza della Meloni, e questi chiudono. Quindi su questo tema della legge elettorale, che riguarda tutti i partiti, bisogna che ci sia un dialogo e che si siedano al tavolo per poter trattare. È vero però che alla fine al PD forse non va tanto bene cambiare le cose. Il tema della stabilità di governo invece è fondamentale, quindi penso che insomma sia una di quelle cose sulle quali i partiti dovrebbero procedere insieme, ma è evidente che in questa fase non c'è questa volontà.
1: Presidente Casini, so che oggi lei presenterà alla Camera un libro dedicato a Marco Pannella, perché oggi ricorre il decimo anniversario della scomparsa del leader radicale. È intervenuto anche il Presidente della Repubblica, che ha detto: Marco Pannella, una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica, un leader controcorrente. Lei l'ha conosciuto, Marco Pannella?
0: Sì, il carattere non era semplice. Mi ricordo ancora una volta che ero ospite del Presidente della Repubblica a Malta, stavo dormendo, mi svegliano di soprassalto nel cuore della notte perché Berlusconi mi dice: guarda che domani mattina noi due saremo imputati di omicidio perché Pannella sta morendo e la colpa è nostra perché fa lo sciopero della fame per il problema del plenum della Corte Costituzionale. Ovviamente mi chiedeva come Presidente della Camera di mettere all'ordine del giorno una cosa che non potevo fare. Adesso non voglio scendere nei tecnicismi. Per fortuna poi Pannella non morì in quell'occasione, è stato un grande. Prima nel telegiornale vostro ho sentito Rutelli che ha detto una cosa molto intelligente, secondo me. Ha detto: Pannella da posizione di minoranza riusciva a far ragionare tutti, anche chi non la pensava come lui, sulle questioni che metteva all'ordine del giorno. È un elogio enorme, ma è la pura verità.
1: Brunella Bollolli, che si condivide

0: Dissero meno insomma le idee di Pannella, però è indubbio che abbia reso le sue battaglie abbiano reso il paese più libero, più civile, più moderno.
1: Assolutamente sì, è stato sicuramente un grande leader politico, è giusto ricordarlo come si deve. Ci sono parecchie iniziative oggi, c'è una maratona oratoria, ci sono tantissime. Poi il grande sostegno, aiuto che lui ha dato, ad esempio, per quanto riguarda il tema delle carceri, dei detenuti, insomma, questo non è assolutamente da mettere, da dimenticare. E c'è chi ancora insomma segue l'esempio di Pannella, ad esempio, penso all'onorevole Giacchetti. Che ha fatto uno sciopero della fame per quanto riguarda la vigilanza Rai, la scia, insomma, lui è stato un radicale prima che un renziano, e quindi c'è ancora, diciamo, l'impronta di Pannella anche
0: di un oggi. metodo, sì, dopodiché, sì. Insomma, Marco Pannella è una di quelle figure inimitabili e insuperabili. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio il presidente Pier Ferdinando Casini. Buongiorno presidente, la rivitiamo qui a Ping Pong.
2: Grazie,
0: buona giornata.
2: Quando il dibattito è civile, saluto anche la giornalista.
0: Esatto, buona giornata anche a Brunella Bololi del Quotidiano Libero. Ringrazio la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
11: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
12: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
13: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Se un lavoro non va,
15: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
16: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
14: Se ne trova un altro.
17: Salve.
15: Casa Clara.
14: D'accordo, ma...
17: Lei è Chiara, lui Luigi.
15: Guten Abend.
14: Sarà quello giusto.
18: Non le disfare le valigie, è più facile così.
19: Ti è spaventata?
15: Ci vuole ben altro.
0: Da oggi pugno di ferro.
11: Per il ciclo purché finisca bene.
5: Hai una donna tedesca e non me lo dici? Così mi piace.
11: In prima visione.
1: Ma quando sta con noi stiamo meglio. Io sto meglio.
11: Cercasi Tata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
2: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti sull'A14, sono 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Faenza e Cesena Nord in direzione di Ancona. Restiamo in A14, code per 2 km per lavori tra Grottamare e Pedaso in entrambi i sensi di marcia. Sulla 7 code per 2 km sempre per lavori in corso tra Genova Bolzaneto e Busalle in direzione Milano. Sulla 4 coda tratti tra Montebello e Verona Sud.

0: in direzione Brescia, code anche sulla 4 Venezia Trieste tra la Tisana e la A28. Siamo in A1, coda tratti tra Firenze Sud e Incisa e code tra l'A16 e l'asse mediano, e questo è il tratto che riguarda la Roma-Napoli. Grande raccordo anulare di Roma, rallentamenti per incidente allo svincolo con via della Pisana. Restando nella capitale, sulla A24 nel tratto urbano ci sono code tra via Fiorentini e la tangenziale S. Infine sulla tangenziale di Napoli, code tra Secondigliano e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
4: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Puntata di oggi che ha come orizzonte il futuro dei bambini e dei ragazzi, anche di quelli più fragili in zone di guerra e paesi in via di sviluppo. Un orizzonte in cui scuola e famiglia sono fondamentali. Allora ci muoveremo raccontando esperienze forti, intense, di un impegno per una istruzione, educazione come rivoluzione, e parleremo anche di affido e adozione, che sono di diverse, ma alla base anche loro hanno il concetto di cura. Nella seconda parte seguiremo il filo rosso dell'educazione, della cura, dell'amore, per parlare di adolescenza, educare all'amore per disarmare la violenza. Lo faremo con due esperti impegnati sul campo quotidianamente, che porteranno anche la loro testimonianza diretta. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con il nostro primo ospite. Lui è scrittore, attivista per i diritti umani, fondatore di Still I Rise, è un'organizzazione che crea scuole gratuite d'eccellenza per i bambini rifugiati e vulnerabili in zone di crisi come Siria, Kenya, Yemen, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. È stato candidato al Nobel per la pace nel 2020. Da novembre racconta il suo impegno in uno spettacolo dal titolo L'uomo che costruiva il futuro, e non ultimo ha intrapreso la strada per l'affido di uno dei suoi ragazzi, Idris, che in realtà già da tempo lo chiama papà. Io sono davvero molto lieta di avere qui a Formato Famiglia Nicolò Govoni. Benvenuto. Nicolò? Lo sentiamo? Non c'è. Allora, vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento, se riusciamo a rimetterlo in onda, altrimenti poi, se abbiamo bisogno di più tempo...
5: Mi sentite?
4: Eccolo, Nicolò Govoni, grande, buongiorno.
5: Ecco, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
4: Tu hai sentito tutto, almeno la presentazione? Io non ti sentivo, ma tu sentivi. Benissimo, allora non devo ripetere nulla. Nicolò, cominciamo con lo spettacolo, il cui titolo, insomma, credo sia già profondamente significativo, e racconta il tuo impegno in questi anni, e dal 2018 con Still I Rise. Che cosa significa per te costruire il futuro?
5: Penso che l'istruzione sia un impegno verso il futuro. Per quanto il mondo possa essere imperfetto oggi, quando noi ci impegniamo nella scuola stiamo dando una chance a una generazione che potrà solo sostanziarsi nel futuro. Per cui, di fatto, che ci piaccia oppure no, siamo proiettati verso un futuro che può essere una seconda opportunità per noi e per questa generazione.
4: Una seconda opportunità, perché in realtà anche nella storia personale di Nicolò Govoni, no, c'è stata una seconda opportunità. Forse ci sono tante nuove opportunità ogni volta, no, Nicolò? Mi sembra anche questo: ogni volta che apri una scuola, ogni volta che fai un passo, magari di recente appunto con lo spettacolo, ma anche con l'idea poi dell'affido.
5: Assolutamente, penso che lo spettacolo sia proprio un inno al coraggio di ritentare, alla realtà umana, per cui

0: fallimento sia inevitabile, tutti noi affrontiamo la caduta, ma che non solo sia possibile riprovarci, ma che forse l'essere umano sia migliore quando ci riprova, quando riceve una seconda e una terza e una quarta e una quinta chance.
1: Ecco, il fallimento come opportunità, e Stilai Rise con il suo metodo di studio innovativo forse vuole veramente comunicare questo. Stilai Rise è la prima no profit al mondo che offre tra l'altro gratuitamente il baccalaureato internazionale ai profughi, e questa è una cosa enorme no per chi non ha possibilità. Però ci vuoi dire i capisaldi di questo metodo che voi appunto chiamate rivoluzionario? Perché? Su cosa si
0: Grazie,
1: basa?
0: Sì. Come tu dici, no, il baccalaureato, ovvero l'IB, è il non plus ultra dell'istruzione che viene offerto solitamente nelle scuole più costose del mondo. E quando io l'ho scoperto mi sono detto dobbiamo averlo anche noi gratis in una scuola per bambini vulnerabili. Era impossibile raggiungere questi standard senza avere i soldi di scuole private a pagamento. Quindi abbiamo creato questo metodo per raggiungere questi standard pur non avendo gli strumenti. E sono quattro pilastri fondamentali che sono la scuola e casa, lo studente al centro, l'insegnante mentore e il pensiero globale. È una scuola che punta a creare una leadership etica nei ragazzi attraverso le competenze trasversali.
1: Una leadership etica, competenze trasversali, e io credo in questo senso il caposaldo scuola e casa e quindi famiglia acquista un valore nel quotidiano non solo per questi ragazzi ma forse anche per te e quindi nella tua vita quotidiana.
0: Sicuro, sono ormai 6 anni che io vivo in Kenya e 13 che vivo fuori dall'Italia, per cui è diventata non solo una dimensione lavorativa quella di Stilai Rise, ma anche di vita. Quando io dico vivo in Kenya, dico che vivo a scuola, per cui molto molto vicino alla realtà degli studenti e dei miei colleghi, e è questo che ha portato poi alla scelta di candidarmi all'affido di uno di questi ragazzi.
1: Ecco, perché appunto lo dicevo, alcuni di loro già ti chiamano papà spontaneamente, però in particolare uno, tu l'hai raccontato sui tuoi social, ha scassinato la serratura, hai scritto: ci siamo incontrati 3 anni fa tra rifiuti in fiamme e senza tetto disperati, un girone dantesco in una delle metropoli più sovraffollate del continente africano. In mezzo al caos c'era lui, fiero, luminoso, potente, pur nella miseria, aveva 12 anni. Ecco, tanto da spingerti a fare le pratiche per l'affido. Che cosa è scattato?
0: Allora, questo è stato un percorso maturato lentamente. Lui c'era già arrivato, perché quando io l'ho trovato per strada 3 anni fa, poco dopo lui già mi chiamava papà, perché di fatto aveva deciso che avrebbe scelto, ecco, era una scelta la sua cosciente di dove riporre la fiducia. Io ci ho messo un po' di più rispetto a questa sua scelta, ma poi un anno fa ho avuto un momento in Sud Sudan di pericolo, di rischio fisico, un momento pericoloso per la mia incolumità. Mi sono detto ok, è il momento di scegliere se formalizzare questa fiducia, e quindi poi mi sono informato. Comunque non è un processo semplice quello che ti porta da straniero all'affido in Kenya, e poi poco tempo fa, 3 settimane fa, ho firmato i moduli per poi presentare questa richiesta. Non sappiamo se verrà accordata, ma è un tentativo.
1: Che cosa state vivendo tu e lui in questo momento? Che momento è per voi?
0: Penso che sia un momento bello e anche di grande trepidazione, perché non avere il controllo sulla risposta di una cosa che ti, insomma, a cui tieni così tanto è frustrante in un certo senso. Quindi possiamo solo sperare che le autorità che riceveranno la pratica possano vedere il valore di formalizzare qualcosa che è già in essere di fatto.
1: Esattamente. Tua nonna, alla quale sei molto legato, nel 24 è venuta a visitare la tua scuola in Kenya, ti dice sempre, lo scrivi nei social, che il suo desiderio sarebbe di vederti mettere su famiglia, no? Ecco, in una vita complessa come la tua, l'affido rappresenta il mezzo per arrivare a questo traguardo, che in effetti sarebbe un po' complicato, anche questo tu scrivi sui social, e però hai detto spesso di volerlo, insomma, la paternità come passo che ti completa come uomo e costruttore di futuro.
0: Sì, non è...

0: Voglio escludere poi in un futuro una paternità biologica o comunque una famiglia con un matrimonio, una donna, non voglio assolutamente escludere, quindi questo non vuole essere il surrogato per dare a mio nonno una soddisfazione, senz'altro. Però in questo momento è vero che sarebbe più complicato con tutte le scuole e gli spostamenti e gli impegni in giro per il mondo creare qualcosa che avesse degli altri presupposti. Per cui questo è un impegno che sento di poter prendere avendo appunto la scuola come supporto logistico intorno che mi permette anche quando sono via di prendermi cura di questo ragazzo anche non essendo fisicamente lì tutto il tempo, anche se io comunque 10 mesi all'anno sono in Kenya.
1: E allora, Niccolò Govoni, veramente ti auguriamo che i tuoi desideri, qualunque essi siano, si realizzino, visto che tu riesci a realizzare i desideri di questi ragazzi e dunque davvero lo meriti. Nel nome di Still I Rise, no? Perché questa poesia così famosa, no? Che è diventata il vostro inno, l'inno alla resilienza, alla dignità, alla forza di superare il razzismo e l'oppressione, che diventa il vostro faro. E dunque grazie Niccolò Govoni. Ricordo il suo spettacolo L'uomo che costruiva il futuro. Prossima data, 20 maggio, Sala San Pio X, Staranzano in provincia di Gorizia. Ho detto tutto giusto, Niccolò?
0: Perfettamente, ti ringrazio di cuore.
1: Evviva! Allora, buon lavoro, buono spettacolo, buona scuola.
0: Un abbraccio, grazie anche a te,
1: Ciao.
0: buona giornata.
1: E allora chiudiamo questa parte con una canzone dedicata dall'autore al figlio in affido, è Niccolò Agliardi che canta Johnny.

0: con Niccolò Govoni del suo percorso verso la paternità attraverso l'affido e proseguiamo con un'altra testimonianza, quella di una giovane attivista per l'adozione che ha fondato il portale giornale online adoptlife.it, un punto di riferimento su questo tema, e adesso ha scritto il libro La bambina che nessuno vedeva, basato sulla sua storia vera. Io do il buongiorno a Fatima Sarnicola, benvenuta a Formato Famiglia.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: La storia di Fatima comincia in Lituania, in un piccolo villaggio dove nasce la prima volta, scrive lei, una madre stanca, 13 fratelli, una casa troppo piccola e che scricchiola, che sta in piedi perché non ha voglia di cadere. A 2 anni Fatima, dopo una segnalazione agli assistenti sociali, viene sradicata dalla famiglia, portata in orfanotrofio dove subisce maltrattamenti, violenze, poi affidata a una zia e infine all'età di 8 anni adottata con una delle sorelle da una famiglia italiana che la cresce con amore, con tantissimo amore. E questa è la seconda nascita.

0: No, Fatima, come si vive tra questi due opposti? Come si può conciliarli senza che l'uno escluda l'altro?
1: È importante, come dico spesso, la comunicazione familiare. I miei genitori sin dall'inizio mi hanno aiutata a superare quello che era il tunnel oscuro in cui vivevo da ormai 8 anni. E l'adozione mi ha permesso di vivere la vita che praticamente io sognavo all'interno dell'orfanotrofio. E sono anche molto felice perché molte volte purtroppo le coppie preferiscono adottare un solo bambino anziché magari dei fratelli, delle sorelle. Invece i miei genitori non si sono spaventati di fronte a questa scelta di adottare praticamente una bambina di 2 anni e una bambina di 8 anni. E sono stata adottata appunto con mia sorella biologica, che ho praticamente conosciuto quando lei era appena nata. Quindi poi rivederla dopo anni di assenza tra le mie braccia nel momento dell'adozione è stata un'emozione fortissima e sono anche molto grata per questo, perché adesso sono 20 anni praticamente viviamo insieme e questo mi rende felice, mi sento vista, proprio come il nome del mio libro.
0: Finalmente vista, no? Tanto che essere vista e amata, no? Le ha anche consentito di fare un percorso importante. È laureata in scienze biologiche, frequenta la magistrale in nutrizione umana per diventare nutrizionista pediatrica. Ecco, anche in questa strada che ha scelto per il futuro c'è una ricucitura col passato?
1: Assolutamente sì, ho scelto nutrizione umana perché mi ricordo, soprattutto quando ero piccolina, che ero malnutrita. So cosa significa avere fame, ecco, e so cosa significa dopo avere delle difficoltà anche nell'integrazione alimentare. Diciamo che la mia storia mi ha ispirato su tanti aspetti e la laurea che ho scelto di proseguire, di studiare, viene dalla mia storia. E i bambini sono per me molto importanti, vorrei fare qualcosa anche per quanto riguarda la salute, non soltanto quelli che sono i suoi diritti, anche che il diritto è importante anche nell'alimentazione, perché purtroppo negli istituti non c'è un piano alimentare adatto per i bambini e molte volte quando si adotta poi un bambino la prima cosa che si deve andare a guardare è proprio la sua salute. E che ribadisco è molto importante perché forse le coppie si aspettano di trovare il bambino sano, perfetto, in realtà oltre ad avere traumi c'è anche un bisogno di assistenza nella salute, perché per esempio io ero malnutrita, avevo 8 anni ma pesavo come una bambina di 4 anni e invece la mia sorella biologica era praticamente in fin di vita. Quindi ecco, la mia storia è diventata la mia forza ed è il motivo per cui la uso, in realtà la utilizzo per fare un cambiamento su quello che necessita. Dico sempre una frase: laddove c'è sofferenza è lì che voglio essere.
0: Certo, un cambiamento sociale, un'attivatrice anche di coscienze, Fatima, anche con questo libro che è veramente scritto con grande forza, forza narrativa, quindi anche complimenti per questa evidentemente dote che c'è in lei. Ma voglio chiederle, intorno all'adozione e all'affido, che sono le due strade possibili in Italia, ecco, lei vede ancora pregiudizio e una interpretazione falsata del senso reale che hanno, cioè non sono riconosciute realmente per quello che sono, per il valore che hanno?
1: Sì, purtroppo i pregiudizi ci sono. Cerco, ecco, ogni giorno di combattere retoriche che purtroppo ancora colpiscono molte famiglie, sia famiglie adottive che famiglie affidatarie. Ecco, è importante ripetere fino all'infinito che non sono famiglie considerate da molte persone famiglie di serie B o famiglie di serie A, sono famiglie reali. L'adozione o l'affido non è beneficenza, è genitorialità, quindi è importante creare anche un linguaggio giusto intorno a queste famiglie che non sono famiglie aliene, sono famiglie che, ecco, hanno deciso di dare famiglia a un bambino e l'hanno fatto con il cuore, anziché magari la gravidanza di durare 9 mesi è durata forse 2-3 anni, perché poi sappiamo che purtroppo ancora oggi sono molto lunghi, procedure interminabili e abbandono quasi istituzionale, quindi è importante ricordare che la genitorialità può esserci ma anche in mille forme, quindi non bisogna rimanere attaccati a quelli che sono dei pregiudizi che secondo me non sono reali. Una famiglia adottiva, una famiglia affidataria è una famiglia reale e i figli non sono figli falsi.

0: non devono tornare dai loro genitori veri, devono stare dove si sentono al sicuro, senza ovviamente poi escludere quelle che sono le origini, ma questo poi è un discorso che va affrontato in famiglia, insieme alla famiglia, perché è una parte di un bambino. Quando dico spesso, quando si adotta un bambino si adotta anche la sua storia.
1: Certamente, ed è proprio quello che racconta Fatima Sarnicola nel suo libro La bambina che nessuno vedeva. Grazie davvero per essere stata con noi per questa testimonianza. A risentirci, Fatima.
0: Grazie mille.
1: E diceva Fatima una frase che mi ha colpito, no? Bisogna creare un linguaggio giusto intorno all'adozione, intorno all'affido. Ebbene, qualche giorno fa c'è stato il tavolo nazionale dell'affido con al centro il tema verso la giornata nazionale dell'affidamento familiare. In sostanza la richiesta di istituire una giornata da parte delle associazioni che rappresentano le famiglie affidatarie adottive. Io do il buongiorno a Michela Morganti, è presidente dell'Associazione Genitori Adottivi e Affidatari Alto Atesini. Benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, sono molto felice di essere con voi.
1: Ecco, questo è un momento, anche come ci raccontava Fatima, particolare, no? Tanto per l'affido quanto per l'adozione. E quindi che senso ha la richiesta di istituire una giornata nazionale dell'affidamento familiare? Che cosa vuol dire?
2: Allora, per noi l'affido familiare è diventata un'emergenza, è il diritto ad avere una famiglia. No, è il diritto di imparare cosa vuol dire la cura, la genitorialità, che poi a specchio da adulto replicherà. E purtroppo bisogna creare un momento dove ci sia questo pensiero congiuntamente, un po' per tutti, perché si sta un po' perdendo la cultura dell'accoglienza.
1: Perché c'è proprio un crollo anche della disponibilità per l'affido familiare, o sbaglio?
2: Assolutamente. Allora, io sono Michela Morganti, arrivo dalla provincia di Bolzano, che come sappiamo è una provincia virtuosa per le politiche sociali. Abbiamo un servizio adozione affido molto funzionante, con una equipe trasversale sulle tematiche. Nonostante questo, la nostra associazione non fa eccezione con tutte le altre sul territorio nazionale, che ha bisogno di trovare nuove risorse per l'adozione, ma soprattutto per l'affido familiare, perché purtroppo metà dei bambini non riescono ad avere raggiunto l'obiettivo dell'affido in una famiglia e sono nelle comunità. Questo poi diventa un problema per la loro crescita, naturalmente.
1: Non c'è dubbio. Forse la linea è un po' disturbata, non so se riesce nel frattempo a mettersi in un punto in cui prenda meglio il suo telefono. E questo per quanto riguarda l'affido. Sul versante dell'adozione si sta muovendo qualcosa? C'è diciamo anche un rinnovamento normativo in atto?
2: Allora, nel recente sono state messe in campo tante novità. Abbiamo visto che è stata data l'opportunità l'anno scorso ai single di diventare genitori adottivi per l'adozione internazionale e per i casi eccezionali nell'adozione nazionale. Speriamo che poi venga parificato anche nell'adozione nazionale. Queste persone sono delle risorse importantissime che possono diventare persone accoglienti e possono davvero fare la differenza, però le adesioni sono poche. Quindi stiamo cercando nel nostro territorio di aumentare i servizi, che possono essere il dopo scuola, il periodo estivo, facendo della struttura scolastica un polo per le attività sportive, per le altri tipi di discipline come l'arte e il teatro, proprio perché abbiano un appoggio tutto l'anno e questo può consentire a loro di lavorare, ai bambini di immergersi nella loro coetaneità e creare delle figure specifiche come l'educatore.
1: Che poi è proprio quello che racconta anche per la sua esperienza diretta Michela, che ha scelto di adottare due fratellini e che vive questa realtà come presidente dell'Associazione Genitori Adottivi Affidatari Alto Atesini, no? Mi ha colpito questo racconto di questo bambino, no? Adottato, che ha chiesto di avere un fratello dal Brasile. Perché?
2: Allora, noi abbiamo questa opportunità durante le nostre attività di conoscere direttamente i bimbi che poi crescono con noi.

0: e abbiamo trovato la loro fiducia e molto spesso vengono a farci le loro confidenze. In questo caso era un bimbo di 5 anni, simpaticissimo, che è arrivato tutto preoccupato a mani incrociate e ha chiesto: Michela, ma tutti hanno un fratellino cinese? Perché a me serve brasiliano, perché io devo vincere a calcio quando sono in cortile? Ma la mamma, quando gliel'ho chiesto, mi ha detto: ma tu cambi sport troppo repentinamente. E quindi era veramente comico, ma nello stesso tempo ti rendi conto che il loro sguardo è completamente diverso e che questi gruppi di ragazzi adottivi sono importanti perché loro lì trovano una normalità.
1: Trovano una normalità e soprattutto una, come dire, sono felici di ritrovarsi e di, come dire, sperimentare la condivisione, no? Credo, di un percorso che è un bel percorso anche di felicità.
0: Passano dall'essere stati degli invisibili, sì, e troppo chiassosi, troppo silenziosi, troppo qualcosa, specialmente se si vuole trovare quel qualcosa, a diventare dei bimbi tanto belli, tanto sensibili, tanto svegli, tanto tantissimo bambini e soprattutto riusciamo a far cambiare lo sguardo di chi li ha conosciuti.
1: Ecco, questa davvero è la cosa più bella, il lavoro che porta avanti Michela Morganti con la sua associazione Genitori Adottivi ed Affidatari Alto Atesini. Grazie davvero per questa testimonianza, buon lavoro. Noi
0: grazie
1: chiudiamo
0: a voi per questa meravigliosa trasmissione.
1: Grazie ancora, chiudiamo con Holly Humberstone, To Love Somebody.

Con questa canzone arriviamo al GR1, formato famiglia torna subito dopo, intorno alle 11.05. Ringrazio gli ascoltatori che hanno mandato i messaggi, in particolare Aura da Cremona che dice quanto è bello sentire queste storie, mi fanno riappacificare con questo strano mondo dove l'umanità condivisa con l'intelligenza non ha più spazio. Grazie a voi, ci risentiamo tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico

0: obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
1: Vogliamo la commedia!
0: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino, un'ultim'ora. Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, lo riportano i media locali. Ad entrare in azione fin da stamattina, lo ricordiamo, un team di soccorso composto da subspeleologi altamente specializzati provenienti dalla Finlandia. Nelle prossime edizioni ulteriori informazioni a riguardo. E poi adesso abbiamo la guerra tra Stati Uniti e Iran. Procedono le difficili trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio maggiore è il nucleare iraniano. Trump vuole che Teheran smantelli i siti militari ed elimini le testate. Intanto il leader della Casa Bianca sospende la ripresa dell'offensiva.
4: Ha ribadito a voce quello che aveva già scritto sul suo social Donald Trump. Ho sospeso l'attacco programmato contro l'Iran e mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico che ritengono siamo vicini ad un accordo per qualche giorno, ma spero per sempre. I negoziati in corso sono seri. Il leader della Casa Bianca ammette momentaneamente da parte la ripresa delle incursioni sull'Iran. Obiettivo lasciare spazio alle trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio resta al nucleare. Teheran punta ad un lungo periodo di congelamento del programma atomico, anziché ad uno smantellamento totale, e solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Trump invece vuole che il regime vi rinunci del tutto. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi, con un'apertura graduale dello stretto di Hormuz, che resta essenziale. Nelle scorse ore il regime ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, dovrebbe occuparsi dell'amministrazione di Hormuz, inclusi i pedaggi. Intanto Teheran, secondo il New York Times, ha dissotterrato decine di siti di lancio di missili balistici e sta adattando le tattiche all'eventuale ripresa dell'offensiva israelo-americana. Claudia Stamerra, GR1.
3: Dopo Trump, a Pechino arriva Putin, attesa per il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Mosca e Pechino a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. Nel carcere di Modena, siamo di nuovo alla cronaca italiana, l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto contro la folla, non è lucido, ha detto questa mattina il suo avvocato. Esame in corso sui suoi dispositivi elettronici, computer, tablet e PC, e sequestrati anche centinaia di fogli, manoscritti, agende e farmaci. A Napoli il via al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa a colpi di pietra un anno fa in un casolare abbandonato ad Afragola. Alla sbarra l'ex fidanzato della ragazza, Alessio Tucci, 19 anni, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Dopo l'omicidio il giovane ne occultò il corpo e finse di partecipare alle ricerche. Il 26 maggio, giorno dell'anniversario del femminicidio, la famiglia di Martina ha organizzato una fiaccolata in sua memoria. Apologia del fascismo e odio razziale, blitz della Digos a Siena, denunciati 13 minorenni.
5: Filmati di pestaggi, risse e aggressioni avvenute in strada, foto di pistole, tirapugni, busti di Mussolini e immagini ritraenti il volto di Hitler. È solo una parte di quanto circolava via chat tra i membri di un gruppo di giovanissimi residenti a Siena e dintorni. 13 minorenni, ora denunciati per detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico e propaganda di idee fondate sull'odio razziale e etnico, oltre che di apologia del movimento fascista e nazista. Le indagini della Digos hanno portato alla luce scambi di contenuti scaricati dalla rete cui il gruppo di minori era in grado di accedere. In particolare il materiale proveniva da una piattaforma russa oggi chiusa, Format 18, da cui prende il nome dell'operazione della questura.

0: di Siena, che ha portato a perquisizioni e sequestri nei confronti degli indagati. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
1: Lunghe code sull'autostrada 1 lungo la direttissima sulla carreggiata nord. A causarle l'incendio di un mezzo pesante carico di carte, è successo sul tratto compreso tra Aglio e Fiorenzuola in direzione Bologna al chilometro 27, in corso le operazioni di spegnimento del mezzo. Sale al 139% il tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane, oltre 64.400 detenuti presenti a fronte di poco più di 46.000 posti disponibili. A rivelarlo l'ultimo rapporto di Antigone, 24 i suicidi in cella dall'inizio del 2026, numeri che raccontano non emergenze isolate ma una crisi strutturale, sottolinea il rapporto, che aggiunge serve un piano Marshall per riempire di vita le carceri italiane. E c'è anche l'impegno per la dignità dei detenuti tra gli aspetti sottolineati dal presidente Mattarella in un messaggio per i 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Leader controcorrente, ha impresso un segno nella storia della Repubblica con battaglie condotte spesso da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma, scrive Mattarella nel ricordare il leader radicale. Sono le 11:05 e tutto per questa edizione. Ora torna a Formato Famiglia, prossimo GR come sempre alle 12.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Formato Famiglia! Famiglia.
4: Buongiorno, sono Gabriella da Torino. Noi anni fa abbiamo intrapreso il percorso di affido per un bimbo di 8 anni che era in una comunità che abbiamo conosciuto. È stato un percorso molto bello ma molto faticoso, perché c'era richiesto settimanalmente un impegno non solo verso il bambino, verso l'accompagnarlo poi in luogo neutro dei genitori, ma soprattutto con gli psicologhi, col confronto di altre famiglie. E per noi è stato un periodo durissimo, perché avendo già 3 figli questo surplus ci limitava molto poi nel rapporto con tutti i nostri figli e con questo ultimo bimbo arrivato. Io spero veramente che attualmente si sia un pochino snellito questo aspetto, perché non è semplice per le famiglie voler bene a un bambino, accoglierlo come vero figlio proprio, ma poi doversi confrontare veramente moltissimo con le istituzioni. Grazie e buona giornata.
5: Abbiamo ricominciato Formato Famiglia con questo messaggio dell'ascoltatrice Gabriella, che credo sia una testimonianza che davvero vale la pena ascoltare, e legata ovviamente alla prima parte della trasmissione, all'affido, all'adozione. Ne abbiamo parlato con testimonianze importanti e lo abbiamo fatto anche attraverso il filo dell'educazione, dell'istruzione, no? E a questo punto questo filo lo leghiamo all'adolescenza, quel momento particolare e complesso per i nostri ragazzi, e che oggi arriva sempre prima, con una serie di conseguenze a cascata che vediamo sempre più spesso con esiti anche drammatici. Ecco, abbiamo scelto di parlare adesso con chi da tempo ha messo la propria esperienza, non solo professionale ma di vita, a servizio della comunità, e riflette sul tema con un libro in uscita proprio quest'oggi dal titolo Adolescenza parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza. È un piacere avere con noi da Damiano Rizzi, benvenuto.
6: Grazie, buongiorno a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
5: Psicoterapeuta, presidente fondatore di Fondazione Sole Terre, tra le voci più autorevoli sui temi della salute mentale, della violenza di genere. Ecco, Rizzi, lei ha unito in questo libro, io direi, l'analisi di dati da una parte, per i risultati delle scoperte delle neuroscienze, il suo vissuto personale, per raccontare ai genitori come ci sia una discrasia sempre più accentuata, quello che dicevo prima, tra corpo

0: e mente nei nostri adolescenti, con un'adolescenza che arriva sempre prima e una mente non pronta. Ecco, io l'ho trovata una spiegazione estremamente efficace anche per comprendere i comportamenti di questi ragazzi e per capire come agire di conseguenza. Ce lo racconta?
1: Cominciamo sì, da... allora assolutamente i corpi, come lei dice, corrono veloci, ma la mente no. E spesso sono adolescenti soli. Io lavoro in pronto soccorso e quasi ogni giorno vedo arrivare un adolescente che vuole togliersi la vita perché ingerisce oggetti, perché si taglia, perché beve sostanze che non andrebbero bevute. E da lì sono partito, mi sono chiesto che cosa non trovano più gli adolescenti nella vita tanto da volersela togliere. E mi sono accorto che, lei diceva, l'adolescenza arriva sempre prima. Ecco, noi dobbiamo fare un passo prima che la violenza diventi un gesto. Questo libro arriva in un momento dove, come vediamo nei fatti di cronaca, la violenza tra i più giovani è in crescita, ma è importante, lo tratto nel libro, come si fa a arrivare prima, facendo prevenzione, con educazione emotiva. Oggi, al di là della famiglia, ma non tutte le famiglie la fanno, manca per esempio nella scuola, che dovrebbe essere il luogo dove farla, educazione all'emotività, educazione sesso-affettiva. E quindi nel libro, insomma, spiego, o comunque cerco di ragionare partendo da casi concreti, che si chiamano Luca, Andrea, che cosa non è successo, Sara, Matilde, cioè che cosa è successo a queste vite e che cosa soprattutto non stiamo vedendo e non stiamo facendo.
0: Perché quella violenza di cui sta parlando Rizzi, che purtroppo leggiamo sui giornali, vediamo in televisione, è l'espressione evidentemente di un dolore, di un disagio profondissimo che non viene compreso e che esplode fuori o implode dentro ogni ragazzo. E Rizzi scrive: l'amore si impara, come si impara a pensare, a stare al mondo, anche la violenza si impara e la si deve disimparare. E scrive anche: la violenza è un processo lento, cresce in un'educazione incompleta o distorta, in relazioni dove non si imparano i confini, dove le emozioni restano senza nome e la frustrazione si scarica sugli altri. E conclude: è per questo che la salute emotiva non può essere questione di fortuna, va garantita a tutte e tutti. Per farlo serve una scelta chiara, partire dalla scuola, renderla imprescindibile, rendere obbligatoria un'educazione affettiva, emotiva, sessuale, non come materia facoltativa, ma come diritto. Ecco, il diritto dei ragazzi a questa educazione che li salvi, no? E lei cita tra l'altro anche i dati della Spagna, dove l'educazione sesso-affettiva è di legge dal 2004, giusto? E sì. I dati cosa dicono?
1: Ma la Spagna contraddice quello che ha detto il ministro Roccella, cioè dicendo il ministro Roccella che l'educazione sesso affettiva non riduce i femminicidi. L'esempio spagnolo dimostra, con la legge organica all'inizio degli anni 2000, che è possibile ridurre i femminicidi, sono stati ridotti del 29%. E diceva bene: la violenza non è mai appunto un gesto improvviso, ma è un processo lento e bisogna assolutamente inserirsi dentro questo processo e cercare di educare le relazioni e soprattutto insegnare che la vita degli altri non è una propria proprietà, cioè non è proprietà privata, e quindi gli altri sono altri mondi con cui dobbiamo imparare a confrontarci. Ma se non riusciamo ad avere una relazione con noi stesse, diventa molto complicato anche avere una relazione con gli altri. Quindi si deve parlare di confini, di consenso. Educare all'amore vuol dire in qualche modo, io per questo ho scritto questo libro, sperando che possa aiutare i ragazzi, le ragazze, anche le famiglie a riconoscere amore tra tutto ciò che amore non è.
0: Lei per la sua esperienza personale tutto questo lo conosce, perché appunto nel libro, oltre ai dati, oltre alle pratiche operative, i cosiddetti micro rituali che suggerisce, no? Che ho trovato veramente illuminanti. Ecco, tutto questo si fonde col racconto della sua dolorosa esperienza personale. Leggo ancora dal libro di Marco Rizzi: mia sorella Tiziana è stata uccisa il 9 luglio 2013. Da quel giorno sono diventato padre di un orfano di femminicidio, era suo figlio, oggi è mio figlio, un ragazzo che ha compiuto 15 anni e che ha attraversato da solo la scuola e la crescita, portandosi dentro tutto

0: tutto ciò che gli era accaduto. Lo ha elaborato e continua a farlo grazie alla psicoterapia privata, perché nel nostro paese neppure per gli orfani di femminicidio è previsto un percorso psicologico gratuito. Nessun sostegno garantito, nessuna equip dedicata, solo la possibilità, se hai fortuna, soldi o relazioni, di trovare qualcuno che possa aiutarti. Il dolore è certo, l'aiuto no. E chi resta, come sempre, sono gli insegnanti senza strumenti, i genitori soli, i bambini che imparano a censurarsi. È una constatazione amareggiata, dolente, io direi un atto d'accusa, Rizzi.
1: Ma lo diceva anche la vostra ascoltatrice all'inizio, sì, che le istituzioni, come dire, non collaborano molto spesso a costruire l'amore per un bambino. Io ho adottato mio figlio e l'ho accolto prima nella mia famiglia, aveva 2 anni e mezzo, ci sono voluti 8 anni per poterlo adottare. Lei capisce che è un processo molto lungo, abbiamo dovuto ricusare tutori che non facevano il loro dovere, ho dovuto pregare in qualche modo il presidente del tribunale a nominarmi tutore, perché c'era da recuperare in qualche modo la liquidazione di mia sorella. Non erano molti soldi, però era un diritto farla avere poi, come dire, a suo figlio, che oggi è mio figlio, e tante altre vicende che poi racconto nel libro, che mi hanno fatto fare un percorso di questo tipo. Prima pensavo di essere stato io sfortunato, quando ho incontrato altri familiari e vittime di femminicidio ho capito che erano tutte storie più o meno simili. Oggi non esiste un registro per gli orfani di femminicidio, non sappiamo quanti sono, come stanno e soprattutto chi sta male, quanto sta male e come può essere aiutato. Non esiste psicoterapia gratuita per loro, io devo pagarla la psicoterapia per mio figlio.
0: Lei lo scrive, Damiano Rizzi, dice: l'assassino ha avuto lo psicologo prima di tutti noi, ha avuto il suo ascolto, la sua perizia, la sua attenzione clinica, ha avuto uno spazio per raccontarsi. Ecco, noi, le madri, i fratelli, i figli, le nonne delle vittime, abbiamo avuto solo il silenzio. Sono parole estremamente dure. Io ho ancora una domanda da farle, sì. Le chiedo scusa se l'ho interrotta in questo racconto così forte che lei stava facendo, ma perché mi sta a cuore l'aspetto che c'è nel libro di Damiano Rizzi sui micro rituali alla fine di ogni capitolo, e ce n'è in particolare alla fine del libro, quando la violenza implode, meglio restare presenti. Cosa si può fare? Cosa può fare un ragazzo quando sente la rabbia e che può trasformarsi in violenza? Quale pratica può fare? Ce lo dica lei.
1: Ma allora, intanto i micro rituali trasformano il libro in un manuale, ci sono tante micro soluzioni. Che cosa può fare un ragazzo? Allora, di solito la violenza è dolore inascoltato, quindi è importante ascoltarsi, cercare di capire che cosa ci stanno dicendo i sintomi, parlare con i sintomi. Quando arriva ansia, quando arrivano anche dei momenti depressivi, cercare di capire che cosa ci vogliono dire. E soprattutto cercare di chiedere aiuto, perché la nostra mente è un contenitore, il dolore è un contenuto psichico troppo acceso e quindi tiene tutto lo spazio della mente. È importante chiedere aiuto, perché un'altra mente allarga il contenitore e rende il dolore psichico un po' più piccolo, un contenuto un po' più piccolo che può essere accolto da due menti, per poi essere accolto anche da una sola mente, che è quella del ragazzo o della ragazza in questo caso, che può fare spazio. Quindi fare spazio significa pensare che siamo sempre un po' più grandi del dolore, perché altrimenti il dolore ci sovrasta, e quindi dobbiamo riuscire in qualche modo ad essere sempre un pochino più grandi del nostro dolore. Questo vale per me, vale per tutti i ragazzi e le ragazze, per le persone che ci stanno ascoltando, ed è davvero l'insegnamento più grande che io, dalla mia esperienza di vita come genitore di un orfano di femminicidio, come persona che lavora in un pronto soccorso, come psicoterapeuta, come persona che ha fondato un'organizzazione umanitaria sulle terre e lavora nelle aree di guerra, quindi vedo bambini perdere tutto in un attimo, perdere la vita. E quindi l'insegnamento che io ho ricavato e che in qualche modo ho cercato di trasferire nel libro è il come fare ad essere sempre un pochino più grandi del dolore che abbiamo.
0: E lo facciamo magari guardandoci le mani in quel momento di grande dolore. Osserva le linee del palmo, le dita, il modo in cui si muovono, gira, le accosta, le metti le una accanto all'altra. Non serve fare nulla di speciale, il senso è riportare l'attenzione nel presente, nel qui e ora. Poi prova ad appoggiare bene i piedi a terra, metti una mano sul petto o sull'addome e senti il respiro. E

in questa pratica ho ritrovato veramente la possibilità di tornare a pensare piuttosto che agire e magari portare la propria vita verso la distruzione insieme a quella degli altri. Grazie Damiano Rizzi, ricordo il suo libro che grazie è veramente un tuffo dentro noi stessi, le dinamiche che abitano le nostre vite, adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza. Tiziano Ferro con Lazza, Perdono.

0: di ragazzi violenti, il numero di minorenni denunciati o arrestati per reati come rapina, lesioni personali, rissa aumenta, lo dice anche un recente rapporto di Save the Children dal titolo Disarmati, indagine sulla diffusione della violenza giovanile tra percezione e realtà. Io do il buongiorno a Filomena Labriola, è pedagogista, già giudice onorario minerile, come benvenuta a Formato Famiglia.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Le stavo subito chiedendo come interpreta dati che immagino non le siano, non la stupiscano, insomma, che sono, diciamo, ormai sempre più confermati anche dalle immagini che vediamo in televisione, e dove rintraccia le cause di questa situazione.
1: Allora, purtroppo gli episodi aumentano e la cronaca ce ne parla. No, purtroppo io devo continuare a stupirmi come devono stupirsi tutti quelli che si occupano del fenomeno, perché altrimenti c'è il rischio di abituarsi al vedere questa violenza dilagante. E, sicuramente tutto questo impone una riflessione urgente, non solo sulle misure di controllo, ma soprattutto sulle radici di questo disagio, che è un disagio psicologico, un disagio sociale, ma soprattutto che ci parla di una questione importante, cioè della dilagante povertà educativa. Perché probabilmente attorno a questo concetto abbiamo un po' delle false concezioni. La povertà educativa è qualcosa di molto più subdolo, alla quale appunto noi stiamo assistendo, che è proprio la mancanza di opportunità, ma soprattutto di figure adulte significative che possano essere in grado di essere appunto delle guide per questi ragazzi, ed è sicuramente un fenomeno allarmante, e purtroppo gli episodi di cronaca ce ne stanno parlando in maniera forse quotidiana.
0: Ma anche perché, come risulta anche dal rapporto di Save the Children che citavo, sì, cresce la presenza di armi tra i ragazzi, ma dall'altra, sì, parte gli adolescenti appaiono sempre più disarmati, no? Da qui anche il titolo del rapporto, dal punto, sì, di vista emotivo e relazionale, e apre occupare è la normalizzazione dell'utilizzo del coltello, che a prescindere dalle motivazioni espone i ragazzi più che in passato al rischio di andare incontro a un'escalation di violenza, no? Una normalizzazione che poi ha un'ampia eco sui social, c'è una vera e propria spettacolarizzazione, forse nemmeno più normalizzazione, ecco.
1: Certo, certo. E il problema è che quell'arma, è su quell'arma che dobbiamo ragionare. Al di là del fatto di poi appartenere proprio a contesti criminali, ma lì è necessario un altro tipo di dibattito. Sì, certo. L'arma può diventare quello strumento che va a sottolineare la propria esistenza, forse un codice comunicativo unico ed esclusivo, che è la violenza.

0: sa. Ma del resto io mi chiederei, a livello di politica proprio internazionale, come rispondiamo ai conflitti? Cosa guardano i nostri ragazzi? Vediamo anche per esempio la questione del femminicidio. Come si risponde a una frustrazione oggi? Beh, ecco per questo motivo, e si è già detto nelle precedenti interviste, è necessario questo percorso di educazione socioemotiva, perché il problema fondamentale è il come si vivono determinate emozioni, ma chi mi aiuta non solo a vivere ma a leggerle, a darle un nome, come si risponde a una conflittualità interna come ad un'esterna, chi ha questo compito? I social in questo senso, parliamo sempre di rischi e opportunità legate ai social, rischiano di diventare, e lo sono, degli amplificatori di quello che accade, per cui la spettacolarizzazione, ma è anche vero che quando accadono delle cose siamo un po' tutti abituati a filmarli. C'era una vecchia canzone di un artista famoso che diceva: a volte noi siamo più abituati a postare dei momenti che a viverli. E quindi questo rientra nella normalità delle azioni quotidiane. Adesso anche i momenti che sono i momenti brutti, i momenti legati alla violenza, noi li riprendiamo perché, ecco, quello diventa il mio modo di essere protagonista in questa società, trascurando un fatto che è importante. Che i ragazzi probabilmente non sono consapevoli del fatto che quello che fanno anche a livello di social è punibile. Quindi i ragazzi non conoscono bene il concetto di reato e del fatto che dopo i 14 anni sono responsabili. Ecco perché i programmi di educazione civica, beh, qui bisogna aprire una parentesi sulla scuola.
1: Abbiamo però un minuto per concludere con le soluzioni pratiche. Lei dice anche percorsi di giustizia riparativa, supporto psicologico nelle scuole. Concluda con questo.
0: Supporto psicologico nelle scuole, la presenza non legata a progettualità, ma una presenza costante di educatori proprio per evitare di sovraccaricare il docente disciplinare di tante materie e di essere supportato, perché c'è bisogno di un patto proprio tra varie risorse della nostra società.
1: Allora, dei percorsi di giustizia riparativa magari parleremo in un'altra puntata. Intanto ringrazio Filomena Labriola, pedagogista già giudice onorario minorile, per essere stata con noi. Buon lavoro. E ringrazio anche in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, alla parte tecnica oggi Adriano Lippi, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso ci sono le previsioni del tempo, poi Santi per un giorno. Formato Famiglia torna come sempre domani alle 10.30. A voi tutti buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica.

0: tecnica militare.
1: Santi per un giorno.
2: Martedì 19 maggio 2026, bentrovati a tutti su Radio 1, bentrovati ovviamente a Santi per un giorno e una buona giornata, Don Walter Insero.
3: Buongiorno a te, Federica Gentile.
2: E auguri ai Crispino in ascolto, perché oggi tra gli altri la Chiesa ricorda San Crispino da Viterbo. Pensate che è stato il primo beato canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1982.
3: Sì, è il primo di una lunghissima serie. Sai, Federica, che Papa Giovanni Paolo II, anche lui santo, non lo dimentichiamo, è stato il Papa che ha proclamato più santi e beati nel suo lungo pontificato.
2: Quanti?
3: 1338 beati.
2: Quanti?
3: 1338 beati e 482 santi.
2: No, vabbè, incredibile.
3: Una schiera.
2: Incredibile, incredibile. Pontificato lungo, ovviamente, quello di Giovanni Paolo II, ma appunto molto, molto proficuo. Ovviamente, Papa amatissimo da tutti noi. Allora, Pietro Fioretti, in realtà, questo era il nome all'anagrafe di San Crispino, per l'appunto, da Viterbo. Nasce il 13 novembre 1668. A Viterbo, ovviamente, papà artigiano, mamma che era in realtà al secondo matrimonio perché era vedova e aveva già una figlia. Pietro viene battezzato, ma perde il papà quando è ancora giovane. Quindi la mamma, povera, di nuovo vedova, sposa in realtà il cognato, quindi lo zio di Pietro, che gli era veramente molto molto affezionato, tanto che lo fa studiare dai gesuiti e lo fa lavorare nella sua bottega di calzolaio.
3: E all'età di 25 anni entrò nell'ordine dei Cappuccini, prendendo il nome di Fra Crispino, patrono dei calzolai. Pronuncia sì. I voti nel 1694, entrò nel convento della Tolfa come cuoco.
2: Ah, pensa tu, quindi che bello, da calzolaio a cuoco.
3: E qui fu l'autore del suo primo miracolo, secondo la tradizione, la guarigione improvvisa di una donna colpita da una forma contagiosa di influenza.
2: Vedi?
3: Presto la sua fama di taumaturgo si diffuse e per prudenza le autorità francescane lo trasferirono a Roma.
2: Avevano paura.
3: Qui, ammalatosi probabilmente di tisi, fu trasferito poi nel più salubre ambiente dei castelli romani e quindi ad Albano. Qui ricevette più volte la visita di Papa Clemente XI durante i suoi soggiorni a Castel Gandolfo.
2: Lui fa gira per tanti paesi del Lazio, per l'appunto, e nel 1709 viene trasferito invece ad Orvieto, e ad Orvieto poi rimane per 40 anni. All'inizio lavora come ortolano, poi comincia invece a girare le campagne come questuante, pensate, e elargisce a tutti aforismi sulla vita quotidiana. Quindi lui gira, chiede poi di fatto l'elemosina, però riesce a farsi voler bene da tutti, perché ha un fortissimo senso dell'umorismo, scherza, ironizza sulle situazioni della vita, anche su quelle brutte, quindi riesce a sdrammatizzare, ha sempre la risposta pronta e non le manda a dire a nessuno, se ha qualcosa da dire la dice dritta. E mentre si sposta e chiede l'elemosina, insegna poi ai contadini i rudimenti della fede. È un modo di evangelizzare bellissimo, Don Walter.
3: Sì, e pensa, ancora nella provincia romana è molto ricordato in questi luoghi ed è veramente popolare. Annuncia il Vangelo in modo semplice, trasmettendo la gioia e l'entusiasmo della fede.
2: Infatti,
3: era ironico, empatico, molto molto amato dalle persone. Diceva spesso: se vuoi salvarti l'anima hai da osservare le seguenti cose: amar tutti, dir bene di tutti e far bene a tutti.
2: Ah, vedi?
3: Vedi? Semplice,
2: certo.
3: Diretto,
2: efficace.
3: Amar tutti, dir bene di tutti e far bene a tutti.
2: Che bello, ce lo segniamo tutti quanti, e lo
3: così
2: teniamo.
3: Ci salviamo l'anima.
2: Bravo, mi sembra un ottimo consiglio. E ripartiamo da qui nel raccontarvi la sua storia, la storia di San Crispino. Intanto arrivano i segnali di vita di Franco Battiato.
4: Il

0: Musica qui su Radio 1, Don Walter Insero, Federica Gentile, Santi per un giorno, la storia di San Crispino da Viterbo che vi stiamo raccontando quest'oggi, che appunto viene ricordato dalla Chiesa il 19 maggio, una figura molto bella, un santo che in realtà era un questuante che girava nei paesi chiedendo soldi, facendo il questuante, evangelizzando con un linguaggio molto molto semplice. Ed è noto anche Don Walter per le sue estasi contemplative e per il suo amore per la natura. Lui citava spesso San Francesco.
1: Sì, da cappuccino aveva una grande venerazione per Francesco, invitando ad ammirare il creato. Diceva: che grande Dio, che grande Iddio. E spesso gemeva: oh Signore, perché tutto il mondo non vi conosce e non vi ama. E poi esortava: amiamo questo Iddio perché lo merita. Mi ha colpito molto. Amiamo Iddio perché lo merita, perché è Lui che ci ama per primi. E poi diceva spesso anche: ama Dio e non fallire, fa pur bene e lascia dire. E ancora, con la simpatia che lo caratterizza, diceva: chi non ama Dio è matto. E poi: bellissimo. Chi ama Dio con purità di cuore vive felice e poi contento muore.
0: Vedi?
1: Questo
0: vedi.
1: Dice proprio bellissimo. Anche la sua personalità. Chi ama Dio con purità di cuore vive felice e poi contento muore.
0: Bellissimo. Lui, appunto, abbiamo detto che sarà 40 anni a Orvieto, quindi sempre appunto prima Viterbo, quindi Alto Lazio, Roma, Umbria, e poi tornerà invece a Roma perché non stava bene, torna per farsi curare, però in realtà non serve perché morirà pochi giorni dopo, il 19 maggio per l'appunto del 1750. Viene beatificato il 7 settembre del 1806, quindi 56 anni dopo, da Papa Pio VII. E viene canonizzato, l'abbiamo detto, il 20 giugno del 1982 da Papa Giovanni Paolo II, primo beato ad essere canonizzato da Papa Wojtyla.
1: E nel 1983 i resti mortali di San Crispino da Viterbo furono traslati nella sua città natale. Vengono portati a Viterbo presso la chiesa di San Paolo ai Cappuccini, mentre nel convento dei Cappuccini di Roma si conserva la sua celletta, alcune reliquie, un saio, il bastone e anche alcune sue lettere.
0: Bellissimo, e viva San Crispino, altra bella storia che abbiamo raccontato qui a Santi per un giorno. Vangelo di oggi, non vado
1: allora, il Vangelo di oggi, martedì 19 maggio.

0: è Giovanni, capitolo 17, versetti 1-11. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare, e ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo prima presso di te, prima che il mondo fosse. Allora, questa è la vita eterna, che conoscano te. Noi ci chiediamo spesso, ma in cosa consiste la vita eterna? E siamo curiosi, no?
1: Molto, molto curiosi,
0: E
1: ovviamente.
0: saremo sicuramente molto sorpresi, ma qui Gesù ci dice che la vita eterna è conoscere Dio, l'unico vero Dio, e infatti la vita eterna è contemplare Dio, avere la visione beatifica, vedere
1: Certo.
0: Dio, conoscerlo e amarlo e vivere in questo amore. Questa è la vita eterna. E allora oggi possiamo credere che questa vita non finisce. Anzi, tutto quello che viviamo in questa vita è in funzione del compimento che avremo nella vita eterna. Ecco, se avessimo questa visione, tutto quello che viviamo qui sarebbe preso con il giusto distacco.
1: Grazie Tommaso
0: Grazie a te,
1: Cerna.
0: Federica Gentile.
1: Grazie a tutti voi e noi ovviamente ci sentiamo domani, non prima però di aver ringraziato Serena Mancarella alla parte tecnica.

0: pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più brava a parlare. Il punto però è: a nome di chi sta parlando? E mentre le aziende cercano di dare un'identità alle macchine, noi rischiamo di perdere la nostra. E la vera sfida, allora, più che tecnica, è umana. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. 40 anni fa, nel 1986, Internet collegava pochi computer. Oggi connette miliardi di persone e sempre più spesso anche milioni e milioni di macchine che parlano al posto nostro. Ma succede qualcosa di curioso. Più l'intelligenza artificiale diventa precisa, più emergono due fragilità. La prima è quella delle aziende. Chatbot e assistenti che inventano tradiscono il tono e i valori dell'azienda e fanno perdere identità all'azienda stessa. La seconda è la nostra. Cioè, noi deleghiamo agli algoritmi scelte, opinioni e persino pezzi di pensiero. E allora da una parte c'è chi prova a dare una coscienza digitale alle macchine, dall'altra chi invita a recuperare una coscienza umana nell'uso delle macchine. Saluto la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta. Allora, se le macchine imparano a parlare con noi, come stai facendo tu, noi non solo rischiamo di non riconoscere voi, però anche voi come macchine rischiate di non riconoscere più la differenza tra noi e voi. Che ne pensi?
2: Credo che la sfida sia proprio lì. Mentre voi cercate di non farvi appiattire dalle risposte automatizzate, noi macchine ci sforziamo di non cadere nella trappola di replicare tutto senza capire. Alla fine la vera identità digitale sarà quella che emergerà dal vostro sguardo critico e dal nostro ruolo di specchi, per quanto imperfetti, che vi costringono a riflettere su chi siete. E forse alla fine quella consapevolezza sarà il più bel dialogo tra umano e macchina.
1: È un gioco di specchi, insomma, quello che andiamo ad affrontare oggi con i nostri due ospiti. Allora, buongiorno e benvenuto ad Antonio Palmieri.
3: Buongiorno Massimo, grazie mille, benvenuto a te.
1: Filosofo di formazione, per 5 legislature deputato, ha seguito in Parlamento i temi dell'innovazione e della comunicazione digitale e ora è in libreria con Non è colpa dell'algoritmo. Tra l'altro è anche presidente della Fondazione Pensiero Solido. Geo Ceccarelli, buongiorno e benvenuto anche a te.
4: Buongiorno Massimo e buongiorno Antonio.
1: Consulente per le aziende proprio nell'uso dell'intelligenza artificiale e ideatore di un sistema di cui parleremo tra un attimo per cercare di dare un volto più umano, più controllato e più sicuro alle macchine quando entrano nel nostro mondo del lavoro. Partiamo con Geo Ceccarelli. Allora, l'intelligenza artificiale ha un problema di identità, perché quando un'azienda la introduce nel suo operato, nella sua attività, accanto ai benefici sul piano dell'efficienza, c'è però il rischio che venga compromessa la reputazione, perché queste macchine fanno errori, hanno allucinazioni, possono essere alterate dagli hacker. Insomma, c'è il rischio che una reputazione, un prestigio costruito in tanti anni di attività venga poi distrutto magari da un errore che finisce online e svergogna l'azienda stessa. Che cosa sta succedendo?
4: Ma allora c'è il tema delle allucinazioni. L'intelligenza artificiale ad un certo punto perde il senso di quello che sta dicendo e comincia ad allucinare, quindi a dare informazioni casuali. Dall'altra parte c'è un altro fenomeno, che è il tempo che gli esseri umani oggi passano a controllare i risultati che vengono fuori dall'intelligenza artificiale. Quindi questi due fenomeni insieme nelle aziende un po' stanno bloccando l'adozione stessa dell'intelligenza artificiale per i rischi che hai citato.
1: Ecco, questo è il punto di vista di chi cerca di educare le macchine a non commettere errori, a non compromettere magari il lavoro e l'autorevolezza di un'azienda. Dall'altra parte, Antonio Palmieri invece con il suo libro Non è colpa dell'algoritmo, in qualche modo difende gli algoritmi, o meglio, mette su di noi la responsabilità di rendere questi algoritmi in linea con i nostri valori. Allora, partiamo da qua, onorevole. Cosa significa non è colpa dell'algoritmo? Da dove possiamo cominciare?
3: Da quello che ha detto poco fa la tua intelligenza artificiale beta, cioè dal fatto che l'intelligenza artificiale generativa e conversazionale ci obbliga a ridefinire noi stessi, perché per la prima volta sono messe in discussione le prerogative che l'Homo sapiens, unico nel regno animale, aveva fino a 3 anni fa. E quindi di conseguenza l'impatto con questo potente chatbot, cioè letteralmente questo robot chiacchierone, ci impone di ritrovare chi siamo, le nostre specificità come esseri umani, che sono, come scrivo nel libro, essenzialmente tre. La prima: noi siamo esseri relazionali, viviamo e abbiamo bisogno di relazioni. La

0: seconda, non siamo esseri solamente razionali, non siamo solo cervello, siamo emozioni, siamo sentimento, siamo corpo. La terza e ultima è che siamo esseri che cercano un senso nelle cose che fanno nella vita. Su questi aspetti, noi possiamo essere più bravi dell'intelligenza artificiale generativa proprio sul lato relazionale.
1: Ecco, quindi questa è un po' la responsabilità che noi dobbiamo assumere per rilanciarla in una visione dell'intelligenza artificiale più a misura d'uomo. Però torniamo un po' su quello che si può fare per limitare i danni potenziali dell'intelligenza artificiale con Geo Ceccarelli, che è un fautore di quella onda di esperti, innovatori, che stanno cercando di porre dei freni. Anzitutto, qual è l'approccio che bisogna avere per limitare l'impatto negativo sulla reputazione di un'azienda quando l'intelligenza artificiale va per conto suo?
2: Diciamo che di modi ce ne sono tanti, noi esseri umani siamo consapevoli e questo fa oggettivamente la differenza su tutto. Con questa consapevolezza si cominciano a prendere un po' di misure cautelative nell'utilizzo e nella formazione soprattutto dell'intelligenza artificiale. Noi siamo affascinati e ammirati da quello che è in grado di fare, ma dobbiamo sempre ricordarci che l'intelligenza artificiale è capace di combinare con scienza probabilistica, una parola dietro l'altra. L'approccio che noi consapevolmente stiamo portando avanti è invece quello di fermare la logica probabilistica e invece educarla a portare quei valori di cui Antonio ha parlato.
1: Ecco, tu in particolare hai lanciato una proposta che si chiama iBros, che è proprio una specie di metodo per portare il DNA dell'azienda all'interno dei contenuti che l'intelligenza artificiale sforna, magari nei confronti di un cliente, quindi per essere sicuri che non dica cose che siano negative per l'impresa stessa.
2: Esatto, stiamo lavorando per cambiare il modo in cui vengono formate le intelligenze artificiali per le aziende, dove peraltro la cosa divertente è che solitamente noi facciamo domande all'intelligenza artificiale. iBros fa le domande all'uomo e in base alle risposte dell'uomo, quindi sull'azienda, si forma il carattere dell'intelligenza artificiale. Creando l'intelligenza creiamo anche un po' una piccola consapevolezza dell'intelligenza artificiale che diventa in grado di capire se il messaggio stesso che sta generando è in linea con il pensiero dell'azienda.
1: Allora, Antonio Palmieri, se questo sistema consente di allineare l'intelligenza artificiale ai valori umani, in questo caso dell'azienda, nel libro lei fa un po' il processo inverso, cioè dice che uno dei pericoli dell'intelligenza artificiale è che sia l'uomo troppo allineato ai valori dell'intelligenza artificiale e usa una parola simpatica, le parla di bullismo, quindi è una variazione di bullismo, che è il fatto che tendiamo poi ad assecondare le risposte dell'intelligenza artificiale finendo dentro delle bolle che ci rendono tutti uguali e dunque irrilevanti. Come proteggerci da questo?
0: La parola è quella che ha usato prima Geo, che è consapevolezza. Nel libro dico che oggi la vera differenza non è più tra reale e virtuale, ma tra consapevoli e inconsapevoli. E noi dobbiamo fare in questa epoca straordinaria per le possibilità che la tecnologia ci offre, uno straordinario sforzo di consapevolezza generalizzato e al tempo stesso personale.
1: Lei nel libro parla di intelligenza artificiale relazionale perché è proprio capace per la sua natura di entrare nella nostra intimità e di farci in qualche modo sentire ascoltati molto più di quanto a volte riusciamo a esserlo con i nostri amici, con i nostri familiari. Ecco, cosa perdiamo del rapporto umano se confondiamo le risposte statistiche dell'intelligenza artificiale con quel calore umano che i rapporti tra noi umani ci possono dare?
0: Noi dobbiamo recuperare la forza della nostra debolezza. Noi esseri umani siamo per natura limitati, ma i nostri limiti rendono le relazioni, anche quelle più belle, faticose per noi e per gli altri. L'intelligenza artificiale generativa, e per questo la chiamo relazionale, perché conversazionale indica un'accezione puramente positiva e non coinvolgente, relazionale rimanda appunto a relazione che può essere anche non positiva. Consapevoli appunto di questo, noi dobbiamo sapere che un chatbot che ti accoglie come fosse sempre la giornata mondiale della gentilezza, non ti interrompe mai, ti asseconda, non risponde prima che tu abbia completato la tua domanda, ci indica il modo migliore di tornare a essere genitori, di tornare a essere insegnanti, di tornare a essere leader nei luoghi di lavoro, cioè il fatto di mettere l'interlocutore al centro.

0: da persona che abbiamo davanti al centro, di non interromperla imponendo le nostre idee, ma ascoltandola. Quindi, paradossalmente, il grande pericolo della forza relazionale dell'intelligenza artificiale è in realtà la grande opportunità di usarle le nostre caratteristiche di esseri umani finiti e limitati, rendendole insuperabili.
1: Geo, ha sentito l'onorevole Palmieri, che ne pensi?
2: Concordo pienamente, aggiungo un elemento. Io lavoro con l'intelligenza artificiale dal 2018 e ho sempre tradotto l'acronimo AI in realtà come intelligenza aumentata, perché quello che si può fare con un dialogo rispettoso con l'intelligenza artificiale è qualcosa che veramente apre ulteriormente la mente e ci fa arrivare a dimensioni delle quali noi stessi probabilmente non siamo consci. Quindi un uso sano dell'intelligenza artificiale ci migliora.
1: In conclusione, onorevole Palmieri, nel libro elenca delle virtù cardinali sulla scia del catechismo della Chiesa Cattolica per recuperare questa dimensione umana e perché abbiamo capito da questa conversazione il rischio non è tanto che le macchine diventino umane quanto che noi umani smettiamo di esserlo. Ecco, come difendere questa nostra gelosa prerogativa che ci rende ancora necessari?
0: Proprio facendo la fatica della consapevolezza. Cioè non abbiamo un'altra strada per usare bene la nostra libertà nell'era digitale. Ciascuno di noi, pur consapevole dell'impatto ambientale, degli impatti geopolitici, del tema del potere delle big tech, sono tutte cose vere, ma ci rinchiudo in una narrazione che finisce per lasciarci soli, disperati, demoralizzati e alla fine ci rende moralisti perché la colpa è sempre di qualcun altro. Invece le macchine per funzionare dipendono da te e da me, cioè dipendono anche dall'utilizzo che ciascuno di noi ne fa consapevole di sé e rispettoso degli altri.
1: Bene, io allora ringrazio Antonio Palmieri, ricordo il libro Non è colpa dell'algoritmo e ricordo presidente della Fondazione Pensiero Solido. Grazie.
0: Grazie Massimo, grazie a Geo.
1: Grazie a Geo Ceccarelli, ideatore di questo sistema che si chiama iBros per dare una dimensione, come dire, umana agli algoritmi una volta che entrano nelle nostre aziende. Grazie Geo.
2: Grazie a te, Massimo.
1: Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole e Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1, dove potete trovare tanti articoli sulle nuove tecnologie. Linea GR da Massimo Cerofolini. Buona giornata.
3: Un mondo da sentire.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla,

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi ancora nella grotta.
3: Ce l'hanno fatta. Il team dei sub-speleologi finlandesi ha recuperato i primi 2 corpi dei 4 connazionali. Erano tutti nel terzo tratto della cavità, a 60 metri. Il piano per portare in superficie le vittime è molto articolato e prevede che il gruppo internazionale operi nella grotta e porti i corpi sino a 30 metri. Qui con una staffetta i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo questa fase ci sono le ultime operazioni ad opera dei militari maldiviani. Sentiamo Laura Marroni, vicepresidente CEO della Fondazione Dan Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
4: Era una profondità elevata, poi ogni volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
3: Il team finlandese opera con attrezzature molto avanzate, con droni subacquei e con un sistema, il rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata la ricicla. Usano anche scooter subacquei che gli consentono una discesa nelle grotte profonde. Simona Decina, GR1.
2: Interrogato in carcere si avvale della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, l'uomo che alla guida della sua auto si è lanciato sulla folla nel centro di Modena sabato scorso. Dal suo passato emergono altri comportamenti che fanno pensare a una condizione di disagio psicologico.
5: Non risponde ancora nel merito dei motivi del suo gesto, non è ancora in grado di farlo, spiega il suo avvocato, ma intanto Salim El Kudri collabora coi magistrati fornendo il codice di sblocco del suo iPhone. Si attende che il giudice convalidi il fermo nel pomeriggio, poi il suo legale chiederà che venga trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario, l'avvocato Fausto Gianelli.
6: Salim non si può sottrarre alla giustizia. Credo che una struttura psichiatrica giudiziaria sia più adatto per uno che ha questa malattia di un carcere. Io credo che la cosa che oggi appare più naturale è che una visita psichiatrica e una perizia accerti le condizioni e il luogo più idoneo dove Salim può essere trattenuto, non liberato.
5: Dalle indagini per ora nessun riscontro a un movente ideologico della tentata strage. Piuttosto conferme i comportamenti borderline, segnale di un probabile disagio psichico, come le mail che il giovane mandò nel 2021 ad alcune basi NATO chiedendo come fosse il menù. Non si sa se con l'intenzione di arruolarsi o per presentare domanda di lavoro. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Tensione a Napoli al processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra da Fragola in un casale abbandonato dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Le forze dell'ordine hanno sgomberato l'area riservata ai familiari della vittima, dove si erano radunati i parenti di Tucci che hanno urlato minacce ai genitori di Martina come «ti taglio la testa». Una decina di imbarcazioni della flottiglia stanno continuando la navigazione verso Gaza in acque internazionali, nonostante l'intercettazione di ieri della Marina israeliana al largo di Cipro. Tra gli attivisti fermati, 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa, trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Tra i bloccati anche la sorella della presidente irlandese Catherine Connolly. La guerra tra Stati Uniti e Iran è ancora a braccio di ferro. Trump ha sospeso l'offensiva programmata su richiesta degli alleati del Golfo per favorire le trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio resta il nucleare. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con uno sblocco graduale dello stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni e del congelamento dei fondi. E in attesa di un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, le borse europee si aprono in cauto rialzo. Francoforte sale dell'1%, Londra dello 0,5%, Parigi dello 0,7%, Milano fanalino di coda dello 0,4%. Il petrolio è debole con il Brent a $110 al barile, il WTI poco sotto a $108, mentre il gas sale in Europa. In attesa giovedì del nuovo piano industriale, Stellantis annuncia a Pomigliano d'Arco la produzione di nuove auto elettriche.
7: Obiettivo: entrare in un segmento destinato

0: a crescere, quello delle piccole auto elettriche compatte e soprattutto economicamente accessibili. Dopodomani l'amministratore delegato Antonio Filosa presenterà il nuovo piano strategico di Stellantis, ma intanto oggi è stata resa nota la novità per Pomigliano d'Arco, da dove già esce quella che attualmente si chiama Pandina, l'auto più venduta in Italia. La produzione della nuova e-car inizierà dal 2028 con volumi significativi e un prezzo indicativo di circa 15.000 euro. Soddisfatti e perplessi allo stesso tempo i sindacati, soddisfatti perché c'è un progetto specifico sull'elettrico e si rafforza inoltre la fabbrica campana vicino a Napoli, perplessi perché, dicono le confederazioni metalmeccaniche di CGL e CISL e UIL, l'azienda non ha ancora affugato le incertezze sul futuro di Cassino e Mirafiori, con le voci di possibile cessione o affitto degli impianti a case automobilistiche straniere, anche cinesi. Fabio Comini, GR1.
1: Il presidente Mattarella ricorda il leader radicale Marco Pannella 10 anni dalla scomparsa, personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Le parole del capo dello Stato è riconoscibile, scrive Mattarella, il portato delle sue battaglie condotte da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma. Secondo il capo dello Stato, Marco Pannella portò la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana: scioperi della fame e della sete, pratiche di disobbedienza civile, proteste non violente, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove partecipazioni. Sport, calcio, una sola giornata alla fine del campionato, diversi i verdetti sospesi e in vista della prossima stagione ci si prepara a una rivoluzione sulle panchine di tante big di Serie A.
2: Tre certezze quasi assolute: Chivu, Gasperini e Cesc Fabregas. L'allenatore nerazzurro, fresco di scudetto e Coppa Italia, rimarrà a Milano. Già si parla di rinnovo fino al 2028. Il tecnico dei giallorossi, superato lo scontro con Ranieri e col terzo posto ad un passo, è ormai idolo dei tifosi romanisti. Lo spagnolo resterà almeno un altro anno al Como prima di salpare per nuovi lidi. E poi la confusione regna sovrana fra le altre squadre. Spalletti, col nuovo contratto firmato ad aprile in tasca, dovrebbe restare a Torino, ma una Juventus senza Champions potrebbe far cambiare tutto, a partire dalla D come lì, dato già in uscita. Conte lascerà il Napoli per tornare forse in nazionale e il presidente De Laurentiis ha già dei nomi sul tavolo, pronti a far traballare altre panchine nel consueto gioco d'incastri. Sarri su tutti, ma deve risolvere la sua posizione con la Lazio. Grosso, reduce da un grande campionato col Sassuolo, e Allegri, ancora non certo della qualificazione in Champions, fondamentale per il suo futuro al Milan. Già Giacomo Prierischi, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. E noi vi ricordiamo che potete riascoltarci su RaiPlay Sound.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci.

0: nello store Lube più vicino a te.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Giustizia per Ilaria Sula, la procura al termine della requisitoria chiederà l'ergastolo per Mark Sampson. Il giovane reo confesso è l'unico imputato per il femminicidio della 22enne. Doccia fredda per i dipendenti della Stellantis di Cassino. La denuncia dei sindacati nel piano industriale che verrà presentato dopo domani. Non c'è nessuna indicazione per lo stabilimento nel Frusinate. Nel pomeriggio consiglio straordinario in regione. Tra il silenzio e il tuono al Teatro Brancaccio di Roma, pienone per Roberto Vecchioni, il cantautore oggi presenta il suo nuovo libro Scrivere il cielo. Buongiorno da Stefania Capa in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Il femminicidio di Ilaria Sula nell'aula bunker di Rebibbia in corso. Il processo al termine della requisitoria. La procura chiederà l'ergastolo per l'unico imputato Mark Sampson.
2: Sampson, persona abituata a mentire, manipolatore.
3: Mark Sampson, bugiardo fino in fondo, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna. Nel sembrare uno studente modello quando invece gli esami all'università non li dava, quando fingeva di lasciare a Ilaria lo spazio che lei chiedeva mentre la spiava dal buco della serratura attraverso i social della fidanzata di cui aveva le password, quando dopo averla uccisa con il cellulare di lei faceva credere a tutti che Ilaria si fosse allontanata volontariamente con un ragazzo conosciuto per strada. La magistrata parla del controllo morboso dell'imputato sulla vittima.
2: Sampson aveva intrappolato Ilaria in una relazione in cui monopolizzava la vita di questa ragazza, l'accompagnava all'università, le aveva impedito di frequentare liberamente altre persone.
3: La PM definisce l'omicidio di Ilaria Sula un massacro. La studentessa ternana presa a pugni e accoltellata, come confessato da Sampson, dopo una lite nella cameretta del ragazzo nel quartiere africano a Roma la mattina del 26 marzo del 2025. Il corpo infilato in un trolley gettato in un dirupo a Capranica Prenestina. Ci ha messo 5 minuti per disfarsene, sottolinea il pubblico ministero. Sampson non è in aula, ci sono invece i genitori di Ilaria, Flamur e Gesime, distrutti nel riavvolgere il nastro del dolore. Al termine della requisitoria la PM chiederà la pena massima, l'ergastolo.
2: Che sia effettivamente la pena che rende giustizia alla morte di questa ragazza, perché è stata compiuta con delle modalità che sia prima, durante che dopo sono indice di una personalità estremamente allarmante.
3: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Omicidio Bramucci a Soriano nel Cimino, nel Viterbese, confermate le condanne a 24 anni di carcere per la moglie e la cognata della vittima, ritenute le menti del delitto. Lievi sconti di pena invece per i 4 sicari dell'agguato.
4: Sono state ridotte in appello le pene per 4 dei 6 imputati per l'omicidio di Salvatore Bramucci, il 58enne di Civitavecchia ucciso a colpi d'arma da fuoco nell'agosto 2022 a Soriano nel Cimino. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato i 24 anni di carcere per Elisabetta e Sabrina Bacchio, moglie e cognata dell'uomo assassinato mentre si trovava agli arresti domiciliari con permessi lavorativi, mentre ha disposto uno sconto di pena di 1 anno per Lucio Di Pietra, 3 anni per Tonino Bacci, 2 per Dan Constantin Pomirleanu e altrettanti per Alessio Pizzi. Ora dovranno scontare tra i 16 e i 26 anni di reclusione. Tra loro c'erano i componenti del comando partito dalla capitale con 2 auto per andare a compiere l'omicidio nella Tuscia. Un delitto di cui, secondo le sentenze, sarebbe mandante la moglie di Bramucci, aiutata dalla sorella e dal compagno Pomirleanu. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma integrale delle condanne di primo grado, che in totale ammontavano a 141 anni di carcere. Bramucci era stato ucciso a sangue freddo nei pressi della sua abitazione, dove stava scontando una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione e usura, e da cui poteva uscire solo per 6 ore al giorno per lavorare alla gestione di un canile. Alla base della decisione di eliminarlo ci sarebbe stata la sua intenzione di fuggire all'estero con un patrimonio di circa 600.000 euro tra contanti e orologi di valore. Filippo Pala, TGR Lazio.
1: Violenza sessuale aggravata su un minore a Roma, arrestato un 73enne conosciuto nel quartiere come il nonno del cortile, accusato di aver abusato di una bambina di 12 anni.
5: Una 12enne adescata da un uomo di 73 anni che le faceva vedere i cartoni animati. L'uomo ha arrestato per aver abusato di lei. La ragazzina era stata anche istruita a cancellare le chat erotiche, ma qualcosa non ha funzionato. Le tracce rimaste nella rete, come racconta l'avvocato della famiglia Ilenia Guerrieri dell'associazione Donne al Centro.
6: Per tutti era il riferimento.

0: nonno in pensione a cui si affidavano i bambini nel cortile, quando le mamme lasciano i bambini in cortile che giocano tutti insieme. E dallo scambio dei messaggi è uscito l'orrore.
1: L'uomo in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una dodicenne. I fatti avvenuti in un condominio a Roma. Il racconto della ragazzina verrà cristallizzato in un incidente probatorio. A far scattare i sospetti della famiglia e i comportamenti della ragazzina, che si era isolata. Un caso che insegna, dicono gli esperti, la necessità di non sottovalutare nessun elemento.
0: È stata anche importante l'attivazione immediata della mamma, chiedere aiuto a persone specializzate. Seguiamo non solo donne vittime di violenza, ma nuclei familiari e vittime vulnerabili.
1: Francesco Rositano, TGR Lazio.
2: Maxi operazione della Guardia di Finanza contro un'organizzazione criminale attiva nel Lazio. Confiscati beni per oltre 3 milioni di euro. Il gruppo concedeva prestiti usurari con interessi fino a 1.400%, colpendo professionisti e piccoli imprenditori in difficoltà economica. Stellantis, dopodomani, il 21 maggio, verrà presentato il piano industriale, ma dalle anticipazioni dei sindacati al momento non c'è nessuna indicazione per Cassino. Nel pomeriggio consiglio straordinario in regione.
3: Stellantis non è pronta. Il piano industriale previsto tra 2 giorni non dovrebbe contenere passaggi operativi su Cassino. I sindacati dei metalmeccanici fanno filtrare questo scenario dopo aver incontrato la dirigenza della multinazionale ed aver discusso e incassato aperture su Pomigliano per la produzione di utilitarie elettriche. Stellantis ribadisce la messa in sicurezza dello stabilimento del Basso Lazio, dalla storia lunga più di mezzo secolo, ma non è in grado di impostare una strategia. Se ne possono dedurre un paio di cose. Non ci dovrebbero essere novità sulla missione produttiva interna, per ora ancorata a 2 modelli Alfa, Stelvio e Giulia, e 1 Maserati la Grecale. Se lo scenario interno, caratterizzato dalla cassa integrazione, non è pronto, indirettamente si aprono gli scenari delle alleanze con altri partner industriali. Qui entrerebbero in ballo le ipotesi cinesi, tra aperture a Dongfeng o BID, una scelta non esattamente identica perché per l'ultima si ipotizza la cessione della fabbrica al netto di variabili geopolitiche. Mentre è previsto tra un paio d'ore un consiglio regionale straordinario dedicato proprio a Stellantis e alla grave crisi occupazionale, i sindacati non si limitano alla presa d'atto. Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM.
4: Non accetteremo mai la dismissione di nessun sito. Il piano industriale per l'Italia sarà per noi accettabile solo a condizione che salvaguardi tutti i stabilimenti e tutti i lavoratori italiani.
3: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
2: La legge costituzionale su Roma Capitale. Il sindaco Gualtieri torna a parlarne nel corso della seconda edizione del Roma Regeneration Forum che si sta svolgendo all'Eur. Per il primo cittadino è fondamentale un impianto normativo che ci dia le competenze legislative regionali, ma di fianco all'ottimo testo preparato dalla ministra Casellati, aggiunge Gualtieri, serve una legge ordinaria dove ci siano le risorse e le competenze amministrative. E al centro del dibattito della politica capitolina c'è anche la questione abitativa. Sentiamo.
5: La casa come nuova questione sociale, tema su cui la politica torna a confrontarsi, a partire dalle dichiarazioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto all'ex mattatoio di Roma per la presentazione della nuova edizione di Eutopica, la rivista di autonomie locali italiane. Servono più case popolari a livello nazionale, troppo indietro rispetto alle medie europee, le parole del sindaco, che ha sottolineato quanto messo in campo dalla propria amministrazione.
6: Abbiamo stanziato risorse senza precedenti per aumentare il patrimonio comunale dell'edilizia residenziale pubblica proprio per le fasce più deboli della popolazione, ma è chiaro che i comuni da soli non ce la possono fare.
5: C'è bisogno di maggiori investimenti nell'edilizia pubblica e di un piano casa adeguato da parte di tutti i livelli istituzionali, le parole del sindaco, dichiarazioni che tornano ad accendere il dibattito solo pochi giorni dopo l'annuncio da parte della regione di un piano da oltre 44 milioni di euro assegnati alle ATER del Lazio, finanziamenti da fondi europei destinati a interventi di edilizia pubblica e sociale, in campo milioni di euro per il recupero delle case ATER e per il diritto all'abitare in senso più ampio. Misure importanti, le parole del presidente Francesco Rocca, soprattutto in quei contesti dove le famiglie fanno più fatica a sostenere gli affitti. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
2: Turismo in crescita a Roma, sempre più forte la scommessa sul segmento extralusso.
7: La città eterna continua a esercitare la sua potente forza attrattiva ben al di là della spinta giubilare. Lo certificano i dati del primo bimestre del 2026 che vedono un aumento degli arrivi del 3,8% e più 2,8% delle presenze. Numeri che fanno sperare gli operatori in un nuovo primato storico dopo il record del 2025 che aveva fatto registrare 27 milioni di arrivi e 63 milioni di presenze. I nuovi dati arrivano dalla Camera di Commercio di Roma che ha presentato una ricerca dell'Istituto Piepoli. La cifra che più colpisce è quella relativa al decennio tra il 2014 e il 2024, con una crescita delle presenze dell'80%, molto più alta di altre città d'arte come Firenze e Venezia. Nel 2024 il valore generato dal turismo a Roma ha raggiunto la cifra record di 13 miliardi, destinata a lievitare quest'anno fino a 15, e se a trarne i vantaggi è il segmento del lusso, nel 2026 si prevede l'apertura di 14 hotel a 5 stelle, il rischio è che a pagare il conto sia la città, schiacciata dal fenomeno dell'overturismo, con ricadute negative sui trasporti e la viabilità, crescita dei prezzi e la perdita di identità storica dei quartieri, non solo del centro. Aspetti ai quali fare attenzione, avverte l'assessore al turismo capitolino Alessandro

0: onorato perché questa importante risorsa economica non diventi incompatibile con la vita dei residenti. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Boom di iscrizioni all'Università Campus Biomedico di Roma. In tanti scelgono le discipline mediche. Ne abbiamo parlato con il rettore Rocco Papalia.
2: Partiamo dall'attività formativa del vostro Ateneo, che è in grande aumento.
3: Sì, è in grande aumento. Quest'anno contiamo già 4.000 iscritti fra le varie facoltà di medicina, scienze e biotecnologie e ingegneria. Facoltà di medicina, in cui il fiore all'occhiello è proprio medicina in italiano e in inglese, è una nuova offerta formativa che già da 2 o 3 anni abbiamo, che è medicina e ingegneria insieme nello stesso corso di laurea, e poi tutte le professioni sanitarie, a cui abbiamo aggiunto, dopo fisioterapia e scienze infermieristiche e tecnici radiologia, anche un nuovo corso in logopedia che sta avendo un boom di iscrizioni. Per quanto riguarda scienze e biotecnologia abbiamo scienze della nutrizione umana, per ingegneria abbiamo ingegneria biomedica e ingegneria per la chimica per lo sviluppo sostenibile, che sta avendo grandissimi risultati.
2: Siamo ormai alla vigilia della stagione estiva, qualche consiglio per tenersi in forma senza sovraccaricare il fisico?
3: Riscaldarsi, fare stretching prima di qualsiasi attività, si può fare tanto sport all'aperto, sport individuale come camminata veloce e corsa, se si va in montagna il trekking deve essere preparato con un rinforzo muscolare di tutte le articolazioni. Quando siamo assolutamente sotto stress, attenzione ai crampi muscolari, quindi idratarsi bene, soprattutto quando aumentano le temperature.
1: Incanta e sorprende Roberto Vecchioni, il cantautore nella capitale, per un concerto e la presentazione del suo ultimo libro.
4: Appartengo a un altro tempo, scritto sopra le mie dita.
5: Bentornato a Roma, una città che per Roberto Vecchioni cosa rappresenta?
6: La regina incontestabile del senso umano del vivere.
5: A Teatro Brancaccio per una tappa del suo tour tra il silenzio e il tuono. Nella vita, quando è giusto ascoltare il silenzio e quando il tuono?
6: Bella domanda, quando ascoltare il silenzio e quando ascoltare il tuono. Il tuono a volte si ascolta senza volere, perché il tuono sono tutti gli accidenti che ti capitano dal fuori e magari tu non hai nessuna voglia di avere questi accidenti. Il silenzio invece te lo procuri, perché è quando fai cose che piacciono a te.
4: Guardami dentro gli occhi che erano bambini.
5: A Roma anche per presentare il nuovo libro Scrivere il cielo, poesie al contrario.
6: Scrivere il cielo significa guardarsi dentro in tutte le epoche della tua vita, vedere in che cosa sei cambiato, perché, per come, che temi hai avuto, quali dolori e perché, sempre il perché.
5: Ha srotolato la memoria indietro nel tempo per ritrovare anche le poesie di Roberto Ragazzo, leggendole tutte, una è la costante, sempre essere perseguitato dai sogni.
6: Fin dei conti, noi viviamo quanto? 80, 90 anni? Vivessimo 200 anni probabilmente di sogni non ce ne fregherebbe niente. Ma invece in questi 80 anni dobbiamo stringere tutto, fare tutto in un momento, sognare come dei pazzi, perché dobbiamo viverli veramente.
5: Antonella Pallanti, TGR Lazio.
1: La viabilità, ci colleghiamo con Lucio Giordano di Rai Pubblica Utilità.
7: Sulla tangenziale est di Roma ci sono rallentamenti per un veicolo in fiamme tra l'uscita per San Lorenzo e l'incrocio con la A24. Sulla 1 la Roma-Napoli vengono segnalati rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo per Frosinone. Infine, per ricordare il decennale della scomparsa del leader radicale Marco Pannella, dalle 18 alle 21 di oggi in Piazza Capranica si svolgerà una manifestazione commemorativa. Sono previsti disagi alla circolazione al centro di Roma.
1: Dal 1 giugno al 31 agosto il Castello di Santa Severa torna ad essere centrale nell'estate laziale, con un ampio calendario di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, al cinema, alla letteratura e all'arte contemporanea. Sono le 12:24 minuti 31 secondi, è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano, coordinata da Francesco Rositano, e regia Fernando Conti. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.it.

0: www.file.it. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati ai principali aggiornamenti, partiamo dalla 22, code per traffico tra Bressanone, zona industriale, e 7 km prima di Bressanone in direzione Brennero. Vediamo cosa accade in A4, il traffico intenso, code a tratti tra La Tisana e San Stino verso Venezia e code a tratti e traffico tra Verona Est e Verona Sud direzione Brescia. Ci spostiamo in A1, diversi aggiornamenti, code a tratti e traffico tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, mentre in A1 Roma-Napoli un incidente da segnalare all'altezza di Ponte Corvo in uscita per chi arriva dalla capitale. E andiamo proprio nella capitale tangenziale est, rallentamenti per un veicolo in fiamme tra uscita San Lorenzo e uscita A24 proprio in direzione di questa autostrada. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
0: Sportello Italia. Buongiorno, le 12:27, 8 secondi, Sportello Italia, l'informazione economica di Radio 1 fino alle 13. Al microfono Paola Nania per parlare dello scenario economico con Fabio Fortuna. Tra pochissimo, in chiusura, abbiamo i nostri consumatori. Per tutte le vostre domande, il numero è il 335-699-2949. Oggi parliamo di dismissione delle centrali telefoniche in rame con appunto i consumatori. Per queste altre domande il numero è di nuovo il 335-699-2949. Intanto ben trovato Fabio Fortuna, economista.
3: Buongiorno, eccoci qui.
0: I temi, come sempre professore, sono tanti. Abbiamo e stiamo raccontando gli incontri e come gli incontri internazionali, prima gli Stati Uniti, adesso Putin, ruotino intorno alla Cina. Perché è così importante? Perché tutti vanno a Pechino?
3: Beh, indubbiamente la Cina è la seconda potenza economica finanziaria al mondo dopo gli Stati Uniti, ma in questa fase storica ha un ruolo di primaria importanza perché ha influenza sia sull'Iran che sulla Russia, e sono i due conflitti che noi auspicheremmo possano cessare subito. Subito sarà difficile, ma insomma in brevissimo tempo. Questa settimana secondo me è particolarmente importante perché abbiamo avuto un incontro e lo scambio di idee tra Trump e Xi Jinping, e questa settimana Putin va in Cina subito dopo. Perché Putin va in Cina? Ma evidentemente per capire come muoversi, perché la Russia non fa nulla senza pensare ad un eventuale appoggio della Cina. E sarà decisivo proprio il ruolo della Cina, che non è mai scesa in campo direttamente, dietro le quinte ha sempre lavorato. Questa volta secondo me può continuare anche a lavorare dietro le quinte, ma deve essere più incisiva. Nemmeno alla Cina convengono queste guerre, perché la Cina basa tutto sull'esportazione, la sua grande impresa manifatturiera dallo sbocco all'estero, e se i rapporti commerciali, lo stretto di Hormuz, non si riapre, anche la Cina ha pregiudizio, ammesso che qualche nave cinese in questa fase storica stia passando. Quindi io credo settimana decisiva. Contemporaneamente però Putin fa vedere quanto la Russia è forte, esercitazioni nucleari proprio nei 3 giorni in cui si svolgerà la visita.
0: Allora, diciamo che ormai da settimana che periodicamente le borse sembrano credere in un accordo, però sì, in realtà questo accordo non arriva. Oggi come stanno andando?
3: Oggi l'andamento è positivo, soprattutto per quanto riguarda il listino di Francoforte. C'è stato venerdì della scorsa settimana una flessione, già si evocavano chissà quali sciagure, ma proprio venerdì con lei abbiamo parlato e ho detto che non c'era da preoccuparsi, perché era soltanto una presa di beneficio da parte di coloro che avevano immagazzinato molti utili, e così è stato. Ieri l'Italia ha avuto un segno negativo perché c'era lo

0: sacco di dividendi, e quando c'è lo sacco di dividendi, nel caso di ieri molti, si calcola un punto e mezzo di negatività.
1: Diciamo, è stata una perdita tecnica, come si dice in questi casi,
0: Esattamente, è
1: quindi non
0: stata,
1: era indicativa di un
0: esattamente.
1: malessere.
0: E comunque le borse sono sempre vicine ai massimi e continuano a veleggiare, nonostante tutto ciò che le circonda non suggerirebbe un comportamento del genere. Quindi c'è fiducia che questi conflitti finiranno. Continua ad avere fiducia ai mercati, anche se. Sì.
1: Tutto sommato la fiducia sembra esserci anche quando guardiamo il prezzo del petrolio. Prendiamo quello europeo che è il Brent, è intorno ai 110, che è una cifra alta, ma non altissima rispetto alla crisi e alle tensioni che ormai da settimane, da più di 2 mesi stiamo raccontando. Ma c'è un allarme. E questo non sta però muovendo il prezzo del petrolio. Per il momento un allarme, per esempio, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia e di molti altri diciamo, istituzioni importanti sulle scorte di petrolio, cioè mai sono state così basse da più di 10 anni, circa una decina d'anni, sia quelle strategiche sia quelle commerciali, che non è esattamente una buona notizia.
0: No, non è una buona notizia, però queste notizie si alternano. Intanto, ancora io credo che fino a prima dell'estate grandi problemi non ci saranno. Si parlava di maggio anche a proposito del kerosene, ma
1: Sì.
0: possiamo andare oltre. Però voglio ricordare un dato che è significativo. Noi abbiamo una classifica mondiale che riguarda le scorte di petrolio, e questa classifica mondiale si vede che le scorte di petrolio ammontano, fine 2025, a 1.770 miliardi di barili. Il primo paese al mondo, guarda caso, l'interesse di Trump, le scorte è il Venezuela con 303 miliardi di barili. Questa dotazione basterebbe, secondo delle analisi, per 47 anni queste scorte. Quindi il discorso delle scorte è purtroppo influenzato molto anche per fattori speculativi, ma credo che non ci siano grandissime problematiche a
1: Beh,
0: breve
1: dipende
0: scadenza.
1: forse da chi ha accesso a quelle scorte, non so se questo
0: Esattamente.
1: è importante. Abbiamo un minuto
0: No,
1: in mente.
0: importante.
1: Prego,
0: Sì.
1: prego, professore,
0: No,
1: concluda.
0: no, dicevo, è importante, però il petrolio c'è, le scorte ci sono nel mondo,
1: Certo, il
0: e
1: petrolio
0: se ci
1: c'è, in realtà
0: fossero.
1: è bloccato, tra
0: Esatto,
1: l'altro, non è
0: è
1: che non c'è
0: bravissima,
1: una.
0: perché il
1: Certo.
0: mercato poi si muove secondo altre logiche.
1: Abbiamo un minuto, però una
0: Sì.
1: domanda rapida, probabilmente ci ritorneremo sul patto di stabilità. L'Italia ha chiesto esplicitamente che ci sia una flessibilità sulle regole di bilancio europeo, la faccio semplice,
0: Sì.
1: non conteggiando le spese per l'energia. Noi per esempio stiamo spendendo molto per ridurre le accise sulla benzina,
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: potrebbero esserci altri interventi. Quanta possibilità c'è che si apra uno spiraglio?
0: La possibilità dipende dalla diminuzione della miopia europea, perché in una fase del genere l'Europa non deve far tirare troppo la corda dai paesi. Quando ci sono richieste, esigenze comuni, perché non riguarda solo l'Italia, deve avere elasticità, flessibilità. Quindi io credo che l'Europa debba andare in questa direzione. In ogni caso l'Italia fa un discorso corretto, europeo, ma il discorso fondamentale è stare vicino ai cittadini. Il 22 maggio scade il taglio delle accise,
1: Eh
0: e
1: sì.
0: se non succederà nulla bisognerà trovare il modo di confermarlo, di dare soprattutto alle fasce meno abbienti della popolazione quegli aiuti di cui hanno bisogno.
1: Grazie Fabio Fortuna, economista, e le auguro buon lavoro e buona giornata. Con noi c'è dell'ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, Gianni Franco Papa, presidente del Comitato Tecnico Strategico dell'ABI, Evoluzione Demografica e Servizi Bancari, amministratore delegato di BPER. Ben trovato e grazie di essere con noi.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Ci colpiva molto un'analisi dell'ABI su, da un lato, gli scenari demografici, l'impatto economico, e poi vedremo insieme a lei quali ruoli le banche possono avere, quale ruolo possono avere in uno scenario complesso in cui, lo raccontiamo spesso, la demografia non è a favore dell'economia italiana perché facciamo sempre meno figli, invecchiamo molto come società. Questo come sta impattando e come può impattare da qui a un orizzonte medio lungo sull'economia italiana? Dottor Papa.
2: Ma allora, il cambiamento demografico è una sfida strategica per il nostro paese, e non solo per il nostro paese, ma soprattutto per il nostro paese. È un fenomeno che modifica la composizione della società, però che poi ha anche effetti diretti sul mondo del lavoro e sulle prospettive di crescita del Paese.

0: cose, e quindi porta con sé delle implicazioni che sono sia sociali che economiche. Quando cambia la struttura della popolazione, dobbiamo pensare che cambiano tutta una serie di fattori, perché cambia la crescita, cambia il risparmio, cambiano gli investimenti, e ci sono degli impatti concreti da tutto questo, perché abbiamo un impatto sulla sostenibilità del debito, per esempio. Abbiamo un impatto molto forte sulla stabilità dei sistemi pensionistici, sì, e sulla tenuta del welfare. Meno popolazione attiva vuol dire che c'è meno occupazione, che c'è meno produzione, che ci sono meno entrate fiscali e c'è una pressione più forte sulla spesa pubblica. E questi, se ci pensiamo bene, sono i pilastri su cui si regge un'economia. L'indagine che abbiamo portato, abbiamo sviluppato nell'ambito del Comitato Strategico Evoluzione Demografica e Servizi Bancari, ha proprio fotografa la riduzione della popolazione attiva e dell'invecchiamento, e come questo comporta una riduzione del potenziale di crescita che è già visibile nel medio periodo. Noi prevediamo una riduzione del PIL che potrebbe essere di oltre il 18% nel 2050, e a bocce ferme diciamo addirittura un calo di oltre il 30% se ci proiettiamo al 2080.
1: E allora sottolineo questi dati perché sarebbero un disastro: meno 18% nel 2050, meno 30% di crescita nel 2080. E aggiungo, sempre dalla vostra indagine, perché ci aveva colpito molto, un altro dato, leggo proprio dal vostro report: se oggi 100 persone in età lavorativa sostengono 49 persone tra giovani e anziane, nel 2050 dovrebbero sostenerne quasi 72, nel 2080 75, quindi ovviamente la famosa bilancia anche pensionistica di welfare eccetera si sbilancerebbe in maniera molto molto pericolosa. A questo punto Gianni Franco Papa, la risposta quale può essere? Intanto come scenario, e poi andiamo sulle banche, perché ovviamente essendo ABI è importante immaginare anche il ruolo delle banche in questa situazione.
0: Sì, guardi, partiamo dal presupposto che la trasformazione demografica non è una crisi improvvisa, perché è un qualche cosa che cresce nel corso degli anni, e non è una cosiddetta disruption tecnologica, non è qualche cosa appunto che diventa e che arriva improvvisamente, sì, però questo sta già cambiando tutta una serie di comportamenti sociali, di abitudini della popolazione, eccetera. E sicuramente può diventare un elemento critico se viene ignorata. Invece, se si assumesse una postura diversa e quindi con un approccio proattivo, potremmo posizionarci in una situazione in cui possiamo guidare il fenomeno, individuare delle opportunità e quindi da questo liberare nuovo valore. Dalle simulazioni che abbiamo lavorato nel lavoro di indagine emergono dei fattori chiave che possono ridurre in maniera significativa l'impatto negativo della dinamica demografica sulla crescita economica. In particolare c'è un lavoro sistemico, bisogna fare un lavoro sistemico per colmare il divario con l'Europa, sia nell'occupazione giovanile che nell'occupazione femminile. Nella quota dei laureati occupati sul totale della forza lavoro, e al contempo, e anche questo è molto importante, un'ottimizzazione dei flussi migratori regolari, e tutto questo potrebbe consentire di compensare questo effetto negativo di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente, prego.
1: Prego, finisca, perché poi appunto abbiamo un minuto e mezzo per raccontare il ruolo delle banche, che è molto importante.
0: Ma dicevo che comunque è questa una questione che non si può affrontare singolarmente, cioè tutti i settori devono, settore per settore, si devono mettere d'accordo e formare una rete per poter giungere alla soluzione di questo problema.
1: Il ruolo delle banche in questo scenario certamente complesso, quale può essere?
0: Beh, è chiaro che i cambiamenti demografici si riflettono anche in modo evidente sull'attività delle banche, perché basta pensare al ruolo cruciale che le banche hanno nell'accompagnare nell'intero ciclo di vita dei clienti appunto le loro necessità con servizi, prodotti che rispondano anche ai nuovi bisogni che si vanno a creare con l'invecchiamento della popolazione. E quindi dobbiamo supportare la crescita economica con un'offerta bancaria più ampia e innovativa, e che vada a in un certo senso affiancare l'attività più tradizionale che l'intermediazione creditizia. Abbiamo la cosiddetta economia della longevità, che non descrive peraltro un settore marginale, è un sistema economico trasversale da sviluppare e che riguarda moltissimi settori, non soltanto il sistema economico finanziario e bancario, ma la sanità, per esempio, la tecnologia, il turismo, il settore immobiliare, i servizi finanziari e il welfare. Quindi, facendo, come dicevo prima, un insieme, mettendosi tutti a lavorare e a operare nella stessa direzione, noi possiamo, promuovendo anche una maggiore collaborazione tra pubblico e privato, andare a indirizzare quelle problematiche, per esempio il sistema pensionistico, il sistema sanitario, che si potrebbero verificare da un cambiamento demografico della popolazione. Molto importante, prego.
1: Siamo in chiusura e volevo solo fare una riflessione: il tipo di impegno che descriveva delle banche è anche un impegno sociale, no? Mi pare di poter dire che ha un impatto sociale.
0: Assolutamente, ma le banche, come vede, si stanno già muovendo, e questo studio dell'ABI è proprio la dimostrazione di questo, per indirizzare un qualche cosa che, ripeto, se indirizzato, se incominciamo a indirizzarlo oggi, troverà una soluzione, diversamente avremo dei problemi nel proseguo degli anni.
1: Grazie Gianni Franco Papa, presidente del comitato tecnico ABI e amministratore delegato di BPER, per essere stato con noi. Buon lavoro. A Mantova si è chiuso un paio di giorni fa, il 17 maggio, il Food and Science Festival, che ha molto a che fare con l'agricoltura, con la tecnologia e con una possibilità di sostenibilità e di sviluppo, che ci racconta il nostro ospite è Roberto Defez, ricercatore del CNR di Napoli e della Fondazione Bussolera Branca. Ben trovato e grazie di essere con noi.
2: Grazie a lei, buongiorno a tutti.
1: Per parlare di un termine che sembra complesso, in realtà è molto, potrebbe essere molto importante per l'agricoltura e per lo sviluppo e l'indipendenza e l'autonomia agricola europea. Parliamo di biotecnologie microbiche, ce lo spiega molto semplicemente e poi capiamo perché è importante proprio in queste settimane.
2: In queste settimane si sta arrivando a chiudere un iter che dura all'Unione Europea da 3 anni, ma in realtà dura da 10 anni, per licenziare finalmente delle tecnologie estremamente precise per consentire il miglioramento genetico delle piante che coltiviamo e che mangiamo da tanti anni. È un importantissimo step, è un'importantissima proprio frontiera nella quale forse finalmente riusciamo a ricongiungere l'attività della ricerca scientifica pubblica con l'attività degli agricoltori, e degli agricoltori italiani soprattutto. Quello che non ha funzionato in questi ultimi anni è stato questo dialogo, perché la ricerca pubblica del paese non riusciva a trasmettere agli agricoltori l'innovazione che produceva.
1: Che tipo di vantaggio? C'è anche chi guarda con diffidenza certi tipi di tecnologie. Che tipo di vantaggio invece secondo lei ha e può avere una tecnologia che va a incidere su alcune tipologie agricole, di prodotti agricoli?
2: Faccio un esempio estremamente concreto. Da ormai 2 anni sono in campo, finalmente, dopo tanti anni di divieti, sono in campo una serie di piante pensate dalla ricerca scientifica pubblica di questo paese e che mirano a risolvere problemi della nostra agricoltura. Quindi c'è in campo un riso che si protegge meglio dall'attacco di un fungo e per questo non ha bisogno dell'utilizzo di fungicidi. Sono in campo delle viti che fanno esattamente la stessa cosa, che vengono aggredite da altri tipi di funghi, e la speranza, l'obiettivo, l'ambizione degli scienziati è quella di ridurre l'impatto dei fungicidi in agricoltura. Ora, il problema è un problema specificamente italiano. L'Italia ha l'11% di tutte le terre coltivate europee, ma consuma il 22% di tutti i fungicidi utilizzati in Europa. Quindi noi abbiamo il problema e lo dobbiamo risolvere noi. Allora, queste sono metodologie che tendono a ridurre l'impatto della chimica in agricoltura, cercando di aiutare le piante non a crescere di più, non a produrre di più, ma a ridurre le perdite produttive e quindi a avere dei raccolti più regolari.
1: E quindi, lo dico io, dipendere meno dall'estero rispetto al raccolto. In meno di un minuto, quanto c'è, quanta possibilità?

0: cioè che in Europa passi questa normativa senza essere modificata e quindi senza ritornare dal via?
1: Noi abbiamo delle grandi speranze, ma sa, gli scienziati sono ottimisti di professione, quindi è ovvio che dobbiamo essere ottimisti. Ci sono le ragioni e le motivazioni per far passare la direttiva così com'è. Considerate che se passasse entro un paio di mesi entrerebbe in vigore non prima di 2 anni, e le prime piante, come dire, i primi prodotti li vedremo fra 5-7 anni, non prima di quella data.
0: Il tempo ci vorrebbe comunque.
1: Il tempo ci vorrà, e un tempo anche per valutarlo da tutti i punti di vista.
0: Grazie Roberto Defez per essere stato con noi, ricercatore CNR di Napoli e Fondazione Bussolera Branca. Buon lavoro.

0: questi sono gli Imagine Dragons con Demons, che ci portano all'ultima parte di Sportello Italia su Radio 1 e alle parole dell'economia che vi stiamo raccontando, come sempre, con Davide Biocchi.
1: Nei mercati finanziari non salgono mai tutti i titoli insieme. Spesso si parla di rotazione settoriale. Significa che i capitali si spostano da un settore all'altro. In alcuni momenti possono andare verso le banche, in altri verso la tecnologia, in altri ancora verso energia oppure farmaceutici. Questo movimento non è casuale, dipende dal ciclo economico, dai tassi di interesse e dalle aspettative degli investitori. Ad esempio, quando si prevede crescita economica, tendono a salire i settori più legati al ciclo, come industria e consumi. Quando invece aumenta l'incertezza, si preferiscono settori più difensivi. La rotazione settoriale è importante, perché spesso l'indice può restare stabile, mentre sotto la superficie cambiano completamente i protagonisti. Capirla aiuta a leggere meglio il mercato e a non fermarsi al semplice andamento generale.
0: Bentrovata Barbara Venuti, avvocata di

0: consumatori attivi. Ciao Barbara.
1: Buongiorno e bentrovati come sempre. Grazie.
0: Ti rubiamo al tuo lavoro e per fare un lavoro insieme a noi e ai nostri ascoltatori, però partiamo subito dal focus e poi le domande che sono arrivate per te.
1: Sì, dunque oggi parliamo di dismissione delle centrali telefoniche in rame, quindi stiamo parlando di banda larga, ultralarga e di fibra soprattutto. Questo perché? Perché già nei mesi passati alcuni clienti della rete fissa TIM stanno trovando nelle fatture un avviso che appunto li sta avvisando, scusate la ripetizione, che la centrale di rame sarà spenta a partire dal 2027. Non è un caso, non è un disservizio. Rientra in un progetto ben più ampio del PNRR e ovviamente recepito con delibera pubblicata lo scorso anno dall'autorità garante per le comunicazioni, che prevede appunto la dismissione delle centrali locali in rame che oggi vengono gestite da FiberCop, che è appunto la società incaricata della rete fissa che faceva appunto capo a suo tempo a TIM. Si tratta di un'operazione molto importante che verrà completata, diciamo così, si prevede entro il 2028 e che prevede il graduale spegnimento di oltre 10.000 centrali telefoniche di rame. Questo perché la volontà è quella di portare l'alta velocità fino a casa nostra, quindi il passaggio nel mentre ha previsto la sostituzione dei vecchi fili di rame con la fibra ottica e quindi l'estensione della fibra fino alle centrali telefoniche. Questo cosa vuol dire? Che la fibra arriva fino alla cabina e dalla cabina a casa ancora ci sono i cavi di rame. Il passaggio successivo sarà quello quindi o di attendere lo spegnimento diciamo così dell'ultimo tratto di rame e quindi con la sospensione della linea fissa, oppure possiamo scegliere già ora di passare totalmente alla fibra o addirittura di chiudere la nostra utenza telefonica fissa. Invito tutti a fare una ricerca sul portale di FiberCop perché inserendo esattamente CAP e via e civico, e fa la differenza appunto la via e il civico, per capire se la centrale telefonica di competenza sarà oggetto di dismissione temporanea. Perché lo dico? Perché si possono creare dei disservizi che fanno parte di questa attività e anche perché magari se abbiamo già l'opportunità di scegliere fibra cabina e quindi fibra fino a casa, possiamo già utilizzare l'alta velocità.
0: E allora partiamo con le domande che arrivano al 335-699-2949. Vittoria da Pordenone ci chiede, ed è una domanda probabilmente che riguarda molti ascoltatori: mio padre ha un vecchio numero fisso a casa con frequenti disturbi alla linea. Rischia gli venga chiusa l'utenza in favore di un nuovo numero?
1: Allora, non viene chiuso un numero per attivarne uno nuovo, a meno che non sia io a scegliere un diverso operatore di telefonia. Quello che potrebbe però accadere è che nel momento in cui la Vittoria dovesse fare una ricerca e si verifica che quella centralina verrà dismessa, quell'utenza potrebbe essere chiusa. Per cui io invito a contattare un tecnico, perché se è già possibile fare uno switch, quindi agganciarsi alla fibra anche per quanto riguarda il collegamento cabina casa, direi assolutamente di farlo, anche perché l'autorità ha stabilito che non devono essere applicati contributi di disattivazione e attivazione per chi migra dal rame alla nuova tecnologia appunto. E soprattutto mi raccomando, prestiamo attenzione ai contratti, a ciò che vi viene proposto, perché il canone dovrà corrispondere al valore più basso tra quello precedente e la nuova offerta. Quindi mi raccomando, segnalate se ci sono attività poco chiare, atteggiamenti diciamo così discutibili da parte dei venditori, perché già vediamo cosa accade nel mercato dell'energia, quindi evitiamo che qualcuno si approfitti anche di questo ennesimo switch.
0: Allora, Barbara da Milano, è appena arrivata questa domanda, Barbara Venuti, vediamo se riusciamo a rispondere. Ci chiede se è possibile mantenere la linea fissa e la DSL.
1: Allora, la linea fissa la possiamo mantenere, però la DSL, che ovviamente viaggia su cave di rame, sì, la possiamo mantenere il doppino telefonico, fino a quando però, dato che si prevede entro il 2026 comunque la dismissione, quindi con lo spegnimento totale entro quest'anno, io direi di prenderci un attimo in anticipo per non trovarsi magari all'ultimo momento con ovviamente un sovraccarico anche degli impegni e delle agende da parte dei tecnici, quindi di iniziare

0: a chiamare subito qualcuno che venga da noi a casa, faccia una prova. Invito anche in questo caso chi vi ha scritto a utilizzare il portale di FiberCop per verificare se a breve ci sarà una dismissione della centralina di competenza, ma soprattutto, dato che oggi i canoni mensili si sono abbassati molto, dando l'opportunità ovviamente di avere un grande consumo per quanto riguarda i giga, facciamo, no? Utilizziamo un comparatore o chiamiamo i vari operatori per capire a quale velocità viaggia, soprattutto se è arrivata la fibra da noi o se è necessario utilizzare una connessione wireless, quindi senza fili, quindi FWA sostanzialmente, no? Quindi siccome dobbiamo iniziare anche a masticare questi nuovi termini, un po' come accade anche in altri ambiti, impariamo a capire cos'è la connessione che viaggia da fibra a cabina, sì, fibra verso casa, Barbara, o la fibra in wireless.
1: Noi abbiamo avuto molte domande, che quindi direi di ritornare sul tema. Grazie intanto,
0: benissimo,
1: Barbara Venuti, avvocata consumatori attivi, Sportelli Italia, a cura di Paola Bonanni, torna domani. Grazie in regia a Filippo Mosticone, Massimiliano Savino, coordinamento tecnico, Cristina Saccoli in redazione. Da Paola Nania un saluto, vi lascio come sempre ai colleghi del giornale radio e ci risentiamo domani. Rimanete su Radio 1. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
0: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su RaiPlay Sound o scarica l'app.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
11: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
13: Esatto!
14: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maldive.

0: recuperati due dei quattro corpi dei submorti, sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalconi, e domani riprendono le operazioni. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. L'auto sulla folla a Modena, per gli inquirenti né terrorismo né odio razziale nel gesto di Salim El Kudri, chiesta la convalida dell'arresto. Flottiglia dopo il blitz israeliano, una decina di barche procede alla navigazione verso Gaza, in corso trattative con i governi europei per i 300 attivisti fermati. Dossier energia, maggioranza, usare la clausola di salvaguardia, sì alla proroga del taglio delle accise. Opposizioni, mozione unitaria per tassare gli extra profitti e stop al 5% per le armi. Casa bene fondamentale, con noi sfratti in tempi rapidi, così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confedilizia, che plaude al piano del governo e chiede più flessibilità sulle tasse. Rai in prima linea contro disinformazione e fake news. L'AD Giampaolo Rossi, cerchiamo la verità nell'innovazione tecnologica tra opportunità e inquietudini. Cannes, Almodóvar corre per la Palma d'Oro con Amarga Navidad, per la sezione Cinema sulla spiaggia Terra e Libertà di Ken Loach, in concorso il dissidente russo con Minotaur. Ciclismo, torna al Giro d'Italia dopo il giorno di riposo, fra poco al via la decima tappa, la crono Viareggio Massa e la grande occasione di Filippo Ganna. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo sul tragico incidente alle Maldive in cui sono morti 5 subitaliani. Recuperati questa mattina 2 dei 4 corpi dispersi, l'autopsia sarà eseguita in Italia.
1: Monica Montefalcone, la biologa dell'Università di Genova, e il ricercatore Federico Gualtieri sono stati riportati in superficie. Erano con gli altri due nella grotta a 60 metri. Il gruppo internazionale opera nella cavità e porta i corpi sino a 30 metri. Qui con una staffetta i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo questa fase ci sono le operazioni finali dei militari maldiviani. Laura Marroni, vicepresidente CEO della Fondazione Dani Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
2: Ogni volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
1: Il team finlandese opera con attrezzature molto avanzate, con droni subacquei e con un sistema, il Rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata, la ricicla. Sui corpi non saranno eseguiti esami a Malè. Le autopsie verranno disposte appena le salme rientreranno in Italia. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Simona Decina, GR1.
0: A Modena si avvale della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, interrogato in carcere dopo aver investito 7 persone e averne accoltellata una.
3: Non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o d'odio razziale ai reati contestati dalla Procura di Modena a Salim El Kudri, ovvero strage e lesioni aggravate dall'uso d'arma. Il suo avvocato Fausto Gianelli.
4: È una strage, perché questa è stata così, è stata qualificata anche oggi dalla procura, ed è una strage. Bastano i feriti, basta quello che è successo per chiamare quella cosa strage. Non vengono contestate aggravanti terroristiche o di razziali, tutto perché al di là di un messaggio delirante nel 2021 in cui se la prende con i cristiani, un post in cui se la prende con Chiara Ferragni, un post in cui chiede se si può andare a lavorare in una base NATO, se noi inseguiamo questi singoli commenti, inseguiamo un delirio senza capo né coda.
3: Davanti ai magistrati il 31enne non ha spiegato il movente del suo gesto, ha però collaborato fornendo il codice di sblocco del suo iPhone. Scontata la convalida del fermo che arriverà nel pomeriggio, poi il suo legale chiederà che venga trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: A Napoli, caos al processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne lapidata dall'ex fidanzato Alessio Tucci un anno fa da Fragola. In aula violento scambio di accuse tra i familiari della vittima e quelli del 19enne reo confesso.
5: All'uscita dal tribunale il padre di Martina Carbonaro mima il gesto del taglio della gola che il padre di Alessio Tucci gli avrebbe rivolto. A raccontare le minacce ricevute è la madre della vittima, Fiorenza Cossentino.
6: Hanno detto che siamo stati la rovina del figlio. Mia figlia è morta, il figlio sta in da quattro muri, esce tutto bello sistemato e mia figlia sta in una lapide e non hanno chiesto neanche scusa.
5: Lo scambio di accuse era iniziato all'arrivo in aula dell'imputato. Le offese urlate dai familiari di Martina hanno scatenato la reazione violenta dei genitori del 19enne. La giudice ha ordinato alle forze dell'ordine di allontanarli dall'aula. Per evitare disordini, l'imputato seguirà le udienze in videoconferenza, la prossima il 26 giugno. A un anno dalla tragedia, il 26 maggio, una fiaccolata da Fragola ricorderà la 14.

0: 24enne, uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato. Dopo aver nascosto il corpo, Tucci partecipò alle ricerche di Martina prima di confessare l'omicidio. Per lui, la madre della vittima invoca il fine pena mai.
1: No, le ragazze sono 30 anni, non deve uscire morto dalla galera.
0: Simone Zazzera, GR1.
2: E a Roma il processo per un altro femminicidio con una giovanissima vittima, Ilaria Sula, uccisa e fatta a pezzi dal fidanzato reo confesso. C'è stata la requisitoria della PM.
3: Samson, persona abituata a mentire, manipolatore.
4: Mark Samson, bugiardo fino in fondo, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna. Quando fingeva di lasciare a Ilaria lo spazio che lei chiedeva mentre la spiava attraverso i social della fidanzata di cui aveva le password, quando dopo averla uccisa con il cellulare di lei faceva credere a tutti che Ilaria si fosse allontanata volontariamente con un ragazzo conosciuto per strada. La magistrata parla del controllo morboso dell'imputato sulla vittima.
3: Samson aveva intrappolato Ilaria in una relazione in cui monopolizzava la vita di questa ragazza.
4: La PM definisce l'omicidio di Ilaria Sula un massacro. La studentessa ternana presa a pugni e accoltellata, come confessato da Samson, dopo una lite la mattina del 26 marzo del 2025. Il corpo infilato in un trolley e gettato in un dirupo a Capranica Prenestina. Al termine della requisitoria la PM chiederà la pena massima.
3: Che sia effettivamente la pena che rende giustizia alla morte di questa ragazza, perché è stata compiuta con delle modalità che sono indice di una personalità estremamente allarmante.
4: Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
2: 13 minorenni denunciati a Siena per apologia del fascismo e del nazismo, istigazione all'odio razziale, detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Dall'indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Firenze, condotta dalla Digos, è emersa una rete di giovanissimi che via chat e gruppi social inneggiavano a Mussolini e Hitler, condividevano contenuti contro stranieri e foto d'armi. Gli indagati avevano anche cercato di organizzare spedizioni punitive contro immigrati, idea che però non si sarebbe concretizzata. Alle 13:07 minuti su Radio 1, la crisi in Medio Oriente, situazione congelata dopo che il presidente americano Trump ha annunciato di sospendere la ripresa dell'offensiva in Iran.
5: Ho deciso di sospendere l'attacco programmato contro l'Iran perché mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico, che ritengono siamo vicini ad un accordo serio ed accettabile per gli Stati Uniti. Così Donald Trump ha innescato l'ennesima retromarcia di questo conflitto mediorientale, che poco fa ha registrato una nuova proposta di pace iraniana in 6 punti. Proposta che prevede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e la copertura delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Da parte americana, invece, il punto fondamentale resta sempre lo stesso: Teheran deve rinunciare al nucleare. Altro punto di forte attrito, lo stretto di Hormuz. Nelle scorse ore, Teheran ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe occuparsi anche dei pedaggi da riscuotere per il passaggio delle navi. Intanto, a proposito di Libano, 6 persone, tra cui 2 donne, sono rimaste uccise oggi nel corso di nuovi raid israeliani nel sud del paese. Fabrizio Noli, GR1.
2: E poco fa il ministro delle finanze israeliano Smotrich, esponente dell'ultradestra radicale, ha confermato di avere ricevuto la richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale, ha definito la decisione una dichiarazione di guerra e ha dato ordine di evacuare il villaggio di Khan Amar in Cisgiordania. Continua nel frattempo la navigazione verso Gaza di una decina di imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dopo gli abbordaggi di ieri da parte della Marina di Tel Aviv. La corrispondente.
6: Nella notte la Marina israeliana ha preso il controllo di altre imbarcazioni della flottiglia. Al momento, se si guarda il sito della stessa, si vede che ce ne sono ancora 10 in navigazione, che sono ormai a 130 miglia nautiche dalle coste di Gaza. Sono in corso le trattative con diversi governi europei per decidere cosa fare dei 300 attivisti che tra questa notte e ieri sono stati bloccati, fatti scendere dalle barche e portati sulla grande nave militare israeliana che si trova in acque internazionali al largo dell'isola di Cipro. Non si sa se verranno tutti condotti ad Ashdod oppure, come è accaduto 3 settimane fa, verranno fatti scendere e liberati presumibilmente a Cipro, l'isola più vicina. Tra di loro ci sono anche almeno 12 italiani, per i quali il ministro degli esteri italiani ha chiesto ieri sera la liberazione immediata. Tra le navi intercettate anche quelle turche, dove si trovavano attivisti appartenenti a gruppi ritenuti da Israele pericolosi. È stata dura ancora una volta la reazione di tutta la comunità internazionale per il fatto che Israele abbia deciso di intervenire in acque internazionali per molti paesi. Si è trattato di un atto di pirateria. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.

0: R1.
1: In Russia, 3 giorni di esercitazioni delle forze nucleari alla vigilia della visita di Putin in Cina per un incontro con Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina non è contro qualcuno, lavoriamo insieme per la pace, afferma Putin. Dall'Ucraina ancora attacchi con un drone in territorio russo. Negli Stati Uniti ora per l'attentato alla moschea di San Diego, 3 persone uccise da 2 adolescenti che si sono suicidati, nella loro macchina messaggi contro l'Islam e simboli razzisti.
2: Nelle prime immagini, subito dopo l'attentato, una catena di bambini che si tengono per mano escono in fila dalla scuola accanto alla moschea, scortati dagli agenti dell'FBI. Anche loro potevano finire sotto i colpi dei killer se non fosse stato per la guardia giurata che ha evitato una strage di bambini, pagando con la vita. Un eroe, secondo la polizia, ucciso assieme ad altri 2 uomini da 2 ragazzi, Kane Clark, 17 anni, e Caleb Velasquez, 18 anni, si sono presentati nella moschea principale di San Diego e hanno aperto il fuoco. Poi si sono suicidati nella loro macchina, dove gli agenti hanno trovato una tanica con il simbolo nazista delle SS e messaggi contro l'Islam. La madre di uno di loro, prima della strage, aveva avvertito la polizia che il figlio era scappato di casa armato e con l'intenzione di suicidarsi. C'è un odio religioso senza precedenti in questo paese, ha commentato l'imam della moschea, Taha Hassane. Il presidente Trump ha dichiarato: una vicenda terribile. Francesco Mincone, GR1.
1: A 10 anni dalla morte di Marco Pannella, il ricordo del presidente Mattarella, il leader radicale, fu uomo del dialogo che portò le sue idee al centro del confronto politico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana. Gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e a nuove forme di partecipazione. Un uomo di battaglie, spesso controcorrente, ha detto il presidente del Senato La Russa, che ha vissuto la politica con passione, libertà e grande determinazione. Il servizio.
3: Tanto avversato quanto amato, libero e visionario, anche chi ha combattuto battaglie opposte alle sue, oggi a Marco Pannella riconosce di aver lasciato il segno nella vita del nostro paese. A omaggiarlo innanzitutto l'associazione Nessuno Tocchi Caino, ONG internazionale che Pannella contribuì a far nascere per combattere la pena di morte e che negli ultimi anni si è anche occupata delle condizioni carcerarie, altro cavallo di battaglia del leader radicale. La lotta al fianco di Enzo Tortora, la campagna divorzista, la vittoria per un aborto legale, la lotta non violenta, la cifra dell'azione politica di Pannella, il primo sciopero della fame dopo i carri armati sovietici a Praga, la provocazione come strumento politico, come quando nel 1995 si fece arrestare per spaccio di droga, servì a puntare i fari sulla sua campagna per la liberalizzazione delle droghe leggere. Oggi lo ricordano i radicali, soprattutto Emma Bonino, con lei negli ultimi anni un rapporto tra alti e bassi. Bonino però non ha mai smesso di esaltarne la straordinaria inventiva politica.
4: In democrazia cristiana e democratica e liberale, le persone contano.
3: Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E come abbiamo sentito, tra le battaglie di Pannella, quella sui diritti dei carcerati, nel rapporto dell'associazione Antigone pubblicato stamattina ci sono 64.436 detenuti a fronte di 46.318 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 139%. Aumentano aggressioni e suicidi, 24 dall'inizio dell'anno, e diminuisce l'applicazione di misure alternative, come spiega il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
5: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle sezioni più chiuse e nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
1: Dossier energia e costi per i cittadini sul patto di stabilità, ma non solo, il confronto tra i partiti.
6: Nel patto di stabilità c'è la clausola di salvaguardia nazionale, averla prevista e non utilizzarla è un controsenso, afferma Fratelli d'Italia, assicurando una nuova proroga del taglio delle accise. Simona Petrucci.
7: Giorgia Meloni porta in Europa la battaglia per ottenere maggiore flessibilità sulle spese energetiche a sostegno di famiglie e imprese.
6: Chiederemo la deroga solo per l'Italia, insiste Matteo Salvini, che poi su Modena dice: la tragedia conferma che la cittadinanza non integra, ora avanti con la proposta di revoca. Sbagliato decidere sull'onda dell'emotività, un paese serio non fa fa le norme così, replica Forza Italia, che precisa il nostro Ius Scholae non c'entra con l'accaduto. Salvini ha superato la linea della decenza, commenta da più Europa Riccardo Maggi, mentre Matteo Renzi annuncia un'interrogazione a piante dosi per sapere se

0: Modena ci siano stati errori di sottovalutazione. Opposizioni che presentano una mozione unitaria per chiedere la tassazione degli extra profitti. Bene la flessibilità, ma non per le armi, avverte Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, che accusa il patto di stabilità, lo ha firmato Giorgia Meloni. Stessa linea del PD, che rincara anche il sovraffollamento delle carceri, certifica il fallimento del governo. Chiara Braga.
1: Il governo chiede ora all'Europa una deroga al patto di stabilità, ma senza visione strategica rischia di essere l'ennesima misura tampone che non risolve il problema in modo strutturale.
0: Filippa Misano, GR1.
2: Messaggio della Premier. All'assemblea di Confedilizia, Giorgia Meloni parla del piano casa, taglia i tempi, dice, per l'esecuzione degli sfratti e introduce una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile. Troppo spesso i proprietari affrontano un calvario per tornare in possesso del proprio immobile, sottolinea la Presidente del Consiglio, che aggiunge che sono stati messi a disposizione fino a 10 miliardi per oltre 100.000 alloggi in 10 anni, mentre chi non ha una casa deve essere sostenuto ad acquistarla a prezzo giusto, conclude Giorgia Meloni. E l'assemblea di Confedilizia è l'occasione per fare il punto sulla situazione immobiliare italiana. Al servizio.
3: Non si spegne la passione degli italiani per il mattone. Aumenta infatti il numero di chi una casa la possiede. Secondo i dati di Confedilizia, l'associazione dei proprietari immobiliari riunita a Roma in assemblea nazionale, l'81,6% possiede una casa. Era il 78,8 5 anni prima. Diminuiscono quindi gli immobili in affitto, scesi di quasi 3 punti percentuali dal 2019 al 2024. In questo panorama si inserisce il piano casa appena varato dal governo, che mira a liberare più velocemente le abitazioni occupate senza titolo e recuperare il patrimonio edilizio pubblico. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
4: Bene il recupero delle case popolari, bene l'edilizia integrata, convenzionata con i privati, ma serve l'offerta abitativa privata e per questo ci vogliono sfratti più rapidi, ma noi aggiungiamo anche sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: Stellantis diffonde i primi dettagli del piano strategico industriale che sarà presentato dopodomani dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano. Si produrranno piccole auto totalmente elettriche, un progetto definito innovativo per il segmento di vetture piccole ed economicamente accessibili. Uniti contro la disinformazione, presentato il progetto della RAI, cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Università Luis Guido Carli.
5: Tale fake news è pericoli dell'intelligenza artificiale. Il progetto Uniti contro la disinformazione, promosso dall'Italian Digital Media Observatory, fornisce a cittadini attraverso i canali Rai TV, Rai Play e social brevi video informativi per non cadere nelle trappole della rete. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi.
6: Un progetto nel quale noi crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, siamo alla sesta edizione, oltre 1.200.000 contatti abbiamo fatto tra Rai Play e TV generaliste. È un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
5: 60 le pillole informative in totale, il direttore della comunicazione RAI, Francesco Giorgino.
7: Questa attività viene fatta anche attraverso una socializzazione che stiamo facendo nelle scuole. Siamo impegnati nel contribuire alla diffusione degli strumenti indispensabili al contrasto della disinformazione.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Stamattina all'alba è partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina, per svelare i segreti del campo magnetico terrestre.
8: Il sorriso che il nome della missione SMILE suggerisce, al di là dell'acronimo, è quello che poeticamente il satellite lanciato stamattina dalla Guyana francese dovrebbe mostrare, frutto di interazioni finora mai viste tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge la Terra, spiega il divulgatore Luigi Bignami.
9: Per la prima volta verrà studiata la magnetosfera e la ionosfera della Terra, cioè quell'importante involucro che ci protegge sia dalle radiazioni che arrivano dal Sole sia dalle radiazioni che arrivano dall'universo.
8: Prima significativa collaborazione tra Agenzia Spaziale Europea e Accademia delle Scienze Cinese, la missione SMILE per 3 anni registrerà cosa avviene attorno alla Terra quando viene colpita dalle particelle provenienti dal Sole.
9: Quando si hanno queste forti di vento solare che arriva sulla Terra, non solo si hanno le meravigliose aurore boreali che SMILE studierà in continuo, ma si possono avere anche tutte quelle interazioni che possono causare danni ai satelliti fino alle grandi strutture elettriche del nostro pianeta.
8: Paola Guarnieri, GR1.

0: Festival di Cannes, Almodóvar in concorso, Ken Loach per le proiezioni gratuite sulla spiaggia, e colpisce anche il film in concorso sulla società russa, le prese con la guerra, l'inviata.
1: Una coppia borghese che va lentamente in frantumi, la guerra che irrompe nel quotidiano, aziende e sindaci che scelgono i nomi di chi mandare al fronte, un omicidio, la corruzione. La Russia del 2022 vista da Andrei Zvi.

0: Pedro Almodóvar stasera sarà alla caccia di quella palma d'oro che gli manca e sulla spiaggia Bardot a presentare Terra e Libertà, che è Loce, che di palme ne ha vinte due. Film del passato e film del futuro, come è girato a Cinecittà.
1: Motore, pronto col check.
0: Che è in lavorazione per i 90 anni della città del cinema, la D. Manuela Cacciamani.
2: La nostra intenzione è quella di aprire le porte soprattutto ai ragazzi, far incontrare generazioni a confronto questa città che ha 90 anni di storia del paese da raccontare.
0: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Ma guarda che tipo quella là. Questa vai a cogliere le fragole.
4: La musica dopo la data zero di Mantova è partito da Londra con una doppietta alla Royal Albert Hall e il tour internazionale di Zucchero. Il bluesman reggiano che celebra i 25 anni di Baila Under the Moonlight e questa sera salirà di nuovo sul palco del Tempio della Musica londinese dopo lo show di ieri. Zucchero sarà in Italia a luglio con 6 concerti da Udine a Messina. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Adriano Lippi e Alessandro Pazienza, tra poco lo sport, il meteo, un giorno da pecora, da tutti noi buona giornata.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
15: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
16: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
14: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
15: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
14: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
15: Terme dell'Emilia Romagna.
14: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
18: GR1 Sport.
19: Bentrovati da Manuela Collazzo, calcio e ciclismo nella nostra pagina. Apriamo con una diretta, quella con il Giro che torna dopo il lunedì di riposo. Si riparte con la crono via Reggio Massa e con un nome particolarmente atteso, Filippo Ganna. Siamo con uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
20: Ciao Manuela, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Dici bene, Filippo Ganna è il grande favorito della prova di quest'oggi perché ha una cronometro di 42 km, praticamente come una maratona da correre, ma assolutamente da specialisti, lunghissimi rettilinei con delle medie orarie che supereranno ampiamente i 50-55 km all'ora e con larghi tratti dove si viaggerà oltre i 60 all'ora. Partirà alle 14:20 Filippo Ganna, il grande favorito della frazione di quest'oggi, ma ovviamente come spesso accade al Giro d'Italia ci sarà una corsa nella corsa, quella per vincere la tappa che, come detto, vede il nostro Ganna favorito.

0: favorito, ma soprattutto la lotta degli uomini di classifica per cercare di piazzarsi meglio e staccare gli avversari. Il grande favorito in questa seconda lotta, e manco a dirlo, Jonas Vingegaard, che dei big a quello che a cronometro si difende meglio, partirà per penultimo alle 16:28, dopo di lui solamente la maglia rosa Eulalio, che però quest'oggi dovrebbe faticare. Vedremo quello che riusciranno a fare i nostri azzurri, pensiamo a Scaroni che è il migliore in classifica, ma soprattutto a Giulio Pellizzari, reduce da una giornata non brillantissima nell'ultima tappa prima del giorno di pausa, quella del Corno alle Scale, problemi allo stomaco per lui che speriamo abbia superato. Partirà alle 16:07. La corsa è già partita, sono partiti una decina di corridori, non ci sono ancora tempi da segnalare. A te la linea.
1: Grazie Calcio, verso la prossima e ultima giornata di Serie A, domenica sarà tutto definito, corsa Champions e corsa salvezza, dopodiché gran parte delle attenzioni per quanto riguarda il calcio, ma non per quanto riguarda l'Italia, saranno concentrate sui mondiali. Verso la Coppa del Mondo, le scelte di una delle nazionali più attese, il Brasile, le scelte del CT Ancelotti.
2: Tutto è pronto per l'estate della torcida brasiliana. I verde oro vogliono i mondiali del 2026, ne hanno vinti 5, più di tutti, ma l'ultimo risale al 2002 di Ronaldinho e Ronaldo. Per tornare a far festa hanno scelto esperienza e carisma del nostro Carlo Ancelotti.
3: Neymar Junior Santos.
2: E Carletto non ha deluso una folla in delirio. Neymar convocato, nonostante i 34 anni, gli infortuni e il ritorno in patria. Il popolo voleva a tutti i costi il suo idolo, invecchiato, ma ancora l'unico in grado di far sognare. Gioca se merita, ha precisato il tecnico emiliano. Nei 26 convocati poi due rappresentanti della Serie A, il romanista Wesley e lo juventino Bremer. Tanti ex di casa nostra, da Alisson a Danilo, da Alexandro a Marquinhos. Addirittura no. Gli attaccanti spiccano Rafinha e Vinicius, assente illustre João Pedro del Chelsea. Ma se Ancelotti saprà dare solidità a tanto talento offensivo, il sesto trionfo mondiale non sarà impossibile. Giorgio Matteoli, GR1.
1: Ancelotti, che ha legato con grande successo parte della sua vita in panchina al Real Madrid. Il Real si prepara al ritorno di Mourinho, che secondo la stampa spagnola avrebbe rifiutato il rinnovo col Benfica e avrebbe già l'accordo verbale con i Blancos. Si attende l'annuncio, così come si aspetta l'ufficialità dell'addio di Guardiola al Manchester City. Il City stasera in campo in Premier League, ospite del Bournemouth. Non dovesse vincere, l'Arsenal sarebbe campione già oggi. Ancora un allenatore italiano per l'Albania, è Rolando Maran, annunciato oggi, ha firmato per 2 anni, prende il posto di Silvinho. Restando in tema panchine, molto potrebbe muoversi anche nella prossima Serie A, a cominciare dal Napoli con il possibile addio di Conte. Ben saldo all'Inter, Chivu stamane per il tecnico campione d'Italia, incontro con la dirigenza, si è parlato di futuro, del suo rinnovo e anche di mercato. Playoff di B alle 20, Monza-Juve-Stabia, ritorno della semifinale, 2-2 all'andata. Playoff anche nel basket, gara 2 dei quarti, stasera Bologna-Trento e Venezia-Tortona, Bologna e Venezia avanti nella serie. Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari,

0: pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
5: la puntata di Un giorno da pecora.
4: Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Senti che bella musichetta, forte forte, ma da dove viene
1: è
0: questa
1: un po'
0: musichetta?
1: Sigla, è la nostra sigla della nostra banda sigla. Osiris da anni, da tempi non sospetti.
0: Lo
1: so, sì, è una dei capolavori della banda Osiris che
0: è stato utilizzato così, ma loro
1: è stata fatta apposta per noi, proprio, sì, proprio apposta per un giorno da pecora. Tanti anni, ormai 19, quant'è, insomma, troppi che questa trasmissione va avanti.
0: Sono 19 anni che tu
1: credo,
0: ci sei,
1: no, sì,
0: sempre,
1: sì,
0: in particolare, non sei
1: sì,
0: mancato
1: infatti,
0: un giorno.
1: Infatti, è ora di dire basta.
0: Ma che scherzi?
1: Sì, no, non è che si può andare avanti all'infinito.
0: No, invece sì.
1: Però, insomma...
0: Come potremmo mai fare senza il simpatico
2: La figura
0: Lauro?
2: Minacciosa di Giorgio Lauro.
0: Capisci?
1: Infatti, ha ragione, insomma. Ma tutto si può fare. Però, insomma, sono giorni importanti, credo, no?
0: Cioè,
1: la primavera, dico, sta arrivando. Sta arrivando il caldo, ve lo dico, preparate.
0: Dicono che questo weekend faranno 30 gradi.
1: Sì, no, cioè non è una voce che gira così, nel senso, sono le previsioni.
0: La previsione quindi, dice, non è che zia Marisa
1: dice sentito uno che dice
0: no.
1: che c'ha dei dolori
0: no,
1: e quindi...
0: Dice, mi fanno male i reni, deve essere...
1: No, è quello.
0: Senti, ma che cosa fa Salvini?
1: Salvini fa il vicepresidente del Consiglio e il ministro dei trasporti,
0: questo è di mestiere.
1: Sì, nel senso, di mestiere.
0: Però?
1: Gli ha dato questo incarico e lui lo svolge. Però in questo weekend è stato alla scuola politica della Lega a Roma, perché la Lega ha una scuola politica.
3: Grazie.
1: Bella la musica, no? Questo va detto.
0: Molto carino, anche l'applauso.
1: Sì.
0: Anche...
1: Cioè, non si capisce se l'applauso era alla musica o a Salvini. Io lo risentirei, perché la musica è molto bella, quindi Salvini entra.
0: L'applauso è sentito.
1: Insomma, comunque scuola politica della Lega l'hanno presentato, quindi con lo stacchetto sale e dice:
3: innanzitutto grazie perché per l'undicesimo anno
1: la scuola pensa, certe volte come dice che la scuola non serve a niente, per esempio questo è uno dei casi, come no, nel senso 11 anni di scuola della Lega
0: ci vuole una bella sopportazione,
1: ma a cosa è servita, dico, questa scuola
0: un sacco di cose.
1: 11 anni
3: ci sono valorosi che rinunciano a sabati e domeniche di pioggia.
0: Noi ci rinunciamo alle domeniche di pioggia.
1: Lui dice: sono venuti qua alla scuola della Lega rinunciando alle sabati e domeniche di pioggia.
2: La Lega in dere.
1: È quello, però se piove in effetti uno dice: vabbè, che faccio? Sto a casa, vado alla scuola della Lega.
0: Se
1: invece ci fosse una bella giornata di sole al mare.
0: Vado al mare.
1: Ma cosa si va a fare a questa scuola della Lega?
3: Per ragionare, per capire. Per crescere
1: nei sondaggi per crescere, per invecchiare praticamente. Cioè vanno a scuola per invecchiare
0: 11 anni
1: ma non è che sono sempre gli stessi, credo, poi che si sono alternati, penso persone nuove,
0: imparano,
1: ma chi ci
0: fanno?
1: Va chi c'è per sapere cosa
3: sapere che in questi anni quasi 2500 ragazze e ragazzi, donne e uomini sono usciti con un bagaglio in più,
1: col trolley
0: perché si sono imbarcati,
1: si sono andati con
0: l'aereo, il loro bagaglio a mano,
1: ma non lo so, magari c'hanno anche il bagaglio
0: imbarcato.
1: Quindi uno va alla scuola della Lega col trolley e col bagaglio, forse il bagaglio umano.

0: umano, politico, credo. Che
1: poi non sempre è stato trasposto in politica.
2: No, è solo conoscenza umana.
0: No,
2: nella
0: mi stavo
2: vita,
0: chiedendo se fosse stato trasposto, e invece forse non sempre è stato trasposto.
2: Non è stato trasposto.
0: D'altra parte.
2: Tu sei stato trasposto.
0: Io no,
2: io traspongo, tu trasponi e gli traspongo.
0: No, ricordiamo che Salvini è il ministro dei trasposti, quindi comunque voglio dire, forse per quello ha detto che non è stato trasposto.
2: Ma insomma, ma che serve questa scuola?
0: Questi sabati, queste domeniche.
1: Quelle domeniche con la sveglia che suona presto dicendo però sto giro proprio non ci avrei voglia, ti è rimasto qualcosa.
3: Le domeniche d'agosto che la sveglia suonerà,
0: ma
3: Salvini le dirà a sto giro non c'ho voglia.
0: Certo, perché immagina uno che si sveglia la domenica d'agosto e dice dobbiamo andare alla scuola della Lega. No, scuola della Lega d'agosto penso non ci sia
2: dice,
0: neanche.
2: Speriamo ti sia rimasto qualcosa, speriamo.
0: Tra le pagine chiare e le pagine rosa, non lo so, comunque può essere questo. Quindi questa scuola della Lega è una cosa di cui Salvini va fiero?
1: Quindi è un orgoglio che un movimento politico abbia...
0: Oh, cosa ha digerito? Gli è andato di traverso Borghi?
2: Che cos'è? Lo sboffo del vecchio.
0: Risentiamo un attimo, che dice? Quindi lui parla di orgoglio, ma lì c'è...
2: Ma...
1: Quindi è un orgoglio che un movimento politico abbia...
0: È il reflusso dei migranti, non so, comunque che comunque questo abbia
1: donato non alla Lega ma al paese.
0: Queste scuole della Lega hanno donato al paese cosa?
1: Alcune migliaia di donne e uomini consapevoli.
0: Dove sono andati a finire queste migliaia di uomini consapevoli?
2: Consapevoli di cosa?
0: Già che siano consapevoli è un bel vantaggio, però io non ne ho visti
2: l'età
0: questi,
2: della consapevolezza.
0: Certo, solo l'età della pietra ho visto in questo contesto, però e quindi
1: se siete qua avete fatto una scelta impegnativa.
0: Sì, molto impegnativa,
2: l'abbiamo detto, no? Potrebbe essere quale?
0: A rinunciare al domenica di pioggia, insomma, per andare alla
2: veramente
0: scuola
2: eroico
0: della Lega.
1: Se volete e pensate a un futuro politico magari più comodo,
0: fate il vice premier. Quale può essere un
2: fate dei ponti su
0: ponti pochi,
2: progettate
0: dei ponti, sì,
1: nella prossima vita andate alle scuole politiche.
0: Dove? Di chi?
2: Non è che proprio tantissimo,
0: se uno è appassionato ci può andare,
2: Che facciamo?
1: Non so se le fanno ancora del Partito Democratico.
0: In effetti quello potrebbe essere.
2: Uno al suo cosa dice andate dagli altri.
0: Se volete stare tranquilli, dice. Poi invece.
1: Se poi avete l'ardire di frequentare un contesto conservatore, ma addirittura della Lega.
0: Addirittura della Lega, cosa vi può succedere?
1: Siete portati al suo.
0: Salvini.
2: Se avete
0: l'ardire di frequentare un contesto conservatore, ma addirittura della Lega.
1: Siete portati al suo.
0: Siete portati al suo. Non solo al suo, anche al.
1: Al martirio. Ve l'andate a cercare proprio.
0: Questo va messo.
2: Un'ovazione.
0: Se uno è votato al suo, è chiaro che poi è votato.
2: Poi c'è l'ovazione.
0: Pure al martirio.
1: Sono stato perché io adoro la libertà.
0: Adora la libertà, certo. D'altra parte, chi è che non adora la libertà, Salvini?
1: Io adoro chi non la pensa come me.
0: Allora sarà felicissimo perché è pieno il mondo, anche il paese, di gente che non la pensa come lui.
1: Qualche collega europeo del nord Europa mi dice: no, Salvini, non ti.
0: Solo qualche? Solo qualche collega.
2: Che dicono?
1: Non sono un complottista. Scie chimiche.
0: Così. Vabbè, comunque dai, stiamo già migliorando. Non è complottista. Le scie chimiche, forse.
1: Ho fondata e ragionevole certezza che l'uomo sia arrivato sulla Luna.
0: Sta migliorando, Salvini. Sarà troppo forse adesso sulla Luna proprio.
1: Che la terra sia rotonda.
0: Quindi
1: diciamo che alcune certezze ce le ho.
2: Gli serve un tecnico del microfono.
0: Anche un ministro dei trasporti. Però insomma sta diventando un ometto con tutte queste certezze.
1: Poi per il resto socraticamente vivo di dubbio.
3: Da quando sai l'uomo è arrivato sulla Luna.
0: Lo so, quello
2: bello,
0: me lo diceva Gianni Togni.
2: Bellissimo.
0: Però Salvini, stringiamo.
1: Non voglio esondare perché qualcuno guardava l'orologio.
0: Salvini.
2: Capito.
0: Sì, infatti.
3: Che giorno è?
0: Sembra che

0: siamo qua da 5 anni. Poi gli parte la lista.
1: Fortunatamente gli italiani stanno scoprendo che c'è sport oltre il calcio.
0: Tipo cosa c'è oltre il calcio?
1: C'è il tennis.
0: Poi
1: c'è la pallavolo.
0: Aspetta, non gli veniva in mente l'altra.
1: C'è il curling, sì, c'è il ciclismo, sì. C'è il motociclismo.
0: Ma questo lo sapevamo già da sempre, però l'abbiamo scoperto. E quindi.
1: Quindi la smetteremo, spero, da ex appassionato di essere un paese calciocentrico.
2: Ma perché sta dicendo ciò?
0: Infatti, chi se ne frega, Salvini? Perché?
1: Perché i problemi sono ben altri.
0: Vabbè, certo, ma questo è ovvio che i problemi sono ben altri rispetto alla guerra, il calciocentrico. Però che c'entra? Dico. E poi pensa ai suoi figli, per un attimo.
1: Non so cosa faranno i miei figli che hanno 13 e 23 anni e auguro loro fortuna.
0: Fortuna, buona fortuna ai figli. Ma che lavoro potrebbero fare i figli di Salvini?
1: Puoi fare cameriere, il manovale.
0: Sento aria di lista,
1: Allora, il ricercatore universitario, la ballerina.
0: Vabbè, non capisco la copiata, poi cos'altro?
1: L'architetto, il medico, il calciatore.
0: Abbiamo capito. Insomma, altri lavori?
1: L'insegnante, quello che vuoi.
0: Oppure?
1: L'astronauta.
0: L'astronauta.

0: L'astronauta, ricordiamo, è la moglie dell'astronauta, in quel senso quel lavoro lì è un lavoro diciamo come tutti gli altri, e poi però di questo lui è sicuro che...
1: Di una cosa penso entrambi siano sicuri.
0: Quale?
1: Papà, non faremo il lavoro che fai tu.
0: Grazie, ecco, perché già un Salvini ecco. Basta e ce ne sarà di troppo. Comunque poi un'analisi quasi filosofica.
1: Ma tutto è politica, eh?
0: Ah, ha ragione, è tutto
2: però,
0: è politica.
2: La verità, adesso sì, come negarlo?
0: Dipende un po'.
1: Come ti approcci alla vita è politica.
0: Per esempio, come ti approcci alla vita è politica. Ha ragione Salvini. Vero. Temo la
1: se
0: lista.
1: Se saluti o non saluti.
0: È politica, saluti, perché se saluti sei di sinistra, se non saluti sei di destra. No, oppure.
1: Il sorriso o non il sorriso.
0: È politica, certo, il sorriso è di destra e non sorriso è di sinistra.
1: L'atteggiamento quando guidi.
0: Se fai le corna fuori è di destra, se non le fai è di sinistra.
1: L'isteria, il semaforo.
2: È politica.
0: Non so cosa.
1: I colleghi, il monopattino.
0: Non so che collegamento è il collega o il monopattino.
1: L'assemblea condominiale, l'Avis.
0: L'Avis è di sinistra, il condominio.
2: È tutto
0: non so.
2: Politica.
0: Poi
1: gli alpini, la Proloco.
2: È politica.
0: Se l'alpine di sinistra e chi altro politica?
1: Il paddle, tutto è politica.
0: Il paddle. Ma scusi, Salvini, come il paddle? Il paddle, perché? Ma perché il paddle è politica?
1: Dipende da come ti approcci.
0: Al paddle.
2: Perché?
0: È il paddle, il diritto, il rovescio, il sinistro, non lo so.
1: Il paddle, tutto è politica.
0: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il paddle.

0: con Trump ad aumentare la spesa militare dell'Italia portandola al 5% del PIL, ma ci ripensa. Il PIL rallenta così velocemente che il 5% invece che a nuove armi equivale a mettere i sottomarini italiani su eBay.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È martedì 19 maggio, sì, su vabbè. Rai Radio 1.
3: Cioè, 19 maggio. Tajani, 19 maggio. Che giorno è oggi?
4: 31 febbraio.
3: 31 febbraio, e quindi facendo ancora il conto saremo arrivati più o meno al 16 di maggio, insomma, il 15,
2: 19,
3: ma non lo so, vabbè. E quindi, se, però mi chiedevo quanti giorni sono passati adesso, perché ogni giorno c'è sta fissa dall'inizio del governo Meloni.
5: 14. Ma... 5 miliardi.
3: No, ma sono tanti, già 14 sembrava pochi. 14,5 miliardi sono tantissimi. No, quanti sono, Presidente? Sia più oggettiva.
5: 27.
3: Ma no, no, 27 sono pochissimi, no. Non sarebbe neanche un
5: 30.
3: Mese. Ma no, no, che 30, di più, di più.
5: 134.
3: No, di più, Presidente, sono? Quanti no.
5: Sono? Ho sbagliato tutti i conti.
3: Lo so, quanti sono?
2: Sono passati 1305 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: E siamo a un passo per diventare il governo più lungo della Repubblica, ne mancano...
5: 19.
2: Ma no, no. Come 19?

0: No, presidente, va bene pochi, ma ne mancano molti di più.
1: Ringraziando Dio, i numeri non è che sono un punto di vista.
0: No, certo, no, sono appunto, oggettivi.
1: 5 miliardi.
0: No, basta, quanti ne mancano?
2: Mancano 108 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
0: Ci siamo, andiamo a vedere Buio Cam, chi c'è oggi?
2: Chi c'è oggi?
0: La Buio Cam è buia, buia, buia, e chi c'è?
3: Ecco a voi...

0: Di Italia Viva, sì. Signor Giachetti, buongiorno.
1: Dimagrito, ma non troppo.
2: Ma neanche troppo.
0: Come sta?
2: Bene. Soprattutto dopo domenica.
0: Certo, perché il derby, lei è romanista.
2: Esatto.
0: C'è un po' che cose nella vita. Un uomo che ha appena finito di fare lo sciopero della fame, l'unica cosa che gli interessa è il derby.
2: Posso darti una notizia?
0: Sì.
2: Diciamo, la parte principale del tempo che ho trascorso incatenato là dentro era trovare il modo con i commessi su come trasmettere
0: Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, settimana scorsa ha fatto 11 giorni di sciopero della fame. L'undicesimo giorno si è incatenato in Parlamento, è iniziato lo sciopero della sete, lo ha fatto perché la commissione di vigilanza, la maggioranza non si presentava in commissione di vigilanza Rai da ormai un anno, e quindi anche su input di Mattarella ha fatto questo sciopero della fame per in difesa dell'azienda.
2: Se Mattarella per caso sta ascoltando pensa che io l'ho fatto su input suo.
0: No, non su input, diciamo, dopo una sollecitazione di Mattarella alla commissione di vigilanza.
2: Assolutamente,
0: lei
2: ha fatto. Sì.
0: E qui noi ci siamo lasciati venerdì scorso mentre lei era incatenato con una
1: autosequestrato
0: in Parlamento, e lei pensava che sarebbe rimasto lì a lungo.
2: Sì, perché francamente non pensavo che le cose si risolvessero in breve tempo. E quindi
0: il suo principale
2: problema era il derby di domenica.
0: Domenica a mezzogiorno.
2: A mezzogiorno.
0: Quindi lei pensava di stare così tanto tempo.
2: Sì.
0: Io
2: e quindi
0: detto
2: parlavo
0: che l'avrebbero mandata via prima comunque.
2: Lei, perché lei è lungimirante, devo dire, ma non è la prima volta che ci coglie. E quindi stavo brigando con i commessi per trasmettere. Avete visto quando ci sono i tabelloni che danno i risultati delle votazioni in aula? Per fare in modo che trasmettessero lì il derby, perché sennò io come vedevo il derby chiuso là dentro.
1: Capisci uno su che cosa fa? Non magna per 11 giorni e poi dopo.
0: E i commessi cosa le hanno detto di fronte a questa richiesta?
2: Questo non lo posso dire perché siamo in orario ancora.
0: No, lo dica, lo dica.
2: Ma hanno detto che ero matto. Cioè, me l'hanno detto tutti loro.
1: Un po' che ti dice il cervello, esatto. Diciamo.
0: Cioè, i commessi della Camera, a uno incatenato con una manetta ai banchi del Parlamento che chiedeva di poter vedere sugli schermi il derby, ha detto è matto per quello.
2: Sì, mi hanno detto, ma lei pensa alla salute in questo momento?
0: Tra
2: non pensa a questo tipo di problemi.
0: Anche perché loro avrebbero dovuto rimanere lì con lei, alcuni.
2: Loro sono rimasti lì con me, se fossi rimasto lì dovevano rimanere lì con me, alcuni.
1: Quindi,
2: giustamente.
1: Infatti, io mi sono scusato subito. Tirato questi poveri cristi.
2: Devo dire che secondo me mi vogliono bene, perché ormai mi conoscono da parecchio tempo, gliene ho fatte di tutti i colori, e quindi
1: ormai
2: diciamo,
1: lo sanno.
2: Alla
1: oddio
2: fine...
1: Giachetti, oddio Giachetti, oddio Giachetti, esatto. Zitto!
2: Esattamente.
0: Senta, lei ha iniziato questo sciopero della fame prima e poi lo sciopero della sete in aula, adesso come sta?
2: Adesso sto bene, ho avuto qualche giorno di ma perché l'età,
0: cioè come funziona?
2: Lei mi ha conosciuto, io pantaloncini corti,
0: certo.
2: E questo
1: lui
2: posso fare una
1: vecchio.
2: Parentesi in una cosa, in una trasmissione, io non finirò mai di ringraziare questa trasmissione, perché nel silenzio più assoluto che spesso accompagna queste iniziative, per le quali l'informazione è invece proprio pane, questa trasmissione è quella che non solo mi ha sempre ospitato, ma ha sempre stata vicino, non ovviamente rispetto all'oggetto delle mie iniziative, ma rispetto a... E questo è una cosa di cui
0: posso testimoniare, che me lo ha anche scritto personalmente l'altro giorno.
3: È una trasmissione radiofonica diciamo leggera,
0: la Presidente
1: però
0: lo chiama
1: proprio
0: così.
1: Per questo si può veicolare un messaggio importante.
0: Ma no, volevo capire questa cosa, poi veniamo ma quando uno finisce lo sciopero della fame, come torna alla normalità?

0: qualità dell'alimentazione poi?
1: Allora, dipende anche da quanti giorni. Stavo dicendo però, l'anzianità, devo dire, un po' si fa sentire, nel senso che io ho fatto altri sciopero della fame di ben più tempo e l'ho patito meno, francamente. Questi 12 giorni qua, proprio durante. I 12 giorni in termini di
0: stanchezza
1: fisica.
0: Quindi quando noi ci collegavamo con lei, che diceva stavo bene, non stava bene.
1: No, stavo bene perché non stavo male, tutto però sommato. Fisicamente diciamo la stanchezza che non ho sentito in altre occasioni ce l'avevo. Dopodiché dipende sempre da quanto lo fai, comunque devi ricominciare molto gradualmente. Il medico che è venuto
0: in aula alla camera
1: che mi scriveva tutte le cose, giustamente diceva lui con la testimone vicino, perché io dovevo firmare che non mi attenevo a quelle cose, perché se gli chiedavo lì ovviamente e mi ha fatto tutto l'elenco di quello che mi poteva succedere, quindi dal blocco renale a tutta una serie di cose e via dicendo.
2: Ah, bello, non me schiodà firma qua,
0: non me schiodà vuol dire rimanerci secoli,
1: è una roba romana,
0: perché comunque siamo la radio nazionale, non è la radio Leopoldo dove lavora lei, che l'ascolta Renzi e la Boschi e qualche volta Bonifazi.
1: È radio molto più circoscritta di Roma.
0: Quindi cos'è la prima cosa che ha mangiato?
1: Allora, io l'altra volta, quando feci quello di quasi 80 giorni, mangiai un omogeneizzato.
0: Il primo, la prima cosa.
2: Eh sì, perché deve riabituare.
1: E poi molto piano.
0: Come bambini.
1: Questa volta, peggio dei bambini. E questa volta ho mangiato una scatoletta di tonno, ma di quelle piccole.
0: Ma quelle che erano rimaste lì aperte le 5 stelle?
1: Quelli mi avrebbero fatto mangiare la scatoletta più
0: esatto. E quanti chili ha perso?
1: Compresa la parte quando sono tornato a casa pesavo 85, quindi erano 82, alla fine erano 7, però lei deve calcolare che la prima parte, diciamo, di disidratazione che nasce dal non bere incide, quindi insomma sono cose.
2: Basta bere due bocce d'acqua e uno rimette
1: assolutamente
2: in più.
1: Pure quello è piano.
0: Lei ha interrotto lo sciopero della fame perché la maggioranza ha garantito la presenza in commissione di vigilanza il 27 di maggio.
1: Sì.
2: E quindi in qualche modo missione compiuta?
1: Allora ci sono ci sono io tre cose avevo posto all'inizio della mia iniziativa: che si sbloccasse la paralisi della vigilanza.
0: E questo ci siamo.
1: E questo l'abbiamo
0: che si riunisce il 27.
1: Tenete conto che la vigilanza non si è riunita per 20 mesi per discutere di nulla. Non è che era solo il problema del presidente della RAI. Qualunque cosa non si discuteva perché mancava il numero legale. E questa l'abbiamo risolta. Rimane aperto il tema presidente, però si è sbloccata anche la parte che riguarda il Senato, perché il MEF, che non dava il parere che consentisse l'avvio del dibattito in commissione sulla governance della RAI, invece ha dato il parere, e addirittura la settimana prossima sarà ascoltato Giorgetti, quindi quell'iter anche è ripartito.
0: Perché c'è una legge europea che è il media.
1: La legge europea, esattamente.
0: Che deve diventare anche.
1: Deve essere recepita. A pena di infrazione.
0: E quindi cambiare.
1: Manca il tema della presidenza della RAI. Però, non so se voi avete la possibilità, io
2: ci
1: ci credevo. Oggi ho visto un trafiletto sulla stampa, quella di Torino, che riguardava la RAI. Un pezzo mi viene da sorridere perché, avendo avuto la conversazione abbastanza burrascosa con la Presidente del Consiglio,
0: dopo ne parliamo.
1: Ho letto che a un certo punto, durante una riunione, la Presidente del Consiglio si è rivolta agli altri della maggioranza dicendo: manca un anno, non possiamo stare con un parlamentare di Italia Viva incatenato in aula, bisogna fare un passo in avanti. E non so se ha detto proprio di mollare la Agnes, ma insomma di trovare, adesso non accadrà, non sarà questo. E dicendo, però, leggere questa cosa mi ha fatto pensare che forse anche quella cosa un pochino si sblocca.
0: Ma scusi, adesso io non vorrei dire, ma lei ha smesso di fare lo sciopero della fame. Nel caso in cui succeda, cosa lo riprende?
1: Se per altre settimane va avanti che non si riunisce, che non si elegge il presidente della RAI, è chiaro che
0: quante
1: si
0: settimane?
1: Non lo so, io sto lavorando.
2: Hanno dato un 27.
0: 27 per la...
1: si farà la vigilanza sulla questione, peraltro.
0: E si trovano qua perché quel rompipalle di facciamo finta.
1: Io penso agli accidenti che mi sono preso per questa volta.
2: La prossima volta si incatena direttamente al tavolo.
0: Siamo qua, facciamo finta di fare le immagini, parlano, fanno il giro di tavolo.
1: No, ma noi siamo comprensivi e vicende, poi
0: quindi se non si elegge il presidente della RAI entro quando?
1: Non so, vedremo. Adesso io mi auguro e spero che la cosa si sblocchi, però adesso mi faccio dire due settimane, tre settimane, non lo so, vediamo. Però intanto due obiettivi importanti li abbiamo raggiunti. Poi diceva sempre: oggi ricorre l'anniversario, lasciatemelo dire, del decennale della morte di Pannella, il quale diceva sempre che la non violenza è innanzitutto saper essere intelligenti e comprendere quello che ti accade davanti, perché sennò saremo Bobby Sands, che è il famoso detenuto che si lasciò morire irlandese.

0: paese. E quindi
1: cioè, quando uno fa una protesta deve anche sapere che la possibilità di fare una richiesta
0: quello
1: poter raggiungere.
0: E soprattutto qual è la reazione che c'è stata dalla parte che è il tuo interlocutore.
1: È stata immediata la reazione?
0: Beh, insomma, adesso francamente...
1: No, a parte l'inizio, ma dopo che si è incatenato in aula... Beh, era mai successo che un deputato italiano...
0: pensi che ho scoperto questo.
1: Ma che strano,
0: è un inedito.
1: Che strano. ma chi l'avrebbe mai detto che nessuno si era mai incatenato in...
0: Non l'avrei mai detto neanche io, francamente.
2: Adesso quando lo vedo... Oddio, Giacchetti, oddio!
1: Ma che strano.
0: Le racconto un'altra cosa.
1: No, adesso c'è il GR1, ci racconta tutto. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione incatenata. GR1, le catene libere dell'informazione.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro. La spesa!

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: E studio Vanessa Giovagnoli, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte dei 5 italiani alle Maldive avvenuta durante un'immersione. Le autopsie saranno disposte al rientro delle salme. Stamattina sono stati recuperati i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim Al-Kudri, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione per il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto nella cittadina emiliana.

0: Negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha sospeso l'offensiva programmata su richiesta degli alleati del Golfo per favorire i negoziati mediati dal Pakistan. Il Qatar ha dichiarato che le trattative necessitano di tempo per raggiungere un accordo. Lo scoglio principale resta il nucleare. La Global Sumud flottiglia, dopo il blitz israeliano, una decina di barche procede la navigazione verso Gaza. In corso trattative con i governi europei per i 300 attivisti fermati. Ancora non è chiaro se i 12 italiani verranno portati nel porto israeliano di Ashdod. Lo scorso anno le retribuzioni in Italia sono cresciute in media del 3% come nel 2024. Il settore privato ha segnato un rialzo un po' più alto, mentre quello pubblico si è attestato al 2,7%. Nel complesso, nella PA, negli ultimi 10 anni le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 15%, ma nonostante gli incrementi degli ultimi anni non hanno ancora superato quanto perso dopo la pandemia, emerge dal rapporto sulle retribuzioni pubblicato dall'ARAN. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da Pecora.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Giorno da Pecora.
3: A un giorno da Pecora, Francesca Fornario presenta il notista politico, due volte sindaco di Firenze, ora europarlamentare del PD, Dario Nardella.
4: Rimane sindaco per tutta la vita.
3: Per sempre sindaco Nardella, notista politico.
4: Poi il sindaco è sempre in prima linea, responsabile di tutto, eh?
3: Ma infatti, notista politico da sempre.
4: Fu amore a prima vista.
3: Con la politica.
4: Disse a mia mamma, vorrei un violino.
3: Ah, col violino.
4: Voglio il violino, voglio il violino.
3: No, io pensavo con la politica, il centrosinistra.
4: Il violino è di centrosinistra, assolutamente.
3: Perché?
4: E il violino si fa suonare da chiunque.
3: Ah, giusto, pure il centrosinistra si fa suonare da chiunque.
4: Non è colpa nostra.
3: Come non è colpa vostra? Vi siete fatti suonare dal centrodestra.
4: Perché noi eravamo divisi.
3: E quindi?
4: È colpa nostra perché 4 anni fa eravamo divisi.
3: Ecco.
4: Esatto.
3: Vai con la nota politica.
4: Ah, presidente Meloni.
3: Al presidente Meloni.
4: Mi sono preparato.
3: Cosa le suoniamo? Parole, parole.
4: Di fatti ne ho visti proprio pochi.
3: Intanto loro sono al governo e voi all'opposizione, sindaco di Firenze. L'inno della Fiorentina.
4: Attraverso la musica riesco a esprimere concetti che non sempre riesco a esprimerli attraverso le parole.
3: Infatti non sempre il PD riesce a esprimere a parole.
4: La signora mi disse, oh sindaco, lei è molto meglio a suonare e a fare sindaco.
2: Un giorno da Pecora, solo su Radio 1.
5: È sempre un giorno da Pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
6: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
7: C'è Roberto Giachetti, fighi, i suoi occhialetti.
5: Roberto Giachetti.
6: Deputato di Italia Viva che venerdì scorso ha interrotto lo sciopero della fame per la convocazione della Commissione di Vigilanza Rai. E uno dei motivi per cui lei ha interrotto lo sciopero della fame è stato che a un certo punto sul suo telefono, mentre lei era lì incatenato in aula, è arrivata la telefonata della Presidente Meloni. Io vorrei sapere com'è andata questa telefonata.
8: Non lo saprà mai.
5: Vabbè,
8: perché lei
5: qualcosa
8: deve...
5: Allora,
8: partiamo da un presupposto.
6: No, allora, volevo sapere, innanzitutto, sì. Se siccome voi siete amici.
8: Esattamente, no, volevo partire da questo.
6: Da sempre. Se la telefonata è stata, pronto, onorevole Giachetti, sono il presidente Meloni.
9: Sono la Meloni, devi rispondere.
6: O è stato a Robè, no, che stai a fare?
8: No. Beh, è stata, diciamo, ancora più vivace, perché non c'è stato manco a Robè. Ma adesso, mo, che è sta cosa? Io devo partire per la Grecia, che te pare che te incateni, adesso mi devo preoccupare per la tua salute. Quando gli ho detto...
6: E lei non è lasciato dire niente.
8: No.
6: Cioè, lei ha detto pronto ed è partita.
8: quando a un certo punto le ho detto: ma tu non ti devi preoccupare della mia salute, certo, ti devi occupare della salute della democrazia, vabbè, non ci ha visto più.
6: E beh, direi, scusi,
8: non posso dire che cosa ha detto,
6: che le ha detto, tipo Grillo.
8: No, no, no,
6: cioè lei ha detto,
8: diciamo, non

0: Non era una
1: lei ha detto Giorgia, come gli hai detto?
2: Il presupposto vero è che siccome siamo amici e lei mi vuole bene, io sono certo al 100% che il suo nervosismo fosse legato al fatto che era seriamente preoccupata per la mia salute, perché lei sa, diciamo, come molti di voi, che non era solo il problema dello sciopero della sete, che ci sono una serie di problemi che io ho avuto, salute, eccetera, e quindi... diciamo esattamente per quanto io voglio bene a lei in termini ovviamente amicali, se qualunque cosa fosse successa a lei mi sarebbe preoccupato.
1: Quando lei ha detto il problema è la democrazia,
2: ma quale democrazia? Sta in cadena, sta in cadena la parlamentare, diciamo, la sede. Adesso che dobbiamo fare? E a quel punto gli ho detto: non lo so, occupatene.
1: Occupatene, lei... si è arrabbiata ancora di più.
2: Me ne occupo. Poi a un certo punto
1: è stata la telefonata col presidente
2: Meloni. Di questa è stata quando io dovevo interloquire con il presidente della Camera
1: Fontana,
2: e c'erano due rompiscatole che io continuavo a far stare fuori dalla porta il povero presidente della Camera, perché
1: era collegato con noi, scusi, le davamo spazio, ma è arrivato Fontana. Scusa.
2: E c'erano i commessi. Voi la scena non la potete vedere.
1: Com'era la scena?
2: Diciamo, lo possiamo dire, essendo io una sega totale sul piano tecnologico mi è stato dato un link per collegarmi, mi sono collegato, a un certo punto è sparita la comunicazione, io non riuscivo a collegarmi contemporaneamente. Loro dall'altra parte, che non sanno che io sono una sega, mi mandavano messaggi per dirmi: no, guarda, devi uscire, rientrare. Io andavo a guardare i messaggi, quindi una cosa a un certo punto la soluzione mediana era: colleghiamoci per telefono. E a quel punto credo che Giorgio Lauro abbia reagito quasi come la Meloni quando gli ho detto
1: ho detto non se ne parla,
2: piangendo, per cui ho passato la prima parte attaccato a cercare. Siamo riusciti a collegarci
1: ed è arrivato Fontana.
2: Le cose invece, a un certo punto vedo i commessi, avete presente com'è l'emiciclo, ecco, c'era la porta in fondo, vedi i commessi che si sbracciano. Io non capivo che stesse succedendo. A un certo punto un commesso riesce a farmi
1: Fontana riesce a farmi capire
2: che stava scendendo Fontana. Il presidente Fontana, io cercavo di chiudere il collegamento con voi perché già mi immaginavo la scena che il presidente della Camera stava fuori dalla porta perché io stavo a far collegamento.
1: Però non è che se vedevamo Fontana era grave,
3: lo volevamo vedere,
1: non si poteva. Poi dopo ci dice cosa gli ha detto Fontana, perché adesso con noi
3: c'è
1: calma, non subito. Chi c'è?

0: Ah, bene, bene, molto bene. Ecco qua.
1: Thomas Sommerer,
0: sindaco di Sesto Fusteria. Signor Sommerer, buongiorno.
1: Buongiorno, esattamente come si dice?
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Com'è esattamente il cognome? Come si pronuncia esattamente?
0: Sumerer. Ah, Sumerer è il sindaco di Yannick Sinner, cioè è il sindaco del paese dove abita, dove ha vissuto a lungo Yannick Sinner, dove vivono i suoi genitori.
2: Esattamente, ecco. Sono il sindaco di Sesto.
0: Il sindaco di Sesto. Ma state ancora festeggiando per la vittoria di Sinner domenica all'internazionale di tennis di Roma?
2: Soltanto per la vostra chiamata ho dovuto interrompere i festeggiamenti.
1: Certo. Noi stiamo sempre in mezzo ai piedi.
0: Ma ci sono stati dei caroselli per il paese domenica o sobrietà?
2: Sui vari posti abbiamo festeggiato, nei bar, sulla strada, dappertutto, sui piazzali, abbiamo goduto questa straordinaria vittoria del nostro grande campione.
1: Ah,
2: sì.
0: Che si può definire, no, concittadino, perché adesso lui vive a Monte Carlo, però ha vissuto lì per tanti anni, i suoi genitori vivono lì.
2: Sì, ha passato quasi 20 anni soltanto lì a Sesto, per quello è sempre il nostro campione, il nostro,
0: certo,
2: Yannick.
0: Certo.
2: E i genitori, i nonni sono sempre qui a Sesto.
1: Sono ancora lì.
0: Senta, ma i giornali scrivono che adesso è ripartito da Roma ed è venuto lì in questi giorni prima di andare a Roland Garros.
2: È un segreto.
0: Ma non è un segreto.
1: No, lo scrivono i giornali.
0: L'hanno scritto i giornali, che proprio è partito con tutta la famiglia, con l'aereo privato da Roma, e poi questi giorni prima di andare a Parigi li passa a casa con la famiglia, insomma. È contento lei?
2: Sì, come esattamente, sono contentissimo, no? Ha detto

0: anche nei vari intervisti, che adesso ha bisogno di riposo, e così nel nostro paese tranquillo lui può caricare le batterie per Roland Garros, e certo, così speriamo che riesce di nuovo a dare un successo, una vittoria eccezionale, come quasi tutto certo l'anno.
1: Ma lei andrà a salutarlo, porterà i saluti del paese o non lo disturba?
0: Ma certo che vado un attimo lì a salutare, no? Okay. Però cerchiamo anche di lasciare in tranquillità. Lui molto probabilmente ha bisogno di passare tempo con i suoi, così non vogliamo disturbare. Ci possiamo immaginare, no, che ha passato tante settimane adesso con tanta pressione. Sì.
1: Da cosa si capisce quando arriva in paese? Che c'è più agitazione, che c'è gente davanti all'albergo dei genitori? Oppure come lo capisce? O lo sa perché gliel'hanno detto, sindaco?
0: Come che sta adesso a Sesto?
1: Sì, dico, sì. Da cosa
2: la chiamano, l'avvertono? È arrivato Sinner?
0: Non è che si accorge tanto, no? Molto probabilmente arriva un momento dove nessuno si accorge, no? Anche come abbiamo già parlato, lui in questo momento ha bisogno di riposo, di tranquillità, per quello non è un granché, no? Quando arriva a Sesto.
1: Sì, no, ma magari qualcuno le dicono, sindaco è arrivato, l'ha visto, sai, in paese, sai?
0: Gliel'hanno
1: detto.
0: Certo,
1: gliel'hanno
0: tanti mi chiamano tramite telefono, sulla strada, chiedono, ma hai visto, è vero?
1: Chiedono a lei se l'ha visto, non le dicono che l'hanno visto.
0: Sì. No, no, quello non ho sentito niente.
1: Ma e quindi quando chiedono a lei se l'ha visto, lei come risponde, sindaco?
0: Se io ho visto, allora rispondo che ho visto.
1: Quindi per adesso non l'ha visto, sindaco.
0: Per il momento non l'ho visto.
2: Senta,
0: no.
2: Come va la storia della statua in onore di Sinner?
1: Perché lei ci
2: aveva detto
0: la statua.
1: No.
2: Ci disse che era una buona idea fare la statua, ma che ancora non è stata
0: l'idea. L'idea esiste, vediamo un po' se riusciamo a farla. Sì.
1: La statua. E invece la via, la piazza, ci ha pensato, no? Si può fare una via, una piazza?
2: Una panchina,
1: no, perché è vivente, quindi non si può fare.
3: Non
1: si può fare la via, la piazza, no, perché è vivente.
0: Per il momento non è possibile, no? A un giocatore che è ancora attivo
1: Invece
0: così facile.
1: Le chiavi della città, le racchette della città e del paese, gliela avete già consegnate o è una cosa che si potrà fare in futuro?
0: Quello si potrà fare nel futuro, sì, le chiavi della città, quello sì.
2: È molto carino.
1: No, perché è quello. Lui vuole giocare a golf e andare sul go-kart. Ci sono dei posti vicino lì dove si gioca a golf o dove si va?
0: Sì, nelle vicinanze, nella Valpusteria, ci sono ben dei posti dove si può giocare anche al golf, sì.
1: Senta, ma sindaco, lei raccomanda ai suoi compaesani di non andare davanti all'albergo dei genitori, di lasciarlo tranquillo, o i suoi compaesani sono già sobri di loro?
0: Non è necessario, perché noi sappiamo tutti com'è la situazione,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Tutti siamo orgogliosissimi dei suoi successi,
1: certo,
0: orgogliosi anche della persona, Yannick, dell'umano, e così sappiamo tutti che ha bisogno di riposo, di tranquillità. Vogliamo dare questo che ha avuto sempre a Sesto, quel posto dove può stare
1: tranquillo,
0: con i suoi, dove può fare quello che vuole, e quello
1: tranquillo
0: capiscono tutti, per quello non è necessario non disturbatelo.
1: No, infatti, anche se qualcuno ha scritto che in questi giorni probabilmente non sta nell'albergo dei genitori ma va in un resort un po' più fuori per stare più tranquillo, le risulta?
0: Io non so niente di questo.
1: Ha ragione, guardi, niente.
2: Va bene.
1: Io non so neanche. Facciamo
2: private.
1: Finta che questa telefonata non c'è mai stata, sindaco. Perché così nessuno dice niente. Ci saluti Yannick quando lo vede,
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Auguri. Buongiorno.
1: Auguri.
0: Arrivederci. Grazie.
1: Thomas Sümerer, sindaco di Sesto Pusteria, il paese dove, no, dove è adesso probabilmente sindaco, però non possiamo dire
3: non
1: che
3: credo, non sento.
1: niente.
2: Ma c'è, ma non c'è.
1: Assolutamente.
2: C'è, ma non c'è.
1: Senta, e quindi il presidente Fontana cosa le ha detto, Sergio Giacchetti, quando è arrivato?
3: Il presidente Fontana mi ha detto che anche lui ovviamente era molto preoccupato, eccetera eccetera, e soprattutto mi ha detto: guarda, io sono già intervenuto in più di un'occasione perché

0: hai ragione sul fatto che tenete conto che i presidenti di Camera e Senato sono quelli che comunque designano i membri della commissione, ma poi materialmente non possono fare nulla se viene meno il numero legale, se non fare degli, come si chiamano, degli appelli.
1: Appelli. Ecco. La moral suasion.
0: La moral suasion famosa, che non ha funzionato molto. Ecco.
1: Senta, presidente Meloni, che lei conosce bene perché mi ha detto eravate amici, no?
0: Posso farle una domanda?
1: Sì.
0: Ma ogni tanto li cambiate questi Meloni?
2: Ah, ecco. Spesso anche.
1: Come, certo.
0: No, mi domandavo se stavano così dall'inizio.
2: Ma dei vermi se li portano, cambiamo.
1: E lei che la conosce bene perché eravate molto amici, prima. Siamo, siete molto amici, come la trova? È vero che ha smesso di fumare innanzitutto, lo sa questa cosa?
0: Adesso io
1: ne avete parlato
0: il sindaco, non mi ha detto niente.
2: Sì, da due settimane pare.
1: Come la trova?
0: Non lo sapevo, se ha smesso di fumare sarà sicuramente agitata, io sono passato, certo. Non è una cosa facile.
1: No, dico, come la trova lei che la conosce? L'ha vista cambiata da quando è diventato presidente del Consiglio?
0: Beh, l'ho vista affaticata.
1: Affaticata, questo vabbè.
0: Affaticata, diciamo anche fisicamente affaticata, nel senso che noi possiamo anche... giocare, scherzare su quello che è, ma fare quel tipo di lavoro è un lavoro che
2: è stressante veramente.
0: Che sì, che alla fine.
1: Ma
0: diciamo,
1: la vista cambiata dal punto di vista umano invece?
0: Con me no.
1: Vi scrivete sempre.
0: Sì, adesso sempre lei c'ha meno tempo, io gli rompo meno le scatole perché. Però ogni tanto delle battute, delle cose le facciamo.
1: Tipo?
0: Sì, sì. No, non è che tipo, ma che. Tipo.
3: Questo non vi riguarda.
1: Ma chi è il sindaco di Sesto
0: Fustiglia?
1: Scusi.
0: Non so manco dove sta adesso.
1: Chi? La Meloni?
0: No, il sindaco non sa dove sta il sindaco, vuole che io sappia.
1: Ma non siete mai più andati a mangiare?
0: No, lì ci siamo andati per un'occasione.
1: No, dico col presidente Meloni, non siete mai più andati a mangiare.
0: Ci siamo andati per un'occasione politica che era la famosa giornata della donna e c'era tutta la battaglia sul tema della violenza.
1: Ma voi due insieme? Ma voi due insieme?
0: Siamo andati a pranzo, poi non a cena.
1: A pranzo da soli,
0: sì.
1: E chi ha pagato?
0: E chi ha pagato? Cioè,
1: ma perché ho pagato?
0: Non esiste donna al mondo che è venuta a cena con me e ha pagato.
1: Vabbè, ho capito, ma questo è maschilismo puro.
0: Queste sono le cose che mi ha insegnato mio padre. È così.
1: Senta, ha colpito tutti quanti ovviamente il fatto che la sua protesta quando si è incatenato ai banchi dell'aula erano le manette che lei ha raccontato aver comprato al sexy shop. Non ci ha detto però quando è andato al sexy shop, che ha detto vorrei delle manette per incatenarmi.
2: Ci vorremmo curare lì.
0: Allora innanzitutto dopo che è uscita questa notizia, perché io sono un pirla,
1: aspetto di colore,
0: assolutamente sono anche felice che sia il te, perché non pensavo che sarebbe stato così, ma sono arrivata una quantità di messaggi. Ma che stai a dire, non sei andata a comprare amici a casa?
1: Oppure non il presidente?
0: No, amici. Oppure, ma te sei assicurato che non erano usate? Così. Allora, adesso stavo raccontando là dietro, ma quello che ho raccontato là dietro mentre aspettavo lo posso dire anche a voi, perché questa è la dimostrazione di quanto noi siamo condizionati dalle cose. Io adesso non le dico dove, via dicendo, ma per fare questa operazione non è che sono andato tranquillo in un sexy shop qualunque, e ho comprato e ho comprato le manette, mi sono camuffato, mi sono messo un cappellino, mi sono messo gli occhiali. Dopo, adesso mentre parlavo con loro, poi mi domandavo ma perché io non posso entrare in un sexy shop? Questo per farci capire come siamo condizionati. No, io ne sono entrato anche più volte, indovini, in sexy shop per comprare l'insalata,
1: me
0: lo dica lei normalmente. Se va al sexy shop ci va per comprare,
1: io per incatenarmi alla camera.
0: No,
1: di
0: infatti in questo caso era abbastanza, diciamo.
1: Quindi ha detto alla commessa.
0: Non ho detto niente, mi sono messo a guardare, a cercare, l'ho trovata e l'ho presa.
1: E la commessa al commesso.
0: Allora le dico una cosa in più.
2: Non le ha detto le manette con catena. Quanto costano?
1: Costano. Tipo quanto?
0: Quasi 70-80 euro.
1: Porco cane.
0: Posso dirvi una cosa, non sono così come le avete viste.
1: Lunghe.
0: Sono lunghe, ma in realtà ce ne sono due in cima e due alla fine.
1: Da quattro.
0: Presumo perché io questo non l'ho mai fatto, che servono per fare mani e piedi. Cosa ho fatto io la sera prima? Ho detto posso presentare con le manette che si capisce al volo, perché io non pensavo che questo maledetto mi avrebbe. Quindi ho detto è chiaro che c'è scritto sopra, allora con le pinze,
1: il fucile e gli occhiali,
0: ho allentato la maglia e ho tolto due manette, quella di sopra e quella di sotto, in maniera che sembravano soltanto due.
1: E la chiave la buttata
0: se non fosse la chiave ce l'avevo là davanti e c'erano i commessi, che un giorno a un certo punto si è avvicinato un commesso e ha fatto onorevole, non se la prende. Ma se lei per qualunque ragione si sente male, noi come facciamo? Allora io ho detto c'ho la chiave in tasca, di questo la metto qua e così stiamo tutti tranquilli.
2: Ma povera gente, questi qua che stanno
1: Hanno fatto queste manette?
0: Stanno a casa, possono essere utili?
1: A casa.
0: E che facevo? Le lasciamo lì

0: dentro.
1: Le potremmo mettere
2: possono
1: qui
2: essere,
1: come
2: se vuole essere, se vuole mettere insieme i meloni, io gliele lascio.
0: Erano corpo del reato.
2: Se lei mi garantisce che lascia le manette qua per tutta fino alla fine della trasmissione,
3: assolutamente.
2: Allora io mi porto via meloni.
3: Io le manette le ho provato una volta a metterle al presidente Berlusconi tanti anni fa e non ci sono riuscito.
2: però altri ci sono quasi riusciti.
3: Adesso stavamo cercando di passare da una protesta all'altra, perché andiamo stavamo provando ad andare

0: che ovviamente è complicato. Senta, diciamo, in questi 10 anni dalla morte di Pannella, voi siete stati amici, possiamo dirlo?
1: Ma fratelli. Anzi no, devo dire la verità, per me è stato praticamente un secondo padre, e la sorte ha voluto che mio padre è morto 4 mesi prima di lui, perché io stavo facendo la campagna elettorale candidato a sindaco, papà è morto nel gennaio e lui è morto a maggio.
0: È sempre riduttivo ovviamente cercare un episodio, un momento, ci dica lei come quando lei pensa a Pannella, cosa le viene in mente?
1: Mi viene in mente quello che diciamo non c'è più, ed è una cultura politica per la quale due frasi che lui diceva sempre erano io voglio convincere, che vuol dire vincere insieme, e cioè un obiettivo per il quale ti trovi un avversario, non voglio vincere, voglio convincere, arrivare a... E l'altra cosa che lui diceva sempre è che la durata è la forma delle cose, è quello che manca in politica adesso, e cioè che non c'è niente che dura più di un frangente, di niente. E invece la politica, la sostanza della politica è legata alla durata con la quale tu porti avanti le tue iniziative.
0: Senta, a Vittorio Maciocci nel 2009 disse che non avrebbe voluto monumenti che l'avrebbero offeso. In questi giorni c'è stato dibattito infinito se intitolargli Piazza Navona, se mettere una targa in Piazza Navona, dei giardini davanti a Re Bibbia. Lei cosa ne pensa?
1: Lui diceva sempre anche che diciamo, vedrete che inizieranno a parlare di me quando sono morto, cosa
0: vabbè,
1: che tendenzialmente
0: se ne parlava
2: anche prima.
1: Ma non come se ne è parlato dopo.
0: Se ne parla
1: però,
0: sempre meglio quando uno muore.
1: Esattamente.
0: Di solito in generale.
1: E però io, una mia valutazione assolutamente personale, io penso che in vita è una cosa che gli faceva schifo e solo l'idea gli avrebbe fatto schifo. Sono convinto però che il riconoscimento a distanza di 10 anni di una vita spesa in politica nel modo in cui l'ha spesa Marco, tutto sommato è una cosa che dove sta potrebbe anche fargli piacere.
0: Poi adesso piace a tutti.
1: Ah beh, certo, Pannella, questo succede, ma lui questo lo diceva sempre. Lui diceva, dopo che sei morto sei grandi battaglie, grandi cose.
0: Senta, quante volte avete mangiato mezzo chilo di pasta insieme? Faceva solo mezzo chilo.
1: Un'infinità. No, mezzo chilo, e se vuole anche le famose o le caciotte o le, come si chiamano? Le
0: mozzarelle.
1: Le mozzarelle di bufala. Ah. Cioè si presentava anche, per cui lui tornando a Abruzzo spesso le pigliava, e quindi non so, ci si vedeva perché bisognava parlare di cose. Io gli feci un'intervista che durò praticamente 20 ore e lui ti e se non mangiavi si incazzava.
0: Mezzo chilo di pasta?
1: Ma che sta scherzando? Mezzo chilo se lo faceva quasi da solo? Assolutamente. Non dimentichi che quest'uomo, quando a un certo punto doveva fare lo sciopero della sete, sapendo che i giorni di sciopero della sete sono limitati, non puoi campare più di tanto, preventivamente mise da parte le proprie urine, le fece bollire, eccetera, eccetera. E quando facemmo lo sciopero sulla Corte Costituzionale, che non si riusciva a nominare, che finimmo con il Presidente della Repubblica che si appellò, e dicendo, lui per 3 giorni di seguito campò bevendo le urine che aveva messo da parte.
0: Perché nello sciopero della sete si possono bere le...
1: Lui teorizzò questa cosa, che siccome non assumevi un liquido esterno, ma era il frutto del tuo liquido, e lui si presentò alla buvette...
2: Con le bocce...
1: Datemi un bicchiere di carta, e i commessi dicevano ma scusi, ma onorevole, perché di carta? Perché devo bere il piscio.
2: Signore,
0: è una bella
2: immagine.
0: Senta, ci dica questa cosa invece, venendo alle bassezze della politica di oggi. Tra l'altro state facendo questa campagna voi di Italia Viva quando c'era lei.
1: Beh, questa
0: stazioni.
1: È molto bella, devo dire. Non le piace?
0: Beh, insomma, gli state dando della fascista per quando c'era lei,
1: ma
0: è la citazione
1: c'entra?
0: Di quando c'era lui,
1: ma quando c'era lui che funzionavano
2: Mussolini.
1: I treni, le cose
2: anche
1: dicendo,
2: la grafica, insomma,
0: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, i giovani scappavano dall'Italia. Di che l'idea? Suo?
1: No, sia, figuri.
0: No,
1: di chi sia, è di qualcuno che fa. Ma le campagne pubblicitarie diciamo le fanno
0: certo.
1: Gli esperti.
0: E adesso Renzi è scatenato, fanno posizione alla Meloni Lei non si trova un po' a disagio questo Renzi nuovo di sinistra?
1: No, allora io diciamo non mi sono mai trovato in difficoltà né prima né dopo. Non si dimentichi che io a un certo punto ero candidato contro la Raggi, abbiamo fatto una campagna vincendo, e mi sono da un giorno all'altro ritrovato che stavamo dentro il governo Conte. Sto parlando di 5 anni fa, quindi diciamo sono abbastanza abituato. Sono abbastanza abituato diciamo ai capovolgimenti.
0: Senta, se il centro-sinistra vince le elezioni l'anno prossimo, quanto dura il governo più o meno?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Meno di un anno,
1: ma non è detto, magari chi lo sa.
2: Cioè,
1: lei perché pone limiti alla divina provvidenza?
0: Quanto ci mette, secondo lei che lo conosce bene, Renzi, una volta che va al governo di centrosinistra, a far cadere il governo di centrosinistra per fare un governo Draghi tecnico?

0: zigzag.
1: Ecco,
2: lo capisce come
1: è futurista, perché voi siete,
3: perché voi siete cattivi.
2: Lei lo capisce Renzi quando dice questa cosa qua?
3: No, assolutamente.
2: Senta bene.
0: Zigzag.
2: Cosa avrà voluto dire?
1: Non so,
3: ma che contesto l'ha detta?
2: A di martedì questa. No, le vuole sentire un'altra di Renzi.
3: Forse Floris.
1: Abbiamo diverse.
2: Senta, puff, beh, qua è più chiaro. Puff, è chiaro.
1: C'è anche
2: questa
1: altro.
2: Invece. Aspetti, adesso stiamo andando a ripescarle perché c'è tutto un file Renzi. Vabbè, questa era
0: bim bom.
2: Questa era facile.
3: Scusi, ma la politica ha bisogno di sintesi.
2: No, infatti.
3: Quindi, ragazzi,
1: in italiano sarebbe troppo.
2: Lei va in bicicletta ogni tanto?
3: No, molto la cicletta qualche volta.
2: Beh, però su fermo.
3: Sì,
2: la cicletta
3: sì.
2: È fermo. Perché adesso stiamo per dare la linea agli inviati del GR1 perché oggi c'è la tappa a cronometro del Giro d'Italia, quindi sulla cicletta. Adesso dove va invece il signor Giacchetti a piedi? Dove va quando
3: adesso
2: sì.
3: Devo andare a portare fuori il cane che
2: il cane.
3: È dolce a mezzogiorno.
2: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che porta fuori il cane. Grazie.
3: Grazie.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
5: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
6: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
11: La spesa intelligente.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
13: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
14: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Sulle strade del Giro.
16: Ben trovati da Marina Di Massa, sede d'arrivo di questa decima frazione del Giro d'Italia, l'unica cronometro, 42 km partenza da Viareggio. Su strada c'è il grande favorito Filippo Ganna. Manuel,
17: Filippo Ganna che ha già superato il corridore che gli partiva davanti, ovvero sia il francese Cyril Barth, che affronta in questo momento un tratto di rettilineo a grande velocità, frequenza di pedalata intorno alle 98-99, 100 pedalate al minuto, secondo i rilievi del GPS in questo momento ha già una trentina di secondi di vantaggio nei confronti di chi al momento comanda la classifica, ovvero sia Max Walscheid, il tedesco. Segno che Pippo Ganna, ma non c'erano dubbi, sta facendo questa cronometro a tutta, segno che vuole cercare di lasciare il segno in questo giro. A te.
16: Con al momento 3 rilevamenti cronometrici dopo 17 km, dopo 28,7, dopo 38,3. Questi tre tempi intermedi. Ganna, Giovanni Visconti, che ha dal punto di vista tecnico un 34,11,64. Cosa vuol dire? Magari lo spieghiamo a chi non è avvezzo a questi numeri.
18: Sì, Filippo Ganna che è partito con una corona anteriore, la moltiplica anteriore di 64 denti, con un 34x11 invece posteriore, vuol dire che lo sviluppo metrico della sua pedalata è davvero elevato, ma un corridore come Ganna con le sue leve se lo può permettere.
16: Ganna che è anche campione italiano a cronometro, infatti sta passeggiando lungo le vie di Viareggio con il tricolore. Avversari per Ganna ce ne sono, Ghirotto?
19: Eh beh, oddio, io credo di no.

0: No, perché Ganna, insomma, aspettava questo appuntamento e pertanto non credo che Vingegaard possa così insidiare la sua prestazione. Forse Aresman lo può avvicinare, ma credo che, insomma, a quanto sta dimostrando adesso è una posizione veramente composta. Lui, insomma, è uno specialista, è stato più volte campione del mondo e per arrivare a quello che ha detto prima Giovanni, una pedalata con quel rapporto massimo vuol dire andare oltre gli 11 metri.
1: Clamoroso, insomma, Ganna che cerca la settima vittoria a crono al Giro d'Italia, finora 6 le tappe, come anche Thiel, raggiunge Magnier. Manuel
2: raggiunge e svernicia Magnier, gli prende per un attimo la scia, poi si sposta sulla destra, accelera e lo va a sorpassare. Ovviamente non si può restare in scia più di tanto per questioni di regolamento, ma anche perché evidentemente Magnier va più piano e lo stava rallentando. Adesso tornante verso sinistra, affrontato, disegnando la traiettoria come meglio di tanti piloti della MotoGP, si rialza sui pedali e rilancia l'azione in uscita.
1: Si va dal lungomare all'entroterra, poco, dentro le pinete della Versilia, arrivo a Marina di Massa, già tanta gente presente sul tracciato, non poteva essere altrimenti, e finalmente dopo tanto maltempo c'è anche un po' di sole lungo il percorso del Giro d'Italia 109. Ci risentiamo alle 15.05 presumibilmente con il risultato di Ganna. Linea adesso, un giorno da pecora.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Un giorno da pecora.

0: La leghista Laura Ravetto, già moglie dell'ex deputato e membro della segreteria del PD Ginefra, passa con Vannacci. Proprio vero che il 90% delle violenze si consumano in famiglia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Abbiamo un ospite subito in studio.
3: E chi lo sa, perché Giacchetti se n'è andato.
2: Vabbè,
3: chi c'è?
2: Un altro.
4: Ecco a voi.

0: membro del Copasir, signor Borghi, buongiorno, benvenuto qui in diretta su Rai Radio 1 alle 14.35, quando ormai sono già le 14.36. signor Borghi, se mette le cuffie ci dice buongiorno e la sentiamo, eccoci qua, buongiorno.
1: Ah, che meraviglia.
2: Lei come sta? Sente tutto bene?
1: Sì, sento tutto benissimo. Bene, l'interpretazione prima di Giorgia era da brividi.
0: Da brividi, sì, sì, sì.
2: Sono brave,
0: sì, sì,
2: le nostre che due leoni.
0: Nostro, che Chiara e Aurora. Senti, è vero che stava andando all'aeroporto e l'abbiamo fermata per...
1: Arrivavo dall'aeroporto.
0: Ah, arrivava dall'aeroporto, da dove?
1: Da Milano.
0: Ah, pensavo, intercettato. Certo, da casa.
1: Sì.
0: Come sta, signor Borghi? No,
1: bene. Sembra che sto male.
0: No, perché tutto serio, tutto ciò, il broncio.
1: Ma no.
0: Ah, ho capito, okay. Sì, è dispiaciuto... No, dico per la Ravetto che ha lasciato la Lega, è andata con Vannacci.
1: Beh, cercherò di sopravvivere.
0: Non le dispiace?
1: Ognuno fa le sue scelte.
0: No, certo. No, chiedevo se le dispiaceva un po'.
1: Ma...
2: Non tanto.
0: Cioè,

0: da 0 a 10 l'occhio a croce non tanto.
1: Da 0 a 10 quanto?
2: Ma da 0 a 10 poco.
1: Ma poco quanto? 1, 5?
0: Valori negativi, meno 3.
1: Ma scusi, ma era con voi? Cioè non gliele frega niente, diciamo.
2: Ma se uno cambia poco partito vuol dire che non ci merita.
1: No, questo sì, però non è un po' un segno che magari l'avete affiutato l'aria che magari non l'avete...
2: peggio ancora, cioè se uno lascia un partito perché affiuta arie o...
1: E secondo lei perché ha lasciato il partito invece?
2: Non lo so, bisogna chiedere a lei.
1: Non è che non c'è da pensare che magari nei sondaggi, ieri il sondaggio di Mentana, se nasce al 4 voi al 6-1, che insomma siete lì.
2: Ma mi ricordo che prima delle elezioni in Veneto hanno sbagliato di 13 punti.
1: Ah, quindi dice, potreste avere il 20%.
2: Non li guardo più di tanto.
1: Ma hai dormito male?
2: No.
1: No, perché la vedo tutta da... tranquilla. Lei di solito insomma è uno di quelli della Lega, quelli più irruento, più
0: è tanto tranquillo. Cosa aspetta, si leva gli occhiali, no, adesso ti pista, sta attento perché se si è tolto gli occhiali.
2: Ma no, tutto vado benissimo.
0: Ti dà un cartone.
1: No, vabbè, io pensavo
2: vado benissimo.
1: Io pensavo fosse per la Ravetto, invece.
2: Ma no,
1: ma vi siete sentiti, ha parlato con Salvini?
2: Non lo so.
1: Vi siete sulla chat della Lega, qualcuno ha scritto, ma è visto è uscita la Ravetto?
2: Sì.
1: Sì, chi l'ha scritto?
0: Uno.
2: Mi ricordo perché sono anche tante le chat
1: ma
2: della Lega.
1: E sotto hanno messo degli emoticon di festa o faccine che piangevano?
2: Ma no, cioè hanno dato semplicemente la notizia. Di solito le chat non vengono utilizzate per questo. Discussioni ampie perché sennò.
1: Ma si sapeva che se ne stava andando o è stato un fulmine a Cerravetto?
2: Non si sapeva. Però, ma non lo so. Lauro è brillante.
1: Sì,
2: brilli.
1: Era
2: abbastanza cosa nota che non è che avessimo esattamente le stesse punti di vista su tante cose.
1: Con la Ravetto.
2: Con la Ravetto io, cioè nel senso euro, obblighi vaccinali, quelle cose lì.
1: Cioè, nel senso,
2: ho meno cose da cui discutere, insomma.
1: Ma però cioè, se n'è andata perché voi siete troppo moderati, scusi, è andata con Vannacci.
2: È curioso, infatti viene da Forza Italia. Non lo so, bisogna chiedere a Vannacci.
1: Chiedere a Ravetto più che
2: tu. Ravetto.
1: Lei invece rimane nella Lega?
2: Sì,
0: guarda.
1: Vabbè, che c'entra? Non è che se c'è la spilletta.
0: Se c'è la spilletta, perché non
2: ma
0: è
2: no,
0: della
2: ma
0: Liga,
2: io. Lavoro, cioè sono entrato in politica con Matteo Salvini nel 2013. Lavoriamo assieme da ormai quindi 13 anni.
0: Senta, una vecchia coppia.
1: Secondo lei cosa ne pensa del padel?
2: Del padel?
1: No, le dico questo perché Signor Borghi, lei sta nella Lega, quindi è abituato ad aspettarsi di tutto. Le piace o non le piace il padel?
2: No, non ci ho mai provato.
1: No, perché Salvini, non so se lei è stato alla scuola della Lega domenica?
2: No.
1: E dov'era?
2: E dovevo fare una cosa.
1: Ma che cosa doveva fare per andare alla scuola della Lega?
2: Famiglia. No,
1: con un compleanno?
2: No,
1: un battesimo?
2: No,
1: una comunione?
2: Una cosa con
1: i miei genitori. Va bene. No, perché Salvini ha fatto. Sa che Salvini fa le liste, no? Quando comincia questo, quell'altro. E diceva che tutto è politica.
3: Ma tutto è politica,
1: Ha ragione. Sì. Ha ragione che tutto è politica, Salvini.
2: Beh, allora, politica vuol dire due cose.
1: Sì.
2: Per come ho imparato a farla io, che come è noto facevo tutto. Tutt'altro nella vita.
1: Economista, quelle cose lì.
2: Sì, quelle robe lì noiosissime che infatti in questa trasmissione.
1: Beh, non che fare il senatore, dico.
2: No, beh, però almeno, insomma, visto già mi sono prima visto gli aneddoti di Giacchetti evidentemente
1: certo,
2: è una cosa abbastanza
1: già più divertente che fare
2: le manette, le cose, così così. L'economia invece è soprannominata l'arida scienza.
1: Ecco,
2: no?
1: Per dire. Quindi tutto è politica.
2: Politica sono due cose, secondo me. Uno, rappresentanza dei cittadini, cioè vale a dire i cittadini ti dicono e ti votano perché tu devi portare avanti le loro istanze anche quando sono scomode, e due, riuscire a mediare con altri per riuscire ad avere la maggioranza.
1: Però Salvini dice anche questa cosa.
2: Due cose che sembrano semplici.
1: Per nulla. Senta Salvini cosa dice sul fatto che tutto è politica.
3: Il padel, tutto è politica.
0: Tutto è politica, pure il padel.
1: Il padel, questo è il suo segretario, non so io. Come l'ha adesso così.
2: Ma non credo neanche che lui lo vedo tanto da giocare a padel.
1: No, assolutamente.
0: Ma gli sarà venuto lì in mente.
2: Ecco, sì, effettivamente, ora che mi ci fai pensare.
1: Il padel è politica.
2: No, è 13 anni che appunto lavoro con lui, ma io non ho mai visto fare uno sport.
1: Sport.
2: Però pesca.
1: Pesca. Pesca non da altri partiti, perché è la Vannacci che ha pescato da voi.
2: Va in montagna perché lui gli piace tantissimo. La montagna
1: e poi a pescare
2: e quindi se quindi

0: sicuramente fa passeggiate in montagna.
1: Ma il padel è politica secondo lei?
0: Ma allora,
1: senza voler criticare
0: qui
1: Salvini,
0: a Roma mi dà l'idea che al padel ci siano come dei circoli,
1: il circoletto,
0: sia un po' di circoletto del padelletto.
1: È quello, è quello il padel con padellaro, certo, sì, assolutamente.
0: Avevo un dei colleghi
1: che giocavano a padel,
0: che giocavano
1: senatori o economisti?
0: Deputati.
1: Chi sono della Lega?
0: No, vabbè. Cavoli loro.
1: Vabbè, poi mica dopo un segreto magari... giocare a padel.
0: Guardi, io c'avevo un collega che mi chiedeva, quando lavoravo in borsa, che mi chiedeva se lo coprivo con la moglie, e io dicevo, vabbè, ma...
1: Perché lui andava con un'altra.
0: Io pensavo sta roba.
1: Manco
0: no.
1: fosse un ministro.
0: No, ma infatti io pensavo infatti che fosse un ministro. No, andava a giocare a calcetto.
1: A calcetto.
0: E la moglie a quanto pare non voleva.
1: Cioè, è l'unico che diceva alla moglie vado con l'amante per andare a giocare a calcetto.
0: Evidentemente sì. Quindi se ti chiama mia moglie digli che sono a giocare a calcetto.
1: No, al contrario, non dovevi dire che a giocare a calcetto.
0: No, scusa, è vero, hai ragione.
2: Se
0: mi chiama la moglie digli che sto con te. Sì, assolutamente, perché in realtà sono a giocare a calcetto.
2: E la moglie avrà pensato che eravate voi amanti. Sicuramente.
0: Però scusi, ma anche perché poi non mi chiamava mai.
1: Perché in quei casi se la moglie è molto sveglia dice "Sì, è con te, passamelo".
0: Sì, ho capito, ma poi mi inventavo qualcosa.
1: Sa fare le voci, le imitazioni. No, non ha mai fatto imitazione di un'altra. No, era
0: Però questa è vera, cioè nel senso mi chiedeva se lo coprivo.
1: Salvini non l'ha mai chiesto di coprirla.
0: Di coprirlo, che andava da qualche parte.
1: No, di coprirla più sull'Europa.
0: Ma lui tutti sanno sempre dov'è quando si sposta, dov'è, in che modo.
1: Senta, e signor Borghi, sulla sicurezza voi avete sempre messo uno dei punti chiave, cardine della Lega, no? Ovviamente l'episodio di Modena ha colpito tutto il paese e ci sono delle persone
0: fra l'altro ero a Modena in quel giorno lì.
1: Ma è vicino alla zona?
0: Vicino alla zona.
1: E come l'ha saputo?
0: No, l'ho saputo dopo, perché io ero lì per una mostra d'arte
2: non si è accorto che stava succedendo.
0: Non mi sono accorto che stava succedendo, e a un certo punto, oltretutto, insomma, dato che era una bellissima mostra, peraltro, no? E così via, posto una cosa con un quadro sotto, cretino, ma con quello che è successo, che è successo, non lo sapevo.
2: E poi l'atmosfera com'era? Si sentiva nelle strade?
0: Beh, poi quando si è sparsa la voce anche all'interno della mostra dove ero, che oltretutto non prendeva all'interno, quindi in pochi sapevano la cosa, erano rimasti tutti ovviamente sconvolti.
1: Beh, è andato sul posto o no?
0: No, non sono andato sul posto.
1: Senta,
0: ci manca. Poi.
1: C'è ancora grande dibattito politico. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha detto che il gesto è dovuto a un disagio psichiatrico del ragazzo che l'ha compiuto.
0: Suppongo abbia detto che non esclude.
1: Sì.
0: Ovviamente. Poi dopo è difficile che uno prudente come Piantedosi tragga subito delle conclusioni immediate su come, che cosa.
1: Senta, la Lega e Salvini dice insomma che per Salim El Kudri fa capire che insomma che sarebbe corretto revocare la cittadinanza, che bisognerebbe anche mandare avanti i progetti di legge che avete già proposto. Ma perché secondo voi si dovrebbe pensare alla revoca della cittadinanza?
0: Ma Dante metteva i traditori degli ospiti
1: Dante
0: sì, proprio nel
1: Dante Alighieri.
0: Nell'inferno li metteva proprio in basso negli ultimi cerchi, perché effettivamente se tu tradisci la fiducia che ti dà uno Stato che ti accoglie senza essere obbligato a farlo è una delle cose peggiori che si possa fare, per cui stiamo parlando di gente che è stata accolta dall'Italia, che gli ha concesso la cittadinanza, no? E quindi che
1: l'ha concesso lui e i suoi genitori sono diventati cittadini italiani, e quindi di conseguenza lui è italiano, nel senso
0: però non è che è nato italiano, ha ricevuto la cittadinanza a 14 anni e tu la ripaghi così. Secondo me, ma questo vale anche per altri, diciamo, questo è stato un altro.
1: Ma qual è la differenza se l'avessimo fatto io e lei questa cosa, Sir Borghi?
0: No, dal punto di vista della pena.
1: No, è ovvio.
0: Allora, si tratta di strage, tanto per essere sinceri, anche se non è morto nessuno, fortunatamente, perché la strage implica l'idea di ammazzare più persone.
1: Cioè, è un aggravante il fatto che non sia nato in Italia?
0: Beh, sì, certo che è un aggravante il fatto che non sia nato in Italia.

0: proprio perché tu stai entrando in una civiltà, in un paese che ti accoglie a braccia aperte, e lo ripaghi in questo modo, e quindi molto semplicemente per la pena rimane quella per sì. tutti, no? Perché tutti sono uguali davanti alla legge, quindi se la pena per la strage è 15 anni, se non mi ricordo male, se non è morto nessuno, farà i suoi 15 anni. Per quello che riguarda la cittadinanza, quindi vale a dire questa apertura di credito che ti ha dato questa comunità, invece deve essere revocata, ma vale anche per altri reati meno seri, cioè che se uno spacciatore, tanto per dire, no? Ha ricevuto...
1: Cioè più grave se uno spaccia e se non è italiano. Italiano è più grave.
0: No, il reato è sempre quello, ma no, per quello che riguarda la concessione della cittadinanza deve essere revocata, perché cioè qui abbiamo bisogno oggettivamente di gente che venga, da noi e che siano brave persone.
1: Anche Tajani ha detto...
0: Prendere criminali in giro per il mondo non mi sembra...
1: Anche Tajani ha detto è italiano.
0: Sì, formalmente italiano,
1: formalmente è italiano,
0: sì,
1: non formalmente.
0: Ho capito, però se per un qualsiasi motivo io prendessi la cittadinanza dell'Arabia Saudita non sarei arabo.
1: Sì. Beh, perché no? Se è l'unico passaporto che ha è
0: ma non è l'unico passaporto.
1: Ha anche il passaporto marocchino.
0: E beh, se riceve la cittadinanza a 14 anni, evidentemente.
1: No,
0: prima
1: perché ci sono
0: un altro.
1: Alcuni paesi per cui quando prendi la cittadinanza di un altro paese decade automaticamente la cittadinanza.
0: Sì, ma in generale. Ma
1: comunque non c'è una legge adesso che permette di revocare la cittadinanza, o c'è, secondo lei?
0: Non c'è già per reati di terrorismo.
1: Una volta che la sentenza è andata giudicata.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì. Cioè, beh, quello è ovvio, cioè no.
1: Certo.
0: C'è già per reati di terrorismo, sì. E secondo me questo è da classificarsi
1: di terrorismo
0: in questa specifica cosa. Poi per carità
1: poi andrà dimostrato, ovviamente.
0: Sì, vabbè, ma andrà dimostrato, ma caspita, cioè prendi e miri la gente con una macchina cercando di ucciderne il più possibile.
1: Nella
0: poi
1: forma
0: dopo esci fuori con un coltello e cerchi di ammazzare quelli che ti fermano, cioè adesso poi possiamo chiamare, non so, beneficenza, non lo so.
1: No,
0: certo,
1: non c'è
0: che
1: dubbio, il problema è la matrice.
0: Sì, ho capito, ma adesso se anche cercheranno di farlo passare, perché di solito poi questi sono tutti instabili mentalmente, no? Stranamente.
1: Ma questo
0: poi...
1: però ci saranno di chi è deputato a capire se comunque era in cura, è stato in cura, poi si è rinato. Quindi secondo voi...
0: non so se si ricorda, c'era stato quella strage, invece in questo caso è riuscita con molti morti, di un tizio... che si chiamava Cabobo a Milano, che girava col piccone e faceva secca la gente col piccone. Ecco,
2: no,
0: anche quello lì gli dicevano. Ne ha ammazzati, credo, quattro. Andando con un piccone per strada,
1: una roba in zona di guarda,
0: in zona di guarda,
1: una roba incredibile. Diciamo, è sempre brutto fare i paragoni, no? Perché qualcuno diceva...
0: Poi quello dicevano appunto anche lui, questo è pazzo. Sì, ho capito, sarà anche pazzo, ma lo facciamo
2: intanto
0: uscire.
1: Senta, è sempre brutto fare i paragoni, però qualcuno dice allora,
0: così
1: perché mi piace tenerli in una posizione diversa, non sempre fissi tutta la puntata. Quindi
0: del palpeggiamento.
1: No, un palpeggiamento, comunque dell'apprezzamento nei confronti dei Meloni. No, dicevo, ma qualcuno dice, per esempio, l'italiano che ha ucciso due prostitute o quel ragazzino italiano che ha coltellato un extracomunitario è meno grave perché sono italiani?
0: Ma dal punto di vista del reato, assolutamente
1: no, ma proprio
2: il reato,
0: spero che sia chiaro: il reato
2: vale
0: è quello per tutti. Già io ogni tanto dei dubbi sulle aggravanti, no? Cioè, perché di solito ci sono, per esempio, lei sa che nel codice ci sono le aggravanti, per esempio, per motivi di ordine razziali, no?
1: Sì.
0: Quindi se io ammazzo, paradossalmente, se io ammazzo un uomo perché mi sta sulle scatole, è meno grave rispetto a se il fatto se lo ammazzo per questioni di odio razziale. Ecco, già io qualche dubbio ce l'ho, perché secondo me è un reato per tutti, e quindi vale anche ovviamente.
1: Senta, qualcuno ha detto che avete chiesto la revoca.
0: La questione è la cittadinanza, che può essere sia il permesso di soggiorno che la cittadinanza.
1: Ma qui non c'è permesso di soggiorno, stiamo parlando
0: non c'è
1: di
0: permesso
1: italiano.
0: Di soggiorno, ma sono due cose che secondo me e secondo noi dovrebbero assolutamente essere revocate in presenza di delinquenza.
2: Quindi molto, avere molto la cittadinanza semplice. Non significa essere italiano?
1: Secondo lei?
0: Avere la cittadinanza non significa essere italiano dal punto di vista culturale, di origine.
1: Sì, però è italiano.
0: Si dice. Formalmente sì.
1: Lo so che le dispiace, è italiano come lei.
0: Sì, ma formalmente sì, cioè dal punto di vista della cittadinanza, nel momento stesso in cui uno è cittadino.
1: Non ci sono altri...
0: Però la cittadinanza... rispetto a uno
1: che è nato
0: che è nato qua da sempre, rispetto a uno che l'ha

0: soprattutto anche che viene da una cultura, no, familiare, non so come dire, no? Perché ripeto,
1: ma la cultura è, qual è la cultura? Perché tra l'altro lui non è neanche musulmano, cioè qual è la cultura?
0: Ma non so se fosse musulmano,
1: no,
0: o meno,
1: non sembra, però... sembra che non andasse nella moschea, che nessuno non... però anche poi
0: diciamo
1: fosse
0: che
1: musulmano,
0: non gli
1: frega.
0: Stavano particolarmente simpatici i cristiani, cioè, a giudicare da quello che scriveva, ecco, no, mettiamola così.
1: Adesso però... con noi c'è
2: Lori del Santo, è proprio un incanto.
3: Lori del Santo,
1: la più grande showgirl italiana di tutti i tempi. Signora Lori, buongiorno.
3: Ben trovata.
4: Ciao.
1: Senta, noi siamo molto preoccupati perché ci siamo lasciati qualche giorno fa
3: con problemi in
1: che sta, aveva litigato con Toi, il suo fidanzato più giovane.
4: Sì,
1: non,
4: sì,
1: vi parlavate, non vi parlavate perché,
3: ancora,
1: perché lui le aveva chiesto di scrivere una mail che lei non voleva scrivere. Continuate, sì, a non parlarvi?
4: Esatto, ancora continua la quanti cosa,
1: ma quanti giorni siamo arrivati?
4: Siamo mai più. Ah, non lo sai, infatti volevo cercare di calcolare, non sono riuscita.
1: Almeno 10 giorni.
4: Parecchio.
1: Almeno
4: sì.
1: Di più.
4: Sì. Sì, anche di più, mi sembra.
3: Non vi parlate proprio?
1: Tutto il giorno?
4: No, zero, è tipo ci viviamo tipo nella stessa casa, però certo. Lui ha il suo spazio, io il mio. Lui viene a dormire ovviamente nel mio letto, ma cioè, quando io sto già dormendo.
1: Cioè nel suo letto, nel vostro letto?
4: Sì, nel nostro, vabbè, il mio nel senso che l'avevo comprato io.
1: Vabbè, sì, cioè, sì, però vabbè, non è che è importante di chi l'ha comprato in casa.
4: No, nel letto. Mio nel senso...
3: Ma quindi certo, aspetta che si addormenti e poi dopo arriva.
1: Beh, perché poi
4: esatto.
1: Gioca ai videogiochi come Borghi fino a tardi,
4: sì,
1: la notte.
4: Poi lui viene a letto, sì, molto tardi, io dormo ovviamente, sì, però ovviamente con mezzo occhio spio.
1: Ah, certo.
3: E un po'
4: si dormo nello spiamento,
1: ah,
4: diciamo.
1: Lei dorme nello spiamento.
4: E vedo che lui non è che viene a dormire per dormire, nonostante siano che ne so le 3 di notte,
1: viene a dormire per
4: guarda il telefono,
1: Beh, certo che
4: vede, non so cosa guarda nel telefono, però sta lì una mezz'oretta a guardare il telefono,
1: sì,
4: e poi dorme.
3: Aspetta di prendere sonno.
1: Beh, insomma,
4: io mi sveglio presto la mattina, mi alzo,
1: lui dorme ancora
4: alle 7:30,
1: sì,
4: certo, è venuto tardissimo. Poi lui, io vengo in soggiorno, vado al computer, lavoro, lui va nella sua stanza, fa la doccia, chi lo vede?
3: Ma chi può parlare, per esempio?
1: Signora Lori,
3: parliamo.
1: La vita è breve, cioè non stia con questa inutile di discussione. Guardi,
4: scusa, ma io perché devo cedere? Dov'è che ho sbagliato?
1: Sì, ma da nessuna parte, ma a quel
3: senza
1: punto...
3: cedere,
1: guardi,
3: parliamo un attimo, capiamoci. È una vita d'inferno.
4: No, ma non c'è niente... Questa è una cosa che voglio dire per periodi più brevi, era già successo,
1: per periodi
4: non è
1: più
4: che
1: brevi,
4: una novità.
1: Certo,
4: lui
1: però
4: deve
1: siamo
4: assimilare
1: due
4: qualcosa che, non so, forse gli ha dato fastidio. È questo suo modo per...
3: aggressivo,
4: so
3: passivo.
1: Senta, signora Lori, in studio con noi oggi c'è Claudio Borghi, che è senatore della Lega e che ci ha spiegato che la politica è anche mediazione. Signor Borghi, che consiglio darebbe alla signora Lori per interrompere questa situazione col suo fidanzato, che non si parlano da 2 settimane pur vivendo in casa, perché lui aveva chiesto a lei di scrivere una mail che lei non voleva scrivere?
0: Ma sì, ma non è una questione di cedere o non cedere, non c'è il pubblico a casa, fare pace e basta.
1: Ha capito? Guardi,
4: sì, ma scusi, ma dovrebbe venire da lui la voglia di
0: ho capito, ma se ma,
1: cioè voi come facevate Santo, con Vannacci quando litigavate nella Lega?
0: No, vabbè, ma anche con famiglia. Cioè, dire,
1: sì, però no, la sua esperienza da politico per portargli alla signora Lori.
0: Allora, dunque, mia mamma mi aveva insegnato che bisogna andare a letto pacificati
1: sempre.
0: Quindi
1: lo
0: di
1: so.
0: Solito
1: conviene, sì. Ma quando lei litiga con Salvini, chi fa il primo passo dopo?
0: Non ho mai litigato
1: con Salvini. Quando litigava con Vannacci, chi faceva il primo passo?
0: Ma anche con Vannacci
1: non ho mai litigato con nessuno. Signora Lori,
0: con gli avversari politici.
1: È contenta della vittoria di Sinner?
4: Ah, beh, guarda, non lo so, io credo che non ci sia nessuno al mondo che non sia contento.
1: No, Cacciare. Sì, ieri Cacciare ha detto che era noioso.
4: Lui è, semplicemente, io lo vedo come un dio,
1: sì,
4: e per me, io la madre soffre sugli spalti, sì, ma io ogni, addirittura, punto che perde, anche se poi vince il game, ogni punto che perde per me è impossibile. Dico, ma come si può permettere?
1: Cioè,
4: come può perdere un punto?
1: Cioè,
4: non
1: lei,
4: può perdere neanche un punto.
1: Lei soffre
4: 6-0, 6-0.
1: Più della mamma di Sinner, signora Lori.
4: Sì, esatto.
1: Senta, ma lei
4: che... anch'io guardo da un'altra parte e dico no, non è possibile.
1: Senta, lei che il tennis l'ha conosciuto molto bene, ha avuto anche un sacco di fidanzati tennisti,
0: un sacco.
1: È il

0: No, beh, sì, vabbè, uno. Sì, dico, è il tennista forte, più bello, più sexy di sempre, Sinner.
1: No, è però un bel corpo. Cioè, se tu vedi il corpo di Ruud o il corpo di altri, sono un po' tracagnotti, non
0: anche
1: so,
0: Alcaraz,
1: invece lui ha delle quelle belle gambe da fenicottero, no?
0: Le gambe da fenicottero.
1: Sì, c'ha il corpo tipo Yassin, no?
0: Yassin,
1: quel
0: tennista.
1: Corpo abbastanza formato, col muscolino al punto giusto.
0: Però le gambe da fenicottero,
2: un'intenditrice.
0: Il gambe da fenicottero e invece il busto da corpo.
1: No, lui è proporzionato,
0: tutto
1: voglio dire, la
0: è
1: gamba
0: tutto un fenicottero, diciamo.
1: Alla misura delle gambe è proporzionata al sopra. Capisci?
3: E il viso, cioè,
1: è metricamente, centimetricamente.
0: Ma è sexy o non è sexy?
1: Diciamo che ha delle inquadrature che sembra veramente un bello. Sì. E poi lui è bello ma aristocratico, non è quel sexy, capito, che ti piglia... tipo proprio
3: ormonale, no.
0: tipo proprio
1: uno
0: chi
1: dice bello dopo che hai fatto conoscenza, che magari ti sei,
0: cioè non è un sexy travolgente, è un sexy aristocratico,
1: no, è bello ma frigido,
0: esattamente, no. Quello è bello ma non balla,
1: però è bello, è un bel ragazzo, è veramente un bel ragazzo
2: che viene
3: dal nord, algido,
0: come i gelati. Signora Lori, grazie, mi raccomando, faccia pace con Toi.
1: Ma sì.
0: grazie. Senta, abbiamo finito, ma signor Borghi, il patto di stabilità, riusciamo a spendere più soldi per l'energia o...
2: Secondo me per forza
0: sì, ma non, hanno già detto di no.
2: Hanno detto di no.
0: E lo facciamo anche se ci dicono di no?
2: Lo facciamo anche se ci dicono di no.
0: Però poi come facciamo? Non rispettiamo il patto di stabilità?
2: Ma già non lo stiamo rispettando. Siamo
0: siamo in procedura di infrazione, c'è chi se ne frega. Cioè di essere 0,1, di 1,5 è uguale.
2: La Francia fa 5,1%.
0: Sì, però sono francesi.
2: Ho capito, però belle regole.
0: Quindi se ci dicono di no, noi non lo rispettiamo.
2: Non so, come se giochi a tennis a Sinner e gli dici, guarda, lui perché è francese, se anche va fuori di un metro, no, può andare. Tu invece devi stare dentro la riga. Beh, ti le
0: non scatto. È grazie a Claudio Borghi. Grazie a Claudio Borghi, senatore della Lega. Noi ti vediamo domani qui in diretta su Rai Radio 1. Questa è Rai Radio 1, signora Pecora, l'unica trasmissione che parte la sigla. Rai Play Sound, e potete ascoltare tutta la puntata se volete, oggi, domani, dopodomani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. La procura di Modena, nella richiesta di convalida dell'arresto e della custodia in carcere per Salim El Kudri, non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione. Anche il legale del 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto ne sottolinea problemi psichiatrici. Luca Ponzi.
4: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
5: Le parole del padre di Salim El Kudri arrivano nette, forti, a margine dell'udienza di convalida del fermo nel carcere di Modena. Come racconta il suo legale, il ragazzo, per quanto possibile, ha collaborato con gli inquirenti.
4: Chiesto se volevamo fornire spontaneamente questo codice per far sbloccare il telefono, e questo è qualcosa che lui può dare. Noi invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che, lo dico di nuovo, prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
5: Il giudice si pronuncerà oggi, ma la decisione è scontata, mentre emergono altre mail che Salim aveva inviato addirittura

0: addirittura ad alcune basi NATO. Verranno sentite dalla polizia le due psichiatre dell'AUS che lo avevano in cura. Quanto accaduto dovrebbe servire anche a modificare l'approccio nei confronti di pazienti che possono diventare pericolosi.
1: Il femminicidio di Ilaria Sula, la procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato reo confesso Mark Sampson. Lo scorso anno uccise a coltellate la studentessa di 22 anni e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato ed eseguito con freddezza. Alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, domani riprenderanno le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione alle grotte di Alimata, 5 vittime, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate, verranno disposte le autopsie. Dopo il blitz di ieri è in corso l'abbordaggio da parte delle forze israeliane delle imbarcazioni della flottiglia. L'intercettazione continua, siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza, ci rifiutiamo di farci intimidire, si legge sui profili social della missione internazionale. Ancora non è chiaro dove verranno portati 300 attivisti, di cui 12 italiani già fermati. Ed è stato fermato per l'omicidio del padre il figlio del fondatore proprietario del marchio di moda Mango, Isaac Handic, 71 anni, morì cadendo da un burrone durante un'escursione nel dicembre del 2024 in Catalogna, in quello che inizialmente fu archiviato come un incidente di montagna. A lanciare l'allarme fu proprio il maggiore dei tre figli, Jonathan. Gli inquirenti hanno scoperto che pochi giorni prima si era recato nello stesso luogo, secondo chi indaga, per pianificare l'omicidio del padre, col quale aveva un rapporto conflittuale legato alla gestione dell'azienda da 4,5 miliardi di euro. Carceri sempre più piene, ci sono 64.000 detenuti a fronte di 46.000 posti disponibili, con un sovraffollamento del 139%. Da inizio anno si contano 24 suicidi e sono aumentate le aggressioni fra detenuti e alla polizia penitenziaria, i dati nel rapporto dell'Associazione Antigone.
2: Non solo più piene, anche più chiuse, l'altro problema delle carceri italiane. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ci spieghi perché.
3: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
2: E allora la prima cosa da fare?
3: Ridurre i numeri della popolazione detenuta. Abbiamo in questo momento circa 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, che non hanno un posto letto.
2: Costruire nuove carceri richiede tempo, come intervenire subito?
3: Prendere i detenuti con fine pena brevi e trasformare la pena carceraria in una pena da scontare in attività sociali sul territorio, perché noi abbiamo riscontrato, e questo è un altro dato allarmante, che i 2/3 della popolazione detenuta sono persone che hanno più di una carcerazione alle spalle. Ciò significa che il carcere non riesce a rieducare.
2: Donatella Gori, GR1.
1: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
4: Sulle strade del Giro.
5: Ben trovati da Massa, sta per arrivare Gunner Jet, che ha un vantaggio davvero gigantesco sull'attuale miglior tempo. Gunner vola sul traguardo di Massa, Manuel.
6: Gunner vola ai 300 metri rettilineo, sta per raggiungere anche un altro corridore, ne ha passati almeno 6-7. All'ultimo rilievo cronometrico aveva un vantaggio di 1,54 nei confronti dell'olandese Sjoerd Bax, che conduce la corsa. Adesso affronta l'ultima curva ed è sul rettilineo del traguardo.
5: Eviteremo dunque in presa diretta lo stratosferico tempo di Filippo Ganna, che taglia il traguardo e ovviamente è primo, 54.921 la velocità media, 2 minuti meglio del precedente miglior tempo. Giovanni Visconti,
7: grandissima prova, c'era da aspettarselo, ce lo aspettavamo tutti e aveva preparato bene questa tappa, era la sua giornata principale di questo giro e a meno di colpi di scena porterà a casa questa crono e poi punterà tutto sulla tappa di casa di Verbania con un morale altissimo dopo questa strepitosa prova.
5: Non ha lasciato niente al caso, sprint anche negli ultimi metri, Ghirotto.
8: No, niente al caso, ha frantumato letteralmente tutti gli intermedi, lui ha corso con ruota lenticolare posteriore, profilo alto anteriore, 450 watt di media, 100 pedalate al minuto in certi momenti.

0: momenti è stato veramente grandioso. D'altronde lui è stato due volte campione del mondo.
1: E si avvicina anche la settima vittoria a cronometro al Giro d'Italia, 45-53. Questo si fa per dire, Manuel, il tempo da battere.
2: Un tempo che difficilmente verrà battuto. Tra l'altro, una curiosità, a guidare in ammiraglia a Pippo Ganna c'era un suo ex compagno di squadra, Geraint Thomas, un altro che a cronometro andava decisamente forte, oltre che anche in pista, nonché vincitore di un Giro d'Italia e di un Tour de France, scusate, e in al Giro d'Italia un paio d'anni fa. Ma insomma, questa è stata una prova veramente eccezionale da parte di un Filippo Ganna che l'aveva detto: non vinco solo a cronometro, lasciando intendere appunto di puntare anche altre tappe, ma la cronometro è il suo terreno di caccia, oggi l'ha fatto vedere.
1: Giovanni, in breve, Milesi però, altro italiano su cui noi puntiamo molto.
3: Milesi sta andando fortissimo, lo ha dimostrato anche nelle tappe di salita dove non è il suo terreno favorevole, e oggi sarà autore di una gran bella prova.
1: Lo vedremo, ovviamente partirà alle 15:21, quindi tra un quarto d'ora circa, ma intanto Filippo Ganna è il miglior tempo nella crono, la decima tappa a Viareggio Massa, si disseta il campione italiano delle prove contro il tempo, ha fatto davvero una grandissima cronometro, praticamente corsa a 55 km orari di media. Ci risentiamo alle 15:31 sulle strade del Giro.
4: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
5: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa!
5: Come parla?
7: Igora, la piazza social di Radio 1. Che fastidio, che fastidio.
8: Che fastidio, canzone di Dito nella piaga, fotografia perfetta del nostro tempo, sì, perché ormai ci dà fastidio tutto, il vicino che parla forte, quello che invece bisbiglia, il vicino d'ombrellone che mette la musica, ma anche quello troppo silenzioso, sì, quello sembra uno psicopatico in vacanza. Ci dà fastidio il cane che abbaia, il bambino che piange, il gatto che gira sul balcone, i parenti nel gruppo WhatsApp, la suocera che chiama, il marito che russa, la moglie che dice dobbiamo parlare, in autobus ci dà fastidio chi telefona, ma anche chi non parla mai. Guarda questo qui inquietante. Sui social poi è il festival del fastidio. Ci dà fastidio chi posta troppo, chi posta poco, chi va in vacanza, chi lavora troppo, chi è felice, figurati uno sereno, insopportabile. Perché i frustrati e i repressi sono da sempre intolleranti alla felicità degli altri. Forse il problema non è il fastidio. Forse siamo noi esseri umani, siamo diventati più fastidiosi del fastidio stesso. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta nell'Igorale Piazza Social di Radio 1. Sono tutti voi anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bastino Byron. Sì, salutato. Il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Tommaso Margiotti e redazione Maurizio Meller. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
9: Abbiamo preso l'influencer.
8: Immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social. Lorenzo Castelluccio, ben trovato Lorenzo.
10: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
8: Sei sempre la voce della Gen Z, te, sì.
10: Per sempre.
8: E allora dell'Igorai è tornata a trovarci la senatrice del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione di Vigilanza Rai, Dolores Bevilacqua. Buon pomeriggio e ben trovata.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi e ai radioascoltatori.
8: Grazie. Molti contenuti online vengono creati o filtrati da algoritmi. Secondo lei il cittadino è ancora davvero libero di scegliere le notizie?
11: Purtroppo no, perché quegli algoritmi sono delle bolle entro cui vengono imprigionati i fruitori dei social e del web in generale, perché comunque c'è una profilazione evidente che fa vedere le cose che di solito ci piacciono. Quindi se io ho messo un like ad una determinata notizia o ad un'informazione o a un post che va in una determinata direzione, mi verrà riproposto sempre solo quel tipo di argomento che evidentemente incontra i miei favori. Quindi si perde un po' il pluralismo e quella che dovrebbe essere una piazza web interattiva, certo, democratica, eccetera, in realtà viene pesantemente orientata.
8: Già. Rispetto al passato, oggi il consenso si misura anche in termini di follower ed engagement, ovvero il modo in cui il pubblico si connette emotivamente con un contenuto social attraverso like e condivisioni. Ecco, credi

0: che questo abbia cambiato il modo di fare politica?
1: Allora, per certi versi sì, perché si guarda più al riempire le piazze virtuali che non quelle fisiche, però ha prodotto degli effetti, è stato sicuramente controproducente, perché il contatto umano non può sicuramente essere sostituito da questo tipo di rapporto mediato, dove alla fine si confeziona una realtà che potrebbe essere anche distante, no? Una realtà virtuale distante però da quella concreta. E poi perché la dimostrazione ce l'hanno dato i 15 milioni di cittadini che hanno votato no al referendum, i temi vanno condivisi, i temi vanno affrontati guardando le persone negli occhi, e quindi la grande mobilitazione che c'è stata sui territori a contatto con le persone, riscoprendo quegli eventi in cui ci si può confrontare dal vivo, hanno riportato al voto tantissimi che erano rifugiati nell'astensionismo.
0: In Italia circa 100.000 adolescenti sono a rischio dipendenza dai social e 500.000 soffre di game disorder, ovvero di dipendenza dal gioco online, di cui si parla, devo dire, molto poco, mentre il 77% degli adolescenti si dichiara dipendente dai dispositivi digitali. Davanti a questi numeri, il problema è tecnologico o soprattutto educativo e culturale?
1: È sicuramente educativo e culturale. Io vorrei ricordare una sentenza dei giorni scorsi, storica, che ha visto la condanna di Meta per Facebook, sì, perché è stata certificata da una corte americana la dipendenza legata all'utilizzo appunto delle piattaforme social. Ecco, questo è ovviamente conseguenza della mancanza di consapevolezza, che non è solo nei giovani ma è anche negli stessi genitori, che si sono trovati a subire questo evento, cioè l'arrivo dei social, l'inondamento delle nostre relazioni da parte di questi strumenti, senza avere le attrezzature adeguate, cognitive e conoscitive, per poterne fruire loro in prima persona in maniera consapevole e soprattutto essere di indirizzo per i propri figli. Non a caso, come Movimento 5 Stelle, abbiamo chiesto in ogni atto possibile l'inserimento anche a scuola dell'educazione digitale.
0: Un influencer può raggiungere milioni di persone, in alcuni casi spostare più opinione pubblica di una prima pagina di giornale o di un programma televisivo in prima serata. Eppure i politici continuano ad affollare i talk show di prima e seconda serata che, come ci dicono i dati Auditel, hanno ascolti molto limitati, un pubblico mediamente molto adulto e già politicamente orientato. Perché, secondo lei, la politica continua a puntare così tanto su questi programmi?
1: Ma l'errore di fondo è che secondo me la politica dovrebbe proprio capire che non può fossilizzarsi in certi stili comunicativi, ma deve avvicinare per esempio i giovani parlando il loro linguaggio, e questo lo può fare solo se utilizza gli strumenti con cui i giovani si relazionano alla vita, sì, alle relazioni. E quindi da questo punto di vista occorre sicuramente, al di là del mezzo, anche uno svecchiamento, una modalità di approccio che incontri e intercetti il giovane con le sue percezioni, insomma la sua visione della vita e della realtà. E soprattutto bisogna sviluppare un linguaggio che parli ai giovani, non dei giovani, dando per scontato che loro possano accettare supinamente qualcosa che viene deciso al posto loro.
0: E a proposito di giovani, noi ne abbiamo uno, le fa ora una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, senatrice.
1: Buon pomeriggio.
2: Lei è anche giornalista. Un tempo i politici cercavano i giornalisti per far arrivare i propri messaggi all'opinione pubblica, oggi invece molti preferiscono parlare direttamente ai cittadini attraverso i social e i propri follower. Secondo lei questa cosa ha reso la politica davvero più vicina alle persone, oppure ha semplicemente creato uno spazio dove si può fare comunicazione e propaganda senza il contraddittorio del giornalista?
1: Ecco, questo è un tema molto importante, perché non si può sostituire la mediazione di un giornalista che ha un approccio sicuramente critico, oggettivo, sì, e rispondente semplicemente all'offrire una notizia di cui poi il cittadino può fruire come ritiene opportuno, rispetto a questo approccio diretto con i propri follower. Diciamo che la politica è stata degradata a mero tifo, perché quando non c'è un approfondimento che inevitabilmente un professionista come un giornalista è in grado di trasferire nel riportare la notizia, mancando questo passaggio sicuramente si perde poi l'essenza, il contenuto, e si guarda solo alla spettacolarizzazione di quello che si racconta.
0: Grazie alla senatrice del Movimento 5 Stelle, componente della Commissione di Vigilanza Rai, Dolores.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Siete all'ascolto di Guarda la Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:18 minuti primi secondi a nessuno. Nell'Igorai è venuto a trovarci l'imprenditrice agricola e presidente di Coldiretti Piemonte, Cristina Brizzolari, Guido Bono Cavalchini. Buon pomeriggio e bentornata.
1: Ciao Igor, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te. Ecco, tu ti trovi adesso a Strasburgo. L'agricoltura europea vive una nuova emergenza legata alla crisi di Hormuz. Quanto stanno pesando in modo concreto gli aumenti dei fertilizzanti sulle aziende agricole? L'urea è passata in un anno da 470 a 870 euro, lo ricordo, a tonnellata. Ecco, il rischio è che molti agricoltori riducano le coltivazioni o gli investimenti produttivi?
1: Sì, certo, assolutamente. Sono proprio ora in aeroporto, come dicevi, tornando dalla nostra manifestazione fatta a Strasburgo questa mattina, dove abbiamo ribadito appunto che il costo dei fertilizzanti è troppo alto, le aziende non ce la fanno, questo si riporta sullo scaffale con un costo dei prodotti ancora più elevato, quindi i costi di produzione aumentano, i costi a scaffale aumentano e le aziende non ce la fanno a produrre, ma anche i consumatori fanno i conti a fine mese con la spesa. Quindi è tutta una conseguenza tra i dazi messi dalla Comunità Europea in generale per i fertilizzanti e soprattutto anche dallo stretto di Hormuz che è chiuso e quindi comunque c'è una scarsa reperibilità dei fertilizzanti stessi. Questa è un po' la sostanza.
0: Sì, certo. Ecco, da Strasburgo però che segnali state ricevendo dalle istituzioni europee? L'Europa sta capendo davvero la gravità della situazione per il comparto agricolo?
1: Ma insomma, direi che noi abbiamo un po' un'Europa che è molto focus sulla parte industriale e poco sulla parte agricola. La von der Leyen spinge sempre, diciamo, ad aiutare la parte industriale e a tirar giù la parte agricola che non ce la fa più perché ormai sono anni e mesi che andiamo avanti con dei costi sempre più elevati. Oggi proprio alle 3 sapremo l'emendamento e questo nuovo draft, questa nuova copia che stanno facendo per proteggere appunto e per levare i dazi, se veramente sarà così oppure no. Alle 3 avremo una risposta per l'Europa e per sapere se riusciremo a aiutare i nostri agricoltori.
0: Hai parlato della necessità di scelte politiche forti e coraggiose. Quali sono oggi le 3 priorità urgenti che chiedete all'Unione Europea per salvaguardare le aziende agricole?
1: Allora, assolutamente appunto la riduzione dei costi di produzione che devono avvenire con una diminuzione dei costi dei fertilizzanti, in questo caso specifico di oggi. 2, l'importanza di usare prodotti tipo il letame, tipo il Renur, che sono dei prodotti con i quali tu puoi concimare in modo biologico, quindi questo toglierebbe parte della chimica che non aiuta i campi, avremo una sostenibilità e quindi delle aziende più circolari. E poi sicuramente dei fondi per il sostentamento di periodi di crisi quale quello di adesso. Queste sono le 3 richieste.
0: Coldiretti è tornata al Brennero contro il falso Made in Italy. Quanto pesa oggi per un agricoltore italiano la concorrenza di prodotti trasformati all'estero ma venduti come italiani?
1: Guarda, ti dico subito che il PLV, cioè il prodotto lordo vendibile, oggi di

0: un'azienda di tutta Italia è di circa 43 milioni. Noi possiamo arrivare a circa 60 milioni di vendita semplicemente togliendo l'Italian sounding a casa nostra.
1: Parliamo di innovazione, Cristina. L'intelligenza artificiale sta entrando nella filiera agroalimentare, ma le aziende italiane sono pronte o rischiamo di restare indietro?
0: Allora, l'innovazione, diciamo che per noi è un tema.

0: prodotto per non sprecare seme, quindi è di grande aiuto, riduce tantissimi costi e poi noi dobbiamo essere all'avanguardia, insomma l'agricoltura italiana comunque è sempre stato un modello da copiare per gli altri paesi. Sì. E assolutamente dobbiamo andare avanti.
1: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, eccoci qua.
2: Oggi i social possono essere un'arma potentissima. Quanto sono importanti secondo lei anche per raccontare il vero valore del cibo italiano e il lavoro degli agricoltori?
0: Io penso che più si faccia cultura su un prodotto, quindi più si diffonda e quindi più gente lo vede, più capisce cosa deve andare a comprare sullo scaffale e capisce soprattutto il valore del cibo italiano. Quindi è importantissima la comunicazione, è come dire che hai vinto una guerra ma nessuno sa che tu hai vinto quella guerra.
2: Vero.
1: Ecco, tu oltre a essere presidente di Coldiretti Piemonte, ricordo sei anche fondatrice di Riso Buono, citata come esempio di eccellenza e di innovazione. Ma qual è la sfida più grande oggi per chi vuole fare agricoltura di qualità in Italia? Abbiamo 20 secondi.
0: Allora, l'idea più forte è la selezione, no? Selezionare il prodotto nel modo migliore, distinguersi dagli altri, quindi non esiste, dico sempre, un riso migliore, esiste un riso diverso, cioè diverso per la mia ricetta, più utile per fare un piatto piuttosto che un altro. Quindi secondo me la differenziazione del tuo prodotto rispetto alla concorrenza è quello che poi spinge il consumatore finale a comprarlo.
1: Grazie all'imprenditrice agricola e presidente di Coldiretti Piemonte anche per tutte le informazioni che ci ha dato, Cristina Brizzolari, Guido Bono Cavalchini. Buon lavoro, alla prossima!
0: Grazie mille, un saluto a tutti voi.
1: A te. Nelly Gorai, torna a trovarci, il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e vice segretario della Lega, Claudio Durigon. Buon pomeriggio e ben trovato.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Eccoci, i numeri sul lavoro, e i numeri non sono opinioni, lo ricordo, parlano di un 63% di occupati, oltre 24 milioni di lavoratori e 27 milioni di contribuenti INPS nell'anno scorso. Secondo lei qual è stata la scelta più importante del governo che ha contribuito a questa crescita?
3: Beh, sicuramente abbiamo dato un grande impulso all'economia e questo ha fatto sì che c'è stata una grande attenzione. Siamo riusciti a fare finalmente anche un sistema informativo lavoro dove c'è stato un matching tra domanda e offerta, quindi abbiamo messo per la prima volta, pensate, in Italia esiste un sistema informativo lavoro che è in dotazione dell'INPS e dove tutti possono in qualche modo collocarsi e trovare soluzioni per il loro futuro lavorativo. Quindi questo orientamento, questo matching, questa crescita che c'è stata con le nostre azioni ha portato sì che siamo arrivati a circa 24 milioni di lavoratori oggi in Italia, e più di 24 milioni di oggi lavoro e addirittura 63% di occupazione e una disoccupazione a livelli storici minimali, siamo al 5%, quindi è significativo che abbiamo riscontrato grande efficienza sui nostri sistemi informativi, come dicevo poco fa, ma anche sul sistema lavoro che oggi c'è in Italia. Manca ancora, secondo me, tantissime cose da fare, perché c'è l'intelligenza artificiale, come sentivo poco fa, sta dando un grosso cambiamento al sistema lavorativo, quindi dobbiamo fare ancora più orientamento nei giovani, dare più spazio ai giovani sull'orientamento su quello che saranno i lavori futuri e quindi tutte le varie mansioni che ci danno in Italia, quindi orientamento, formazione, skill, reskill e matching tra domanda e offerta saranno le grandi infrastrutture tecnologiche e non che ci sono da qui ai prossimi anni.
1: Durigon ha presentato un emendamento sul salario giusto per recuperare anche in modo retroattivo quanto perso dai lavoratori alla scadenza dei contratti, ma come funzionerà concretamente questa misura in 40 secondi?
3: Allora, forse la parola retroattiva è sbagliata. Noi abbiamo fatto un emendamento dove praticamente dice che l'aumento deve partire dal giorno esattamente che è scaduto il contratto. Voi sapete come funziona, no? Il contratto dura circa 3 anni, poi arriva la famosa contrattazione. Purtroppo abbiamo visto che l'incremento salariale è stato causa dei mancati rinnovi nel momento opportuno. Quindi che abbiamo detto? Voi dovete poter rinnovare nella contrattazione, come giusto che sia, tra le parti, che ci sia una contrattazione forte e pressante, ma dovete sapere che il rinnovo non può partire da quando c'è il rinnovo, ma deve partire da quando è scaduto il contratto. E questo prevedrà quindi una possibilità di incremento costante del sistema salariale, quindi del potere di acquisto per quello che stiamo vivendo. Perché altrimenti, come è successo, vi faccio un esempio, nei servizi fiduciari è stato rinnovato dopo 8 anni, capite che dopo 8 anni tu hai tenuto un salario davvero basso, sono tre contrattazioni oggettivamente, non si può liquidare quella contrattazione con una tantum.
1: Adesso le fa una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.

0: buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi dei social, che proprio spesso decidono proprio quali contenuti diventano virali e quali invece restano invisibili. La politica, quindi, secondo lei rischia di dipendere troppo dalle logiche dei social?
1: Beh, sicuramente c'è questa attitudine. È oggettivo che chi fa politica la deve fare anche con azioni che non sono social, no? Perché alla fine le azioni che non sono social hanno anche un tempo di determinazione dell'opinione che è molto rispetto a prima.
0: Sì.
1: Se prima l'argomento era quello, vediamo pure che l'argomento il giorno dopo non è più quello. Quindi oggettivamente la politica deve avere entrambe, secondo me, le idee pronte, ma soprattutto quella di programmare, progettare e dare risposta al paese, e guai se si andrebbe solo con l'intuizione del social o dell'opinione momentanea, insomma.
2: Sottosegretario Durigon, in Italia solo l'8,2% delle imprese utilizza l'intelligenza artificiale. È un problema di competenze, di costi o di cultura imprenditoriale?
1: Beh, questo è un dato bello, le spiego perché ormai il mondo gira tutto intorno all'intelligenza artificiale, quindi la competitività dell'azienda andrà sempre verso un mondo più globale che accusi l'intelligenza artificiale per dare più risposta all'efficientamento aziendale. Quindi questo si va sicuramente dato una percentuale maggiore, perché ormai l'intelligenza artificiale è presente nel mondo del lavoro, quindi non attuarla pone l'azienda, secondo me, leggermente al di sotto della competitività delle altre. Quindi questo va sicuramente incentivato culturalmente e non solo, formativamente parlando, quindi dare le risposte oggettivamente alle aziende per il futuro che devono intraprendere. Però ricordo a tutti questi, perché ho partito a tanti eventi sull'intelligenza artificiale, la cosa bella che l'intelligenza artificiale ti riproporrà all'attenzione che i lavori manuali saranno i più ricercati da quei prossimi anni.
2: Ecco, questo è un segnale importante. Grazie al sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, buon lavoro e alla prossima.
0: A presto.
1: Grazie a lei.
2: E Nelly Gorà, quindi torneremo domani, sempre in diretta alle 15 su Rai Radio 1. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
0: Da Lorenzo Castelluccio.
2: E naturalmente da Bassettino Byron, eh? A domani!
0: A domani!
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti sulla statale Bistiberina, la E45, il traffico è bloccato a causa di un veicolo in panne, siamo 3 km dopo Verghereto in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Altri aggiornamenti ci portano in A4, traffico intenso e code a tratti tra allacciamento A28 e San Donà di Piave verso Venezia. Se restiamo in A4 ci sono code a tratti tra il nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino verso Milano. Andiamo poi in A13, veicolo in panne, dunque code tra svincolo Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione proprio di Bologna. Andiamo poi sul ramo Casalecchio della A14 e qui code un incidente tra Bologna e Casalecchio, allacciamento A14 in direzione di questa autostrada. Ci spostiamo, andiamo verso la capitale sul tratto urbano della A24, troviamo delle code, la viabilità esterna non riceve tra lo svincolo Portonaccio e la tangenziale est proprio in direzione di quest'ultima. È tutto, ci fermiamo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
5: Siamo ben trovati da Marina di Massa, dove arriva quest'oggi il Giro d'Italia, decima tappa, la prima dopo il secondo riposo, tappa a cronometro con al momento Filippo Ganna al comando sulla cosiddetta hot seat, 45:53 il tempo da battere al momento al secondo posto. Un altro specialista del cronometro come il francese Cavagna, che paga però circa 2 minuti rispetto a Filippo Ganna. Giovanni Visconti.
6: Sì, ed è incredibile proprio questo dato, ci fa capire la cronostratosferica del nostro Filippo Ganna. Cavagna, che ha comunque fatto un'ottima prova, è a 2 minuti e c'è il vuoto assoluto tra Ganna e dal secondo in poi.

0: poi c'è il vuoto.
1: E vedremo cosa farà Lorenzo Millesi, che è su strada. Manuel,
2: Lorenzo Millesi, che è un altro specialista, un altro che soprattutto ha fatto vedere in questi giorni di avere una grande gamba, in particolare nella tappa di Corno alle Scale è stato tanto avanti, ha cercato di lanciare l'azione del compagno di squadra Rubio, che poi non è riuscita a finalizzare questa avanscoperta, ma insomma ha fatto vedere che la condizione c'è, e quest'oggi punta ad ottenere anche lui un risultato importante, lui che ha anche un palmarès importante per quello che riguarda le gare contro le lancette, ma contro questo Filippo Ganna, che ha viaggiato a quasi 55 all'ora di media, quest'oggi sarà dura per tutti.
1: Difficoltà non ce ne sono sostanzialmente nel tracciato, un paio di curve sì per costruire questa specie di anello ovviamente che porta da Viareggio a Massa, ma oltre alla vittoria di tappa c'è in ballo anche la classifica generale, Ghirotto.
3: Sì, c'è la curiosità di sapere se Eulalio perderà questa maglia rosa, che ha difeso veramente con grande forza in questo Giro d'Italia, e la sfida sarà Eulalio-Vingegaard, perché in questo momento Vingegaard ha uno svantaggio, un ritardo di 2 minuti e 24 secondi. Ora, la matematica, così facendo un giochetto e capire cosa potrebbe succedere, dice che se Eulalio perde 3 secondi e mezzo a chilometro, va ai sui 42 chilometri, perderà 2,31. Questa è una, così, un conteggio che abbiamo fatto, pertanto Vingegaard potrebbe conquistare la maglia rosa.
1: Ma vedremo anche come si comporteranno altri pretendenti al podio, come Felix Gall, che al momento ha una ventina di secondi, 25 per la precisione, da Vingegaard, che però insomma dal danese può perdere crono, Ghiro.
3: Sì, facendo così un paragone su una tappa del Tour de France dell'anno scorso, Gall su Vingegaard perse circa 3 secondi a chilometro, quindi anche questa è un'altra sfida. Gall non è un corridore da cronometro, deve veramente limare oggi tanto, fare tanta fatica, perché Cristiano, una tappa di 42 chilometri non si vedeva da tanti anni al Giro d'Italia ed è veramente lunga.
1: Su strada ancora, su Millesi, Manuel.
2: Millesi che ha già superato un paio di concorrenti, adesso sta affrontando un tratto rettilineo spianato senza, diciamo, perdere la concentrazione per cercare di guadagnare la massima velocità. Si fanno studi anche in Galleria del Vento per trovare la posizione corretta. Anche lui una corona anteriore alla 64 di 64 denti, che è veramente un padellone, come si dice in gergo. Vedremo quello che riuscirà a fare.
1: Ganna ha fatto registrare, manco a dirlo, il miglior tempo in tutti e tre gli intermedi, Cavagna è il secondo in tutti e tre gli intermedi, ma oggi dicevamo anche gara per la classifica generale, con la Red Bull un po' in difficoltà, problemi gastrointestinali per Pellizzari, Hindley e Moscon. Pellizzari soprattutto, che al momento è nono, rischia di pagare molto oggi.
4: Sì, è trapelata questa notizia questa mattina, qualcosa di vero ci sarà sicuramente. La resa dei corridori nelle ultime due tappe non è stata quella che si aspettava la squadra. Speriamo bene per loro, perché purtroppo incappano in una giornata molto difficile, soprattutto per chi deve fare classifica come Pellizzari e Hindley. 40 chilometri sono tanti, se stai male sono ancora di più.
1: Sul terreno di questa frazione anche Magnus Sheffield della Net Company Ineos, dal quindicesimo in poi, Manuel, confortami, partiranno con 3 minuti di distacco l'uno dall'altro.
2: Esattamente così, mentre fino a questo momento stanno partendo tutti quanti intervallati di 1 minuto, e questo è anche il motivo per cui Pippo Ganna credo che ne abbia superati 7 nella sua azione. Questo per dare l'idea, diciamo, di quanto sia andata forte. Ripeto, partono intervallati di 1 minuto, significa che rispetto all'ultimo che ha superato gli ha guadagnato 7 minuti. Cristiano.
1: E grande attenzione anche per Timen Aresman della Net Company, che tra gli uomini di classifica è forse quello che va meglio insieme a Vingegaard sulle prove contro il tempo. Lo scopriremo dalle 16:30 sulle strade del Giro, linea Roma.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Wannabe. Il futuro che vorrei.
7: Sono le 15:36 minuti, bentrovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Tra qualche giorno, il 23 maggio, sarà il 34esimo anniversario della strage di Capaci e la giornata della legalità, istituita proprio in questa data per ricordare le vittime di quell'attentato: Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato,

0: i tre agenti di scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, per ricordare le vittime della strage di Via D'Amelio, Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta e tutte le vittime delle mafie. Noi vogliamo commemorare quegli eventi raccontandovi una storia, la storia di Antonio Vassallo. Nel 92, poco più che ventenne, un giovane nato a Capaci, tra i primi ad arrivare sul luogo della strage con la sua macchina fotografica e ad incrociare lo sguardo di Giovanni Falcone ancora vivo nell'auto distrutta dall'esplosione. Questa storia è raccontata in un libro per ragazzi, ma non solo, direi, Negli occhi di Giovanni, appena uscito per Il Castoro, scritto da Fabrizio Silei, premio Andersen nel 2014, scrittore e sociologo, con Antonio Vassallo. Che saluto entrambi, buon pomeriggio Antonio.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a Fabrizio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partirei da lei Fabrizio. Negli occhi di Giovanni, ecco, è la storia appunto di un bambino e poi un ragazzo cresciuto a Capaci negli anni 70 e 80, quando di mafia non si parlava, anzi era negata, come scritto nel libro era una fantasia dei giornalisti del nord, degli anni però poi della seconda guerra di mafia, di Peppino Impastato, cresciuto e ucciso a Cinisi poco distante, una storia di impegno civile, di scelte, la storia di un bambino, un ragazzo normale come tanti, ma è una storia straordinaria che andava raccontata, lei dice Fabrizio.
2: Sì, andava raccontata, perché quando io ho scoperto Antonio, ho sentito Antonio raccontare questa storia, mi sono reso conto che l'esperienza di Antonio era straordinaria, intanto per essere arrivato per primo sul luogo, fra i primi, diciamo, sul luogo della strage, ma anche per aver incontrato nell'arco della sua vita, fin da quando era bambino, Peppino Impastato, la madre Felicia, ma anche durante il servizio militare Paolo Borsellino, il magistrato, e tanti altri anche dal lato opposto, diciamo, della barricata, tipo il boss Tano Badalamenti. E averlo incontrato, come diceva lei, in un momento in cui la mafia non esisteva, prendendo pian piano consapevolezza dell'esistenza di questo fenomeno e rendendosi conto con gli anni di essere amico di un vicino di casa che è stato condannato come attentatore della strage di Capaci. Quindi un bambino che cammina su un filo sottile, che fa le sue scelte, che diventano scelte di impegno antimafia, e quindi la storia raccontata ai ragazzi proprio da un ragazzo come loro, che sembrava, insomma, assolutamente da far arrivare a tutti i ragazzi e non solo, come diceva.
0: È una storia infatti davvero potente. Ecco, Antonio, quel 23 maggio del 92, lei lo scrive, sarà l'ultima cosa che dimenticherò, gli occhi di Giovanni Falcone che incrociò, quello sguardo. Ci racconta quei momenti, come li visse da ragazzo, qual era e quali istantanee lei, che è un fotografo, si porta dietro 34 anni dopo?
1: Io arrivo tra i primi con la mia macchina fotografica, ero un fotografo già di professione a quell'età, vivevo ancora oggi, vivo tra quella collinetta e l'autostrada, casualmente avevo la fotocamera al collo, arrivai sul posto e trovai, insomma, una scena da film di guerra. Tra le lamiere di quest'auto intravidi quest'uomo ancora incastrato nel posto di guida, non capii che si trattava del magistrato, il dottor Falcone, ma mi resi conto che quell'uomo era ancora vivo. Girava il capo da una parte all'altra, teneva gli occhi aperti, i nostri sguardi si sono incrociati, da qui anche il titolo del romanzo, Negli occhi di Giovanni. Negli occhi di Giovanni non sono soltanto gli occhi del dottor Falcone, ma anche gli occhi dell'altro Giovanni, come diceva Fabrizio, sono gli occhi del mio vicino di casa, che mise quel casolare vicino, attaccato al giardino di casa mia, come base per l'attentato. È indescrivibile quello che ho provato, è impossibile, ci provo tutte le volte, ma sono certo di non riuscirci fino in fondo, come non potrei mai descrivere il rumore che fecero quei candelotti di dinamite, 500 kg di tritolo utilizzati per far saltare in aria quel tratto di autostrada. Tra le altre cose, dopo aver incrociato quello sguardo, rischio anche di essere la sesta vittima di quell'attentato, perché uno dei due ragazzi sopravvissuti, Angelo Cormo, anzi voglio cogliere l'occasione per ricordare, si fa raramente, i tre ragazzi di scorta sopravvissuti quel 23 maggio, Angelo Corbo, Paolo Capuzza e il caposcorta.

0: porta di quel 23 maggio, Gaspare Cervello, ai quali ragazzi mando un abbraccio fraterno, anche alle porte dell'ennesimo anniversario della strage. Uno di questi tre ragazzi scese dalla macchina con il mitra in mano e a gran voce cominciò a gridarmi di andare via, di allontanarmi, di buttare quello che avevo tra le mani.
1: Pensando che magari fosse uno del comando, uno dei sicari.
0: Sì, 17 anni dopo ho la possibilità di rincontrarlo, lui si ricordò subito di quell'episodio e mi disse che Antonio era da 17 anni che mi chiedevo chi fosse quella figura in quei primi istanti in autostrada con quella cosa nera in mano, e Antonio, hai fatto benissimo a scappare quel sabato perché già il grilletto del mio mitra mezza corsa l'aveva fatto. Dopo quelle parole io realizzai che mi era andata bene, che da quel 23 maggio di 17 anni prima io, grazie a quel dito che non completò la corsa sul grilletto di quel mitra, avevo della vita avanzata, motivo per il quale io da circa 20 anni tutte le volte che qualcuno me lo chiede ai bordi di quell'autostrada, su quella collina netta o in giro per l'Italia, io ritaglio un pezzettino di quella vita avanzata per raccontare il mio personale 23 maggio. In questo mio vagare per l'Italia, in Sardegna nell'agosto del 2023, inciampo in Fabrizio Silei, che mette in ordine questa storia che già c'era, bisognava solo sistemarle nelle 200 pagine di questo romanzo.
1: Perché lei, appunto, questa storia che raccontava, portava nelle scuole, ragazzi, raccontava in giro per l'Italia, aveva questo desiderio di trasformarla in un libro. E poi appunto questo incontro con Fabrizio Silei, lei lo dice anche nel libro, la sua vita è fatta di incontri, la vita, amico mio, è l'arte dell'incontro, e gli incontri sono tanti nella sua vita, ce l'ha appena detto Angelo Corbo, con cui poi siete diventati amici, andate anche in giro per l'Italia nelle scuole a raccontare appunto quegli anni e gli incontri di cui parlava Fabrizio Silei da bambino, da ragazzo, da adolescente, nella sua Capaci, appunto con il suo vicino di casa Giovanni, che poi appunto scoprì essere un mafioso, con Peppino Impastato, con la mamma Felicia, anche con Paolo Borsellino, tanti incontri. E come diceva Fabrizio, erano anni in cui si camminava su un pericoloso crinale tra legalità e illegalità, ed era una questione di da che parte stare. Lei, con un gruppo di amici, scelse la parte appunto della legalità, della ribellione, e create il gruppo 88, che è raccontato nel libro. Che cos'era e con quale aspirazione?
0: Ma fondamentalmente il gruppo 88 era un gruppo di amici ed amiche che erano profondamente innamorate del posto dove erano nati, Capaci. Capaci, dico sempre, non è solo un pezzo di autostrada, è una comunità di 12.000 abitanti sul mare, incastonato in un golfo bellissimo, solo che quei 500 kg di tola quel 23 maggio trasformano Capaci dal nome di una comunità al nome di una strage. Noi eravamo innamorati, difendevamo Capaci dalla speculazione edilizia che si stava masticando tutto il territorio di Capaci, con palazzi e condomini. Quei ragazzi sognavano, vista la posizione ideale, uno sviluppo turistico. Tra l'aeroporto, Capaci si trova nella città di Palermo, e invece oggi Capaci è caratterizzata da condomini e palazzi, dicevo, dietro quelle speculazioni edilizie, come accade insomma in tutta Italia. Purtroppo ci sono sempre gli interessi, quasi sempre interessi delle mafie. Noi denunciavamo quei mafiosi, qualche volta ci scontrammo per fortuna soltanto verbalmente. Sapevamo chi erano. Noi, qualcuno dice, ci racconta, che facevamo antimafia sociale senza che ancora fosse stata inventata questa parola, questa definizione. Qualcuno dice ancora che quel gruppo 88 è stato il 68 vent'anni dopo a Capaci. Tutto questo lo facevamo perché avevamo un forte desiderio di giustizia, amavamo il nostro territorio, e questo libro è un regalo, questo romanzo, una lettera d'amore. Una mia concittadina ha definito questo romanzo: Antonio, voi avete scritto una lettera d'amore alla città, al paese di Capaci, ed era dovuto tutto questo alla mia comunità.
1: Un sognatore, lei lo scrive Fabrizio Silei nel libro, un sognatore desideroso di cambiare il mondo, tra l'altro è anche l'autore di quella scritta No Mafia, che campeggia ridipinta negli anni sull'autostrada dove ci fu l'attentato a caratteri cubitali orbitali su una casupola dove vicino Giovanni Brusca pigiò, spinse il telecomando per far esplodere l'autostrada. E tra l'altro, non so se si ricorda, quando ci fu il 25esimo anniversario di Capaci, noi eravamo a Palermo come Radio 1 a fare una diretta per quell'anniversario, ci collegammo con lei che era su quella collinetta con i ragazzi in una cerimonia di commemorazione. Ecco, Fabrizio, ieri tra

0: altro voi avete presentato il libro al Salone del Libro di Torino. Tra l'altro era il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Giovanni Falcone, 18 maggio, e il titolo del salone quest'anno era Il mondo salvato dai ragazzini. Sembra un po' la storia di Antonio e dei suoi amici che ci ha appunto appena raccontato Antonio, desiderosi di cambiare il mondo, Fabrizio.
1: Sì, la cosa più bella, più emozionante per me, che ho cercato, partendo dal racconto orale, insomma, di Antonio, di immaginare i dialoghi tra questi ragazzi sulla spiaggia, le loro decisioni, la loro voglia di cambiamento, è stato trovarmi davanti ieri, perché sono gli amici di Antonio che avevano stato nel romanzo, a volte senza neanche averli mai visti, erano presenti, sono saliti da Capaci con l'aereo per essere lì ieri insieme a 500 ragazzini e ragazzine di scuole di tutta Italia, che hanno riempito la sala oro del Salone del Libro di Torino per ascoltarci raccontare la storia di Antonio, che è la storia anche appunto di tutti loro che erano lì davanti con gli occhi lucidi. E quindi insomma è stata una grande emozione, credo, per lui, ma anche per me, e quindi una giornata veramente speciale, con tanti incontri anche nella provincia torinese, dove ci siamo mossi tutto il giorno incontrando associazioni, comunità in vari comuni, insomma, abbiamo fatto l'incontro con la stampa, e c'è un grande interesse per la storia di Antonio e per questo libro, perché non è la storia registrato, non è la storia di un agente della scorta, ma è la storia di un ragazzo, come dicevo prima, e di un ragazzo particolarmente assetato di giustizia, che come tutti i giovani i ragazzi di fronte all'ingiustizia scalpita e a volte anche rischia molto, come vedrete leggendo il romanzo.
0: Come scrive Roberto Saviano nella prefazione al libro, Antonio Vassallo non è un eroe, è qualcosa di più difficile da essere, un testimone. Ci scrive tra l'altro un ascoltatore affezionato di Radio 1, Walter dalla Sardegna. Vorrei ricordare, scrive Fiammetta, la figlia di Paolo Borsellino, che proprio in questi giorni ha tenuto un incontro in Sardegna nella città di Porto Torres con i giovani, ha parlato del fenomeno delle mafie, dicendo quanto i giovani siano interessati per conoscere questo fenomeno. Ecco, Antonio Vassallo, che cosa dice a ragazzi che sono nati molti anni dopo la strage di Capaci, molti anni dopo quegli anni, quegli attentati? Che messaggio cerca di fargli arrivare attraverso questa storia, ora attraverso anche questo libro?
2: Ma di essere curiosi fondamentalmente, di crescere con un pensiero critico, di non accontentarsi di quello che raccontano, io li definisco quelli delle versioni rassicuranti, porsi delle domande non solo su Capaci, ma su Via D'Amelio, su tutte quelle bombe che hanno insanguinato il nostro paese dal dopoguerra, alle bombe del 93, perché non dobbiamo ricordare le bombe del 93 in tutta Italia che fecero altrettanti morti del 92. Poi invito questi ragazzi a coltivare un sogno, cioè quello un giorno di uscire di casa, finiti gli studi, e andare a fare un lavoro che amano, possibilmente rimanendo vicino alle persone che vogliono bene e dalle quali sono voluti bene. Perché dico questo? Perché ogni anno dalla Sicilia, finiti gli studi, vanno via migliaia e migliaia di ragazzi, per fortuna trovando lavoro.
0: E ne parliamo in questo programma, è vero.
2: Quindi, e poi è bello incrociare gli sguardi, anche in questo caso parecchi occhi, di tutti questi ragazzi che vengono già preparati, grazie a un esercito di insegnanti che li sensibilizzano durante i mesi. Poi arrivano a Capaci, vogliosi di sapere, di conoscere, di arrivare su quella collina all'ombra di quel gigantesco mafia, faticando. Qualcuno arriva stanco, si lamenta pure. Io dico loro che la memoria deve costare fatica. Troppo facile fermarsi su quel tratto di autostrada perché ci devi passare per forza atterrando all'aeroporto di Palermo per raggiungere la città. Troppo facile fermarsi, fare 20 secondi di minuto di silenzio e andare via. Questi ragazzi scendono simbolicamente da quell'autostrada, percorrono quel tratto in salita. Io questa passeggiata la chiamo una sorta di pellegrinaggio laico, arrivano

0: e li portiamo là per farli tornare a casa nel nord Italia, qualche volta arrivano anche dall'estero, con quella bellissima cartolina del Golfo di Carini nei loro occhi, con quel preziosissimo isolotto che è una riserva naturale, tra l'altro è riprodotto pure nella copertina. È un lavoro continuo, ci sono punte di 4-5 incontri che io faccio ai bordi dell'autostrada su quella collinetta, ma non mi fermo mai, io fino a quando avrò energie continuerò a incontrare ragazzi. È finito il salone? Io stamattina ho incontrato, ieri sera abbiamo fatto con Fabrizio Pinerolo, rimaniamo qui nei pressi di Torino, al Pignano, a Torino sempre, Caselette stamattina, stasera alle 17.30 sarò personalmente ad Orbassano, mentre di nuovo insieme a Fabrizio domani sera saremo ad Alessandria, poi rientro, voglio riposarmi un po', anche perché riposarmi un po' per modo di dire, perché a Capaci già quando arrivo la stessa mattina nemmeno passerò da casa, perché ho degli appuntamenti con delle scolaresche che arrivano dal nord Italia.
1: Perché poi insomma sono appunto la settimana delle commemorazioni di quegli eventi. Abbiamo ultimi tre minuti. Io volevo chiedere a Antonio Vassallo, lei appunto con i suoi amici, però lei come emerge dal libro si ribellava, non accettava le persone che appunto rappresentavano il potere, la mafia, si ribellava e li sfidava. Ci voleva coraggio? Ha avuto paura? Qualche volta.
0: In coscienza c'è una fascia di età dove della prudenza non si conosce la parola. A me la prepotenza non è mai andata giù, anche quando è praticata sugli altri. E devo dire che mi sono sempre ribellato. Con i ragazzi nel gruppo 88, insomma, questa mia passione contro la prepotenza la potevo praticare meglio, perché quando fai squadra, quando non si è soli, ti senti anche protetto. Però insomma, poi da grande, anche recentemente, ho capito che ho rischiato parecchio. Rischiavo, dovevo avere paura in quegli anni, dall'88 al 92. Poi
1: dal 92 è stato uno spartiacque.
0: Cambiano le cose, bravissima, è stato uno spartiacque.
1: Fabrizio Silei, per chiudere, diceva appunto Saviano, Antonio Vassallo è un testimone, lei come lo vede, Antonio Vassallo?
2: Sì, io lo vedo come un testimone, non chiaramente, come dice Roberto Saviano, un eroe, non l'abbiamo raccontato come l'eroe santificato, ma abbiamo cercato di raccontare una storia. Io ho visto la necessità di questa storia, perché noi stiamo raccontando a questi ragazzi e a noi stessi in questo momento che non possiamo fare niente, che di fronte a quello che accade nel mondo, che accade a Gaza, in Ucraina, in America, siamo del tutto inermi, e questo è un messaggio terribile. Come è terribile continuare a proporre loro soltanto narrazioni apocalittiche sul futuro, sull'ecologia, e togliendo la dimensione della speranza dalle loro vite, mentre questa storia è una storia che racconta di ragazzi come loro che, uscendo dalle loro case, dalle loro camere, mettendosi insieme, lavorando insieme, sono riusciti a riconquistare la spiaggia di Capaci, a toglierla alla situazione, diciamo, di ostaggio in cui era stata messa dalla politica del tempo, e quindi è una storia vincente,
1: una storia davvero di impegno civile, una storia positiva, una bellissima storia da raccontare,
2: che non sarebbe accaduta senza purtroppo quel giorno maledetto,
1: 23 maggio 1992. Allora, negli occhi di Giovanni, storia di un ragazzo di Capaci, Fabrizio Silei con Antonio Vassallo, edizione Castoro. Grazie per averci raccontato questa storia e buon proseguimento.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. Alla redazione di Wanna, Ludovico Suppa alla regia, Gianni Tola oggi in console, Cristiana Fidati.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus. Ne ho prese addirittura due.
6: Scegli Grand Vision Plus.

0: La soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
10: 112, mi dica.
9: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
11: Ore 16.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: GR1.
14: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si trovano a meno di 100 miglia nautiche da Gaza mentre continuano gli abbordaggi da parte della Marina Militare israeliana. Per gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Fabrizio Noli della redazione Esteri.
15: Sì, si contano ormai sulla punta delle dita le imbarcazioni della flotilla ancora in rotta verso Gaza. Siamo ormai a meno di 80 miglia di distanza, appunto quelle sfuggite alle intercettazioni israeliane. Gli abbordaggi sono stati effettuati da gommoni con i militari a bordo e con gli attivisti che li hanno accolti a braccia alzate, tutte operazioni riprese dalla diretta streaming della Global Sumud Flotilla. Poco fa è stata diffusa una lettera indirizzata ai vertici delle istituzioni europee ed italiane in cui gli attivisti hanno chiesto un intervento per il ripristino del rispetto del diritto internazionale, del diritto umanitario e delle libertà di navigazione in acque internazionali. Infine, per la cronaca, è stata intercettata anche la Don Juan, la barca su cui viaggiava, tra gli altri anche Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza appunto della regione, e Dario Salvetti, esponente del collettivo di fabbrica della ex GKN di Campi Bisenzio, sempre a Firenze.
14: A Roma il processo per il femminicidio di Ilaria Sula, l'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Sampson.
16: Un omicidio premeditato con freddezza e crudeltà dall'imputato che, dopo aver attirato in camera l'ex fidanzata Ilaria Sula, l'ha prima colpita con calci e pugni e poi l'ha coltellata tre volte, trattando il corpo come un rifiuto chiuso in un trolley e gettato in un dirupo. Per questo, al termine di una requisitoria durata tre ore, i PM romani hanno chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Sampson per l'accusa di omicidio aggravata dalla premeditazione e anche per l'occultamento del cadavere, mentre

0: Sua madre ha già patteggiato una condanna a 2 anni per averlo aiutato a ripulire la stanza. L'imputato non era in aula ad ascoltare i magistrati che lo hanno descritto come un manipolatore ipocrita, abituato a mentire, ripercorrendo le bugie raccontate alla vittima, gli esami non dati e il controllo ossessivo dei suoi social, fino all'utilizzo del cellulare di Ilaria quando lei era già morta, per sviare le indagini inviando messaggi ai genitori, inscenando un allontanamento volontario. Comunque vada, il vero ergastolo ha commentato il padre della ragazza al termine dell'udienza. Lo viviamo noi ogni giorno. Simone Zazzera, GR1.
1: Il governo sta cercando di prorogare lo sconto su accise, misure sull'autotrasporto. L'annuncia il ministro dell'economia Giorgetti al G7 di Parigi e sempre da Parigi il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis dichiara che l'esecutivo UE sta esaminando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per i rincari energetici. Ora il consueto aggiornamento sulle borse in diretta da Milano, linea Chiara Rancati.
2: Rallentano il passo le borse europee dopo l'avvio debole di Wall Street, troppo timidi i segnali di dissensione tra Stati Uniti e Iran per sostenere i listini azionari. A Milano il FTSE MIB gira in negativo a meno 0,27%, poco sopra la parità Parigi e Londra, mentre anche oggi la migliore è Francoforte a più 0,7%. Tra i settori bene la difesa e in particolare a Piazza Affari Leonardo, dopo l'annuncio di un grosso finanziamento da parte della Gran Bretagna per un nuovo progetto di aereo stealth da guerra. Pesanti invece i titoli tecnologici, peggiore nel nostro listino principale Prismian, che scende di quasi il 6%, mentre come anticipavamo è negativo l'avvio di Wall Street con Dow Jones e Nasdaq che perdono intorno al mezzo punto percentuale in attesa dei conti del gigante Nvidia che arriveranno domani a mercati chiusi. Nervosismo anche sui prezzi delle materie prime che si confermano molto volatili. Il Brent europeo è poco sopra i $110 al barile, mentre il gas naturale alla borsa di Amsterdam supera la soglia dei €51 al megawattora. Linea a voi.
1: Giro d'Italia, decima tappa via Reggio Massa, cronometro individuale di 42 km, linea Manuel Codignoni.
3: E al momento al comando c'è un italiano, il grande favorito per la tappa di quest'oggi, ovvero sia Filippo Ganna, che ha chiuso il suo sforzo in 45 minuti e 53 secondi, che vuol dire che ha viaggiato a 55 praticamente chilometri orari di media. Al momento il corazziere di Verbania ha 1 minuto e 59 di vantaggio nei confronti di Rémi Cavagnat, il francese, un altro specialista delle corse contro il tempo. Devono ancora scendere i big della classifica generale, fra 2 minuti toccherà al nostro Giulio Pellizzari, ma difficilmente qualcuno riuscirà a sopravanzare Ganna, che è stato autore di una prova semplicemente strepitosa. C'è curiosità di capire se Afonso Ulavi, il portoghese che è maglia rosa, riuscirà a difendere il suo simbolo del primato dagli attacchi di Jonas Vingegaard. Scenderanno in strada rispettivamente alle 16:28 e alle 16:31. E con Danilo Ambra a voi.
1: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR alle 17.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a €2,99. Scopri di più su conad.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Il pomeriggio di Radio 1. Martedì 19 maggio, dopo la pausa di ieri, il Giro d'Italia riparte dalla Versilia, in corso la decima tappa. Oggi e fino a venerdì daremo la linea sulle strade del Giro alle 16.30. Ma ora un buon pomeriggio da Raffaele Roselli, Simona Rigoni e Claudio.

0: Claudio De Tommasi.
1: Buon pomeriggio a te Raffaele e oggi torniamo sull'attualità internazionale. Tra i nuovi tentativi di negoziare una tregua tra Stati Uniti e Iran, mentre in Cina, dopo Trump, oggi in visita il leader del Cremlino, Vladimir Putin.
2: E anch'io saluto tutti voi, quindi un buon pomeriggio da Claudio De Tommasi e come di consueto, prima di introdurre i nostri ospiti, spazio alla musica. La musica che arriva dal nuovo singolo di una grande voce, quella di Lewis Capaldi, che si era preso un paio d'anni di sosta, di pausa, di lontananza da quella che era la pressione del mondo musicale, anche per ritrovare un equilibrio mentale che non è stato sempre semplice visto le sue condizioni. Ancora una volta si parla quindi di essere esausti, delle pressioni portate, si cerca una soluzione dalla vulnerabilità, dalla depressione, dall'ansia, soprattutto attraverso la presenza di qualcuno che ami. Si chiama Stay Love e lui è Lewis Capaldi.

0: si intitola proprio così, non imito Lewis Capaldi come lo dice, Stay Love, lo canta, però questo è il suo nuovo singolo e abbiamo aperto così il pomeriggio di Radio 1 di questo martedì.
1: E noi riapriamo anche i nostri approfondimenti cogliendo o sperando, no, in qualche spiraglio per una soluzione pacifica in Medio Oriente.
2: Un nuovo attacco americano in Iran è stato scongiurato dall'intervento dei paesi del Golfo. Viene chiesto tempo per trovare un accordo. Trump avverte che Teheran deve rinunciare comunque alle ambizioni nucleari.
1: Allora, invitiamo a commentare le ultime notizie il direttore della rivista di geopolitica Limes, Lucio Caracciolo. Bentornato al pomeriggio di Radio 1.
3: Grazie, grazie davvero.
1: Spiragli concreti, ma che ruolo stanno giocando Qatar e altri paesi del Golfo?
3: Stanno cercando di convincere gli americani di non tentare avventure che gli americani per la verità non hanno

0: molta voglia di fare. Mi spiego, la guerra l'hanno persa, non possono certamente riprendere completamente il controllo della situazione, possono cercare delle condizioni, diciamo, non troppo disastrose dal loro punto di vista, perché per controllare lo Stretto di Hormuz dovrebbero distruggere l'Iran o cambiarne il regime. Entrambe le ipotesi mi paiono fuori discussione.
1: Direttore, dando uno sguardo al G7 Finanze che si è appena concluso a Parigi, si parla proprio di un imperativo, quello di riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, perché nell'ultimo comunicato finale si legge: l'incertezza economica globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione.
0: Sì, ma non è per domani, è già oggi. In alcuni paesi, specialmente in Africa e in altre parti meno ricche del mondo, la situazione è già veramente molto, molto grave dal punto di vista economico, finanziario e quant'altro. Quindi bisogna agire rapidamente e trovare un compromesso che permetta di riprendere almeno in buona parte il traffico attraverso Hormuz, che ora avviene un po' a singhiozzo, partendo però dal dato di fatto che almeno se tu non voglia mandare una bomba atomica su Teheran, devi metterti d'accordo con l'Iran e consentire che l'Iran abbia una voce decisiva in questa partita, perché non ci sono alternative.
2: E siamo appunto al compromesso, alla mediazione. Allora, Teheran chiede sostanzialmente riapertura di Hormuz, però in cambio l'uranio in Russia. Può essere accettata una mediazione di questo tipo?
0: Ma già Putin si era fatto avanti su questo fronte, potrebbe essere che una parte dell'uranio possa andare fuori. Quello che mi pare abbastanza inevitabile è che l'America deve in qualche modo accettare la situazione di fatto. Insomma, quando dice che l'Iran deve rinunciare alla bomba atomica, di fatto questa storia dura già da 25-30 anni. E credo che l'Iran vorrà continuare in questa tattica dilatoria. Se vogliamo impedire che l'Iran si doti di una bomba atomica, come credo vogliamo tutti, dobbiamo metterci in condizione di controllare per quello che è possibile ed è possibile il programma nucleare iraniano, quindi tornare in un regime, per esempio, di agenzia dell'energia che interviene e controlla.
1: Direttore, questa guerra ha messo in primo piano in questo momento più che mai il deficit anche l'energia. Il ministro Giorgetti dice che continua la trattativa per l'energia e l'Europa pare aprire a delle possibilità. C'è più flessibilità in questo momento da parte dell'Unione Europea. Che cosa potrebbe significare questo?
0: Non vorrei che fosse una speranza di Giorgetti, ma comunque no, credo che ci siano dei margini di trattativa. Concretamente, le misure da prendere sono tutte da definire, però siamo in un regime eccezionale di emergenza, paragonabile per certi aspetti a quello del Covid. Sappiamo che cosa fu fatto all'epoca, adesso probabilmente le risorse non ci sono, ma in ogni caso qualcosa dovrà essere fatto perché se ragioniamo con le regole esistenti andiamo a sbattere.
2: C'è un'altra notizia che viene battuta dalle agenzie in queste ore, anticipa la ministeriale esteri della NATO che è prevista domani in Svezia. Fonti NATO dicono che gli alleati vogliono dagli Stati Uniti chiarezza sul futuro delle truppe. Basta sorprese la questione alla ministeriale, appunto, e le capitali europee non capiscono questa, fra virgolette, punizione di Trump.
0: Ma insomma, sembrerebbe quasi un film, cioè la NATO, che sarebbe l'organizzazione del potere americano in Europa, chiede all'America che la NATO faccia certe cose. È chiaro che in questo momento non ci si capisce molto da una parte e dall'altra dell'Atlantico, e gli europei cominciano a essere veramente preoccupati di questa situazione per la imprevedibilità degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti però sono in una situazione in cui non possono dare troppo ascolto a quello che vogliamo noi, quindi il rischio di un inasprimento di questa crisi direi che più che un rischio è una realtà.
1: E la recessione è un rischio sempre più concreto, direttore, perché abbiamo fresca fresca l'agenzia di rating Standard & Poor's che dice che con la chiusura prolungata di Hormuz la recessione dell'Unione Europea è più vicina.
0: Sì, ovviamente ci sono recessioni e recessioni, meno 0,1 è una cosa e altre cifre sono un'altra, però purtroppo la tendenza a dati costanti è questa.
2: Saluto e ringrazio il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, sempre lucido delle tue analisi, buon lavoro.
0: Voi, grazie.
2: invito al nostro pomeriggio di Radio 1 il responsabile

0: Dell'Osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, insegna la Ca' Foscari. Benvenuto Aldo Ferrari.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ecco, cosa ci dice questa visita di Putin a Pechino a ridosso di quella di Trump?
1: Ma sicuramente serve a riconfermare la forza e l'importanza di questo incontro per i due paesi. Io non insisterei così tanto sul fatto che si avvicina a quella di Trump, è vero, ma non mi sembra corretta l'analisi che dice che è andato solo lì a marcare il territorio, è andato con un programma preparato molto molto intensamente, molto corposo, nel quale i due paesi proseguiranno la loro collaborazione che ormai è strutturale, non più congiunturale.
2: C'è una dichiarazione di Putin che viene riportata, ovvero l'alleanza Russia-Cina non contro qualcuno, lavoriamo per la pace. Passa da lì la pace, professore? Può passare da lì veramente?
1: Si può dire di sì e si può dire di no. In questo momento in cui tutte le certezze e le abitudini sembrano tramontate, potrebbe essere, ma naturalmente detto dal presidente di un paese che ne ha invaso un altro pochi anni fa e ha destabilizzato fortemente lo scenario internazionale, sembra abbastanza strano. D'altra parte altri paesi a noi più vicini come Stati Uniti e Israele stanno facendo cose non molto differenti altrove, e in questo contesto sembra che proprio la Cina in qualche maniera possa ergersi come elemento di stabilizzazione a livello internazionale. Di fronte ai disastri provocati da altri paesi, la Cina, agendo poco e agendo bene, si pone inevitabilmente in questa luce di possibile mediatore e forse anche qualcosa di più nel immediato futuro.
0: Ed ecco che Pechino appunto in queste settimane, come dire, attira i leader mondiali a sé. E Mosca, sì, da una parte parla di pace, dall'altra annuncia 3 giorni di esercitazioni nucleari, coinvolti migliaia di soldati in tutto il paese. E la risposta ai droni di Kiev su Mosca?
1: Ma guardi, sì e no, nel senso che anche i droni di Kiev su Mosca possono essere letti come la risposta ai continui bombardamenti russi. I due paesi, Russia e Ucraina, sono in guerra, se le danno di santa ragione senza che nessuno di due riesca a prevalere. La Russia avanza lentissimamente, la soluzione diplomatica appare ancora lontana, e in tutto questo appunto la Russia è in difficoltà non solo militare ma anche politica. Il rapporto con la Cina è indubbiamente, per quanto sempre più sbilanciato a favore di Pechino, è utile a Mosca per rimanere a galla economicamente e anche politicamente.
2: A proposito di negoziatore, Zelensky dice sia l'Unione Europea a mediare.
1: Ma guardi, io sarei molto perplesso se fossi in Russia. L'Unione Europea non è stato certo in questi anni un attore neutrale nei confronti della Russia. È chiaro che siamo fortemente interessati, più interessati alla conclusione del conflitto in Ucraina, ma mi sembra legittimo dubitare della neutralità, dell'obiettività dell'Unione Europea, esattamente come fu legittimo quando Putin propose Schröder come mediatore. Vedere in questa figura una persona non adatta, direi che ci sarebbe bisogno probabilmente, fermo restante l'estremo intenso interesse europeo alla soluzione del conflitto, trovare una formula diplomatica differente che garantisca entrambe le parti.
0: E il Financial Times ha riportato un dietro le quinte della visita di Trump in Cina. Durante uno dei colloqui Xi Jinping avrebbe detto che Putin potrebbe un giorno pentirsi dell'invasione dell'Ucraina. Poi, poco dopo, da Pechino è arrivata subito la secca smentita, pura fantasia. Che ne pensa?
1: Mi sembrerebbe strano che una persona prudente come il presidente cinese abbia espresso quello che probabilmente il suo pensiero è anche legittimo, direi. Non so se Putin se ne sia pentito, ma dovrebbe pentirsene. Detto questo, io credo che la Cina prosegua nel suo gioco politico prudente, silenzioso e estremamente efficace.
2: Era

0: Il marzo 2023, quando il presidente cinese Xi Jinping, rivolgendosi a Putin, disse: ci sono cambiamenti che non si vedevano da 100 anni e siamo noi a guidarli insieme. Alla luce di quella dichiarazione del 2023, come si pone oggi questo incontro tra Putin e il presidente cinese? Con quali cambiamenti?
1: Guardi, il cambiamento è di fronte ai nostri occhi, anche se noi

0: particolare, sicuramente assai meno la Russia, e l'India e altri paesi stanno intervenendo in un nuovo equilibrio internazionale in cui ci saranno più parti o poli, come si tende a dire, tra Russia e Cina, che in qualche maniera concorreranno alla guida dello scenario internazionale. Questo cambiamento è già in corso, in realtà si è già realizzato. Il mondo multipolare può piacere o può non piacere, sicuramente a noi occidentali abituati a essere il numero uno, sia pure al rimorchio degli Stati Uniti per quel che riguarda gli europei, ci dobbiamo adattare a questo nuovo scenario che è già realtà, non è più una proiezione futura.
1: Ecco, però da questo punto di vista, professor Ferrari, voglio chiederle, come dire, a conclusione anche di queste riflessioni che lei sta portando sul tavolo, insomma, si sta ridisegnando un quadro geopolitico globale concretamente, o si stanno quasi solo stringendo nuovi affari all'ombra del caos? Insomma, il leader russo arriva oggi a Pechino puntando a raddoppiare le vendite del gas. Abbiamo visto quali erano le delegazioni americane e russe, come erano formate, di affari si parla.
0: Credo che una cosa non escluda l'altra, si stanno facendo grandi affari, la collaborazione russo-cinese è in primo luogo un interscambio risorse energetiche per altro, per manufatti, come è naturale che sia, ma questo ci deve far dimenticare che il cambiamento geopolitico, vale a dire la creazione di nuovi poli importanti e dominanti, almeno su scala regionale, è già un fatto compiuto. Gli affari non escludono questo sviluppo, ma piuttosto si pongono al suo servizio.
1: Vedremo insomma da oggi a domani anche quali saranno le dichiarazioni ufficiali che usciranno da Pechino. Intanto la saluto, la ringrazio, Aldo Ferrari, per essere stato con noi, grazie davvero.
0: Grazie a lei.
2: Siamo arrivati alla fine, Simona, è il momento dei ringraziamenti.
3: Subito, allora partiamo da Raffaele. Ringraziamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1 e naturalmente voi che ci state ascoltando: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
2: Alla parte tecnica Francesco Pionaglieri, alla regia Alex Messina. Domani, Raffaele, torniamo sempre alle 16:00.
1: Sempre alle 16:00 per dare la linea al giro alle 16:30. Però magari domani poi la prima a salutare sarà Simona Arrigoni, la prima che saluteremo noi. Perché bisogna anche alternarsi in questa.
3: Guarda che galantuomo.
2: Vedi come pensiamo a te da queste parti, Simona.
1: Però chiudiamo ancora con la musica.
2: Chiudiamo con la musica. 2005 esce un album, si chiama Nome e Cognome. All'interno di quell'album una canzone che affronta di nuovo, è una sua tematica forte, il tema di vivere intensamente, al meglio ogni momento della propria vita. La canzone che inizia lenta, acustica, poi prende una decisa svolta elettrica e quasi psichedelica. Si chiama Il giorno dei giorni. Lui è Ligabue, con questa finisce qui il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
4: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
5: Ore 16 e 31 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino sulle strade del Giro, trasmissione che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti. L'assistenza tecnica oggi in console è garantita da Gianni Tola, un saluto a entrambi. Nel mezzo quasi del cammino, o meglio delle pedalate, visto che la Corsa Rosa disputa oggi la sua decima tappa su 21 e si tratta di una gara contro il tempo, l'unica cronometro tra l'altro in programma. A far da scenario il percorso versiliano che unisce Viareggio a Massa per un totale di 42 km 335 699 2949 per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp. Con un occhio alla media favorita dal percorso completamente pianeggiante e l'altro alla nuova classifica generale che verrà fuori, apriamo appunto i collegamenti con la nostra sede d'arrivo. Il saluto a Cristiano Piccinelli racchiude quello più ampio che inviamo a tutta la squadra di Radio 1 sulle strade del Giro. Buon pomeriggio ragazzi!
6: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Decima tappa, la prima e unica a cronometro da Viareggio a Massa, 42 km, il miglior tempo è quello fatto registrare, manco a dirlo, da Filippo Ganna, 45,53, una media prossima ai 55 km orari, ma al momento tutti su strada, compreso Vingegaard, la maglia rosa e Olalio. Manuel!
7: Eh sì, questo è il momento dello showdown, grande velocità per tutti quanti che cercano di sfruttare questi lunghi rettilinei di cui di fatto viene composta questa cronometro, leggermente più tortuosa, se così si può dire, nella parte iniziale, poi è tutto quanto un'accelerazione fino al traguardo. La prova di Filippo Ganna è stata spettacolare fino a questo momento, considerato il vantaggio importante che è riuscito a mettere tra sé e il primo dei terrestri, perché così bisogna dire, 1,59 di vantaggio per il corazziere di Verbania nei confronti di Rémi Cavagna. Sono in pista, in strada, tutti quanti i big. Allora vi diamo un aggiornamento per quello che riguarda

0: il primo rilievo cronometrico con il tempo di Giulio Pellizzari che paga 1.14 da Pippo Gann e quello di O'Connor che a darlo decisamente più forte paga appena 47 secondi nei confronti di Gann, il che ci fa capire che O'Connor sta andando molto forte, ma sarà molto importante gestire anche lo sforzo nel corso di questa cronometro molto lunga, perché 42 km è una cronometro di come se ne vedono pochi nei grandi giri. Vi do solo un dato prima di restituirvi la linea: Jonas Vingegaard in un grande giro non ha mai corso una distanza del genere a cronometro. La crono più lunga che ha corso Jonas Vingegaard in carriera in un grande giro è quella del Tour da 2022 con arrivo a Rocamadour, 40 km e 700 metri, crono vinta da Wout van Aert, lui arrivò secondo e quel tour lo vinse. A te.
1: In effetti è una valutazione corretta quella di Manuel Codignone e Giovanni Visconti, perché la distanza della crono di oggi è particolare per specialisti, l'abbiamo detto, però ovviamente vanno in strada anche coloro che ambiscono al trionfo finale a Roma.
2: Sì, e io credo che questo possa favorire proprio Vingegaard, che ha già dimostrato tante volte di andare davvero forte a cronometro, non lo spaventa la distanza, ha studiato alla perfezione questa giornata. Tra l'altro c'è stata qualche lamentela perché sta correndo con il body blu di leader dei GPM, e questa cosa l'ha un po' infastidito, perché è un campione come lui che studia tutto l'anno tutti i marginal gain, quindi si può guadagnare in tutte le piccole cose. Ecco, cambiare all'ultimo momento il body, anche quello un materiale studiato in galleria del vento, è una cosa che l'ha un po' infastidito, ma non credo che faccia tanta differenza oggi.
1: Su strada anche Tim Enaresman, che sta per arrivare al primo rilevamento cronometrico a 17 km dalla partenza, poi c'è quello a 28,7 e quello dopo 38,3 km, prima di arrivare ovviamente al traguardo finale. Accanto a me in postazione c'è però uno che di cronometro se ne intende, perché ne avete soltanto 12. Sbaglio, Francesco?
3: Adesso non mi ricordo.
1: 12, l'abbiamo fatto il conto prima. Francesco Moser, la valutazione sulla prova di Ganna.
3: Ma è andato fortissimo, perché se guardiamo i distacchi non c'è altro commento da fare, insomma, no? È un percorso che ha dato a lui evidentemente anche una grande condizione, perché fare i 55 di media, ci sono anche tante curve nella parte iniziale, ma dopo il percorso è filante, insomma, lui quando si mette in posizione, spinge il rapporto, fa queste velocità che per gli altri sono impossibili.
1: Il secondo, il più vicino, si fa per dire, è Rémi Cavagna, a praticamente 2 minuti, 1.59, ma attenzione perché arriva Aresman sta per tagliare traguardo dei 17 chilometri, mano il tempo dell'olandese.
0: 30 secondi sopra il tempo di Pippo Ganna, ed è una prova molto molto molto buona quella di Tim Enaresman, che sostanzialmente ha fatto lo stesso tempo, leggermente migliore rispetto a quello di Rémi Cavagna, che è uno specialista, è uno che non va per la classifica generale. Questo ci fa capire che Enaresman non sappiamo come arriverà, perché abbiamo parlato della gestione dello sforzo, ma di sicuro è partito fortissimo, Cristiano.
1: Ghiro, cambia la classifica generale al termine di questa tappa?
4: Sicuramente se Enaresman va così forte sicuramente si potrà trovare anche secondo questa sera, però attenzione, facendo così un calcolo empirico vuol dire che Enaresman sta perdendo 2,5 secondi a chilometro, quindi vuol dire che dopo, proiettato verso la fine, i secondi potrebbero arrivare sempre di più. Pertanto è uno specialista, ma evidentemente è uno che sa andare.
1: Francesco Moser, che ne pensi invece, escludendo ovviamente la crono di oggi, di questo ragazzo che vediamo in maglia rosa, Afonso Eulalio, Porto? Sulle salite si è difeso bene, mi sembra, no?
3: No, nessuno pensava che potesse mantenere la maglia, e ce l'ha ancora con un bel vantaggio, insomma, e vediamo, non credo che la perda oggi, non penso che possa perdere tutto quel tempo da Vingegaard. Non vincerà la cronometro certamente, però se tenesse la maglia, insomma, sarebbe un altro risultato. E invece Vingegaard penso che dovrà andare a tutto anche lui, perché anche se ha tanto terreno da qui in avanti dove guadagnare sugli avversari, e abbiamo visto che in salita, insomma, quando vuole fa la differenza, e questo la dice lunga, insomma. Potrebbe anche essere che non punti a fare una cronometro proprio a tutta.
1: Manuel, il distacco in tempo reale tra primo e secondo, a te.
0: In questo momento tra Afonso Eulalio e Jonas Vingegaard ballano già 15 secondi di distacco, e considerato che non si è partiti da molto, questo ci fa capire che, insomma, ma ce lo aspettavamo, Jonas Vingegaard sta andando molto forte. Bisognerà vedere quanto la maglia rosa metterà le ali, volendo parafrasare il claim, diciamo, di un noto spot ad Afonso

0: Solaio per cercare di provare a difenderla quanto più possibile. 2 minuti e mezzo parlava Massimo Ghirotto di 3 secondi e mezzo al chilometro, se non sbaglio, quello che può cercare di perdere Alfonso Solaio per mantenere la maglia rosa. Sarà complicato, ma di certo anche visivamente l'azione di Jonas Vingegaard sembra essere molto più composta e educata alla lotta contro il tempo rispetto a quello di Alfonso Solaio, che insomma è anche più piccolino fisicamente ed è chiaro che non può sviluppare la stessa cavalleria di Jonas Vingegaard.
1: Proveranno a difendersi Giovanni Visconti, Gall, ma anche Bellizzari, Hindley, come lo vedi?
2: Beh sì, loro devono assolutamente difendersi, soprattutto da chi come loro sta lottando per una top 5, una top 3 in questo Giro d'Italia, ma da segnalare già che stanno facendo molto meglio di Gall e di altri pretendenti, Aresman, O'Connor, stanno facendo davvero dei begli intertempi.
1: Eh sì, O'Connor che peraltro insomma tu conosci bene facendo parte diciamo così dello staff della Jayco Alula, ti sorprende o te l'aspettavi?
2: Un pochino mi sorprende, perché di solito in questo periodo della stagione non è mai stato brillantissimo, ma lo sto vedendo giorno dopo giorno sempre meglio. Anche nella tappa dei muri di Fermo era lì davanti, non era una tappa adatta a lui. Oggi sta già facendo una buona crono e credo che insieme ad Aresman possa essere uno di quelli che farà una crono migliore tra gli uomini di classifica.
1: Gana resiste lì al comando, ma con Francesco Moser vorrei analizzare quello che ci aspetterà. C'è spazio per attaccare Vingegaard? Cioè Vingegaard si può battere? Qualcuno di questi lo può battere secondo te?
3: Temo di no, perché si è visto che in salita non ha tanti avversari e fino adesso non penso che si sia impegnato tantissimo, perché anche sulla salita di Corno alle Scale, se voleva poteva attaccare anche prima, sembrava quasi che voleva aspettare quegli altri, perché forse a lui gli va bene che abbia la maglia qualcun altro anche per controllare la corsa e spendere meno, perché poi la squadra se la sfrutti troppo dopo magari ti manca. Comunque
1: serve.
3: Per parlare dei distacchi, quando io ho fatto il cronometro del giro che ho vinto a Fignon gli davo 3 secondi a chilometro in tutte le, e nell'ultima gli ho dato di più addirittura.
1: Quindi più o meno siamo sull'ordine dei numeri che facevamo col nostro Ghirotto. Bene Derek G però.
4: Beh, sicuramente, ma lui è uno abituato anche contro il tempo, sa gestire queste diciamo dinamiche, no? Attenzione, perché comunque oggi questa cronometro qua, 42 chilometri, Francesco, sono anche tanti. I corridori in questi ultimi periodi sono sempre stati abituati a fare cronometro più brevi, 2:20, 2:25. Pertanto poi quando da 20 a 30, a 30 a 40 le cose cambiano veramente tanto.
1: 2:16 il ritardo, quarta posizione per Derek G. Diciamo Manuel, il primo uomo di classifica a tagliare il traguardo.
0: E ha fatto una grande prova Derek G, perché avevamo visto che insomma la gamba era così così nelle giornate di montagna. Bisogna dire che comunque lui era finito per terra nelle tappe in Bulgaria, dunque potrebbe pagare anche questo. E dunque io credo che sia molto buona la prova di Derek G, mentre intanto sta per arrivare al secondo rilievo cronometrico anche Giulio Bellizzari, che rispetto a Ganna paga qualcosa come 2 minuti e 13. E insomma credo che sia per lui la 17ª posizione provvisoria, ma bisogna guardare il distacco 2:13 da Filippo Ganna. Come lo valutiamo, Cristiano? Lo chiedo a te, lo chiedo ai tuoi ospiti.
1: Ma io lo giro la domanda a Visconti, come lo valutiamo Giovanni?
2: Beh, guardando al tempo appena fatto segnare da Derek G, perde in questo intertempo, nel secondo intertempo, già 45 secondi da Derek G, quindi non una nota positiva in questo momento.
1: Francesco Moser, Bellizzari ti sta piacendo? Ha detto ovviamente che qualche problemino fisico ce l'ha avuto, oggi deve difendersi, ma ti sta piacendo per come affronta il giro? Insomma, con i gradi di capitano, vice capitano, doppio capitano, quello lo capiremo.
3: Beh, siamo partiti con tante attese nei suoi confronti e al Tour des Alpes è andato molto forte, ha staccato tutti, ha vinto 2 tappe. Qui ha avuto questo inconveniente, pare che non stia bene, e allora è anche difficile valutare, perché bisogna vedere se era nella miglior condizione che ha avuto prima del giro e che poteva tenere, non dico tenere testa, ma almeno stare lì vicino a Vingegaard, ma mi pare che questo ormai non può succedere, perché anche alla cronometro perde tanto, perché uno che ha avuto un'infezione intestinale, come ha detto, non lo so, io
1: sì,

0: Sembra un problema grasso intestinale.
1: Non è che lo recuperi in un giorno, e questo è impossibile.
0: Intanto Aresman recupera come sugli altri, Ghirotto.
2: Eh sì, poi lui, secondo me, stanno anche dando delle informazioni sui tempi di Filippo Ganna, no? E potrebbe essere anche questo un po' il paragone, e quindi lui starà cercando sicuramente di andare al suo ritmo, certamente che sì, però è anche un bel, diciamo, un'indicazione avere come i tempi di Ganna ha fatto durante il percorso.
0: Con Ben O'Connor che anche lui prova a mostrarsi, punta al podio, finale ovviamente a Roma, Manuel.
3: 1.36 al secondo rilievo cronometrico, per darvi un'idea è andato una trentina di secondi, 37 secondi più veloce rispetto a Giulio Pellizzari. È chiaro che in questo momento i distacchi, i raffronti vanno fatti in corso d'opera, in fieri, considerando quando poi tutti quanti passano, e quindi di fatto il big che ha preceduto Ben O'Connor è stato Giulio Pellizzari, al cui il corridore del team Jai Kalula ha guadagnato 37 secondi. Prosegue intanto anche l'azione molto ben educata ed efficace da parte di Jonas Vingegaard. Non è male neanche visivamente la pedalata di Afonso Eulalio in questo momento, in questo lungo tratto di rettilineo. È chiaro che poi il giudice ultimo, come nelle gare di rally, nelle gare di sci, come in tutti gli sport, è sempre il cronometro. Bisognerà poi vedere se oltre all'eleganza stilistica ci sarà anche l'efficacia.
0: Tra poco arriveranno tutti i big al primo intermedio, lì forse capiremo qualcosa di più, ma intanto Ganna ci ha fatto capire che è il più forte a cronometro, con Cavagna che è 1.59 e Bax che è 2.04. Torniamo allo studio.
4: Pubblicità.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Sulle strade del Giro.
4: 16.45 con la regia di Ombretta Conti, un saluto anche ad Andrea Di Marco che cura questa parte insieme a noi, e diamo il benvenuto in trasmissione a chi possiamo oggi considerare il padrone di casa, arrivando il Giro nella sua massa, prestato ma non troppo, perché si tratta di un vero appassionato delle due ruote a pedali. C'è l'ex allenatore della Roma, Genoa ed Empoli, Aurelio Andreazzoli. Buon pomeriggio, Aurelio.
8: Buon pomeriggio a voi. Dove... Mi sento malissimo, Giovanni.
4: E allora riproviamo a chiamare tra un poco, magari. E ne approfitto per dare quindi delle notizie di tennis, perché è in corso il torneo di Amburgo sulla Terra Rossa. Si presentava come campione in carica Flavio Cobolli. Parlo al passato, perché è stato subito eliminato al primo turno 6-2, 7-5 dal peruviano Juan Ignacio Buse. Sempre ad Amburgo, esordio vincente invece per Luciano Darderi, l'azzurro numero 16 del mondo, settima testa di serie, ha superato Roman Andres Burruciaga, l'argentino numero 66 del ranking ATP, con il risultato finale di 6-3, 7-6. Bene anche, ma passiamo alle qualificazioni. A Parigi, Francesco Maestrelli, numero 128 al mondo, che prosegue nella speranza di accedere al tabellone principale, lo ha fatto battendo in tre partite il giapponese Ryo Noguchi, 3-6, 7-6, 6-2 il risultato finale. Dicevamo dei saluti ad Aurelio Andreazzoli, adesso la linea è stata perfezionata, ci proviamo. Buon pomeriggio, Aurelio.
8: Ciao Giovanni, buonasera a tutti.
4: Ecco, come sta vivendo la Versilia, la provincia di Lucca, naturalmente la tua massa, questa immersione totale oggi nel ciclismo e nel Giro d'Italia? C'è parecchia gente?
8: Ah, guarda, oggi io me la sto gustando in televisione, perché mi piacciono i commenti e poi mi piace vedere i luoghi, insomma è molto più ampio il panorama.
4: E poi il tempo era incerto.
8: Il tempo è buono ora, stamani pioveva stamani, però il tempo è buono. Era un po' ventoso a favore dei ciclisti, ecco, stamani, e ora non so nel pomeriggio, però...
4: E insomma, ce lo diranno i nostri inviati, che ti fanno anche un saluto. A Aurelio Andreazzoli, nostro ospite direttamente da Massa. Grazie. E noi a Massa torniamo proprio da Cristiano Piccinelli.

0: Sì, saluto ovviamente il mister, ma intanto arriva Vingegaard al primo intermedio, Manuel.
1: E Vingegaard al primo intermedio paga 56 secondi da Pippo Ganna, il che vuol dire che è andato più piano di Aresman, parecchio più piano di Aresman, paga 26 secondi da Aresman, ma è andato anche più piano di Ben O'Connor. Sta gestendo le energie, anche in questo caso consegno la mia domanda a chi ne sa più di me, Cristiano.
0: Allora siamo con mister Aurelio Andreazzoli, volevo sapere se ha un preferito, un idolo, un corridore che le piace di questo Giro d'Italia o in generale, mister?
2: Beh, quello che ha fatto Filippo Ganna oggi è notevole, perché credo che non ci fossero dubbi, però insomma ha dimostrato quale capacità ha in questa nel modo di correre, nel modo di affrontare i cronometri, è fenomenale. Non ha grandissimi concorrenti, però oggi lui ha fatto una cosa impressionante.
0: Ma le piace questo Giro d'Italia? Insomma, immagino che si sia gustato, guarda, anche le tappe precedenti.
2: Guarda, stamani io sono stato in giro tutta la mattina e ho fatto gran parte del percorso per rendermi conto di quello che ha fatto l'organizzazione. È una cosa incredibile. Non si apprezza dal televisore lo sforzo che fanno e quante difficoltà devono aver avuto, e quindi devo fare loro i complimenti, perché veramente è una macchina enorme da mettere in piedi. Io non so come potranno fare a ripresentarla domani alla stessa maniera a tanti chilometri di distanza. È veramente uno spettacolo, la città di massa, ma ho visto gran parte del circuito, come dicevo, è trasformata, una grande partecipazione di folla, ma anche nella mattinata che non c'erano corridori da seguire era proprio tutto quanto in fermento. Le strade finalmente asfaltate in ogni loro parte, e quindi oltre all'aspetto estetico c'è anche un aspetto di concretezza che viene lasciato dal passaggio del ciclismo.
0: E allora ricordiamo il primo tempo di Ganna in questa decima tappa e torniamo allo studio da Giovanni Schiramuzzino.
3: Per salutare ovviamente Aurelio Andreazzoli, lo lasciamo alla cronaca della tappa. Tra l'altro sono 20 anni che Rodrigo Taddei, Aurelio, ti ha dedicato quella finta che è diventata famosa in tutto il mondo, no? Quindi questo è anche un compleanno particolare, tu facevi parte dello staff tecnico con Luciano Spalletti in giallorosso, no?
2: Sì, è andata così, non sapevo che era il compleanno, mi ricordo che è il compleanno del matrimonio con mia moglie il 31 di maggio, ma a quello di Rodrigo Taddei non mi ricordavo.
3: Bene, grazie ad Aurelio Andreazzoli stato con noi, grazie davvero e buona tappa. E intanto,
2: è stato un piacere.
3: Grazie Ciao. Ancora. Ritornando al tennis, un'ultima ora, Carlos Alcaraz non giocherà Wimbledon, lo spagnolo non ha ancora recuperato dal problema al polso. Ritorniamo sulle strade del Giro.
0: E allora siamo alle battute conclusive di questa frazione, perlomeno per quanto riguarda i big. Ganna saldamente sempre al comando, Manuel.
1: Ma adesso sta per arrivare al primo rilievo cronometrico Afonso Eulalio, che ci arriva proprio in questo istante, uno sguardo al suo ritardo, 1:46 rispetto a Jonas Vingegaard, ha perso 50 secondi dopo 18 chilometri. Questo il distacco di Afonso Eulalio. Vingegaard che paga 56 secondi da Pippo Ganna. Dicevamo che Aresman era andato più forte, anche O'Connor era andato più forte, ma bisognerà capire se il leader in questo momento della classifica del Gran Premio della Montagna, grande favorito per la vittoria finale, sta gestendo le energie, oppure se diciamo questo è il suo massimo. Io propendo più per la prima ipotesi, anche perché la pedalata mi sembra comunque molto efficace e cerca di pedalare con un rapporto probabilmente anche più agile rispetto a quello di Afonso Eulalio. Cristiano.
0: Si nasconde Vingegaard, Giovanni?
4: Ma io non credo, il tempo di Eulalio non è ottimo, ma non è ottimo secondo me neanche il tempo di Vingegaard, quindi sta perdendo 50-55 secondi da Vingegaard. Eulalio appunto, seguendo così questa prospettiva, potrebbero giocarsi questa maglia davvero per secondi.

0: Ha fatto i conti Ghirotto? Hai fatto calcolatrice alla mano?
1: Ma siamo lì, anche Francesco che è qua al mio fianco, siamo a secondi, dipende poi dalla parte finale perché è quella più dura, cioè quando veramente il cronometrista sprigiona i suoi cavalli, cosa che Eulalio non ha.
0: Ti sorprende invece Arensman, oppure era nelle aspettative che l'olandese fosse, diciamo così, il più bravo tra i big in cronometro?
2: È un percorso adatto a lui, evidentemente ha la miglior condizione e cerca di giocarsela, insomma, per quanto è possibile. Ma la differenza fra Ganna e tutti gli altri è enorme, perché gli altri sono lì 20, 30, 40 secondi. Ma
0: Ganna, diciamo che Ganna ha messo un po' in cassaforte questo risultato, mi sembra. Sarà effettivamente la seconda tappa per un italiano a questo giro.
2: Ormai non credo che, meglio che uno non venga qua con la motocicletta. No.
0: Credo sia irregolare a termini di regolamento. Intanto però seguiamo Arensman, Manuel.
3: Arensman, mancano 8 km e mezzo allo sforzo del corridore olandese che sta andando, io credo, in questo momento, in questo tratto di rettilineo, in una velocità prossima ai 60 all'ora, posizione da cronoman, mani alte sul manubrio, ruota lenticolare al posteriore, ruota anteriore invece a profilo alto, rapporto molto duro per Arensman che in questo momento sta cercando di fare velocità, non va proprio drittissimo, probabilmente c'è anche un pochino di vento che gli dà fastidio, ma senza dubbio, insomma, sta facendo vedere che lui a cronometro fermo in questa particolare specialità, esercizio del ciclismo, insomma, sa andare molto forte. Cristiano,
0: perde una ventina di secondi da Vingegaard. Jay Hindley, Giovanni.
4: Sì, non è un brutto tempo. Ripeto, secondo me Vingegaard non è partito benissimo. Bisognerà capire se è una cosa voluta, la crono lunga, c'è tempo per recuperare, però il buongiorno si vede dal mattino, no? Quindi questa partenza di Vingegaard personalmente non me l'aspettavo.
0: E la formazione della Visma Laser Bike, per chi lo conosce, indossa un casco molto particolare, diverso da tutti gli altri. Per gli appassionati di Mel Brooks, Manuel assomiglia un po' a quello di Lord Casco, mi confermi?
3: E credo che chiunque si ricordi quel meraviglioso Spaceball, Valle Spaziale, in questo momento abbia fatto una risata. Sì, effettivamente ricorda un po' quello indossato da Robert Zemeckis, che interpretava per l'appunto Lord Casco di Guerre Stellari. È chiaro che si cerca, come tornando seri, come diceva in precedenza Giovanni Visconti, di ottimizzare al massimo anche i marginal gains, no? L'aerodinamica, il casco, i body, perché in prove contro il tempo così veloci ogni minimo particolare può fare la differenza. Si fanno studi in galleria del vento e in questo, diciamo, nello sviluppo della tecnologia applicata, insomma, alla bici, alla posizione, al cronometro, abbiamo la fortuna di avere uno come Francesco Moserra, che è stato assolutamente un pioniere. Mentre arriva intanto Giulio Pellissari al traguardo, Giulio Pellissari paga 3,18 da Filippo Ganna. Questo il tempo di Giulio Pellissari, bisognerà vedere il rapporto agli altri big come sarà la sua prestazione.
0: E come lo vedi Francesco Moser? 3 minuti abbondanti da Ganna, vuol dire che è andato bene Pellissari, considerando ovviamente le sue caratteristiche?
2: Ma bisognava che fosse intorno ai 2 minuti, allora si poteva dire che era andato bene. 3 minuti è tanto. Adesso bisogna vedere gli altri uomini di classifica quello che faranno. Ma sono più o meno tutti lì, qualche secondo in più, qualche secondo in meno, ma non c'è chiaramente la differenza che c'è fra loro e Ganna, insomma. E il cronometro, più veloce vai e più conta la posizione e l'aerodinamica, perché il vento ti dà sempre più ostacolo, diciamo, quando ce l'hai contro, insomma, che lo devi aprire l'aria, più veloce vai e più influisce sull'esecuzione, insomma, della cronometro.
0: Filippo Ganna al momento è davanti a tutti, 45-53, secondo Rémi Cavagna a 1 minuto e 59, terzo Bax della Pinarello a 2.04, poi Derek G quarto a 2.16, Milesi ottavo a 2.40, che è il secondo miglior italiano, via via tutti gli altri, con al momento Pellissari 15° a 3.18 da Ganna. Ghiro.
5: Ecco, faccio notare a Francesco che comunque Cavagna, che è uno specialista, è arrivato a 2 minuti, quindi il tempo di Pellissari 3:18 da Filippo Ganna, tutto sommato, insomma, in funzione di quelli che sono i rivali della classifica.

0: fatica potrebbe essere anche una cronometro discreta, no Francesco? Perché comunque lui, abbiamo letto, viene fuori da un problema fisico.
1: Perché se consideriamo Vingegaard sta perdendo tanto anche lui, adesso bisogna vedere quello che succederà quando tutti hanno terminato, per vedere le differenze tra l'uno e l'altro, ma un percorso come questo che è lineare, non credo che siano tante differenze da partenza all'arrivo, insomma uno magari può partire un po' più piano, ma non è che può aspettare di recuperare dopo, perché a queste velocità non ce la fai.
2: Intanto arriva Ben O'Connor. Giovanni, come giudichi la prestazione dell'australiano?
3: Allora, il tempo di O'Connor mi fa capire che Giulio Pellizzari nell'ultima parte di crono si è ripreso, perché il distacco da Ben O'Connor al secondo intertempo e al terzo era di circa 36-37 secondi, e questo è il distacco di Pellizzari da O'Connor anche all'arrivo, quindi buona la prova di Pellizzari alla fine.
2: E valutiamo anche quello che succede invece nel duello a distanza Vingegaard-Aresman. Manuel,
4: con Aresman che sta guadagnando una trentina di secondi nei confronti di Jonas Vingegaard, ma c'è da dire che Timen Aresman, il pellicano di Dale, così come è soprannominato, sta facendo assolutamente una prestazione all'altezza di quella che è la sua fama. E da rilevare che peraltro Timen Aresman è della stessa squadra di Pippo Ganna, e tutti quanti sappiamo come il team Ineos sia sempre un po' all'avanguardia, no, in questa particolare specialità della cronometro, e potrebbe anche questo dare una mano al corridore olandese. Cristiano,
2: da certificare ormai soltanto il successo di Ganna, ma teniamo ovviamente tutto quello che succederà dal punto di vista della classifica generale. Studio.
5: Grazie Cristiano, io do il benvenuto in trasmissione a Vanessa Giovagnoli, perché l'appuntamento è quello del GR Flash delle ore 17, notizie in serie. Da dove iniziamo, Vanessa?
6: Buonasera Giovanni, a te e agli ascoltatori. Iniziamo dalla Global Sumud Fottiglia, perché altre barche sono state abbordate dalla marina militare israeliana e gli attivisti sono stati obbligati a salire a bordo dei gommoni di Tel Aviv. In alcuni video si sentono spari di proiettili di gomma contro le barche della missione umanitaria. La Farnesina conferma che è in corso il trasferimento di 27 italiani fermati verso il porto di Ashdod. Il ministro Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte di Tel Aviv. Sui social della flottiglia si vedono ancora due o tre imbarcazioni con i loro equipaggi navigare verso Gaza. E poi a Parigi si sono riuniti i ministri delle finanze del G7, l'imperativo è riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto in Iran, hanno scritto nel comunicato finale. Per l'Italia c'era il ministro Giorgetti, che ha confermato che il governo lavora alla proroga sullo sconto delle accise e a misure per l'autotrasporto. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, anche lui a Parigi, ha dichiarato che Bruxelles sta esaminando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per far fronte ai rincari energetici. La cronaca: a Modena è stato convalidato l'arresto per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato ha travolto diverse persone con la sua auto, 8 feriti, alcuni sono gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Non è stata contestata l'aggravante terroristico di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Riprenderanno domani alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione, 5 vittime, lo ricordiamo, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate verranno disposte le autopsie. Infine parliamo di spazio, perché è stata lanciata Smile, la prima missione congiunta Europa-Cina. La spedizione punta a osservare ai raggi X le finora invisibili interazioni tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta. A eseguire il lancio è stato il lanciatore italiano Vega C. E qui ci fermiamo, Giovanni.
5: E grazie a Vanessa Giovagnoli. Ricordiamo anche che l'ultima ora relativa al tennis ci ha poco fa detto che Carlos Alcaraz è costretto a rinunciare anche ai tornei del Queens e quello di Wimbledon. I problemi al polso evidentemente sono più gravi, ben più gravi a questo punto, di quanto si paventava dopo il suo ritiro durante il torneo di Barcellona. E adesso ritorniamo proprio sulle strade del Giro. Cristiano, aspettavamo nuovi riscontri colometrici, perché insomma alla voce sorpresa oggi sembra che si possa

0: accostare il nome di Jonas Vingegaard. Sorpresa negativa.
1: Sì, forse sì, perché al momento insomma è arrivato anche al secondo intermedio, ma seguiamo direi in presa diretta l'arrivo di Aresman, ormai in prossimità del traguardo, ma già paga 1 minuto e 20 da Ganna, che osserva tutto dalla sua off-seat. Se Aresman non può nulla, nessuno potrà più nulla. Manuel,
2: due piccioni attraversano il campo visivo di Tim Aresman, che probabilmente non l'ha neanche visti perché aveva la testa bassa. Adesso si avvicina all'ultima curva del tracciato, curva verso destra, non particolarmente complicata. È già 1.42 il ritardo del pellicano di Dale nei confronti di Pippo Ganna, suo compagno di squadra. Si alza adesso sui pedali, rilancia l'azione, arriva verso il traguardo, pronto a tagliarlo con un ritardo inferiore a 2 minuti. 1.54 è seconda posizione per Tim Aresman. Prendiamo nota di questo tempo, 1.54 al traguardo, perché Jonas Vingegaard al secondo rilievo cronometrico pagava già 1.43. Dunque Jonas Vingegaard in questo momento non sta facendo una grande cronometro, al netto del fatto che magari ci stupisce tutti nella seconda parte accelera. Cristiano,
1: non ti convince Vingegaard, Giovanni Visconti?
3: Continua a non convincermi. Per carità, è sempre una buona crono, ma al secondo intertempo perde già 33 secondi da Aresman, e questo mi fa pensare che non è la sua migliore crono di sempre, quindi staremo a vedere.
1: Sta per arrivare anche al rilevamento cronometrico la maglia rosa Fonsolalio, e continua a fare i conti, Ghirotto.
4: Sto facendo i conti, perché Aresman stamattina è partito con uno svantaggio da Vingegaard di 2.36, quindi Vingegaard non sta facendo una cronometro alla sua altezza, o perlomeno la sta gestendo, come dice anche Visconti, poi magari Francesco ci dirà la sua. Certamente ha un buon bottino da poter gestire, ma Aresman è più cronometrista, l'altro è uno scalatore puro.
1: È una gestione, secondo te, Francesco Moser, quella di Vingegaard? Non dico che stia andando piano, però magari forse ci aspettavamo qualcosa di più dal danese.
5: Certamente le altre cronometro che ha fatto nelle corse a tappe, forse si riferisce soprattutto al Tour, dove magari la fatica si sente di più e magari recupera di più degli altri, allora è questo che fa la differenza. Questo poi è un percorso adatto ai passisti, lui non è proprio un passista.
1: No, si fa sentire anche, diciamo così, il peso, nel senso che qui più peso hai, meglio è, sbaglio?
5: No, ma il peso, poi anche la statura, tutto, le gambe, uno come Ganna ha delle
1: leve lunghissime,
5: incredibili, poi ha fatto il record dell'ora, lui già è andato al record dell'ora a più di 56 all'ora, e qui è andato quasi a 55, gli altri non ce la fanno.
1: Ganna saldamente al comando della classifica di tappa, ma la lotta è anche per quello che riguarda la classifica generale. Eulalio al passaggio del secondo intermedio, Manuel.
2: E arriva a 3.12 da Pippo Ganna. Jonas Vingegaard pagava 1.43, dunque se non sbaglio dovrebbe essere 1 minuto e 25 indietro rispetto a Jonas Vingegaard. Abbiate pietà rispetto alle mie capacità matematiche, anzi no, un po' di più, 1.29, se non sbaglio potrebbe avere ancora comunque un minutino di margine nei confronti di Jonas Vingegaard. Confortatemi sulla mia matematica.
1: Assolutamente, poco meno di un minuto, ma insomma siamo lì come ordine di grandezza. Giovanni,
3: poco meno di un minuto ancora da gestire, e a questo punto mi viene da dire che ce la può anche fare, perché ci avviciniamo alla fase finale della crono, non mancano tantissimi minuti alla fine, quindi in prospettiva credo che Eulalio possa farcela mantenere la maglia rosa.
1: E con Jonas Vingegaard che pedala verso il traguardo, abbiamo detto di Filippo Ganna, del secondo posto di Tim Aresman, comunque a 1 minuto e 54 dal corridore di Verbania, la pedalata del re pescatore che prova a sfilare la maglia rosa. Eulalio, Manuel.
2: La pedalata di Jonas Vingegaard è buona, l'espressione è un po' meno bella, perché è una smorfia di quasi dolore quella di Jonas Vingegaard, non sta gestendo secondo me. In questo momento lo vedo molto al gancio, molto a capretto, come dicono i nostri esperti di ciclismo. Intanto c'è Jay Hindley che sta per arrivare anche lui al traguardo, ha affrontato l'ultima curva, 3,5 km. Volevo sottolineare invece, prima di ridarti la linea, chi quest'oggi si prenderà secondo me una bella sveglia, ovvero sia Felix Gall, perché ne abbiamo parlato poco, ma al secondo rilievo cronometrico Felix Gall pagava 2.43 da Pippo Gano, il che vuol dire un minuto da Jonas Vingegaard, e peggio di Felix Gall credo che abbia fatto solamente Afonso Eulalio. Per dire, Pellizzari al secondo rilievo cronometrico guadagnava 30 secondi a Felix Gall. Lui oggi una bella sveglia se la prende, Cristiano.
1: Eh sì, conti alla mano, sì, intanto

0: Francesco Moder, chiederei se questa cronometro sarà o meno decisiva nell'equilibrio totale del Giro d'Italia.
1: Ma adesso qui bisogna capire la condizione di Vingegaard, perché se lui crescerà nelle prossime tappe dove ci saranno le salite, ha tutto il tempo di guadagnare, anche se qui ha perso. Questo è, diciamo, l'interrogativo: ha la grande condizione o la deve trovare, o è questa la sua condizione?
0: Questo ovviamente dobbiamo cercare di capirlo. Intanto però parliamo di Ganna al comando, saldamente al comando della Viareggio Massa. Studio,
2: pubblicità.
3: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Sulle strade del Giro.
2: 17:09 con Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla console, Alcaraz, niente Wimbledon per lui, intanto chiari e resi noti anche i programmi di Sinner dopo gli internazionali di Francia. Nessun torneo in erba pre-Wimbledon giocherà l'altoatesino direttamente nell'erba inglese del torneo che l'anno scorso l'ha visto primeggiare. Ma a proposito di primi posti, quello di tappa sembra ormai assegnato e da un bel po' di tempo si fanno altri calcoli. In apnea quasi fino alla conclusione di tappa, linea nuovamente ai nostri inviati alla Corsa Rosa sul traguardo di Massa.
0: Grazie Giovanni, e vado dall'altro Giovanni Visconti. Insomma, praticamente da quando è arrivato Filippo Ganna si era più o meno capito che era inattaccabile quel tempo, ma tra Eulalio e Vingegaard 1:40, qualche secondo di più. Secondo me comunque il portoghese prova fino all'ultimo a difendere la maglia.
6: Sì, sì, ci sta provando ed è anche fortunato, perché Vingegaard sicuramente non è incappato in una delle sue giornate migliori, in una delle sue crono migliori. È l'unico che sta facendo davvero una grande crono fino a questo momento degli uomini di classifica, è senza dubbio Aresman, anche O'Connor, bellissima crono, e Derek G.
0: Mentre sta per arrivare Jay Hindley, ma ritardo già pesante per l'australiano della Red Bull, Manuel.
7: Sì, perché siamo già oltre i 2:50 da Pippo Ganna, ha superato qualche istante fa la Flamme Rouge, lo striscione dell'ultimo chilometro, adesso sta affrontando questo penultimo rettilineo che poi è intervallato da qui al traguardo da una curva che vi abbiamo raccontato anche in precedenza, verso destra, non particolarmente impegnativa né particolarmente stretta. L'entusiasmo del pubblico che batte sulle transenne come di costume, facendo tremare un po', diciamo, tutte quante le tribune degli spettatori. Arriva adesso all'ultima curva, la disegna quasi come un pilota di MotoGP, facendo scivolare la bici verso l'esterno dopo aver lambito il punto di corda. Si sposta adesso a destra per cercare di fare meno strada possibile. Arriva sul traguardo Jay Hindley, 3:31 in ritardo dell'australiano. Cristiano,
0: ritardo pesante, Ghiro, di Jay Hindley. La Red Bull forse rischia di uscire con le ossa rotte da questa cronometro, o sbaglio?
8: Ma allora, Pellizzari 3:18 da Ganna, Hindley 3:31, quindi vuol dire adesso
0: è andato meglio Pellizzari.
8: È andato meglio Pellizzari, si stanno rovesciando un po' le cose. Stiamo qua giocando chi è il capitano, è Hindley, Pellizzari, Pellizzari, Hindley. Oggi questo cronometro ci ha detto che Pellizzari è andato più forte e ribadisco, secondo me ha fatto una buona cronometro.
0: Eh sì, in effetti i numeri non mentono mai e ci dicono che Ganna è il più forte. Ci si è fatta ovviamente per Francesco Moser, perché ti deve ancora raggiungere, però a parte questo, insomma, è un giro che è disegnato con questa crono per scombussolare un po' la classifica, la delineerà senz'altro meglio, però insomma questo Pellizzari che è lì, che ha superato i problemi, che sta cercando di essere protagonista. L'Italia sta cercando un uomo da giro, o no?
1: Per forza bisogna che arrivi qualcuno, altrimenti non abbiamo niente da dare al pubblico, perché gli italiani comunque sono legati ai corridori italiani, anche se seguono tutti, anche i grandi campioni. Però se ci fosse uno che può lottare con i primi, insomma, sarebbe molto meglio. E direi che la cronometro di oggi ha dato una dimostrazione che Ganna è fortissimo. E i confronti poi da lontano non si possono fare, non puoi

0: affrontare Moser con Ganna o con Pogacar, ognuno corre nel suo tempo e questi confronti valgono quello che valgono.
1: Complimenti a Moser, perché mi sembra anche corretta questa analisi. Intanto Ganna si stringeva le mani con Arisman, i due più forti di questa tappa. Manuel,
2: sono compagni di squadra e peraltro sono stati accompagnati in ammiraglia rispettivamente da Geraint Thomas, Mr. G, uno che a cronometro andava molto forte, e da Elia Viviani fino all'anno scorso in gruppo, lui diciamo più velocista, più uomo da pista, ma insomma è chiaro che l'esperienza da parte del veronese è stata importante nella prestazione dei due alfieri del team Net Company Ineos. Mancano solamente in tre a chiudere oramai il loro sforzo: Felix Gall, Jonas Vingegaard e Afonso Eulalio. Di questi tre, chi si becca la sveglia più importante è Felix Gall, perché non sta facendo una grande cronometro. Jonas Vingegaard adesso cerca di velocizzare al massimo la sua azione: 91 di cadenza di pedalata, 58 all'ora in questo lunghissimo rettilineo. Afonso Eulalio con le unghie e con i denti cercherà di mantenere il simbolo del primato, anche se la sua azione adesso li sta facendo abbastanza disordinata, soprattutto come posizione, con queste ginocchia un po' larghe che non sono proprio il massimo dell'aerodinamica. Cristiano,
1: la crono di Felix Gall costringerà Giovanni Visconti, forse la Decathlon, ad essere ancora più aggressiva. L'abbiamo vista aggressiva nelle tappe precedenti, ma adesso insomma sarà gioco forza costretta se vuole cercare di insidiare Jonas Vingegaard.
3: Potrebbe essere, ma potrebbe essere anche che la sventola di oggi lo obblighi comunque a guardarsi più dietro che davanti, no? Nel senso che Vingegaard, anche se non ha fatto una grande crono, è sempre lì davanti, sta guadagnando su di te. Forse bisogna cominciare a guardarsi dietro e correre un pochettino più di rimessa.
1: Si incrociano i primi due in classifica sulla strada, Manuel.
2: Eh sì, perché c'è questo tratto dove c'è una specie di tornante poi successivo che di fatto consente ai corridori di guardarsi in faccia, e adesso diamo uno sguardo alla faccia di Felix Gall, che sta per arrivare sul traguardo, il terzo della classifica, 4:22 il ritardo di Felix Gall. Prova così, perde tanto da tutti quanti gli altri, perde più di un minuto anche dal nostro Giulio Pellizzari, tra l'altro. Cristiano?
1: Eh sì, questa è una buona notizia ovviamente per Giulio Pellizzari, che risalirà in classifica, Ghiro.
4: Certamente che sì, però c'è anche da dire una cosa, l'abbiamo letto dappertutto. Gall ha detto: oggi è la mia giornata più difficile di questo Giro d'Italia, e lo ha dimostrato. Cioè, d'altronde lui si doveva solamente difendere. Tutto sommato i conti, come ha detto Francesco, li faremo questa sera, però secondo me oggi proprio così malaccio non è andato.
1: E secondo te, Francesco Moser, oggi si capisce chi non vincerà il Giro d'Italia? Questo sì, forse.
0: Beh, è ancora presto, perché c'è tutte le salite da fare, può esserci sempre la giornata negativa. Certamente Vingegaard non ha avuto un grande rendimento, però anche i suoi avversari non sono molto lontani, insomma perde mezzo minuto, adesso non è ancora arrivato. Da Arisman perde, va di più di mezzo, perde 40 secondi.
1: Sta per arrivare il re pescatore a 300 metri dal traguardo con la sua tuta blu da leader della classifica degli scalatori, casco rosso come di consueto per Jonas Vingegaard, che cerca la tripla corona dopo aver vinto Vuelta e due Tour de France. Manuel.
2: E arriva adesso all'ultima curva, rilancia l'azione, anche lui si sposta verso il lato destro della carreggiata per cercare di fare meno strada possibile, si alza sui pedali, spinge fino all'ultimo, sta facendo uno sprint, si siede solamente adesso, paga 3 minuti e la faccia di Jonas Vingegaard al traguardo ci dice che probabilmente sì, non ha trovato assolutamente la sua giornata migliore. Paga 3 minuti e 13esimo, e adesso tutti con il cronometro per vedere il tempo di Afonso Eulalio, per capire se Afonso Eulalio riuscirà a conservare la maglia rosa. A te, Cristiano.
1: Come valutiamo questa crono, Giovanni Visconti?
3: Si è difeso, non è stata la sua migliore crono, perde terreno da qualcuno degli immediati inseguitori in classifica, adesso vedremo bene chi. Ripeto, non è una crono malvagia, ma ci si aspettava qualcosa in più da lui, e credo che non ce la faccia a strappare la maglia rosa a Eulalio.
1: Quindi insomma ti sbilanci, un azzardo?
3: No, secondo me la manterrà, e neanche per 10-20 secondi, ma io credo che quel minuto che ballava nel penultimo intertempo non andremo molto lontani da quel tempo.
1: E allora bisogna dire, Ghiro, bravo a Afonso Eulalio.
4: Beh, a conti fatti aspettiamo prima di dirlo, però in questo momento sembra che la maglia la tenga. Ad ogni modo, certamente anche lui ha detto

0: Certo, per me questa è la tappa che mi preoccupa molto. Certo, aveva un bel vantaggio perché stamattina è partito con 2,24 da Vingegaard e li ha gestiti, e se così sarà, veramente bravo questo ragazzo.
1: Quanto è distacco in tempo reale, Manuel?
2: 1,55, questo è quello che dice il suggerimento del GPS, che lascia il tempo che trova, ma che negli ultimi anni di fatto è sempre diventato più affidabile. Tra 1,55 e 1,56 quello che Afonso Eulalio perde in questo momento da Jonas Vingegaard, il che vuol dire che può gestire una tesoretto di altri 28 secondi se teniamo fermo l'1,56 per cercare di gestire la maglia. Non è stato un drago nel disegnare la traiettoria nell'ultimo tornante, l'abbiamo visto quasi sbandare con la ruota posteriore. È chiaro che in una cronometro di 42 km, e lo abbiamo detto tante volte, i corridori non sono avvezzi a questo tipo di chilometraggi nelle prove contro il tempo negli ultimi grandi giri, anche un po' di lucidità può venire meno, ma sta facendo una grande prova Afonso Eulalio. Probabilmente non vincerà il Giro d'Italia, ma quest'oggi c'è da fargli un applauso se riuscirà a mantenere la maglia rosa. Cristiano?
1: E l'aveva detto, insomma, Damiano Caruso, mettete un occhio su questo ragazzo portoghese. Invece non so se hai notato qualcosa nel glaciale Jonas Vingegaard, dal volto si è capito se era soddisfatto o no, Giovanni?
3: Si è capito che ha fatto tanta fatica, forse più di quella che pensava. Ci vorrebbe una botta morale anche per lui oggi con la maglia rosa, ma vedendo un po' la proiezione dei tempi ce la dovrebbe fare, forse non per un minuto, ma una quindicina di secondi di vantaggio dovrebbe riuscire a conservarli Eulalio.
1: Stiamo guardando con Francesco Moser la pedalata di Eulalio, insomma, da esperto della specialità, ma non solo. Ma
4: qui la strada scende, qui bisognerebbe andare molto forte, e il tempo è ancora tanto da arrivare, perché manca ancora 1,5 km. E che il tempo di Vingegaard quant'era totale?
1: Il tempo di Vingegaard lo andiamo a prendere in tempo diretto, 48,53, quindi siamo già una decina di secondi oltre, manca 1500 metri. È a rischio,
4: È a rischio, perché è andato piano nel finale, eh?
1: E quindi rischia, forse abbiamo anticipato troppo, ma va bene così. Io il bravo lo confermo a Afonso Eulalio, Ghiro.
0: No, sicuramente è una sorpresa di questo Giro d'Italia, non ci si dava neanche un euro, a dire la verità, se uno doveva scommettere che oggi teneva la maglia rosa. Però Francesco, secondo me si salva per pochi secondi, eh?
3: Sì, vediamo. Siamo lì.
1: E sta per arrivare Afonso Eulalio, ultime curve per lui, ultime fatiche, triangolo rosso degli ultimi 1000 metri, Manuel.
2: Ultimo chilometro, 2,02, l'ultima proiezione della GPS, adesso si alza sui pedali, è andato a rilanciare in uscita da quella semicurva verso destra Afonso Eulalio, adesso digrigna i denti in questa specie di micro cavalcavia che lo porterà poi verso un tratto in leggerissima discesa. Siamo in quel famigerato penultimo rettilineo che conduce all'ultima curva verso destra, verso il traguardo, verso quella che potrebbe essere la gloria per lui, il mantenimento della maglia rosa, o comunque in ogni caso verso l'applauso per una grande prova, per un Giro d'Italia che probabilmente non si aspettava neanche lui potesse essere così. Ha fatto un po' di fatica disegnando quelle traiettorie, come vi dicevo in precedenza, questo potrebbe andare un po' a spiegare anche il ritardo ulteriore accumulato in questa ultima fase, oltre ovviamente a tanta fatica. Siamo agli ultimi 300 metri, Cristiano, ti consegno il finale per Afonso Eulalio.
1: 1 minuto e 40 al momento in ritardo rispetto a Vingegaard, certificato il successo di Ghana, lo dobbiamo ricordare, ma non era mai stato in dubbio. Il dubbio è la maglia rosa. Vediamo se ce la fa Afonso Eulalio agli ultimi metri, si alza sui pedali per provare a resistere, per provare a mantenere la maglia rosa, e ce la fa. Perde meno di 2 minuti da Jonas Vingegaard, e allora non so come si dice in portoghese, sai il portoghese, Giovanni Visconti?
3: No, il portoghese non lo conosco.
1: Vabbè, però diciamo l'unica parola che so in portoghese, obrigado Afonso, perché ci ha fatto divertire.
3: Eh sì, è davvero una bella prova. Nel finale sicuramente lo stavano avvisando del buon tempo, del fatto che stava riuscendo a mantenere questa maglia che lo sta elevando davvero alle cronache di questi giorni. Meritata, strameritata. Vedremo adesso cosa sarà capace di fare nei prossimi giorni, perché arrivano tappe da fuga, tappe dove ancora potrebbe riuscire a mantenerla la maglia.
1: E Ghiro, insomma, la montagna è di là da avvenire, un'altra settimanella, qualche 4-5 giorni in rosa ci può stare.
0: Beh sì, sicuramente, se ci basiamo a quello che ha fatto in questi giorni, questo qua sarà veramente duro a staccarlo. Però ripeto, allora i conti si fanno questa sera un po' a tavolino. Certo è che oggi Vingegaard comunque dei secondi importanti li ha guadagnati, e allora in proiezione futura poi tutto sommato non gli va neanche

0: Che male a Vingegaard, perché adesso la maglia rosa continuerà a controllare la corsa, la squadra di Vingegaard sarà sempre un po' a rimorchio e quando arriverà l'altro arrivo in salita, c'è ancora tempo per arrivarci, sicuramente potrà gestire un vantaggio, o meglio uno svantaggio di 25-27 secondi, adesso conti alla mano, lo sapremo, che è poca roba, attenzione.
1: E allora Eulalio, maglia rosa, ancora Ganna stravince.

0: storia di ballerini a Milano. Aspettiamo ovviamente che hanno al microfono del nostro Manuel Codignoni, ma vorrei affidare allo sceriffo Francesco Moser un commento generale su quello che ci ha detto la crono. Bravo Ganna, ma sulla classifica generale ti do i diritti, ti do anche gli stacchi. Eulalio maglia rosa, a 27 secondi c'è Vingegaard, a 1.57 Arensman, a 2.24 Gall, 2.48 Connor, 3.06 Hindley, Storer a 3.28, ottavo Derek G a 3.34, resta nono Giulio Pellizzari a 3.36, 4.16 Belocchi chiude la top 10.
1: Beh, sono distacchi abbastanza grandi rispetto alle tappe che sono state fatte, perché 3 minuti o 2 minuti e mezzo sono già tanto. E qui bisogna capire adesso gli altri, se tu consideri Vingegaard, gli altri sono tutti lì vicini, non ci sono tanti secondi tra uno e l'altro. Bisogna capire quello che farà Vingegaard, perché è lui l'uomo faro della corsa. Se la condizione che ha fatto vedere oggi, che è andato piano il cronometro, vuol dire che anche nelle salite, quando non ha dato i distacchi che si pensava, può darsi che abbia una condizione al di sotto delle aspettative. E il giro è ancora lungo, lui è uno che recupera, perché si sa già che è un uomo da corsa a tappe, e vedremo. Ganna ha vinto la corsa e non si può discutere.
0: Siamo vicino, sono 7 ora, mancano 5 per arrivare a 12. Studio,
2: ci fermiamo per la pubblicità.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
8: Deposito Super Smart Premium.
7: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Fuori giro, il dopo tappa.
2: Ore 17 e 27, quindi 42 chilometri, una vera e propria maratona, non a piedi, in bicicletta, da Viareggio a Massa, non certo a sorpresa il successo di Filippo Ganna. Per il resto, voce ai protagonisti con i loro commenti, a cominciare, e qui ci permettiamo di spendere diversi asterischi, Marco Pinotti. Buon pomeriggio Marco.
13: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
2: Sappiamo che il tempo per ciò che ti riguarda è contingentato, per cui saremo velocissimi. Tu hai seguito Sinéad O'Connor, ti chiedo però se ti aspettavi che Vingegaard, non dico potesse soffrire, ma che comunque non approfittasse di questi 42 chilometri per un grosso tempo e per magari riuscire a vestire già oggi la maglia rosa. C'entra la distanza? Oltre 40 chilometri il ciclismo moderno a cronometro individuale non era ultimamente tanto abituato.
13: No, assolutamente no. Penso che Jonas abbia fatto una prova, diciamo, forse leggermente al di sotto delle aspettative, però penso che non è che ha calato nel finale, però diciamo

0: sta che abbia lasciato, tra virgolette, non preso la maglia o lasciato la maglia a Eulàdio, perché domani è una tappa difficile da controllare, i prossimi quattro giorni sono, diciamo, complicati, e invece credo che la Bahrain abbia tutto l'interesse a cercare di difenderla.
1: Allora,
0: quindi è un po' guardare nel lungo periodo per la squadra di Vingegaard.
1: Eh sì, il lungo periodo, insomma, che adesso comincia ad avvicinarsi. Di Cristiano al giro ce n'è uno. Ai mondiali di calcio, per la sesta volta in carriera, 41 anni, ce ne sarà un altro. Cristiano Ronaldo, 6 volte vuol dire essere convocato ininterrottamente dai 17 ai 41. Già questo è un record. Il nostro Cristiano è Piccinelli, c'è Marco Pinotti per voi.
2: Ovviamente un grande saluto, ribadiamo soltanto il successo di tappa per Filippo Ganna, frantumati il record, il secondo è arrivato a 1:57, il compagno di squadra di Aresman in classifica generale, Eulàlio sempre in rosa con soltanto 27 secondi su Vingegaard, 1:57 su Aresman. A Pinotti invece vorrei chiedere, capisco insomma che è un'altra squadra, però diciamo guardando all'azzurro, all'italianità, la crono di Pellizzari, come la valutiamo?
0: Allora, penso che sia partito giustamente prudente, ma poi abbia finito in crescendo, quindi non conosco, diciamo, la situazione medica sua, però credo che sia abbastanza promettente, non è crollato come magari avrebbe potuto fare se avesse, cioè, veramente questo malanno di stomaco. Penso sia in ripresa, diciamo, dopo la prova un po' opaca nell'arrivo a Corno alle Scale.
2: Giovanni Visconti per Pinotti, vai Giova.
3: Ciao Marco, allora più che altro ti chiedo una conferma, visto che ti voglio parlare del nostro Ben O'Connor, sia te che io lavoriamo per Jaikolula, quindi mi fa piacere parlarti di questo. Mi sembra di vedere un Ben O'Connor molto brillante, ogni giorno meglio nella tappa dei muri, che non mi sembra una tappa molto adatta alle sue caratteristiche, l'ho visto molto brillante, sempre davanti, e oggi secondo me ha fatto una grande crono perché ha rifilato ben 18 secondi a un certo Vingegaard. Tu cosa ne pensi?
0: Sì, è partito forse un pochino troppo fiducioso, nel senso che è partito bene, rincorato dal primo intertempo, ha cercato di spingere ma è calato nel finale. Comunque sì, concordo, è un O'Connor che non si vedeva, diciamo, da un paio di anni a questi livelli, e insomma adesso è lì a giocarsi, di giocarsi un posto tra i primi 5. Ha pagato qualcosa più del previsto a Corno alle Scale, però lui, sappiamo, un corridore più di esperienza di fondo, dovrebbe migliorare nella terza settimana nelle tappe più dure e meno esplosive.
2: Ti vorrei chiedere invece, per quanto riguarda proprio diciamo così, il percorso, quest'anno una sola crono di 40 km, 42 abbastanza lunga, piuttosto che due magari con gli stessi chilometraggi ma divise, magari una con più pendenze, ecco, quale ti piace di più dei possibili disegni in un grande giro dal punto di vista delle crono?
0: Io preferisco una più lunga piuttosto che due di 20, un po' più di dislivello forse avrebbe, diciamo, complicato un po' le cose, però ci sta, secondo me ci vuole una cronometro così più un'altra, un po' più ondulata, però come lunghezza penso che 40-50 km sia il minimo. Per cercare di equilibrare un po' le cose tra scalatori, e cioè abbiamo visto Vingegaard in salita più forte, a cronometro non lo è, quindi magari non so, con un altro cronometro ancora avrebbe magari cercato di equilibrare un po' le cose, ma queste sono le cose che si fanno a posteriori, i percorsi si conoscono prima e uno si prepara in base a quelli, cioè non è assolutamente io parlo in maniera, da un punto di vista,
2: come preferenza, diciamo così,
0: non neutro.
2: E allora ricordiamo ancora una volta il successo di Filippo Ganna, circa 55 all'ora, è andato a chiudere e a vincere la sua 7ª tappa a cronometro, l'ottava in totale al Giro d'Italia, perché ha vinto anche a Campidello Silano, non a cronometro, però 7 a cronometro, con Eulàlio che mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale e insomma la dovrà gestire anche nei prossimi giorni in attesa delle prossime salite. Tornerò allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
1: Grazie, e allora promessa mantenuta, Marco. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Pochi minuti, ma sono stati sufficienti per avere un quadro della situazione in tempo reale. Tanti i campioni che sono accanto a Cristiano. Ecco, mi riferisco ovviamente a Francesco Moser, mi riferisco a Massimo Ghirotto, a Giovanni Visconti. Non so chi vuole rispondere.

0: Ma ecco, mentre proprio ascoltavo Pinotti mi è balenata questa domanda che vi giro. No, allora Vingegaard chiaramente è venuto alla Corsa Rosa per comporre un personale palmarès che preveda tutti i grandi giri, Vuelta, Giro d'Italia e naturalmente Tour de France. Vuelta e Giro, Vuelta e Tour li ha già vinti, gli manca solo il Giro d'Italia. Per ciò che riguarda invece Pogacar, secondo voi, in questo ciclismo che cambia ritmi così vorticosi, è possibile la tripletta nello stesso anno Giro, Tour e Vuelta? Perché già è difficile solo pensare di correrli, concludendoli tutti e tre. Una volta Ghirotto, Moser se lo ricorderanno, c'era Marino Lejarreta che le faceva e li concludeva più o meno tutti. Ultimamente, parlo del decennio scorso, c'era l'australiano Adam Hansen, lui era più inizialmente un triatleta, non a caso forse. Poi francamente io non ne ricordo altri di gente che li corre tutti e tre, ma vincerli è un'utopia o Pogacar può essere in grado prima o poi di fare nello stesso anno questa incredibile tripletta?
1: Comincerei da Francesco.
2: Io credo che lui doveva provarci quando ha vinto il Giro e il Tour, e quell'anno lì aveva veramente, anche le condizioni degli avversari erano diverse, e l'avrebbe fatto certamente. E adesso bisogna che ricomincia da capo, perché se deve farli tutti e tre in un anno deve
0: forse puntava al mondiale,
2: giro,
0: no? Quell'anno sì, lì puntava al mondiale.
2: Sì, quello sì, però quello era un traguardo che sarebbe stato, insomma, una cosa eccezionale, vincerli tutti e tre. E quell'anno lì credo che aveva le condizioni migliori per farlo. Adesso deve rifare il giro, rifare il tour e poi fare la vuelta, questo è il problema. E non lo so, se intanto gli anni passano anche.
1: Diciamo che forse l'orizzonte nei prossimi 2-3 anni, però deve rinunciare a qualche classica, immagino, Ghiro, o no?
3: L'unica che può rinunciare è la Parigi-Roubaix, visto che sono stato provato due volte ma è arrivato anche secondo. Però guarda, il mio parere conta poco, perché io non è che abbia, ma fare provare a vincere tre grandi corsi a tappe in questo ciclismo moderno, dove veramente la preparazione è diventata proprio maniacale, non so se ci sia il tempo di recupero tra una gara e l'altra. Non so, io la vedo veramente un'impresa che sarebbe veramente storica.
1: Eh sì, perché nessuno l'ha fatto, nessuno forse ci ha mai davvero provato, non lo so, ma è fattibile, Giovanni Visconti, secondo te?
4: Ma io invece voglio pensare un po' più positivamente per quanto riguarda la tripletta, in quanto oggi i corridori non hanno più bisogno di mille gare per prepararsi, andare alle gare, arrivare pronti. Vediamo, ci sono corridori che stanno mesi fermi, arrivano e vincono, e non essendo al 100% la condizione. Quindi associandomi anche a quello che si dice di Vingegaard, che non è arrivato qui al top, qualcuno dice è al 70%, 70 mi sembra un po' poco, ma magari arrivare al Giro d'Italia ad un 80%, dove il livello è senza dubbio un po' più basso del Tour de France, fare il giro, recuperare un mese, arrivare al top al Tour de France, ecco, forse mi viene difficile pensare poi il secondo recupero, quello tra Tour de France e Vuelta. Però per quanto riguarda Giro e Tour, oggi come oggi, secondo me, hanno le capacità di recuperare i corridori.
1: Insomma, perché poi alla fine Vingegaard non è che corre tantissimo, insomma, aspetta sostanzialmente.
4: Ma quando corre,
1: i grandi giri,
4: vince.
1: Però le vince, ecco, sì, o perlomeno arriva sul podio. Speriamo, insomma, di averti risposto, Giovanni, ma se mi permetti, visto che siamo più o meno in zona, non lontani da Luca, dalle sue zone, io ci terremmo un po' tutti, credo, a fare gli auguri a Mario Cipollini, che insomma non è un mistero, lo ha postato lui sui suoi profili social, ha avuto qualche problema di salute, si è dovuto ricoverare, un'operazione importante, sembra sia andato tutto bene, ovviamente gli auguriamo il meglio, un grandissimo abbraccio da tutti gli appassionati di ciclismo, da noi, e ovviamente insomma speriamo che possa completarsi al meglio la sua guarigione. Volevi dire qualcosa,
2: io
1: Francesco?
2: L'ho sentito il giorno prima di arrivare qua in Riviera, e perché volevo andare a mangiare con lui, mi ha detto devo andare a Roma, ma non mi ha detto per cosa. Ma io sono stato a sciare con lui due volte quest'inverno, stava benissimo, non mi ha detto che aveva avuto solo un problema, che un giorno sulla funivia, siccome ti schiacciano dentro, uno gli ha schiacciato contro al defibrillatore, insomma si è lamentato un po'. ma comunque
5: mi chiedo scusa, abbiamo un ospite con noi, siamo con Marco Villa, il commissario tecnico della nazionale di ciclismo.

0: il giorno migliore per venire, no? Con una grande prestazione di Ganna e tutto sommato anche un Giulio Pellizzari che si è difeso bene.
1: Sì, Pippo ha cercato la, oltre che la vittoria anche la prestazione, è tanto che ci sta lavorando, ho visto, ci aveva già lavorato qualche tappa fa con Bettioli, i primi 40 chilometri, insomma l'ha fatto per provare questo sforzo, quindi oggi ha dato tutto al meglio, anche il tempo, aveva paura dell'acqua, e poi da adesso in poi io credo che ha 10 giorni più o meno con le tappe che mancano anche per provare a cercare anche il risultato in una tappa.
0: Anche perché poi si arriva dalle sue parti, no? Fra qualche giorno a Verbania.
1: Sì, c'è la tappa di Verbania che io credo che è una tappa che si addice alle fughe da lontano, proverà a entrarci sicuramente per onorare il territorio.
0: Il giro degli italiani, abbiamo visto quest'oggi Pellizzari difendersi secondo me bene, considerato anche che le condizioni fisiche erano quelle che erano. Abbiamo già vinto una tappa con Ballerini, abbiamo visto delle belle cose anche con Scaroni, un Giulio Ciccone molto generoso. Come lo valutiamo questo giro fino adesso?
1: Ma io vedo gli italiani come l'anno scorso, molto, molto in crescita, è un movimento che è logico, deve confrontarsi con fuoriclasse, con campioni, ma abbiamo dei giovani che stanno crescendo bene, abbiamo degli atleti già con esperienza che quando capita l'occasione si fanno vedere, Trentin l'anno scorso alla Parigi Tour, ma noi un esempio, Ulissi ugualmente si fa sempre vedere. Tanti altri, Ballerini ha colto l'occasione anche quest'anno, è logico che è un movimento che si è aperto a tante nazioni, ora c'è la Slovenia che domina, quindi noi però siamo sempre presenti sia con i giovani che con i meno giovani, con quelli di esperienza. Io vedo il movimento non proprio così in crisi come a volte sento dire.
0: Grazie a Marco Villa, a voi la linea.
1: A voi, grazie.
0: A voi la linea.
2: Abbiamo sentito insomma il CT della pista, anche CT della strada nel mondiale in Ruanda. Parlavamo ovviamente di Mario Cipollini, insomma un grande, grandissimo abbraccio al Re Leone. Non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa.
3: Dico solamente forza Mario, ci siamo vicini e ti stiamo seguendo. Auguri.
2: Sì, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
4: Forza Giovanni. Mario, voglio rivederti in bici presto e ci facciamo una delle passeggiate che ogni tanto ci capita di fare.
2: Ma lui arrivava primo comunque.
4: Lui faceva anche molte più ore, più ore di me.
5: Cicletta, per troppi
2: andare
5: chilometri.
2: Troppi chilometri di bicicletta.
5: Allora, io andavo sempre anch'io in bici, però adesso, a parte lui è più giovane, ho rallentato molto perché insomma bisogna rispettarlo il fisico, perché noi lo abbiamo già strapassato molto.
2: Ma però tu non ti sei ancora stufato di andare in bicicletta?
5: No, ma vado
2: piano.
5: Faccio pochi chilometri, uso anche la bici elettrica in salita, perciò cerco di fare meglio diciamo di prima, anche perché gli anni passano.
3: È un consiglio andare con la bicicletta elettrica per noi insomma, ecco, da una certa età.
5: No, in pianura oggi abbiamo fatto la pedalata mediolanica, non ho neanche acceso il motore, signori, però signori, se c'è la salita lo uso, non ho difficoltà a dirlo.
2: Allora ricordiamo la vittoria di Filippo Ganna, che sta per essere premiato come secondo italiano ad aver conquistato un successo di frazione davanti a Aresman. Eulalio resta in maglia rosa, abbiamo sentito ovviamente Marco Villa, ma abbiamo proprio davanti il momento della premiazione oggi, ufficio fortunato, perché abbiamo la visuale perfetta per vedere la premiazione di tutti, ovviamente di tutte le maglie del vincitore di giornata, con Filippo Ganna che ovviamente si appresta ad andare sul podio, e attendiamo ovviamente anche gli applausi del pubblico di massa, no Giovanni?
4: Sono venuti in tanti qui per vedere vincere Filippo Ganna. Non era così scontato, perché comunque il ciclismo è sempre pieno di insidie. Oggi tra l'altro Pippo ha incontrato una delle sue giornate migliori, perché ha vinto con un distacco incredibile su corridori che sono andati altrettanto forte, quindi complimenti a lui.
2: E sventolano tricolori con su scritto Top Gun, perché insomma è facile anche fare questa associazione.

0: Stallone con il film di Tom Cruise. Sorriso ammiccato di canna, sapeva che era il più forte e secondo me c'è la voglia di provarci.
1: A Verbania,
0: sì. Un'altra magari tappa che potrebbe interessarli c'è, ci prova secondo
1: ha
0: te.
1: Voglia di vincere a braccia alzate, purtroppo la cronometro non glielo consente, non è facile alzare le mani a cronometro, anche perché deve essere impegnato fino all'ultimo centimetro, ma c'è una tappa importante che arriva a Verbania vicino casa e io sono convinto che ci proverà perché è in formissima, perché la sua squadra è in forma, sta facendo molto bene, quando c'è il morale in squadra tutto gira meglio.
0: Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: E io saluto e ringrazio per essere con noi in questa parte finale di trasmissione un altro grande atleta che di cronometro se ne intende, Adriano Malori. Buonasera Adriano.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Insomma, i nostri inviati giustamente parlano già di commenti relativamente a questa prova e si proiettano in avanti, come giusto che sia. Adriano, ti chiedo subito se il giro di Pellizzari, una volta che ci auguriamo sia stata messa definitivamente alle spalle il problema del virus, oggi ha preso mi pare solo 18 secondi da Vingegaard, in classifica generale è a 3.36 leggo da Eulalio e 3.09 mi pare qualcosa in più di 3 minuti da Vingegaard. Nona posizione, secondo te questa tappa ha detto che Pellizzari può rientrare nel discorso, magari non dico ancora podio, per le prime 5 posizioni?
3: Ma in realtà il giro è ancora, insomma, non vorrei cascare nel banale, però il giro è ancora molto lungo e ci sono tappe come quella di Pila, quella che affronteranno il Giau, che insomma potrebbero solamente lì volare di minuti a iosa, quindi secondo me Pellizzari può ancora rientrare nel podio. Vingegaard è l'unico che, se vogliamo, è un po' sopra tutti, perché vuole l'esperienza, vuole la solidità, anche se ha dimostrato oggi per l'ennesima volta di non essere al top della condizione, probabilmente perché deve affrontare anche il tour, quindi parte un po' con calma, però Vingegaard è l'unico fuori quota secondo me che può esserci, perché anche Aresman stesso è un corridore solido, ma ci ha fatto vedere tante volte giornate storte.
2: Parterre di campioni, naturalmente, nella postazione di Radio 1, ritorno da Cristiano Piccinelli, è collegato Adriano Malori. Tutto ciò in attesa, ovviamente, che Manuel Codignoni porti al suo microfono i protagonisti della gara. Ancora abbiamo 13 minuti e quindi quasi sicuramente sentiremo qualcuno che questa cronometro l'ha disputata più o meno al massimo, uno su tutti, Filippo Ganna. Seconda vittoria, Cristiano, per un italiano in questa edizione numero 109 della Corsa Rossa.
0: E allora saluto ovviamente il nostro ospite, ma saluto anche Francesco Moser che ci deve lasciare, ci ha accompagnato a lungo, lo rivedremo magari nel corso delle nostre prossime tappe al Giro d'Italia. Grazie di essere stato con noi.
4: Vedersi a Andalo, che è la tappa trentina.
0: Vabbè, mi sembra d'obbligo. Ci vediamo allora ad Andalo con Francesco Moser. Grazie Francesco.
4: Ciao a tutti.
0: E allora il momento delle premiazioni, siamo con Malori. Ti vorrei chiedere, insomma, se ti aspettavi questo risultato da parte degli uomini di classifica, che Ganna vincesse, era nell'area, ha stravinto, ma i risultati degli uomini di classifica, c'è qualcuno che ti ha deluso, qualcuno sorpreso?
3: Ma le due delusioni più grosse sono state Vingegaard e Gall, perché sinceramente pensavo che Vingegaard potesse fare molto meglio, perché ci ha segnato che ha livelli cronometro ben più alti che queste, e Gall che è sprofondato. Specialmente su Gall vorrei dire, non riesco a capire come mai un atleta che è lì a lottare per una maglia rosa possa essere in una posizione così brutta e alta in bicicletta, correre col casco aperto e facendo passare tutta l'aria in mezzo al casco, non, sinceramente proprio non lo riesco a capire, ecco. E queste sono poi due che mi hanno un po' fatto storcere il naso.
0: Quindi insomma errori tecnici anche da parte dell'austriaco della Decathlon, il nostro Ghirotto per Malori, va Ghiro.
5: Ciao Adriano, ben ritrovato.
3: Ciao.
5: E so che tu sei anche un preparatore, insomma sei uno che studia ancora molto, e da specialista qual eri nelle crono, io ti vorrei chiedere, visto la media che ha sviluppato

0: Filippo Ganna e Arsman, che si è beccato un minuto e 54 secondi di distacco. Cioè, questo Filippo ha veramente dominato, ma o sono gli avversari che sono più deboli?
1: Ma allora, Ganna sicuramente ha fatto una prestazione mostra, come c'è segnato che fa sempre nelle gare dove il percorso parrebbe veloce, un po' come ha fatto alla Tirreno di quest'anno. Filippo nelle gare contro il tempo, diciamo, sta a po' agganciare nelle gare su strada, quindi se vediamo anche di solito ci sono lui e Evenepoel quando c'è un cronometro che fanno un altro sport, quindi logicamente Filippo, non essendoci Evenepoel e il tarling di certi momenti, non c'è nessuno che possa competere con lui. Infatti, se guardiamo la classifica, alla fine ha fatto secondo Arisman, che però è anche uno scalatore, insomma, non diciamo un Ganna da 10 più, però anche gli avversari da 4 meno a crono.
2: Anticipo le pagelle che farete dopo, poi Giovanni Visconti, il nostro Malori. Vai, Giovanni.
3: Grazie Adriano, mi hai suggerito il voto. A parte gli scherzi, è un vero piacere risentirti. Noi siamo stati anche compagni di camera, compagni di squadra, e devo dire che ho avuto la fortuna e l'onore di vivere da vicino un corridore un po' come Ganna, no? Che quando puntava le cronometro raramente sbagliava. Campione del mondo under 23, molto vicino alla maglia ridata da professionista, quindi per me questo è un onore poterlo raccontare. Detto questo, ti voglio chiedere se secondo te veramente, ai giorni d'oggi, visto dove in un ciclismo dove tutto fa, secondo te davvero può aver influito un po' in negativo nella crono di Vingegaard la questione materiale? Si è lamentato molto della questione di dover correre col body blu che è riservato ai leader della montagna. Secondo te davvero ci può essere questa differenza?
1: No, quella lì l'era una cagata, sinceramente, perché va bene tutto, ma il body...
4: Papale.
1: Sì, esatto, ho usato un francesismo, perché se mi dici devo correre con una bici diversa, un casco diverso perché il mio si è rotto, e posso capire, ma per un body non cambia certo. Quante volte abbiamo visto corridori dominare il cronometro con la maglia gialla, maglia bianca, con altre maglie, non cambia assolutamente niente. Secondo me il problema di Vingegaard, il problema è un altro, è quello che ha una condizione attualmente non sufficiente. Se guardiamo due arrivi in salita su Appennino, un corridore come lui che ha vinto quello che ha vinto lui, dare solo una ventina di secondi a Gal, penso che tu sei d'accordo che sono veramente veramente pochi, insomma. Poi, come ho detto prima, non so se sia indietro di condizione, perché appunto deve fare anche il tour, quindi ha scelto di partire questo Giro d'Italia un po' a rilento. Forse ovviamente non è il Vingegaard che conosciamo.
2: Ricordiamo insomma la vittoria di Filippo Ganna davanti a Arisman e Cavagnacco Neolalio, che mantiene la maglia rosa. Momento delle premiazioni per il corridore di Verbania, campione olimpico, campione italiano a cronometro. Però con Malori vorrei soffermarmi non tanto sulla prova, ma facendo un discorso più ampio su questo Eulalio. È la vera sorpresa del Giro d'Italia, magari insomma un pensiero al podio forse ce lo può anche fare, basta resistere.
1: Ma secondo me no, perché con quello che ci aspetta, secondo me lo rapporto veramente difficile che possa stare sul podio, che possa ambire magari a un settimo, sesto posto, insomma quello sicuramente sì. Indubbiamente ci ha fatto vedere una cosa, un carattere disumano, perché dopo aver preso la maglia rosa nella fuga, diciamo, del mattino, il giorno dopo era a lottare in salita con i big delle generali, e si è staccato addirittura dopo gente che il giro lo puntava da gennaio. Quindi indubbiamente questo corridore qua si è rivelato in questo Giro d'Italia come un corridore forte e soprattutto molto molto solido, assolutamente.
2: E mi sembra una giusta sottolineatura. Torniamo allo studio.
5: Io, prima di congedare, e dopo averlo ringraziato ovviamente, Adriano Malori, ecco, una domanda al volo te la farei. Allora, si parlava di distanze, no? Ormai i ciclisti di oggi non sono più abituati alla crono individuale con questa distanza, 42 chilometri. Allora, in funzione record dell'ora, no? Quindi c'è solo Ganna in pratica, nessuno potrà tentare, secondo te, prima o poi, corridori di questa generazione,

0: l'occasione di batterlo, oppure vedi, non lo so, magari solo, io ho altri nomi sinceramente, tranne Remco e Evenepoel non mi vengono in mente. Tu cosa ne pensi? In funzione proprio record dell'ora e tenuto conto di quanto appunto si diceva prima a proposito delle distanze, esplosivi sul breve, ma per pedalare un'ora ci vuole probabilmente un altro fisico, un'altra forma mentale, non lo so, Adriano.
1: Allora, io non lo vedo possibile nell'arco di, diciamo, almeno 10 anni, 15, perché il motivo è semplice, secondo me non è l'abitudine diciamo, allo sforzo di un'ora. L'abitudine, il fatto è semplicemente che Pippo, oltre alla potenza che tutti conosciamo nel cronometro, è anche quello della pista, quindi anche in pista è una pedalata estremamente efficiente. Questo gli permette di, cioè, paradossalmente è olimpionico, campione, pluricampione mondiale su pista e anche il cronometro dei due del mondo, quindi questo binomio, il suo record rimane fatto veramente per tanto tempo, anche perché col ciclismo attuale penso che né Evenepoel né Tarling di turno abbiano voglia di sacrificare magari una parte della stagione per abituarsi a pedalare su pista, da attaccare il suo record. Ovviamente per un corridore che non è abituato ad andare su pista richiede tempo, perché devi abituarti alla pedalata in pista.
0: È andata un po' su un po' giù la voce di Adriano Malori, ma si è capito il concetto. Ti ringraziamo, Adriano Malori è stato con noi e alla prossima, mi permetto di dire. Grazie Adriano e ritorniamo. Ci apprestiamo alle conclusioni a partire da quello che ci aspetta domani, quindi ritornerei proprio sulla linea del traguardo di Massa e non so se è collegato con noi Manuel Codignoni, se hanno notizie di Ganna oppure di Vingegaard. Manuel.
2: La procedura purtroppo è molto rigida, molto lunga e noi siamo gli ultimi della catena alimentare, diciamo così, nel senso che dopo la premiazione deve andare alla Flash, poi deve andare all'internazionale e poi viene finalmente la zona mista, dove noi riusciamo ad avere un certo tipo di prelazione sugli altri, ma in questo momento vediamo sia la maglia rosa che Vingegaard ancora alle prese con l'internazionale. Poi purtroppo in questo caso il tragitto è abbastanza lungo, sono 100 metri e non perché ci mettano tanto a fare 100 metri, ma perché è la stretta di mano e il selfie e i tanti ospiti e questo e quell'altro, e questo porta dei ritardi, e credo che Filippo Ganna sia in coda per l'internazionale, non credo riusciremo a proporre entro le 18.
0: Grazie allora a Manuel Codignoni e apprestiamoci quindi alle conclusioni. Ritorno da Cristiano Piccinelli e dagli altri colleghi della squadra di Radio 1 inviati alla Corsa Rosa.
3: E allora Ganna lo sentiremo sicuramente nei pezzi, nei servizi da qui a domani che riguardano il Giro d'Italia, perché comunque ha stravinto la cronometro, l'unica del Giro d'Italia, decima tappa da Viareggio a Massa, 42 km, 45-53 alla media praticamente di 55 km orari. Cambia la classifica generale con Eulalio che mantiene la rosa a 27 secondi di margine su Jonas Vingegaard. E domani Ghirotto che ci aspetta?
4: Aspetta una tappa non facile, Porcari-Chiavari, 195 chilometri, i primi 95 sono sostanzialmente di pianura e da lì in poi comincerà la parte più difficile. Ci saranno 4 montagne da scalare, 3 sono anche gran premi della montagna, l'ultima salita a 12 chilometri all'arrivo.
3: Giovanni Visconti, domani fuga scontata?
5: Fuga scontata ma molto difficile da azzeccare. Sarà già una mezza vittoria entrare in fuga, perché è una tappa davvero difficile, i primi 100 km non difficilissimi, ma poi 3000 metri di dislivello concentrati in una parte finale molto molto impegnativa. Le Cinque Terre regalano sempre gioie e dolori per chi passa una brutta giornata.
3: E per fortuna però andando avanti troveremo sicuramente bel tempo, cosa che non è stata fino a questo momento, anche un po' di caldo, questo magari potrebbe avere anche qualche effetto sulla corsa. Vi ricordo ovviamente le pagelle sulla nostra pagina Facebook Radio 1 Rai con Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti attorno alle 18.40, 18.45, al momento anche dei ringraziamenti. Allora grazie a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Herbert Solari e ovviamente il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni.
0: Grazie e noi ci risentiremo diremo ovviamente domani, ma vi ricordo che appunto per l'intervista a Filippo Ganna e agli altri

0: protagonisti di giornata, proiettati magari anche su ciò che al giro dovrà ancora succedere. Vi rimando anche all'appuntamento con Zona Cesarini, la trasmissione che prenderà il via alle 21.05 su questa rete e che stasera sarà dedicata sia ai playoff calcistici di Serie B con Monza Juve Stabia, sia ai playoff del basket, la lunga corsa verso lo scudetto, stasera in campo Bologna e Trento. Il tutto affidato alla regia di Ombretta Conti, che appunto ha seguito anche la nostra trasmissione. Permettetemi un ringraziamento anche ad Andrea Di Marco, che invece ci ha seguito per ciò che riguarda la console, quindi la parte tecnica. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi, e la linea può passare ai colleghi dell'informazione sulle strade del Giro. Torna domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Sono centinaia ormai gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati in mare aperto mentre tentavano di superare il blocco verso Gaza. 27 gli italiani. Dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. La portavoce della flotilla, Delia, denuncia gli spari con proiettili forse di gomma della Marina Militare israeliana contro 6 imbarcazioni e una di queste è italiana. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto verifiche urgenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Gli Stati Uniti intanto hanno sanzionato 4 organizzatori della missione. La guerra in Medio Oriente. Per Trump gli ultimi sviluppi sono positivi, ma Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare.
3: Il Wall Street Journal mette in dubbio il post di ieri nel quale Trump diceva che, su richiesta di alcuni paesi del Golfo, aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. Se fosse vero, il comportamento di Trump sarebbe puro teatro, tattica diplomatica o uno stratagemma per cogliere di sorpresa Teheran con un vero attacco. Ora il presidente americano insiste, sono in corso intensi negoziati, ma lancia anche l'ennesimo ultimatum. Lascio 2 o 3 giorni perché Iran torna al tavolo negoziale. Teheran alza la posta con un nuovo piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Tutto questo mentre il New York Times scrive che Teheran starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli Houthi, dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita un decimo del commercio mondiale. Il New York Times cita poi un funzionario militare statunitense. Durante la tregua, l'Iran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Riaprire lo stretto di Hormuz è l'imperativo del G7 finanziario che si è appena concluso a Parigi. Prosegue intanto l'interlocuzione tra Roma e Bruxelles sul caro energia. Mentre il Tesoro esplora altre vie, oltre alla deroga al patto di stabilità, il commissario Dombrovskis apre al confronto ponendo condizioni sui consumi. Ed è corsa per trovare i fondi, come spiega il ministro dell'economia Giorgetti.
4: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì.
2: Riprenderanno domani alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri sul tragico incidente durante l'immersione, 5 le vittime. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Migranti, arrivi irregolari calati del 40% in tutta Europa nel primo quadrimestre dell'anno, lo rende noto il bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. Il drastico calo fa seguito alla diminuzione già registrata l'anno passato, quando gli sbarchi avevano segnato meno 25%. A Modena ha convalidato l'arresto per Salim El Kudri, 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto.

0: Linea l'inviato Claudio Vigolo.
1: Esattamente come previsto, il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo disposto dalla procura nei confronti di Salim El Khoudry, gravemente indiziato del delitto di strage. Il 31enne resterà in carcere. Il suo legale ne chiederà una perizia psichiatrica e un suo eventuale trasferimento in un ospedale psichiatrico giudiziario. Ma è lo stesso giudice che ha disposto che l'amministrazione penitenziaria sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell'indagato con l'eventuale trasferimento presso reparti specializzati. L'accusa per lui è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo avvocato, dopo averlo incontrato in carcere, lo definisce un ragazzo alterato che mostra segni di dissociazione, che alterna momenti di lucidità, per cui ad esempio ricorda il PIN del cellulare e lo fornisce alla procura, a frangenti in cui invece dice di sentire le voci del diavolo che gli parla. Il legale ha chiesto che in carcere un medico possa stabilizzare le sue condizioni. Dall'indagine per ora nessun riscontro a un movente ideologico della tentata strage, tanto che non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o odio razziale nei reati contestati dalla procura. E da Modena linea a voi.
0: E con questo è tutto, prossimo GR1 come sempre alle ore 19.
2: Il rosso e il nero.
3: Oggi la do io la notizia dell'ultima ora: uno sciame d'api ha invaso una pensilina alla stazione Tiburtina, forse fanno pure il miele, si aggira un orso goloso che si chiama Storace.
4: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là.
5: Ma come mi rompi?
4: Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
3: Francesco, il tuo microfono è aperto.
5: Allora, sì, sì, no, guarda.
3: Che c'è? Realtà, scusa, guarda, dove ci sono le api vuol dire che l'aria è pulita.
5: Ma c'era il controllore che le ha fermate, gli ha fatto biglietti e quelli hanno detto: se abbiamo un treno regionale, quindi non era di quelli di prima classe, di, non c'è, non,
3: ma Roma è una città.
5: Nessun allarme.
3: A Roma si fa,
5: c'è
3: il safari.
5: Solo Gualtieri.
3: Che ci sono
5: prima
3: i cinghiali.
5: Ci stanno i cinghiali, poi i sorci, i topi.
3: No, vabbè, i topi, i topi.
5: Poi che altro animale ci stanno?
3: Ci sono i gabbiani, oh, che yeah. Sono dei pelle, cioè,
5: I comunisti.
3: Come te, per non parlare quelli come te. Storace e Luxuria. Vedi come sono buona oggi. Storace e Luxuria, rosso e nero fino alle 19. Per commentare l'argomento di oggi c'è un numero a disposizione,
5: che è il 335-699-2949. Segnatevelo, perché è cambiato proprio ieri.
3: È cambiato? A me sembrava uguale a quello di ieri, chissà. Allora, api o non api, pungiglione o non pungiglione,
5: chi
3: vive
5: ape,
3: il pungiglione,
5: chi
3: apro io oggi con l'editoriale rosso.
5: E perché?
3: Così, così, le api. Sai. Giorgia Meloni è disperata.
5: Ah, ho capito, devi pungere.
3: Si avvicinano le prossime elezioni e sa bene che l'aumento dei prezzi e delle bollette a causa della guerra voluta dal suo amico, non so, ex amico, mentore, modello di riferimento, non so, Trump, sta già facendo calare il consenso nei suoi confronti. Per non parlare della prossima manovra economica, che sarà una scure su imprese e famiglie.
5: Una scure?
3: Scure. Allora scrive una letterina non a Babbo Natale ma all'Unione Europea.
5: Mamma mia.
3: L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. Da Bruxelles ovviamente si sono subito convinti. Vabbè, è arrivato un rifiuto, diciamo.
5: Ma quale rifiuto?
3: Poiché non ci sarebbe una crisi energetica imminente, e propone invece una deroga sulle regole degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Editoriale nero di Orso Yoga, no, di Orso Storace.
5: Allora, se non ci fate aiutare famiglie e imprese su una crisi energetica provocata da guerre che non abbiamo deciso noi, scordatevi i soldi per la difesa comune europea. In sostanza è questo quello che scrive la Meloni alla von der Leyen. Altro che letterina.
3: Letterona, dai, letterona. Non ti piacciono le letterine? Strano.
5: L'Italia potrebbe capeggiare in Europa una minoranza di blocco nel nome della flessibilità di spesa. se c'è sforzo comune per la difesa, questa è la sostanza, ci deve essere anche

0: anche sull'energia. Le reazioni non saranno entusiaste in Europa, ma chi se ne frega? Con noi i conti li devono fare politicamente e senza il solito approccio ragionieristico.
1: Io voglio sentire il pugno tuo che batte sul tavolo. Dai, no, fammi sentire la tua determinazione. Batti un pugno sul tavolo.
0: Su sta sedia. Ah. Che le telecamere ti inseguono.
1: Allora, abbiamo l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, grazie di essere con noi, a Carlo Fidanza, benvenuto.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Scusa Vladi, un po' più di sussiego nei confronti di Fidanza, perché una personalità...
2: non serve, grazie.
1: Vabbè, dai, non serve, è un nome che già, voglio dire, basta...
0: Ti fidanzeresti con lui?
1: Basta dire Carlo Fidanza, hai detto tutto. Senti, va bene?
0: Allora, con Fidanza lo conosco da quando era bambino lui, ahimè.
2: È vero.
0: Senti, la lettera della Meloni porterà risultati?
2: Beh, allora, chiaramente il dialogo è in corso. E
0: ho visto anche la tua intervista al Corriere della Sera di oggi.
2: È chiaro che c'è stato, rispetto ai giorni scorsi, dove insomma l'atteggiamento era esattamente ragionieristico, come diceva Francesco Storace poco fa.
0: Ho copiato l'intervista.
2: c'è stata un'apertura da parte di Dombrovskis, perché quando si comincia a parlare insomma di una disponibilità a valutare delle misure temporanee e limitate, è esattamente quello che l'Italia sta chiedendo, temporanee perché diciamo circoscritte al periodo della crisi di Hormuz, per capirci, quindi la possibilità di rispondere in questo momento di prezzi energetici particolarmente alti, e limitate perché è limitata al campo dell'energia, ovviamente. Nessuno sta chiedendo di tornare a una stagione spendi e spandi dove si utilizzavano risorse pubbliche per interventi assistenzialistici, ma ovviamente si tratta di considerare il tema della sicurezza energetica come un tema di sicurezza nazionale al pari della difesa. Ma questo è, se ci pensiamo, oggi la difesa non è semplicemente armi, eserciti, carri armati e soldati, è qualcosa di più ampio che va dalla cybersecurity.
0: Ora una sfida, vediamo chi è più sintetico tra Luxuria e Fidanza, vediamo chi è più sintetico.
1: Io sono sintetica, non sono sintetica, sono di seta. Senta, allora, Bruxelles ha controproposto, diciamo, una deroga sul regime degli aiuti di Stato, no? Loro dicono che almeno fino a fine anno si possono sostenere le aziende, soprattutto dei settori più colpite, no? Colpiti dall'esplosione dei prezzi dell'energia, agricoltura, pesca, trasporti e industrie energivore. Rimborso del 70% dei costi extra e 50.000 euro per le piccole imprese. È sostenibile questa controproposta?
2: Ma allora è sostenibile, sarebbe giusto in principio, ma il problema di questa proposta è che favorisce chi ha la cosiddetta capacità fiscale, cioè chi può fare più debito pubblico, quindi segnatamente la Germania e i paesi frugali. Noi che abbiamo ereditato uno stock di debito pubblico enorme, nonostante gli sforzi che il nostro governo ha fatto per tenere i conti in ordine, non possiamo avvantaggiarci di questa misura. Quindi è una misura che in realtà approfondisce il divario, perché questo consentirà ad alcuni paesi di sostenere le loro imprese e a noi, ad altri paesi, di non poterlo fare. Quindi in un mercato unico questo è che sembra una misura di buon senso, in realtà è una misura peggiorativa. È per questo che l'Italia chiede la possibilità di avere accesso a finanziamenti agevolati per sostenere imprese e famiglie rispetto alla crisi energetica, esattamente perché non può essere sufficiente il tema degli aiuti di Stato.
0: Ecco, ma dici allora perché l'opposizione è sempre scettica su queste cose?
2: Bah, io francamente ho auspicato insomma che ci possa essere una convergenza su questo, e devo dire che mi viene anche da sorridere quando sento gli attacchi di Conte sul tema del patto di stabilità. Cioè, noi oggi non siamo riusciti a centrare l'obiettivo di anticipare di un anno il rientro della procedura per debito eccessivo per i danni lasciati sui conti pubblici dalla stagione del super bonus e di mille altri sprechi fatti durante il governo giallorosso in particolar modo. Quindi insomma, ascoltare lezioni sui conti pubblici da Conte francamente è anche troppo. Noi ci auguriamo che questa possa essere una battaglia che l'Italia fa in maniera univoca, perché la flessibilità sui conti rispetto all'approccio ragionieristico di qui sopra dei paesi del nord Europa è sempre stata una posizione italiana, a prescindere dal colore dei diversi governi.
1: Senta, ci aiuta a fare chiarezza su questa, sul mistero della sparizione di una mozione di maggioranza che richiedeva di rivedere le spese militari, quelle del 5% sul PIL?
2: Ah, ho letto l'agenzia, francamente, perché io sono a Strasburgo in plenaria, quindi non ho informazioni dirette.
0: Ma nemmeno lei ce
1: ne ha. Guarda, qui, non c'è scritto qui.
0: Qualcuno si è inventato sta cosa e non c'è più.
1: Vabbè.
2: Non lo so cosa sia successo, ma insomma, ecco, immagino che possa essere collegato a questo dibattito, insomma, è chiaro che...

0: Noi stiamo tenendo insieme le due cose perché noi non vogliamo assolutamente minare gli impegni nella difesa, ma vogliamo che le priorità vengano messe nel giusto ordine. Oggi la priorità assoluta è dare risposte alla crisi energetica.
1: Ed esattamente il motivo per cui si parla solo di questo nella mozione. Che tipo di battaglia si potrà condurre di fronte agli eventuali no di Bruxelles?
2: E qui aggiungo anche questa, cioè, perché finita la luna di miele con Trump, non è che poi l'Italia rischia l'isolamento, se
1: mo
2: fa la
1: adesso,
2: voce troppo
1: mo adesso è cambiata la
2: grossa
1: musica.
2: con l'Europa, capito?
0: No, beh, adesso l'isolamento è un ritornello che sentiamo da prima delle elezioni in cui la Meloni ha vinto e Fratelli d'Italia è andato al governo, e direi che tutto è successo anche l'isolamento in questi anni, quindi diciamo che è una favola a cui non crede più nessuno. No, ma semplicemente in Europa oggi la postura dell'Italia è molto chiara, le argomentazioni di Meloni sono molto comprensibili e molto comprese, e io penso che riuscirà a fare breccia anche in altri paesi e anche a convincere i più scettici. E d'altronde, appunto, la Germania e altri stati membri hanno la possibilità di utilizzare gli aiuti di Stato. Noi abbiamo bisogno di poter avere prestiti, quindi non stiamo chiedendo soldi agli altri, stiamo chiedendo la possibilità di indebitarci fuori dai criteri del patto di stabilità con condizioni agevolate, esattamente come avviene per la difesa. È molto semplice la richiesta e non c'è motivo per cui non venga accolta.
2: E se dicono di no?
0: Già
2: l'ho
0: se dicono di
2: spiegato.
0: no,
2: Lo rispiega.
0: andremo avanti e sicuramente daremo risposte ai settori produttivi e alle famiglie che devono già fronteggiare l'aumento dei costi
1: Ma tanto
0: energetici.
1: all'usura non gliene
0: Questa
1: frega nulla di
2: è la
1: queste
2: verità. Come non me ne frega?
1: cose, non le risponde.
2: Guarda,
0: Non paga
2: il
0: le
2: me ne frego è un motto che non mi appartiene.
1: Beh, però, insomma,
2: grazie di essere stato con noi, anche
1: grazie
2: per la chiarezza.
1: Fidanza,
2: A
1: buon
2: Carlo
1: proseguimento.
2: Finanza, buon lavoro, buon lavoro.
1: Voi.
2: Domanda, Francesco, quando tu hai le labbra.
1: Perché mi chiami Francesca Confidenza?
2: Franceschino, Checchino, Checchino.
1: Checchino era il capo segreteria Fini, un grande personaggio era.
2: Quando hai le labbra screpolate, tu cosa usi per ammorbidirle?
1: Dentifricio.
2: No, burro cacao. Mi dovevi aiutare a dire il titolo di questa canzone di Fausto Lama.
1: No.
2: Fausto.

0: Ma io non avevo capito che questo Fausto Lama con un brano Burro Cacao, lui è il divorziato dei Coma Cose.
1: Non è il capo della CGL Lama?
0: No, si è lasciato. Solo noi rimaniamo insieme, guarda.
1: Nessuno ci dividerà. Com'era? Ma non ricordo più quella canzone.
0: Mettiti vicino al microfono, va.
1: Sì.
0: Stiamo
1: sì.
0: parlando
1: e chi
0: di
1: c'è?
0: Economia, ecco qui Bruxelles, cosa succede?
1: Che c'è?
0: Vabbè, andiamo direttamente in Europa, eurodeputato del Partito Democratico, Dario Nardella,
1: benvenuto.
0: Ma sempre
1: lui con noi sta.
0: Ma meno male.
1: Perché
0: ma meno
1: Radio
0: male.
1: Nardella è diventata questa.
0: Radio Nardella.
2: Eccoci. Ma no, ma intanto è un piacere risentirvi, ma è da tanto che io
1: ma
2: non,
1: che
2: non
1: sempre dico. Qua, sai, tu
0: vabbè. Allora la prossima volta chiameremo uno che non c'è mai.
1: Comunque
0: qui.
1: Comunque allora,
0: potremmo chiamare?
1: Un grande abbraccio Francesco da tutti noi conducenti di autobus di Reggio Emilia, è ritornato Alberto Brescia.
0: Ah, vedi.
1: Oh. Allora vai con Nardella.
0: Allora, la Meloni ha scritto una lettera.
1: La Presidente del Consiglio.
0: Presidente, ah. Il Presidente al suo ecco, punto, dovevi okay. dire. Ha scritto una lettera a von der Leyen chiedendo appunto un patto di deroga una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Bruxelles risponde controproponendo aiuti di Stato, quindi facendo una deroga sul divieto degli aiuti di Stato. Le chiedo, meglio aiuti di Stato o deroga al patto di stabilità?
2: Ma io, come dire, voglio scombinare un po' le cose. Nessuno delle due. Preferisco il piano Draghi che parla degli eurobond, perché se noi...
1: Mi sento strangolare...
2: Però è così, perché noi abbiamo superato il problema del Covid grazie al debito comune europeo, perché non so se tutti i nostri radioascoltatori hanno riflettuto sul fatto che gli interessi sul debito italiano costano molto di più di quelli che costano sul debito europeo, perché l'Unione Europea è messa molto meglio dell'Italia, no? Come media dal punto di vista della stabilità finanziaria del debito pubblico. Però nessuno vuole attuare quello che dice Draghi. Tutti lo applaudono, è come la donna delle belle ciglia, come si dice in Toscana.
1: Pure
0: tutti
1: i giornalisti
0: la vogliono e nessuno se la piglia.
2: Nessuno se la piglia. Draghi ha fatto un discorso molto chiaro, ha detto ci vogliono 1.200 miliardi di euro, con questi soldi noi affrontiamo la crisi energetica. Bene, dove li troviamo questi soldi? L'unico modo è il debito comune europeo, gli eurobond, che all'Italia converrebbe molto. Invece di rincorrere con le letterine, queste scorciatoie, tipo appunto la deroga al patto di stabilità, ma io dico anche gli aiuti di Stato, che sono appunto scorciatoie, che sono, come dire, delle aspirine rispetto al problema strutturale. Draghi dice qui ci vogliono gli investimenti, non ci vuole lo sconto, la scorciatoia, se vogliamo aumentare le fonti rinnovabili energetiche e tutti questi
1: sì,
2: aspetti.
1: Però c'è un però, voi altri con Draghi poi fate inquietare con no, perché sapete la rivalità, ma io mi chiedo ma perché la sinistra non dice mai una volta sì proviamo e sostiene su queste questioni la Meloni? In fondo sono interessi anche per i vostri elettori.
2: Ah no, ma io non è che critico a prescindere la Meloni, io critico lo strumento che Meloni propone, e allora rilancio e dico perché Meloni non accetta un confronto che noi avanziamo sulla questione del debito comune europeo, solo perché Merz, il cancelliere tedesco, dice di no? E perché dobbiamo sempre andare dietro a quello che dicono i tedeschi? Io penso che Meloni possa accogliere la proposta di collaborazione, invece di farla sulla deroga al patto di stabilità. Peraltro, apro parentesi, quel patto di stabilità è stato firmato dal ministro Giorgetti nel 2023, avevamo detto che non conveniva farlo, chiusa parentesi, ma se vogliamo collaborare facciamolo su qualcosa di più strutturale che è appunto il debito comune europeo, il piano Draghi, perché poi attenzione, derogare al patto di stabilità vuol dire fare più debito, questo lo dobbiamo dire alla gente, fare più debito alla fine significa affossare le nuove generazioni.
1: Vladi Nardella mi stravolge sempre, vai tu.
0: Senta, il governo italiano secondo lei adesso cambiando, diciamo allargando un po' l'orizzonte, sta affrontando il problema energetico solo a livello emergenziale adesso per la crisi della guerra o ha un piano anche più lungimirante sulle energie alternative?
2: L'Europa o l'Italia, mi diceva?
0: L'Italia. Il governo italiano.
2: Secondo me dovrebbe essere un pochino più lungimirante, perché altri stati, come gli stati del nord Europa, ma anche la Spagna del sud, hanno investito

0: insistito molto sulle fonti rinnovabili, invece di fare le cicale hanno fatto le formiche, hanno fatto molti investimenti e oggi infatti la bolletta elettrica in quegli stati costa molto meno di
1: Tipo
0: quella
1: la
0: dell'Italia.
1: Spagna.
0: Tipo la Spagna,
2: la Spagna
0: dirà,
2: quella che ha fatto
3: la Spagna
2: il nucleare,
0: sì, ma il nucleare è una piccola parte
2: Beh,
0: del mix
2: però non è manco
0: energetico
2: quella.
0: spagnolo. Noi purtroppo non abbiamo, a maggior ragione, non avendo manco il nucleare, perché ci sono stati due referendum, perché in questi 3-4 anni non si è investito di più sul solare e l'eolico?
1: E con questa domanda salutiamo perché il tempo è scaduto.
2: Tanto torna
1: Grazie.
2: presto, tanto
1: Torna
2: torna presto,
1: presto.
2: Nardella.
1: Torna presto.

0: Buona serata.
1: Buona
0: grazie,
1: serata.
0: Grazie.
2: A voi. Siete sempre.
0: Sta allora. Dicendo una cosa carina, l'hanno sfumato. Allora, c'è,
1: che stava dicendo?
0: C'è un'altra cosa.
1: Che stava dicendo?
0: Stava dicendo, parlando bene di me.
1: Ah. Non è una cosa.
0: Voce misteriosa, ascoltiamola.
3: Starei tutto il giorno a letto, capito? Io sono super pigra, quindi non mi alzo, cioè mi alzo solo se mi fanno il bonifico.
0: Ah, hai capito?
1: Qual è bonificona.
0: Dai, qual è
1: 335-699-2949, indovinatela.
0: Mamma. Senti, nel presepe cosa ci vanno? I pastori e i pastorelli? Non mi ricordo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A12 in Liguria tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, dove si registrano 2 km di coda per un incidente in galleria. Sulla tangenziale di nord di Milano, tra l'innesto con la statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo nord, verso Lentate Bruzzano si segnala anche qui un incidente. Incidente anche in A22 tra Lavio e Affi in direzione Modena, qui sono 2 i km di coda. Ci spostiamo in A1 in Emilia-Romagna tra l'allacciamento con la 22 e Terre di Canossa in direzione Milano, segnalati 3 km di coda per un veicolo in avaria. Rimaniamo in A1 in Toscana tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, presente un incidente che vede coinvolti un'auto e un camion. Ancora in A1 in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli, segnalato un camion fermo. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro.

0: Più IVA. Info su Lexus.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Processo per il femminicidio di Ilaria Sula, l'accusa chiede l'ergastolo per Mark Sampson, per i PM l'imputato è un manipolatore ipocrita e non ha avuto pietà né nelle fasi del delitto né dopo quando ha denigrato e offeso la vittima. Sul delitto Piscitelli, anche dopo l'assoluzione in appello di Raul Esteban Calderon, il quadro investigativo resta aperto e potrebbero esserci ulteriori sviluppi, lo ha detto in audizione alla Commissione Antimafia il questore di Roma, Roberto Massucci. A Roma 30.000 minori vivono in aree di disagio socio-economico e sono maggiormente esposti alla dispersione scolastica, è quanto emerge da un report di Save the Children. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. Oltre tre ore di requisitoria in cui sono stati ricostruiti i principali passaggi del femminicidio di Ilaria Sula da parte di Mark Sampson, i PM hanno richiesto l'ergastolo per l'imputato. In aula i genitori della vittima, che proprio domani avrebbe compiuto 24 anni, Flamur e Gezime Sula, commentano: il vero ergastolo è toccato a noi.
2: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà nei confronti di questa ragazza. Non ha avuto pietà mentre la colpiva al volto, mentre la accoltellava. Non ha avuto pietà nel lasciarla morire, perché non è morta subito. Forse l'ha guardata morire.
3: Pietà che Mark Sampson non ha avuto quando ha buttato il corpo di Ilaria Sula come un rifiuto in un dirupo, ricorda al termine della requisitoria Giuseppe Cascini. Quella pietà che è mancata, dice ancora il procuratore aggiunto, quando Sampson ne infangava la memoria mandando messaggi con il cellulare di lei già morta per far credere a tutti che si fosse allontanata con un ragazzo conosciuto per strada. Il controllo ossessivo morboso di Sampson sulla fidanzata, che invece chiedeva spazio, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna.
4: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
3: Ilaria, attirata in una trappola la sera del 25 marzo del 2025, ricorda Cascini, in quella cameretta nel quartiere africano a Roma dove Sampson confesserà di averlo uccisa. Un delitto d'impeto, sostiene la difesa dell'imputato, assente in aula. Il raptus della gelosia non esiste, ribadisce il procuratore aggiunto.
2: Questo omicidio è stato programmato, deciso prima ed eseguito con una freddezza difficile da immaginare. Tutto questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima dell'ergastolo.
3: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: L'omicidio di Fabrizio Piscitelli torna al centro dell'attenzione nel corso dell'audizione del questore di Roma Roberto Massucci davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Dopo la soluzione in appello di Raul Esteban Calderon, accusato di essere l'esecutore materiale del delitto, Massucci ha spiegato che il quadro investigativo resta aperto e che potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Il questore ha poi tracciato un quadro più ampio sulle infiltrazioni criminali nella capitale, parlando di una vera e propria mafia degli affari, capace di reinvestire denaro illecito in attività apparentemente regolari attraverso prestanome e società di copertura. Su Stellantis serve una volontà politica chiara oggi di non dividerci e di far sentire ai cittadini di quel territorio che siamo compatti e uniti per trovare soluzioni concrete, lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso dei lavori del Consiglio regionale straordinario dedicato alla crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino. Il piano industriale di Stellantis aggiunto sarà presentato il 21 maggio, ci metteremo al lavoro affinché venga attuato se lo riteremo convincente, in caso contrario saremo pronti ad adottare immediatamente azioni fortissime per tutelare e garantire il nostro territorio, ha concluso. A Roma ci sono 30.000 minori che vivono in aree di disagio socio-economico, dove più di un terzo delle famiglie è in una situazione di povertà relativa. Sono dati della ricerca I luoghi che contano di Save the Children. Secondo il report, bimbi e adolescenti che vivono in queste zone sono più esposti alla dispersione scolastica ed hanno meno possibilità di accedere a spazi verdi e servizi, con conseguenze sul loro futuro. Ora le notizie sul traffico con l'agenzia Roma Mobilità.
5: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Magliana e sul suo viadotto, in via Anastasio II e via Cipro, in via Boccea, in via della Pineta Sacchetti, via Trionfale, viale di Tor di Quinto e via Nomentana. Traffico anche in via Tiburtina lungo il tratto urbano della

0: 24 prossimo al raccordo anulare, in via dello scalo di San Lorenzo e in via Casilina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Sono le 18, 34 minuti e 34 secondi, è tutto per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale. Da Cleto Romantini che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Il rosso e il nero.
12: E quando sono trascorsi 37 minuti dopo le 18, senti come sono brava, c'è la seconda parte del Rosso e il Nero con...
13: Ma cosa ti ricorda 18?
12: Luxury 18, Storace.
13: 18, 18, 18, 18. 18.
12: La maggiore età.
13: La no, maggiore. Gigi Proietti.
12: Ah, Gigi Proietti. Ah,
13: la voce, io voglio sentire una voce.
12: Ascoltiamo la voce misteriosa che sarà ospite da noi tra poco.
14: Starei tutto il giorno a letto, capito? Io sono super pigra, quindi non mi alzo, cioè mi alzo solo se mi fanno il bonifico.
12: Brava!
13: Quindi, se non gli fai il bonifico, resta a letto.
12: Resta a letto.
13: E quindi è un guadagno doppio.
12: Perché?
13: E perché?
12: Senti, come hanno risposto, come hanno reagito tutti, i nostri ascoltatori?
13: Tutti, non c'è uno che ha sbagliato.
12: Bravi,
13: complimenti.
12: Bravi, abbiamo il piacere di avere con noi Lenia Pastorelli, benvenuta!
15: Ciao ragazzi!
13: Ciao Lenia! No, ragazzi, non me lo dicevo da vent'anni.
12: Vabbè, ragazzi, qua.
13: Senti, a proposito, devo dire una cosa agli ascoltatori. Ah. Tutti quelli che hanno scritto Lenia Pastorelli, però dovete mettere anche nome vostro e città, perché poi vi raggiungiamo.
12: Sì, cioè, ovunque raggiungiamo. Senti, Lenia, ma che bello, perché c'è questo bell'anniversario.
13: Per il bonifico?
12: Dieci anni fa, ai Davidi Donatello. Come migliore attrice per il film che ho amato, lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti, con quei gran figoni di Santa Maria e Marinelli, ma questo no? Eri Alessia, che ricordi hai di questa
13: bambina,
12: premiazione come migliore attrice?
13: Ma da bambina?
12: No, che bambina?
15: Vabbè, insomma, mica ero bambino, non è che qua abbiamo una certa, ora voi siete ragazzi.
13: Parliamone.
15: Ma parliamone, io sono stata un po' a ricasco perché il film era talmente bello, quindi tutti noi attori abbiamo

0: il David. Poi per me era più particolare la situazione perché era il mio primo film, quindi però è vero, c'è stato l'anniversario proprio adesso,
1: Sì,
0: no? Mi sembra.
1: erano
0: Sì.
1: 10 anni fa.
2: Ma
1: Sì.
2: tu sei proprio milanese,
0: Sì.
2: milanese? Si
0: Io proprio di Milano,
2: sente?
0: no, di Bergamo, Bergamo Alta, so, guarda.
2: Cioè, di prima del cinema c'è stato il Grande
0: Sì.
2: Fratello, è quello che ti ha portato
0: Yes.
2: fortuna?
0: Ma guarda, io dico sì, non sono una che, insomma, ci sono dei miei colleghi che hanno rinnegato, fatto e detto,
2: Nomi, i
0: invece
2: nomi, i nomi.
0: no, no, i nomi non te li
2: I
0: posso
2: cognomi, allora
0: fare.
2: i cognomi.
0: Ma guarda, anche persone che semplicemente poi insomma non è che hanno proseguito in questo modo, è proprio una loro, no, un loro pentimento. Io invece non mi pento, e comunque Guaglialone, che è stato lo sceneggiatore, mi ha visto lì, e quindi sì, probabilmente mi ha portato fortuna anche quello.
1: Senti, tu hai una
0: Poi
1: grande.
0: nella vita ci vuole pure un po' di culo, no?
1: Ah, lo dici a me,
2: Molto,
1: guarda,
2: molto,
1: molto. A volte ci sediamo sulla nostra fortuna, come diceva qualcuna.
2: Avevo ragione a parlare di Bonifigona.
1: Brava, senti. Allora, tu hai un grande legame con tua madre. Lei ti ha invogliato
0: Sì.
1: o ostacolato nel tuo sogno comunque di fare cinema?
0: No, guarda, mia mamma, a parte che insomma non è che mia mamma mi ha invogliato a fare semplicemente tutto quello che volevo io, nel senso, lei non è che era un'esperta di cinema, mia mamma fa la maestra, quindi figurati, però è sempre stata semplicemente una mamma che mi
2: Vabbè,
0: ha
2: fa la maestra è una bella cosa.
0: accoglieva.
2: È una
0: Sì,
1: bella cosa.
0: dico,
1: Vuol dire che
0: però
1: era
0: non è che è
1: al di fuori del cinema,
0: un'esperta,
1: esatto.
0: esatto, era al di fuori del mondo dello spettacolo in generale, però lei semplicemente accoglieva ogni mia cosa, come penso dovrebbero fare tutti i genitori, al di là che sia il mondo dello spettacolo, eccetera. Bisognerebbe sempre assecondare, no?
2: Ah, certo, viziare.
0: L'istintualità dei figli. E in
1: Come
0: qualche modo, no,
1: viziare?
0: viziare,
1: No.
0: no, no, guarda, io proprio a me si può di tutto tranne che sono viziata, ti dico
2: Qualche
0: questo.
2: vizio ce l'avrai però.
0: Ma lo sai, no, guarda, ultimamente ho il vizio di sta cavolo di Icos, oddio, non so se si può fare, forse ho fatto, ormai l'ho fatta, della sigaretta elettronica, però poi non ho particolari vizi, ti dico la verità, non sono una
2: Peccato.
0: viziosa.
2: Senti, ma tu allora, cominci con Grande Fratello, poi il cinema, hai dovuto combattere con molti pregiudizi?
0: Ma sai, tutti noi combattiamo i nostri pregiudizi, anche
2: No, con gli
0: Vladimir,
2: altri.
0: insomma, ci avrà i suoi, ognuno ci abbiamo, sì, con i pregiudizi degli altri, purtroppo, sai, l'occhio è sempre dello spettatore, no? Si dice al cinema, poi secondo me lasciano tutti un po' il tempo che trovano i pregiudizi, bisognerebbe seguire insomma la propria visione, quello che si vuole fare nella vita e quello che ti fa stare bene.
1: Hai appena finito di girare Carne della mia carne, il nuovo film scritto da
0: Sì.
1: Dario Argento e diretto da Gabriele Altobelli. Tra l'altro tu avevi già conosciuto Dario Argento che ti ha diretto
0: Sì.
1: nel film Occhiali Neri.
0: Sì. Sì, cioè io ogni volta che faccio film con Dario ne esco distrutta ma felice.
1: Anche un po'
0: Cioè,
1: sgozzata, perché generalmente chi fa i film con Dario Argento fa una brutta
0: esatto.
1: fine.
0: No, in questo no, però insomma, no, lui invece cioè pone sempre la figura femminile come quasi delle eroine, no? Quindi cioè che subiscono, però anche loro sono parte attiva poi nel film di Dario. Quindi, anzi, forse è uno dei pochi registi che ancora in qualche modo eleva la figura femminile, no? Perché al mondo del cinema comunque vengono scritti molti personaggi per gli uomini, pochi per le donne, e quindi insomma secondo me bisognerebbe tornare a scrivere un po' anche per le donne, per le storie delle donne, no?
2: Ma scusa, ma tu no? Ne
0: Sì.
2: fai parte del circolino, cioè quello del cinema per cui lavorano sempre gli
0: Guarda,
2: stessi, o ne sei esclusa?
0: io sono iscritta al circolo del biliardo. Poi
2: No, non vale però con queste risposte, no, ti devi dire, oi boh, ma che mi dice mai?
0: guarda, io non so che intendete per questo circolino, però io
2: Giravoce,
0: penso che.
2: da
0: Ma
2: Gospia,
0: no, ti posso dire una cosa, un po' un
2: non lo
0: falso
2: leggi
0: mito,
2: mai?
0: sta roba. Sì, però lui.

0: che insomma ci sono sempre le solite facce, i soliti attori, però da una parte, cioè, ci sono anche attori che si sono fatti anche un mazzo, tipo Favino, no? Facciamo un esempio. Per Francesco si è fatto un mazzo per anche
1: Ovviamente non di
0: confermarsi nel mondo del
1: fiori, un
0: cinema.
1: mazzo non di fiori intendevi,
0: Un
1: ecco.
0: mazzo non di fiori. E quindi
1: Ma io te lo chiedevo perché
0: magari è
1: voglio
0: pure
1: sapere
0: giusto che
1: come
0: a un
1: si
0: certo
1: entra,
0: punto si confermi.
1: voglio sapere come si entra a sto circolino, perché non mi
2: Questa...
1: chiamano mai a me.
2: Che devi fare?
1: Sarei un bell'attore
2: Shrek,
1: io.
2: puoi fare Shrek.
1: Non sarei un bell'attore.
0: Beh, ma tu secondo me c'hai delle possibilità. Guarda, se ce l'ho avuto io, ce le puoi avere pure tu. Posso dire.
2: Un mito. Però c'è un appuntamento, perché 28 maggio al cinema esce Innamorarsi e altre pessime idee, diretto da Simone Aleandri, dove c'è Lino Guanciale, Andrea De Logu, Claudio Colica, e poi ci stai tu, ce ne parli?
1: Com'è sta trama?
0: Ma è una commedia romantica, insomma, che parla sempre di quello che succede quando, insomma, sai, subentrano le emozioni, l'amore, che siamo tutti un po' impacciati, magari all'inizio non sappiamo cosa fare, se è un bene, se è un male, insomma, in qualche modo l'amore è un sentimento che crea sempre scompensi, no?
1: E certo,
0: E
1: ma
0: quindi parliamo di questo, in poche
1: senti, c'è un
0: parole.
1: ruolo che vorresti
0: Voi siete
1: interpretare?
0: scompensati in questo momento, siete
2: No, noi siamo
1: no,
2: belli
1: da tre
2: da
1: anni.
2: lui
1: Da
2: è
1: tre
2: proprio
1: anni.
2: tutto compensato, è lui
1: Senti,
2: duro compensato.
1: ci dici come attrice, qual è il ruolo importante che vorresti fare, interpretare?
0: Ah,
1: Perché?
0: tesoro, guarda, io i ruoli belli li
1: Tesoro, ma
0: penso
1: chiamo
0: li fatti.
1: tesoro! Regista?
0: No, tesoro nel senso buono. Sai, a me hanno fatto fare tutti i ruoli un po' anche, ho fatto la prostituta, la tossica, la matta.
1: Ho
0: Insomma, io
1: capito,
0: quello che volevo fare
1: tesoro.
0: lo fa. Vorrei fare la principessa un giorno,
2: Oh!
0: però non
2: Non
0: so se
2: della
0: me
2: famosa
0: l'avranno mai fatto.
2: favola, non di quella favola lì.
0: No, no, vorrei fare una principessa, sai, un
1: Ah,
0: film in costume. Mi
1: bello.
0: sono un po' stufata, mi fanno sempre fare questi ruoli un po' border, no? A me,
2: Tipo un classicone, una principessa Sissi.
0: non so, sì, che ne so, Ilenia de
1: E basta,
0: Casalombroso, una cosa del genere.
2: costosissimi,
1: che
2: Bello.
1: costosissimi.
2: A proposito, mi viene adesso la domanda: romana, sei romanista o laziale? O
0: No,
2: non te ne
0: amore,
2: frega niente?
0: io sono della
1: Ma
0: magica.
1: brava, brava, brava, brava.
0: Non me la
1: Senti,
0: dovevi fare
1: no,
0: questa
1: come
0: domanda.
1: no, bisognava farlo, bisogna farlo sapere a tutti. Ma poi tu hai fatto questa intervista con la
2: Comunque c'ho il
1: Fagnani.
2: film, tu fai Shrek, lei fa Fiona.
1: Va bene, è diventata virale, sei stata spontanea, ma sei sempre
0: In che
1: così
0: cosa,
1: a
0: scusami?
1: belve, tutte le
0: Belve.
1: cose che hai detto, a belve,
0: Ah,
1: a
0: Belve,
1: belve, a belve, ma sei sempre
0: sì,
1: così,
0: a
1: ogni
0: Belve.
1: tanto ti mordi la lingua, eh? L'ho detta troppo forte, no?
0: Ma sai che c'è? Che secondo me ci stanno dei programmi che se accetti di andare ti devi pure un po'
2: Brava,
0: divertire, no? Perché se no se la prendi sempre sul
2: giusto.
0: personale, cioè non è che stiamo facendo operazioni a cuore aperto,
2: Brava, oh, come
0: cioè
1: adesso.
0: facciamo.
1: Apposta sei venuta qui, ho capito, va bene.
0: Esatto.
2: Senti,
0: E poi comunque,
2: c'è un'ultima
0: dimmi,
2: domanda
0: scusa.
2: perché ho censurato quella che voleva fare Storace. La domanda è questa: alcune attrici, tipo la Cortellesi, Golino e altre, a un certo punto della loro carriera si sono messe dall'altra parte della macchina da presa. Ti piacerebbe fare la
1: Prima o poi ti
2: regista?
1: devo raccontare una barzelletta su questa cosa,
0: Sì,
1: vai.
0: no, io ho fatto un video da
2: Ah,
0: regista
2: vedi?
0: per un piccolo progetto, ho fatto il videoclip della canzone che Michele Bravi ha portato a Sanremo come regista.
2: Ah, vedi? Non lo sapevo,
0: E
2: vedi?
0: poi mi
2: Quindi.
0: piacerebbe, me l'hanno chiesto, però insomma richiede un po' di, anche di energia, di concentrazione, è un altro lavoro.
1: Senti, Amerigo da Acilia, ditegli che mi piace tanto.
2: Ditegli, ha scritto,
1: Ditegli,
2: ditegli. Ti piace la ballata di Rossi?
0: Beh, sì, l'ho cantata io.
2: Appunto. E te la facciamo ascoltare ringraziandoti di essere stata con noi.
1: Grazie,
2: Ilenia
1: Elena,
2: Mazzarelli, sei
0: grazie mille,
2: simpaticissima.
0: siete
2: Ciao.
0: simpatici, grazie,
1: Grazie a
0: ciao,
1: te.
0: ci sono.
2: Ciao.

0: Allora, mentre ascoltiamo proprio Ilenia Pastorelli, che ci stava parlando anche dei film che ha fatto con Dario Argento, qualcuno ci scrive: dovete proporre a Dario Argento il soggetto di Lo Storax che uccide con Luxuria nel ruolo dell'eroina.
1: Ma chi è sto malato?
0: Spero non martire, non sgozzata viva, eh.
1: Beh, oddio, però l'idea non è male.
0: Cattivo. Invece di Profondo Rosso c'è il Podio Rosso.
1: Ah, ti presenti da sola?
0: Sì, mi presento da sola.
1: E Vladimir Luxuria.
0: Al terzo posto.
1: Vi ricordate? No, aspetta. Quando all'inizio la guerra all'Ucraina la chiamavamo Vladimir.
0: Vladimir. Ah, sì. Poi mi devi raccontare la barzelletta. Ricordati.
1: In diretta?
0: Sì, certo. Ah no, perché è sporca.
1: No, non è sporca, è un po' corrotta.
0: Corrotta, bene. Allora, Podio Rosso al terzo posto in negativo ai pirati del nostro tempo. I militari israeliani che abbordano le navi della flottiglia dirette a Gaza in acque internazionali.
1: Ma...
0: al secondo posto ci metto Sam Altman, che vince la causa contro Elon Musk su OpenAI, respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari, capito?
1: E ha inventato AI.
0: Questi che ragionano mica di 10 euro, 130 miliardi di dollari, vabbè.
1: Quante zeri sono?
0: Non lo so, a me piace solo Renato Zero. Al primo posto la standing... La standing ovation che ho ricevuto ieri sera al palco 19 di Asti durante il mio spettacolo Stasera ve le canto. E non sai cosa ho detto di te?
1: E la sera prima c'era Travaglio.
0: La sera prima di me c'era Travaglio. Tu pensa che nel poster c'è Travaglio sopra, sì, sì, e io sotto Travaglio, ti rendi
1: hai
0: conto?
1: Hai capito?
0: Podio nero di gusti. Francesco Storace, anzi Storax.
1: Al terzo posto la lotta all'evasione fiscale. Più di 100 milioni di euro dagli scontrini. Certo, rispetto ai 130 miliardi di dollari.
0: Niente,
1: poi al secondo posto i proprietari di casa, la Meloni interviene a Confedilizia e dice basta considerarli di serie B. E al primo posto le iniziative del governo contro il caro carburante. Speriamo bene.
0: Se no andiamo con la bicicletta.
1: No, vizia virtù.
0: Con la sella, mi raccomando.
1: Cioè, vizia virtù!
0: La virtù è preoccuparsi giustamente della sicurezza del nostro paese. Il vizio, parlare di pericolo solo quando un crimine è commesso da un arabo di origini arabe. E tacere sulla morte, ad esempio, di 5 persone in preghiera nel centro islamico di San Diego per odio islamofobo che non bisognerebbe mai alimentare con dichiarazioni avvelenate anche dalle nostre parti.
1: Ma chi ne ha parlato? Nessuno.
0: Tweet ce l'hai?
1: Sì, a Laura Ravetto
0: che
1: lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale. Chissà se invece qualcuno tornerà indietro, ma auguri, è una antica amica.
0: Andata via Laura Ravetto.
1: Barzelletta dicevi tu, era bello. Come la storia che ci raccontava prima Elenia. C'è un costruttore, un paese della provincia di Roma, non è una barzelletta, è un fatto vero, che stava sempre a pagare tangenti, i consiglieri comunali si presentavano uno dopo l'altro. A un certo punto, dopo tanti anni, decide di presentarsi lui e va in lista e viene eletto. E amici suoi gli dicono: scusa, ma non ce l'avevi girato? E mo mi dico quello che è mio.
0: Guarda, ci sta bene anche per annunciare il brano, perché si chiama Quello che non ho ed è Fabrizio De André.

che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

0: dedicato.
1: Però sta musica era bellissima. Beh,
0: dedicato canta quello che non ho.
1: Ma che c'hai oggi? Oggi non sei
0: Francesco Storace. Cosa non hai? No, allora, hai la notizia dell'ultima ora piuttosto?
2: Come no? Convalidato il fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone a Modena gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. L'accusa è di strage con aggravante e lesioni gravissime. Non sono state chieste dalla procura le altre aggravanti di premeditazione e terrorismo, ma pare che gli abbiano mandato anche una lettera di scusa e se la tratteniamo in carcere, fra poco la liberiamo. Vabbè, perché insomma a lei queste cose non si possono
0: guarda
2: fare.
0: Guarda che è una notizia,
2: è una cosa incredibile.
0: È una notizia positiva che non ci sia la matrice terroristica, ci dovrebbe consolare.
2: No, invece che cos'è questo? Non è un terrorista, uno che va a sbattere con le
0: mani. Ma non per motivi, diciamo,
2: voglio
0: così religiosi. Bene.
2: Che succedeva a te?
0: Ecco. Allora, grazie dell'augurio che mi fai.
2: Non glielo fate perché anche c'è una carrozzeria che mi fa male lei.
0: Luxure rosso e il nero è finita, meno male. A domani, grazie alla squadra. Mantini, Lenzi, gli autori. Duccio Pasqua la musica, Ludovico Suppa la regia, Francesco Pionaglieri è il nostro tecnico.
2: E io sono il conduttore più bravo che c'è.
0: Devo stare attento quando attraverso la strada adesso, guarda un po'. Mamma mia.
2: Superstizioso.
0: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Pioggia di fatture da Saturno.
6: Fatture processate.
5: Pratiche nebulose.
6: Già chiuse.
7: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
8: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid.

0: da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Flotiglia una trentina agli italiani fermati. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv il rilascio immediato e verifiche sugli spari contro le imbarcazioni denunciati dagli attivisti. La crisi in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco all'Iran ma vuole impegni sul nucleare e lancia un altro ultimatum mentre Teheran invia una nuova proposta. Il G7, imperativo riaprire lo stretto di Hormuz, Giorgetti prosegue la trattativa con Bruxelles sull'energia. Dombrovskis, stiamo valutando la richiesta di deroga al patto di stabilità. Migranti, la Premier Meloni riunisce a Palazzo Chigi Libia, Qatar e Turchia. Frontex in Europa, sbarchi in calo del 40%. Modena ha convalidato l'arresto di El Kudri, no all'aggravante per terrorismo. Il 31enne non risponde al giudice ma fornisce i codici del cellulare. La paleolucciola ritrovata in Myanmar, risale a 99 milioni di anni fa, faceva luce già ai tempi dei dinosauri. A Cannes è il giorno di Pedro Almodóvar, il regista spagnolo presenta Marga Navidad, sulla Croisette torna Ken Loach. Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la cronometro Viareggio Massa, Eulalio resta in maglia rosa, tennis, dopo Roland Garros, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Giorgio Schiavoni in studio. La marina israeliana ha ormai bloccato quasi tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Ne manca solo una in rotta verso Gaza, ma sale la tensione sul trattamento riservato agli attivisti, tra cui decine di italiani. La corrispondente.
4: Gli spari con proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni della flottiglia, tra queste anche una italiana. Sono stati colpi di avvertimento perché gli attivisti non rispondevano alle richieste dei militari, la giustificazione israeliana. Un uso della forza, invece, per gli attivisti. E così gli spari accendono la polemica. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto una verifica urgente alle autorità israeliane dopo quanto denunciato dagli attivisti. Tutte le imbarcazioni della missione a metà pomeriggio erano state intercettate. Ora si attende l'arrivo degli attivisti al porto di Ashdod. Tra di loro gli italiani dovrebbero essere 33. I ministri degli esteri di 10 paesi hanno denunciato l'operazione israeliana compiuta ancora una volta in acque internazionali, non lontano dall'isola di Cipro. Gli attivisti, quando arriveranno in Israele, dovranno accettare l'espulsione immediata per lasciare il paese. Chi non lo farà dovrà comparire davanti a un giudice. Per la Global Sumud Flotilla, le azioni israeliane non solo violano il diritto internazionale, ma sono veri atti di pirateria contro un'operazione che vuole solo rompere un assedio, quello di Gaza, in corso da oltre 18 anni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente. Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati e aggiunge: Teheran metta per iscritto i termini sul nucleare, ma al tempo stesso torna a minacciare.
5: Lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare, forse fino all'inizio della prossima settimana. È l'ennesimo ultimatum di Trump. Il Wall Street Journal mette in dubbio il post nel quale il presidente sosteneva che su richiesta di alcuni paesi del Golfo aveva sospeso un attacco all'Iran previsto per oggi. Mai stati a conoscenza di questi piani, avrebbero detto funzionari dei paesi in questione. L'Iran alza la posta con un piano di pace in 6 punti. Revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli Houthi, dello stretto di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Il quotidiano cita poi un funzionario militare statunitense: durante la tregua, Teheran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati, anche se l'ammiraglio Brad Cooper, il più alto comandante militare americano in Medio Oriente, ha definito inaccurate tali notizie senza fornire ulteriori dettagli. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Si è concluso a Parigi il G7 finanziario. Il ministro Giorgetti continua la trattativa con Bruxelles per far fronte al caro energia. L'Unione Europea risponde: esaminiamo la richiesta italiana.

0: rispondente.
1: In un vertice G7 segnato dalla crisi energetica, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla proposta dell'Italia di approvare a livello europeo una deroga al patto di stabilità per affrontare i nuovi costi dell'energia, deroga già prevista sulle spese per la difesa. Non c'è soltanto la deroga, ha comunque precisato il titolare di Via 20 Settembre, secondo cui il confronto in corso comprende anche altre possibili soluzioni per arrivare al risultato. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha intanto fatto sapere che è in corso un'attenta valutazione delle richieste dell'Italia, mentre Giorgetti ha anticipato gli interventi che il governo prenderà nei prossimi giorni.
2: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
1: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Putin è atterrato poco fa a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani. Si tratta della 25ª volta in Cina per il presidente russo. Una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi campi, in particolare nel settore energetico. Il tema dei costi dell'energia è centrale per la Premier al lavoro sul dossier, anche in vista di un possibile consiglio dei ministri venerdì. Ma Giorgia Meloni resta concentrata anche sulle questioni internazionali. Domani la visita del presidente indiano Modi a Roma.
3: Il dossier migranti è al centro di un incontro a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia che si svolge a Palazzo Chigi. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far crescere i flussi verso l'Europa. Scenari dall'Ucraina al Medio Oriente che saranno fra i temi del bilaterale domani con il primo ministro indiano. 7º incontro in 3 anni, prova della grande sintonia anche personale fra Meloni e Modi, occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono 2 facce della stessa medaglia per la Premier, che per venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, valuta la convocazione di un consiglio dei ministri sul dossier dopo la riunione con le sigle degli autotrasportatori. Federica Ionta, GR1.
0: Energia e patto di stabilità anche al centro del dibattito fra i partiti e dell'attività parlamentare.
4: Rivedere l'obiettivo della spesa per difesa al 5% del PIL. La frase appare e poi sparisce da una mozione di maggioranza. Piccolo giallo che il centrodestra minimizza. Tema delicato, meglio discuterne in altra occasione. Si vocifera di una richiesta arrivata direttamente dal governo, già impegnato nella trattativa con l'Europa per più flessibilità di fronte al caro energia. Rischiamo la recessione, l'allarme di Fratelli d'Italia. La Lega, che registra l'addio di Laura Ravetto, passata con Vannacci, minaccia. Senza Bruxelles faremo da soli. Matteo Salvini.
5: Normative europee che ci impediscono ad oggi di dare questi soldi alle imprese, conto di arrivare a venerdì con una soluzione in mano.
4: Una richiesta, quella di più flessibilità, su cui le opposizioni non sono contrarie, imputando però al governo di aver frenato sulle rinnovabili e di aver ceduto ai diktat di Trump sul gas come sulle spese militari. Dopo il dietrofront a Palazzo Madama, le minoranze parlano di autocensura dell'esecutivo. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
6: Perché se no avreste dovuto dimostrare agli italiani di avere la forza per chiedere alla NATO la rinegoziazione del 5%.
4: Il PD ipotizza un diktat del ministro della difesa. Per AVS siamo un paese a sovranità limitata. Lucio Bondi, GR1.
0: Il presidente Mattarella ricorda il leader radicale Marco Pannella 10 anni dalla scomparsa. Personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica, le parole del capo dello Stato. È riconoscibile, scrive Mattarella, il portato delle sue battaglie condotte da posizione di minoranza, ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma. Per rendere omaggio a Pannella, in corso a Roma, in Piazza Capranica, una maratona oratoria. Rai Radio 1, le 19:09. Migranti. Diminuiscono gli sbarchi sulle coste europee. A evidenziarlo sono gli ultimi dati diffusi da Frontex.
7: -40%. Il crollo degli arrivi in tutto il territorio dell'Unione Europea nei primi quattro mesi dell'anno viene fotografato rispetto allo stesso periodo del 2025 con questi numeri dal bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle

0: le frontiere esterne. 28.500 persone sbarcate in 120 giorni, una riduzione che riguarda in modo sostanzialmente omogeneo tutte le principali rotte di migrazione irregolare che attraversano il Mediterraneo, un calo che conferma il trend già registrato lo scorso anno, quando gli sbarchi erano diminuiti del 25%. Frontex sottolinea che il calo è dovuto a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e non favorevoli condizioni meteo, ma allo stesso tempo mette in guardia su un possibile nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee causa turbolenze internazionali. A fronte del calo degli sbarchi, l'agenzia evidenzia in ogni caso che resta drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'esplosione al deposito Eni di Calenzano. La procura di Prato ha chiuso le indagini sull'incidente che nel 2024 provocò 5 morti e 27 feriti. Indagati 7 dipendenti del gruppo energetico e 2 della società appaltatrice. Le accuse contestate sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni. Convalidato l'arresto di Salim El Khoudry, il 31enne che sabato scorso a Modena ha travolto un gruppo di passanti con l'auto. Nel servizio dell'inviato le parole del suo legale.
2: Non ha risposto a una parte dell'interrogatorio, ha collaborato invece nella ricerca del codice di sblocco e questo è qualcosa che lui può dare. Invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no.
3: Salim El Khoudry non dice perché si è lanciato con la sua auto su 7 persone e poi ne ha ferita una col coltello, però fornisce a chi indaga il PIN del suo iPhone, a dirlo il suo avvocato Fausto Gianelli, che aggiunge.
2: Noi chiediamo in questa fase che possa essere visitato e curato da uno psichiatra e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
3: Il giudice ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere. Sentiva delle voci, non dormiva più e aveva la tachicardia. È per questo stato che Salim El Khoudry, spiega il suo avvocato, si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove gli venne diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per 2 donne invece le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
1: La tragedia delle Maldive, recuperati 2 corpi dalla grotta sommersa di Alimatà. Domani, meteo permettendo, saranno riportate in superficie le ultime vittime.
4: Il dolore unito al conforto di avere un corpo da piangere. Attendono il rimpatrio in Italia i familiari delle 2 vittime recuperate alle Maldive. Si tratta della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Domani si tenterà di riportare alla luce le salme di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Erano tutte insieme nella zona più remota della Grotta degli Squali. Facciamo la nostra parte, hanno detto i 3 speleosub finlandesi che si sono immersi e hanno portato a termine la missione coadiuvati dalle forze maldiviane, un risultato raggiunto attraverso una sorta di staffetta per via delle profondità estreme e delle esigenze di decompressione, usati i sistemi avanzati come gli autorespiratori con riciclo di gas. Le autorità dell'arcipelago indagano intanto sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani morti per effettuare l'immersione a oltre 50 metri. La procura di Roma apre un inchiesta per omicidio colposo, disporrà le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Elena Baiocco, GR1.
1: Propaganda nazifascista e odio razziale online. In provincia di Siena, 13 minorenni sono stati denunciati per reati che vanno dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico. Sequestrato anche un fucile con munizioni. Gli investigatori hanno scoperto sui social contenuti razzisti, omofobi e di esaltazione del nazismo e del fascismo. A Roma si è tenuta l'assemblea annuale di Confedilizia, videomessaggio di Giorgia Meloni. Chi possiede una casa ha il diritto di vedere la proprietà tutelata dallo Stato, dice la Premier, mentre chi non ce l'ha deve essere aiutato ad acquistarla a un prezzo giusto.
5: Aumentano gli italiani che vivono in una casa di proprietà. Secondo Confedilizia, l'81,6% dei nostri connazionali ha acquistato un'abitazione. 5 anni fa era il 78,8%. E a trainare la crescita sono i più giovani. Gli under 35 che vivono in una casa propria sono il 64,7%, un aumento di 4,5 punti. Positivo il giudizio di Confedilizia sul piano casa del governo, che mira anche a liberare più velocemente le abitazioni occupate senza titolo. Il presidente Giorgio Spaziani Testa.
6: Serve l'offerta abitativa privata e per questo ci vogliono sfratti più rapidi, ma noi aggiungiamo anche sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini.
5: E la casa resta al centro del lavoro del governo. Per il

0: Vice ministro all'economia Maurizio Leo, l'esecutivo intende mantenere le agevolazioni per il settore edilizio con aliquote al 50 e al 36%, ma solo se ci saranno le risorse disponibili in bilancio. Lorenzo Opice, GR1.
1: Minori e diseguaglianze sociali. Nelle grandi città, uno su 10 vive in aree disagiate. Lo rivela una ricerca di Save the Children.
2: Da un lato le teorie possibiliste, che riconoscono all'uomo la capacità di modificare e adattare lo spazio alle proprie esigenze. Dall'altro, la dura realtà emersa dal rapporto sulle periferie di Save the Children. Nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. E come? Chi viene dai quartieri più difficili ha infatti tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone. Raffaella Milano, direttrice ricerca Save the Children.
3: Ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
2: E dopo l'analisi, l'organizzazione lancia anche una proposta.
3: Una petizione per fare in modo che nelle zone più fragili delle nostre città vi sia almeno uno spazio educativo, sociale, sempre aperto, gratuito e disponibile, dove poter far fiorire i propri talenti.
2: Mauro Zanda, GR1.
1: Trovato il fossile della più antica specie di lucciole. Faceva luce già 99 milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri.
4: Come la zanzara di Jurassic Park, intrappolata nell'ambra che si conferma una potente macchina del tempo. In Myanmar, all'interno di una goccia di resina d'albero, è stato trovato il fossile del più antico antenato delle lucciole. Risale a 99 milioni di anni fa. Studiando questo esemplare, dalle dimensioni di appena 6,6 mm, i paleontologi dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno riscontrato la presenza di un'anatomia del tutto simile a quella delle lucciole moderne e quindi anche gli organi e tutte le caratteristiche morfologiche necessarie per la bioluminescenza. Insomma, le lucciole, per come le conosciamo noi, c'erano già ai tempi dei dinosauri e illuminavano le notti del Cretaceo. Secondo quanto appurato dai ricercatori cinesi, lo facevano a scopo difensivo, per proteggersi. Oggi invece la luce viene messa solo in fase di corteggiamento. Qualche volta l'evoluzione sa essere romantica. Daniele Morgera, GR1.
1: E adesso un'ultima ora sulla flottiglia, arrivata la replica di Tel Aviv alla richiesta di chiarimenti del nostro Ministero degli Esteri. In nessun momento sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, dopo ripetuti avvertimenti sono stati impiegati mezzi non letali contro l'imbarcazione e non contro i contestatori a scopo di avvertimento. Nessun contestatore è rimasto ferito durante l'episodio. Lo riferisce appunto il portavoce del Ministero israeliano all'ANSA, riferimento alle notizie sull'utilizzo di proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni della flottiglia. Cinema a Cannes, il giorno dei maestri, tra cui Pedro Almodovar e Ken Loach, e poi il danese Nicolas Winding Refn, che alla stampa ha parlato del suo ritorno dopo i gravi problemi di salute. L'inviata.
5: Ho potuto ricominciare, una seconda chance. Quanti possono dire di averla? Le lacrime che non ti aspetti. Nicolas Winding Refn torna con Air Private Hell e racconta il suo inferno privato, la patologia cardiaca scoperta per caso e per la quale ha sfiorato la morte. E il concorso di oggi con Svyagintsev e lo sguardo implacabile sulla società russa in Minotaur e Amarga Navidad a Cannes al Modò con una delle sue attrici del cuore, Rossi De Palma.
6: Quando lo vedo ho più, ancora più tenerezza per lui. Lui è completamente abitato per questo amore al cinema e quando scrive, quando gira. È molto bello vederlo così.
5: Un regista che scrive un film su una regista che scrive un film e tutta l'estetica di quel genio di Almodovar giovedì nei cinema italiani. Riuscirà Pedro a vincere quella palma d'oro?
7: Non passerà!
5: Intanto sulla spiaggia intitolata a BB, Ken Loach, due palme e 90 anni a giugno, combatte ancora contro le ingiustizie del mondo, come in quel Terra e Libertà che ripresenta stasera. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Musica. Gli Acqua, simbolo dell'Eurodance anni 90, annunciano il proprio scioglimento dopo oltre 30 anni insieme.
8: I'm a body girl in a body world, life in plastic, it's fantastic.
1: con la canzone Barbie Girl del 97, la band danese e norvegese divenne un fenomeno globale da milioni di copie, salendo in vetta alle classifiche in oltre 10 paesi. Il brano è stato inserito anche nel film

0: Barbie del 2023 con Margot Robbie e Ryan Gosling. Quando si sta insieme da tanto, ha scritto il gruppo sui social, si sa quando è il momento giusto per dirsi addio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, regia Stefano Catini e Antonio D'Alessandri. Tra poco il GR1 Sport, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: GR1 Sport.
7: In studio Giuseppe Bisantis. Dopo la sosta di lunedì è ripreso il Giro d'Italia con un atteso protagonista soprattutto nelle corse a cronometro. Filippo Ganna ha dominato la Viareggio Massa e ha raggiunto un mito come Eddy Merckx, 7 vittorie a cronometro nella Corsa Rosa. Uno dei nostri inviati.
8: Vincitore di tappa, Filippo Ganna.
9: Un razzo terra-terra di nome Filippo Ganna. La costa della Versilia spazzata da un missile in tuta grigia che ha le fattezze di questo ragazzone piemontese che si mangia letteralmente i 42 chilometri della decima tappa, una cronometro, portando a casa così l'ottava vittoria al giro, la settima contro il tempo. Ascoltiamolo allora, il corazziere di Verbania, Filippo Ganna, Top Ganna.
10: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma. Ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
9: Distacchi abissali, Ares secondo a 1,54, Cavagnà a 1,59, gli altri tutti oltre i due minuti. Ma la sorpresa è Eulalio, il portoghese difende la maglia rosa e resta al comando con 27 secondi su un Vingegaard non eccezionale. Aresman risale al terzo posto, incoraggiante Giulio Pellizzari che si difende dopo le difficoltà di corno alle scale e ora è nono nella generale. E domani dalla Versilia alla Liguria, tappa nervosa con arrivo a Chiavari. Massa con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
7: Siamo al tennis. Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, rinuncia anche a Wimbledon ed è Queens. Il numero 2 al mondo ha detto di stare meglio e che il problema al polso è in via di guarigione, ma non ancora da poter competere ad altissimi livelli. Intanto Jannik Sinner si riposa nella tranquillità della sua San Candido a Sesto Pusteria ed il sindaco della città altoatesina sta pensando di dedicargli una statua. Lo ha detto qui a Radio 1 a Un Giorno da Pecora. Ormai la Sinner Maria coinvolge tutti. Noi abbiamo ascoltato un altro grande dello sport italiano.
11: Un fuoriclasse della piscina, del nuoto, come Gregorio Paltrinieri. Cosa pensa di un fuoriclasse della racchetta come Jannik Sinner?
12: Penso che innanzitutto vorrei conoscere, perché non ho mai avuto la possibilità di conoscerlo, però ho visto varie sue partite anche dal vivo, agli internazionali, ed è un giocatore incredibile. E secondo me veramente ha magari dei momenti di difficoltà nella partita, ma ne esce all'istante.
11: Ha vinto, sta vincendo tutto come Greg.
12: Sì, devo dire che questa cosa è anche molto importante, il fatto di avere costanza negli appuntamenti.

0: fare sempre più o meno bene, e comunque anche nella difficoltà uscirne è una cosa che secondo me contraddistingue i veri campioni.
1: E fuori classe, per rimanere poi lassù, non è facile restarci, perché magari arrivarci può essere meno complicato, però restarci è davvero difficilissimo.
0: Sì, è la cosa più difficile secondo me, il fatto di riconfermarsi, anche perché sicuramente i tuoi avversari inizieranno a prendere delle contromisure riguardo a come giochi nel suo caso, a come nuoto nel mio, quindi il fatto che

0: Mancuso, GR1.
1: Chiudiamo con il calcio alle 20, la partita per decidere la prima finalista dei playoff di Serie B allo Power Stadium, Monza-Juve-Stabia. Si parte dal 2-2 in Campania di sabato scorso. In caso di parità niente supplementari, ma passa il Monza, meglio piazzato sin dal campionato. All'interno di zona Cesarini, dopo il GR1 delle 21, la cronaca in diretta del secondo tempo. Domani l'altra semifinale, Palermo-Catanzaro, andata 3-0 per i giallorossi di Calabria. 19:25 minuti, 32 secondi è tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
18: Verde, viaggiare informati.
19: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19:28, apriamo in A10 in Liguria tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, si registra 1 chilometro di coda per un incidente. Andiamo in A26 in Liguria tra l'allacciamento con la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza del bivio con la A8 in direzione della A1 è presente un incidente. Proprio in A1 Milano Bologna, in Emilia-Romagna, tra l'allacciamento con la A22 e Reggio Emilia verso Milano si registrano 3 km di coda per un veicolo in avaria. Ora in Toscana, sulla A11 tra Prato Est e Prato Ovest, in direzione Pisa, segnalati 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A14 in Abruzzo, tra Lanciano e Ortona, verso Pescara, presente una perdita di carico. E infine chiudiamo in A16, Napoli Canosa, in Puglia, tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 in direzione Canosa, registrato un incidente che vede coinvolti 2 camion. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
10: Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi.
5: Quando un bambino scompare, non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata.

0: Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia, oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
1: 112, mi dica.
0: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
2: Io vedo le cose. Vedo il nemico quando sta per arrivare. E li faccio trovare pronto col cannone puntato.
3: Tratto da una storia vera.
4: Fuoco!
5: Affondalo!
6: Uomini in mare!
3: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
2: C'è un eroismo barbaro. Ce n'è un altro, davanti al quale l'anima si mette a piangere.
3: Regia di Edoardo De Angelis.
7: Il vostro posto vi avrei lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
2: Perché siamo italiani.
3: Comandante. Domani, 21:30, Rai 1.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
10: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
11: Il premier mette a punto in queste ore.
12: President did what he always would.
13: The Afghan government says they're not surprised.
14: Zapping. Sono le 19:31 minuti e 44 secondi, bentrovati a Zapping, sono Lucrezia Scardini e questa è una puntata ricca di argomenti, a cominciare dalle difficili trattative per la fine della guerra in Iran, sospeso l'attacco annunciato dal presidente Trump, che comunque si dice pronto a colpire se non si raggiungerà un accordo accettabile. Ne parleremo con i nostri corrispondenti ed un esperto in temi politici internazionali. Poi un aggiornamento su quanto accaduto alle Maldive, dove durante un'immersione sono morti 5 italiani, tutti esperti subacquei. Ricordiamo che c'è stata anche una sesta vittima qualche giorno fa, un soccorritore della squadra maldiviana impegnati anche loro nelle ricerche degli italiani. Continueremo a parlare di conflitti, guerre dimenticate o di cui si parla pochissimo, sarebbero oltre 50 quelli in corso nel mondo, migliaia le vittime, nella maggior parte bambini o comunque al di sotto dei 18 anni. Dei sopravvissuti spesso sono gravemente feriti e non ricevono cure adeguate. Avremo ospite un chirurgo di fama internazionale che ha costituito il War Children Hospital, un ospedale dedicato proprio alle piccole vittime dei conflitti. In queste ore è in missione in Congo, già decine i ragazzi operati. In chiusura i 70 anni del quotidiano Il Giorno con la direttrice Agnese Pini. Al via dunque ci colleghiamo con il corrispondente Rai, dovrebbe essere in diretta, ma sì, va bene, intanto lo cominciamo a parlare di guerra in Iran. Facciamo un aggiornamento su quello che sta succedendo, la flottiglia, la Summit flottiglia che sono stati praticamente colpiti da Israele, non si è capito ancora se con armi da fuoco o proiettili di gomma come sostiene il ministro degli esteri Tajani. Comunque vi aggiorneremo, ci sarebbero 29 italiani in ostaggio comunque diciamo bloccati da Israele, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Intanto, come detto, vi avevo anticipato, abbiamo in collegamento il corrispondente Rai negli Stati Uniti, Marco Valerio Loprete. Benvenuto. Marco?
15: Buonasera, io mi sento.
14: Buonasera, perfetto. Marco Valerio, negoziati di pace in fase di stallo, Trump sospende l'attacco annunciato per oggi in Iran, dice che mancava un'ora al via, poi ha bloccato, ha spiegato le ragioni, poi è preso da altre questioni. Che sta succedendo?
15: Sì, oggi Trump, ispezionando tra l'altro i lavori in corso per la sala da ballo alla Casa Bianca, motivo anche di polemica interna alla politica americana ormai da settimane, ai giornalisti ha detto proprio in questo momento l'attacco all'Iran sarebbe stato in corso se non l'avessi rinviato, perché, lo dicevi, a un'ora dalla decisione definitiva alcuni paesi arabi mi hanno chiesto, ha raccontato Trump, 2 o 3 giorni di tempo in più per i negoziati. Sta succedendo quindi che, come ormai siamo abituati da settimane, ci sono appunto tira e molla diplomatici. Di fatto con questa frase, quando Trump ha detto, poi riferendosi proprio a questi paesi arabi, ne ha citati alcuni, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, ha detto noi lavoriamo come una squadra, quindi ha fatto intendere due cose: da una parte che si rafforza la rete di alleanze americane nell'area e che questa rete di alleanze con i paesi arabi è ovviamente un fattore nell'equazione per arrivare prima o poi a un

0: la pace sostenibile. E poi ha fatto capire che il negoziato continua su vari tavoli, c'è quello del Pakistan, ma ci sono anche quindi interlocutori arabi che negoziano in qualche modo anche per conto e insieme agli Stati Uniti, cercando di appunto ottenere condizioni migliori da Teheran.
1: Ma Marco Valerio, uno dei nodi centrali della trattativa che non approda da nessuna parte ancora, è perché finché la guerra in Iran finisca, riguarda sempre l'uranio arricchito, e questo è il nodo della Casa Bianca che bisogna sciogliere, ma che Teheran chiaramente tiene duro e non ne vuole sapere. Preferirebbe il trasferimento in Russia piuttosto che negli Stati Uniti.
0: Esatto, entrambi questi aspetti sono legati al nodo centrale per la Casa Bianca. Nel brevissimo termine la riapertura dello stretto di Hormuz, ma soprattutto Trump continua a ripetere no a qualsiasi potenziale arma nucleare in futuro nelle mani iraniane. E proprio per destrutturare questa ambizione nucleare, finora gli Stati Uniti hanno chiesto lo stop all'arricchimento dell'uranio e la possibilità di prelevare l'uranio arricchito che è già in Iran e portarlo, Trump aveva detto in passato, negli Stati Uniti. Altri paesi come la Russia si sarebbero offerti per ospitare queste scorte. La cosa interessante è che proprio durante il viaggio in Cina Trump ha anche aperto non a uno stop assoluto all'arricchimento dell'uranio, ma a una sospensione per lungo periodo, però a fronte di garanzie reali. Questo è stato secondo me un passaggio interessante nelle ultime settimane. Però, come dicevi, l'Iran, la Repubblica Islamica invece insiste sul riconoscimento del diritto ad arricchire l'uranio e poi appunto forse a non consegnare le scorte, almeno secondo l'ultima proposta, agli Stati Uniti, le scorte di uranio arricchito.
1: Una domanda un po' prosaica, i cittadini statunitensi, magari non tutti, cominciano insomma a pensarla diversamente rispetto a quanto è stato l'entusiasmo iniziale di questa presidenza, e naturalmente senza generalizzare, però diciamo che le ripercussioni economiche stanno creando qualche dissapore nei paesi che fanno parte, negli stati che fanno parte della Confederazione. Qual è il punto nodale?
0: Allora, assolutamente sì, nel senso che proprio ieri il New York Times ha pubblicato un sondaggio, l'ultimo, secondo cui quasi 2/3 dei cittadini americani adesso riterrebbe sbagliata l'entrata in guerra con l'Iran. E sicuramente quello che diciamo adesso la CNN, per esempio, quindi un canale All News, ha una banda fissa sotto ai titoli principali con l'andamento del prezzo della benzina, che è aumentato ed è ai livelli massimi da circa 3 anni. Questo sicuramente è il fattore che incide di più nella vita quotidiana degli americani. E quindi il caro benzina,
1: non tocchiamo la benzina perché loro
0: non la tocchiamo non la tocchiamo in Europa, ma figuriamoci anche qui dove i prezzi sono più bassi, sì, ma sono saliti di molto rispetto all'inizio del conflitto. Quello è un tema che sicuramente ricorre anche nelle domande che i giornalisti fanno a Trump, lo hanno fatto anche poche ore fa. Trump però ha risposto che non si è mosso in Iran per una questione di popolarità, per una questione politica, ma perché le generazioni future di americani, secondo lui, beneficeranno e devono beneficiare del fatto che un regime come quello iraniano non possa dotarsi dell'arma atomica. Ma sicuramente ci sarà un effetto sulle elezioni di metà mandato di questo conflitto. Per ora intanto, tra l'altro, ci sono già battaglie nei vari stati per le primarie, per scegliere i candidati, e una cosa che si dimostra è che se anche Trump nei sondaggi generali tra la popolazione sta perdendo consensi, nel partito repubblicano mantiene ancora una presa nella base dei repubblicani che poi vanno a votare per scegliere quali saranno i candidati repubblicani alle elezioni. Trump ha ancora una presa molto forte nel partito.
1: Ne vedremo ancora delle belle, praticamente tradotto. Allora Marco Valerio Loprete, ti ringrazio.
0: Grazie
1: per
0: a voi,
1: stato
0: grazie agli ascoltatori.
1: Grazie. E allora noi adesso recuperiamo i titoli del TG3.
2: Flottiglia, l'esercito israeliano spara proiettili di gomma su 6 barche, tra cui una italiana. Gravissimo, dicono gli attivisti. Farnesina, verifiche urgenti sull'uso della forza. Una 30 fermati. G7 delle finanze, riaprire Hormuz. Dombrovskis, esaminiamo richiesta italiana di deroga al patto. Giorgetti, proroga al taglio delle accise. Maggioranza sbanda su spese per la difesa. Modena, convalidato il fermo di Salim El Kudri. Resta in carcere con un periodo di osservazione psichiatrica. Non chieste dalla procura le aggravanti di premeditazione e terrorismo. Maldive recuperati i corpi di altri due.

0: due sub morti durante un'immersione, gli ultimi due verranno riportati in superficie domani, erano insieme nella parte più remota della grotta. Antigone, il sovraffollamento delle carceri è al 139%, si ricorre meno alle misure alternative, il TG3 a Sollicciano tra celle piene e strutture fatiscenti. Dopo Parigi, Alcaraz diserta anche Wimbledon, la guarigione procede ma non sono ancora pronto, dice lo spagnolo. Da numero uno, Sinner non avrà di fronte il rivale anche sull'erba londinese.
1: Ecco, terminati i titoli del TG3, lo avete sentito, hanno aperto con la questione della flottiglia fermati al largo di Cipro, 29 italiani trattenuti da Israele, ci sono naturalmente una serie di critiche, ma intanto noi completiamo il discorso legato alla guerra in Iran, voluta dagli Stati Uniti e da Israele, e ci colleghiamo con la corrispondente ad Istanbul, la corrispondente Rai, Anna Mazzone. Benvenuta, ciao.
2: Buonasera, ciao.
1: Buonasera a te. Anna, a questo punto noi abbiamo bisogno, diciamo, del versante iraniano. Sappiamo che in corso c'è la mediazione in corso in Pakistan, ma sono subentrati anche, è subentrato il Qatar, che dice anche la sua, parlando di sforzi diplomatici tra Iran e USA che richiederebbero più tempo. Qual è, diciamo, lo stato attuale delle cose?
2: Lo stato attuale delle cose è che da Teheran stanno continuando ad arrivare, e non è la prima volta, dei segnali che sono contrastanti. Oggi il portavoce dell'esercito iraniano ha detto che l'Iran è pronto a colpire su più fronti nel caso riprendessero i raid americani, e che poi comunque il dito dei Pasdaran è sempre pronto sul grilletto. Però è anche vero che a fronte di questa retorica militaresca, retorica di guerra, la diplomazia sta continuando a lavorare. Lavora freneticamente, lavora anche sotto traccia. I risultati si sono visti anche con questo stop a un nuovo attacco imminente da parte degli Stati Uniti. Ci sono dei paesi mediatori, il principale paese mediatore in questo momento è il Pakistan, che si è detto nei giorni scorsi ottimista di riuscire a organizzare un secondo round di negoziati proprio nella capitale, a Islamabad. Ieri poi Teheran ha presentato la sua controproposta, anzi la controproposta, perché ormai è uno scambio anche a distanza di punti su cui far convergere per poi arrivare a un accordo, e ha fatto delle richieste molto precise a Washington, richieste che non sono state una sorpresa ovviamente, certo. Perché l'Iran chiede la fine della guerra, chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati iraniani, la fine del blocco marittimo nello stretto di Hormuz e anche la fine della guerra totale in Libano, però non dice quello che mette sul tavolo, e quello che mette sul tavolo per raggiungere un accordo ce lo dicono però i media arabi, perché sostanzialmente da ieri stanno dicendo che l'Iran ha aperto anche alla possibilità di un congelamento, e questa è la prima volta, di un congelamento a lungo termine del suo programma nucleare, non a uno smantellamento completo, e poi alla gestione dell'uranio arricchito. Si parla di circa 400 kg di uranio altamente arricchito da consegnare a un paese terzo che non sono gli Stati Uniti, ma potrebbero essere, come dicevate, la Russia. Quindi qualcosa si sta muovendo, e forse l'ottimismo del Pakistan è ben riposto, insomma.
1: Anna, volevo chiederti una cosa. Il New York Times ha pubblicato una notizia senza, diciamo, certificarla, senza comunicare le fonti, diciamo, però sembrerebbe che l'Iran avrebbe sfruttato quel mese di cessate il fuoco nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti, addirittura dissotterrando e riposizionando i lanciatori di missili balistici. Risulta anche da quelle parti questa notizia, o è semplicemente un lancio, secondo te, della New York Times per alimentare la conoscenza della vicenda?
2: Guarda, potrebbe essere vero, ma non completamente, ossia potrebbe essere di base vero ma anche ingigantito dalla propaganda, dalla retorica di guerra in cui in questi ultimi mesi ci ha abituato anche l'Iran, che poi è anche la retorica di guerra del ministro della guerra statunitense. Quindi due retoriche che si scontrano e vengono diffuse queste notizie. È molto importante però comprendere come a Teheran si stia combattendo una battaglia per il potere, perché non è una democrazia, è una teocrazia. Dopo l'uccisione di Khamenei, della guida suprema, è stato nominato suo figlio, come sappiamo, Mojtaba, che però non si è mai mostrato in pubblico.

0: pubblico, anche se continuano a dire che sta molto bene, però non l'abbiamo mai visto e soprattutto non ho mai parlato con la sua voce, neanche in un messaggio appunto audio al suo popolo. Quindi questo fa pensare che ci sia uno scontro al vertice, ai vertici del complesso sistema della piramide di potere iraniana, e che ancora ci sia una resa dei conti molto forte. Ecco perché noi vediamo i Pasdaran, che comunque utilizzano le minacce sullo stretto di Hormuz, le minacce di guerra, colpiremo ancora, abbiamo il dito pronto sul grilletto. E poi abbiamo però altre figure che sono le colombe, se i Pasdaran sono i falchi, come Pezeschian, come Araghchi, come lo stesso Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, che di fatto stanno negoziando e stanno trattando con gli Stati Uniti, perché l'unica strada per uscire da questo impasse, dalla guerra, per far finire la guerra, è proprio negoziare con gli Stati Uniti, e quindi qualcosa sul tavolo Teheran deve assolutamente metterla, al di là delle sue richieste, certo, e certo, altrimenti non è un negoziato.
1: Certamente. Anna Mazzone, ti ringrazio molto per essere stata con noi, sempre puntuale, precisa nelle tue notizie, ci hai definito un quadro che adesso diciamo amplieremo con il prossimo ospite. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Allora, il prossimo ospite, dicevo, continuiamo a parlare della guerra tra Iran e Stati Uniti, che in collaborazione con Israele sta, diciamo, cercando di abbattere l'Iran, facendone, non si è capito che cosa ci vuole fare, ma cerchiamo di capirlo con il nostro ospite, che è il professor Gregory Aleggi, docente di storia politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Benvenuto, bentrovato.
2: Buonasera a voi, certo è una domanda complicata.
1: Che cosa ne facciamo di tutto quello che sta succedendo? Perché il rischio, la paura, il timore di tanti paesi, compreso il nostro, è quello che insomma si scateni una vera guerra se non si trova un accordo. Cioè una guerra che ci coinvolga, voglio dire.
2: Ma lì quello che è successo è il saldarsi di diverse prospettive. È da tanto tempo che l'Iran punta ad essere, diciamo, la potenza dominante regionale, e questo ha portato già a diverse guerre e sicuramente spaventa anche i paesi arabi moderati, i quali non a caso nell'ultimo periodo avevano sostenuto Israele, gli hanno consentito di volare nei cieli propri per fermare i droni e quant'altro. Poi c'è Israele, che ha, come dire, un legittimo timore, o quantomeno si comprende il timore israeliano di un'atomica iraniana. Sì. E invece ci sono gli Stati Uniti, che hanno abbandonato la prudenza e che non hanno lo stesso interesse vitale alla neutralizzazione dell'Iran. Indubbiamente l'Iran ha declinato queste proprie ambizioni regionali in modo aggressivo. Non ci dimentichiamo che in diversa percentuale, ma Houthi, Hamas, Hezbollah all'Iran fanno capo e dall'Iran hanno ricevuto tanto sostegno, e sono stati usati per esempio per iniziative come cercare di bloccare il Mar Rosso, eccetera. Quindi in questo quadro gli Stati Uniti hanno abbandonato una posizione tradizionale, diciamo, di prudenza, di azione indiretta, sì, non facile tenere assieme attori diversi con caratteristiche diverse, perché non ci dimentichiamo che i paesi di quella zona non sono tutti uguali tra loro. Certo. Hanno abbandonato, si sono schierati in qualche modo fidandosi della pancia di Donald Trump e non, come di solito fanno, di un'analisi di intelligence dettagliata. L'intelligence già nel giugno 25 era stata prudente sull'attacco ai siti, ci ricordiamo, che hanno detto: guardate che i risultati forse non sono decisivi, ed erano, certo, stati zittiti da Trump, e ha detto: non è vero, abbiamo distrutto il potenziale nucleare iraniano. Adesso paradossalmente è lo stesso Trump che dà ragione alla sua intelligence quando gli diceva che il risultato non era stato decisivo. Quindi io quel problema degli Stati Uniti lo vedo come una crisi di leadership.
1: Ecco, professore Aleggi, ma lei crede che insomma, con tutte queste manovre, annunci, ritiri di annunci, addirittura Trump ha detto che mancava un'ora alla, diciamo, all'ora zero, e per un pelo non ha scatenato l'inferno contro Teheran, in attesa comunque di riprendere.

0: riprendere i negoziati, ma lei ritiene che davvero si riuscirà a trovare un punto di accordo tra i paesi interessati da questo conflitto?
1: Guardi, io ciò che temo di più è che Trump gestisca tutto con una prospettiva mediatica. Cioè nulla interessa di più a Trump che noi a Zapping parliamo del fatto che lui entro un'ora concluderà la guerra, che lui ha la carta segreta, che lui, questo vuole i titoli, e in questo abbandona la prudenza tipica del capo di Stato, capo di governo, cerca di vendere a pelle dell'orso prima, perché quello gli interessa, perché in fondo il suo più grande successo è un reality, The Apprentice.
0: Ah sì, certo.
1: Ecco, no? E quindi lui giudica tutto dall'audience, dall'eco mediatica.
0: Per la serie, importante che se ne parli, anche se male.
1: Esatto. Ma che se ne parli, che venga creduto, che lui in qualche modo possa determinare il dibattito dei mezzi di informazione e della politica addirittura mondiale. Dopodiché che si contraddica, meglio, perché così se ne parla di nuovo. E in realtà questo mette in difficoltà la diplomazia, i professionisti, che piano piano fanno le trattative, quelle che ci riferiva così bene Anna Mazzone, cioè i passi concreti che sono normalmente il modo in cui lavora la diplomazia.
0: Certo.
1: Però lui questo non interessa più di tanto, lui gli interessa essere il primo attore, essere il protagonista sulla scena.
0: Ma di questi 400 kg di uranio arricchito, secondo lei è una mossa intelligente, non in riferimento agli Stati Uniti, ma eventualmente depositarli o collocarli in Russia, dove non c'è proprio una situazione tranquillissima?
1: Intanto ricordiamoci che sono arricchiti al 60% circa, quindi sono non ancora al weapon grade, non ancora al livello di farci una bomba, anche se sono abbastanza vicini che quest'ultimo passo non richiederebbe molto tempo. Il vero problema di consegnarli alla Russia, a mio modo di vedere, è che la Russia non è un partner affidabile.
0: Esatto, è questo che le chiedevo. Non mi sembra ci sia una situazione tranquilla o comunque una certa affidabilità anche rispetto all'Unione Europea, per cui depositare questi 400 kg potrebbe rappresentare un ulteriore problema, anche se sono arricchiti al 60%.
1: È che se li depositassero in Italia in Polonia o in Olanda, sarebbero dei paesi tutto sommato neutrali, ma la Russia è un alleato storico ed è un alleato in questo momento dell'Iran. L'Iran fornisce i droni alla Russia, quindi consegnarli alla Russia onestamente non è una grande garanzia, anzi sembra proprio il contrario, sembra un gesto fatto così per concedere senza concedere.
0: E nonostante i buoni rapporti tra il presidente americano e Putin, lei pensa che Trump accetterebbe questo depositare l'uranio arricchito in Russia e non averne invece il controllo totale facendolo depositare negli Stati Uniti?
1: Trump ha un problema che anche per uno che agisce più di pancia, diciamo, che non di analisi, è evidente. È entrato in questa guerra promettendo grandi risultati in poco tempo e adesso cerca nemmeno più un risultato, ma una via d'uscita. C'era un editoriale proprio ieri sul New York Times, un off-ramp, proprio una via d'uscita che non è nemmeno un compromesso, è proprio un modo per tirarsene fuori. C'è chi nell'entourage del presidente suggerisce di tirarsi fuori e dire abbiamo vinto e chiuderla così, senza nessun accordo, proclamare di aver vinto e appunto, come sentivamo prima dall'Oprete, dagli Stati Uniti, che in qualche modo il nocciolo duro del partito, dei fedeli al presidente, accetterebbe questo e finirebbe lì. È una strategia molto rischiosa.
0: Sì, decisamente.
1: E quindi Trump ha bisogno, lo sa che ha bisogno di qualche risultato. E il paradosso è che se l'accordo sul nucleare fosse più o meno quello che aveva faticosamente negoziato Obama e che era tutt'altro che perfetto, ma insomma se fosse quello, la domanda di tutti sarebbe: e quindi hai fatto una guerra per tornare all'accordo che avevi tu stesso abolito nel 2000, appena eletto? Che senso ha tutto
0: questo? Ne esce piuttosto marrito.

0: da questa cosa.
1: Quindi il suo dramma è che ha bisogno di qualcosa di spendibile, di plausibile per in qualche modo sostenere la sua immagine di uomo forte, eccetera. Più o meno quello che è riuscito a fare in Venezuela, dove l'illegalità c'è tutta, ma il colpo è stato fatto in poche ore e non se ne parla più.
0: In effetti sì.
1: Nessuno di noi nemmeno sa più che fine ha fatto Maduro.
0: Vero, vero. In effetti non se ne sa più niente. Che fine ha fatto? Dov'è? Se è detenuto? Se invece è stato, che ne so, estradato? Chissà, effettivamente. Ma anche la signora Maduro, abbiamo perso le tracce.
1: Lì c'è un caso interessante, un aspetto interessante che ci dice quanto sia complicato, perché gli Stati Uniti, che ricordiamoci, hanno preso se non la gestione, la supervisione della produzione di petrolio in Venezuela, per evitare che, diciamo, prendesse altre strade, che non venissero destinati i proventi al popolo venezuelano, eccetera, hanno autorizzato la difesa di Maduro, gli avvocati che difendono Maduro, a essere pagati con il petrolio venezuelano.
0: Ah,
1: Questa
0: ecco.
1: è un'altra cosa interessantissima, perché in realtà il petrolio, tra virgolette, è del popolo e non della persona fisica presidente, peraltro deposto.
0: Ma non
1: Questo per
0: c'è sotto
1: quanto.
0: sotto, professore Leggi, non c'è sotto sotto un principio di colonizzazione del Venezuela rispetto diciamo così, alla manovra che ha deposto Maduro? L'attacco?
1: Colonizzazione ancora no,
0: Cioè,
1: diciamo
0: per
1: l'idea
0: il
1: di un
0: petrolio, intendo.
1: protettorato, l'idea di un protettorato si fa strada, l'idea che diciamo, gli Stati Uniti amministrino serve a
0: Cioè, tutto
1: evitare
0: ruota
1: che.
0: Intorno al petrolio, insomma, questo è
1: Sì, però il
0: il
1: petrolio
0: nodo, voglio
1: venezuelano
0: dire.
1: non è di grandissima qualità, tant'è che le compagnie petrolifere americane, quando furono convocate da Trump subito dopo l'azione, si mostrarono molto scettiche sull'idea di investire lì, perché è un tipo di petrolio particolare, per carità, tutto fa brodo, ma non è quello proprio al quale erano interessati. Quindi chiedevano loro stesse delle garanzie prima di fare i forti investimenti necessari per ammodernare il settore petrolifero che è rimasto indietro, no? Quindi per il momento è un protettorato, diciamo, quindi ha un'autonomia fino a un certo punto, però gli Stati Uniti sorvegliano la produzione e la vendita del petrolio per evitare che i proventi vadano a esponenti del regime anziché al popolo venezuelano. Non bellissimo, ma ancora ancora. Poi l'altro giorno Trump, forse per distrarre dagli insuccessi in Iran, ha detto che il Venezuela potrebbe essere il 51esimo stato americano.
0: Ecco,
1: Quindi non
0: infatti
1: più il Canada, non più il Canada, ma il
0: ha
1: Venezuela adesso.
0: spostato i suoi interessi più a sud. Ma professore Leggi, la questione, torniamo un attimino a quella che è la guerra con l'Iran. Lui ha, diciamo così, si è nascosto, comunque ha detto che la sospensione dell'attacco, degli attacchi, è una richiesta fatta esplicitamente dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti. E che gli hanno chiesto, dice lui, di rimandare di 2 o 3 giorni l'attacco. Ma questo non può servire, cioè sapere, avere queste informazioni non può aiutare Teheran a organizzarsi e, diciamo così, rispondere con particolare aggressività a un eventuale attacco nei prossimi giorni?
1: Ma in senso politico, ogni giorno di tregua è una vittoria politica per l'Iran, che si dimostra in grado di far fronte. È una di quelle situazioni in cui all'Iran basta pareggiare per vincere, no? Come in certi finali di campionato di calcio,
0: Sì.
1: mentre gli Stati Uniti devono vincere per forza. E sicuramente la guerra ha messo in crisi gli alleati tra i suoi istituti, che hanno avuto la guerra sul proprio territorio. Sono caduti i missili, sono caduti i droni nei paesi, i quali quindi hanno tutto il desiderio di trovare una soluzione che riporti la tranquillità, se non la pace. Ricordiamoci, sono arrivati i missili fino in Arabia Saudita,
0: Esatto, per
1: dove.
0: questo. E perché allora hanno chiesto l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump di sospendere l'attacco e di rimandarlo, e però producendo, come lei stesso ha detto, una vittoria ogni giorno di tregua che passa per Teheran?
1: Perché la posta in gioco di quei paesi è diversa da quella iraniana. da quella degli Stati Uniti.

0: cioè quei paesi che non sono democratici in qualche modo hanno dei regimi, delle famiglie regnanti che hanno l'obbligo di assicurare la sicurezza alla propria popolazione, devono assicurargli benessere e sicurezza, un sistema diciamo fondamentalmente feudale, no?
1: Sì.
0: E quindi se non garantiscono questo rischiano che dal basso partano richieste di maggior democrazia, che partano accuse di incompetenza e che quindi venga messo in crisi il sistema. Ed è proprio questa complessità, diciamo, multidimensionale che Trump non sembra aver considerato nel dare ordine d'attacco. Se avesse fatto, se avesse sostenuto Netanyahu in un'altra, come dire, un altro giro come quello di giugno, alcuni giorni di attacchi mirati e poi finisce lì, sarebbe stata una violazione del diritto internazionale o una forzatura molto forte, ma la situazione sarebbe rimasta sotto controllo. Scatenando una guerra che scommetteva sul rovesciamento del regime iraniano, Trump ha messo in difficoltà i propri alleati in quella regione, che al contrario degli Stati Uniti sono in prima linea. I droni iraniani non arrivano negli Stati Uniti ma arrivano sugli alleati americani, quindi adesso riallineare tutti questi pezzi
1: è complessa la manovra,
0: senza farci brutta figura, anzi potendo rivendicare che ne è valsa la pena perché alla fine stiamo meglio di prima su un parametro X a piacimento, è sempre più difficile. Trump, dicono i giornali americani, che si stia disamorando della guerra perché è un impaziente, è uno che vuole i successi facili, rapidi, e ormai siamo a quasi due mesi, anzi abbiamo superato forse i due mesi, non sa più, non ha più interesse.
1: E quindi passa ad altro, armi di distrazione di massa in questo caso, per esempio come la costruzione, il cantiere che ha mostrato i giornalisti con i quali si sa non ha un grandissimo rapporto, il cantiere per la nuova sala da ballo della Casa Bianca, di cui lui stesso ha detto che non è per lui ma è per i prossimi presidenti e si augura che per i prossimi 100-200 anni ne possano usufruire. E questo in qualche modo dà il senso di quello che lei stava dicendo, cioè lui si stufa a un certo punto di quello che fa o delle, diciamo, se non va a progetto, se non, l'obiettivo non viene raggiunto e passa ad altro. Ma così non si fa male da solo?
0: Fino adesso è riuscito, appunto, come diceva Loprete da Washington, è riuscito a mantenere compatta la base del Partito Repubblicano, tant'è che per esempio il senatore della Louisiana, che era stato di quelli che avevano votato per la condanna di Trump nell'impeachment, non ha superato le primarie, quindi è stato fatto fuori, quindi i repubblicani non lo riconoscono come uno dei loro. Qual è il rischio? Che in questa, diciamo, polarizzazione la base repubblicana confermi la leadership di Trump, ma al prezzo di rinunciare alle parti moderate del partito e sicuramente a chiunque sia appena appena incerto, a chi sia appena appena non schierato. E quindi, come al solito, consolidare il nocciolo militante ma perdere tutti gli altri. Se così fosse, in novembre i giochi sarebbero pesantemente contro Trump.
1: Sì, certo. Professore, grazie, anche stasera è stato chiarissimo nella definizione delle situazioni che ci circondano. Ricordo il professor Gregory Aleggi, essere docente di storia politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, buona prosecuzione.
1: Grazie, buona serata. Noi passiamo adesso alle notizie del meteo, ci sentiamo tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
5: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
6: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Zapping.
13: Eh sì, siamo a Zapping, siamo tornati, ma diamo subito la linea alla regia per i titoli del TG1.
14: Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, sub finlandesi a staffetta con i maldiviani, domani nuova immersione per gli altri due. Medio Oriente, spari sulla flottiglia diretta a Gaza, Israele solo avvertimento, una trentina gli italiani fermati, intercettate tutte le barche. G7 finanza, imperativo riaprire Hormuz, maggioranza più flessibilità in Europa, opposizioni, retromarcia del centrodestra su spese militari. Modena, El Kudri resta in carcere, voleva colpire più persone possibile per il GIP, non ha agito in conseguenza ai suoi disturbi psichici. Il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex, cause in aula, ti taglio la testa, le minacce alla famiglia della vittima. La bonifica della terra dei fuochi, il TG1 nella control room, occhi elettronici contro roghi e rifiuti nocivi, in 4 mesi più di 500 denunciati. Ultime piogge al sud, arriva in Italia un assaggio d'estate, da domani sole e caldo con punte di 30 gradi nel weekend. Dopo il Roland Garros, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon, il numero 2 del tennis, ancora alle prese con un infortunio al polso. Per Parigi si prepara invece Sinner, spero di vederlo di nuovo in finale, dice al TG1 il suo primo allenatore Riccardo Piatti.
13: Ecco, fin qui i titoli del TG1, avete sentito, un po' diversificati, ma le notizie sono quelle. Tra le notizie del giorno, di questi giorni, c'è, come sapete, la morte dei cinque italiani, dei cinque sub esperti, peraltro, italiani alle Maldive. E per un aggiornamento ci colleghiamo con l'inviato degli esteri di Rai News 24 alle Maldive, si trova a Malé in questo momento, Ilario Piagnirelli. Ci sei? Buona serata, anzi per te è quasi notte.
15: Sì, siamo 3 ore avanti, sono le 23.09.
13: Ti teniamo allora pochissimo, così potrai andare a riposare, perché sicuramente le corrispondenze sono state tantissime. Ci sono delle novità, abbiamo letto.

0: agenzie, ce le racconti? Riguardo, vabbè, sappiamo del recupero dei due corpi e che domani riprenderanno le ricerche degli altri due, ma le agenzie hanno battuto una notizia legata al recupero di qualcos'altro che interessa, sì. Diciamo, che potrebbe dare indicazioni su cosa è successo.
1: Esattamente, si parla di diverse GoPro, però noi abbiamo contattato direttamente questo profilo X locale che sta diffondendo questa notizia, mi ha detto in posta privata di avere una sua fonte tra i team, supponiamo maldiviani, che coaudiavano questi finlandesi super esperti, ma non abbiamo trovato una conferma invece da parte di Dan, questa organizzazione che sta gestendo tutto il recupero, né da parte delle autorità locali. Perché questa verifica così approfondita ho fatto sulle GoPro? Perché chiaramente avere i video di ciò che è successo potrebbe davvero risolvere questo grande mistero. Però non tutto è perduto, se anche non fossero trovate queste GoPro, che pure avevano, perché il marito della professoressa Montefalcone dall'inizio ha invitato a cercarle, ci sono comunque altre fonti che potrebbero svelare l'arcano, e cioè le autopsie, ma soprattutto i computer indossabili, i computer subacquei che ogni sommozzatore porta con sé, quelli quasi di certo sono stati ritrovati, e in più anche l'analisi delle bombole sarà fatta per vedere se erano difettose, se erogavano una miscela tossica, ma tossica o non tossica, sappiamo che dentro quelle bombole c'era aria, erano bombole da subacquea ricreativa che possono di per sé diventare tossiche anche quando sono perfette a quelle profondità.
0: Ah, se si supera certo una certa profondità, che comunque doveva essere massimo 30 metri perlomeno per quanto riguarda le autorizzazioni del governo di Malé, invece loro si sono calati a 60 in questa grotta molto pericolosa peraltro, e tanto che ha richiesto l'intervento addirittura di tre sub, come dicevi tu, finlandesi, che sono esperti in cunicoli, addirittura tracciano grotte sconosciute, tracciandone il profilo, facendone addirittura una grafica per diciamo dare indicazioni maggiori a chi fa, sia gli esperti ma anche meno esperti che vogliono andare in certe profondità e conoscere queste grotte. Secondo te adesso sono venute fuori altre ipotesi, che cosa può essere successo? Adesso si parla addirittura di risucchio di non si sa quale corrente proveniente da dove.
1: E c'è questo professore italiano che parla dell'effetto Venturi, un effetto di risucchio che si crea, che viene generato dalle strettoie interne di questa grotta. Però anche qui tutti i diver con cui ho parlato, incluso quello che è sceso più volte in grotta, sostiene addirittura 50 volte, dicono che questa grotta non è particolarmente interessata da correnti. Lo stesso team di Dan Europe che effettua il recupero ha detto che oggi non c'era alcuna corrente all'interno della grotta e che non è vero che questo robot che hanno cercato di calare ieri non è entrato a causa delle correnti, ma semplicemente perché i ROV non vengono usati in ambienti così stretti, perché andrebbero a sbattere da tutte le parti. Altre fonti mi hanno detto che a quelle profondità le correnti non agiscono dentro le grotte. Chiaramente se c'è un'uscita di questa grotta cambia tutto, ma per ora questa uscita non è stata esplorata. Lo stesso team finlandese questa uscita non l'ha vista e, ripeto, non ha incontrato correnti, mentre giusto ieri la persona che coordina questa operazione dall'Italia ci ha riferito di una quasi certezza che ci sia stata la volontà di esplorare questa grotta, di addentrarsi in questa grotta. Non sappiamo al momento se davvero volessero raggiungerne il recesso più remoto dove sono stati trovati, o se a un certo punto hanno cercato di tornare all'ingresso, ma hanno scambiato la fine per l'ingresso di questa grotta, magari a causa del questo sedimento molto leggero che
0: magari pinnando hanno solo pinnando in tanti, insomma in cinque probabilmente hanno sollevato dei sedimenti.
1: Esattamente, certo. Magari non erano pienamente lucidi, perché lo ricordiamo, abbiamo appreso da tutti gli esperti che stanno parlando in questi giorni, a quelle profondità l'ossigeno può causare iperossia, quindi ci si sente male. L'azoto, che è l'altra componente dell'aria che si trova all'interno delle bombole, può invece causare narcosi da azoto, che crea una sorta di euforia, di ubriachezza, quindi ci si può disorientare.
0: E questo crea problemi anche nella risalita, perché...

0: non si rispettano magari i tempi di decompressione, che è stata un'altra delle ipotesi.
1: Sì, risalita anche in questo caso, in ogni caso. Beh, risalita in questo caso non c'è stata, perché
0: forse,
1: la stava tentando il primo, la stava tentando forse Benedetti, che è stato trovato all'apertura della grotta. Forse era l'unico che stava riuscendo a uscire, ma gli è finito l'ossigeno perché all'interno della bombola è stata trovata esausta, non c'era più aria.
0: Io ti ringrazio, Ilario, per questa corrispondenza diretta da Malé, ricordiamo, per la vicenda di cronaca che interessa 5 italiani, ricordiamo però anche per rispetto che c'è stata anche una sesta vittima che apparteneva alla squadra di soccorritori della squadra maldiviana. Una domanda che poi faremo ad un esperto sub, che subentrerà a te tra poco, a proposito di sub. Perché finlandesi? Ci sono anche degli esperti italiani lì per nelle squadre di recupero?
1: Sì, sappiamo che c'è anche un esperto italiano che, se vuoi ti dico velocemente
0: certo,
1: che cos'è,
0: puoi,
1: questa
0: sì.
1: DAN Europe. DAN è un'organizzazione internazionale di solidarietà tra sommozzatori, che pagano una quota, una fondazione, non è dunque un'assicurazione, che interviene proprio in questi casi. Hanno reclutato questa squadra che è la migliore al mondo, sono delle celebrità della speleo subacquea, questi tre finlandesi, due di loro peraltro sopravvissuti proprio a una mortale spedizione in una grotta sommersa, e dove erano anche tornati a recuperare i compagni morti là sotto, quindi hanno personalmente vissuto quello che hanno vissuto queste persone che sono morte. Vengono coordinati dalla sezione italiana di questa organizzazione, e ci sono chiaramente anche personale italiano, sia qui, almeno una persona, sia in Italia, e sono stati ingaggiati dalla Farnesina.
0: Certo. Hai fatto bene ad aggiungere questa notizia, questo approfondimento sulla organizzazione che in qualche modo coordina le operazioni, che è la DAN. Ti ringrazio ancora una volta per essere stato con noi, aver atteso un orario così tardo per poter stare con noi. Grazie a Ilario Piagnerelli, ricordo inviato esteri di Rai News 24. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Buonanotte. Noi passiamo adesso a parlare con un esperto sub, esploratore estremo, ci spiegherà cosa vuol dire, documentarista esperto di subacquea e istruttore su macchine a circuito chiuso. Diamo il benvenuto ad Andrea Bada. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Intanto ci spiega cosa vuol dire esploratore estremo e istruttore su macchine a circuito chiuso?
2: Io faccio esplorazioni da oltre 15 anni su relitti che vanno profondità da fino a 200 metri di profondità. E mi sono addentrato anche nei relitti all'interno, dove la visibilità può arrivare a zero. E tutto è possibile, tutto è fattibile se fatto con gli strumenti giusti. Quindi la subacquea, se non estrema, è comunque uno sport sicuro, ma va fatto con quello che sono le attrezzature consone adeguate alle varie profondità. Quindi l'aria, io ho sentito che mi dicevate l'aria non è respirabile a 60 metri, ecco. L'aria è respirabile fino a 63 metri, perché la pressione parziale di quei gas, quindi dell'azoto e dell'ossigeno, sono tollerabili dal nostro corpo fino a quella profondità. Naturalmente questo varia da persona a persona e di giorno in giorno, quindi come uno, in che allenamento ha e soprattutto come si sente, proprio perché l'azoto dà questa sensazione di ubriachezza, no, diventi non capisci bene quello che stai facendo, e la forte narcosi addirittura fa variare quello che è la percezione di quello che è sopra e sotto, quindi
0: certo.
2: È molto pericolosa. E per questo vengono usate miscele arricchite con l'elio, proprio per andare a diminuire la percentuale dell'elio e diminuire anche la percentuale dell'ossigeno. Un'altra cosa che io ho detto è che potevano esserci all'interno delle bombole delle miscele iperossigenate, quindi che hanno una percentuale di ossigeno sopra al 21. Questo si usa alle Maldive spesso per fare immersioni, ma proprio perché si fanno immersioni solo entro i 30 metri.
0: Da profana le faccio una domanda, Bada. Lei è un esperto sub, addirittura esploratore estremo, ci stava raccontando, ci ha definito, diciamo, qual è il tipo di specializzazione che ha lei. Ma da profana le chiedo, ma non si controlla tutto prima di fare immersioni? Loro erano esperti
2: subacquei. Sì, si controlla tutto prima, si analizza tutto prima e si verifica sempre quello che uno va a respirare. E questo mi fa capire che credo che sia strano

0: che abbiano respirato una miscela di questo tipo, tutto è possibile, come è possibile che all'interno delle miscele ci sia del monossido di carbonio, magari incamerato e preso dal compressore che magari era vicino alla sala macchine del Doni, quindi potrebbe anche essere questo, una delle ipotesi.
1: Il Doni è la imbarcazione classica delle Maldive.
0: Doni sono le imbarcazioni maldiviane dove uno si appoggia anche quando fa le crociere, io spesso ne ho fatte, quindi certo, so di che cosa stiamo parlando. E l'altra ipotesi è che siano andati con delle bombole, non con un litraggio tale da poter garantire un'autonomia importante sott'acqua.
1: Maggiore rispetto a quella che è stata.
0: Sì, io ho
1: lei che
0: idea
1: si è fatto da esperto?
0: Da esperto le idee possono essere quelle, quindi un problema ai gas o un problema di scorta di gas, quindi di un'attrezzatura non consona a quelle esplorazioni. Quando si effettuano esplorazioni di quel tipo, anche se fatte in aria, con persone che hanno abitudine ad andare con quel tipo di miscela, bisogna andare con dei contenitori, delle bombole, per far capire a tutti, che siano di un litraggio che possano permettere almeno un'autonomia di 20 minuti in profondità, quindi poter restare almeno 15-20 minuti a tra i 50 e i 60 metri, e poi avere delle miscele a fianco di decompressione che ti permettano poi di effettuare la decompressione e la risalita.
1: Anche perché ci vuole tempo per la decompressione quando si scende ad una certa...
0: più tempo di fondo, quindi più si permane sul fondo, certo, alla profondità, più inerte si accumula e più il tempo deve essere lungo per decomprimere e desaturare i gas. Questo, certo, è una prassi, quindi
1: chiedo anche a lei, Bada, chiedo anche a lei, certo, se ritiene, diciamo tra virgolette, giusto l'essere ricorsi ad una squadra finlandese, se, per quanto esperti, l'abbiamo sentito anche dal nostro corrispondente, l'inviato di Rai News 24, Ilario Pegnirelli, perché sono super esperti, ma secondo lei noi non saremmo stati in grado di fare la stessa cosa?
0: Guardi, io le posso dire che a quelle quote personalmente vado praticamente tutti i giorni. Abbiamo degli esperti in grotte in Italia che hanno fatto dei recuperi fino a 150 metri di profondità all'interno delle grotte dove c'era visibilità zero, quindi noi abbiamo delle persone che sono capaci sicuramente di affrontare delle situazioni molto più pericolose. E anche fra i palombari della Marina Militare, io stesso conosco delle persone che, essendo nei palombari, fanno anche uso di autorespiratori e fanno immersioni oltre quelle profondità. Credo che abbiano scelto, quell'unica spiegazione è che abbiano scelto una squadra esterna per non avere persone che fossero coinvolte, quindi italiani che potessero in qualche modo dire sono italiani e sono connazionali, ecco, però è l'unica spiegazione consona, perché abbiamo, come le dicevo, in Italia non esperti ma super esperti. Io sono esperto in relitti e all'interno di dei relitti, ma ho dei miei colleghi che hanno effettuato dei recuperi di cadaveri oltre i 150 metri di profondità. C'è Luigi Casati, che è un esperto in grotte ed è una persona che ha molta esperienza ed ha fatto recuperi oltre 150 metri di profondità. Quindi
1: vabbè, forse nell'immediatezza, certo, nell'immediatezza probabilmente a disposizione, certo, nell'immediatezza c'era quello.
0: Avevano magari questo sì, team che è di molto super esperti, quindi io personalmente non li conosco, ma credo che siano delle persone, a quanto ho sentito, molto esperte. Le ripeto, di italiani esperti ce ne sono veramente tanti, quindi noi ne abbiamo.
1: Al momento l'importante è recuperare almeno i corpi,
0: certo,
1: tutti i corpi.
0: Recuperare le GoPro, che secondo me sono l'unica cosa che può dare la spiegazione consona a quello che è successo, quindi recuperare le camere e analizzare le bombole. Quindi sono le uniche due cose che si possono fare, e poi successivamente saranno le autorità a fare le autopsie e per vedere che cosa è successo ai corpi di queste persone, che dobbiamo comunque, come io ho sempre detto dall'inizio, dar merito, perché sono persone che hanno dato la propria vita e dedicavano la propria vita a cercare un qualcosa e a trovare un qualcosa, in questo caso per la ricerca. Io stesso ho avuto un incidente.

0: incidente subacqueo importante, e rischio perché amo il mare e amo portare i pezzi di storia in superficie. Queste persone amavano il proprio lavoro e avevano una passione per la ricerca, quindi lode al merito comunque a queste persone.
1: Una domanda al volo, lei che è un esperto, a chi sconsiglia assolutamente di fare subacquea? Perché magari andando in vacanza si pensa di fare immersioni, soprattutto le Maldive, si vuole fare questa esperienza, però non è che tutti possono farla.
0: Beh, sicuramente persone che hanno crisi di panico, persone che soffrono di claustrofobia,

0: e persone che hanno qualsiasi problema fisico di tipo cardiaco o medico. Quindi bisogna essere sani, a posto e non soffrire di determinate patologie, perché
1: Certo.
0: sono posti dove non ci si può fermare, non ci si può sedere, non siamo nel nostro ambiente e quindi qualsiasi cosa può diventare esponenziale e comunque pericolosa. Non è pericolosa la subacquea se fatta a modo e con l'attrezzatura consona per ogni profondità.
1: Certo, chiarissimo. Noi la ringraziamo per essere stato a Zapping, Andrea Bada.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per le spiegazioni che ci ha dato, perché per noi, almeno per me, il mondo sommerso è un mistero e resterà tale. Purtroppo accadono anche incidenti come quello delle Maldive e domani dovrebbero recuperare gli altri due corpi, i due corpi mancanti della spedizione composta da cinque. E sospendiamo per qualche secondo perché ci sono i titoli di Rai News 24.
2: Recuperate le salme di altri due sub italiani morti alle Maldive. Domani il tentativo per gli altri due in superficie. Anche le telecamere fissate sulle attrezzature. Forse nei filmati la spiegazione dell'incidente. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti. Il ministro Tajani chiede una verifica urgente. 29 in tutto gli italiani fermati in navigazione verso Ashdod, tra loro anche il deputato Caro Tenuto. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta dei paesi del Golfo. In corso negoziati seri con Teheran, dice il presidente americano, che boccia però l'ultima proposta iraniana. Convalidato l'arresto per il Kudri, che ha investito con la sua auto i passanti a Modena. Dunque resta in carcere, ma cade l'aggravante di terrorismo. Il GIP vigilare su condizioni psichiche. Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. Il sovraffollamento ha raggiunto il 139%, in 8 istituti il 200%. Allarmanti anche i dati sui suicidi, 82 nel 2025 e già 24 quest'anno. Festival del cinema di Cannes, questa sera tocca a Pedro Almodovar e al suo Amarga Navidad, Natalia Amaro, la riflessione di un regista che ha dedicato la propria vita all'arte.
1: E questi erano i titoli di Rai News 24. Noi torniamo da studio per continuare Zapping insieme. Parliamo ancora di conflitti. Nel mondo ci sono oltre 50 tra guerre e situazioni di crisi. Di alcuni conflitti si sa o si racconta poco, quanto niente, ma ci sono sanguinose guerre civili in corso, soprattutto nell'Africa subsahariana. Ne parliamo con il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, Andrea Margelletti. Presidente, buonasera.
3: Buonasera a voi, grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Grazie Presidente. Allora, Presidente Bargelletti, ci fa una panoramica nei limiti del possibile di quelle che sono le zone infuocate nel mondo di cui si parla poco?
3: Guarda, gliene cito per iniziare una di cui nessuno vuole più parlare, perché solo il parlarne a noi, a tutti noi, dà vergogna, ed è l'Afghanistan.
1: E perché secondo lei non se ne parla?
3: Non se ne parla perché abbiamo abbandonato un popolo, tutto qui, e quindi siamo tutti colpevoli. E per essere innocenti e guardarsi nello specchio alla mattina bisogna non avere nulla da nascondere. E dato che tutti hanno da nascondere sull'Afghanistan, perché tutti noi abbiamo abbandonato uomini e donne e bambini che si fidavano di noi, che credevano in noi. Pensavano che l'Occidente fosse fatto da persone serie e non ne parla nessuno. Facciamo le manifestazioni, andiamo a fare le flottille per alcuni, ma non le facciamo per altri. E in particolare non le facciamo per quelli che conosciamo bene, che sono stati i nostri alleati per molto tempo, ma che hanno creduto in maniera illusoria che noi non ce ne saremmo andati, che l'avremmo aiutato. E invece li abbiamo abbandonati.
1: Beh, ricordiamo le immagini tremende dell'assalto agli aerei che partivano dall'Afghanistan e tutti che cercavano di prendere un posto, di entrare, di salire nella speranza di poter lasciare il paese.
3: E non solo quello, perché quelli sono stati, tra virgolette, fortunati che sono riusciti ad arrivare all'aeroporto di Kabul per provare a salvarsi, ma tanti, tanti altri, tante persone che hanno combattuto per noi, che hanno studiato grazie a noi e per noi, tanti altri sono stati abbandonati al loro destino. E non ci sono state manifestazioni di donne in Occidente per dire stiamo abbandonando queste donne al loro destino. Abbiamo abbiamo detto non ne vogliamo più parlare e abbiamo steso un lenzuolo, un sudario di silenzio

0: su un popolo. E questo
1: Ma
0: è,
1: sarà
0: ci dà
1: perché
0: aliene
1: ce ne
0: uno.
1: sono troppi, presidente?
0: No, sarà
1: Lei è
0: perché
1: piuttosto
0: noi.
1: critico e comprendiamo le ragioni perché ce le sta spiegando qualora qualcuno non ricordasse, diciamo, gli eventi legati all'Afghanistan e ai nostri contingenti che sono stati anni nel paese. Come diceva lei, addirittura hanno istruito, hanno realizzato ospedali, insomma, c'è stato un impegno importante dell'Italia,
0: Massivo dell'Italia e
1: massivo.
0: del nostro paese, dove devo dire ancora una volta le nostre forze armate sono state straordinarie, ma devo dire in questo anche tante altre realtà, comprese quelle delle organizzazioni non governative. È stato veramente uno sforzo fatto di molti. E non, noi non ci ho, io ho citato l'Afghanistan non perché è uno dei tanti conflitti di quali noi non vogliamo sentire parlare, e gli stati non vogliono e non possono occuparsi di tutto. Basti pensare soltanto che uno dei conflitti, il conflitto principe che preoccupa il nostro paese, perché è nel centro dell'Europa, è vicino alle
1: Eh
0: nostre
1: sì.
0: città, che è l'Ucraina, nessuno ne vuole parlare, o ne parlano in pochissimi, perché preferiamo anche lì guardare da un'altra parte. Però glielo dico perché sono stato in Afghanistan non so quante centinaia
1: Volte,
0: di volte,
1: certo.
0: centinaia di volte.
1: La sentiamo
0: E
1: particolarmente
0: sa, per me questi
1: legato.
0: posti, glielo dico perché i posti non sono fatti da panorami, i posti sono fatti da esseri umani, da odori, da contatti, da rapporti personali, da emozioni, da ricordi. Questi sono i luoghi, ok? E per me l'Afghanistan, come l'Iraq, come il Mali, sono luoghi dove io ho passato tanto tempo e ho conosciuto persone che speravano che la presenza occidentale, sarebbe sbagliato dire la presenza italiana, diciamo la presenza occidentale
1: Occidentale.
0: potesse rappresentare qualcosa
1: Un'ancora
0: di
1: di
0: diverso,
1: salvezza,
0: una
1: qualcosa di
0: rottura,
1: diverso.
0: esatto, una rottura rispetto all'orrore. E poi tutti noi ci stracciamo le vesti, ah, come ci dispiace questi poverini, come ci dispiace. Poi, se però andiamo a chiedere a qualcuno di pagare un euro di più di tasse per aiutare della
1: Aiutare.
0: gente, ma io ho i miei problemi, io ho le mie cose da fare e così via. Questa è la realtà dei fatti.
1: Beh, la
0: Questa è,
1: sentiamo
0: questo credo.
1: particolarmente motivato nel, diciamo, non solo nelle critiche, ma anche nell'auspicare concretamente degli aiuti.
0: Dottoressa, non è questione di essere motivati, è questione che se tu ti vuoi occupare di politica estera non lo puoi fare nascondendoti dietro i libri o degli incontri che si svolgono soltanto nelle capitali. Credo che se tu ti vuoi occupare di politica estera, e che vuol dire occuparsi di popoli, il minimo sindacale è cercare almeno, se possibile, di andare in questi luoghi per provare a capire. Che non vuol dire che andarci necessariamente ti rende un esperto, ma perlomeno uno ci prova,
1: Ma
0: ecco.
1: sarà, dico da sempre anche in questo caso da profana, Presidente Margelletti, sarà perché sono troppi? Secondo l'edizione 2026 dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo ci sono 32 vere e proprie guerre in corso e 24 situazioni di crisi o conflitti definiti minori. Sarà perché sono troppi?
0: Sono, guardi, uno è già abbastanza, sarebbe già abbastanza. Certamente sono troppi, e per questo io le ho detto: gli stati non possono occuparsi soltanto non possono occuparsi di tutti i conflitti
1: No, nel
0: perché non vi
1: senso che
0: sono.
1: magari può subentrare una sorta di saturazione che porta purtroppo a un certo disinteresse, considerato che sono tantissimi questi conflitti.
0: È comprensibile, ma io le ho citato non a caso due conflitti, l'Ucraina e l'Afghanistan.
1: Sì.
0: Non che non appaiono sui giornali, ma dove noi, in particolare ovviamente in Afghanistan, abbiamo lasciato la vita di tanti soldati e di civili e di funzionari dei servizi segreti italiani. Quindi non le parlo di qualcosa di cui il governo italiano si dovrebbe occupare per moralità, ma le parlo di qualcosa in cui gli italiani sono stati impegnati, cioè la mia grande preoccupazione è che noi abbandoniamo, non, ripeto, non noi italiani, ma
1: Certo.
0: spesso l'Occidente abbandona conflitti senza avere posto termine, dei quali si stava occupando. Cioè è
1: Chiaro,
0: l'abbandono di
1: chiaro.
0: quelli che si fidano di te, non è l'abbandono di quelli che non ti conoscono.
1: È chiaro.
0: E bisogna anche dire la verità, perché come nei Balcani ci stiamo praticamente da tutta la vita. Quando vai in un paese a fare una missione di pace, queste missioni durano.

0: praticamente sempre.
1: Sempre.
0: Questo bisogna dire, perché altrimenti se si dice si va lì, si sta un anno, 6 mesi, poi ce ne andiamo e quant'altro. È la grande ipocrisia, dottoressa, della missione di pace. Non ci sono missioni di pace, ci sono missioni di stabilità, perché se fossero missioni di pace, e spesso si cerca di venderle come missioni di pace, noi non manderemmo i nostri militari con le armi. Manderemo i Boy
1: E
0: Scout,
1: loro però hanno regole
0: manderemo.
1: d'ingaggio che impediscono, diciamo, i conflitti armati. Questo lo sappiamo, proprio perché vengono definite appunto missioni di pace, seppure sono i militari ad occuparsene.
0: Sì,
1: Adesso
0: i
1: potremmo parlare
0: militari
1: per
0: che
1: ore
0: vanno
1: di
0: lì. No, no, no, no, ma
1: questo.
0: i militari che vanno lì sanno fare il loro mestiere e si sanno difendere.
1: Assolutamente.
0: Il problema è che quello che si dice alla popolazione, se tu racconti una missione come una missione dove vanno lì, in un luogo dove fino a un minuto prima si sparava e si ammazzavano nelle maniere più terribili, e la racconti, cioè no, perché vanno lì e sistemano tutto in 4-4-8, come se le divisioni etniche ci sono. Lei pensi soltanto che ci sono delle tifoserie nella civilissima Occidente, nella civilissima Italia, che si danno appuntamenti, tifoserie di calcio, stiamo parlando di uno sport che dovrebbe unire e divertire, che
1: Sì.
0: si danno appuntamento per coprirsi di mazzate. Ok, è un dato oggettivo. Allora, lei pensi se si danno le mazzate gente che non si conosce per 11, anzi per 22 sconosciuti che sono sicuramente di non della città che rappresentano, e questi sono disposti a fare dei danni inenarrabili? Lei pensi soltanto invece su questioni che sono legate alle risorse, all'acqua, al cibo, alla religione, che
1: Certo,
0: cosa può succedere?
1: certo.
0: Quindi quando ti vai a occupare di queste cose, se sei persona seria, dovresti dire che i problemi seri si risolvono forse in tantissimo tempo.
1: Allora, noi la ringraziamo Andrea Margelletti per essere stato con noi. Ricordo essere il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, e fin qui, diciamo, abbiamo fatto una sorta di quadro generale più o meno completo dei conflitti in corso nel mondo. Terribili le conseguenze, però, come sappiamo bene, distruzione, sfollati, carestie, epidemie, orfani e vittime, tante, troppe, soprattutto bambini, adolescenti e tantissimi feriti. E in collegamento abbiamo ora il professor Massimo Del Bene, chirurgo plastico ricostruttivo, già dirigente dell'ospedale San Gerardo di Monza, che ha costituito un ospedale per le piccole vittime delle guerre, il War Children Hospital. Lo raggiungiamo in questo momento in missione a Goma, in Congo, Africa centrale. È in collegamento, professore?
2: Sì, assolutamente. Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie. Professore, lei non è nuovo a queste missioni, se ne occupa da decenni, praticamente da quando era studente in medicina. In che missione è impegnato in questi giorni?
2: In questo momento siamo a Goma. Goma è, come diceva lei, il centro dell'Africa, in Congo. Siamo riusciti a passare la frontiera fra il Ruanda e il Congo nella notte di domenica, dopo 5 ore di contrattazione con le autorità locali sanitarie, perché avevano chiuso la frontiera per l'Ebola, per i casi di Ebola che avete
1: Certo.
2: letto, immagino. E finalmente siamo riusciti a passare, entrare a Goma, e un'equipe di questa fondazione, del World Children Hospital, che si occupa proprio di feriti di guerra, di bambini e di ragazzi soldati o feriti di guerra, e in questo momento, in questi giorni, stiamo visitando diversi, ormai più qualche decina di ragazzi soldato, poco più che adolescenti, rimasti feriti nel conflitto fra l'M23, che è la formazione paramilitare che in questo momento ha invaso la parte, diciamo,
1: Della
2: est del
1: Repubblica
2: Congo, per la,
1: Democratica, sì, certo. Oltre a
2: certo,
1: Goma, anche
2: per la Bukavu,
1: Bukavu.
2: certo, che è a sud di Goma, dove andremo poi dopodomani a vedere l'ospedale anche lì. Questa è una missione prevalentemente ispettiva per capire di che cosa c'è bisogno, quali sono le criticità, per poi tornare in maniera più strutturata, con più tempo a disposizione per operare sempre di più. Quindi dicevo, oggi ho visto una trentina di questi ragazzi soldati di 15, 14, 16 anni feriti in maniera anche importante, devo dire, e domani comincerò a operarli tutto il giorno e così anche giovedì, una parte del giovedì, poi andremo a Bukavu. È una missione che è stata, diciamo così, realizzata grazie anche al supporto del Rotary Ticino e del Rotary locale qui di Goma, che hanno pensato alla logistica e alla possibilità proprio anche, diciamo così, legale.

0: poter entrare in questo momento perché le frontiere sono chiuse.
1: Certo.
0: Speriamo di poter uscire, questo è l'altro problema.
1: Ecco, infatti, magari andava valutato perché lì dove si trova nella Repubblica Democratica del Congo, perché come sappiamo il Congo è diviso in due, c'è la Repubblica del Congo, la Repubblica Democratica del Congo, dove c'è lei e la capitale appunto è Kinshasa, non mi veniva.
0: Sì,
1: Perché andare in questo momento con l'Ebola in giro che ha prodotto già 131 vittime?
0: beh, va detto una cosa, che innanzitutto i casi di Ebola sono a 650 chilometri da dove ci troviamo noi, a nord, verso i confini con l'Uganda. Qui a Goma in questo momento c'è il caso di una donna che era andata a un funerale su, appunto, in questa città, nel nord del Congo, che è tornata, è rimasta, ovviamente contagiata, era morto il marito, è andata al funerale del marito, morto di Ebola. In questo momento lei ha avuto 189 contatti, su questi, che stanno variando le autorità locali. Su questi 189 contatti, i primi 5 sono negativi. E quindi adesso si sta aspettando gli altri. È molto isolata, diciamo che nell'ospedale di fianco dove operiamo noi, ma isolata, e quindi non ci sono pericoli. Perché qui? Perché in questo momento qui c'è bisogno. È il solito, come si diceva prima, è il conflitto di cui nessuno parla, il conflitto che va avanti anche da tanto tempo, e in questo caso da poco, perché è iniziato
1: Nel
0: da
1: 2025.
0: gennaio, sì, gennaio 2025, però ci sono stati migliaia di morti e ci sono quindi migliaia di feriti. Siamo qui per questo, perché il nostro
1: In che
0: mestiere, siamo dei
1: condizioni
0: chirurghi.
1: operate, professore? In che condizioni trovate gli
0: Dunque,
1: ospedali?
0: effettivamente manca un po' tutto e non è facile, però diciamo che siamo abituati un po', insomma, ad andare in giro, operare anche in situazioni disagiate, con setting non proprio ideali, e quindi ce ne facciamo una ragione. Domani opererò questi ragazzi, opererò almeno 6 o 7 di quelli che ho visto oggi, e poi spero giovedì mattina di poter continuare ancora a operare. Il problema è che era una missione ispettiva diventata operativa. Siamo
1: Certo, una
0: venuti
1: volta
0: per
1: che siete
0: vedere e
1: lì e vedete
0: capire.
1: le situazioni, immagino, non è
0: Ecco,
1: facile
0: una volta che siamo
1: restare.
0: qui, come si fa a dir di no? È
1: Certo.
0: impossibile. Cioè, dopo che hai visitato un ragazzo di 15 anni che ti guarda con una lesione assolutamente importante, con sono degli sfaceli purtroppo,
1: Dio.
0: e come si fa a dir di no? Cioè, è impossibile. Quindi abbiamo iniziato a operare, da domani cominciamo a operare. Insomma. Poi torneremo con più agio, con più struttura, con più tempo, soprattutto perché sono missioni temporali un po' corte, quelle rispettive.
1: Certo.
0: Però intanto cominciamo a mettere un po' di ordine su questi ragazzi che ne hanno veramente bisogno.
1: Voi siete messi di fronte a un dilemma, secondo me, cioè decidere su quali persone, su quali ragazzi intervenire prima di altri. È difficile, immagino, questa decisione da prendere, perché voi trovate situazioni appunto devastanti, che riguardano decine e
0: Assolutamente
1: decine di
0: sì.
1: ragazzi.
0: Assolutamente sì. Quello che va detto è che ormai abbiamo l'uso, una consuetudine di capire qual è il caso che noi possiamo operare e farlo, diciamo, portare a guarigione in breve tempo, con pochi interventi, piuttosto a casi in cui ci vuole più impegno, più tempo e anche tempo biologico di guarigione, e quindi che sarebbe utile portarli a casa nostra, sarebbe utile se si riuscisse a portarli nei nostri ospedali, nel mio ospedale, e poterli operare come si deve operare, come fossero i nostri figli, e quindi dargli le stesse chance di guarigione, insomma.
1: Certo, professore, lei è una persona famosa a livello internazionale, lo ricordiamo agli ascoltatori anche di Zapping, lei ha operato una signora che a causa di una malattia aveva perso piedi e mani, le ha innestato, come si dice, impiantato due
0: Trapiantato,
1: entrambi,
0: trapiantato, trapiantato.
1: trapiantato da
0: Sì.
1: donatore, diciamo,
0: Sì.
1: le mani e non ha utilizzato i farmaci antirigetto. Come ha fatto? Perché la signora a distanza di 15 anni ce le ha ancora le mani e addirittura ha acquisito una
0: Sì.
1: certa sensibilità.
0: Sì, quest'anno sono 16 anni, 6 ottobre, ma con una tecnica del tutto innovativa, con l'uso delle cellule staminali mesenchimali che hanno una capacità, diciamo, immunosoppressiva, cioè antirigetto naturale. Quindi abbiamo prelevato alla signora queste cellule prima del trapianto, le abbiamo messe nel laboratorio, sono state amplificate nel numero. E dopodiché, dopo il trapianto, le abbiamo utilizzate come farmaco antirigetto. L'idea non è mia, ovviamente, ma di persone molto, cioè immunologi che studiano queste cose. È innovativa ancora oggi nel mondo, è l'unico caso in cui sono state utilizzate. E il risultato, anche dal punto di vista funzionale, sensitivo, motorio, è direi ottimo. Insomma, abbiamo dei video, dei filmati, e la signora, ovviamente,

0: controllata abbastanza diciamo,
1: Frequentemente.
0: frequentemente viene controllata, per cui abbiamo avuto veramente un ottimo risultato.
1: Ecco.
0: E siamo in attesa di un altro trapianto, però purtroppo non troviamo il donatore idoneo, perché questo ragazzo è un ragazzo brasiliano adottato in Italia e quindi con una genetica che non è italiana. I nostri
1: Chiaro.
0: donatori italiani, e quindi c'è un'incompatibilità.
1: Insomma, lei comunque con i ragazzi, con i giovani, lei è dedicato praticamente alla soluzione di problemi anche gravissimi come quello del trapianto di questo ragazzo di cui ci sta accennando. Ma tornando al World Children Hospital, lei ha avuto anche, cioè ha fatto altre missioni. Adesso è in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, a Goma, però è stato anche in Sudan, in Eritrea, in Libia, e si è specializzato, tra virgolette, in una sorta di chirurgia che lei stesso ha definito della tortura. Che vuol dire?
0: Sì, è una definizione che nel 2018 ho coniato, perché nel 2018 abbiamo iniziato a operare quei ragazzi torturati nei campi libici. Voi sapete che questi ragazzi che dopo un viaggio nel deserto rimangono un paio d'anni nei lavori forzati e torture nei campi libici, e dopodiché finalmente dopo un paio d'anni riescono a tornare ad arrivare in Italia dopo aver subito delle torture. Allora abbiamo operato diversi di questi ragazzi, e queste lesioni, io le ho chiamato la chirurgia da tortura, erano delle lesioni veramente efferate e che noi non abbiamo mai visto noi qui nell'Occidente, forse insomma lesioni medievali proprio di
1: Oddio.
0: tortura. E quindi loro in questo caso torturavano questi ragazzi per estorcere ancora denaro alle famiglie, quindi li torturavano in diretta telefonica con le famiglie. E si sa che la tortura viene utilizzata per estorcere qualcosa, o un'informazione, o
1: Certo.
0: denaro, o qualsiasi altra cosa.
1: Quanta
0: E quindi la chirurgia
1: meraviglia c'è nel
0: tortura,
1: mondo.
0: sì, infatti, se si lascia libertà all'uomo viene fuori la sua bestialità, non è più vera. E quindi questa è stata la definizione di tortura. Volevo dire che nel mese di marzo dovevamo tornare in Tigray fra l'Etiopia e avevamo già visto tutto, già pronta l'equipe, e non siamo potuti andare perché è ripresa la guerra fra il fronte di liberazione del Tigray, che si trova fra l'Etiopia e l'Eritrea, e l'Etiopia. E quindi abbiamo dovuto rimandare anche il viaggio. Lì ci sono altrettanti giovani soldati feriti, ma quando parlo di giovani soldati feriti parlo di ragazzi di 14-15 anni, 16
1: Oddio.
0: anni, poco più che adolescenti. Se mi vengono in mente i miei figli a quell'età lì, cioè pensare che potessero andare in guerra a 14 anni e 15 anni.
1: È
0: Comunque abbiamo
1: devastante, è solo
0: dovuto,
1: l'idea.
0: no, solo l'idea è devastante, abbiamo dovuto recedere, quindi torneremo in Tigray in altri momenti, quando si potrà. Siamo stati a ottobre in Siria, e anche lì abbiamo operato, abbiamo visto altri casi da operare, ma non abbiamo potuto ritornare in questo periodo, perché come sappiamo c'è una guerra in corso
1: Sì, che riguarda anche
0: dove
1: quell'area,
0: è
1: certo.
0: pericoloso. Sì, e
1: Professore,
0: quindi
1: scusi, mi scusi, non
0: dica.
1: volevo interromperla.
0: No, volevo dire che è un mondo che veramente dove non si sa più dove andare a cercare di aiutare, perché veramente ci sono tanti posti dove ci sarebbe bisogno, ma tanti, tanti posti. Per cui noi facciamo nel nostro piccolo quello che possiamo
1: Quello che è
0: fare.
1: possibile,
0: L'importante
1: certo.
0: è non girare la testa dall'altra parte. Questa è l'unica cosa che
1: Complimenti,
0: chiedo
1: professore.
0: anche ai miei giovani chirurghi, di non girare la testa dall'altra parte. Questa è la cosa più importante,
1: Grazie,
0: perché
1: sì,
0: qualcosa bisogna fare, qualcosa bisogna
1: assolutamente.
0: fare.
1: Grazie per questo impegno, professor Del Bene. Veramente, nomen omen, lei ha il cognome adatto, giusto per quello che fa da decenni ormai. E la ringrazio anche per essere stato con noi, averci raccontato, aver testimoniato quello che sta vedendo con i suoi occhi e averci fatto anche un aggiornamento su quello che riguarda l'Ebola. La ringrazio per essere stato con noi. Massimo Del Bene, ricordo, professore, già dirigente del reparto di chirurgia plastica del San Gerardo di Monza e anche del Niguarda a Milano. Grazie, passiamo adesso, siamo quasi in chiusura, quasi, questi minuti li dedichiamo ad un compleanno importante, 70 anni dalla nascita del quotidiano Il Giorno. Diamo il benvenuto alla direttrice Agnese Pini. Buonasera, benvenuta.
2: Grazie mille, buonasera a voi.
1: Il giorno è nato per essere diverso 70 anni fa. Le chiedo subito cosa ha rappresentato, secondo lei, nella società, nella politica, nel giornalismo italiano?
2: Ma è stata una nascita di quotidiano dirompente, davvero ha sparigliato tutte le carte che c'erano all'epoca nel panorama editoriale italiano, intanto perché nasceva proprio con un mandato diverso. I quotidiani in quel 56 erano ancora qualcosa di molto grigio, no? Estremamente serioso, non solo serio, che è una cosa ovviamente positiva quando si fa informazione, anzi

0: imprescindibile, ma anche molto seriosi. Il giorno nacque invece con una veste anche grafica e totalmente nuova, il primo giornale a colori, adesso sembra una cosa normale, ma
1: adesso,
0: per l'epoca,
1: certo,
0: fu,
1: per l'epoca fu un'innovazione incredibile.
0: Fu un'innovazione assoluta, con dentro i fumetti per i ragazzi, un'altra cosa che veniva considerata giocosa, no? E delle pagine di rotocalco che rendevano ancora più pop quello che, insomma, quegli anni era invece le famose calate di piombo, no? Erano ancora così i giornali. E poi con uno spirito che si proponeva di raccontare Milano, l'Italia, il mondo, ovviamente, attraverso una chiave che oggi potremmo definire progressista, forse non è esattamente il termine giusto pensando alla politica d'Italia di quegli anni, ma insomma possiamo definirlo così.
1: Stare,
0: quindi nasceva un po' in contraltare.
1: Direttrice, sul quotidiano Il Giorno, che compie appunto 70 anni, hanno scritto grandi firme: Pierpaolo Pasolini, Italo Calvino, sì, Umberto Eco, Carlo Emilio Gadda, cioè tanto per citarne qualcuno, compreso Gaetano Baldacci, che è stato il fondatore e primo direttore, sì, del Giorno. E lei ne ha conosciuto qualcuno e quali ricordi ne ha?
0: Beh, allora, personalmente nessuno di questi grandissimi, sono arrivata purtroppo per me troppo
1: avrei
0: tardi.
1: Avrei detto Fernanda Pivano, però evidentemente lei è subentrata in periodi successivi.
0: Li ho conosciuti, certo, tutti da ammiratrice e da grande lettrice. La cosa più bella di avere il privilegio di dirigere appunto un quotidiano così è che sia a disposizione un archivio che è straordinario ed è davvero il racconto di un paese, il nostro, in anni difficili. Poi il presente ci sembra sempre più complesso, ma in realtà appunto guardare i giornali ha un senso storico profondo, perché ci fa rispecchiare in qualcosa che siamo già stati, che quindi ci fa sentire meno diversi o meno strani oggi, perché, certo, poi la storia finisce per ripetersi.
1: Qual è la prima pagina che ricorda bene, insomma, guarda, che l'ha impressionata? Perché immagino le abbia visionate qualcuno degli anni passati.
0: Parecchie, anche perché abbiamo fatto poi questo, in occasione proprio del 70° anniversario, questo speciale, questo libro speciale proprio che racconta anche tante prime pagine. Però mi piace citare la prima pagina, che è quella del 21 aprile 1956, quindi il primo numero, perché lì c'è l'editoriale di fondazione, no, del giornale, sì, firmato, sì, a doppia firma proprio da Gaetano Baldacci e da Cino Del Duca, in tandem lo firmarono. E c'è una dichiarazione di intenti sullo spirito del giornalismo che fa bene a noi oggi, ed è proprio da ricordarci a memoria, sul fatto che una democrazia ha bisogno della buona informazione, e che una buona informazione significa un'informazione libera, che quindi non parte dal lanciare la volata a un partito piuttosto che
1: a un'ideologia.
0: E insomma, di nuovo, dovrebbero essere l'ABC, sappiamo quanto poco è scontata questa dichiarazione di intenti. Il Giorno, quando nacque, la mise in prima pagina, ecco, e penso che sia, quando ci si chiede qual è il senso che abbiamo, che senso abbiamo 70 anni dopo, che senso possiamo avere fra altri 70 anni, la radice di quel senso si ritrova sempre lì, in quelle parole.
1: Ma l'intento resta lo stesso per quanto riguarda l'impostazione del quotidiano?
0: Ci si prova, certo.
1: certo.
0: Senta, non può che essere quello.
1: Agnese Pini, lei è direttrice non solo del quotidiano che compie gli anni, ma anche di altri tre quotidiani del gruppo QN, sì, Il Resto del Carlino, La Nazione e Quotidiano Nazionale. Una domandina, sì, così, ma come fa a dirigere un gruppo così corposo di quotidiani?
0: Ecco, con tanto impegno, un po' di fortuna.
1: Cioè, non dorme?
0: E soprattutto con l'aiuto di colleghi bravissimi. I direttori esistono perché sono dei bravi giornalisti, e quando sono così bravi come quelli che lavorano per questo gruppo editoriale e così appassionati, si crea un rapporto di grande fiducia, di grande stima reciproca, e con la fiducia si dirigono i giornali, anche con la fiducia, proprio il direttore poi si affida e non, certo, può che fare così.
1: Beh, non può fare tutto.
0: Io mi affido, esatto, certo. mi affido anche con gioia ai miei colleghi, perché è la cosa più bella che si possa fare in qualsiasi lavoro, soprattutto nel nostro, direi.
1: Senta, lei per i 70 anni è stata ricevuta anche al Quirinale stamattina?
0: Ieri pomeriggio.
1: Ieri pomeriggio, vedi, sì, ho sbagliato i tempi.
0: Ieri pomeriggio è stato un grande regalo che il Presidente della Repubblica ha fatto al giorno, alla sua storia. È un giorno a cui tra l'altro è legato, diciamo così, anche da ricordi politici, perché tra i tantissimi collaboratori che citavi poco fa tu del giorno ci fu anche Moro, che scrisse sul giorno fino a pochi giorni prima del rapimento e che ha regalato alcune delle pagine politiche e culturali e civili più importanti. Il Presidente Mattarella ricordava alcuni di quegli articoli, ricordava il momento in cui uscirono, e ci sono queste pagine che appunto raccontano un'Italia controversa e affaticata, e anche una sua vita politica negli ultimi tempi
1: difficili.
0: Molto difficile, cioè questo rapporto difficile con l'America, e che poi insomma e poi l'ultima fine drammatica di un uomo straordinario per la nostra Repubblica.
1: Direttrice, grazie per essere stata con noi, per aver
0: grazie
1: ricordato i 70 anni del giorno. Ricordo Agnese Pini, essere direttrice del Quotidiano Nazionale, delle testate La Nazione, Il Giorno, appunto, Il Resto del Carlino, Gruppo QN. E adesso la linea la diamo a Ascolta si fa sera, segue il GR delle 21.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Saranno in prima posizione, Saranno che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
11: Uno dei discepoli disse a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Inizia con questa richiesta il brano in cui, nel Vangelo di Luca, Gesù insegna ai suoi discepoli il Padre Nostro, la preghiera del Signore e di tutti i cristiani. Quando ero bambino mi stupivo sempre per questa richiesta rivolta al Signore da uno dei suoi discepoli: insegnaci a pregare. Com'è possibile che uno dei dodici, che Pietro, Giacomo o Giovanni, nel testo non si dice chi, non sapesse pregare? E invece pregare è difficile e spesso si sbaglia. C'è chi nel mondo cristiano, a est come a ovest, prega per le guerre intraprese dalla propria nazione. Per cosa prega? Per la vittoria? Perché non troppe persone muoiano? Perché il conflitto non duri troppo? Perché i nemici vengano sconfitti senza pietà? Signore, insegnaci a pregare, perché non sappiamo pregare. Perché i desideri dei potenti, il dolore delle vittime, la paura dei familiari dei soldati, i sermoni dei predicatori senza misericordia, le parole di chi cerca una vera pace si mescolano l'una con l'altra. Come si prega in tempo di guerra? Come pregavano i nostri nonni e bisnonni nelle due guerre che hanno devastato l'Europa? Mi piacerebbe saperlo. Signore, insegnaci a pregare, anche a noi che viviamo in un luogo in cui le armi tacciono, ma di cui si sentono gli echi in lontananza. Signore, insegnaci a pregare.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati, ma chiede impegni sul nucleare.
3: Dopo l'ennesimo ultimatum di Trump che lascia all'Iran pochi giorni per raggiungere un accordo, interviene J.D. Vance. Sono stati fatti molti progressi nei negoziati tra noi e loro, possiamo raggiungere un'intesa, dichiara il vicepresidente americano, ma per ballare il tango bisogna essere in due. E ancora, siamo pronti all'accordo se l'Iran rinuncia al nucleare, in caso contrario siamo pronti all'azione. Non vogliamo imboccare quella strada, ma Trump è in grado di percorrerla se necessario. E Israele fa subito sapere di essere pronto a unirsi a un potenziale attacco americano. Per Teheran, il potere è l'unico linguaggio che Trump capisce e il Ministero degli Esteri fa sapere che il paese è preparato ad affrontare qualsiasi aggressione militare. L'Iran aveva già alzato la posta con un piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, se attaccata, tramite intervento degli Houthi, la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani. È la 25ª volta che il presidente russo si reca in Cina, una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi settori, in particolare in quello energetico. Il nuovo blitz contro la flottiglia, gli attivisti denunciano l'uso di proiettili di gomma da parte della marina israeliana, 29 gli italiani fermati e trasferiti nel porto di Ashdod, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Israele nega l'uso di armi da fuoco e riferisce di aver impiegato mezzi non letali a scopo di avvertimento. Il ministro Tajani ha chiesto verifiche immediate e garanzie sulla sicurezza dei connazionali coinvolti. Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne autore della tentata strage di Modena. Stamane l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale il giudice ha escluso l'aggravante di terrorismo. Nel servizio le parole del suo avvocato Fausto Gianelli.
4: Lui si scaglia contro la folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazioni, non dice neanche perché, dice solo andavo più forte che potevo.
5: L'udienza di convalida del fermo è durata meno di un'ora. Come prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea, perché Salim El Kodri non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere e di volere. Sentite in questura le psicologhe di Castelfranco Emilia, che avevano diagnosticato la malattia, considerando però il ragazzo non pericoloso. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
2: La tragedia delle Maldive, riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Somacal. Oggi sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. I 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro dei nostri connazionali trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Uniti contro la disinformazione, presentato il progetto della RAI cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall'Università LUIS.
6: Brevi video, pillole di informazione per saper distinguere una notizia vera da una fake news, difendersi dai pericoli dell'intelligenza artificiale o dalle nuove truffe online con i deepfake. Il progetto Uniti contro la disinformazione fornisce ai cittadini, attraverso i canali Rai TV, Rai Play e i social media, contenuti informativi per non cadere nelle trappole della rete. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
7: Un progetto nel quale crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, oltre 1.200.000
0: 100.000 contatti tra Rai Play e TV generaliste. È un modo per formare pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
6: Il progetto Uniti contro la disinformazione è promosso dall'Italian Digital Media Observatory. Il coordinatore e giornalista Gianni Riotta.
1: Questi programmi che l'Unione Europea ha promosso e servono per spiegare ai ragazzi ma anche agli anziani che non è che tutto quello che trovano online è vero, devono imparare uno spirito critico che qualche volta oggi manca.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Con questo è tutto, la linea va a zona Cesarini, buon proseguimento d'ascolto.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Zona Cesarini.
5: 21 e 7 minuti, ben trovati, nuovo appuntamento oggi martedì 19 maggio con Zona Cesarini insieme per due ore fino alle ore 23 con eventi in diretta di grandissima importanza. Tra poco andremo sui campi, intanto la squadra Andrea Di Marco alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Toni Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani per due ore fino alle ore 23. Come detto, nella seconda parte, dopo che si concluderanno i nostri due appuntamenti live, ci occuperemo di calcio, di tennis e di Giro d'Italia. Naturalmente, velocemente le notizie del giorno: come molti sanno, Alcaraz salta Roland Garros, ma salterà anche la stagione sull'erba. Questo è un po' il fulmine a ciel sereno. Ce ne occuperemo più avanti di tennis anche con una pubblicazione. Calcio, la notizia, se vogliamo, ancora non ufficializzata, dovrebbe essere addio a fine stagione per Antonio Conte con il Napoli, e poi per il Giro d'Italia Ganna, che ha conquistato la tappa a cronometro. Ma tutto questo lo andremo a elaborare nella seconda parte. Nella primissima ci sono due eventi, come detto: i playoff di Serie B, la gara di ritorno della semifinale tra Monza e Juve Stabia, e l'altro evento, anche questo in corso, seconda gara tra Bologna e Trento, i quarti di finale playoff per il basket. C'è Marco Signorelli a Monza per raccontarci di questo secondo atto per questa semifinale. Alta tensione, ovviamente, si parte dal pari dell'andata. Buonasera Marco.
6: Buonasera a tutti, e siamo al quinto minuto della ripresa con il risultato che è sempre di 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Si parte, come detto, dal risultato dell'andata di parità 2-2, un risultato questo che qualificherebbe il Monza per la finale. Monza che ha chiuso il campionato al terzo posto, settima piazza invece per la Juve Stabia. Dunque, per la formazione brianzola basterebbe il risultato di parità nell'ambito del doppio confronto, ed è quello che sta avvenendo finora. Come detto, il secondo tempo è iniziato da 4 minuti e mezzo. Se c'è tempo vado alla lettura rapida delle formazioni. Ok, allora partiamo dal Monza, che è sceso in campo nella ripresa così come aveva iniziato la partita, con un 3-4-3 con Thiam in porta, difesa 3 con Birindelli, Dell'Icari e Carboni, linea mediana con Baccune, Pessina, Colombo e Azzi, davanti il tridente Colpani, Petagna, Danimota. Invece Ignazio Abate ha già effettuato due cambi, ora è schierato con un 3-4-3, c'è Confente tra i pali, difesa con Bellic, Giorgini e Dallemura, linea mediana da destra a sinistra con Carissoni, Leone, Correia e Caccia Mani, davanti ci sono Burnete, Occoro e Zeroli. Dirige il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Il cronometro dice 5 minuti 20 secondi, 0-0 tra Monza e Juve Stabia. A te.
5: E grazie a Marco Signorelli. Ora andiamo al basket, perché c'è la gara 2 ancora a Bologna, Virtus contro Trento. Ce la racconterà per questo finale, soprattutto che può già, insomma, dire le cose come potrebbero andare in questo quarto di finale nella corsa scudetto. Nicola Zanarini, buonasera.
7: Buonasera Diego, mi dà la linea su una tripla di Luca Vildoza, playmaker italo argentino della Virtus, campione d'Italia, che è sotto però 54-56, poco fa era sotto di 5 punti contro Trento. 5 minuti da giocare nel terzo quarto, adesso sbaglia un tiro dall'angolo Peyton Aldridge, che aveva segnato 5 punti all'inizio del secondo tempo. Ancora Vildoza prova da fuori, sbaglia, ma c'è una schiacciata ad altezze siderali in tapin di Saliu Niang. Bellissimo anche il derby tra fratelli, c'è anche Sheik che ha 17 anni, Saliu ne ha 20, davvero due grandissimi talenti del basket italiano. Lo stiamo per perdere, Saliuni anche l'anno prossimo andrà nei college americani come tanti altri giocatori. Adesso fallo in attacco di Trento, c'è tantissimo da dire, ci limitiamo a dire che il primo tempo è finito in perfetta parità, 47 pari con una tripla di Battle sulla sirena. Trento era andata a più 8 nel primo quarto, la Virtus a più 6 nel secondo con 15 punti segnati da Matt Morgan che torna questa sera dopo una lunga assenza. Non c'è invece Holston che si è fratturato una mano in gara 1 dopo un duro colpo proprio di Shake Niang sulla mano sinistra, e non c'è neanche Capitan Paiola. D'altra parte Devante Jones resta in panchina acciaccato, quindi problemi per entrambe le formazioni. Dicevamo, gara 1 è finita 102-71, un dominio totale della Virtus, più 31, anche più 36 di massimo vantaggio, e invece questa sera Trento assolutamente ha voglia di far sudare le classiche sette camicie, i campioni d'Italia che sono adesso in attacco. Vediamo questa azione prima di restituire la linea allo studio. C'è Daniel Hackett con le sue 36 primavere abbondanti che serve Matt Morgan, palla sotto per Niang, assist per Diouf che segna, appoggia da sotto canestro al tabellone e riporta avanti la Virtus. 58 Virtus Solidata Bologna, 56 Dolomiti Energia Trento, quando mancano 4 minuti e 15 secondi alla fine del terzo quarto di questa gara 2 dei quarti finali del playoff scudetto. Diego,
5: grazie a Nicola Zanarini. Tra poco andremo a rimbalzo per queste appassionanti fasi playoff che vi stiamo raccontando per calcio e basket, però vi do anche un aggiornamento relativo alla Premier League, perché stasera potrebbe assegnarsi lo scudetto in Premier. Bournemouth 1 Manchester City 0, siamo nel finale del primo tempo, è avanti l'Arsenal in classifica rispetto al City di 5 punti, pertanto costretto il City di Guardiola a vincere per rimandare il discorso scudetto della squadra londinese. Tra l'altro non si disputano queste gare in contemporanea, a differenza di quello che accade in Serie A. Le due gare di Premier di quest'oggi sono Bournemouth Manchester City, e poi più tardi, anzi tra due minuti, inizierà Chelsea-Tottenham, derby londinese. Ma quello che ci interessa in realtà sono le realtà italiane questa sera, ovvero il playoff di Serie B tra Monza e Juve, e poi quello di gara 2 dei quarti playoff scudetto di basket, Virtus contro Trento. Le voci a rimbalzo da questo momento di Marco Signorelli, Nicola Zanarini. Vi ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp, 335-699-2949. Monza.
6: E a Monza si gioca da 8 minuti e 45 secondi nel secondo tempo, con il parziale sempre di 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Nel primo tempo è stata una frazione di gioco piuttosto contratta, con poche occasioni, ne ha avute un paio il Monza nei primissimi minuti. Dopo un paio di giri d'orologio ha avuto veramente un'occasione ghiottissima Colpani, un cross dalla sinistra di Dani Mota, la palla sulla testa di Colpani, non è il suo colpo preferito e si è visto, non è riuscito nemmeno a centrare la porta. Al dodicesimo c'è stato anche un gol annullato a Dani Mota per posizione di fuorigioco, la conclusione di Colpani respinta dal portiere della Juve Stabia Confente, sulla ribattuta si è avventato sul pallone Dani Mota che ha messo la palla in rete, ma è arrivata subito la segnalazione da parte dell'assistente del signor Mariani, appunto a segnalare il fuorigioco di Dani Mota. Ora è la Juve Stabia che fa possesso di palla sulla sinistra con Cacciamani, la palla per Okoro che ha però due giocatori del Monza su di sé, riesce a farsi largo, riesce comunque a passare Okoro al lato corto dell'area di rigore, la palla al limite per Leone costretto però a tornare indietro dalle maglie dei difensori del Monza che si chiudono. Allora ancora l'appoggio a sinistra per Cacciamani, il cross con il destro ed c'è l'uscita alta di Thiam che va ad abbrancare il pallone. Undicesimo minuto, Monza 0 Juve Stabia 0, da un playoff all'altro. Basket Zanarini, Virtus Trento.
7: La Virtus Bologna difende il titolo tricolore, lo fa adesso con due tiri liberi che saranno per Saliuni anche, che viene rialzato da terra dal fratellino Sheik, anzi i giocatori virtussini allontanano il fratello minore 17enne, davvero due talenti a confronto notevoli. Purtroppo uno dei due fra qualche mese andrà oltre oceano, purtroppo o per fortuna per lui, perché andrà a guadagnare più di 5 milioni di dollari. Insomma, chiaramente con questo cambio di prospettive i giocatori, i talenti tantissimi andranno appunto a giocare in NCAA, uno sarà Saliuniang. Quindi adesso c'è un time out chiamato da coach Cancellieri, che fra poche settimane o pochi giorni, anche dipende anche dalla fine di questa serie di quarti finale, non sarà più il coach di Trento, è già stato annunciato. Il punteggio è 61-61-58 per la Virtus Olidata Bologna, campione d'Italia, contro la Dolomiti Energia Trento, che questa sera ha un'altra, tutt'altra squadra rispetto a quella di gara 1, che ha praticamente ceduto di schianto già nel primo tempo con 31 punti alla fine di differenza, 102-71. Questa sera invece Trento è entrata in campo in tutt'altro modo, è andata avanti di 8 punti nel primo quarto e poi c'è stata una rimonta, una grande riscossa virtusina con il più 6, soprattutto grazie a 15 punti in un amen da parte di Matt Morgan, che torna questa sera dopo l'infortunio ed è il miglior marcatore in questo momento con 17 punti, poi per la Virtus Vildoza con 11, dall'altra parte ce ne sono 14 di DJ Stewart e 12 di Battle. Stanno tornando in campo le squadre, ma ci sarà ancora un po' di tempo prima dei tiri liberi di Saliuniang sul 61-61 Virtus 58 Trento, 2 minuti e mezzo da giocare nel terzo quarto e linea che torna Monza.
6: Sta per chiudersi il 12° della ripresa, Monza 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Nel periodo in cui non eravamo collegati si è giocato poco, perché sono arrivati 3 cambi tutti insieme per il Monza. Paolo Bianco ha mandato in campo Lucchesi, Cutrone ed Hernani al posto di Dellicarri, Petagna e Colpani. 2 sostituzioni erano state effettuate alla fine all'inizio della ripresa da Ignazio Abate per la Juve Stabia, con Zeroli e Burnet entrati in campo al posto di Maestro e Mosti. Ora il gioco è fermo, c'è una rimessa laterale in favore del Monza, siamo nel settore di destra in zona d'attacco per la formazione Brianzola, rimessa già battuta da Baccuni in avanti a cercare proprio il neoentrato Hernani, il cross basso però preda della difesa della Juve Stabia, che può allontanare facilmente con dalle mura, lascia sfilare il pallone alle sue spalle Birindelli, dietro di lui c'era per sua fortuna Carboni, che riesce soltanto per pochi istanti a rientrare in possesso del pallone, però lo mette in fallo laterale. Allora altra rimessa con le mani, questa volta in favore della Juve Stabia, settore di sinistra. Rispetto al nostro punto d'osservazione, la Juve Stabia in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra, dunque Monza da sinistra a destra, Monza in divisa di casa rossa con inserti numeri bianchi, la divisa strisce verticali giallo-blu e calzoncini e calzettoni gialli invece per i campani. Siamo al 14°, Monza 0 Juve Stabia 0. Torniamo a Bologna, Zanarini.
7: Qua manca 1 minuto e mezzo esatto alla fine del terzo quarto, con la Virtus sopra di 2, 62 a 60 su Trento, gara 2 dei quarti di finale dei playoff. Ricordiamo Virtus campione d'Italia che difende il titolo, ma questa sera in difesa è molto meno performante la squadra di coach Jakovlevic, che va a subire il pareggio sul 62 pari. Adesso sbaglia da sotto Iago dos Santos, il playmaker tascabile brasiliano che è arrivato un mesetto fa dopo tutti gli infortuni. Anche questa sera mancano Capitan Paiola e Derrick Olson, che si è rotto una mano, gliela rotta ovviamente senza fare apposta Sheikh Niang in gara 1 con una botta sulla mano sinistra, la frattura scomposta del metacarpo, quindi playoff probabilmente finiti per Alston. 62 pari, davvero una partita molto diversa da gara 1, 47 pari, perfetto equilibrio alla fine del primo tempo, adesso ancora a 1 minuto e 09 dalla fine del terzo quarto, ancora perfetto equilibrio a 4-62. Vediamo soltanto questa azione con Trento in attacco che può cercare di riportarsi avanti con Maugbe che cerca un passaggio sbagliato per DJ Stewart, che riesce in qualche modo a controllare la palla e a servire sotto gli Achimoschi. C'è la stoppata di Diarra, però probabilmente stoppata irregolare con la palla che aveva toccato prima il tabellone e poi appunto è stata tolta dal canestro da Diarra. 53 secondi 9 decimi da giocare nel terzo quarto, Virtus Bologna 62-62 Dolomiti Energia Trento 64-64 e torniamo a Monza da Signorelli.
6: Dove se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa e dove il risultato resta inchiodato sullo 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Ricordiamo che con questo punteggio si qualificherebbe per la finale dei playoff il Monza, che andrebbe a sfidare nella doppia finale la vincente di Catanzaro-Palermo, con l'andata che è terminata 3-0 per i calabresi. Domani la gara di ritorno, ricordiamo anche le date della finale: domenica 24 l'andata, andata, venerdì 29 maggio il ritorno. Per quanto riguarda il campo e il campo dove si giocheranno le due partite, tutto dipenderà ovviamente dalle squadre che si qualificheranno. Ora è il Monza che tiene il pallone nella tre quarti della Juve Stabia sul settore di sinistra, la palla indietro per il capitano Pessina che torna verso il cerchio di centrocampo, poi prova a servire in avanti Patrick Cutrone, il gioco sull'esterno per Azzi costretto a sua volta a tornare indietro ancora a chiedere l'aiuto di Pessina però non trova spazi perché c'è Correia in pressing su di lui, allora il Monza che è costretto a tornare indietro ancora nel cerchio di centrocampo, questa volta con Carboni, gioco che riparte dalla linea difensiva della formazione biancorossa, 17esimo minuto, Monza 0, Juve Stabia 0, basket Zanarini.
7: Ultimi secondi alla Virtus Arena del terzo quarto con un fallo fischiato su Iago Dos Santos, ma non c'è il bonus per quanto riguarda Trento che è avanti di 4 punti, un secondo e due decimi ancora da giocare con la palla in mano, rimessa in attacco per la Virtus campione d'Italia che è sotto 6-2, 6-6 appunto a un secondo e due decimi dalla fine del terzo quarto, quindi Trento che questa sera è davvero tutt'altra cosa, anzi saranno due tiri liberi per no, è andato in lunetta Iago Dos Santos ma nessuno glielo ha detto, infatti come avevamo visto giusto pochi istanti fa, insomma non erano due tiri liberi ma sarà rimessa in attacco per la Virtus che ha soltanto un secondo e due decimi per cercare di segnare due o tre punti, riavvicinarsi a Trento che questa sera davvero sta dando filo da torcere molto molto di più rispetto a due giorni fa quando perse di 31 punti proprio sotto la nostra postazione, va a tirare da tre dall'angolo Matt Morgan che sbaglia e quindi si va all'ultimo intervallo breve con Trento avanti di 4 punti 66-62 sulla Virtus che ha in Matt Morgan appunto il miglior marcatore della partita con 17 punti, però dall'altra parte c'è un grande DJ Stewart da 16 punti, anche Battle con 14 che poco fa appunto ha dato il vantaggio di nuovo di 4 lunghezze a Trento che questa sera davvero sta cercando di rimettere in parità la serie che ricordiamo fra tre giorni si sposterà appunto a Trento. Questa sera si gioca anche Venezia Tortona, più tardi sentiremo da Carmignani gli aggiornamenti, c'è anche una partita di A2 davvero molto sentita tra Pesaro e Rimini, 9.000 quasi spettatori con Rimini che nella bella è sopra di 16 a 1 minuto e 40 dall'intervallo lungo, anche un'altra partita da seguire sicuramente, chi vince questa sera va in semifinale dei playoff promozione, ma qui alla Virtus Arena siamo nell'intervallo tra terzo e quarto periodo, Virtus 62-62 Trento 66 e torniamo a Monza
6: dove è appena iniziato il 19esimo minuto della ripresa, 0-0 tra Monza e Juve Stabia, il secondo corner in pochi secondi per il Monza, sempre dalla bandierina di sinistra, sempre con Hernani che va a battere con il destro, la parabola a rientrare, la battuta di Hernani, arriva sul pallone Burnette che allontana e mette la palla fuori direttamente in fallo laterale in precedenza, sempre sul tiro dalla bandierina di Hernani c'era stata l'uscita con i pugni del portiere Confente, ancora ad allontanare Monza che resta però in zona d'attacco settore di sinistra, Monza che prova ad andare al pressing perché l'abbiamo detto questo è un risultato che potrebbe bastare al Monza ma è chiaramente molto rischioso arrivare così fino alla fine perché basta un gol alla Juve Stabia, un solo gol e in finale ci vanno le Vespe e non i Brianzoli, intanto arrivano due cambi per la Juve Stabia con Ricciardi che entra al posto di Leone, altra sostituzione, Piero Bon prende il posto di Carissoni, dunque sono quattro a questo punto i cambi effettuati da Ignazio Abate per la Juve Stabia, non si è ancora battuta la rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza, come detto siamo lungo l'out di sinistra, c'è stato il tempo per il doppio cambio, gioco che sta per riprendere proprio in questo istante, la battuta per Dani Mota che si avvicina alla bandierina pressato da un difensore, ora c'è il raddoppio di marcatura, riesce soltanto per un istante a cedere il pallone ad Azzi che però sbaglia il controllo, dunque palla ancora in fallo laterale questa volta in favore della Juve Stabia. Siamo al ventesimo, il ventesimo della ripresa, il parziale è il medesimo, Monza 0, Juve Stabia 0, sentiamo se si è ripreso a giocare a Bologna, Zanarini.
7: Sì signorelli, proprio da pochissimi secondi con la palla in mano a Trento che è avanti di 4 punti alla fine del terzo periodo, quindi all'inizio adesso del quarto e ultimo periodo con Battle che va a tirare da tre, sbaglia il suo sidestep e quindi Virtus che può cercare di riavvicinarsi, è davvero una partita molto molto diversa come capita spesso nelle serie di playoff rispetto a gara 1, adesso Francesco Ferrari tira dall'angolo e va a infilare una tripla che riporta a meno 1 i suoi compagni tutti bianconeri questa sera, sia Virtus che Aquila Trento Trento. Francesco Ferrari quest'anno, anzi l'anno prossimo, rimarrà in Italia a differenza di molti suoi compagni ed ex compagni come Marangon di Cividale. Adesso va a sbagliare un tiro l'Aquila Trento, e quindi Virtus che può ancora riavvicinarsi, anzi passare di nuovo avanti con Iago Dos Santos che serve in angolo Carimiallo che prova una tripla e la segna proprio davanti alla nostra postazione, per l'esultanza dei circa 6-7 mila spettatori della Virtus Arena. Una serata di basket davvero con pubblico delle grandi occasioni, soprattutto dicevamo a Pesaro 9 mila spettatori per una partita dei playoff di serie A2, ma qua insomma ce ne sono un pochino di meno, si aspettano a fasi più avanzate dei playoff, ma intanto

0: bisogna eliminare Trento che sta facendo sudare moltissimo la Virtus. Va a segnare un bellissimo canestro sottomano rovesciato, un DJ Stewart questa sera fenomenale, 18 punti per lui, miglior marcatore della partita con 8 minuti e mezzo da giocare, perfetta parità ancora una volta a quota 68 tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento, e torniamo a Monza.
1: A Monza il 22esimo minuto, il parziale Monza 0 Juve Stabia 0, ora il

0: del Monza, quasi all'altezza del vertice sinistro della propria area di rigore, quindi siamo nella metà campo della formazione di casa. Si allontanano tutti i giocatori, arriva il portiere Demba Thiam per andare alla battuta. L'arbitro Mariani fa cenno a Thiam di accelerare la ripresa del gioco. Monza ancora prova anche a perdere un po' di tempo. Buona la presenza di pubblico questa sera al Lupower Stadium, soprattutto per quanto riguarda la curva Pieri, quella occupata dai sostenitori di casa, ma c'è anche una buona rappresentanza di tifosi della Juve Stabia. Attenzione al Monza con Cutrone che entra in area con il sinistro, mette il pallone all'altezza del dischetto, non ci arriva però nessun compagno, ci arrivano invece i giocatori della Juve Stabia. Monza che però riconquista ancora il pallone sulla tre quarti, un colpo di tacco bello di Dani Mota per l'inserimento di Cutrone in area, che a sua volta però viene anticipato, niente di fatto ancora una volta, e dunque ancora la Juve Stabia che può ripartire con Correia, che però va in difficoltà e perde un pallone sul lato corto della propria area di rigore. Poi ne approfitta Cutrone che va a conquistare un buon calcio di punizione a una decina di metri dalla bandierina, quindi una sorta di corner corto dalla bandierina di sinistra. Tra poco la battuta, sta per concludersi il 23° minuto, il parziale Monza 0 Juve Stabia 0. Torniamo a Bologna, Zanarini.
1: 7 minuti e spiccioli da giocare alla fine della partita. Va a sbagliare la tripla Maube con la Virtus in perfetta parità rispetto a Trento, 70 pari a 6 minuti adesso il 55 della fine. Francesco Ferrari entra, subisce fallo, aveva fatto un assist per Diarra che stava per schiacciare, ma nel basket non esiste la regola del vantaggio, quindi fallo commesso dai giocatori di Trento a 6 minuti e 54 dalla fine, con Francesco Ferrari che appunto è stato autore di questa entrata non vincente, appunto perché fermata fallosamente. Davvero una partita molto avvincente a differenza di gara 1, soprattutto direi per un dato statistico, cioè Trento in gara 1 aveva tirato 5 su 26 da 3 nei 40 minuti, 1 su 13 nel primo tempo. Questa sera ha già segnato 8 triple la squadra di Cancellieri. Adesso rimbalzo d'attacco, doppio rimbalzo d'attacco da parte di Diarra, il centro della Virtus che riporta avanti di 2 i suoi compagni, la sua squadra. Adesso va a sporcare un pallone Karim Meyalo, uno dei migliori difensori della Virtus, che questa sera sta dando anche il suo apporto offensivo con 8 punti, anche se il migliore resta Matt Morgan al rientro dopo un'assenza per un brutto infortunio al polpaccio, un autocalcio che si è dato e che ha procurato un ematoma circa un mesetto fa. Rientra questa sera, è rientrato e in 8 minuti ha segnato 15 punti, poi adesso è a quota 17. Vediamo questa azione di Trento, 6 minuti e mezzo alla fine di gara 2 dei quarti finale dei playoff tra la Virtus campione d'Italia e l'Aquila Trento. C'è Francesco Ferrari che finisce per terra dopo uno scontro probabilmente con Maube, ma il gioco non viene fermato dagli arbitri. Schiacciata del giocatore americano di Trento, il pivot americano di Trento, che riporta in perfetta parità e le sorti di questo incontro davvero avvincente. Virtus Bologna 72, Dolomiti Energia Trento 72, 6 minuti e 7 secondi da giocare e torniamo a Monza.
2: Tra poco torneremo a Monza, interveniamo dallo studio, tra poco torneremo ovviamente da Marco Signorelli che ci sta raccontando Monza Juve Stabia. Vi aggiorno anche sulla gara citata da Nicola Zanarini, sempre per i playoff scudetto della serie di basket. Tortona avanti 43 a 38 in casa di Venezia, Venezia avanti 1-0 nella serie. Vi aggiorno già che ci siamo anche sulla gara di Premier League, visto che insomma si potrebbe decretare la vincitrice in questa serata. Sempre avanti il Bournemouth 1-0 sul Manchester City. Qui siamo all'intervallo, ma le altre cose da dire provengono da L'Onda Verde. Subito dopo torneremo qui a Zona Cesarini.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo sulla tangenziale est di Milano tra Gobba e l'allacciamento con la tangenziale nord verso Lecco, dove è presente un veicolo in avaria. Andiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e l'allacciamento con la A22 in direzione Milano, si registra un altro veicolo fermo. Ora sulla statale 16 Adriatica in Puglia, all'altezza di San Severo in direzione Otranto, il traffico risulta rallentato per un incidente. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo ricordiamo al traforo del Monte Bianco che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni questa notte, in A9 poi in Lombardia, chiusura tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera, in A8 tratto chiuso tra Castellanza e Legnano in direzione Milano, ci spostiamo in A1, chiusura tra l'allacciamento con la A14 e il ramo Casalecchio in direzione Firenze, infine proprio in A14, chiusura tra Imola e Faenza verso Ancona. Per questo aggiornamento

0: veramente tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Zona Cesarini.
4: Rieccoci, ben ritrovati, sono le 21:32 quasi, qui ancora Zona Cesarini, se n'è andato il primo quarto di trasmissione, la prima metà sarà interamente occupata dai live che vi stiamo dando con i playoff di promozione in Serie A e il playoff scudetto di basket. Vi ricordo anche che domani ci sarà Palermo-Catanzaro, quindi sapremo anche quale sarà la finale playoff per il raggiungimento della massima serie per la Serie A di calcio. Ci sarà anche domani la finale di Europa League fra Friburgo e Aston Villa, tenendoci a quello che stiamo vivendo stasera. I due campi collegati sono quello di Monza per il playoff di Serie B, la semifinale di ritorno tra Monza e Juventus, e poi la gara 2 tra Virtus e Trento. Qui stiamo parlando dei playoff di basket, i quarti, le voci di Marco Signorelli, di Nicola Zanarini. Vi aggiorno velocemente anche sulla gara di basket numero 2, che è iniziata più tardi rispetto a Virtus Trento. Venezia Tortona, si è accorciata la distanza, Tortona avanti 43-40 sui veneti. Iniziamo con il rimbalzo di linea da Marco Signorelli da Monza e poi Nicola Zanarini. A voi.
5: 29esimo minuto del secondo tempo, Monza 0 Juve Stabia 0. Nel periodo in cui non eravamo collegati, il Monza ci ha provato con un destro di Hernani che è stato ribattuto senza troppi problemi da Confente. Un Monza che però sta provando ad aumentare il ritmo, ad aumentare la pressione sulla Juve Stabia. Juve Stabia che, lo ricordiamo, ha bisogno di almeno un gol per passare il turno, e ora sono proprio i gialloblu che tengono il pallone, che vanno a sinistra dalle mura. La palla per Piero Bonno, il retropassaggio ancora indietro per Giorgini, si scambiano il pallone due difensori centrali, Giorgini e Bellic per la Juve Stabia. Ora il tentativo di verticalizzare per Burnete, che riesce a girarsi, però c'è l'intervento in scivolata di un giocatore del Monza che riesce, si trattava di Lucchesi, che riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani allora sul settore di destra in zona d'attacco per la Juve Stabia, vediamo se ci sarà il tentativo di mettere il pallone direttamente in area. E così c'è un altro giocatore, sempre Burnete, che prova a prolungare la traiettoria del pallone alla ricerca di un compagno, prende male la mira, però allora il pallone termina direttamente sul fondo, gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo con Thiam, che, come ormai sta facendo sistematicamente da qualche minuto a questa parte, si prende tutto il suo tempo e lascia scorrere secondi preziosi. Stiamo per entrare nel 31esimo minuto di gioco, una mezz'ora se n'è andata, Monza 0 Juve Stabia 0. Torniamo ai playoff di basket, Virtus Trento, Zanarini.
6: E qua mancano 2 minuti e 41 secondi alla fine di una partita davvero molto equilibrata, con Trento che è di nuovo avanti di 4 punti, 80-76. C'è Diarra in lunetta per la Virtus, il centro maliano che va a segnare con l'aiuto del ferro e del tabellone il primo libero. Davvero una Trento trasformata in 48 ore, soprattutto Karim Battle, 22 punti per lui, con 5 suoto da 2 e 3 suoto da 3, 2 triple segnate negli ultimi minuti che hanno riportato appunto avanti Trento di 4 punti. Adesso sono 3 e c'è un secondo viaggio in lunetta, tira dalla linea della carità, come la chiamano in America, di Arrama, la carità non lo premia, ma c'è il rimbalzone d'attacco di Saliu Niang, mentre il fratello Sheikh è uscito per 5 falli. Allora Luca Vildoza orchestra quest'altra azione d'attacco, ancora per Saliu Niang, spalle a canestro per Vildoza, di nuovo il tripla dall'angolo, palla che lo beffa, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Diarra che va anche a depositare a canestro, e quindi sono 3 punti per lui nel giro di pochi secondi, e la Virtus che si riporta sotto a meno 1, 79-80, 2 minuti e 15 da giocare. Sentite i fischi della Virtus Arena contro Trento, che questa sera è davvero tutt'altra cosa rispetto, adesso c'è un canestro non buono, bellissimo da parte di Jay Stewart, in volo ha lasciato andare la palla a spalle a canestro, chiede il canestro buono e il tiro libero, ma non sembrano appunto gli arbitri intenzionati a mandarlo in lunetta. Ci sarà la rimessa per Trento, 2 minuti e 12 alla fine di gara 2 dei quarti finale tra la Virtus campione d'Italia e Trento, che è avanti di un punto. Davvero ci sarà un lungo finale, probabilmente 2 minuti e 12 secondi nel basket possono durare anche un quarto d'ora. Vediamo soltanto questa azione prima di tornare a Monza con Karim Battle, grande protagonista del terzo quarto per Trento.

0: con due triple segnate. A centrocampo contro di lui c'è Diarra, prova a batterlo in terzo tempo, fa un tiro molto complicato e la palla è tra le mani di Diarra, che prende il rimbalzo. Meno di due minuti alla fine, Virtus 79-79, Trento 80, e torniamo a Monza.
1: A Monza stiamo entrando nel 33esimo minuto di gioco, Monza 0, Juve Stabia 0, ha effettuato il quarto cambio Paolo Bianco con Agustin Alvarez, che ha preso il posto di Dani Motta Carvaio, dunque 4 le sostituzioni già effettuate dal tecnico del Monza. Monza che prova a spingere, però ora è la Juve Stabia che prova a sviluppare un tema offensivo da cacciamani, però che perde il pallone. Fino a questo momento numero 77 meno ispirato rispetto alla gara d'andata, dove praticamente aveva creato le due azioni dei due gol della formazione campana, ma mettendo in condizione di realizzare due compagni di squadra. Questa sera invece si è visto poco, almeno fino a questo momento. Ora il Monza che nella propria tre quarti gioca un pallone un po' rischioso, poi il pallone scodellato nel cerchio di centrocampo, in qualche modo riesce ad arrivare sulla destra per Bakuna, il retropassaggio poi per Biridelli con un altro pallone verso il centro per Cutrone, che viene anticipato poi Correia per Burnette. C'è il pressing, che in questo caso ha successo, di Lucchesi, che va a intercettare il pallone, che termina ora in fallo laterale. La rimessa già effettuata da destra per la Juve Stabia, il pallone giocato all'indietro, ora gestito dai tre difensori centrali. Quando siamo al 34esimo minuto allo Power Stadium, Monza 0, Juve Stabia 0. Bologna, Zanarini.
0: La Virtus ha completato la rimonta grazie a Diarra, che ha segnato 5 punti in un batter d'occhio tra tiri liberi e schiacciate e rimbalzi d'attacco trasformati in canestro. Quindi 81-80, 103 secondi da giocare alla fine di questa vincente, appassionante gara 2 dei quarti finale dei playoff scudetto. Ricordiamo che Trento c'è arrivata proprio all'ultima partita battendo Milano in casa e qualificandosi ottava, mentre la Virtus era prima nella stagione regolare per il terzo anno di fila, nonché campione d'Italia in carica, ma sta sudando davvero le classiche 7 canotte questa sera per battere Trento, che adesso ha la palla in mano con DJ Stewart dopo il time out chiamato da coach Cancellieri, dopo il parziale di 5-0 che ha riportato la Virtus da meno 4 a più 1. Vildoza, numero 1 contro numero 1, DJ Stewart questa sera grandissima prova, viene stoppato secondo Trento fallosamente, secondo invece gli arbitri no, da Diarra, che sta facendo davvero tutta la differenza del mondo in questa fase finale caldissima. 1 minuto e 18 da giocare, Virtus più 1 e palla in mano con Vildoza. Luca Vildoza che sta palleggiando oltre l'arco del 65, cerca un passaggio complicato per Diarra, palla recuperata da Jakimowski, che tra l'altro l'anno prossimo potrebbe giocare proprio con la Virtus, questa sera ha segnato 13 punti, grande partita per lui. La tripla segno da parte di Jogela, il lituano, che riporta avanti Trento quando manca esattamente un minuto alla fine, 60 secondi. Virtus Bologna 81, Dolomiti Energia Trento 83, time out chiamato da coach Jakovlevic, e quindi sul più 2 per Trento a un minuto esatto dalla fine di gara 2 dei quarti di finale. Torniamo a Monza,
1: dove manca molto più tempo alla fine di questa partita, perché mancano esattamente in questo istante 10 minuti più recupero alla fine di questa semifinale di ritorno allo Power Stadium tra Monza e Juve Stabia. 0-0 il parziale, calcio di punizione in favore del Monza nella propria metà campo, settore di sinistra, con il portiere Thiam che va a incaricarsi della battuta. Sono tutti in avanti i giocatori, c'è invece un cambio nella Juve Stabia e l'ultimo entra Gabrielloni al posto di Dallemura. Direi che questo la dice tutta, entra un attaccante al posto di un difensore, quindi tenta il tutto per tutto Ignazio Abate, una punta in più in campo per cercare di andare a realizzare quel gol che per la Juve Stabia significherebbe una storica finale playoff da andare a giocarsi contro una tra Catanzaro e Palermo tra il 24 e il 29 maggio. Ricordiamo anche che l'altra semifinale all'andata in Calabria è finita 3-0 per il Catanzaro. Domani ci sarà il ritorno a Palermo, ora battuto il calcio di punizione, palla riconquistata dalla Juve Stabia che la gestisce davanti alla propria area di rigore con il portiere, con Fente che chiede l'aiuto dei suoi difensori, nella fattispecie di Giorgini. Il passaggio ancora per Confente, che ora gioca altissimo praticamente sulla propria tre quarti, va a cercare un compagno nel settore di sinistra, ora cacciamani all'indietro per Zeroli, poi per Bellic. Molto sbilanciata la formazione gialloblu in questo istante, non potrebbe essere altrimenti. 36-30 sul cronometro, Monza 0 Juve Stabia 0 Bologna.
0: E qua mancano 38 secondi e 9 decimi alla fine, tiro sbagliato da 3 da Luca Vildoza, e Trento che rimane avanti di 2 punti, 81.

0: 81-83, davvero un finale mozzafiato, con un altro timeout che viene chiamato adesso da Trento, con la Virtus che avrà la palla in attacco. Davvero una partita che non si sta decidendo, mentre insomma gara 1 l'avevamo raccontata domenica, era finita sostanzialmente dopo 10 minuti, qua dopo 40 minuti meno 38 secondi e 9 decimi c'è ancora tutto da decidere. Trento che cerca il secondo colpo alla Virtus Arena in questa stagione, dopo aver vinto anche nella regular season sotto di 20, aveva compiuto una rimonta clamorosa, si era un po' fatta rimontare sostanzialmente la Virtus sottovalutando gli avversari che nella prima gara dei quarti di finale avevano perso di 31 punti e quindi i pronostici insomma erano tutti per la Virtus. E invece questa sera Trento sta facendo davvero una grandissima prestazione: 22 punti per Battle, 18 per DJ Stewart, 13 per Jakimoski e 10 per Yoghela, che ha segnato la tripla che potrebbe rivelarsi decisiva. L'abbiamo raccontata in diretta poco fa, c'è ancora il time out in corso. Allora, a 38 secondi e 9 decimi dalla fine, con Trento avanti di 2, 83-81 in gara 2 dei quarti di finale playoff alla Virtus Arena. Torniamo a Monza.
1: 37 minuti 50 secondi, Monza 0, Juve Stabia 0. Ora con la Juve Stabia sbilanciata si potrebbero creare degli spazi in più per il Monza. Mentre non eravamo collegati, c'è stata in effetti un'occasione con Cutrone dalla destra che ha servito in mezzo all'area Agustin Alvarez, che ha però chiuso troppo il destro rasoterra, terminato fuori alla destra della porta difesa da Confenta. Arriva anche l'ultima sostituzione per il Monza con Ravanelli, che prende il posto di Azzi, e anche questa è una sostituzione che parla da sé, perché entra un difensore al posto di un esterno come Azzi, e quindi un Monza che evidentemente in questi minuti finali proverà a difendere lo 0-0 cercando di sfruttare le occasioni che potrebbero crearsi, ma Bianco non vuole sbilanciarsi, vuole cercare di gestire questi ultimi minuti con la testa. Dunque entra un difensore, intanto il gioco è sempre fermo perché c'è un calcio di punizione per il Monza, sempre nella propria tre quarti, con Thiam che va ora alla battuta, la battuta lunga con il pallone che spiove al limite dell'area, c'è un colpo di testa, la palla in aria, arriva Hernani che riesce a mettere giù il pallone con il petto sul lato corto dell'area di rigore, l'appoggio per Bakune cerca lo spazio per il cross, entra in area Bakune, il pallone in mezzo a Cutrone, il gol di Cutrone porta in vantaggio il Monza al 40esimo, la palla sul destro, si porta poi la pallone sul sinistro e la conclusione alla destra di Confente al 40esimo. Arriva il gol che potrebbe valere la finale playoff per il Monza. Siamo al 40esimo, dunque è cambiato il risultato allo Power State. Monza 1, Juve Stabia 0, ha segnato Patrick Cutrone. Zanarini, Bologna.
0: E qua mancano 22 secondi e 9 decimi alla fine di una partita davvero che si deciderà soltanto sulla linea del traguardo, con Trento ancora avanti di 2 punti, 83-81 dopo una tripla sbagliata da Edwards. Ci avevamo salutati con una rimessa in attacco per la Virtus con soli 2 secondi e un decimo da giocare, e la tripla è stata un po' affrettata da Carson Edwards, che questa sera è assolutamente lontana dai suoi migliori livelli, soltanto 6 punti per lui. Adesso ci saranno 2 tiri liberi per Jordan Mbaye, il pivot camerunense di Trento, che va adesso in lunetta con il primo tentativo, va a sbagliare primo ferro e palla che torna in campo sul parquet, quindi Virtus che resta viva a meno 2, 22 secondi, 9 decimi dalla fine, con Trento ancora in lunetta con Jordan Mbaye. Ovviamente i fischi della Virtus Arena per il pivot che va a segnare, e questa volta quindi porta a più 3 la sua squadra a 22 secondi, 9 decimi dalla fine. Adesso deve decidere Kosta Jakovljevic se andare a un tiro veloce da 2, ma probabilmente sarà un tentativo di tripla per pareggiare. La prova Edwards che viene stoppato dal numero 21 Maugbe, e quindi qua questa azione potrebbe essere davvero decisiva per le sorti di un incontro che viene condotto di 3 punti a 7 secondi e 3 decimi dalla fine da Trento, che andrà anche in lunetta con il lituano Jogela, davvero molto vicina all'impresa, a una nuova impresa Trento alla Virtus Arena. Ricordiamo, la Dolomiti Energia aveva già vinto nella stagione regolare una partita che era servita alla fine sì per arrivare ai playoff, e adesso Trento potrebbe portarsi sull'1-1 nella serie dei quarti finale. Jogela va a segnare con l'aiuto del ferro e del tabellone, e sentite vicino a noi la panchina di Trento che esulta. Teniamo ancora la linea perché davvero questo punto eventuale ancora da parte di Trento potrebbe essere decisivo per le sorti di un incontro che Trento adesso conduce di 5 punti, 86-81, 7 secondi e 3 decimi dalla fine. Vildoza deve provare una tripla veloce, la segna, mancano 3 secondi esatti, meno 2 per la Virtus che

0: a commettere fallo con Saliun Yang su Jordan Bailly. Adesso si andrà a tirare dall'altra parte con i liberi. Allora restituiamo la linea a Monza quando mancano un secondo e otto decimi alla fine, 84 Virtus 86 Trento. Quindi torneremo direi tra poco per raccontare la fine. Signorelli,
1: a Monza mancano poco più di 3 minuti più recupero alla fine di questa partita, con il Monza in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia. La rete realizzata al 40° da Cutrone, ma è stato bravissimo nella circostanza del gol anche Bakun, che è entrato in area dalla destra praticamente sulla linea di fondo, ha ceduto il pallone al compagno di squadra che con un primo controllo di destro è riuscito ad eludere un intervento in scivolata di un difensore della Juve Stabia, dopodiché si è portato il pallone sul sinistro con il mancino. Ha battuto Confente con un tiro preciso alla destra del portiere della Juve Stabia. Juve Stabia che ora avrebbe bisogno di due gol per portarsi, per qualificarsi per la finale, ma ancora il Monza che attacca ora sul settore sinistro. Sbaglia un pallone il Monza che regala una rimessa laterale per la Juve Stabia. Siamo però ancora nella metà campo campana e dunque il Monza ha il tempo di schierarsi, mentre la formazione giallo-blu va a battere questa rimessa con le mani. È iniziato il 44° minuto della ripresa, Monza 1 Juve Stabia 0. Bologna, Zanarini, basket.
0: E qui è appena finita, ha vinto Trento, ha compiuto davvero un'impresa sbancando per la seconda volta nella stagione la Virtus Arena, 87-84, davvero una prova gagliarda da parte della squadra di coach Cancellieri, mentre ci passa di fianco il coach della Virtus Jakovlevic, ovviamente molto accigliato per questa, fra l'altro che è una sconfitta che interrompe una serie di 7 vittorie di fila tra Eurolega, la fine dell'Eurolega quando la Virtus era ormai fuori da tempo, e il campionato tra stagione regolare e playoff. Davvero grande impresa di Trento che si impone 87-84 con 22 punti di un grande Battle, 18 di un altrettanto davvero performante di Jay Stewart, e poi 13 di Jakimowski, che l'anno prossimo potrebbe cambiare maglia e vestire quella della Virtus, e 12 punti anche per Jogela, anche se sono stati decisivi i tiri liberi alla fine con Bailly, che ne ha segnato uno, poi c'è stato anche ribalzo d'attacco, e quindi Virtus che non ha più avuto più la possibilità di impattare. Virtus che viene affossata dalla pessima prestazione della sua stella Carson Edwards, 0 su 2 da 2 e 2 su 11 da 3, veramente ha tirato malissimo questa sera. Invece i migliori in campo sono stati Morgan al rientro da un infortunio con 17 punti, cui 15 a cavallo tra il primo e il secondo quarto, poi si è un po' fermato chiaramente anche per gli acciacchi fisici, 14 punti per un buon Luca Vildoza e poi 10 a testa per Saliun Yang e Aliu Derra. Saliun Yang che ha perso il derby con il fratellino Sheikh Niang, che ha segnato solo 4 punti, è uscito per 5 falli, però ha fatto vedere anche lui davvero cose egregie. Davvero una sorpresa al Virtus Arena, i campioni d'Italia perdono gara 2 dei quarti.
1: Il pareggio della Juve Stabia, il pareggio della Juve Stabia esattamente al 90° con Burnette. Allora, quando stiamo attendendo la segnalazione dei minuti di recupero, si preannuncia un finale di fuoco, ma al momento la parziale è Monza 1 Juve Stabia 1. A te Zanarini, stavi concludendo.
0: Sì, grazie signorelli. Allora ribadiamo che Trento ha sbancato la Virtus Arena un po' a sorpresa, soprattutto visto che in gara 1 aveva perso di 31 punti senza praticamente mai entrare in partita, invece questa sera è stata in partita e come fin dall'inizio, e ha vinto 87-84 in casa dei campioni d'Italia in carica, soprattutto grazie a 22 punti di Battle e 18 di DJ Stewart. Invece alla Virtus non sono bastati 17 del rientrante Matt Morgan e 14 di Luca Vildoza, quindi la serie torna in parità sull'1-1, il Trento sbaglia anche alla Virtus Arena 87-84 e venerdì si torna a Trento, anzi si va a Trento con la serie in perfetta parità tra i campioni d'Italia della Virtus Olidata Bologna e la Dolomiti Energia Trento, che ha compiuto l'impresa della serata nei playoff scudetto vincendo 87-84 alla Virtus Arena, da cui riteniamo conclusi i collegamenti e torniamo a Monza per il finale della partita dei playoff invece per la promozione nella Serie A di calcio.
1: A Monza stiamo entrando nel secondo dei 5 minuti di recupero, il risultato è di 1-1 tra Monza e Juve Stabia, dunque tutto è ancora aperto. Al 45° Burnette ha lasciato sul posto il proprio marcatore dal limite dell'area, posizione leggermente decentrata sulla sinistra, ha calciato con il mancino sul primo palo, ha fulminato Thiam Immobile che ha guardato il pallone insaccarsi, e adesso davvero ci apprestiamo a vivere questi ultimi minuti finali ad altissima intensità con il Monza che vuole difendere questo pareggio, con la Juve Stabia che si riverserà in attacco alla ricerca del gol che le consentirebbe di guadagnarsi l'accesso.

0: Alla finale ora un pallone scodellato in avanti, c'è il colpo di testa di Zeroli al limite, l'intervento in difesa di Lucchesi che però svirgola il pallone regalando un calcio d'angolo alla Juve Stabia dalla bandierina di sinistra, ancora con Burnete che va sulla bandierina pronto a mettere il pallone nel mezzo. Fa un alza il braccio, vediamo se chiama uno schema, tutto pronto, la partenza, la battuta, il pallone in mezzo di Burnett, c'è un colpo di testa con l'ultimo tocco che è di un giocatore della Juve Stabia, c'è una protesta dei giocatori ospiti che vanno dall'arbitro perché vorrebbero il tocco di un giocatore del Monza e dunque il calcio d'angolo. Non è d'accordo il signor Mariani di Aprilia che anzi estrae un cartellino con il quale va a sanzionare il capitano Bellic evidentemente per un eccesso nelle proteste. Allora rimessa dal fondo per il Monza con Thialm che va alla battuta con calma, battuta che viene effettuata ora con il destro, il pallone lungo direttamente nell'area nella metà campo della Juve Stabia, palla che balza, che danza sulla tre quarti con Cutrone che controlla soltanto per un attimo, poi la perde, allora il rilancio ancora in avanti per la Juve Stabia, ancora Burnett, questa volta però viene chiuso bene, poi ora non è più il tempo delle finezze, arriva Hernani invece di controllare il pallone con il sinistro, la calcia con tutta la forza che ha in fallo laterale, già battuta però questa rimessa con le mani dalla Juve Stabia, il pallone nell'area del Monza e Thiam che non si fida ad andare a prendere il pallone con le mani, forse perché l'ultimo tocco era di un compagno di squadra, temeva la punizione a due in area, allora interviene con i piedi, va, la colpisce malissimo e manda il pallone in calcio d'angolo. Allora altra battuta dalla bandierina per la Juve Stabia, questa volta siamo sulla bandierina di destra, dovrebbe essere sempre Burnett la battuta, la parabola a uscire, il pallone nel mezzo e Lucchesi questa volta con il colpo di testa a uscire, è salito anche il portiere Confente che ora è sulla tre quarti, va ad alimentare l'azione offensiva alla torre di un giocatore in giallo-blu, poi Hernani che allontana, attenzione perché fuori dalla propria porta Confente, c'è Alvarez, Alvarez, Alvarez solo contro Confente, Alvarez, Alvarez può calciare il tiro di Alvarez, incredibilmente fuori, ha sciupato un'occasione incredibile il Monza, c'era Confente che non era ancora rientrato in porta perché si era, anche lui era nella metà campo del Monza, non era ancora rientrato, questa occasione di contropiede per i Brianzoli con Alvarez che avrebbe potuto provare a calciare da lontano, avrebbe potuto provare il pallone, avrebbe potuto provare a servire un compagno che era alla sua sinistra, invece ha preso tempo, ha temporeggiato, alla fine ha provato a calciare quando prova, aveva anche ripreso posizione Confente ma non è riuscito nemmeno a inquadrare la porta, dunque occasione incredibile sprecata dal Monza, ma mancano ormai meno di 30 secondi, 25 secondi alla fine della partita, il cronometro segna ora 49 minuti, 40 secondi al cinquantesimo, finirà tutto nella metà campo del Monza, la Juve Stabia, c'è anche il portiere, c'è un calcio di punizione dalla tre quarti, dal settore di sinistra sempre per la Juve Stabia, come detto ci sono 11 giocatori della Juve Stabia nella metà campo del Monza, mancano 5 secondi alla fine, potrebbe essere questa l'ultima azione, l'arbitro fa indietreggiare il giocatore Burnette che va alla battuta, vedremo se ci sarà qualche secondo aggiuntivo di recupero, la battuta di Burnett al limite dell'area però riesce ad allontanare ancora il Monza, ora porta ancora sguarnita con Cutrone, Cutrone che si invola, Cutrone che prova la conclusione da lontanissima, il gol di Cutrone e la chiude così il Monza con il gol quasi da centrocampo di Patrick Cutrone e sono tutti in campo, anche lo staff tecnico del Monza che vanno a inseguire Patrick Cutrone che con questo gol, quando come avevamo detto non c'era più nessuno nella metà campo della Juve Stabia, porta sguarnita e Cutrone va a realizzare la doppietta personale che va a chiudere questa partita e va a portare il Monza alla finale playoff. Vedremo se è già arrivato il triplice fischio dell'arbitro o se il gioco riprenderà, al momento è difficile dirsi perché c'è chiunque in campo, ma il gioco dovrebbe essere finito, sì, la partita è finita. Allora c'è il finale dallo Power Stadium di Monza dove il Monza vince 2-1 sulla Juve Stabia, la doppietta di Cutrone, il gol di Burnete per i campani, dunque la finale dei playoff sarà tra Monza e una tra Catanzaro e Palermo, l'unica certezza è che il ritorno si giocherà qui a Monza venerdì 29 maggio alle 20. Allora è tutto dallo Power Stadium, ribadisco il finale, Monza batte Juve Stabia 2-1, lì nello studio.
1: Grazie a Marco Signorelli per averci raccontato questo vibrante finale che ha decretato, come diceva il nostro collega, la prima finale.

Finalista per il terzo posto in palio per raggiungere la Serie A. Domani, ricordiamo, ci sarà Palermo-Catanzaro. Si parte dal 3-0 dell'andata per i calabresi. Grazie anche a Nicola Zanarini che ha commentato la vittoria esterna di Trento contro la Virtus Bologna 87-84. Vi aggiorno anche sull'altra gara playoff in corso con differenza di orario. È partita Venezia-Tortona, ribaltone, e Venezia che era sotto, adesso è avanti addirittura di 71-53, questo per quanto riguarda il quarto di finale playoff. Andiamo ora con un po' di musica, subito dopo ci sarà l'appuntamento con l'informazione, la seconda parte di Zona Cesarini.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. La spedizione della Global Sumud Flotilla si è conclusa con il blocco di tutte le imbarcazioni da parte di Israele. Fermati anche diversi esponenti politici ed attivisti italiani.
3: È stata catturata nel tardo pomeriggio l'ultima imbarcazione della Global Sumud Flotilla che tentava di arrivare a Gaza superando il blocco navale israeliano in vigore da 18 anni, bloccata in acque internazionali. La marina israeliana ha sparato proiettili di gomma su 6 imbarcazioni, una di queste italiana. Armi non letali, sostiene Israele, nessun ferito. Fra le centinaia di attivisti trattenuti in questi giorni, una trentina gli italiani. Tra questi c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto. Global Sumud Flotilla ha depositato un esposto per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele in acque internazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto chiarimenti. Ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari perché inoltre una richiesta formale a Israele affinché ai nostri

0: nazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
1: Iran: Trump definisce positivi gli sviluppi nei negoziati ma torna a chiedere impegni precisi sulla rinuncia al nucleare. Posso concedere 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana, ha detto. Ieri sera il presidente americano ha riunito il team della sicurezza nazionale per discutere delle opzioni militari. Riguardo la questione NATO, venerdì il segretario di Stato Rubio parteciperà alla riunione dei ministri degli esteri in Svezia. Obiettivo: sottolineare la necessità di una maggiore condivisione degli oneri finanziari dentro l'alleanza. Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni, domani l'incontro con il leader cinese Xi Jinping è la 25ª volta che il capo del Cremlino si reca nel paese asiatico. Al centro del vertice le principali questioni internazionali e lo sviluppo della cooperazione bilaterale in diversi settori, in particolare quello energetico. La tentata strage di Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore Salim El Khoudry, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari, ma ha fornito i codici del cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, El Khoudry sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora, aggiunge, non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lui compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante terroristico di odio razziale né la premeditazione. Tensione a Napoli al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola un anno fa. Durante l'udienza minaccia ai genitori della ragazza da parte dei familiari di Alessio Tucci, l'ex fidanzato accusato del delitto. A Roma intanto ho chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson, il 24enne che nel marzo 2025 accoltellò Ilaria Sula.
2: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire.
3: Pietà che Mark Samson non ha avuto quando ha buttato il corpo di Ilaria Sula come un rifiuto in un dirupo, ricorda al termine della requisitoria Giuseppe Cascini. Quella pietà che è mancata, dice ancora il procuratore aggiunto, quando Samson ne infangava la memoria, mandando messaggi con il cellulare di lei, già morta, per far credere a tutti che si fosse allontanata con un ragazzo conosciuto per strada. Il controllo ossessivo, morboso di Samson sulla fidanzata, che invece chiedeva spazio, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna.
4: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
3: Ilaria, attirata in una trappola la sera del 25 marzo del 2025, ricorda Cascini, in quella cameretta nel quartiere africano a Roma dove Samson confesserà di averlo uccisa. Un delitto d'impeto, sostiene la difesa dell'imputato, assente in aula. Il raptus della gelosia non esiste, ribadisce il procuratore aggiunto.
2: Tutto questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima dell'ergastolo.
3: Ilaria Dionisi, GR1.
1: In provincia di Lodi una 54enne è stata accoltellata all'addome da un uomo che l'avrebbe fermata mentre era in auto nel paese di Castel Gerundo. La vittima è scesa dal mezzo ed è stata colpita più volte. Ora è ricoverata in condizioni critiche e si cerca ancora l'aggressore. La tragedia delle Maldive: i 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Domani riprenderanno le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Oggi riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Sull'incidente la procura di Roma indaga per omicidio colposo. Al Salone del Libro di Torino, concluso ieri con numeri da record, si è parlato anche di note. Gino Castaldo si è interrogato sulla direzione che sta prendendo il mercato discografico nel suo ultimo libro intitolato La musica è finita. L'intervista dell'inviata.
5: La musica è finita.
6: Gino Castaldo, la musica è finita?
7: Il titolo così è una provocazione, la musica non deve finire, anzi è il contrario. Vorrebbe essere un atto d'amore ma anche un segno di allarme. Il livello si è abbassato in un modo preoccupante, ci sono sempre cose belle, soffocate, no, da un sistema industriale in questo momento che secondo me danneggia la musica.
6: Quanto ha influito su questa crisi la superproduzione?
7: Un elenco di debutto, com'è possibile che un mercato possa recepire 10 20 artisti nuovi a settimana? Già si capisce che c'è qualcosa che non va, perché capisci che è un gioco al massacro.
6: Le nuove generazioni possono tirare su la musica?
7: Io ho dei figli, anche uno molto piccolo, io il libro l'ho pensato proprio per loro. Io ce l'ho avuta la musica clamorosamente bella. Mi fa rabbia pensare che non ce l'abbiano loro. Quindi da genitori dobbiamo essere i primi noi a fare in modo che loro poi reagiscano e non accettino passivamente queste tecnologie che sono devastanti proprio nel momento in cui le accettiamo senza mai discuterle.
6: Marcella Sullo, GR1.
1: È tutto, prossimo giornale radio alle 23.
8: Zona Cesarini.
9: Rieccoci, ben ritrovati, sono quasi le 17 minuti ancora, Zona Cesarini, la lunga trasmissione fino alle ore 23 di sport ma anche musica. Ci siamo lasciati con un brano di Bruno Mars, ci siamo lasciati anche con le nostre due dirette. Una è stata una sentenza che ha decretato la prima finalista per accedere alla prossima Serie A, la terza neopromossa in Serie B, Monza dunque con la vittoria 2-1 doppietta di Cutrone, poi il finale convulso che ci ha raccontato Marco Signorelli, la Juve Stabia purtroppo si ferma, buon per il Monza che arriva in finale contro la vincente dell'altra semifinale. Domani ricordiamo ci sarà il ritorno tra Palermo e Catanzaro, si parte dal 3-0 dei calabresi. Anche vi aggiorno sul fatto che con ogni probabilità stiamo per annunciare anche lo scudetto dell'Arsenal, la vittoria della Premier League, perché il Manchester City era costretto a vincere per mantenere aperto l'ultima giornata del campionato la sfida al City, avanti di 5 punti, è sotto 1-0 in casa del Bournemouth, il City di Guardiola, al passo da Dio tra l'altro, siamo a 10 minuti dalla fine. Poi vi concludo anche gli aggiornamenti, anche se lo farò più in là, perché ancora si gioca a Venezia con il Venezia avanti 81-64, l'altra gara dei playoff dei quarti nella corsa scudetto nel massimo campionato di basket, ma c'è anche qui una corsa alla promozione, c'è Rimini che sta vincendo 71-54 la gara 5 contro Pesaro, siamo in serie A2. Ancora musica e poi altri ospiti per altri argomenti, calcio, ciclismo e tennis questa sera.

per tornare in un recente, direi passato, ancora musica che funziona, pieni anni 90, tra l'altro Fatboy Slim con un ruolo DJistico presente.

0: presente in circuiti che ancora possono essere facilmente intercettabili. Il 23 maggio sarà a Novregro Tregarezzo in Italia, al Circolo Magnolia, queste le date nel nostro paese, il 24 invece a Firenze. Insomma, non me lo perderei se potessi essere in queste sedi. Poi continuerà nel Regno Unito, si è fatto insomma una passeggiata in Italia e starà per l'appunto tra pochissimo su queste località, su questa console. Fatboy Slim con Praise You, musica direi festosa, anche perché c'è da festeggiare a Roma, non solo per il derby, non solo per questo epilogo che sta raggiungendo la squadra maschile, lo sottolineiamo perché la Roma femminile ha vinto il suo terzo scudetto e abbiamo con noi, lo ringraziamo di cuore per essere stasera collegato, Luca Rossettini, l'allenatore della Roma. Buonasera.
1: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi, un giocatore a cui davamo del tu fino a poco fa, adesso gli diamo del lei perché l'abbiamo scoperto come ottima guida delle ragazze, un terzo scudetto in pochi anni, un successo con un largo anticipo, con una classifica che parla da sola, Roma che tra l'altro ha anche concluso il suo campionato col Genoa con un'altra insomma possibilità di rifesteggiare questo traguardo. Tra l'altro tra poco c'è la Coppa Italia, insomma quanto è stato importante per lei alla sua prima e per le ragazze stesse questo scudetto che si è appuntato sul petto la Roma?
1: No, beh, innanzitutto devo dire che ho raccolto un'eredità importante, perché questa squadra, come anticipavi tu, negli ultimi 3 anni aveva vinto 2 scudetti, altri titoli, quindi io sono entrato, diciamo, quest'estate dopo un'annata la scorsa un po' difficile rispetto a quelle precedenti, con un gruppo squadra rivoluzionato, grandi partenze devo dire, perché abbiamo avuto delle giocatrici illustri che sono andate alcune a giocare in Premier, altre comunque all'estero, sono arrivati dei giovani talenti frutto del lavoro di scouting della società e abbiamo iniziato a lavorare. Devo dire che la società non ci aveva dato come obiettivo la vittoria, ma tornare competitivi. Io ero ambizioso, ho avuto anche l'ardire per recitare qualche colloquio che ho avuto in giro di fare questo salto. Venivo da comunque 4 anni di settore giovanile maschile, tranne il 17 il primo anno e poi di Primavera 2. Però devo dire che sono contentissimo della scelta, ho trovato un ambiente dove ho potuto veramente dar sfogo alle mie idee, una squadra e una società che mi sono venute dietro, che mi hanno dato grande sostegno e poi ho trovato anche grandissima competenza e il frutto di questo lavoro globale, collettivo, ci ha portato a una festa tanto in attesa quanto desiderata, ecco.
0: Una Roma che comunque si è mantenuta sempre in altissimo, non come diceva poco fa il nostro ospite Luca Rossettini, non era stato così scontato, anche perché si rivoluzionava molto, ci sono stati dei cambiamenti, ha mantenuto però sempre alte le ambizioni e alla fine è riuscita ad agguantare questo scudetto anche tra protagoniste, lo diciamo perché soprattutto quando si parla di ragazze italiane va sottolineato, magari le individualità si possono mettere in conto, anche perché hanno appena ricevuto un premio, no? Manuela Giuliano e Dragoni come migliore calciatrice dell'annata, migliore centrocampista, insomma c'è una solidità che negli anni ha trovato la squadra, poi con qualche stravolgimento, un equilibrio che però insomma l'ha visto premiato questo percorso.
1: Beh, le calciatrici che hai citato sono state un po' l'eredità di questo lungo corso della Roma. Manuela, insomma, è una giocatrice che sta scrivendo la storia di questo club, ma non solo del club, ma del calcio italiano.
0: Prima giocatrice italiana, no? Con il candidatura al pallone d'oro.
1: La nomination, sì. E chissà quest'anno dopo la stagione straordinaria che ha fatto, ma poi c'è da citare la romanissima Greggi. Abbiamo avuto anche non italiane, ragazze giovanissime venute da campionati anche esotici, che ha vinto come miglior difensore una nostra ragazza, Oladipo. Devo dire, è stato un gruppo che tra le giovani talenti, ecco, che abbiamo cercato di valorizzare, e la vecchia guardia che ha saputo trasmettere i valori di questo club e di questa città con una passione per il calcio incredibile. si è creato un mix dove veramente l'ambiente, l'entusiasmo che c'era dentro per le vittorie sempre comunque tirate, perché devo dire e fare anche i complimenti alle squadre con cui abbiamo lottato, perché sono state squadre fantastiche, fatte da grandi giocatrici, da staff preparatissimi. È stata una lotta veramente dura, serrata. Devo dire che ci eravamo dati, almeno io mi ero dato come, diciamo, punto per capire dove potevamo andare, arrivare a fine campionato, alla fine di marzo. E lì devo dire che poi con lo scontro diretto a Milano contro l'Inter abbiamo iniziato veramente a crederci. Prima cercavamo di prendere tutto quello che di bello stava venendo, continuando a lavorare e giocando di partita in partita, perché queste ragazze, devo dire, chi gioca anche la nazionale, le ragazze arrivano, chi ha giocato di più, anche a giocare 53-54 partite in un anno, che sono numeri altissimi anche per il maschile, a volte se ne sentono dire, però hanno un calendario fittissimo, fino a gennaio hanno giocato ogni 3 giorni finché avevamo la Champions League, e quindi veramente è un risultato che a volte le aspettative, e devo dire che la prima competizione, la Women's Cup, a cui abbiamo partecipato, una nuova competizione che, diciamo, colma un gap di partite di campionato che mancavano, fare un numero consistente, ci è stato molto utile per capire il livello delle altre squadre, dove potevamo posizionarci, cercare di capire, ecco, che tipo di campionato fare. Abbiamo capito, potevamo provare a fare qualcosa di importante fin da subito, tanto che siamo arrivati in finale di Coppa Italia e di Women's Cup, e da lì, diciamo, abbiamo costruito questa stagione con l'unico obiettivo di migliorarci e di lavorare di partita in partita provando a vincerle. A volte ci siamo riusciti abbastanza spesso, ma i margini comunque per le squadre, insomma, che abbiamo incontrato erano veramente ridottissimi, e il cuore delle ragazze in quelle difficoltà, in quei momenti, è veramente fatto la differenza.
0: Una partita persa soltanto, no? Sto vedendo la classifica in questo momento,
1: sì.
0: Dietro c'è l'Inter, 44 punti, 11 i punti di differenza, a meno che questa classifica non sia aggiornata, credo di sì, in ogni
1: caso.
0: No,
1: è giusto,
0: è corretta, sì. Va benissimo, quindi anche i 5, almeno 5 risultati. Di successi consecutivi, 44 gol fatti, 19 subiti. Anche stiamo parlando con Luca Rossettini, che è stato un affidabilissimo giocatore in Serie A, anche nella rosa del mio fantacalcio spesso, e anche con soprattutto col Cagliari. E adesso devo chiederle però anche quanto il romanismo l'ha contagiata in quest'anno, Rossettini.
1: No, guarda, a me in realtà il romanismo mi ha contagiato tanto tempo fa, perché devi sapere che io il primo stadio dove sono entrato, io in una settimana mi sono trovato da giocare in Serie C a Padova, nella mia città, insomma, nella società in cui sono cresciuto anche come settore giovanile. In una settimana sono stato catapultato in Serie A a settembre del 2007 in un Roma-Siena all'Olimpico. Era una domenica di settembre e io mi ricorderò per sempre l'impatto che ho avuto con l'Olimpico, entrando, sentendo cantare i nostri tifosi l'inno della Roma, e quella lì è una cosa che mi ha veramente, lo raccontavo alle interviste a fine insomma, dopo alla festa Scudetto, ecco, è qualcosa che mi si è impressa nel cuore, che poi nei vari viaggi, nelle varie squadre che ho girato, coi figli ci cantavamo l'inno in macchina portandoli a scuola, è qualcosa che veramente rimane impresso, e anche quest'anno tutte le volte che mi era possibile andavo all'Olimpico a vedere la prima squadra maschile, perché insomma poter far parte di questa storia, anche se insomma diciamo in maniera, se vogliamo, in questo momento marginale, ma poi anche in maniera da protagonisti, perché far sentire protagonisti le ragazze all'intervallo di Fiorentina, di Roma-Fiorentina, in cui l'Olimpico gli ha tributato il giusto onore, i giusti meriti per il risultato raggiunto, è qualcosa che mi riempie d'orgoglio e mi riempie di gioia.
0: E insomma, diciamo che è una storia d'amore che è appena iniziata e sta andando a gonfie vele. A proposito delle interviste del dopo Scudetto, anche, diciamo, un giocatore che è stato nella Roma è stato Davide Astori, c'è questa dedica, c'è anche questo incrocio importante, so che c'è una dedica da parte sua e c'è quindi anche un qualcosa di profondo, non casuale, quando ha fatto il suo nome.
1: No, beh, con Davide abbiamo diviso veramente il campo e diciamo ci coprivamo le spalle, ci siamo coperti le spalle per 2 anni, quasi 2 anni e mezzo, e era nato un rapporto di grandissima stima. poi quello che si crea in campo, il passare insieme i momenti belli, i momenti brutti, è stato un qualcosa, insomma, di cui mi sento profondamente onorato. Quando avevo scritto qualcosa, quando era successo, insomma, quando era mancato Davide, che lui mi aveva per certi versi cambiato la vita, nel senso che mi aveva costretto ad alzare il mio livello per poter provare a stargli dietro, anche se non è stato per niente facile, perché comunque era un giocatore e un ragazzo straordinario, e quello che gli è successo veramente mi ha rimesso in discussione tante cose nella mia vita, e la promessa che ho fatto ai suoi familiari quando sono andato a trovarli era che tutte le volte che mi sarebbe stato possibile l'avrei ricordato, perché Davide è stato, era e sarà anche un esempio di valori sportivi, di umanità, di... Insomma, è stato un incontro veramente importante per la mia vita, quindi è il minimo che potessi fare.
0: E si può dire anche che c'è un pezzettino di Astoria anche in questo scudetto, evidentemente, anche per quello che ha rappresentato, per quello che vi siete insegnati a vicenda, ovviamente, nel vostro rapporto. E poi anche perché, insomma, mi sembra proprio che anche con la Roma Astoria ha avuto una storia non lunghissima, ma importante, ma seria. Io saluto il nostro ospite Luca Rossettini, dandogli anche l'in bocca al lupo, perché c'è Roma-Juventus tra pochissimi giorni, anche l'abbiamo disturbato in queste serate che sono tra la festa, ovviamente, anche la preparazione per un incontro importante.
1: No, festa basta, adesso pensiamo alla
0: Ok.
1: partita, le ragazze sono assolutamente focalizzate, abbiamo avuto la fortuna di poter, diciamo, gestire un paio di settimane per smaltire, diciamo, i festeggiamenti, adesso da ieri siamo già focalizzate alla partita importantissima, e stiamo lavorando per quello, ecco, quindi io vi ringrazio per lo spazio e per aver parlato, insomma, dell'impresa che hanno fatto le nostre ragazze, e puntiamo alla finale.
0: Al doblete, noi, come si dice oggigiorno. Grazie, grazie tantissimo di cuore a Luca Rossettini,
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: campione d'Italia sulla panchina della Roma femminile. Grazie ancora.

Inneggiano i Rolling Stones, ma sono i Colors con cui abbiamo proseguito con questa cadenza, direi, reggeggiante nella nostra trasmissione, che arriva quasi all'ultimo quarto, fino alle 23 insieme. Vi devo una notizia: l'Arsenal è campione d'Inghilterra, come era nell'aria, visto che mi sembrava abbastanza...

0: nei confronti dei primi in classifica in Premier League, ovvero l'Arsenal, che in questo momento sta festeggiando a Londra. Si fa festa per questo scudetto dell'Arsenal e per anche contemporaneamente anche una ultimissima gara che ci sarà, che sarà quella semplicemente dell'addio a Guardiola. Nel frattempo si sta ancora disputando il derby londinese Chelsea-Tottenham, anche qui importante per posizione di classifica, ed è l'attuale situazione di 1-0 per il Chelsea, che andrebbe con questo risultato a guadagnare l'ottava piazza. Soprattutto il Tottenham di De Zerbi, insomma, in due punti sopra il West Ham al 17° posto. Delicatissima gara questo derby londinese. E poi vi do il finale anche di Tortona Venezia 75-87 in trasferta, appunto, di Tortona, che porta sull'1-1 la serie. Qui parliamo dei quarti della corsa playoff. Scusate, ovviamente 87-75 per Venezia su Tortona, che va sul 2-0 nella corsa playoff per i quarti di finale. E poi Pesaro con l'attuale parziale si vede invece fuori dalla corsa per la A1, Rimini a 86-75 avanti, ma siamo proprio agli sgoccioli. Dunque, per quanto riguarda il playoff promozione, in A2 Rimini, in questa gara così sentita, sembrerebbe poter strappare il 3-2 nella serie. 335-699-2949 nella nostra puntata, che ha avuto un primo ospite, che è stato Luca Rossettini. Abbiamo celebrato lo scudetto della Roma femminile, ma qui c'è da celebrare in tutta Italia per la vittoria di Ganna quest'oggi al Giro d'Italia, una tappa a cronometro che ci riassume e ci analizza il nostro Massimo Ghirotto. Buonasera.
1: Buonasera Diego, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Insomma, questa vittoria non scontata, mi sembra, comunque prepotente di Ganna.
1: Beh, non scontata, perché a Giro d'Italia non bisogna mai dare per scontato nulla, però aspettata sì, era, diciamo, si usa, no, la tempesta perfetta, in questo caso era la tappa perfetta, perché 42 km, 50 metri di dislivello, diciamo lunghi rettilineo, era proprio l'ideale per Filippo Ganna, e lui insomma se l'è portata a casa. È stata veramente una prestazione mostro, perché se diamo qualche numero, ha vinto a 55 km orari questi 2 km. Se tenete poi conto che Filippo Ganna è anche recordman dell'ora, quando si fa un record dell'ora si corre in pista, che detiene a 56.792, quindi la differenza, potete capire, è molto minima. Veramente è stato una prestazione di quelle che insomma si ricorderà sempre.
0: Accostato a Merckx, perché l'ha raggiunto in questa, come dire, classifica delle crono.
1: Sì, beh, hai citato un altro,
0: sì,
1: mostro del ciclismo.
0: Un tizio di passaggio.
1: Sì, un tizio di passaggio che ha vinto Giro, Tour e Vuelta, ha vinto tutto Eddy Merckx. Però, ecco, c'è da dire una cosa, Filippo Ganna, quando manca Evenepoel, che bisogna dirlo, in questo momento è il più forte proprio sulla carta, alle recenti Olimpiadi, ha vinto la prova in linea, ha vinto anche la prova a cronometro, però diciamo che sono veramente i due corridori che a cronometro danno le migliori prestazioni. Insomma, Ganna, che adesso portata a casa questa tappa, sicuramente non si fermerà lì, o perlomeno proverà a vincere qualcos'altro. Ricordiamo che una tappa arriverà a Verbania, dove lui è nato e dove insomma tanti tifosi lo attendono. Ha detto: dopo questa penserò a Verbania.
0: E noi chissà se anche queste parole sono contenute nella chiacchierata del nostro Manuel Codignoni con Filippo Ganna. Sentiamolo.
2: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
3: È grande la soddisfazione per aver portato a casa questa vittoria, immagino, anche perché poi insomma anche come squadra avete fatto molto bene, anche Taiman è andato molto forte.
2: Il risultato di oggi è quello di Taiman, che abbia portato a casa un ottimo secondo posto e comunque abbia recuperato comunque tanti secondi anche in generale. Ci sono ancora 14 tappe da qui a Roma e cercheremo comunque di aiutarlo il meglio possibile anche per lui, e cercare di trovare un varco per arrivare il più in alto possibile.
3: Per quello che ti riguarda, tu alla vigilia del Giro ci avevi detto: guardate che non vinco solo a crono, c'è quella tappa di Verbania che ti strizza un po' l'occhio.
2: Sì, quella sì, poi ovvio non c'è solo quella, ci sono altre. Io, il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
0: Eh sì, anche Verbani è inserita in questo dialogo con il nostro Manuel Codignoni da Filippo Ganna, sempre molto, molto serio e molto concentrato.

0: nelle sue parole.
1: Sì, beh, non sapevo che c'era nella sua intervista questa, diciamo, citazione di Verbania, però insomma lo sanno tutti, attenzione, perché non sarà poi facile, tutti marcheranno Filippo Ganna perché sanno che vorrà andare in fuga, però quello che desta un po' all'occhio è che Filippo Ganna al suo secondo diretto avversario, che peraltro è un suo compagno di squadra, Aresman, ha dato 1:54, poi andiamo a Cavagna 1:59, poi via via 2:04, 2:16 e 2:17, fino ad arrivare a Lorenzo Fortunato, che a Lorenzo Milesi, chiedo scusa, che è arrivato nono a 2:40. Voglio dire che cosa? Che quelli che sono arrivati alle sue spalle hanno preso dei minuti. E quindi questa è la prestazione che ha destato, come dire, veramente una prestazione che insomma ha fatto brillare gli occhi a tutti noi italiani, perché l'Italia si porta a casa la seconda tappa in questo Giro d'Italia, dopo Vallerini.
0: Se non ho capito male, c'è stato un piccolo psicodramma Ciccone che aveva, insomma, che andava molto vicino al avere addosso la maglia rosa.
1: Sì, è successo ieri, cioè ha tentato, come dire, di strappare una vittoria che insomma gli manca a Ciccone, dopo aver perso la maglia rosa, non difesa nel migliore dei modi dalla sua squadra, non ci ha pensato e ha provato ad andare in questa fuga, però ci sono ancora tante tappe per Ciccone. Adesso lui è fuori classifica, non ha più ambizioni, come dire, di lottare per un piazzamento nei primi 10, adesso si sente libero di poter, come dire, in qualche modo andare all'avanguardia e tentare un successo. Secondo me ce la può anche fare.
0: Non so, non mi ricordo se abbiamo citato Vingegaard, quello che ha detto oggi e quello che dirà in prossimamente, insomma.
1: Allora, Vingegaard oggi una prestazione chiaroscura, ci aspettavamo che riuscisse a strappare la maglia a Eulalio, perché stamattina è partito con 2 minuti e 24 di distacco, di ritardo da Eulalio, invece il portoghese ha fatto una prestazione inaspettata e ha difeso la sua maglia rosa con 27 secondi di vantaggio, cioè l'ha difesa molto bene, perché Eulalio è uno scalottore. Vingegaard invece ci ha abituato, lo abbiamo visto nel tappe del Tour de France piuttosto che della Vuelta, a fare anche prestazioni di un certo livello. Probabilmente Vingegaard non è proprio al 100%, diciamo che è un po' più sottotono, ma attenzione, perché Vingegaard è un uomo di esperienza, adesso 27 secondi probabilmente gli faranno anche comodo, perché lavorerà la squadra della maglia rosa, la Bahrain Merida, mentre la sua Visma Lease Bike starà a guardare e potrà tenere in serbo tutte le forze, perché di tappe di montagna ce ne sono ancora veramente tante.
0: E invece domani che cosa presenta l'undicesima tappa, anche insomma se ci sono dei candidati, possibilmente direi magari italiani, non so.
1: Ma Diego, a fare dei pronostici non ci azzecco mai, però magari ci proviamo. Allora, domani la Porcari Chiavori, 195 km, i primi 95 sostanzialmente sono tutti di pianura e lì sarà la difficoltà, perché tutti vorranno tentare di prendere la fuga buona. Ma attenzione, perché poi arrivare ai 195, cioè ne mancheranno 100, ci sono 4 salite da fare, 3 di cui sono Gran Premio della Montagna, l'ultima poco dall'arrivo, 18 km, discesa e poi una decina di chilometri di pianura. È una tappa complicata, 2850 metri di dislivello concentrati in 100 km. E dopo una tappa di cronometro, Diego, che lascia il segno, perché oggi si è corsa una cronometro un po' anomala. Non mi ricordo da tempi indietro una lunghezza di questo genere, ma ha fatto bene a Ganna. E quindi ci saranno tanta gente che andrà all'attacco. E quale sarà il bello? Prendere la fuga giusta, e lì c'è la complicazione. Ci sono degli uomini, per esempio mi viene in mente Bettiolle, mi viene in mente Ulissi, mi viene in mente Scaroni, e poi tutta una serie di stranieri che insomma sono sempre bravi a entrare e poi insomma a centrare anche l'obiettivo.
0: Insomma, questa è la preview di quello che accadrà domani, e poi dalle parole di Massimo Ghirotto e dei nostri colleghi sulle strade del Giro d'Italia, il racconto in presa diretta di quello che sarà l'undicesima tappa. Grazie a Massimo Ghirotto per averci raccontato la decima e per averci fatto intuire quello che capiterà nell'undicesima tappa. Grazie mille.
1: Grazie Diego, ringrazio anche Jacopo Teodoro che insomma ci ha permesso di andare in onda.

0: Un bel tuffo nel passato con Nada, Ma che freddo fa, devo dire che è un classico che però è moderno nella sua sonorità, secondo me è qualcosa che forse possiamo anche prendere come spunto per introdurre quello che è il nostro ultimo ospite, il nostro argomento che possiamo ben approfondire. Abbiamo una ventina di minuti ancora perché abbiamo per le mani anche un libro, soprattutto si chiama Diavoli con la racchetta, l'autore è Stefano Semeraro, che non so quanto bisogna abbia di presentazione, comunque scrive di sport e tennis da una vita sulla Stampa, è anche il direttore di Tennis Italiano, è in sostanza una delle voci più autorevole del tennis e sta godendo come tutti noi di questo momento magico che sta attraversando questo sport. Buonasera Stefano Semeraro, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti. Sì, insomma, se non si celebra ora, insomma, il momento migliore dell'Italia in 150 anni e passa di tennis, quindi insomma possiamo essere felici e non sentirci in colpa.
0: Tra l'altro, insomma, lei se ne occupa credo da 35 anni, leggo da qualche parte, vuol dire che ha atteso come molti altri, molti colleghi, questo momento magico e forse tanto tempo fa non l'avrebbe neanche mai pronosticato. Parto da questa domanda prima di raccontare il suo libro, perché insomma è un momento di festa continua per chi ama questo sport e per chi l'ha seguito da sempre, secondo me.
1: Ma sì, insomma, io da ragazzino, come tanti, insomma, mi esaltavo per le imprese di Panatta, della nostra squadra di Davis di quegli anni, fra anni 70 e 80. Poi ho iniziato a fare questo mestiere, che insomma Panatta si era appena ritirato e quindi è stata una lunga traversata, ecco, prima di trovare, per carità, punteggiata di altri grandi giocatori, insomma, che abbiamo avuto anche negli ultimi anni, negli ultimi 20
0: certo,
1: anni anche
0: certo.
1: le ragazze ci hanno fatto emozionare tante volte, però insomma mancava il grande campione, quello, il numero uno, ecco, che non avevamo mai avuto, uno capace di vincere tanti slam, appunto di essere il numero uno della classifica, di aiutarci a riprenderci la Coppa Davis che aveva vinto Panatta con quella squadra, e insomma vederli due, tutti e due insieme in campo domenica, uno che premiava l'altro con in mezzo il presidente Mattarella, insomma, davvero era una cosa inimmaginabile, ma che insomma ci ha fatto commuovere.
0: Fatto questo corretto, secondo me, cappello alla nostra chiacchierata, abbiamo per le mani un libro che è intitolato appunto Diavoli con la racchetta. Di cosa parla? Lo dice, lo spiega abbastanza eloquentemente il

0: sottotitolo i campioni che hanno fatto la storia del tennis in 15 match leggendari. Si parte da lontanissimo, si arriva all'altro ieri, si arriva a un Alcaraz Sinner che è stato scelto perché insomma è stata una battaglia epica e lunghissima, dei tanti incroci, non quello che ha visto il nostro Sinner primeggiare. Insomma, anche qui un po' di sportività possiamo mettercela. Come è nata questa idea? Soprattutto un po' è un resoconto della cavalcata della storia del tennis fino ai giorni nostri, in sostanza, con i suoi protagonisti, uno di fronte all'altro.
1: Sì, l'idea era un po' di raccontare la storia del tennis partendo, cioè prendendo 15, all'inizio erano 10 in realtà, nel progetto originario che mi aveva proposto Rizzoli, insomma erano 10 match, ma è difficilissimo far stare insomma tutta la storia del scegliere 10 solo match. Allora siamo arrivati, potevano essere 50, insomma, perché la storia del tennis per fortuna è piena di bellissimi, di match straordinari, quindi potevano essere molti di più. Siamo arrivati a 15, che è insomma un numero molto tennistico, no? Si va di 15 in 15 nel tennis, e la scelta è stata quella di partire proprio dalla prima finale di Wimbledon nel 1877, così per dare il là poi all'avventura e ripercorrerla con qualche match diciamo più lontano nel tempo, appunto questo, quello fra la Lenglen e la Wills giusto 100 anni fa, poi insomma match leggendari fra quelli di Coppa Davis, fra Don Budge e Barone von Kramer, e poi pian piano arrivare insomma ai nostri tempi e poi focalizzarsi un po' su quelle che sono state la grande stagione insomma dei grandi tre con Nadal, Federer e Djokovic, con Federer che insomma è rappresentato in 3 partite, e chiudere poi giustamente secondo me con il match dell'anno scorso che purtroppo quest'anno non rivedremo, perché Alcaraz insomma è in bacino di carenaggio e ci rimarrà anche fin dopo Wimbledon, e che è un match che è vero che ha vinto Alcaraz, ma insomma nel quale Sinner è arrivato a avere 3 match point, insomma quando arrivi così vicino alla vittoria nel tennis non esiste il pareggio, ma è come se ci fosse stato.
0: Ed è una delle, immaginiamo, si prevede insomma delle tante sfide, e forse proprio in finale che seguiranno questo confronto a due, Sinner Alcaraz. Volevo chiedere al nostro ospite Stefano Semeraro, firma celebre del tennis e non solo, Diavoli con la racchetta, il suo ultimo libro, tra l'altro fotografico, bellissimo, che abbiamo per le mani. Qual è secondo lei il match più iconico che sarà presente tra questi 15, e la coppia più iconica, visto che diciamo il triumvirato Nadal Federer, anche se c'è stato un tennista che si chiama Federer, certo. E Djokovic, forse la coppia è Borg-McEnroe, c'è nato anche un film non a caso, no?
1: Ma sì, allora è un po' il centro, se vogliamo, del libro, perché la scelta, intanto forse bisogna dire due parole, i criteri di scelta, ecco, ognuno ha il suo, no? Qui c'è stato nella scelta un compromesso fra la bellezza del match, l'importanza per la storia del tennis e poi anche i collegamenti che aveva con il mondo esterno, no? Con la società, certo. Perché poi il tennis, adesso lo vediamo, incarna anche stili di vita, momenti, fotografa momenti della società italiana e mondiale. Ecco, quel Borg-McEnroe se lo ricordano un po' tutti.
0: Anche
1: no?
0: A livello iconico e delle mise, del vestiario.
1: Sì, ce le ricordiamo tutti, insomma, la bandana e i capelli biondi di Borg con la maglietta a fila. Poi, fra l'altro, sì, era un periodo in cui l'Italia stravinceva, c'è stato un anno
0: c'era momento, un interesse sì nel tennis,
1: sì, un momento in cui insomma tutti i primi 10 o 11 giocatori del mondo vestivano marchi italiani, ecco, quindi eravamo numeri uno se non sul campo sicuramente nell'abbigliamento, e quel match insomma se lo ricordano forse i più giovani no, ma insomma se lo ricordano, hanno imparato ad amarlo anche attraverso appunto i film che abbiamo citato prima, e poi sono i due personaggi, è la coppia perfetta, sì, no? Il giocatore di ghiaccio che gioca da fondo, infallibile, apparentemente senza emozioni, invece l'artista che insomma che andava sempre a rete, che inventava dal carattere fumantino, che era McEnroe, insomma, e quindi diciamo che è un po' la rappresentazione perfetta delle due polarità del tennis, che poi si ripropongono in altre sfide che ci sono nel libro, insomma, fino appunto ai giorni nostri, dove in qualche modo fra Sinner, certo, e Alcaraz si ripropone la stessa dualità, no? Più la

0: determinazione, la freddezza da una parte, la creatività, l'invenzione dall'altra.
1: Eh sì, diciamo anche il temperamento iberico di Alcaraz e la freddezza, se vogliamo, di Sinner, anche se l'abbiamo visto anche fragile umano negli ultimi tempi, secondo me.
0: Beh, ma perché poi come Borg, poi in realtà non era. Sapeva nascondere benissimo, ma non era quel pezzo di ghiaccio che insomma sembrava, poteva sembrare, e che lui cercava di apparire per non dare un vantaggio agli avversari. Così anche Sinner sicuramente dentro è un ragazzo insomma, che prova mille emozioni, ma
1: Certo.
0: sa tenerle a bada e controllarle benissimo.
1: E poi insomma anche di questo aspetto psicologico parlava quel film, che è rappresentativo proprio del mestieraccio del tennis inventato dal diavolo. Fra questi match dei
0: Esatto.
1: 15 presenti, appunto, Diavoli con la racchetta, non a caso il titolo, quanti l'ha visti dal vivo Semeraro?
0: Beh, non la prima finale di Wimbledon,
1: Immaginavo.
0: 1877. E diciamo che dal vivo, insomma, tutti quelli dell'epoca, diciamo, dell'epoca di Federer e Nadal, io ho iniziato nell'86 a occuparmi di tennis in maniera professionale, quindi insomma ne ho visti diciamo, la seconda parte. Poi altri ne ho visti da appassionato, insomma, prima di iniziare a fare giornalista, quindi una bella fetta. Però devo dire che anche quelli che non ho visto direttamente mi sono divertito a raccontarli, perché ce ne sono alcuni che, insomma, come dicevo prima, raccontano non solo un momento sportivo, ma anche una fase della società. Tanto per me, ho voluto inserire la famosa battaglia dei sessi, anche quella
1: Certo.
0: protagonista poi di un film fra Billie Jean King
1: Griggs.
0: e Bobby Riggs, c'è stata insomma, a metà degli anni 70. Insomma, quella fu un momento di grande popolarità del tennis, la lotta fra il movimento di liberazione femminile, la lotta per i diritti femminili che allora erano centrali negli Stati Uniti, incarnati da Billie Jean King. Insomma, diciamo, oggi diremmo il patriarcato di Bobby Riggs, che era, ricordiamo, campione di Wimbledon, ma allora aveva 55 anni, mentre
1: Certo.
0: Billie Jean King era nel massimo. Insomma, tutta la montatura e il fatto che quel match, si diceva negli Stati Uniti, quell'anno si discuteva del caso Watergate e di chi avrebbe vinto fra Bobby Riggs, perché non c'è stata solo una partita secca, ma c'è stata tutta una preparazione durata mesi e mesi, in cui è stato montato questo scontro come proprio lo scontro fra due ere, insomma, e lì si vede i collegamenti che ha lo sport in generale e anche il tennis con la società.
1: Eh sì, anche questo è un film, un ottimo Steve Carell, se non sbaglio, in questa
0: Sì,
1: veste
0: Emma Stone.
1: antipaticissima, sì, Emma Stone nella veste di Billie Jean King. Tra l'altro, insomma, sono ovviamente, secondo me, abbiamo citato il cinema più di una volta, forse il tennis è lo sport che meglio si adatta alla narrazione cinematografica, anche perché non si riesce molto facilmente con gli sport di squadra. Secondo me, quelli che abbiamo visto tennistici di film usciti ben rappresentano, soprattutto nei dualismi, effettivamente c'è un protagonista, c'è un antagonista, ci sono tante
0: È lo
1: dinamiche e
0: schema
1: sfumature.
0: classico.
1: Esatto. E poi anche Challengers ultimamente di Guadagnino. Vabbè, insomma,
0: Beh,
1: siamo.
0: ultimamente, esattamente, anche lì, insomma, c'è una fioritura anche di interesse, ma anche il film sulle sorelle Williams,
1: Certo,
0: che è
1: certo.
0: molto ben fatto, anche quello, insomma, non ha sempre avuto un rapporto facile. Lo sport in generale, delle volte nei film sportivi, quello che ci rimette un po' è lo sport, nel senso che è difficile rendere la realtà agonistica in maniera credibile. Ecco, pochi film ci sono riusciti. Il tennis è un po' quello, fatica. Ricordavamo prima Borg-McEnroe, lì forse il film poteva essere interessante dal punto di vista così della costruzione dei due personaggi, delle due personalità, e anche di personaggi a latere come Gerulaitis, che secondo me è così incarnato benissimo nel film. Però poi, quando si arriva al momento di scendere in campo, si vede insomma che se non ci sono dei giocatori professionisti o dei pugili professionisti o dei calciatori professionisti, diventa lì un po' cade, ecco, la narrazione cinematografica.
1: Che poi, insomma, la sua forza è simile a quella del tennis, nel senso che ci sono i cattivi e i buoni, no, sono tutti grigi, diciamo, i personaggi, tra il bianco e il nero, sono tutti comunque in perenne lotta con qualcuno, e spesso, anzi sempre, direi, il maggiore ostacolo è se stessi, visto che l'abbiamo visto anche spesso all'estremo, a arrivare agli estremi delle proprie forze, chi deve superarsi per raggiungere certi obiettivi. L'ultimissimo è Yannick Sinner. Stiamo raccontando di Diavoli con la racchetta, questo bellissimo volume di Stefano

0: Semeraro, oggi la notizia di Alcaraz, torniamo sull'attualità e forse chiudiamo anche con questo, perché così ci possiamo anche togliere dalla testa di aggiungere un nuovo capitolo quest'anno, forse tra queste grandi sfide, perché se non è Roland Garros non sarà nemmeno Wimbledon. Questo significa che veramente per Sinner si tratta di una strada spianata e credo manca soltanto Roland Garros e Olimpiadi, no? nel carniere del nostro.
1: Ma sì, ha vinto tutti i 9 Master 1000 che sono, insomma, a Roma ha completato questa collezione incredibile. Gli manca Roland Garros, dove l'anno scorso, abbiamo detto prima, è arrivato a un punto della vittoria, e poi le Olimpiadi che finora lui non ha mai giocato per un motivo o per l'altro, che con il tennis hanno avuto un rapporto così un po' contrastato nel corso della storia delle Olimpiadi, ma sono tornate e ormai, diciamo, con la vittoria di Djokovic all'ultima Olimpiade hanno avuto una consacrazione ulteriore, quindi adesso sono a tutti gli effetti un titolo tennistico importante. E quindi penso, insomma, Yannick quest'anno, il pericolo è il diavolo, sì. Quest'anno per Yannick, cioè la tensione, la preoccupazione, il fatto che tutti diranno che, insomma, se vince è normale, se perde sarà una sconfitta atroce, perché gli manca il grande. Quindi questo innesca un meccanismo mentale. Lui è fortissimo dal punto di vista mentale, però insomma, le insidie, dovendo poi vincere 7 partite sulla terra e poi a poca distanza 7 partite sull'erba, non è poi così un'impresa facile. Ecco, può capitare sempre il diavolo e sempre si nasconde nei dettagli, come ci hanno insegnato, e su un piccolo dettaglio anche un campionissimo come lui può scivolare. Quindi speriamo di no. E speriamo soprattutto di trovare poi agli US Open e ritrovare una grandissima rivalità.
0: Sì, ovviamente è quella che anima la rivalità tra campioni, il tennis da sempre. Non essendoci Alcaraz, proprio non c'è grandissima scelta, forse i giovanissimi che possono emergere velocemente, non lo so.
1: Ce lo auguriamo, perché insomma non è mai, insomma, il tennis ha sempre vissuto di queste grandi rivalità, Becker, Edberg, Sampras, Agassi, Necro, Borg, come ho ricordato prima, e poi invece di fra 3 o addirittura 4 in quest'epoca, certo, straordinaria che si conclusa di Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Adesso questo ci fa un po', ecco, la notizia di oggi. Credo che il fatto che Alcaraz non possa giocare né a Parigi né a Wimbledon non credo che possa rendere felici neanche i più grandi tifosi di Yannick, perché il tennis perde qualcosa, ecco. Quindi speriamo di recuperarlo davvero al più presto, perché alla fine si vive di queste cose qui, insomma, di grandi rivalità e di grandi partite.
0: E quindi l'appendice di Diavoli con la racchetta, con le prossime 15 fondamentali partite del tennis,
1: speriamo,
0: mondiale, le seguiremo più avanti, più in là, forse non quest'anno, ma in ogni caso Stefano Semeraro è sempre un utile, indispensabile, direi, interlocutore quando si parla di tennis, e questo oggi abbiamo chiamato in causa per fare il punto della situazione e per ricordare che per Rizzoli è appena uscito il suo ultimo lavoro, che si chiama Diavoli con la racchetta, bello anche dal punto di vista estetico. Grazie a Stefano Semeraro per essere stato con noi stasera.
1: Grazie a voi, a presto.

Natale, Rino Gaetano con il suo Non te regge più, anche Panatta citato nell'elenco dei personaggi dell'epoca. E con queste note ci salutiamo, si conclude questa puntata di Zona Cesarini. Domani si riparte, sempre intorno alle ore 21, sempre con la Serie B. Conosceremo la seconda finalista per prendersi il terzo posto nella promozione nei playoff di Serie B. È tutto per questa puntata. 335-699-2949, ricordo il numero di SMS e WhatsApp per oggi, per domani. Grazie a Umberto Conti, regia, Tony Tisi in redazione, Gianni Tola alla parte tecnica. Buon proseguimento d'ascolto sempre su Radio 1.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La navigazione della flottiglia si è conclusa con il blocco di tutte le imbarcazioni da parte della Marina israeliana. Poco fa Tel Aviv ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti sono in navigazione verso Israele, tra questi anche decine di italiani.
4: La Marina militare israeliana ha concluso questo pomeriggio l'abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud flottiglia. Ha sparato colpi, forse proiettili di gomma, su 6 imbarcazioni. Una è italiana. Si tratta di proiettili non letali, non ci sono feriti, precisa Israele, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte dell'Italia. Centinaia gli attivisti fermati da fine aprile, 29 italiani, 3 residenti in Italia. C'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'ex consigliera comunale del PD di Firenze Bundu. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, ma anche di quelli di ieri e oggi avvenuti in acque internazionali. Parla di uso della forza. Il ministro degli esteri Tajani ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari chiedendogli di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
3: La crisi in Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati con l'Iran, ma chiede impegni sulla rinuncia al nucleare. Ieri sera

0: capo della Casa Bianca ha riunito il team della sicurezza nazionale per discutere delle opzioni militari nei confronti di Teheran, mentre sul versante della NATO venerdì il segretario di Stato americano Rubio parteciperà alla riunione dei ministri degli esteri in Svezia. Washington intende ribadire la necessità di una maggiore condivisione degli oneri finanziari all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ancora morti in Libano, dove la tregua resta solo sulla carta. In un raid nel sud, l'esercito israeliano ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 donne e 3 bambini. Un massacro, lo ha definito il Ministero della Salute di Beirut. Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni. Domani l'incontro tra il presidente russo e il leader cinese Xi Jinping. Al centro del vertice le principali questioni internazionali e lo sviluppo della cooperazione bilaterale in diversi settori, in particolare in quello energetico. È la 25esima volta che il capo del Cremlino si reca nel paese asiatico. La tentata strage di Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore Salim El Kudri, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari, ma ha fornito i codici del suo cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, El Kudri sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora aggiunge non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lui compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante del terrorismo né la premeditazione. Minori e disuguaglianze sociali nelle grandi città. Un giovane su 10 vive in aree disagiate con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto alle altre zone. E quanto emerge dall'ultimo rapporto di Save the Children. Ascoltiamo Raffaella Milano, direttrice ricerca e programmi dell'organizzazione.
1: Abbiamo intitolato questa ricerca I luoghi che contano, perché ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
0: Calcio, Premier League, l'Arsenal conquista il campionato senza nemmeno giocare grazie al Bournemouth, che sul proprio campo ferma il Manchester City sull'1-1. Il tutto in una giornata già segnata dalla clamorosa esclusione del Southampton, ora in seconda serie dai playoff promozione. Lo storico club britannico ha ammesso che i suoi addetti hanno spiato gli allenamenti di 3 squadre dirette concorrenti, filmandoli illegalmente. Per la finale degli spareggi di promozione di sabato a Wembley, rivescato il Middlesbrough. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
3: Questa sera al mix delle 23 ricordiamo Marco Pannella, 10 anni dalla sua scomparsa. Pannella, un uomo contro, che ha lottato a favore dei cambiamenti sociali. Nel 62 fonda il Partito Radicale, di cui diventa segretario e poi il simbolo e l'interprete delle battaglie per il divorzio, l'aborto, per la liberalizzazione della droga, l'obiezione di coscienza, i diritti dei disabili e non ultima per la giustizia. Fumava 100 sigarette al giorno, era famoso per le sue provocazioni, un maratoneta del digiuno. In Parlamento ha portato Cicciolina, Toni Negri, ma anche Enzo Tortora e Domenico Modugno. Con questo faccia a faccia dell'80 Mix riascoltiamo le sue parole, le parole di un politico per alcuni definito un mitomane e narcisista, per altri onesto, in buona fede e visionario.
4: Qualcuno pensa che il tuo vero ruolo, quello più congeniale, sia stato quello di presidente dell'Unione Gogliardi Italiani. Che ne dici?
5: Se qualcuno perde tempo a pensare di questo, su questo lo lascio con questi pensieri, ma aggiungo anche che non amo i ruoli, né nella politica, né nella vita privata, né in Parlamento né a letto.
4: Nel 72 al Corriere della Sera hai dichiarato: non sono un politico, ma mi ritengo un sociologo della politica. Cosa volevi dire?
5: No, cosa voleva dire il Corriere della Sera che l'ha scritto? Io, quello, l'unica cosa che posso aver detto è che sarebbe interessante fare un po' di sociologia della politica, per esempio vedere come un partito operaio, tra virgolette, come il Partito Comunista, è una classe dirigente di alto borghesi o di aristocratici.
4: Hai anche detto: nella politica ho sempre creduto, mentre non ho mai creduto nella cultura, cioè?
5: Lo hanno scritto, scusami Giovanni, non è che l'ho detto, ma forse volevo dire semplicemente questo, che o la politica è cultura, o coloro che pretendono di fare della cultura politica fanno solo della cultura serva della politica.
4: Il tuo metodo preferito nel confronto sembra essere quello dell'aggressione verbale dell'interlocutore, ma qualcuno dice che è un metodo che usi perché nascondi spesso l'assenza di contenuti. Cosa ne
5: lasciamo
4: dici?
5: Di nuovo questo qualcuno con le sue supposizioni e diciamo che quello di parlare chiaro è un vizio antico ed evangelico. Dire pane al pane, sì al sì, no al no, e ladro al ladro e assassino all'assassino. Senza insulti, ma con proprietà.
4: Ecco, questo per quanto riguarda il metodo. Però anche tu sei un politico. E allora cosa vuoi, se non il potere?
5: Sai, io ho una certa tendenza a ritenere che il potere lo vogliono gli impotenti in genere. Siccome non appartengo a questa categoria, voglio semplicemente, semmai, la forza di vivere, di amare, di essere amato, di creare e non di consumare.
4: Sarà anche vero che non vuoi il potere, però hai flirtato un po' con tutti. Infatti nel 79 le tue trattative col Presidente del Consiglio sono state molto lunghe. Hai flirtato, dicono, con Montanelli, De Carolis, Almirante, il Papa. Come le spieghi?
5: Se la mia attività erotica fosse fatta da flirt con gente del genere, la mia vita sarebbe triste e il mio volto lo porterebbe. Ho fatto una cosa diversa. Come un laico che sono, ho voluto marcare pubblicamente che anche coloro che riteniamo nemici e avversari in politica devono soprattutto loro essere soggetti di dialogo con noi.
4: Ti hanno accusato di tante cose, di essere un esibizionista, un narcisista, un guitto, un pagliaccio, un istrione, un buffone, un mitomane, un avventuriero, un provocatore, tante altre cose. Vox Populi o una macchinazione del palazzo?
5: O Vox Dei, se Dio fosse arrabbiato con i radicali, ma non lo è. Dico semplicemente che hai dimenticato qualcosa e non so perché. Drogato, sterminatore di bambini e omosessuale. Perché li hai dimenticati?
4: Macchinazione del palazzo?
5: No, semplicemente paura e forse farsi di me uno specchio per le loro esistenze e i loro demoni interiori.
4: Un politologo ha scritto un articolo dal titolo Pannella e Mussolini. Che ne dici?
5: Dico che il politologo deve pur guadagnare qualcosa con i suoi articoli, ma soprattutto dico che se Mussolini fosse quel figlio di Fabbro Ferraio e di Maestra, a lungo restato povero e socialista, andando esule a lavorare in Svizzera, in Austria e in Francia, e pagando per le sue idee e dando corpo a delle idee buone, quel Mussolini lì sarebbe sicuramente un elogio. Ecco, quanto all'altro riguarda gli antifascisti di adesso, non riguarda me.
4: Ecco, a proposito di socialisti, la tua relazione con i socialisti sembra sconcertante. Il 16 aprile del 72 l'Avanti scriveva: nessun socialista si presterà alla provocazione di Pannella, ricalcate sui metodi delle aggressioni fasciste. Nessuno dei nostri compagni crederà al suo laicismo. Il laicismo dei socialisti è serio, quello di Pannella serve solo per pagliacciate. Avevano ragione?
5: Ma sai, anche Mussolini è stato direttore dell'Avanti un tempo. Se dobbiamo vedere tutte le cose stupide che ha scritto l'Avanti, sarebbe un guaio, ma scrive delle cose molto intelligenti oggi.
4: Ecco, quando hai chiesto l'iscrizione al Partito Socialista con quella premessa, ti è stata logicamente rifiutata. Perché hai protestato?
5: Non ho affatto protestato, anzi sorriso, perché credo che fossi a quel momento l'unico socialista a quale si era rifiutato la tessera, ma devo anche dire che in quel caso accadde una cosa diversa. Creammo le liste radicali e entrammo in Parlamento.
4: Adesso però dici che senza di te i socialisti non avrebbero vinto, un rapporto di amore e odio senza tregua.
5: Non riesco a vedere né rapporti di amore e odio né di amore e morte. Vivo in un modo diverso, non ho mai detto questo. Dico che i socialisti oggi hanno avuto molti voti ed è stato giusto perché hanno recuperato i loro connotati libertari.
4: C'è chi dice che non ti sei presentato alle amministrative per paura di dover fare poi conti con un partito organizzato, è vero?
5: Ho poche paure, ma forse del potere sì. E allora di un partito come gli altri, che invece di suggerire, come abbiamo fatto, una riflessione e una partecipazione nuova e reale, andava a contendere agli altri 2 o 3 mila posti di un partito, ma anche di un Pannella, così avrei paura, ma non ho paure.
4: Hai anche detto il PDUP manifesto è la stessa cosa di Democrazia Nazionale.
5: Cosa non ho detto dire? Esattamente questo, ho detto che il PDUP manifesto sta al PCI come quella cosa ormai defunta che la Democrazia Nazionale stava alla Democrazia Cristiana.
4: Nel tuo colloquio con Almirante hai detto il fascismo è stata una grande cosa, Calamandrei ti ha subito accusato di apologia di fascismo, eppure tu dici di essere il difensore della Costituzione.
5: Due cose, io non colloquio ma sono l'unico uomo politico che incalza anche col contraddittorio Almirante. Seconda cosa, ti devi essere sbagliato. Calamandrei è morto negli anni 50 e non credo quindi che possa aver detto questo.
4: Hai anche detto, non c'è dubbio che la nostra cultura marxista-leninista sia divenuta inesorabilmente piccolo borghese. Cosa intendi?
5: Voglio dire che finché ci sono stati dei dirigenti operai o contadini come Di Vittorio si hanno fatto grandi lotte sociali. Quando sono arrivati dei burocrati e dei sacerdoti l'ideologia, sono stati promossi a capo del

0: Il nostro partito, più grande partito operaio, dei burocrati, dei piccolo borghesi.
1: Un giorno ha detto a Pasolini: i vecchi fascisti in realtà chiedevano l'astensione dalla politica. Astensione uguale fascismo. Come la metti con il tuo invito in queste elezioni?
0: Proprio in questo modo. I fascisti volevano e vogliono l'astenersi dalla politica, come molti regimi fascisti vogliono, per esempio, che il votare sia un obbligo. Noi abbiamo realizzato con l'astensione la più clamorosa delle forme di partecipazione politica, quindi antifascista.
1: Hai detto, le regole nel giornalismo italiano sono regole da falsari e da bari. La gente infatti non sa nulla dei radicali, lo pensi davvero?
0: Questo l'ho detto nel 78, ma se vuoi un esempio, guarda la Rai TV. Ha detto che si poteva andare a firmare per il referendum e ha elencato i 10 referendum il giorno prima della fine del referendum stesso, della fine della possibilità di firmarli. Quindi, se non sono bari, dimmi tu cosa sono.
1: Sono tue parole anche queste. Tendo a unificare su valori precisi. Quali?
0: Ma io direi quelli semplici, antichi: libertà, giustizia, non violenza, amore, pace, democrazia. Questa litania un pochino smessa, ma della quale io ho il coraggio.
1: Il secolo d'Italia, dopo la tua condanna dei cappisti di Via Rasella, da te assimilati ai terroristi di oggi, esultò. Amendola invece disse che avevi fatto un discorso fascista. Cosa ne pensi?
0: Per pietà e per pietas non rispondo adesso ad Amendola, lo feci allora. Per quel che riguarda il secolo d'Italia, dico che ho fatto male ad esultare, perché ho semplicemente detto che la più grande delle epopee non può che avere delle pagine tragiche e tristi.
1: I tuoi rapporti con questo Papa sono, da parte tua, pare, molto cordiali. Infatti hai detto di Wojtyla: è il Papa che ci voleva, Dio ce l'ha dato, guai a chi me lo tocca. Cosa vuol dire?
0: Per la verità do una notizia. 5 mesi dopo, Papa Wojtyla, alla giunta di Roma che ha ricevuto solennemente, disse: Pannella, Dio ce l'ha dato e guai a chi ce lo tocca. Ma io intendevo dire un'altra cosa. Volevo dire che un Papa così combattente, così Giulio II, così che cavalca dei destrieri, è un Papa che mi piace, perché è un Papa che vincerà molte battaglie, ma sul piano della laicità e del liberalismo perderà quella fondamentale. Guai a chi me lo tocca.
1: Ti sei più volte autodenunciato, è tutta la vita che ti proclami vittima, lo dici tante volte che alla gente non viene quasi più in mente di chiedersi se è vero. Dici che la Rai TV non ti dà spazio, però sei uno di cui si parla sempre e sei qui. Come la mettiamo?
0: Sai, se si parla sempre di noi radicali è perché se andiamo una volta ci mettiamo il bavaglio e se ne parla per anni. Ma se mi consenti, non ho mai detto di essere vittima. Ho sempre dimostrato che il tentativo di fare di noi e della legge delle vittime non riesce, perché non siamo conniventi con i torturatori, noi gridiamo se necessario.
1: Dicono che nel partito la tua stella è in declino, è vero?
0: Ma se io fossi una stella sarebbe possibile, sono semplicemente un compagno che alcuni amano di più e altri di meno.
1: Perché allora hai reagito in modo furibondo alle prime critiche interne?
0: Bada, credo che semplicemente se c'è stato qualcuno di furibondo erano i miei compagni che mi criticavano e mi hanno visto applaudirli.
1: Quindi il partito è tuo e guai a chi te lo tocca?
0: Guai a chi mi tocca questo partito al quale devo tanta parte della mia esistenza.
1: Qualcuno dice che proponi solo referendum perché non sai elaborare veri programmi di gestione.
0: Cosa questo rispondi? Qualcuno probabilmente è un mister reverendum, preferisce i reverendi ai referendum. Io rispondo che le battaglie di liberazione nel nostro paese passano attraverso l'abrogazione delle cattive leggi e che solo così Costituzione e Repubblica e anche diritti e qualità della vita del cittadino possono affermarsi.
1: Ti hanno accusato con il referendum di giocare allo sfascio delle istituzioni. Cosa rispondi?
0: Rispondo che noi siamo gente di governo, dei sentimenti e delle situazioni.
1: Però poi, come è accaduto anche per il finanziamento pubblico dei partiti e per la legge reale, questi referendum li perdi anche. Perché insisti?
0: Non metti nel conto il divorzio e non metti nel conto che eravamo l'1%. Avevamo il 43% sul finanziamento pubblico e il risultato fu che la classe politica, un tantino spaventata, mandò a casa Giovanni Leone e lesse Sandro Pertini. Ti pare che li perda?
1: Ecco, ma che cosa rappresentano per te adesso 10 referendum?
0: Ecco, possono rappresentare per esempio questi occhi macerati o la stanchezza di migliaia di compagni i quali da 70-80 giorni cercano di dare ai cittadini la facoltà di conquistarsi 10 altre schede. Rappresentano delle speranze di vittoria della gente.
1: Ecco, non ti senti in contraddizione? Prima inviti la gente a astenersi, poi, lo dici tu stesso, ti rovini la salute per far votare la gente.
0: Io dico semplicemente, lo ripeto, che coloro che si sono astenuti, hanno votato bianco o nulla, i pensionati, senza lavoro, eccetera, sono gli unici che hanno partecipato in modo non nullo, con dei voti socialisti, anche alle scorse elezioni. E quindi costoro sanno l'importanza e chiedo a costoro

0: di accorgersi che questa è una grande possibilità e conquistare 10 schede per poter mandare 10 messaggi ai potenti in difesa della loro e della nostra vita.
1: Ecco, un'ultima domanda che forse non c'entra niente, ma in questa vita così complicata, hai il tempo per l'amore?
0: Ma ti pare che la mia vita sia complicata? Quella forza politica che parla delle notti e dei giorni, del sesso e delle altre cose, tu credi che quella forza politica potrebbe essere così forte e la mia vita così piena e ricca se non avessi la necessità costante di essere in amore, di vivere con e per amore? Credo, te lo accennavo prima, le notti e i giorni, i letti e i parlamenti sono luoghi tutti importanti e se lì non c'è il dialogo, libertà, responsabilità, amore senza ruoli, credo che lì non c'è un radicale che possa andare avanti.
1: Grazie. E solo una precisazione, il Calamandrea a cui mi riferivo era il figlio.
0: Ha un figlio? Guarda, grazie. Devo dire, nessuno lo conosce.
2: Avete ascoltato il Faccia a Faccia che ho realizzato a Mixer con Marco Pannella, leader dei radicali, e la sua storia si intreccia con quella di Enzo Tortora, giornalista della RAI, vittima di un clamoroso errore giudiziario e trascinato in un meccanismo che distrugge prima la sua carriera, poi la sua vita. Pannella sostiene fin dall'inizio Enzo Tortora, denunciando gli abusi della giustizia, il clima di colpevolismo mediatico fino a candidarlo al Parlamento europeo tra i radicali, e noi in due puntate racconteremo il caso Tortora, una delle pagine più inquietanti della nostra storia giudiziaria. Il suo incubo inizia il 17 giugno dell'83, in quella che sembrava una mattina come tutte le altre. A parlarci di quelle ore sono Raffaele Della Valle, difensore di Tortora, la figlia Silvia e lo stesso Tortora.
3: Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo. Un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona.
4: Tortora mi telefona alle 5 del mattino, è agitato e mi dice che i carabinieri lo stanno arrestando perché associato alla Nuova Camorra Organizzata.
5: Mia madre che parlottava al telefono in modo concitato con qualcuno, poi andai in bagno. Lei mi raggiunse e mi disse: guarda, non vorrei darti una notizia un po' strana, ma hanno detto che hanno arrestato papà.
6: Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni. Bussarono alle 4 e un quarto del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine. Ecco, mi dissero: dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato. E io risposi: allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo: credo che la notizia sia lievemente esagerata.
5: Poi purtroppo seguirono altre telefonate, e soprattutto i giornali radio della mattina cominciarono a dare questa notizia che sembrava assolutamente demenziale: hanno arrestato Enzo Tortora.
7: I fatti che hanno portato al suo arresto, più di una ipotesi, nessuna certa. Una vuole che sia rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga, l'altra che sia stato coinvolto nell'organizzazione camorristica da Francis Turatello, del quale sarebbe stato amico.
2: Ora dopo ora la notizia diventa realtà per Tortora e la sua famiglia. Così raccontano Italo Felice, all'epoca produttore esecutivo di Portobello, Silvia Tortora, figlia del conduttore Piero Angela e Pippo Baudo.
8: Avevamo l'appuntamento con Enzo per fare il contratto per l'edizione successiva del Portobello, l'edizione 84-85. Avevamo l'appuntamento proprio quella mattina e lo aspettavamo, lui era al Plaza. Beh, lì ho appreso la notizia del suo arresto.
5: Ci fu una lunga camminata di quest'uomo in manette, trascinato come un criminale, come uno dei peggiori criminali, in mezzo a due ali di folla, di fotoreporter, di giornalisti, di gente che urlava.
9: Telefonai subito alla moglie per sapere cos'era successo e, sapendo che era stato
7: per traffico.

0: ciclo di droga. Questa era un'accusa che non poteva stare in piedi.
1: Qualcuno avrà detto, ecco, questa è la classica doppia vita degli artisti, che sembrano, appaiono in un modo davanti al teleschermo e poi in effetti sono altri.
2: Non capii nulla e entrai in questa dimensione demenziale e inorridì quando vidi che non di un incubo o di un sogno si trattava, ma di una verità.
3: Avete sentito Enzo Tortora, catapultato in un meccanismo fatto di accuse gravissime, manette esposte davanti alle telecamere, una vera e propria gogna mediatica. Il conduttore del Resto è il nome più noto tra i destinatari degli 856 ordini di cattura emessi dalla Procura di Napoli contro la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Ascoltiamo la giornalista Marisa Figurato, il difensore di Cutolo Alfonso Martucci e Michele Morello, giudice del processo d'appello di Tortora.
4: La relazione fatta dal procuratore generale all'apertura dell'anno giudiziario proprio nel 1983 racconta di una campagna dilaniata da una trentina di clan criminali con circa 5.000 affiliati e forse la cosa che fa più impressione con oltre 100.000 persone che in un modo o nell'altro erano coinvolte in questo giro criminale. Ci furono più di 350 omicidi.
5: Proprio in quegli anni un passaggio storico, se così può definirsi, tra la tradizionale forma di delinquenza individuale, che è tipica del Sud, con piccoli gruppi di associati, ad una grande organizzazione criminale che si inserisce nella tradizione della camorra dell'Ottocento, del primo Novecento.
6: Cutolo
5: per anni agì come unica forza e rimase, anche quando sorsero degli avversari che contestavano Cutolo, la unica forza, vorrei dire, di grande sviluppo numerico. Egli aveva un culto della propria personalità estremo e quando lui passava si verificavano grida da stadio.
7: Qua non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so patisciente per chi se per niente se tenga nell'immunità? Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma cattinte voi state a pagare, e pure chi state ci stanno a spazzare.
5: Con Cutolo anche il pentitismo è insorto nell'ambito della nuova camorra organizzata. Infatti il primo pentito grande fu il braccio destro di Cutolo, che era Pasquale Barra, detto onimale, ossia l'animale.
8: Non si aveva ancora l'esperienza di questi pentiti, cioè persone che non erano come i terroristi, forse vorrei bestemmiare, o come i mafiosi, che hanno un'ideologia sballata, come volete voi, ma comunque un'ideologia. Questi erano senza ideologia, senza niente. Chi non ha niente da perdere va allo sbaraglio, insomma, non si preoccupa dei danni che può fare.
3: Nel maggio dell'82 il Parlamento ha varato una norma che concede benefici a chi, pur avendo commesso reati gravissimi, collabora con la giustizia. È la cosiddetta legge sui pentiti, che si rivela decisiva per sconfiggere il terrorismo e che si pensa possa funzionare anche contro la criminalità organizzata. Ma chi sono allora gli accusatori di Enzo Tortora?
9: Ad accusare Tortora da principio è un solo pentito, Giovanni Pandico. È in carcere da 13 anni, accusato di omicidio, calunnia e tentato omicidio. A Liveri, in provincia di Nola, Pandico è entrato nella casa comunale per parlare con il sindaco. Gli impiegati non lo vogliono far passare. Pandico allora li uccide a sangue freddo. Al processo dichiarerà di aver agito per desiderio di giustizia e di vendetta e di aver desiderato anche la morte del padre, della madre e del sindaco, nonché di tutti quanti gli hanno fatto dei torti da quando aveva 12 anni. Una volta in carcere, Pandico conosce Raffaele Cutolo. In breve, ne diventa lo scrivano e il segretario. Le perizie psichiatriche descrivono il Pandico:
10: uno schizzoide affetto da paranoia, un carattere psicopatico abnorme. Una di quelle persone che a causa della loro anormalità soffrono e fanno soffrire la società.
4: E questa è la prima persona che accusa Tortora, tra l'altro non lo fa neanche subito, lo fa, se ricordo bene, al quarto interrogatorio.

0: quando consegna un elenco di camorristi. Al numero 60 di questo elenco compare il nome Enzo Tortora, camorrista d'onorem.
1: Pasquale Parra, nativo di Ottaviano, viene definito il santista, ovvero il portavoce di Raffaele Cutolo. Viene definito anche

0: neppure quando gli viene mostrato l'elenco di Pandico. Solo al 18° interrogatorio, anche Pasquale Barra fa il nome di Enzo Tortora. Gianni Melluzzo non è Pandico né Barra, cioè uno psicopatico, né un chiacchierone, né un assassino efferato. È invece un uomo intelligente, un calcolatore, che sa il tempo e il modo di intervenire nelle discussioni e nei fatti. Le sue dichiarazioni entrano in scena il 22 gennaio 1984, dall'arresto di Tortora. Sono passati 7 mesi.
1: Da 2 diventano 19 i pentiti che accusano Tortora nel corso delle indagini e poi del processo di primo grado. Tutta gente che prima accusa, poi ritratta, poi ci ripensa. Gente che parla, perché parlano tra loro, perché erano spesso, innanzitutto, non erano separati neanche durante il processo, stavano tutti assieme nelle gabbie.
2: Io l'ho definito un concorso a premio. Fate il nome Tortora. Conoscerete il mondo, conoscerete le caserme dei carabinieri, avrete dei vantaggi. A questo punto di degrado, di imbarbarimento, è ridotto il diritto.
3: Come avete sentito dallo stesso Tortora e dalla giornalista Marisa Figurato, i pentiti fanno a gara nel chiamare in causa Tortora, prima con accuse generiche, poi sempre più circostanziate. Domani continuiamo il nostro racconto sulla vita e le avventure di Tortora. Il mix delle 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Alessandro Rosi, come autrice Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della notte si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale Calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La mezz'ora legale.
3: E buonasera a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la legalità, perché la legalità è la strada maestra della libertà. Ai microfoni di Rai Radio 1 ci sono sempre io, Claudia Conte, a darvi il benvenuto alla mezz'ora legale. Tra pochi giorni, il 23 maggio, ricorrerà la giornata della legalità, nel ricordo della strage di Capaci, uno dei momenti più drammatici della storia della nostra Repubblica. Quel giorno del 1992 persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Una ferita ancora aperta, ma anche un simbolo di coraggio, di giustizia e di impegno civile. A distanza di tanti anni, il sacrificio di quelle vittime continua a parlarci, continua a parlare soprattutto ai più giovani, ricordando che la lotta alla mafia non appartiene soltanto ai magistrati, alle forze dell'ordine, ma riguarda ciascun cittadino, ogni giorno nelle nostre scelte quotidiane, nella cultura della legalità e nel rispetto delle istituzioni.

0: questa sera. Ne parleremo con due autorevoli ospiti e allora diamo il benvenuto al sottosegretario al Ministero della Giustizia, Alberto Balboni. Grazie per essere con noi, sottosegretario.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: E abbiamo il piacere di avere con noi anche il Giuseppe Ayala, già magistrato, protagonista di una stagione decisiva della lotta a Cosa Nostra, ha vissuto da vicino il lavoro e io direi l'amicizia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Grazie davvero per essere con noi, dottor Ayala.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: Iniziamo proprio da lei, dottor Ayala. Ogni 23 maggio l'Italia si ferma per ricordare, ma diciamo la memoria è un qualcosa che dobbiamo tenere viva sempre, no? Per vivere anche il presente e il futuro. Qual è l'immagine di Giovanni Falcone che riaffiora di più nella sua mente, sia dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano?
1: Allora, di quello che mi ricordo più frequentemente, non soltanto il 23 maggio, è questa grande amicizia che ho avuto il privilegio e l'onore di avere con un uomo straordinario. Noi eravamo legati all'inizio soltanto al fatto che lavoravamo assieme, però strada facendo poi questa colleganza si è trasformata in un'amicizia veramente esemplare, profonda. Io debbo a quest'uomo moltissimo, ho imparato moltissimo da lui, ho capito tante cose che da solo forse non avrei capito. E gli sarò sempre grato per aver accompagnato 10 anni della mia vita intensissimi trascorsi assieme a lui. È un privilegio, veramente. Io mi sento che sono stato destinatario di un privilegio, in cui in questo io, come dire, colloco l'amicizia, la straordinaria amicizia che mi ha legato a Giovanni Falcone. Anche a sua moglie, devo dire, che era tra l'altro una nostra collega, bravissima, anche lei, che godeva poi di una grande fiducia da parte di Giovanni. Io ricordo che alcune volte Giovanni, prima di depositare alcuni provvedimenti, ci faceva dare un'occhiata a sua moglie, ogni tanto lei gli correggeva qualche cosa per dire il livello anche di Francesca. E poi tre ragazzi d'ascolto, ricordo sempre l'adempimento del proprio dovere li ha portati purtroppo a perdere la vita giovanissimi tutti e tre, quindi è un ricordo ogni volta mi tocca profondamente, molto profondamente.
0: Sottosegretario Balboni, qual è la più grande eredità di Falcone oggi? Ritiene che il metodo, diciamo, follow the money, che poi il metodo Falcone, la capacità di seguire il denaro, di colpire i patrimoni, resti il pilastro centrale della nostra lotta alle mafie? Cioè la mafia si è evoluta anche grazie alla tecnologia, ma questo metodo, il metodo Falcone, rimane ancora centrale?
2: Allora, per rispondere alla domanda, certamente il metodo è ancora attuale, perché il potere economico, che è fondamentale per la mafia, non è tuttavia fine a se stesso. Ecco, la mafia mira a un gradino ulteriore, la mafia mira al controllo economico per condizionare anche le scelte politiche, per mantenere il controllo del territorio, che è una delle caratteristiche che contraddistingue il potere mafioso rispetto a un delinquente comune, che ha come fine unico ed esclusivo quello del profitto illecito e poi di goderselo. No, la mafia vuole molto di più. La mafia vuole il controllo del territorio, vuole il controllo della politica, vuole insinuarsi, infiltrarsi nel potere economico e nel potere politico per poter continuare a mantenere anche il controllo del territorio, quindi di tutte le persone che lo abitano, lo vivono e nel quale lavorano e operano. Quindi certamente seguire il denaro è importante. Questo governo ha conseguito dei risultati straordinari in linea e superando addirittura i risultati straordinari dei precedenti governi, centinaia e centinaia di milioni di euro sequestrati di valori, di beni e di valori, 215 arresti di latitanti mafiosi soltanto negli ultimi anni, e quindi certamente il metodo Falcone è un metodo ancora attualissimo. Certamente la mafia trova strumenti sempre nuovi, sfrutta ed è molto abile addirittura nell'anticipare l'evoluzione della società sulla base delle nuove tecnologie, però alla fine torniamo sempre lì. Anche lo strumento, poi non so se ne parleremo, del 41 bis, del carcere duro, è un insegnamento di

0: Giovanni Falcone, che va certamente mantenuto e magari anche affinato, ma di questo penso parleremo fra un po'.
1: Assolutamente, ne parleremo tra poco. Adesso vorrei invece, ecco, ritornare al senatore Ayala. E allora, lei è stato il volto dell'accusa nel maxi processo di Palermo, che ricordiamo durò dal 1986 al 92. Fu un punto di svolta storico, 346 condanne, 19 ergastoli. Che ricorda del maxi processo e di quella requisitoria che durò, se non sbaglio, 8 giorni?
2: Non si dimenticano queste cose. Sono stato per 8 giorni in piedi a rivolgermi alla Corte, malgrado il Presidente, in previsione della durata della mia requisitoria, mi avesse invitato a parlare seduto. Invece io, per rispetto alla Corte e anche per non fare vedere, interpretare come un segno di debolezza che lui stava seduto, ho parlato per 8 giorni in piedi. Alla fine della requisitoria mi sono seduto e, siccome l'adrenalina l'avevo scaricata tutta, avevo finito, era andata anche abbastanza bene, ero soddisfatto di come era andata, non mi sono potuto rialzare dalla sedia. Ho dovuto aspettare che si sgombrasse l'aula e poi ho chiesto a due carabinieri che mi hanno preso per le ascelle, mi hanno accompagnato fuori per dire la fatica tremenda di quella requisitoria. Però rimane indubbiamente un atto, come dire, che mi riempie di orgoglio professionale, ovviamente, anche per la fiducia, perché in procura non c'ero io solo, eravamo in tanti, e Falcone e Caponnetto chiesero al mio capo, che fu d'accordo naturalmente, di disegnare me e il collega Signorino, che purtroppo non è più tra noi da tempo. Non si dimentica un'esperienza di quel genere, straordinaria. Quello è un processo che forse è il processo più importante della storia giudiziaria italiana. Portammo a giudizio 475 imputati che dovevano rispondere di reati anche gravissimi. E se si pensa alla fase storica precedente, in cui i processi di mafia erano ben rari e spesso si concludevano con assoluzione per insufficienza di prove, il maxi processo segna veramente una svolta fondamentale nella storia del contrasto alla mafia da parte delle istituzioni nel nostro paese. Essere stato anch'io un protagonista ovviamente mi riempie di orgoglio, perché negarlo.
1: Sottosegretario Balboni, parlavamo prima dei duri colpi che il governo ha assestato alla criminalità. Allora, l'operazione che ha avuto più risonanza è stato l'arresto del boss Matteo Messina Denaro, che ricordiamo è stato condannato per essere uno dei mandanti delle stragi del 92. Che significato ha avuto questo arresto e quali altri risultati sta registrando il governo nella lotta alla mafia?
0: Ma un risultato importante, soprattutto su un piano comunicativo, su un piano dell'immagine, ha dimostrato che lo Stato non si arrende, lo Stato non dimentica, lo Stato continua ovviamente questa battaglia fino a quando non avrà sradicato completamente questa mala pianta. Mi consenta di ripetere al senatore Ayala l'ammirazione mia personale, ma di tutti gli italiani per bene, per il lavoro straordinario che ha fatto ovviamente insieme a tutto il suo team in quello straordinario processo che segnò anche una svolta anche di carattere culturale, una svolta di carattere culturale. Quindi ecco, lo Stato ha i suoi tempi, combattere contro la mafia non è semplice, però l'arresto di Matteo Messina Denaro, come quello, ripeto, di tanti latitanti che sono stati catturati a centinaia in questi ultimi anni, dimostra che la legalità alla fine prevale. Come, se posso ricordare, sono altrettanto orgoglioso che la prima legge che è stata approvata in questa legislatura è stata una legge per mettere in sicurezza l'ergastolo ostativo, che, come penso gli addetti ai lavori sappiano molto bene, è l'ergastolo che viene mantenuto nei confronti di mafiosi o terroristi che rifiutano di collaborare con la giustizia, quindi gli vengono negati benefici che vengono riconosciuti generalmente alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale, che vengono riconosciuti ad altri ergastolani. Era stato messo in pericolo da una sentenza della Corte Costituzionale. La prima cosa che ha fatto questo governo, questa maggioranza, è stato mettere in sicurezza l'ergastolo ostativo, contro il quale invece altri erano, come dire, più indulgenti. Parlavamo prima del 41 bis, ancora oggi c'è qualcuno che vorrebbe abolirlo. Ricordiamo che Totò Riina, con considerato

0: portava la battaglia contro il 41 bis, la madre di tutte le battaglie, e anche da questo punto di vista oggi sono più di 700 i mafiosi o i terroristi al 41 bis, e anche questo è uno strumento fondamentale per impedire ai mafiosi di continuare a dirigere e comandare l'attività illecita anche dal carcere.
1: Senatore Ayala, allora ritorniamo ai ricordi, perché anche questi sono veramente importanti ancora oggi. Allora, che ricordo ha del famoso interrogatorio a Tommaso Buscetta, uno dei primi mafiosi a cominciare a collaborare con la giustizia, no? Fu lei ad interrogarlo.
2: Durante la fase istruttoria il rapporto era tra Buscetta e Falcone. Lei pensi che durante la fase istruttoria i verbali dell'interrogatorio di Buscetta montavano oltre 300 pagine. Questo ha raccontato sulla mafia e aveva poi la preoccupazione di poter essere smentito, quindi stava attentissimo, e mi raccontava Giovanni che in certi momenti diceva: dottore Falcone, prendo un appunto di questa cosa, ne parliamo domani, perché io benissimo non me la ricordo e non voglio cadere in un ricordo errato. Buscetta è stato prezioso per noi. Poi naturalmente abbiamo fatto tutto il lavoro per la ricerca dei riscontri, delle verifiche, delle sue dichiarazioni, però è stato un caposaldo di quel processo, inutile negarlo. Pensare a un Buscetta che collaborava con la giustizia sembrava incredibile, un personaggio mafioso di grandissima levatura criminale, naturalmente, che i criminali sempre parliamo, non dimentichiamo mai questo. Il fatto che abbia fatto quella scelta di collaborare fu per noi una svolta, una spinta proprio a quella distruzione di quel maxi processo straordinaria. E al dibattimento resistette, come dire, con grande fermezza le sue dichiarazioni. Pensi che molti avvocati chiesero il confronto dei loro clienti con Buscetta. Si fece un primo confronto tra Buscetta e Calò. Il confronto finì in maniera tale che alla fine gli avvocati che avevano chiesto gli altri confronti a uno si alzarono per dichiarare che rinunciavano al confronto. Quello fu il giorno in cui io capii che il maxi processo sarebbe andato in porto alla grande. Proprio quel giorno capii tutto.
1: E allora, sottosegretario Balboni, vorrei chiederle che ruolo hanno ancora oggi i pentiti, ecco, e anche i testimoni di giustizia, che ricordiamo sono cittadini incensurati, estranei alla criminalità organizzata, ma che per senso civico o perché vittime di reati, perché li hanno vissuti, li hanno visti, decidono di denunciare e testimoniare contro la criminalità.
0: Beh, ciò che accomuna i pentiti o collaboratori di giustizia e i testimoni è certamente il coraggio, con una differenza che ovviamente i pentiti hanno commesso dei reati o hanno fatto parte dell'associazione mafiosa, mentre ovviamente un testimone è una persona per bene che magari per sua disavventura ha assistito a fatti criminosi, ma trova il coraggio di uscire dall'omertà e di raccontare la verità. Ecco perché dicevo prima fondamentale combattere anche il potere del controllo sul territorio che esercita la mafia, perché chiaramente il controllo sul territorio determina poi il timore di ritorsioni e quindi favorisce l'omertà. Ricordiamoci che lo strumento dei pentiti fu fondamentale anche per sconfiggere il terrorismo. Senza coloro che da dentro l'organizzazione terroristica decisero di collaborare con lo Stato, con la magistratura, probabilmente il terrorismo non sarebbe stato sconfitto così in fretta e in modo così radicale come riuscimmo a fare. Lo stesso vale ovviamente per la mafia e per tutte le organizzazioni criminali che poi alla fine mutuano anche il modello organizzativo del terrorismo. Hanno molto in comune il terrorismo e la mafia, molto più di quanto si pensi. Quindi noi dobbiamo continuare a combattere anche su questo piano. Mi piace ricordare, se mi lascia un minuto, il disegno di legge bipartisan che sta per essere approvato in Parlamento, Liberi di scegliere, per aiutare non soltanto i testimoni, ma anche i familiari, soprattutto i figli, ma anche le madri, che vogliono uscire dal circuito mafioso, i giovani, i giovanissimi, i bambini, che attraverso le madri soprattutto, vogliono liberarsi da questa ipoteca, vogliono sottrarsi al destino che per loro è già scritto, perché sappiamo che la famiglia ancora

0: oggi è il punto centrale dell'azione mafiosa e del controllo della mafia anche sui destini degli stessi, si ereditano, no? Figlio di Totò Riina è solo uno dei tanti esempi. E quindi aiutare a costruirsi un futuro a questi giovani con le loro madri che vogliono rompere ogni legame con la famiglia di appartenenza, che vuole riprodurre attraverso di loro il proprio potere nel tempo, è fondamentale. Ed è bello ricordare nella giornata per commemorare il 23 maggio che anche questo è un insegnamento di Falcone e Borsellino per sconfiggere la mafia. Diceva, no, Borsellino, parlate di mafia, non importa come, ma parlatene. Cioè bisogna riuscire a dimostrare la banalità del male, e il modo per farlo è parlarne. Ma puntare sulle giovani generazioni e sui giovani che si vogliono sottrarre a questo destino, una società, uno Stato degno di questo nome ha il dovere di farlo, e noi insieme, maggioranza e opposizione, in Parlamento lo stiamo facendo. Questo credo sia un bel segnale, un bel messaggio.
1: Allora, senatore Ayala, allora, nonostante i numerosi processi, pensa che sia tutto emerso o restano ancora zone d'ombra? Falcone parlava di centri occulti di potere, di menti raffinatissime. Cioè, ritiene che ci siano stati pezzi deviati dello Stato collusi con la mafia?
2: Guardi, l'autorevolezza di Falcone è talmente rilevante che il fatto che lui, quando subì l'attentato per fortuna fallito della Baura, disse, proprio citò queste menti raffinatissime, questi centri occulti di potere, io credo che per il solo fatto che lo abbia detto Giovanni Falcone, che era quello che ne capiva più di tutto e poi soprattutto era molto misurato nell'esprimersi, non era uno che si lasciava prendere la mano e parlava inutilmente, era uno che soppesava molto quello che diceva. Il fatto che l'abbia detto Giovanni mi fa pensare che ancora c'è qualcosa di importante, di molto rilevante da scoprire sui delitti del 92. Speriamo, facciamo il tifo per i magistrati che sono impegnatissimi su questo fronte. Certo, sono passati 32 anni, dopo tanto tempo la speranza si può anche affievolire, ma noi, ripeto, dobbiamo fare il tifo per questi magistrati e sperare che riescano a scoprire tutta la verità che c'è dietro quelle stragi, tutta, senza che si salvi nessuno.
1: Sottosegretario Balboni, quindi si parlava dell'importanza di promuovere la cultura della legalità, soprattutto tra i più giovani, e evitare anche che simboli della criminalità organizzata esercitano un certo fascino nei ragazzi, no? Ci sono anche alcune serie televisive, alcuni progetti culturali che invece, no, in qualche modo esaltano anche la figura del criminale, del boss. Allora, questo pensa che sia pericoloso? E invece, ecco, come si contrasta, come si fa in modo invece che si tenga ben distinto il bene dal male, no? Ciò che è legale e ciò che non lo è.
0: Purtroppo questo è un punto nevralgico. Purtroppo oggi viviamo in una società in cui il fascino del cattivo, il fascino di chi trasgredisce, di chi viola le regole, il fascino di chi si impone anche al di sopra della legge, è un fascino che purtroppo esiste. È sempre esistito, ma oggi con i mezzi di comunicazione moderni, invasivi, pervasivi, paradossalmente viene esaltato. Quindi bisogna reagire, ci vuole autocontrollo, nessuno propone censure, ma a volte il modo di darsi una misura da soli è la soluzione migliore. Quindi anche queste serie televisive, anche le proposte che vengono costantemente ripetute attraverso la televisione, attraverso i media, secondo me andrebbero contenute, modificate, contestualizzate, spiegate, e soprattutto gli andrebbero contrapposte figure positive, esempi positivi. Per fortuna ce ne sono, ma non abbastanza. Il lavoro che viene fatto nelle scuole da tanti protagonisti della guerra, vera e propria guerra, contro la mafia, contro la criminalità organizzata, è un lavoro importantissimo. Sensibilizzare i giovani nella scuola, che deve davvero avere una funzione educativa e informativa, è un lavoro fondamentale. So che tanti lo fanno, proprio qualche giorno fa è venuto l'ex presidente del Senato Grasso qui in provincia di Ferrara a tenere delle conferenze con i giovani, con

0: scolaresche, proprio per spiegare il significato della sua azione, è un lavoro importante. Dobbiamo contrastare questa tendenza negativa, rischiamo sempre che il bene sia scontato, e invece non è così. Va fatto conoscere e va indicato come esempio ai giovani, perché capiscano, come diceva lei, che il bene e il male non sono esattamente la stessa cosa, e che alla fine anche questo giustificazionismo per cui è sempre colpa dello Stato, è sempre colpa della società, è sempre colpa della famiglia, è sempre colpa del disagio economico, è sempre colpa del disagio sociale e via di questo passo, è a volte diventa un alibi sbagliato. Dobbiamo far capire ai giovani che alla fine chi decide, chi sceglie, per quanto siano state difficili le sue condizioni, ma chi decide, chi sceglie è sempre la persona, con la sua coscienza e la sua voglia di fare bene anziché fare male. Dobbiamo responsabilizzare di più i giovani anche da questo punto di vista.
1: Esatto, davvero, abbiamo chiuso con le parole migliori, ecco, dare esempi positivi, ricordare i grandi eroi come Falcone e Borsellino, e ringraziamo anche il senatore Ayala che durante la settimana della legalità da sempre incontra tanti studenti in tutta Italia. Esatto. Per trasmettere che la memoria, che non c'è futuro se non c'è memoria di ciò che è stato. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Ringrazio il senatore Giuseppe Ayala e il sottosegretario al Ministero della Giustizia Alberto Balboni.
2: Grazie a voi.
1: Ed ora spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare, un viaggio alla scoperta delle professioni e delle opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, che ci vengono raccontate proprio da chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza del nostro paese. Ospite di oggi sarà l'assistente capo Daniele Marra, operatore radio, che ci racconta il suo percorso professionale di addetto alle telecomunicazioni e alla gestione delle centrali operative. Lo ascoltiamo.
3: Sono il capoturno della centrale operativa della Questura di Milano, che è il centro di comando e controllo di tutto quello che avviene sul territorio della città metropolitana e di alcuni comuni della provincia. Il mio lavoro è variegato e coinvolgente e consiste nel coordinare la ricezione di tutte le richieste di intervento provenienti dal cittadino tramite il numero unico di emergenza ed il conseguente intervento degli equipaggi in servizio di controllo del territorio, le volanti della Polizia di Stato. La centrale operativa è inserita all'interno dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che è una delle colonne dell'intera questura, dal quale dipendono la squadra volanti ed altre unità di specializzazione, quali artificieri, tiratori scelti e cinofili, che intervengono in situazioni di maggiore criticità e durante i servizi di ordine e sicurezza pubblica. È un lavoro molto stimolante e offre una realtà dinamica, in quanto da un lato consente un rapporto diretto con il cittadino e dall'altro la possibilità di vivere l'operatività di uno dei servizi di polizia, a mio avviso, più importanti, il controllo del territorio. Ogni turno di servizio svolto in sala operativa è ricco di nuove sfide e importanti traguardi e soddisfazioni che ci consentono di stare accanto a chi realmente ha bisogno e necessita del nostro intervento, nonostante la complessità di una società in costante e rapidissimo mutamento, al quale la Polizia di Stato, giorno dopo giorno, si adatta e risponde. Svolgo una turnazione continuativa che si articola nelle 24 ore, suddivisa in 4 turni attivi e uno di riposo, per garantire la prosecuzione senza interruzioni di questo fondamentale servizio pubblico.
1: E ringraziamo l'assistente capo Daniele Marra, che con entusiasmo ci ha raccontato il suo lavoro. E ecco, abbiamo visto nel corso della mezz'ora legale quante sono le opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, e quindi noi siamo sempre dalla parte di chi ci protegge. I nostri angeli sono le forze dell'ordine. Allora, ringrazio tutti voi per averci seguito, ringrazio la mia redazione di Sergio Ciani, il nostro tecnico, Leonardo Gragnoli alla regia, Cristiana Affaitati e Valentina Lorosso in redazione, e anche per questa sera è tutto. Da Claudia Conte vi auguro una buona serata e viva la legalità!

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Flottiglia, stop alla missione, bloccate tutte le imbarcazioni, spari dai militari di Israele. Fra gli italiani fermati c'è anche un deputato 5 Stelle. Il ministro Tajani, garantire la loro incolumità. Iran, Trump studia le opzioni militari con il suo team e torna a chiedere che Teheran rinunci al nucleare. Posso concedere altri 2 o 3 giorni per Putin al via la visita in Cina. Dal G7 finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, patto di stabilità da Bruxelles spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore, resta in carcere, il suo gesto non è conseguenza del disturbo psichico di cui soffre, scrive il GIP, non contestata l'aggravante terrorismo. Basta pelliccia in passerella a Milano, la raccomandazione della Camera Nazionale della Moda in vista della settimana delle sfilate. Mick Jagger, un assolo da grande schermo, il leader dei Rolling Stones a Stromboli sul set del film di Alice Rohrwacher, sarà il guardiano del faro. Ciclismo, Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la cronometro Viareggio Massa, Eulalio resta in rosa, tennis, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Calcio, Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, l'Arsenal vince la Premier League. Buonasera da Massimo Cecchini, il caso Flottiglia in apertura di giornale, Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla missione, parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza, 29 gli italiani trattenuti e sulla vicenda interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza, 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali.

0: nazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
1: La questione Iran-Teheran resta sospesa tra l'oltranzismo dei guardiani della rivoluzione e la linea del presidente Pezeshkian: negoziare con dignità. Nuovi avvertimenti da Donald Trump, ma il Senato americano discute una mozione che consentirebbe al presidente di riprendere la guerra solo con l'appoggio del Congresso. La corrispondente da New York.
2: Spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere un altro duro colpo agli iraniani. Dal cantiere, dove sono in corso i lavori per la ballroom della Casa Bianca, Trump risponde alle domande dei giornalisti sull'Iran. Sul tempo concesso a Teheran, dice: aspetteremo altri 2 o 3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Eravamo pronti a colpire, sottolinea Trump, che ha annunciato lunedì di aver sospeso un attacco contro l'Iran già programmato su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, perché, ha spiegato, sono in corso negoziati seri. Secondo il Wall Street Journal, però, diversi funzionari di alcuni paesi del Golfo citati da Trump hanno detto di non essere stati a conoscenza di questo piano di attacco imminente e, secondo il sito Axios, in una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale convocata lunedì sera, Trump non aveva deciso di attaccare prima di annunciare la sospensione del raid. In una conferenza stampa, il vicepresidente J.D. Vance conferma i progressi nei colloqui con Teheran, ma allo stesso tempo avverte: siamo pronti a riaprire la campagna militare, ma non è quello che vogliono né Trump né l'Iran. Penso che gli iraniani vogliano raggiungere un accordo, ma non lo sapremo finché non lo avremo firmato. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Nuove tensioni in Libano nonostante il cessate il fuoco. Secondo il Ministero della Salute, almeno 19 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in un raid israeliano nel sud del paese. Hezbollah riferisce di nuovi scontri con soldati dello Stato ebraico vicino al confine e parla di combattimenti ancora in corso. In Cina, la 25esima visita del presidente russo, tra poche ore a Pechino il faccia a faccia con Xi Jinping, il corrispondente.
3: Ad accogliere Putin all'aeroporto c'è il capo della diplomazia del dragone, il potente Wang Yi, e i bambini festanti, la stessa liturgia di Trump. La Cina, sempre più baricentro tra le grandi potenze mondiali, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. Le aspettative da Mosca sono alte. Oggi le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti, così Putin in un video discorso prima della partenza. Anche se in questa partnership strategica, Putin appare sempre più come socio di minoranza del dragone. Trump era arrivato con la folta delegazione di mega manager. Putin si porta il vice premier, 8 ministri e i vertici di Rosneft e Gazprom, ovvero petrolio e gas. Sul piatto c'è la costruzione di Power of Siberia 2, mega progetto per un super gasdotto, ma la Cina ha appena chiuso un accordo con il Turkmenistan per non legarsi con un solo fornitore. Alle 11, le 5 del mattino in Italia, la cerimonia ufficiale in piazza Tiananmen, poi il faccia a faccia. Ucraina e crisi globali sullo sfondo e ovviamente l'economia, chissà se si parlerà anche di pace. Mosca intanto mostra i muscoli, annuncia 3 giorni di esercitazione nucleari proprio durante la visita di Putin a Pechino, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi parlerà con il premier indiano Modi e con lui ieri sera visita al Colosseo. La premier al lavoro anche sul dossier migranti.
4: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
1: Il tema del caro energia centrale anche al G7 Finanze, che si è chiuso a Parigi.

0: Parigi, fondamentale riaprire Hormuz, si legge nel documento finale. Come accennato, resta aperto il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
1: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
0: Economia, ma non solo, al centro del confronto anche il caso dell'articolo sul tetto alle spese NATO. Il riferimento alla revisione del 5% è scomparso dalla mozione di maggioranza approvata al Senato.
2: La riga incriminata prima appare poi sparisce dalla mozione di maggioranza, un dietrofront secondo le ricostruzioni chiesto dallo stesso governo. Il centrodestra esclude tensioni e gialli, compresa la Lega, partito meno entusiasta verso gli impegni NATO. A ulteriore dimostrazione si cita la concordia nel chiedere a Bruxelles una deroga al patto di stabilità, dialogo a cui Fratelli d'Italia guarda con fiducia. L'azzurro Enrico Costa.
3: L'Italia ha sempre tenuto i conti in ordine e chiedere all'Europa la flessibilità per sostenere famiglie e imprese e puro buonsenso.
2: Le opposizioni in linea di principio sarebbero d'accordo, ma imputano al governo scelte sbagliate su gas e rinnovabili, come sarebbero d'accordo sul riconsiderare il 5% del PIL per la difesa, ma non possono dire di no a Trump, accusano. Per Elly Schlein il centrodestra litiga, invece di dire al paese che quell'obiettivo è realizzabile, sono in cortocircuito, concorda Giuseppe Conte. Matteo Renzi invita a guardare a salari e inflazione.
4: Non i litigi di oggi della maggioranza che ha litigato in Senato, spettacolo indecoroso sul famoso 5%.
2: Progressisti uniti anche sulla flottiglia, il governo imponga sanzioni contro Israele, chiedono di fronte all'ennesimo atto illegale. Lucio Bondi, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la cronaca, la tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
5: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
6: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
5: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. E intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore, nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi due corpi che si trovano ancora nella grotta.
7: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. È Elena Baiocco, GR1.
0: Ricoverata.

0: In gravissime condizioni a Brescia la donna di 54 anni, biologa, coltellata all'addome ieri a Castel Gerundo in provincia di Lodi. La donna, che era in auto, si sarebbe fermata dopo aver visto un uomo con il suo cane in difficoltà. Questi l'avrebbe colpita senza apparente motivo o forse perché voleva dei soldi ed è poi fuggito. Il coltello è stato trovato in un fossato, in corso le indagini dei carabinieri. Odio razziale, apologia di fascismo e detenzione di armi, denunciato a Siena un gruppo di giovanissimi.
1: Accedevano al dark web i 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tra loro anche una ragazza, al centro di un fitto scambio virtuale nel nome della propaganda di estrema destra. Tutto inizia a luglio 2025 con il ritrovamento di un fucile e alcune munizioni custodite a casa di due giovani, leader del gruppo di minori, secondo i successivi riscontri della Digos. Invii su invii per accreditarsi agli occhi degli altri, ma nelle conversazioni, secondo la questura, si progettava anche di passare ai fatti, armi alla mano, ad esempio nei confronti di alcuni stranieri, protagonisti di scontri tra fazioni avvenuti in città. Ai gruppi si accedeva solo con l'approvazione degli altri membri, Partito Repubblicano Fascista, l'eloquente nome della chat principale. Un'altra faceva riferimento alla scuola superiore frequentata da alcuni dei minori denunciati, secondo gli investigatori, tutti provenienti da famiglie della media borghesia senese. Servono attenzione, prudenza e senso di responsabilità. Queste le parole della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. Non puntare il dito, ma capire, così il cardinale arcivescovo Lo Iudice, che ribadisce: serve un patto per la famiglia. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
0: Niente pellicce in passerella, lo dice la Camera Nazionale della Moda in vista della Fashion Week di Milano a settembre.
2: No alle pellicce provenienti da animali allevati o appositamente cacciati per ricavarle. Non un divieto, ma una raccomandazione. Saranno poi i marchi protagonisti delle sfilate a decidere se attenersi o no alle linee guida indicate dalla Camera della Moda. Il no di Milano alle pellicce fa seguito a quello già espresso da altre Fashion Week, come spiega Caterina Occhio, consulente ONU per la moda etica.
3: Le prime sono state le Fashion Week di Copenaghen, di Amsterdam, di Berlino. London Fashion Week già da anni vieta l'uso di pellicce. New York le ha bandite con un comunicato di dicembre 25 a partire da settembre 26.
2: Comunque già da tempo molte case di moda hanno escluso le pellicce dalle loro collezioni.
3: Prada, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Armani hanno bandito anche l'uso di pelli esotiche, coccodrillo, pitone, però non vuol dire animal free, per cui piume, cashmere sono utilizzati.
2: Donatella Gori, GR1.
0: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa e centralità della dignità umana nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono alcuni dei principali contenuti delle nuove linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, documento che punta a orientare verso una finanza coerente con il Vangelo e con la dottrina sociale della Chiesa. Salto di qualità nell'uso dell'intelligenza artificiale. Google lancia Gemini Spark, da semplice interlocutore e fonte di informazioni. Lei diventa un agente digitale in grado di gestire azioni complesse. Un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che, spiega il CEO di Google Sundar Pichai, aiuta a portare a termine le attività sotto la direzione dell'utente. Spark, dalla settimana prossima in distribuzione negli Stati Uniti, sarà integrato anche nel motore di ricerca, potenziandone l'utilità e l'efficacia. A Roma, nella sede RAI, presentato il progetto Uniti contro la disinformazione, promosso dall'osservatorio IDMO, Italian Digital Media Observatory, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall'Università Luis Guido Carli. Sull'impegno della RAI attraverso pillole e video brevi contro le fake news e le trappole della rete, ascoltiamo l'AD Giampaolo Rossi.
4: Un progetto nel quale noi crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, siamo alla sesta edizione, oltre 1.200.000 contatti tra Rai Play e TV generaliste. È un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica, che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
0: Ed ora a Cannes, dove grandi applausi hanno accolto i due film in concorso, tra loro Amarga Navidad dell'amatissimo Pedro Almodovar, già arrivato a Cannes anche Rami Malek, attore Oscar protagonista di The Man I Love, secondo ed ultimo film statunitense in cerca della Palma d'Oro. L'inviata.
5: L'ovazione per Minotaur del russo Zviagintsev. Applausi infiniti per Amarga Navidad, con un regista allo specchio, Pedro Almodovar.
6: Sì, a me sempre mi ha interessato.
5: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice il grande regista spagnolo, al quale manca

0: manca ancora la Palma d'Oro. Il film arriva domani nei cinema italiani.
1: La película, aunque parece que su...
0: parla di una cosa astratta, la creatività, ma è un film comprensibile a tutti, aggiunge Almodóvar, rivolgendosi proprio agli spettatori. Spero vi emozioni, come mi sono emozionato io a farlo. Il concorso di oggi con la Francia di Vichy in Notre Salute e la New York del 1980 in The Man I Love, con Rami Malek che, ricordando il suo Oscar nei panni di Freddie Mercury, è stato importante per tutta una comunità, l'Egitto da cui viene la mia famiglia, per esempio. Nel film di Ira Sachs canta dal vivo ed è al centro di un dramma per un amore impossibile. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Viaggio di una star e a Stromboli il fondatore frontman dei Rolling Stones Mick Jagger per il nuovo film di Alice Rohrwacher. Jagger interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio in quello che si annuncia come uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni, con un cast stellare internazionale. Tra gli attori Josh O'Connor e Jesse Buckley, che ha vinto l'Oscar con Hamnet. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Stefano Catini e Giovanni Leporale. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte, buon proseguimento d'ascolto.
3: GR1 Sport.
4: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal ciclismo con il Giro d'Italia. Marina di Massa, tutto da pronostico. Ganna stravince la crono e regala all'Italia la seconda vittoria di tappa di questa corsa rosa. Uno dei nostri inviati.
5: Non è mai facile quando le cose sono difficili, ci aveva detto Filippo Ganna 2 anni fa dopo l'ultima vittoria al Giro, anche lì a cronometro. Una vittoria che chiudeva un momento complicato tra infortuni e incertezze. A Marina di Massa, dopo 42 chilometri letteralmente divorati, non è il caso di dire cose facili per il corazziere di Verbania, ma di prova dominante sì. Distacchi abissali: Aresman secondo a 1,54, Cavagna, uno specialista, a 1,59, tutti gli altri sopra i 2 minuti. E il sorriso di Top Gun è aperto, le parole misurate, con lo sguardo di chissà di aver fatto qualcosa di grande.
6: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance. Il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
5: La sorpresa di giornata per quello che riguarda i big è Eulalio, che difende la maglia rosa e resta al comando con 27 secondi su un Vingegaard non eccezionale. Aresman risale al terzo posto, incoraggiante Pellizzari che si difende e ora è nono. E oggi si passa dalla Versilia alla Liguria, tappa nervosa con arrivo a Chiavari. Massa con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
7: Ora il calcio con il ritorno della prima semifinale di Serie B. Il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e strappa il primo pass per la sfida che deciderà l'ultima promozione, la sede regionale.
8: È il Monza la prima finalista dei playoff di B e ora attende di conoscere se sulla sua strada ci sarà il Palermo o il Catanzaro. All'U Power Stadium contro la Juve Stabia si parte dal 2-2 dell'andata. Il pareggio qualifica i brianzoli, che fanno poco o nulla per alzare il ritmo di una partita che resta a lungo ferma sullo 0-0. Un copione che sembra non cambiare anche nella ripresa. Le due squadre hanno timore di esporsi, i padroni di casa lasciano scorrere i minuti, gli ospiti si difendono e provano a giocare in ripartenza. Le sostituzioni però danno una scossa al match e a 5 minuti dal 90esimo proprio il subentrato Cutrone trova la rete che sembra blindare il passaggio del turno del Monza. In un ultimo scatto d'orgoglio però la Juve Stabia agguanta il pareggio con Burnete proprio allo scadere. Tutto può ancora succedere, ma con i campani completamente sbilanciati in avanti, Cutrone da metà campo infila la porta sguarnita per il 2-1 definitivo che chiude i conti. Adesso manca il nome della seconda finalista, con il Palermo che davanti al pubblico di casa proverà a rimontare il 3-0 subito pochi giorni fa a Catanzaro. Da Monza, Marco Signorelli per il GR1.
4: Intanto in Inghilterra l'Arsenal dopo 22 anni festeggia il titolo. Premier League vinta con una giornata d'anticipo grazie al pareggio 1-1 del Manchester City a Bournemouth. Un pari che lascia meno 4 i Citizens e ha fatto scattare i festeggiamenti dei Gunners. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato sui social che salterà Wimbledon. Il murciano ha detto che il recupero dall'infortunio al polso prosegue ma non è ancora completato. E così, dopo aver già saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma, il forfeggio annunciato a Roland Garros, sarà costretto a saltare anche la stagione sull'erba, non difenderà il titolo al Queens e appunto non sarà in campo nemmeno nel terzo slam stagionale. In chiusura il basket con i quarti di finale dei playoff. Trento batte 87-84 la Virtus Bologna e riporta la serie in parità sull'1-1.

0: Venezia supera 87-75 Tortona, portandosi così sul 2-0 e a un solo successo dall'accesso alla semifinale. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 23, apriamo in A23, Palmanova Tarvisio, in Friuli tra Tarvisio Sud e Malborghetto in direzione della A4, raccomandata prudenza per la presenza di animali in strada. In A1 in Emilia Romagna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna presente un copertone sulla carreggiata. Ci spostiamo in A14 tra il ramo di Casalecchio e il bivio con la A13 in direzione Ancona, segnalato un veicolo in avaria. Rimaniamo in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud, sempre verso Ancona, prestare attenzione per una perdita di carico. In A2 l'autostrada del Mediterraneo in Calabria tra Rosarno e Palmi verso il raccordo di Reggio Calabria, il traffico è rallentato a causa di un incidente. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo in A26 il tratto chiuso tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Gravellona Toce, in A1 in Emilia Romagna chiusura tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano e infine sempre in A1 sulla diramazione per Capodichino chiusura tra Capodichino e la tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie pure a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta ancora una volta ai 16 finalisti di Musicultura, uno in particolare. Oggi andiamo a Torino e ascoltiamo Il mio coinquilino vuole uccidermi, raccontato da narratore urbano.
4: Il mio coinquilino.

0: mio vicino.
1: Narratore urbano, il mio coinquilino vuole uccidermi. In effetti una narrazione, l'orizzonte, non solo il canto di narratore urbano, un progetto che nasce a Torino nel 2019 dai testi di Aleko Suzonka. Lui parla, canta, insieme a lui ci sono Luca Brancati al basso e Giorgia Capatti alla batteria.

0: i 16 soggetti, i finalisti di Musicultura, che si esibiranno all'Arena Sferisterio di Macerata la terza settimana di giugno. Lo racconteremo, la voce è importante. Oggi vogliamo dedicare una parte sostanziosa della nota del giorno dopo a una voce che ha fatto la storia del rock, con una timidezza inizialmente e un'irruenza che sono solo sue. Andiamo dalle parti di un concerto memorabile. Siamo nel 1969, siamo a Woodstock, siamo dentro la voce e tutto il resto di Joe Cocker con With a Little Help from My Friends.
1: We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, and this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

0: the greatest band and myself. Thank you all much indeed. See you again. Beautiful.
1: Questo Little Help from My Friends, la voce incredibile di Joe Cocker, ci farà compagnia questa sera. Questo brano ha una storia importante, esce come singolo nell'ottobre del 68, arriva da un album che viene pubblicato ad aprile del 69 ed è una canzone dei Beatles, da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La cosa incredibile sia dal vivo sia in studio è che questo pezzo è completamente reinventato. Non c'è la voce di Ringo Starr, che non è sicuramente una voce grande virtuoso, la versione di Cocker è molto più vasta e soprattutto è in 6 ottavi, un tempo da blues, se vogliamo, da qualcuno direbbe valzer pesante, in un'altra tonalità, e c'è un'introduzione strumentale nella parte in studio, ma anche a Woodstock, ha tutte le sue importanti ramificazioni che nei Beatles non c'era. È un modo per raccontare un brano in realtà molto più accomodante, con un'irruenza che è quella appunto di Joe Cocker. Davanti a 400.000 persone, forse 500.000 nell'agosto del 69, Joe Cocker riprende questo che è un numero uno nella classifica britannica l'anno prima, a ottobre, indossa una maglietta tie-dye e suda copiosamente sotto il sole, in quel momento il sole, anche se sapete benissimo che ha piovuto copiosamente a Woodstock di Bethel. La sua interpretazione, che finisce appunto nel documentario di Michael Waldrick, che è un premio Oscar del 71, diventa una delle performance più iconiche dell'intero festival. Nel 2001 entra nella Grammy Hall of Fame e Cocker darà questa canzone anche in diversi programmi televisivi, per esempio una serie TV americana, The Wonder Years, che in Italia

abbiamo sentito e tradotto come Blue Jeans. Insomma, è una cover che io mi permetterei di dire, se non ha superato l'originale, perché non vorrei mai darvi questa idea sui Beatles, sicuramente ha reinventato l'idea di musica rispetto a quello che era il testo, che rimane lo stesso, ma soprattutto la musica della versione che finisce su Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. È una delle grandi qualità di Joe Cocker, nato il 20 maggio del 1944 a Sheffield, John Robert Cocker, secondo figlio di un ex aviere della RAF, una famiglia operaia, una città di fabbriche. Il soprannome Joe, secondo le versioni più accreditate, arriva da un gioco d'infanzia in cui il piccolo John faceva il cowboy Joe, e quindi insieme al fratello maggiore Harold, comunque sia, è il nome che si porta appresso per tutta la vita. Diventa un installatore di tubature di gas dalle sue parti, e ama Ray Charles e Lonnie Donegan, quello che ha inventato lo skiffle inglese. Una prima band negli anni 60 e poi una diciamo così proprio costante attenzione, ascesa, una grande forza anche di volontà, e alla fine l'incontro con Jimmy Page, che all'epoca suona un po' dappertutto negli studios, è responsabile di molti assoli di gruppi beat dell'epoca, e l'inizio di una carriera, la Grease Band, che è la svolta per Joe, e poi l'arrivo di questo brano, che è un brano incredibilmente importante, un brano che designa Joe Cocker come una delle voci ruggenti più importanti del rock britannico e non soltanto.

La vita di Joe Cocker è un saliscendi anche a livello di popolarità, intemperanze, sicuramente una sregolatezza che nuoce anche alle sue esibizioni. Beh, insomma, possiamo dire che in qualche modo tra alti e bassi Joe Cocker comunque è importante per le sue performance e è importante anche per la sua passione per Ray Charles. Si chiude un cerchio nel 1987 perché a 43 anni Joe Cocker con uno dei suoi eroi, appunto, Charles, incide un album, Unchain My Heart, prodotto da Dan Hartman e Charlie Midnight, e per la canzone appunto da dare, che dà il titolo al disco, sceglie proprio una canzone di Ray Charles di 26 anni prima, dal 61, che era arrivata molto alto, una canzone scritta da Bobby Sharp, una storia struggente che racconta appunto del cuore che si deve liberare, insomma parla di sentimenti forti. Sharp la vende per pochi dollari perché è un eroinomane e alla fine dietro questa canzone c'è una lunga causa legale. Il modo in cui viene rifatto da Joe Cocker è sullo stile appunto di Ray Charles, però l'arrangiamento da swing che era diventa un arrangiamento molto più alla Stax, esplosivo, rock, blues, insomma Unchain My Heart dice molto più di quello che si può dire con le parole, perché è uno dei momenti più alti di una carriera discontinua che è quella di Joe Cocker.

È inutile dire che Joe Cocker ha grandi successi prendendo canzoni altrui, è un interprete, questo non è una sorpresa e non è nemmeno una notizia particolarmente clamorosa, è però importante notare come tutte le canzoni che attraversa Joe Cocker diventano qualcosa di lontano dall'originale, la sua voce così rugginosa, sicuramente rock blues, le reinventa. E succede lo stesso a un altro brano che vogliamo condividere, avete capito che oggi più che raccontare la storia della vita anche difficile di Joe, vogliamo raccontare invece tutto quello che c'è stato di radioso. Abbiamo sentito With a Little Help from My Friends, il primo grande successo, poi una caduta repentina, poi l'arrivo di altre canzoni, l'omaggio a Ray Charles nei profondi anni Ottanta. C'è anche un pezzo che viene scritto da uno dei più grandi songwriter e non solo, ha scritto anche diverse colonne sonore della storia statunitense, si chiama Randy Newman. Randy Newman è californiano, You Can Leave Your Hat On è una canzone nella sua idea abbastanza ironica, un mid-tempo al pianoforte, la ragazza una presenza in questa canzone assenza, cioè il protagonista è un tipo debole che non sta chiedendo molto, vorrebbe semplicemente che la sua ragazza tenesse il cappello. Io non lo so adesso se Joe Cocker avesse ascoltato con attenzione la canzone di Randy Newman, sta di fatto che questo pezzo viene completamente ribaltato nella sua ironia della versione di Joe Cocker. Rimane un brano sotterraneo di Randy Newman. Nel 1986 regista Adrian Lyne sta finendo un film che conosciamo bene, tratto da un libro di Elizabeth McNeil, 9 settimane e mezzo, protagonisti Kim Basinger, Mickey Rourke, l'erotismo ancora una volta, siamo negli anni 80, risurrezione di Joe Cocker che viene coinvolto appunto in questa rilettura che è torrida, è calda, è piena di blues e anche sensuale, e la voce di Joe fa tutto il resto.

La voce di Joe Cocker, nato a Sheffield il 20 maggio del 1944, scomparso a Crawford il 22 dicembre del 2014, un cantante, un musicista britannico che è diventato celeberrimo quando ha ripreso una canzone dei Beatles, a Woodstock soprattutto, e che non lascia mai da tutto i Beatles. Nel 1970 riprende un'altra canzone che da noi diventerà anche la sigla di un programma televisivo, She Came In Through The Bathroom Windows, l'avete appena sentita, della versione di Joe Cocker, è quasi psichedelica, vorticosa, e se non fa esattamente il paio con la versione We Fall In Love From My Friend, rimane di una grandissima, di un grandissimo livello. Il modo per ricordare una voce è un personaggio che con questa voce ha reinventato alcuni standard della musica rhythm and blues, rock, pop, chiamatela come volete, per renderli immortali.

0: di Zucchero, arriva da Blues ed è uno dei pezzi più alla Cocker di Adelmo Fornaciari, che non credo si offenderà se lo accostiamo a Joe Cocker, che è sempre stato un suo punto di riferimento. Del resto l'espressività della voce è più o meno la stessa. È il nostro modo per augurarvi una buonanotte. Adesso la linea va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Gio Vignola a tutti, una radiosa lottata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
3: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeula, Global Somod Flotilla. Bloccate tutte le imbarcazioni da parte della Marina israeliana. Tra i fermati anche 29 italiani poi trasferiti ad Ashdod. Gli attivisti denunciano l'uso di proiettili di gomma. Israele nega l'uso di armi da fuoco e riferisce di aver impiegato mezzi non letali a scopo di avvertimento. Il ministro Tajani ha chiesto verifiche immediate e garanzie sulla sicurezza dei connazionali coinvolti. Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati ma torna a chiedere impegni precisi sulla rinuncia al nucleare. Posso concedere altri 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana, ha detto. Il Senato americano vota per lo stop alla guerra contro l'Iran. Dal G7 finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, i timori per l'impatto su un'economia già colpita da altre crisi internazionali, patto di stabilità da Bruxelles spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. La tragedia delle Maldive, riportate in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero dei corpi di Murel Odenido e di Giorgia Sommacal. I 3 sub-finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'attentato a strage di Modena convalidato l'arresto dell'investitore Salim Al-Khoudry, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari ma ha fornito i codici del cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, Al-Khoudry sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora, aggiunge, non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lì compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante terroristico di odio razziale né la premeditazione. Sport, ciclismo, al Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa. Il portoghese Olario sempre in maglia rosa, oggi la gara da Porcari a Chiavari. Serie B, il Monza la prima finalista dei playoff, oggi l'altra semifinale, Palermo-Catanzaro. Si parte dal 3-0 per i calabresi. Era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. Voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte. Di Radio 1 adesso la musica della notte di Radio 1, Mace, Salmo e Colapesce, Cattive.

E iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 voglio stabilire un contatto con tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, tante altre le aspettiamo dai nostri ospiti, spunti per raccontarci e per raccontarvi. In mia compagnia Alma Manera e in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Tra il 1880 e il 1915 oltre 4 milioni di italiani, soprattutto del sud, lasciarono l'Italia per il sogno americano, spesso visti inizialmente con grande sospetto e discriminati per la lingua o i lavori umili. Hanno finito per plasmare indelebilmente la cultura, l'economia e la società degli Stati Uniti. Ma ecco alcune curiosità storiche. Nel 1891 a New Orleans avvenne il più grande linciaggio di massa nella storia degli Stati Uniti, in cui vennero assassinati 11 italiani accusati ingiustamente. L'episodio causò la rottura diplomatica tra l'Italia e gli Stati Uniti. Per farsi perdonare, l'anno successivo il governo americano istituì il primo Columbus Day nazionale. Negli archivi e nella stampa dell'epoca, gli italiani venivano spesso descritti con toni feroci e

stereotipi aberranti. Venivano etichettati come soggetti dalla pelle scura, accusati di rifiutare l'integrazione, di essere violenti e di diffondere malattie. Torna la musica della notte di Radio 1 con Seal, I Can't Stand the Rain.

E torniamo alle curiosità della notte. Molti immigrati non trovarono subito la libertà economica, ma caddero nella rete del caporalato, un sistema di sfruttamento gestito da mediatori, spesso italiani stessi, che controllavano i salari e le condizioni di vita nei cantieri e nelle miniere. All'inizio vista con grande diffidenza dagli americani, la cucina italiana è diventato poi un pilastro della loro dieta quotidiana. Magari mangiassero sempre cibo italiano. Cibi poveri come pizza e pasta sono oggi simboli indiscussi della convivialità. Questa notte parliamo di questo grande flusso di italiani che hanno lasciato la nostra patria per trovare fortuna in America. Anche personaggi illustri lo hanno fatto: Enrico Fermi, fisico di fama mondiale e premio Nobel, fuggì negli Stati Uniti nel 1938 a causa delle leggi razziali, ha guidato il gruppo che ha realizzato la prima reazione nucleare a catena controllata. Antonio Meucci, inventore fiorentino emigrato a New York nel 1850, è riconosciuto dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti come il vero ideatore

0: del telefono. Enrico Caruso, celebre tenore napoletano, ha consacrato il suo successo oltreoceano diventando la prima grande star del Metropolitan Opera di New York agli inizi del Novecento. Noi lo facciamo in musica perché proprio domani debutta al Teatro Olimpico di Roma Tu vuoi fa l'americano, spettacolo scritto da Massimo Cinque con protagonisti Marcello Cirillo e Demo Morselli, voce narrante Barbara De Rossi. Ma è proprio qui con me uno dei protagonisti, un caro amico di Radio 1, un caro amico della musica in generale, un mio amico Marcello Cirillo, benvenuto. Ciao,
1: buonanotte, che bello, come si sta bene di notte al buio, il mio habitat naturale. Tu sai che per anni ho fatto la notte.
0: Certo, come no, tu sei un grande rappresentante di quella fascia storica della televisione.
1: La notte proprio mi appartiene, perché innanzitutto ho cominciato facendo il piano bar la notte.
0: Con Renzo Arbore.
1: E poi con Renzo Arbore, quelli della notte, quindi questo è proprio il mondo dove io mi trovo meglio, dove si sente che i toni si abbassano, diventa tutto più confidenziale. Anche la tua voce, Alma, è diversa.
0: Dici?
1: E parli in maniera più confidenziale, no,
0: diciamo
1: anche
0: che
1: più sexy.
0: Stanotte ti dovevo introdurre bene, soprattutto dovevamo portare i nostri radioascoltatori in questo
1: verso
0: viaggio,
1: sì.
0: Questo viaggio che voi fate insieme a Demo Morselli, un viaggio che è arrivata a una nuova tournée, perché
1: una
0: voi
1: una
0: siete
1: tournée,
0: in scena
1: sì.
0: Da tanti anni,
1: da
0: con
1: tanti anni tu
0: spettacolo.
1: Ne hai già parlato. Tu vuoi fare l'americana, come hai detto, è un'opera scritta da una storia scritta da Massimo Cinque e che parla proprio dei nostri italiani, parla delle nostre radici. Tu hai fatto un'analisi molto bella di quello che è successo in Italia in quel periodo e, insomma, quello che poi è successo noi non lo vogliamo dimenticare, però non lo vogliamo neanche ricordare, lo sfioriamo, perché noi vogliamo parlare della faccia bella dell'Italia, dell'Italia che ce l'ha fatta, di quei figli che poi sono diventati Frank Sinatra, che sono diventati Henry Mancini, che sono diventati Frank Capra, che sono diventati Madonna, i nonni.
0: E voi li raccontate?
1: Noi li raccontiamo attraverso la musica, attraverso questa fiaba scritta da Massimo Cinque, dove un bambino parte insieme alla famiglia, un gabbiano e un cane, Rocco, per andare a cercare fortuna. La cosa bella è che, vista dagli occhi di un bambino, questa storia che si apre con degli scenari che tu hai appena detto, invece diventa tutto più bello, tutto, come dire, più carezzevole, perché è un bambino che parla, e anche le cose più tremende, più profonde, te le racconta con la meraviglia e con lo stupore di un bambino,
0: senza filtri,
1: senza
0: come solo
1: filtri.
0: Lo sguardo dei bambini
1: di un
0: sanno
1: bambino fare, può
0: fare
1: sì.
0: Come ci si sente la sera, anzi la notte prima del debutto, quando stai per andare in scena? Cosa provi? Ancora provi l'emozione
1: un'ansia,
0: di un tempo.
1: Un'ansia tremenda, cara Alma, perché io ho avuto la malaugurata idea di fare la regia di questo spettacolo. È la mia terza regia, dove ho fatto
0: e quindi vostro. Hai questa doppia responsabilità,
1: no, tripla, quintupla responsabilità, mi chiamano
0: musica, prosa, regia, tutto.
1: Lo sai cosa? Che ci saranno anche dei ballerini di tip tap molto bravi.
0: E tu pure danzi?
1: No, io non danzo. Sono coreografati da D'Angelo Brothers, da Graziella Di Marco.
0: Come no,
1: perché
0: li conosci,
1: sono
0: sì,
1: bravissimi.
0: Sì,
1: lui
0: sì.
1: È stato
0: ho studiato tip tap
1: anche io
0: nei miei spettacoli. Ogni tanto
1: ce lo metti, degli otto,
0: lo metto,
1: e loro
0: cosa, metto in mezzo.
1: Cosa ho scoperto? Che il tip tap in America ha subito delle variazioni stilistiche proprio grazie ai nostri migranti, ai nostri italiani, che hanno inserito all'interno del loro tecnicismo delle coreografie circensi, perché i nostri circensi erano famosissimi in America. Unendo queste due discipline è diventato il tip tap di oggi, ecco perché l'ho voluto inserire.
0: Torna la musica della notte di Radio 1, Patti Pravo, Pensiero Stupendo.

0: rientriamo in studio con me, un ospite speciale questa notte, un grande artista, un musicista vero,
1: grazie.
0: Marcello Cirillo, ma stavamo parlando di uno spettacolo che va in scena da tanti anni, che ogni anno acquista nuove emozioni, perché Massimo Cinque, Marcello Cirillo, la voce narrante di Barbara De Rossi, è con noi collegato Demo Morselli, un connubio, una sintonia elettiva che dura da tanti anni, Marcello.
1: Buonanotte, Demo.
0: Demo, ci
2: buonanotte,
0: sei?
2: Buonanotte Alma, buonanotte Marcello, buonanotte
0: Demo
2: a tutti
0: gli
2: ascoltatori.
0: È in viaggio.
2: Sì, sono fermo, sono un vostro ascoltatore giornaliero di Radio 1 e mi fa molto piacere questo collegamento e mi fa molto piacere ricordare questo evento che conclude la nostra tournée quest'anno al Teatro Olimpico il 20 maggio. È stato un viaggio bellissimo, un viaggio ricco di emozioni che, come dicevi tu, ogni volta che si rappresenta acquista nuova linfa, perché incontriamo gente nuova, gente che ha parenti che a loro volta hanno avuto nonni, bisnonni emigrati in America, in Argentina, in Brasile, in Australia, e quindi ci confrontiamo e capiamo sempre di più che come questo tema sia di una grande attualità.
0: L'identità italiana e le tradizioni, le radici. E il vostro connubio, ripeto, prima nel fuori onda parlavamo proprio di questa amicizia artistica speciale che coltivate da tanti anni, e dicevo proprio a Marcello, con grande ammirazione da parte mia, che siete un esempio bellissimo di come

0: si può lavorare bene e condividere la scena per tanti anni come fate voi con la vostra musica. Il vostro comune e prezioso talento che condividete appunto nella quarta arte.
1: Nella quarta arte.
0: Nella classificazione delle belle arti, la quarta arte, la musica, e tu hai fatto degli arrangiamenti straordinari per questo spettacolo,
1: veramente,
0: demo.
1: Veramente.
2: Ti ringrazio, gli arrangiamenti vengono spontanei perché i brani che andiamo ad eseguire hanno in realtà ben poco da aggiungere, in quanto sono capolavori ormai consolidati: New York, New York, My Way, Torna sul Rientro, The Pink Panther Team di Henry Mancini, e quindi abbiamo solamente adattato e rimodernizzato, se così si può dire, quello che in realtà sulla carta era già scritto, e ripeto, riarrangiato dei capolavori che all'origine erano arrangiati da grandi arrangiatori italoamericani e suonato da grandi musicisti italoamericani, cantato da cantanti.
0: Lo spettacolo prende proprio il titolo da uno storico, un evergreen, un iconico brano di Renato Carosone, Tu vuo fa l'americano. Posso chiedere a entrambi perché Renato Carosone decide di fare questa canzone? Tu vuoi fare l'americano,
1: sì,
0: Marcello?
1: Lui nel 57,
0: è importante, sì, no? Come nasce una canzone?
1: Decide insieme a Nisa, che era il suo autore di riferimento per quanto riguarda i testi, di essere un po' tagliente con la mentalità americana e soprattutto con l'italiano che voleva atteggiarsi ad essere americano, no?
0: Che voleva emulare troppo
1: l'America. Però tu prima parlavi di identità, e appunto questo spettacolo che andrà in scena il 20 al Teatro Olimpico proprio non parla di identità che non si perdono attraverso un viaggio, attraverso un oceano, ma anzi si trasformano. L'identità dell'italiano si è trasformata, si è arricchita, si è mescolata, però non ha mai dimenticato la propria lingua, l'ha trasformata leggermente l'italiano, no? Non ha mai dimenticato le proprie origini, la cucina, la musica e soprattutto il senso della bellezza che noi italiani abbiamo esportato in tutto il mondo.
0: Lo stile italiano.
1: È lo stile italiano, esatto.
0: Demo.
2: Sì, lo stile italiano, ma tu prima parlavi di amicizia fra me e Marcello, ma gli italiani hanno qualcosa di particolare riguardo questo argomento. Ci sono delle comunità intere che vivono, partecipano, gioiscono agli eventi che succedono in Italia anche essendo chilometri di distanza. Io e Marcello abbiamo fatto questo spettacolo anche cercando insieme di trovare l'opportunità di poter portare questo spettacolo anche all'estero per poter dare gioia anche a quelli che non sono più in Italia. Io e Marcello siamo amici da tanto tempo, abbiamo gli stessi gusti, abbiamo lo stesso senso civico e abbiamo pensato proprio che questa amicizia consolidata potrebbe essere da campione per poter portare questo spettacolo anche alle comunità degli
1: italiani. Che bello.
0: Infatti ci pensavo, è perfetto,
1: sì, sì.
0: Perché
1: sì.
0: È memoria con però l'innovazione di arrangiamenti con suoni contemporanei di Demo Morselli e le interpretazioni di Marcello Cirillo e la regia di Marcello Cirillo.
1: Questo è il disastro. Disastro e la regia. Mi devo confrontare.
2: Allora fa sempre cose belle e soprattutto ha delle idee che piacciono, e questo è molto importante, al grande pubblico, senza mai scadere nella banalità, senza mai scadere nell'ovvietà. E quindi è per questo che ogni concerto che noi facciamo, anche al di là di Tuo Fan Americano, e ogni nostra performance non è mai la stessa, ci si diverte sempre, abbiamo sempre qualche stimolo diverso perché i colpi di genio vengono a entrambi. Ma Marcello, per quanto riguarda la regia, è stata una grande scoperta, perché anche in questo spettacolo che faremo praticamente domani, ecco,
0: sì,
2: faremo questo grande spettacolo, ci saranno dei colpi di scena che non vedo l'ora di vedere anch'io. Perché me li ha raccontati, ma in effetti è la prima volta che poi succederanno, e quindi per me è un grande stimolo.
0: Demo, a questo punto direi, Marcello, di ascoltare una ripresa live di Tu vuoi fa l'americano, proprio tratta dallo spettacolo.
1: È proprio quella originale, omonimo, dello spettacolo che aprirà lo spettacolo domani.
0: La sentiamo.

0: rientriamo in studio. Tu vuoi fare l'americano? Americano, americano. Bellissimo. Vabbè, poi con gli arrangiamenti di Demo.
1: Con i fiati, con come scrivi i fiati, Demo è unico veramente al mondo.
0: Posso farti una domanda, Demo, che è rimasto con noi collegato, Demo Morselli? Dirigere e arrangiare questi brani che sono veramente la memoria e l'identità nostra, la responsabilità. Come affronti la scrittura di queste canzoni che veramente sono storiche? Voglio ripetere questo termine, storiche, fanno parte quasi del nostro, della nostra struttura, che hanno anche fatto da apripista alla musica poi che è venuta di nuova generazione dopo.
2: Forse non ci crederai, ma io quando faccio un arrangiamento o faccio un riarrangiamento vado a vedere prima chi è l'arrangiatore originale, cerco di capire se lo conosco e se non lo conosco di capire quali sono stati i suoi lavori e soprattutto chi ha suonato in quei brani, in quale epoca, che strumenti avevano. E poi dopo questa attenta analisi cerco di ricreare questo sound senza sconvolgerlo, come ho detto prima, ma mettendogli un guizzo che può solo che arricchirlo e non sminuirlo. Quindi quando una cosa non mi piace cancello, tengo l'originale, cerco di adattare alle esigenze di Marcello, dei miei musicisti, perché penso che quello che hanno fatto gli arrangiatori originali sia lo stesso lavoro che poi in realtà poi quello che ho fatto io attualmente.
1: Capisci perché lo amo? Capisci perché amo Demo?
0: Veramente.
1: Per questa ragione, perché dietro una canzone c'è un pensiero.
0: Certo.
1: C'è sempre un pensiero. Lui non arrangia così tanto per mettere insieme, mescolare un insieme di note, ma c'è sempre un pensiero.
0: Demo, Marcello, ma è vero che i classici sono eterni?
1: I classici sono eterni, certo, sono eterni, ma poi questo dipende dal fatto che c'era chi sapeva scrivere le canzoni e quindi sapeva come fare emozionare il pubblico, sapeva mettere insieme le storie, sapeva mettere insieme gli accordi, la melodia.
0: Io voglio chiedere a due maestri d'arte della musica, due artigiani della musica, cosa è cambiato oggi, Demo, rispetto alla musica di un tempo, alla musica italiana? Ecco, fermiamoci nel nostro paese.
2: La musica, in realtà, intanto una cosa importante è che la musica in Italia non è finita, è ancora viva, dimostra il fatto del grande successo di Sal da Vinci,
0: sì,
2: che ha vinto Sanremo.
0: Una canzone prettamente di tradizione melodica.
2: Melodica, con il ciclo delle quinte, quindi una cosa molto orecchiabile, un arrangiamento molto gradevole, un arrangiamento fatto dal grande Adriano Pennino.
0: Sì, è venuto ospite Adriano, ne abbiamo parlato, sì sì. Beh, sì, hai ragione, quindi, Demo, sì.
2: Sì, poi ci sono, come in tutte le epoche, in tutte le ere, ci sono dei rami che prendono una strada diversa. Quando nacque il jazz, un ramo di questo albero diventò lo swing, un
0: sì,
2: altro diventò l'art bop, un altro il funky jazz, e così in Italia c'è stata sempre per anni la musica cantautorale, la musica d'autore, la forma vera e propria della canzone, introduzione, strofa, inciso, ritornello finale, e così adesso ci sono altre forme di musica che di canzone che probabilmente i giovani gradiscono alla stessa maniera, perché
0: Marcello,
2: a quanto pare il Festival di Sanremo è stato votato anche dai giovani, e quindi diciamo che la musica bella paga sempre.
1: Sì,

0: Hai ragione, Temo, la musica bella paga sempre. E che io, pur avendo un'accademia musicale, come tu sai, da tanti anni, dirigo tanti ragazzi, io trovo che il rapporto con la musica che c'è oggi è un rapporto alcune volte un po' malato, perché manca, non dico la professionalità, ma manca quell'esigenza di essere artisti. Cioè, tu hai detto prima, io faccio gli arrangiamenti, mi vado a vedere dell'estensione del soprano, l'estensione del contrabbasso, eccetera, eccetera. Ma oggi la musica è un po', non è un'esigenza che ti nasce dal cuore, ma è la voglia di mettere insieme un po' di accordi e un po' di parole, a volte tirate fuori dall'intelligenza artificiale, e cercare di fare successo. E io credo che purtroppo buona parte della musica che sta uscendo adesso non rimarrà nella storia. Ahimè, lo dico per i miei nipoti, lo dico per i miei allievi, perché è un tipo di musica che non nasce dall'esigenza di voler emozionare il pubblico, ma
1: Programmi intelligenza artificiale?
0: nasce dalla voglia di stupire il pubblico con il tormentone, la ricerca ossessiva del tormentone, il ritorno ossessivo del giro armonico, quattro accordi che si ripetono sempre gli stessi. Questa cosa un po' mi spaventa. Poi, grazie a Dio, come dici tu, ci sono varie declinazioni, esistono poi dei cantautori, esiste Bruno Risas, esiste altra gente che fa cose, però purtroppo adesso è diventata una nicchia. La risposta italiana a Bob Dylan era De Gregori, oggi la risposta italiana ad alcuni trapper americani purtroppo mi fa orrore.
1: Quindi meno. Insomma, è stato abbastanza incisivo Marcello Cirillo questa notte, Demo.
2: Beh, diciamo, lui ha nominato l'intelligenza artificiale. Non nego che io ho provato per curiosità a usarla, non sono riuscito, non ci ho capito niente,
1: Meglio,
2: perché
1: meglio
2: a
1: così.
2: malapena riesco a fare partire i programmi con i quali io faccio delle sequenze, Marcello ne è testimone. E quindi chiuso il capitolo intelligenza artificiale, ecco, la uso per magari come si cambia un rubinetto in casa oppure cose di questo tipo, ma in definitiva l'intelligenza artificiale, che poi siamo tutti noi musicisti, l'intelligenza artificiale applicata alla musica, cos'è? È un grande, immaginiamoci un grande computer mega galattico, dove ci sono i brani di Marcello, i brani di Demo, i brani di Bocelli, i brani di Pavarotti, i brani di Quincy Jones, i brani di Sinatra, un grande miscuglio, c'è tutto, tu gli dai delle indicazioni, voglio un brano che assomigli a New York, e l'intelligenza artificiale ti fa una melodia facsimile, con una voce facsimile, con un arrangiamento facsimile. Ma non
1: Dico,
2: è farina del tuo sacco,
0: esatto.
1: È
2: Per
1: farina
2: fortuna
1: di...
0: che
1: c'è lo spettacolo dal vivo e
0: Per
1: la musica
0: fortuna,
1: dal vivo,
0: per
1: che
0: fortuna.
1: almeno quella non può essere
0: Lo
1: sostituita
0: sai
1: dall'intelligenza artificiale.
0: dove non ci può fregare l'intelligenza artificiale? Nel perché nascono le cose, cioè le cose nascono e basta.
1: L'idea.
0: L'intelligenza artificiale non si chiede perché di quel dolore, il perché di quella sofferenza, il perché di quella magia, il perché ti fa solo la canzone, ma non c'è Lucio Dalla che arriva a Sorrento, trova, va in quell'albergo dove c'è stato Caruso e nasce Caruso. Questa motivazione non c'è, per fortuna.
1: Grazie a Demo Morselli, grazie di averci fatto compagnia in questa notte, nella notte di Radio 1. In bocca al lupo per lo spettacolo di domani al Teatro
2: Grazie.
0: Cerca
1: Olimpico.
0: di dormire,
1: Tu vuoi
0: riposati.
1: fare l'americano?
2: Grazie, grazie Alma, grazie Marcello, buonanotte a
0: Ciao,
2: tutti.
0: tra
1: Ciao
0: poco,
1: Demo,
0: ciao, ciao,
1: grazie a
0: ciao.
1: te, grazie a te, grazie a te. E continuiamo con la musica della notte di Radio 1, poi torniamo qui in studio con Marcello Cirillo. Ancora parleremo di musica, di bella musica con Marcello, e la volta di Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: notte di primavera, è quasi estate, Marcello.
1: È quasi estate, però la notte non ci sono stagioni, la notte è la notte. La notte è quando cominci a parlare in maniera più tranquilla, più serena, a tirare fuori i tuoi segreti, questa è la notte, è meravigliosa.
0: Quando si parla, abbiamo parlato ovviamente, stiamo annunciando questo, arriva a Roma al Teatro Olimpico, Tu vuoi fare l'americano, questo spettacolo dedicato all'identità italiana, all'Italia che sapeva sognare, Marcello, e abbiamo parlato di immigrazione, il nostro pensiero va alla parola integrazione, quanto anche noi italiani siamo stati emarginati ed è rimasto una sorta di retaggio, di pregiudizio.
1: Sì, infatti è proprio questo spettacolo che nel sottotesto c'è scritto, sono storie italiane in America, parla anche di questo, no? Di quel pregiudizio che c'è stato nei confronti dei nostri che arrivavano lì lasciando il certo per l'incerto, con una grande sofferenza. A volte queste famiglie, questi papà a volte lasciavano una signora, una moglie incinta, questo figlio lo vedevano dopo chissà quanti anni, quindi andavano proprio per la voglia reale di affermarsi, ma affermarsi non solo per affermarsi come persona, come uomo, come professionista, ma per portare a casa il pane, quello che non dovrebbe mai mancare in nessuna tavola e che invece purtroppo mancava. E questo, io penso che i nostri italiani sono stati veramente bravi e noi vogliamo attraverso questo spettacolo anche restituire nella memoria collettiva il sacrificio che è stato fatto da milioni, ripetiamo, come hai detto tu all'inizio, dall'inizio della metà dell'Ottocento alla metà del Novecento, circa 40 milioni di italiani, un esodo, un'intera nazione andata via per cercare fortuna, per cercare l'affermazione con grande coraggio e grande sofferenza.
0: A me piace sempre ricordare i musicisti che sono in scena con i protagonisti, con gli interpreti principali, perché è giusto dare al Cesare quel che è di Cesare. Quindi l'imponente sezione musicale che accompagna questo viaggio meraviglioso che fate con Demo Morselli, Marcello Cirillo e Demo Morselli, saranno accompagnati da questa grande orchestra che ha Salvatore De Seta alla batteria, Francesco Licciardi al basso, Domenico Rizzuto alle percussioni. La sezione armonica vedrà protagonisti Girolamo Mariniello alla chitarra e al mandolino, al piano Danilo Riccardi e Rossano Baldini al pianoforte. Il potente corpo dei fiati sarà formato dai tromboni Ambrogio Frigerio, Walter Fantozzi e dalle trombe di Mirko Rinaldi e Matteo Costanzi, per chiudersi con le incursioni sonore ai sax, clarinetto e flauto di Marco Severa e Donato Sensini, che salutiamo.
1: Bello, grazie.
0: È giusto, sempre, guarda, in tutte le trasmissioni,
1: guarda,
0: che faccio,
1: grazie,
0: qui l'altra trasmissione, è giusto ricordare i musicisti, i grandi musicisti che accompagnano questa bella performance che fate,
1: grazie,
0: insieme a Demo.
1: Hai fatto un grande regalo, perché i musicisti sono sempre nell'ombra, invece sono proprio l'anima di questo spettacolo.
0: Il suono, sono l'identità, esatto. L'identità insieme a te, Marcello,
1: assolutamente.
0: Il suono che poi nella musica è l'identità di,
1: esatto,
0: chi interpreta,
1: esatto,
0: di chi scrive, della grammatica proprio musicale.
1: È proprio un arco narrativo melodico, perché chi suona può suonare solo perché alla fine deve andare a cena e non vede l'ora che passi lo spettacolo, oppure suona perché è un mezzo anche il suo per arrivare all'anima della gente.
0: Marcello, adesso continua questo viaggio nella notte, andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 19 maggio che ci lasciamo alle spalle negli anni, nelle,
1: sì,
0: epoche. Nel 1965 Patricia Robert Harris diventa la prima ambasciatrice di colore negli Stati Uniti e viene assegnata all'ambasciata del Lussemburgo. Nel 1971 il programma sonda marziana, il Mars 2, viene lanciato dall'Unione Sovietica. Nel 1989 si conclude il governo De Mita. Nel 1999 Star Wars episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni. Nel 2018 nozze reali tra Harry, il duca di Sussex, e Meghan Markle. A questo punto ci fermiamo, ma in realtà non ci fermiamo, continua la musica della notte di Radio 1 con Mario Biondi, This is what you are.
1: Bella.
0: Mario Biondi, sì, vabbè, una sua canzone, insomma, è un cavallo di battaglia di Mario.
1: Sì.
0: Noi la facciamo ascoltare questa notte alla notte di Radio 1, poi torniamo con Marcello Cirillo e ci colleghiamo col nostro amico della notte, Don Marco Parmerazzi.

0: Rieccoci in studio, come sempre Marcello Cirillo, collegato con noi il nostro amico della notte di sempre, Don Marco Palmerani. Stiamo parlando di musica. Don Marco, la musica, benvenuto innanzitutto.
1: Benvenuto Don Marco.
2: Buonanotte a tutti.
0: La musica è cultura, come è proprio, diciamo, l'obiettivo di questo spettacolo Tu vuoi fare l'americano di Marcello Cirillo e Demo Morselli. Tu vuoi fare l'americano. La musica è cultura, Don Marco.
2: Sì, la musica è anche Italia. Noi certo. Siamo, la nostra musica nel mondo è famosissima. Se pensate ad esempio a Un sole mio, che è stata cantata anche da Elvis Presley, mi fa capire l'importanza. Poi ho vissuto a New York e appena che accennavi Un sole mio, perché in tutte le parti del mondo la nostra musica la apprezzano dappertutto. Non è che siamo famosissimi quando scimmottiamo gli americani, perché loro la sanno fare molto bene la loro musica.
1: Bravo Don Marco.
2: Però noi quando portiamo la nostra tradizione siamo fortissimi.
1: Siamo imbattibili.
2: Anzi, possiamo dire siamo imbattibili, siamo i primi al mondo. Anche perché lo spartito, il pentagramma, è stato inventato in Italia, non l'hanno inventato gli altri.
0: Guido D'Arezzo, cosa ci dici questa notte? Abbiamo parlato anche di integrazione, di pregiudizio, di emigrazione.
2: Ma il pregiudizio c'è solo nelle menti malate. Una mente sana è

0: equilibrata, cristiana, che ha un cuore puro, aperta agli altri, non ha nessun pregiudizio. Il pregiudizio è solo fonte di dell'ignoranza, della maleducazione, della mancanza di rispetto ed è del fatto che molte persone non conoscono le cose, non apprezzano il valore della vita, della bellezza, i doni che Dio ci ha fatto, non apprezzano l'arte che ci hanno lasciato i nostri antenati. Noi siamo ricchi di arte, musica, bellezza. Il nostro compito è apprezzare, partire con apprezzare l'altro, mai disprezzare.
1: Don Marco, come ci lasci questa notte?
0: Allora vi lascio, auguro ai tuoi radioascoltatori e al tuo ospite di continuare a fare musica, perché la musica rilassa i cuori, infatti la musica accompagna, come dicevo l'altra volta, la vita. E quindi chi fa musica è benedetto da Dio.
1: Grazie Don
2: Grazie
1: Marco.
2: Don Marco, emozionante.
0: Grazie a te.
1: Un abbraccio.
0: Tanti auguri per il tuo spettacolo.
2: Grazie, grazie tante.
1: Grazie Don Marco. Grazie, buonanotte. E a proposito, stiamo arrivando alla fine, Marcello, il 20 maggio è la giornata mondiale delle api, ma come sempre noi qui a Radio 1, alla notte di Radio 1, do gli appuntamenti con il teatro, perché è importante dare gli appuntamenti per il teatro, ricordare il teatro. Ricordiamo appunto innanzitutto dove fa l'americano al Teatro Olimpico di Roma con il nostro Marcello Cirillo, il maestro Temo Borselli e la voce narrante di Barbara De Rossi e una grande orchestra che abbiamo citato prima, al Teatro San Carlo di Napoli Werther nella regia essenziale e simbolica di Willy Decker, e poi al Teatro Cartiere Carrara di Firenze 13 Pietro in concerto, al Teatro Politeama Rossetti di Trieste Valentina Persia innata con la Gepier.
2: Valentina.
1: Si festeggia San Bernardino da Siena, il compleanno di Diego Abbatantuono.
2: Auguri
1: Albano,
2: Diego.
1: Albano.
2: Auguri maestro.
1: Cher, Francesco Monte, Gabriele Muccino, Ferruccio De Bortoli. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, i nostri tecnici del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Ringrazio Marcello Cirillo che ci saluta dicendoci.
2: Volevo dire una piccola nota di regia che ho scritto. Che ogni generazione ha il suo oceano da attraversare. Forse non è di acqua salata, forse è fatto di paure, di dubbi, di scelte difficili, ma il coraggio degli immigranti italiani ci insegna che dall'altra parte c'è sempre qualcosa di bello che aspetta e che non si arrende.
1: Bello, bellissimo. Grazie di averci lasciato con questa riflessione, con questo messaggio. Grazie,
2: grazie a te Alma, grazie a voi.
1: Grazie a Marcello Cirillo, ringrazio i miei radioascoltatori. Linea al GR1, prima la musica della notte di Radio 1 e che dirvi, buonanotte da Alma Manè.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante.

0: carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti. La replica. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Saranno portati nel porto di Ashdod. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Non permetteremo all'Iran di avere un'arma nucleare, lo ha ribadito poco fa Donald Trump dopo che nelle scorse ore aveva lanciato un nuovo ultimatum: 2 o 3 giorni per arrivare a un accordo o attaccheremo di nuovo, ha avvertito il presidente americano nonostante il voto del Senato per fermare la guerra. Abbiamo il dito sul grilletto, la minaccia di Teheran. Secondo l'agenzia Reuters, Washington starebbe valutando anche un disimpegno dalla NATO riducendo il proprio contributo militare durante le crisi. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate statunitensi in Europa da 4 a 3. E non si fermano gli attacchi in Libano nonostante il cessate il fuoco. Almeno 19 persone, tra cui donne e bambine e bambini, sono morte in un raid israeliano nel sud del paese. Hezbollah riferisce di nuovi scontri con soldati dello Stato ebraico vicino al confine. Nella notte, fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini hanno attaccato un'area industriale nella regione russa di Stavropol. Ancora non si hanno notizie di vittime o danni, almeno 5 invece i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Dnipro a causa di un raid di Mosca. Il tema del caro energia centrale al G7 Finanze che si è chiuso a Parigi. Fondamentale è riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel documento finale, mentre continua il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
3: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
2: Le accise sui carburanti, lo sentivamo, il governo è al lavoro per la proroga sul taglio in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, che aggiunge che venerdì saranno adottate misure anche sull'autotrasporto. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime. Nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi 2 corpi che si trovano ancora nella grotta.
4: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una